Mannaggia questa pioggia. Sì, piove sempre ed è previsto brutto anche il weekend. Sì, sono proprio stanco, meno male che venerdì. E nel fine settimana cosa fa? Si reca al mare? No, questa volta sai, io sono un gentiluomo, ma mia moglie purtroppo non c'è, quindi mi sparerò un po' di seghe. Porca troia, che sincerità, ingegnere! Non mi aspettavo che lei fosse una persona così onesta. Ma sì, dai, si sa che anche lei va a puttane. Una sera fumando sul balcone l'ho vista con un bel troione. Non era proprio un troione, era una lontana parente di mia moglie. E comunque complessivamente lei si faccia i cazzi suoi.

0: che sia così e che non siate andati nemmeno protetti, perché mia moglie ha una rarissima forma di candida che non si cura.
1: E infatti si legge in faccia che lei ha una candida pericolosa. Infatti adesso mi stia lontano se non le do uno schiaffo forte.
0: Ci

0: Oh, è ripartito l'ascensore!
1: Meno male, siamo salvi!
0: È stato molto molto piacevole questo viaggio in ascensore!
1: Potrei dirle la stessa cosa, mio caro ingegnere, lei è un tipo ok!
0: E ovviamente...

0: Buona serata anche a lei.
1: A lei e famiglia.
0: A lei e a sua figlia.
1: A lei e famiglia.
0: A lei e a sua figlia.
1: A lei e a sua zia.
0: A lei e a sua madre.

dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: non era ascoltata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E riecco il vostro unico Max Pezzali, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Gli anni sono gli 80-90, Marco ha reclutato la Puccioni e la Chicca sotto la sua bandiera, ma il suo team deve allargarsi ancora per poter mettere il mondo sotto sopra. Così, riflessoso e introspettante, cammina sovrappensiero e si ritrova senza rendersene conto tra le vie dei ghetti del Bronx, ovviamente sempre a Pavia.
3: Porca miseria, voglio proprio mettere il mondo sotto sopra. Ce la farò, credo nei miei sogni, puttana merda cazzo. Un momento, ma dove sono? Questo posto sembra pericoloso.
4: Ehi tu, hai una sigaretta, bello?
3: Sì, certo, sono gli anni 80-90, quindi fumo ancora. E come se fumo, merda porca cazzi.
4: Grazie. Non è che avresti anche del contante?
3: Non ho capito.
5: Mio amico ha chiesto te se tu ha contante.
3: Ma tu sei l'attore che ha fatto Ivan Drago, puttana merda cazzo.
5: Sì, e se tu non fossi capito, noi stiamo rapinando te.
4: Siamo la terribile banda della forfora. Dacci tutti i soldi che hai prima che ti circoncido.
3: Ok, ok, d'accordo. Non voglio problemi, stronzo cazzo troia.
5: Chi stronzo cazzo troia?
3: In che senso, puttana merda vacca?
5: Puttana merda vacca? Tu dici di mia madre?
3: Ma io non sto parlando, minchia minchia frocio.
5: Tu continua a dire di parolacce. Questo non piace a me. Adesso ti spiezzo in due.
6: Fermi tutti. E che nessuno faccia un passo falso.
4: Oh no, ci ha trovato.
3: Ma chi è, merda culo puzza?
4: Il temibile sceriffo della contea di Pavia.
5: Sì, Angelo De Robertis, l'uomo più tranquillo del mondo.
3: Sceriffo? Allora mi aiuti, cazzo minchia minchia.
6: Calma, non preoccuparti. Ora risolvo tutto io.
3: Allora?
6: Calma. Ecco. Adesso siete tutti in arresto.
3: Cosa? Ma come cazzo ho fatto?
2: E con una tranquillità devastante, lo sceriffo Angelo De Robertis trasporta i tre in questura, dove vengono interrogati.
6: Dunque, cominciamo dall'inizio, giocando allo sbirro buono e allo sbirro cattivo. Io sono quello calmo.
7: Ed io sono lo sbirro cattivo, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Io non c'entro nulla con questi due, agente. Cazzo cistifellea.
7: Zitto, cominciamo da te. Chi sei?
3: Marco Mazzoli, e voglio mettere il mondo sottosopra.
6: Non stai migliorando la tua situazione. Ma passiamo al prossimo.
7: Tu, coi capelli unti e la tuta dell'Adidas. Nome?
4: Johnny.
7: Cognome?
4: Mele.
7: Prossimo, nome?
5: L'attore che ha fatto...
7: Cognome?
5: Ivan Drago.
7: Bene, dunque, Johnny, abbiamo perquisito la tua borsa e abbiamo trovato un po' di robetta interessante.
6: In ordine sparso, cocaina, eroina, marijuana, LSD, popper, pasticche, metanfetamina, crack.
4: Finito?
6: Calma. Oppio, morfina, estasi, mescalina e... basta.
7: Vi sbatto in cella e butto via la chiave.
3: Aspettate! Alla fine sono dei bravi ragazzi. Basta solo ritrovare la voglia di fare. Io posso aiutarli. Ritrovate il vostro sogno. Non è troppo tardi. Fica culo merda.
7: Non so se hai capito che sono in arresto.
3: Pago la cauzione. Mio padre ha fatto Gardaland. Siamo belle pieni.
2: E così Marco, mosso dallo spirito guerriero che entro gli rugge, libera Johnny e l'attore che ha fatto Ivan Drago, facendogli ritrovare la retta via.
5: Grazie Marco, tu sei meglio di Gesù. Io non dimentico questo tuo gesto. Ora noi fratelli per sempre in meraviglia comunista. Mi ripulirò e mi rimetterò a fare film. Chissà se prima o poi non ne faremo uno insieme.
3: E tu, Johnny? Vuoi unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
4: Certo, Marco, non vedo alternativa.
3: Però un consiglio. Drogati di meno, che sei tutto scemo, stai come un alieno.
4: Sì, forse hai ragione. Hai idea di come fare ad entrare in qualche radio?
6: Forse io posso aiutarvi. È vero che sono uno sceriffo, ma questo è solo il mio secondo lavoro. In realtà, sono il direttore di una certa radio. Tieni il mio biglietto, Marco, e quando sarai pronto, chiamami.
3: Cazzo, cazzo, minchia.
6: Però, calma.
2: Marco ha trovato un nuovo compagno per la sua allegra brigata ed una grande opportunità si fa all'orizzonte. La leggenda continua.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.

0: Caro Diane, come sai, in questi giorni ho concluso la mia vicenda giudiziaria che mi vedeva vittima di un'ingiustizia. Io, un mite ragioniere di Varese, accusato di essere un maniaco cazzibale, ovvero divoratore di cazzi umani. Ma la vita riserva sempre sorprese da quando vivo con Cosa Fica. Ecco che cosa è successo stanotte. Amore, amore, svegliati! Ho sentito dei rumori!
1: Sì, ho scorreggiato!
0: No! Rumori tipo metallici!
1: Beh, lo sai che ho il piercing allo sfintere!
0: No, amo! Venivano dalla cucina! Oh mio Dio, ci sono i ladri!
1: No, impossibile, amore. Dopo l'anno scorso che abbiamo colto in fragrante quei due zingari, lo sai che nel quartiere nessuno ha più il coraggio di avvicinarsi al nostro appartamento.
0: Beh, amore, non mi ricordare, per favore. Ero riuscito a rimuovere. Ancora oggi, quando sono nel silenzio della notte, mi sembra di sentire il suono sordo della mannaia nella tua mano che batte sul tavolo separando tendini e ossa. È il grugnito dei maiali felici che aspettano la pappa.
1: Come la fai lunga! Come se fosse la prima ragazza che hai che macella zingari e li getta in pasto ai maiali dopo averli beccati a rubarti in casa.
0: Eh sì, cazzo!
1: Ma scusa, cosa avrei dovuto fare?
0: Chiamare la polizia!
1: Che merda che sei! Tu ai maiali non ci pensi mai!
0: Ecco, hai sentito? Facciamo qualcosa!
1: Vai a vedere, Astolfo! Se vedono te, si impietosiscono e magari rinunciano al colpo per pietà!
0: Ma in che senso, scusa? Non colgo...
1: Beh, dai, nessuno rapina uno sfortunello con le handicappazioni!
0: La madonna! Che assoluto cinismo nella valutazione di una situazione potenzialmente sfavorevole! E che incredibile mancanza di tatto nella resa descrittiva del proprio partner.
1: Dai, Squallor, ma dov'è finito l'uomo coraggioso di cui mi sono innamorata? Lo stesso impavido pirata sanguinario che a bordo di una barchetta di merda assieme ad altri tre negri come lui e un vecchio Kalashnikov assaltava le navi mercantili al largo dell'Africa? Dove si è nascosto il mega pazzo bastardo che pretendeva sesso orale mentre stava in piedi sul tetto del Frecciarossa a 240 km orari? Dove si è nascosto il merda che una volta pestato un partigiano di 89 anni per vendicare il duce 70 anni dopo?
0: Ma amo, a parte che non sono di colore, né fascista, né pirata, e né sono mai salito sul tetto di un Frecciarossa. E soprattutto non mi chiamo Squallor. Vorrei farti presente che fra i due sei tu l'arma di distruzione di massa con le tette.
1: Tira fuori le palle, vai a vedere, o giuro che ti taglio la gola con la federa del cuscino.
0: E la madonna, che incredibile senso pratico.
1: Dai, muoviti!
0: Ok, vado.

0: Oh mio Dio! Una luce incredibile proviene dalla finestra! Non ci credo! Ma quello è... è un disco volante! Mio Dio! Sto partecipando a un incontro del terzo tipo! Qualcosa si è aperto! È un portellone spaziale! Sì, come Cocoon! E ti... oh cazzo, sto per diventare come Elliot! Avrò anch'io una BMX! E un mostro di merda umanoide che fa schifo solo a guardarlo in un cestino del pane! Che mi fa volare al chiarore della luna! Eccolo! Oh, io in pace! Salute a te, essere!
1: Amici! Venire in pace!
0: Incredibile! Sto per passare alla storia! Non so come descrivere questo momento!
2: Ecco, l'ho scannato il figlio di puttana! Passami un sacco dell'umido e adesso lo macello e domani Peppa e Pig, i due porcelli della fattoria di Gianni, scodinzoleranno appena mi vedono.
0: Ma amore, hai appena ammazzato un alieno! Ma che probabilmente ha viaggiato per migliaia di anni luce per avere un contatto con la nostra civiltà! Probabilmente hai cancellato l'unica possibilità per questa era di avere la risposta più grande dell'uomo! Siamo soli nell'universo!
2: Sai che mi avevi già rotto il cazzo alla parola viaggiato?
0: Ma amo!
2: Zingari di merda, adesso vediamo se tornate ancora in casa mia!
0: Amore, non erano zingari, ma esseri venuti da lontano!
2: Ah, immigrati del cazzo! Non li avevo riconosciuti con ste maschere di merda! Dai, forza, chiappa la mannaia che domani Peppa e Pig mi fanno le feste alla fattoria!
0: Ma... Hai capito, caro diario? Purtroppo gli alieni hanno fatto una brutta fine e le mie speranze di vivere come un film fantastico, un'avventura incredibile, è sfumato con 3 padellate e 300 colpi di mannaia per la macellazione. Fortunatamente ora ho la risposta al quesito più grande che l'uomo si sia mai posto. Sì, gli alieni hanno la fica! PS, non chiedermi perché... ma ci ho ficcato un dito in culo di nascosto. Ogni tanto me l'annuso. Non puzza!

0: Nello scorso episodio, la piccola e poco tenera Heidi, stufa della condizione economica precaria del gruppo di cialtroni, con semi disabile al seguito, ha deciso di compiere un grande atto criminale per assicurare a tutti una grande resa economica. Ma i cialtroni hanno fatto minchiate e si sono ritrovati con Clara stirata da un Freccia Rossa. Ora Heidi è intenzionata a riprovarci con un altro colpo estremamente remunerativo. Vediamo come andrà a finire.
1: Allora, Clara.
2: Mi dica, dottore.
1: Per fortuna il treno ti ha solo sfondato le gambe e frantumato la colonna vertebrale, ma sei viva.
2: Ma, dottore, non credo che sia una cosa di cui gioire.
1: Perché dici così? Sei stata investita da un treno in corsa e non sei putrefatta a brandelli ai lati dei binari con i corvi che ti mangiano le orbite degli occhi. Dovresti esserne contenta.
2: Ma, dottore, io non sento più le gambe.
1: E allora? Che cazzo è cambiato da prima?
2: Ma come?
1: Clara, sei ormai una signorina. E la tua vita potrà essere lunga e felice, anche se non sei del tutto autonoma. Ma pensa alla cosa più grande di questa situazione.
2: Ho capito, dottore. Battermi per i diritti dei portatori di disabilità e magari partecipare alle Paraolimpiadi per divenire un'icona per le persone con le mie peculiarità.
1: No, Clara. La pensione. Soldi gratis, senza fare una beata minchia. Il sogno di tutti gli italiani con l'istruzione elementare e che vivono di assistenzialismo. Tu ora hai il potere. Clara, ora sei un'eletta.
2: Dottore.
1: Dimmi, piccola.
2: Comincio a dubitare seriamente della sua integrità morale e deontologica. Non sento più di essere al sicuro in sua presenza. Non tanto per il forte odore di alcol che proviene dalle sue fauci, o per il fatto che ha spento una sigaretta dentro la mia scarpa sinistra, ma proprio perché non credo che lei sia in grado, oltre che di guidare per andare a casa, anche di fare una valutazione medica attendibile.
3: Allora, Doc, come siamo messi con l'acciaccata? È funzionante?
2: Nonno, per favore, potresti chiamare un altro medico per un secondo parere? Purtroppo non credo che il dottore sia in grado di fare degnamente il suo lavoro.
3: Che cazzo succede?
2: È completamente sbronzo e farnetica cose assurde.
3: Dottore, è vero che è fatto come un cane?
1: Beh, diciamo che il divorzio, i debiti e la probabile clamidia contratta dopo un rapporto orovaginale con la signora Rottenmeier hanno minato fortemente la mia stabilità morale.
3: Esci subito da questa cazzo di baita, brutto cane rognoso, e non farti più vedere, altrimenti ti infilo lo stetoscopio nel buco da dove cachi.
4: Ah! Ehi, ma che cazzo è sto casino? Nonno, non avrai ancora cercato di incularti la mia capretta?
3: No, Heidi. Ho solo cacciato a calci nel culo quel ciarlatano del dottore che ha molestato Clara.
2: Ma non è vero. Era solo ubriaco, ma non mi ha molestata.
3: Taci, stronza. Questa sarà la versione ufficiale che racconteremo in tribunale per spennarlo come una merda. Non sai un cazzo di truffe.
4: Bene, allora avviso subito gli sbirri corrotti di fermarlo al passo e fargli l'alcol test.
3: Ottimo.
4: Intanto, manda petere con Clara al commissariato per la denuncia.
2: Ma come?
4: Tutto è andato secondo i piani, cazzo!
2: Ma voi avete organizzato tutto? Avevate un piano? Ma che state dicendo?
4: A povera ingenua! Ma secondo te, ci lasciamo scappare l'occasione di truffare un ricco medico con la classica mossa della molestia su minore?
3: Esatto.
4: Tutto è nato dopo aver saputo dei problemi personali del dottore, confessati durante un soffocone della Rottenmeier.
3: Brava la mia Kush.
4: Il pirla si è sbottonato troppo. Allora il nonno l'ha fatto bere come una merda prima di visitarti e noi abbiamo sentito che ti stava molestando.
2: Ma non è vero.
4: Ora, se non vuole fottersi la carriera, dovrà patteggiare e mollarci almeno una proprietà e un po' di grana seria.
2: Ma siete dei mostri.
3: Taci e vai a denunciarlo con Peter o giuro che non avrò pace fino a che non avrò sterminato ogni persona che stimi anche lontanamente, partendo dal più lontano dei parenti ancora respirante.
2: No, ti prego, nonno, farò tutto ciò che volete.
4: Brava, Clara. Mi spiacerebbe vedere tuo nonno Frederick appeso ad un albero.
3: Vabbè, tutto questo fare piani mi ha messo addosso una certa eccitazione. Vado a rompere lo sfintere alla Rottenmeier nel fienile. Ci vediamo dopo. Sempre che non inciampo in una grammata. In quel caso ci ribecchiamo a mezzogiorno di domani.
0: L'astuzia satanica di Heidi è sconvolgente. Non mi sarei mai aspettato una mossa così raffinata per soggiogare un povero coglione. Ha malvagità senza pari nemmeno Tarantino sarebbe in grado di pensare ad una miseria umana simile. Ma la drammaticità

0: ben ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Dottor Pterodattilo, mi dica, come sta donna Ruanda?
3: L'esplosione a Villa Calabria le ha procurato un'emorragia anale che avrebbe potuto ucciderla. Fortunatamente il suo ano è insolitamente largo e abbiamo potuto operarla con estrema facilità.
2: Quindi sono stati i suoi trascorsi anali a salvare la vita?
4: Potrei farle la stessa domanda e non so perché sono qui.
3: Sì, ma la situazione è ancora grave e con ogni probabilità, una volta risvegliatosi dal coma, non sarà più in grado di avere trascorsi anali.
2: Oddio! Ma è una notizia terribile!
5: Quale notizia terribile, plebebete?
4: Potrei farle la stessa domanda? La domanda... Pensavo di metterle su un jingle.
2: Donna Ruanda! È sveglia! Dottor Pterodattilo! Donna Ruanda si è svegliata dal coma!
4: Pterodattilo. È dottor Pterodattilo.
5: Lo sapevo io.
2: Dottor Pterodattilo! Donna Ruanda si è svegliata dal coma!
3: No, serva straccia! Donna Ruanda non si è svegliata, è in coma parlante.
2: In coma parlante?
4: Potrei farle la stessa domanda! Non so perché, perché ho colto. Però gliela faccio, se vuole.
3: Sì, donna Ruanda, può parlare, ma è ancora tecnicamente in coma.
6: Cosa ha detto quello, scusi?
4: Potrei farle la stessa domanda e questa volta avrebbe senso.
2: Oddio! Non si allarmi, donna Ruanda! Il dottor il dottor Pterodattilo la guarirà!
4: Guarda che non è Harry Rotter. Ptero,
2: ok. Il dottor Pero
7: il dottor Pelocazzo
4: Parnermo Vovost.
5: Che bastardi che siete. Dai, sì.
2: Il dottor Pterodattilo?
4: Ptero. No.
8: Ptero.
4: Ptero.
5: Aspetta, faccio piano.
4: Sì, sì.
9: Si emoziona a guardarmi.
4: Vai sereno.
5: Squadra, sono innamorata, non
4: so. Minchia.
2: Il dottor Pterodattilo la guarirà.
5: Cretina. Non lo sai che io e il dottor Pterodattilo abbiamo un trascorso orale?
10: Oh, gargle.
4: Potrei farle la stessa domanda, ma visto il dottor Pterodattilo, sto per vomitare.
5: Serva straccia, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo scoprire chi ha messo la bomba a Villa Calabria. Il mio segreto è in pericolo e nessuno deve scoprire il mio
0: segreto.
2: Non si preoccupi, donna Ruanda. Vado subito a chiamare l'investigatore privato.
5: Idiota, non lo sai che io e l'investigatore privato abbiamo un trascorso orale?
2: E allora come facciamo a scoprire l'identità dell'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda. Posso andarmene? Perché sono ancora qui con voi in ospedale?
5: Ti hanno cagato nel cervello da piccola? È ovvio, no? L'attentatore riproverà a scoprire il mio segreto e noi gli tenderemo una trappola. Ti abbiamo sgamato, attentatore! Straccia, accendi la luce!
11: Uè, accendi la luce, lo voglio la tua nonna, eh? Quella che cercava cazzi e tentoni!
5: Vecchio orso! Quindi sei tu l'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda!
11: Uè! Stessa domanda anche a tuo padre, eh? Quello che aveva i peli delle ascelle sulla cappella! Calma, vecchio del cazzo! Ho solo sbagliato stanza! Cercavo la nonna di Peter!
2: Quindi non sei...

0: qui per scoprire il segreto di Donna Ruanda?
1: Ma no, straciacazzi! Il segreto di Donna Ruanda, già lo conosco io.
0: Davvero? E qual è?
2: Non osare, vecchio orso!
1: Allora, il segreto di Donna Ruanda è... Lo vai dire a tua madre, eh? Quella che si chiama il c***o sull'isola che non c'è!
0: Ma...
3: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò! Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Mi piace un cazzo.
3: Lo dirà, no? Sì, sì, sì.
2: L'ha messa, andevo. Perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
3: no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, la scorsa lunedì è un po'
4: giusto. Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
2: Pronto?
5: Figlio di merda.
2: 1, 2, 3.
6: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. La Madonna. Appartenente alla famiglia dei camelidi, il La Madonna deve il suo nome all'enorme pene coperto di lana. Si narra infatti che i primi coloni spagnoli, giunti sulle Ande, quando gli videro il cazzo per la prima volta, esclamarono La Madonna, appunto. Tucanotto. Volatile dal caratteristico lungo becco arancione, il tucanotto è molto pratico per risalire il rio delle Amazzoni. Basta catturarlo, soffiargli in culo e comincia a galleggiare, ospitando fino a 4 persone. Formichierpes. Grazie alla caratteristica lingua lunga, il formichierpes cattura gli insetti e gli attacca a una malattia virale. Nandudu. Grosso uccello delle praterie, il Nandudu è metà struzzo e metà cane di Berlusconi. Tacchino a spillo. Gli esemplari maschi del tacchino a spillo si travestono da femmine per trarre in inganno i rivali in amore. Ma non è l'unico caso in natura in cui pensi di trovare una femmina e invece trovi un uccello. Puma Thurman. Agile felino della foresta, incredibilmente somigliante ad un paio di scarpe da ginnastica di un'attrice di Hollywood. Pinguissimo. Uccello delle distese antartiche, il pinguissimo è grasso da fare schifo, ma non ti vergogni, ciccione di merda col becco. Mettiti a dieta, dico io, fai un po' di ginnastica e che caiman. Pippagallo. Uccello variopinto caratterizzato da profonde occhiaie scure, il pippagallo passa la vita a masturbarsi, osservando i video amatoriali di un animale perennemente in calore, il pornitorinco. Colibriatore. Uccello di dimensioni minuscole, ma molto rispettato nella foresta, grazie a grano, barca e fica. Caimeno. Anfibio delle paludi della Florida, al quale sfortunatamente manca sempre un pezzo. Una zampa, la coda, un occhio, il pancreas. Povera bestiola. Meno male che ci fanno delle belle cinture, eh? Iguanal. Rettile tropicale dal caratteristico corpo allungato. Sembra immobile e inoffensivo, ma non vi fidate. Appena vi distraete, cerca di farvi la tana nel culo. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Nel corso delle avventure di questi mesi abbiamo assistito al lento sprofondare di questa serie verso la zona più abietta dell'intrattenimento. La piccola dolce Heidi dei nostri ricordi d'infanzia è ora solo una spietata e selvaggia assassina assetata di denaro facile, circondata da uno stuolo di merde umane come suo nonno, quel sudicio cane rognoso e Peter il tossico. Poi purtroppo anche la piccola Clara e la signora Rottenmeier sono state irretite. Mentre una viene vessata, l'altra schiaccia i cazzi con il culo nel fienile per quattro spicci, avidamente sfruttata dal nonno. Beh, con questi presupposti, chissà dove finiremo in questo nuovo agghiacciante episodio. Beh, non ci resta che guardare.
1: Cazzo che sbronza ieri sera! Sono ancora fatto come un'anguilla. Se non mi ripiglio un po' oggi finisce male. Che palle! Ma proprio oggi quella piccola merda di Heidi si è messa in testa di scavare un cazzo di tunnel per arrivare al cavò della banca del paese. Cristo, ma che cazzo pensa di trovare nella banca di questo paese di pezzenti?
2: Eccoti, brutta merda.
1: Oh, cazzo.
2: Non dirmi che ti sei gonfiato come uno straccio anche ieri. Lo sapevi che oggi era un giorno importante e ti volevo in forze.
1: Ma mollami, figa.
2: Sei l'unico uomo adulto del clan, cazzo. Nessuno può scavare al posto tuo, brutto demente.
1: Ma perché non montate i cingoli a quella merda di Clara? Poi li inchiodate davanti la pala per la neve e la usate come escavatore. Perché devo fare tutto io il lavoro di fatica?
2: Ti forza lavativo di merda! Prendi la pala e andiamo al tunnel!
1: E va bene, cazzo!
2: Entro notte voglio essere al muro del cavò per farlo saltare!
1: Ecco, siamo finalmente al muro del cavò.
3: Cazzo, Heidi, ma come facevi a sapere che sotto la banca c'era un tunnel delle truppe prussiane?
2: Perché sono l'unica in questo gruppo di stronzi che non passa il tempo a farsi! Io investo le mie energie per fare soldi, brutto testa di merda!
4: Scusate, io ho freddo e sono tutta sporca. Perché avete trascinato anche me qui sotto? Io non posso essere utile in nulla, sono su una sedia a rotelle.
1: E come la trasportavo, la dinamite, senza farmi notare in paese, cretina? L'ho messa sotto la tua sedia, così non destava sospetti.
4: Ma sono veramente seduta su dell'esplosivo?
2: Basta parlare, cazzo! Muovetevi! Abbiamo pochissimo tempo dopo la deflagrazione per entrare e svuotare il cavò.
1: Va bene.
2: Tu, Clara, sarai il nostro carrello per spostare i sacchi con i soldi. Forza! Posizionatevi! E tu, nonno, prepara l'innesco.
1: Innesco pronto.
2: Ok. Accendi e usciamo in fretta.
4: Scusate, ma veramente...
1: Forza, scappate!
4: Ehi! Ma vi siete dimenticati di...
1: Figa, che botto! Ben fatto! Là dentro sarà un cazzo di inferno di detriti. Meno male che abbiamo la sedia di Clara per portarli fuori.
2: Già! Ma dov'è Clara?
3: Pensavo l'aveste spinta voi.
1: Dovevi spingerla tu. Io stavo pensando all'innesco testa di merda.
2: Quindi se non l'avete spinta fuori voi e io certamente non l'ho fatto, dov'è finita Clara?
1: Beh, credo che le possibilità siano molteplici. Forse è stata risucchiata da un tunnel spazio-temporale ed ora è 1000 anni nel futuro.
3: O magari adesso ha i superpoteri dovuti all'esposizione alle forze mega potenti della dinamite. E a breve la vedremo volare sulle nostre teste come una supereroina dei fumetti.
2: Ma certo, sicuramente ragazzi. Anzi, io penso che sia stata rapita da delle civiltà spaziali che ora la stanno usando per degli esperimenti su una navicella in orbita, sopra la Terra.
1: Già, ma... cazzo, se è vero, gli alieni.
3: Brava, Heidi, hai ragione, gli alieni.
2: Ma che cazzo state dicendo, coglioni? Ora Clara sarà in brandelli così piccoli da portarla a casa nelle tasche. Brutte teste di merda!
4: E chi siete? Dove sono? Lasciatemi! Cosa fate con quelle cose? Aiuto!

Porca troia, cosa cazzo ho appena visto? Veramente Clara è stata rapita da degli alieni che le stanno trapanando il cranio da sveglia su un'astronave in orbita? Ditemi veramente che non sto sognando dopo aver mangiato pesante. Vabbè, questa incredibile divagazione autorale, però, potrebbe aprire spiragli allucinanti sulle prossime avventure di questo gruppo di disagiati mentali senza eguali. Staremo a vedere. Nel frattempo, spengo il monitor, perché le cose che stanno facendo a Clara sono roba che farebbe vomitare

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.

0: Pino!
1: Non posso!
0: Cosa stai facendo, Pino?
1: Aspetta!
0: Dove c'è la sega?
1: Sto cercando di leccarmi il buco nel c***o, ma non ci arrivo!
0: Devi lanciarti sulla scrivania e spezzarti la schiena!
1: Ah, ecco! Aspetta un attimo! 3, 2, 1! Porca ma... Eccomi! Anche oggi il vostro Pino Master Flash vi regalerà delle regole di vita che vi aiuteranno a migliorarla. Tecnico, sei pronto?
0: Aspetta che mi stacco il cazzo!
1: Perché?
0: La devo mettere in frigo, aspetta!
1: E allora partiamo! Anche tu, quando eri pischello, durante la festa di compleanno a casa di un tuo amico, ti sei masturbato nella camera da letto di sua sorella, annusando il suo reggiseno, ma poi hai scoperto che era della nonna calabrese. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, componente dello Zoo di 105, nel 2010 hai deciso di accompagnare un tuo collega in una concessionaria Audi perché doveva comprare l'accendisigari che aveva perso. E annoiato dalla vita, hai deciso di comprarti un R8 V10 da 200.000 euro, indebitandoti per il resto della tua vita e la stai ancora pagando, coglione! Chi sarà mai questo scemo dello zoo? Se l'hai scoperto, scrivilo sulla nostra pagina, lo Zoo di 105. Comunque sì, sei dei nostri. Se anche tu te ne sbatti delle regole, fai sempre il cazzo che ti pare, come pisciare sempre nel bagno dei disabili, ma una volta, dopo aver pisciato anche sui muri dei bagni, aprendo la porta ti sei ritrovato 20 persone sulle sedie a rotelle che ti hanno ammazzato di botte. Oh, bravi! Non tu, loro sono dei nostri! Benvenuti! Se anche tu, quando eri bambino negli anni 80, guardando la pubblicità del telefono azzurro, preso dalla minchiaggine, decidi di fare uno scherzo chiamandoli e denunciando i tuoi genitori, solo che dopo 2 ore sono arrivati durante la notte e hanno ingabbiato tuo padre e tua madre, convinti che stessero abusando di te. Ma sei proprio un coglione! Benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu, a casa dei tuoi suoceri durante la notte per fare dei giochi erotici con la tua donna, decidi di pucciare il c***o dentro il barattolo di c***a e il mattino dopo colazione senti la madre lamentarsi al telefono con quelli della ORR perché ha trovato peli di c***o nel barattolo. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Amici, è inutile che ve lo dica, ma è giusto che lo sappiate, sono il DJ di tendenza più amato del mondo. Volete una prova? Ecco, ora chiamerò dei numeri a caso e vedrete che tutti mi riconosceranno e mi chiederanno un autografo. Pronti? Via!
2: Pronto?
1: Ciao fratello! Sono DJ Pino Master Flash! Secondo te chi è il DJ più di tendenza del mondo?
2: È più faccia di merda che sei tu che ci può essere!
1: Dimmi la verità! Sei un mio fan così grosso che mi faresti scopare quella zoccola di tua moglie, vero?
2: No, tu sei un figlio di puttana!
1: Avete visto? Sono il DJ più amato del mondo! Ciao fratelli!

0: Nell'ultimo episodio, la serie ha aperto un metamondo ai confini del ridicolo, crossoverando Heidi con la serie fatta di umani chiamata A-Team. L'immane forzatura, però, ha generato curiosità, soprattutto per il fatto che tra i protagonisti della serie c'è un tozzo nero ingioiellato. Vedere un nero nell'Ottocento alpino è fatto talmente insolito da innescare immediatamente deplorevoli momenti di grottesca razzistissima comicità. Ma vediamo come si evolverà la questione e se il gruppo di mercenari, ricercati dall'esercito, riuscirà ad aiutare la piccola Heidi nel liberarsi di Clara Mostro, per poi ritrovare il nonno e la vecchia Troia.
1: Allora, Peter, i nostri ospiti si sono svegliati?
2: E io che cazzo ne so? Sono arrivato adesso alla baita.
1: Mi chiedo veramente tu a cosa mi servi. Non sei buono a fare nemmeno della buona accoglienza a chi ci deve salvare il culo.
2: Va bene, non ti incazzare. Vado subito a vedere se vogliono fare colazione.
1: Per il vecchio che puzza di sigaro e che sorride come un pedofilo fuori da una scuola elementare, credo che vada bene un buon caffè. Ma per il cioccolatone coi piercing non so che cosa preparare. Forse vuole cacciarsi da solo un daino? Oppure si nutre di interiora di pecora crude?
2: Non lo so, Heidi. Provo a chiederglielo.
3: Chi è che bussa alle 6 di mattina, porcaccia troia?
2: E sono io, il pastorello Peter. Volevo sapere cosa gradite per colazione.
3: Sì, quello che puzza tremendamente di sterco e piedi formaggiati. Ma che Dio ti fulmini! Ma ti sembra il caso di rompere i coglioni alle 6 di mattina? Ma non dormite in questa puzzolente baracca di merda!
2: Scusi, ma qui in montagna ci si sveglia molto presto per la routine del mattino.
4: Ma basta, cazzo! Chi è che rompe i coglioni? Stavo sognando una collana con la fica! Mi avete svegliato!
3: Calma, pessimo elemento. Adeguiamoci ai nostri ospiti, questa povera gente ha bisogno di noi. Sveglia, forza! Allora, pastorello puzzolente, che c'è da mettere sotto i denti?
2: Per lei, che è uno come noi, abbiamo del formaggio e del buon latte caldo appena munto. E Heidi è riuscita a trovare anche del caffè al mercato nero.
3: Ma per Dio! Ma sapete cosa sono le proteine in questo tugurio infame? Non ci sono delle cazzo di uova?
4: Ma che cazzo vuol dire uno come noi? Ehi, nano, per me cosa c'è?
2: Non si arrabbi, signor Nero. Noi siamo impreparati alle sue esigenze, quindi se vuole abbiamo delle frecce con l'arco oppure una lancia per potersi cacciare ciò che preferisce.
4: Ma di che cazzo parli?
2: Ci sono dei daini grassissimi qui in zona.
4: Cosa cazzo è un daino?
2: Oppure se vuole può sacrificare alle sue divinità una delle nostre pecore. E poi, cibarsene ancora calda.
4: Senti, scemo! Non so che cazzo tu stia insinuando, ma io non sono un boscimane africano. Sono nato a Pittsburgh.
3: Calmo. Il merdaiolo con le scarpe bucate è un pastorello ignorante delle Alpi dei primi dell'Ottocento. Non ha mai visto un nero afroamericano. Ovviamente è confuso.
2: Sì, è vero, scusi, signor Nero. Non ho mai visto uno come lei fuori dalla gabbia e da così vicino. Sono stato da Barnum una volta, ma c'era tanta fila. E ho sbirciato da lontano.
4: Senti, bifolco, prova ancora a darmi del fenomeno da baraccone esposto al circo. E giuro che dovrai nutrirti di poltiglia come le mosche per il resto della tua insignificante vita. Hai capito?
3: Mi basta litigare. Abbiamo un piano da organizzare. Andiamo a sentire dalla piccola Laida con chi dobbiamo combattere. Le stronzate da crucco razzista le vediamo dopo.
4: Va bene, capo. Ma quando sarà finita, a questo piccolo sporco razzistello che puzza di piedi lo distruggo.
3: Dopo che avremo incassato, fai che cazzo ti pare.
2: Scusate, ho ancora una domanda per il signore non come noi.
4: Cosa cazzo vuoi ancora?
2: Quando tutto sarà finito, potrai vedere il suo enorme cazzo. È vero che ha la punta beige?
4: Ma ti è mancato l'ossigeno alla nascita, vero?
0: Ovviamente la produzione confida nella capacità del pubblico di cogliere l'umorismo razziale, basato su quello che sarebbe successo se un piccolo pastore tedesco dell'Ottocento avesse incontrato un uomo di colore. Anzi, forse c'è proprio da riflettere su come sono fortunatamente cambiate le cose nel corso dei secoli. Comunque fa tanto ridere immaginare Baracus con lo sguardo perplesso davanti a Peter, incuriosito dal luogo comune sui cazzi neri. Beh, a parte questo, sembra che Hannibal abbia determinazione. E speriamo che presto vi sia lo snodo fondamentale della vicenda, ovvero lo scontro con Alien Clara. Al prossimo episodio.

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ma non ci posso credere, non avevo la sega.
5: No. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
8: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
8: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
17: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
4: sì.
17: Che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
4: sì,
17: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mangiacacchi.
17: Che devo fare? Stavo
10: scrivendo. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
17: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
4: Guardi,
17: forse
4: vabbè.
17: C'è il sangue. Allora, sì, signora.
4: Questo.
17: Mi ascolti, sì. Ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
17: Non vorrei che sia. Come si chiama?
4: Don Gaetano?
17: Gaetano?
4: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo.
10: Gaetano! Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
4: Scusi, lei.
17: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
17: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
17: Sì.
10: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
17: Sì.
10: Mamma che brutte feci che
17: ha
10: c'è.
17: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
17: C'era il prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
17: cotechino,
10: India, brasiliano.
17: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
17: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porca miseria.
17: Porca ma.
10: Il sangue non c'è nelle feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega,
4: no,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
4: ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
4: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
4: Va bene.
11: Lo sport.
4: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
4: E
11: per
4: cosa
11: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che ti ho
11: ma
12: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
12: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
11: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Cane, c'è il colpo di Bagalov.
4: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
11: Uno.
4: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
4: sì,
11: sono
4: ecco.
11: Quello della cacca,
4: sì.
11: Dell'esame delle feci.
4: Sì.
11: Allora,
4: ma lei che si scusi,
11: farmacia.
4: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
4: Senti
10: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
11: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
16: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
4: Bene,
10: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
6: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
4: sì.
11: Decisivo?
4: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
4: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
12: hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
8: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
13: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
18: Che succede, Osceno?
13: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
19: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
13: Monitorando le mie telefonate.
19: Monitorando. Non monitorando, che è nome e cognome? Camminando monitor.
13: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
20: Osceni Lerci 2.
13: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
19: Rottermaio.
2: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
13: Nella villa del signor Rottermaio.
19: Maier.
13: Nella villa del signor Rottermaio.
19: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
13: Nella villa del signor Rottermaio.
19: Marien.
13: Rottermarien.
19: Rottermaier.
13: Oh, Rottermarien.
19: Maier.
13: Maier sei tu, è quella puttana de so.
19: Del signor Rottermaier.
13: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
21: The Truman Show. The
22: Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
13: Ma se sono così rasabondo...
19: Rasabondo?
13: Se sono così rasabondo...
19: Vagabondo.
23: Nauseabondo.
19: Nauseabondo e ripugnante.
13: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
23: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
19: Che è promessi sposo? Allora...
13: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
19: Nauseabondo.
23: Sì,
13: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
23: nauseabondo?
13: Vuoi... Dove è scritto?
19: Nauseabondo.
13: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
22: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
13: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
19: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
13: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
19: Di un reality show pornografico?
13: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
22: Figli di Troia.
24: Figli di Troia.
25: Figli di Troia.
22: Figli di Troia.
26: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
13: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
27: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
19: Meteoropatici.
13: Psicopatia. Psicoparia.
19: Psicoterapeutici.
13: Psicoterapeutici.
27: No, petici. Terapeutici.
13: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
27: No, terapeutici.
13: Terapeutici.
19: Terapeutici.
13: Terapeutici. Terapeutici.
19: Oh.
27: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
26: Bravo!
13: Volete conquistare Troia?
26: Sì!
13: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
28: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
13: No!
28: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
13: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
28: È l'Ajazzone!
13: Ajace
28: è quello grosso, Ajazzone!
13: Ah, pagliaccio!
27: Provare per credere!
28: Esatto. Sì! Attento, sta venendo!
29: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
13: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
19: Di sfruttare la mia caparbietà?
13: Che la puttana, mo lo mette sempre questo e metti dentro.
27: No, scusa, sono parole normali.
13: Allora.
22: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio
0: abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
1: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
3: Giusto.
1: Ce l'ha fatto?
3: Ho sbagliato?
1: No, giusto, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
3: No!
1: Sì!

0: 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Uè.
3: Eccoti.
2: Chi è?
3: Ciao.
2: Chi è?
3: Io? Io sono Peter.
2: Mambo, ciao.
3: Peter Night Shyamalan.
2: Io sono italiano. Ciao.
3: Ah, va bene allora.
2: A che c'è?
3: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
2: Appena tu.
3: Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
4: indigestione.
2: Mamma te chiama.
3: Ok.
2: La tua ha mangiato carne molle.
3: Ok.
2: Carne molle ti ha mangiato.
3: Anche se al momento ho un po' di
4: diarrea.
2: Vatti piangere.
3: Per prima cosa ti conviene crederci.
2: Capito?
3: Come non detto.
2: Ma chi è? Non c'è un baccalà.
3: Io sono Peter. Peter.
2: Io sto lavorando, non mi rompere più.
3: Ah, ok, capito? Ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
2: Sto lavorando, non mi rompere più.
3: Cosa? Ok.
2: Il fatto apposta, capito?
3: Okay.
2: Ciao, non mi chiamare più, affanculo.
3: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
2: Fa che cazzo.
3: Ok.

0: Pronto?
1: Eccoti.
0: Pronto?
1: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io? Io sono Peter.
0: Che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Io non capisco cosa dite.
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
0: Io non ho capito neanche una parola.
1: Oh, ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
0: Ma chi cacchio ti conosce? Chi sei?
1: Ah, va bene allora.
2: Chiama il cappello!
3: Pronto?
1: Eccoti. Ciao.
3: Pronto?
1: Ciao. Io sono Peter. Peter Night Shyamalan.
3: Senti, se parli in italiano ti posso sentire. Se no...
1: Oh. Ok. Ok.
3: Faccio la domanda.
2: Chiama il cappello!
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Pronto?
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso.
3: Senti, se sei un uomo per bene, dimmi chi sei, che ti do la mia risposta.
1: Peter Night Shyamalan.
3: Allora, vaffanculo, la fessa da sorda.
1: Ah sì? Vediamo se
3: la
1: anche questo è di cattivo gusto. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: La fessaccia di sorda è questa.
2: Diarrea! Chiama il cappello!
3: Pronto?
1: Vado a cercare qualcosa di buono da mangiare.
3: A te che te ne frega.
1: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
3: A te che te ne frega.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia.
3: Vaffanculo!
1: Proprio...
2: Diarrea!
4: Chiama il cappello!
1: Ne ho parecchie di riserva. Sono finite.
3: Pronto?
1: Eccoti. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: Che se la pornaccia la porta a sord.
1: Ok. Ok. Ok. Il tuo matrimonio è finito. Il tuo matrimonio è finito.
3: Senti, tu sei un figlio di cornuto.
1: Poi ci risiamo. Tu
3: mamma
1: pensi che io...
3: Mamma t'ha fatto la troia.
1: Cosa?
3: Culo.
1: Oh, porcacchio.
2: Chiama il cappello.
1: Bastardi, ora morirete tutti.
3: Pronto?
1: Ciao, eccoti. Io sono Peter.
3: Senti, la vuoi affangare a sorda?
1: Ah, ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
3: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
3: Senti, ma la vuoi affangare a sorda stamattina?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: La prima cosa vaffanculo.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Sul convoglio spaziale puglieno si celebra il genetliaco del maestosissimo imperatore stellare Strafangulo Ciddone III. Prima della cerimonia e del taglio della torta di lampascioni spaziali, i nostri prodi comunicatori galattici contattano il pianeta Terra allo scopo di condividere gioia e gaudio per la superba ricorrenza. Sentiamo. I Puglieni.
2: Sì.
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è la mamma di Glassocl.
2: Io che raviglia che la mamma sarà morta da tante di mamma, da chi te è morta, sarà morta andare vive morta e ci te è morta. Ma io avevo necessario che mi aveva chiamato. Ah, non è stato neanche io altro romba che ghiaccio che aveva chiamato, ah?
3: Michele? Oh. Andate all'ospedale?
2: La bal... Oh, oh.
3: Oh, la baldracca di mamma!
2: Ah, calma. Ah, mamma, te carappattone, che stai sempre a gamma aperta, stai.
3: Upa!
2: Un pocione da mamma.
3: Arrete!
2: La famo che era morta da mamma da tante di chi te è morta, arrete!
3: Frate, da punto! Dicesse cagata.
2: Chi è che stia a dire? Ma scusi, si è impegnato a Sanremo a fare la pura canzone. Volevo solo pompini. Volevo fare i pompini. I pompini. Ma si frutto che è un cazzo da muovere. Mi arrombro che chiuna mai.
3: Mamma, ti faccio il bocchino.
2: E mamma è una pezzone. Cioè, come funziona un mondo che sta? Io
3: lo farò. Lo friggio lo porto?
2: Io è friggio il porto. Ste che era bastarda l'orda da mamma, te che non se le ho da due mai, se non se le ho. E mamma veva a fare, veva a friggio il porto. Ma c'è ragionamento, so, guarda. Mamma, ti perdi più. Non faccio, non friggio il porto. Addirittura mo si è data la frittura mista.
3: Oh, che destra,
2: stiamo parlando di alti livelli, da che roba che ha bevuto la donna a 40 euro per la donna. Vuoi tremare?
3: Tremare? Facci la tremare a King
2: Kong? No, chi era faccio che era baldracca da mamma per faccio la tremare a King Kong?
3: Fangulo.
2: A fangulo. A chi te multa tai, stu sorto di tremare? Ma che ingula chi te multa viacchiano? Ma perché mi rumba la madre perla di racchiglione a mai?
3: Vincenzo, te lo metto in culo e poi ti pensi.
2: Ma pur recchione si deve andare. Vabbè, ma a me mi dispiace più ripetai. Ma non è, cioè, non è un problema. Ma so cazzo, tio! E che ho pigliato da Vincenzo, Juan Pasquale, Juan Trepal. Che cazzo vuoi mai? Ma c'è una frega mai!
3: Vincenzino, mi fece un bocchino!
2: Ehi, è Vincenzino, ehi! Qua si aprono altri scenari! Ma c'è mamma, te una baldracca rinomata a tutto pane, ma da la mia cacca di chi chiuna mai, che sono un povero mai. Senti, combà, ma ha rotto giusto tre quarti di chi chiuna, fatto spenge, tio, mamma e tutta la razza di tavola, e va a far tremona King Kong.
1: I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda di Glazzocca?
2: Un pocione di sud che da puttana, no?
3: Gide?
2: Arrat mai chiamato?
3: Gide morde bive?
2: È stramurto.
4: Allora, Peppi è malo, Peppi è arrotto, ma chiamato anche la bastetta che ha detto che da volta ha mancato truipa che da te anche la bastetta un bastetta, vuoi cornauta?
3: Umberto!
4: Vuoi un bastetta, ma non ha mancato truipa che da te che la

0: stronzo tu?
1: Oh, che la madonna, ma io mamma che tu ci battrue che date, ma neanche a te, papà.
0: Basta!
1: Papà, non mi si chiamano più, papà. Stasera mi ha cambiato per...
0: Vaffanculo
1: a te e a me, la bastetta della puttana.
0: Lo so che lo cazzo.
1: A me non mi si chiamano più, non mi si chiamano più tua mano, ma chiami più, ha capito? Ah, questo, un bastardo. A me non mi si chiamano più, non mi si chiamano più tua mano, ma chiami più, ha capito? Ah, questo, un bastardo. Ah, questo, anche io, ma non mi si chiamano più, è già la quarta volta che mi chiamo. E sempre quando sto che fate chiedere. Un bastardo che la bastarda che la triste, che la lei, ma che ti truipa, ma che ti incontripa. Un cornuto, sì, mamma mi chiama, sì, ma che sono veri, pu.
0: Questo che faceva il solista e noi facevamo il groove.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105. Lo zoo di 105.
4: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita.

0: Italia Online, pagina Galle, buongiorno.
1: Buongiorno, salve, l'agenzia pubblicitaria, giusto?
0: Sì, con chi parlo, signore?
1: Sono Gigi Valli, chiamo dall'assessorato al turismo del comune di Mola di Bari.
0: Sì.
1: Dunque, in pratica, è successo un fatto di recente, sì. Non so se ha saputo, comune di Faloppio. Ora, io voglio fare una roba, cioè io già pensavo a delle frasi.
0: Allora, aspetti, signor Valli, aspetti. Sì. Io le devo passare il nostro responsabile d'ufficio,
1: certo.
0: Il capo d'ufficio.
1: Vabbè, non le chiamoci troppo i culi, passa, veloce.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Chiamo... Piacere, chiamo dall'assessorato al turismo comune di Mola di Bari. Allora, senta, io praticamente, non so se hai saputo del comune di Faloppio che ha fatto quel pannello pubblicitario che ha attirato parecchi turisti.
2: Sì.
1: Ecco, ha fatto quel pannello c'erano delle bestemmie, delle cose comunque abbastanza aberranti, però sono servite al loro scopo, quello di attirare attenzione. Ora, siccome in Puglia la maggior parte dei turisti conoscono Gallipoli e le zone comunque più famose, no? E praticamente pensavo di prendere spunto appunto al comune di Faloppio con un pannello con sopra una frase estremamente provocatoria di modo che tutti i giornali ne possano parlare. Adesso io chiedo anche a lei un po' il suo parere.
2: Sì.
1: La prima sarebbe proprio quella schietta che dicono tutti quanti al nord, che è terroni del cazzo. Mi segue?
2: Sì. Anche se la frase sembra offensiva verso le persone, non
1: certo.
2: verso la terra.
1: Certo, però questa serve per attirare attenzione, far sì che chi dà del terrone di merda a... Però c'è terrone del cazzo. Poi ci sarebbe sì ai negri, no ai baresi.
2: Sì, il terzo poi...
1: Il terzo è una frase, sarebbe uno slogan, che sarebbe bastardi baresi, tornate nelle fogne, che qui diventerete carogne.
2: Ma posso chiederle chi... ha strutturato queste frasi?
1: Ma in realtà le ho proposte io, nel senso, parlando con i colleghi. Ce n'erano anche delle altre che però sono state comunque escluse per la troppa violenza. Ce n'erano alcune che erano anche più un po' più pesanti, cioè si passava proprio alle madri, quella
2: roba. Va bene, io comunque ho capito il concetto. Capito.
1: Secondo lei, intanto, giusto per capire, su quale potremmo orientarci?
2: Sicuramente tutti e tre colpiscono da questo punto di vista. Vediamo appunto.
1: Facciamo la cosa, va in stampa e facciamo subito.
2: D'accordo.
1: Grazie.

0: Mille, buon lavoro, salve.
1: Vabbè, questo qua è deciso. Quindi faremo sì ai negri, no ai baresi. Chiamiamo il comune e avvisiamo di questo gran gesto che ho fatto nei loro confronti. Mi sembra veramente una cosa doverosa.
2: Centralino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Comune di Mola di Bari, giusto?
2: Sì, buongiorno.
1: Sì, salve. Sì. Senta, sono Gigi Valli. Dovrei parlare con qualcuno, sì. Non so con chi, perché io praticamente, siccome sono anni che faccio del male al meridione con...
2: Del male? Male o mare?
1: No, male. Praticamente ho fatto un po' di scherzi alle persone, diciamo, un po' di cose simpatiche, però si sono sempre trovati male con me, diciamo, i meridionali. Io ho voluto fare un gesto per purificarmi, diciamo, dei miei peccati, come si suol dire in termini ecclesiastici. E ho, mi sono finto un assessore del comune di Mola di Bari per fare un pannello a mie spese. Pensavo a questo pannello così. Inizialmente c'avevo la frase che era Terroni del cazzo. Alla fine abbiamo selezionato la frase doc, che è la proprio finale, che è sì ai negri, no ai baresi.
2: Ah,
1: sì, questa è la esatto, questa è la roba che è
2: eventualmente, guarda, interessantissimo.
1: Eventualmente c'è a fianco c'è la possiamo mettere la carta igienica disegnata con sopra tutte le facce dei baresi.
2: Capito? Come poi, la faccia da Mamma.
1: Esatto, che poi
2: esatto.
1: Se vuoi mettiamo anche la tua, nel senso se
2: ma guarda, pubblicità bene o male, comunque fa bene a me, fa bene a te, fa male anche la puttana da sorto, fa bene a Tramonto da Frato,
1: senza
2: a tutti. No, senza c'è.
1: Aspetta un attimo. Perché no, aspetta, guarda, io ho sbagliato, aspetta che c'ho qua per chiedere consulenza, che forse io ho esagerato, fammi chiedere. C'ho qua tua madre, aspetta. Signora, stacchi la bocca dal mio cazzo. Secondo lei il messaggio è sbagliato o... Ah, senti tua madre che sta parlando.
2: Ah, mia madre. E poi c'è che la puttana da mamma, tu mi adosta, non si fa la chinota, qualche dana, a qualche negra, qualche semaforo, bastarda di puttana.
1: Aspetta un attimo.
2: Si sta piarciuolo, le ciuole proprio, la collezione di ciuole.
1: Aspetta che
2: sto... poi se le mette tipo collana.
1: Aspetta che sto venendo, aspetta.
2: So perché la puttana da mamma, da venendo.
1: Ci sono.
2: Chi sa, Mauro.
1: Apri la bocca pure tu. Apri la bocca come tua madre.
2: Vieni.
1: Apri la bocca come tua madre, vai. Apri la bocca come tua madre, vai.
2: Mamma, ti apri la bocca. Sta male, la chiamano bocca aperta, proprio. Ormai ha la paralisi, tanti i notti che ha fatto. La balorda.
1: Ci sono.
2: Vai, sì, va. Lo fa mocca che ti è morto. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Tamarri.
1: Ciao, oggi i tamarri, completamente disconnessi dalla realtà, chiameranno delle palestre tanto per rompergli i coglioni. Io intanto mi vado a sparare dello zucchero a velo.
0: Tamarri.
2: Tuno, buongiorno, sono Gaia.
3: Pronto, dove ho chiamato?
2: È alla palestra, la...
3: Ah, mi devi perdonare perché mi sono fatta una grammata stamattina, non capisco più un cazzo. Ho chiamato la palestra allora, sì, giusto?
2: Sì.
3: Ah, senti, ma io devo smettere di pippare. Ci avete dei corsi?
2: No, vabbè.
3: Richiamo.
4: No, vabbè. Bellissimo.
0: Tamarri.
2: Pronto?
3: Che cazzo fai? Metti giù la cornetta.
2: Non lo so, cosa devo fare? Stare a parlare?
3: Certi, ti stavo dicendo,
2: dimmi,
3: io devo smettere.
2: Raccontami, che
3: stai calmo. Ho detto che devo smettere di pippare, fare una vita sana. E volevo iscrivermi in balestra, volevo capire un po'.
2: Ehi, vieni a trovarci.
3: Che frequenza.
2: Non da pippato, da normale, andare da pippato quanto è un casino.
3: Ma signori. Vabbè, devi comandare la mia vita, ti ho detto che devo smettere. Se lo faccio.
2: Non
3: è che arrivo tutto frezzato in balestra col sangue dal naso, cioè.
2: Bravo.
3: Nel senso che il mio cambio di vita deve essere graduale.
2: Vieni a trovarci che c'è un cambio di vita.
3: Cazzo fai a Bai? Minchia, personaggi.
2: Ma io anche che miagolo, facciamo anche miau miau. Dai.
3: Madonna.
2: Dai, aspetta, vieni qua, vieni, così abbaiamo insieme, dai.
3: Madonna, che carattere che c'è. Ma tratti tutti così di merda tu, zia.
2: No, per carità, ci mancherebbe altro che di merda. Io vado, mi rapporto con chi sto parlando dall'altra parte. Aspetta un attimo,
3: aspetta.
2: Che c'è una cliente, ti devo lasciare
3: un attimo. Fate anche un giro di italiano appena c'è un attimo, zia. Minchia. Mi ha fatto innervosire.
5: Pronto, Scarone?
6: Scatarro?
5: Pronto?
6: Pronto, signora, buongiorno.
5: E chi parla?
6: Sono Giovannino, buongiorno signora. Senta, un'informazione.
5: Se posso, dica.
6: Già, puoi. Senti, volevo sapere, le macchinette che distribuiscono le brioche, le bibite, queste robe qua.
5: Noi non abbiamo questo, noi ne abbiamo solamente
6: mi dica.
5: Il coso della birra e dell'acqua,
6: sì.
5: E i boccioni.
6: Va benissimo signora, a noi ci serve diciamo la macchinetta che distribuisce, poi dentro nelle cose ci mettiamo noi quello che vogliamo, giusto?
5: Guardi, lei telefoni sto pomeriggio alle 3:30.
6: Ma io no, cazzo di vecchia, non è che mi metto a chiamare al pomeriggio, che cazzo fai, scema? Ma pensate, sto parlando con te adesso, che cazzo fai, mi passi dal pomeriggio?
5: Ma come, ad ogni modo,
6: stai calmo, chi cazzo minacci,
5: tutto.
6: Scema, che cazzo fai? Ma pensate, mi minaccia sta coglione.
3: Come si è permesso sta bastardo?
6: Ma che cazzo fai, ma pensate.
3: Scema.
0: Tamarri.
2: Sì, chi parla?
3: Sono Massimi di Quarto. Senti, volevo chiedere un'informazione. Voi avete anche corsi mezzi di lotta, di schiaffi, combattimenti di boom?
2: Guarda, abbiamo una disciplina che poi ti può spiegare il maestro, che si chiama Sanda.
6: Sandokan?
2: Ecco.
3: Come si chiama? Sandalo?
2: Posso lasciare il numero del
3: Sandalo,
2: nostro
3: cos'è?
2: Maestro.
3: Tiro le ciabatte. Come funziona? Che ci si piglia ciabattate col sandalo?
2: No! Si chiama Sand, è una lotta praticamente, una disciplina tipo arti marziali.
3: Perfetto, comunque ci avete il cristiano, quello che insegna, che picchia forte.
2: Sì, ma vuoi prendere il suo numero così ci parli?
3: No, io basta che lo minacci tu per me, perché come funziona? Praticamente, siccome voglio migliorare un po' le mie performance, io volevo proprio pagarlo per farmi pestare.
2: Sì.
3: Cioè nel senso che è proprio sfidarlo, capito? Che io vengo là e pago il mese, quello che devo pagare, poi ci mettiamo le mani addosso e lo devo spaccare.
2: Ma allora questa qui è una cosa, diciamo, non esterna alla palestra, ma è un, diciamo, maestro che non fa parte del club. Quindi io ci posso lasciare
3: allora
2: il numero, così mi trovate qui.
3: Magari ci troviamo anche nel parcheggio, ci spacchiamo di mazzate. Cioè io ho bisogno di uno che sappia stare alla mia
2: terra. Ma non ti preoccupare che te le tira le mazzate se vuoi.
3: No, io lo disintegro proprio minchia, gli tiro un morso sulla gola e gli stacco la trachea, non hai capito? Lo massacro.
2: Molto bene, ma poi mi mettete d'accordo per staccarvi la
3: tachiatura. Sì,
2: allora, io
3: quello che un braccio in un occhio e esco proprio dall'anno, capito? Quindi pez!
2: Ok. Allora, lui si chiama Davide, non so se l'hai mai sentito.
3: Già, il nome mi sta sul cazzo, lo devo spaccare, sto scemo di merda. Vabbè, dai, dammi il numero che lo insulto.
2: Va bene, poi stai attento che non ti venga a prendere. Comunque,
3: ma magari, ma magari venisse a casa, così non c'è neanche da fare lo sbatto con lo scooter.
2: 791.
3: Perfetto. Se per caso arriva in balestra, che magari ancora non l'ho sentito, digli di rimanere proprio vestito, che lo spacco proprio. Entri in palestra con una mano, gli tiro uno schiaffo volante. Mi si
2: sta a pezzi. Ma guarda, non penso che ce la puoi fare. Però vabbè, se vuoi provarci.
3: Vabbè, ma non arrivo con le mani, arrivo col calibro 9. Non ti preoccupare.
2: Ma sì, non ti
3: preoccupare.
2: Mi mettete d'accordo voi. Guarda, per me non è un merda.
3: Ma senti, ma è tanto alto lui? È alto?
2: No, è
3: pure nano. È un nano aggressivo, fantastico. Quelli tutti nanetti.
2: Dai, allora quando vuoi siamo qua.
3: Sì, va bene, adesso lo disintegro. Ciao.
2: Va bene, ciao,
3: spettacolarissima.
2: Ciao.
3: Spettacolarissima.
0: Tamarri.
7: Buongiorno.
6: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, è la palestra in Fitzfit?
7: Sì.
6: Senti, un'informazione. Io volevo fare un po' palestra.
7: Sì.
6: Volevo cambiare un po' vita, sai, sono uno che nella vita si è un po' devastato, allora vuole mettere un po' la testa a posto.
7: Bene, bene, c'è sempre.
6: Cioè,
7: tempo.
6: Voglio proprio cambiare anche tipologia, conoscere persone che stanno bene, mangiare bene. Una vita, diciamo che ho deciso finalmente di occuparmi di me stesso, capito?
7: Bravo.
6: Quindi, cioè, mi piace, non so, andare. Pronto?
7: Sì, ti sento.
6: Sì, mi piace.
3: Giovanni.
6: Sì, un attimo. Scusami un attimo, scusa. Dicevo che voglio occuparmi di me stesso e quindi...
3: Ma ti sei tirata la mia, ma sei un pezzo di merda.
6: Ma che cazzo, sto parlando con la signora. Scusami, mi hanno appena offerto la pippata. Senti,
7: vieni in palestra e vedi
6: okay.
7: Tutto.
6: Ok, sì, senti, da quanti mesi sono i corsi? Cioè, quanti, un mese, due mesi?
7: Puoi fare un mese, puoi fare l'anno, puoi fare tre mesi, puoi fare quello che vuoi. Okay. Se vieni ti diciamo tutto, ti diamo l'opuscolo e ti facciamo vedere la palestra.
6: Cos'è lo custolo?
7: I prezzi.
6: Ah, senti, un'altra informazione, nel bagno le docce si chiudono quando ti fai la doccia?
7: Sì, perché... sì, ce ne sono, c'è qualcuna sì, qualcuna no.
6: Perché ho paura ancora, mi è capitata una volta che mi facevo la doccia e mi sono sentito un cazzo sul culo, quindi
7: addirittura.
6: No, te lo giuro, è stata un'esperienza bruttissima, quindi se si può chiudere. E poi un'altra cosa posso chiedere, se nei bagni si può, ogni tanto a me scappa, una pippata nel bagno si può fare?
7: Sicuramente,
6: perfetto.
7: Va bene,
6: è la mia palestra. Ciao Saccagnata! Ciao,
7: ciao
6: giungla, ciao grande minchia, quando vengo ti scanno proprio, di sputtana.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto, signora?
3: Pronto?
4: Buongiorno, salve, sono Alfredo La Rocca. Siamo di Canale 5, in questo momento in diretta con noi nella trasmissione Italia Amore Mio. Come sta? Buongiorno.
3: Buongiorno, un attimo, non sento bene, un attimo.
4: Sì, aspetto, va bene. Allora, intanto che aspettiamo, signora, ricordiamo che più tardi come ospiti avremo Jimi Hendrix col suo nuovo singolo che si chiama Guitar Explosion. Fantastico, un applauso anche a lui, vai. Benissimo.
3: La ringrazio immensamente, ma io non sto bene, sono a letto ammalato. Non sono un anziano.
4: Immagino, mi dispiace. Però attenzione, se lei, io le faccio le tre domande, lei risponde esattamente, si porta a casa 176.000 euro. Quindi veda lei se vuole vincere 176.000 euro o rinunciare e rimanere a crepare nel letto. Cosa vuole fare?
3: Vediamo, faccio le domande.
4: Benissimo.
3: Anche dal letto posso rispondere.
4: Allora, un applauso al signor
3: Adolfo.
4: Il signor Adolfo, benissimo. Allora, signor Adolfo, attenzione, tre domande facilissimi. Prima domanda, via. Come si chiama il Papa?
3: Francesco.
4: Esatto, una risposta esatta alla prima. Il signor Adolfo, benissimo. Allora, seconda domanda, attenzione. Che animale è la mucca? È un ver...
3: Vacca.
4: È una vacca, benissimo, benissimo. Signor Adolfo sta quasi per vincere il montepremi di 170.000 euro. Allora, terza domanda. Signor Adolfo, devo dire che lei, anche se in questo momento non sta bene di salute, è molto preparato. Quindi io a questo punto farei un applauso alla preparato, benissimo. Perfetto, allora terza domanda, così signor Adolfo si può sdraiare e riposarsi. Com'è il famoso detto? Lei conosce i detti, no? Sa quelli che si usano un po' tutti i giorni tra la gente, no? Finché la gatta va, lasciala andare, quelle robe lì, no? Allora, attenzione, terza domanda. Il famoso detto: chi va con il gatto?
3: Impara a zoppicare.
4: Però, attenzione, io la sto aiutando, eh?
3: Sì.
4: Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Chi va con il gatto impara a ga...
3: A gattiare,
4: benissimo, un applauso. Abbiamo il nuovo campione di Italia Amore Mio, signori pubblico. Un applauso al signor Adolfo che non sta bene, ma adesso potrà curarsi con 175.000 euro. Un applauso. Un
3: e applauso. Me l'hai mandato. Dove ti prendo?
4: Adesso. Pronto?
3: Dimmi.
4: Applauso! Un attimo che stiamo facendo. Adesso poi subito dopo la pubblicità la contatteranno. Noi abbiamo su lui il telefono, verrà contattato dalle nostre centraliniste. La chiamerà sicuramente la signora Anna per metterla d'accordo per consegnargli la valigia con i soldi in contanti. Benissimo! Signor Adolfo, vuole salutare qualcuno
3: grazie,
4: a casa
3: grazie,
4: che la stanno guardando? Ha dei figli lei? Cosa vuole salutare?
3: Grazie, che saluto.
4: Chiudi. Benissimo, un applauso signor Adolfo, continuiamo così avanti, adesso telegiornale, qua su Canale 5,
2: vai. Italia, amore mio.
1: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
3: Guardi, io ci siedo con te, ma mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
3: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Caro diario, eccoci qua a raccontare gli accadimenti della mia settimana, giorno per giorno e pagina per pagina. Ecco che cosa è successo. Accidenti, da quando Cosa Fica è partita per andare a trovare i suoi genitori in Africa, mi sento solo, ma solo. Quella donna lì, coi suoi pregi e i suoi difetti, mi riempie l'esistenza. Più di un pene senegalese in un profilattico per orientale. Però ho deciso di fargli una super sorpresa. Ho chiamato un'arredatrice di interni e appena torna a casa si troverà un nido nuovo di zecca. Sì, chi è?
1: Sandra Civitelli, la interior designer.
0: Salve!
2: Sta bene? Vuole che chiami un'ambulanza? Oh signore, non mi ero accorta che è un povero sventurato. Il badante non c'è in casa? Avevo un appuntamento...
0: La Madonna, che figa!
2: Prego?
0: No, niente, è che non mi aspettavo, insomma...
2: Cosa?
0: No, dico, complimenti!
2: Grazie, ma non ho ancora visto come lavoro. Ops, mi sono caduti dei fogli, mi perdoni, sono così sbadata.
0: Le tette! Ho visto le tette!
2: Prego?
0: No, niente, è che non avevo mai visto le tette di un'altra donna.
2: Ma scusi, ma come si permette? Ecco, ci risiamo. Il fatto che abbia 3 lauree e 2 master e che abbia progettato 3 fra le case più belle del mondo non frega niente a nessuno. Sempre solo a soffermarsi sul fatto che sia 3 volte Miss Ultra Universo, 2 volte candidata a Miss Turbo e che abbiano usato il calco del mio corpo per 12 dei sex toys più popolari di sempre. Voi uomini siete tutti uguali.
0: Ma no, non siamo tutti uguali, no!
2: Sì, ho capito, ok.
0: No, non siamo tutti uguali, no! Io sono diverso!
2: Sì, ok, basta, si calmi, basta!
0: No, non riesco a smettere di chiedere scusa! Sono completamente arrapato! Aia!
2: Meglio?
0: Sì, mi scusi, è che l'ormone fa fare cose stupide agli uomini.
2: Sì, non ci faccio più caso ormai. Purtroppo madre natura ha esagerato con me e da quando ho vinto Miss Porca Troia sono senza parole. La vita è proprio un inferno. Sono assillata solo da uomini che vorrebbero possedermi, senza che nessuno si soffermi sulle mie qualità psicologiche.
0: È vero, non me ne frega un cazzo.
2: Ma come?
0: Mi scusi, non so che dire, le parole mi escono da sole.
2: Sì, lo capisco, capita sempre così. Senta, allora la casa la vediamo?
0: Sì, scusi, prego, sia pecorini, ma si accomodi. Ecco, questa è la sala.
2: Che merda. Mi perdoni, ma devo essere franca coi clienti.
0: Giusto. Questa è la sala da pranzo.
2: Wow, non ci cagherei nemmeno a terra. Ma come mai questo puzzo di animale selvatico?
0: La mia fidanzata aveva una scimmia. È un nano brasiliano.
2: Nano brasiliano? Ma che cane è?
0: No, è un ragazzo di 1,60 m di San Paolo.
2: Ah, comunque lei è fidanzato. Peccato. I ragazzi impacciati e un po' rincoglionitelli mi garbano. Io non sono per i fusti inutili e palestratissimi. Ma che fa? Perché sta stracciando quelle foto?
0: Quali foto?
2: Quelle con quella ragazza che brandisce una sorta di arma.
0: Ah, questa ragazza? No, non siamo più insieme. È finita da poco.
2: Ah, mi spiace, ma allora non è più fidanzato?
0: Scopriamo.
2: Perché no?
0: Cuore.
2: Oddio, stai bene?
0: Hai capito, caro diario? Quello che sto per scrivere ha dell'incredibile. Mi sono quasi portato a letto Miss Porca Troia e 2 volte Miss Ultra Universo e candidata a Miss Turbo. Insomma, una fica che mai vista. Purtroppo sono svenuto appena accettato il mio invito alla copula. Non so nemmeno io dove ho trovato la forza di esclamarlo. Ma forse il testosterone era così alto che l'uccello ha parlato per me quando mi sono svegliato dai 3 giorni di coma apparente, sdraiato sul pavimento di casa. con le feci degli zingari che mi hanno svaligiato l'appartamento sul petto, perché la tipa è andata via senza chiudere la porta. Ho trovato in tasca un biglietto che diceva: sei carino, rivediamoci. Credo di essermi consumato l'uccello a seghe tenendolo in mano. Wow. PS, ho preso il tetano con le feci degli zingari.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri. Buongiorno a tutti. Nella puntata di oggi dei tamarri li vedremo alle prese con le lavanderie. Cosa faranno? Come sempre, gli scemi.
2: Tamarri.
3: Pronto, lavanderia.
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sono Massimo di quarto. Senti, è venuto mio nipote lì a portare un giubbotto. Un giubbotto tipo bello. Giubbotto con...
3: Attenda un attimo. Tipo, che hanno cazzo? Hanno portato un giubbotto?
4: Tipo bello, digli tipo bello.
3: Di pelle? No. Giubbotto di pelle?
4: No, un giubbotto tipo bello, cioè di quelli belli.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì.
4: Hanno portato un giubbotto tipo bello da persona che si veste bene lì. Mio nipote l'ha portato.
5: Ma nome?
4: Massimin di quarto.
5: Fatto... Di quarto non ce l'ho.
4: Non so che nome ha dato. Sciacca Vittorio?
5: Vediamo un po'. No.
4: Allora,
5: ma
4: Pietruzzo Marisa.
5: Fuori!
4: Oh! Pietruzzo Marisa? Che era la mamma?
5: Pietruzzo Marisa nemmeno.
4: Flavio Talpa? Vabbè, ma il giubbotto lo riconosce, ha due buchi di proiettile sulla spalla.
5: No, aspetti, a me no, sentiamo. Bene.
4: Ma scusi, voi lo siete quelle che era a me?
5: Pronto?
4: Quanti siete che vi passate a sta telefonata? Senti, hanno portato sto giubbotto bello, tipo bello, con due buchi di proiettile sulla spalla.
5: Cosa c'aveva sulla spalla?
4: Due buchi di proiettile.
5: Ah.
4: A rammendare e poi lavare.
5: No, allora ha sbagliato la lavanderia.
4: Ma mi ha detto che la portate da voi, che siete bravi.
5: No, da noi no.
4: Ah, cazzo, dove l'ha portato questo cretino?
5: Non lo so.
4: Ma
5: non
4: senti, se recupero il giubbotto che non so dove cazzo l'ha portato, posso portarlo da voi? Fate i rammendi dei buchi proiettile?
5: No.
4: Perché no?
5: Perché non lo so se riesce a un giacchetto a fare il rammendo dei buchi dei proiettili.
4: E se ci mettiamo sopra, che cazzo ne so, i...
5: Non lo so, dimmi cosa ci vuoi mettere e ti ci mettiamo, non lo so.
4: Ah, ci puoi attaccare sopra, che cazzo ridio? Puoi attaccarci sopra la roba, no?
5: Ma non lo so.
4: Yeah, ti stai divertendissimo proprio.
5: Ma se ti metti bene, il giacchetto è bello, si è fatto sparare su quel giacchetto bello.
4: No, no, i buchi li ho presi io, sono io che ho due revolverate sulla spalla, faccelo a casa, non posso muovermi di casa, che sono i domiciliari.
5: Ah, okay, domiciliari. No, allora no, noi non ce l'hanno portato.
4: Ah, allora...
5: Speriamo non l'abbiano sparato nel tragitto perché hanno riconosciuto il giacchetto.
4: Minchia, tu ci ridi, oh, ma guarda che mi hanno frezzato due colpi, guarda che non è una cosa divertentissima. Adesso faccio una cosa, io vengo a spararmi alla vetrina, così capisci cosa. Come ci si sente all'altra parte della calibro 9. Hai capito? Quanto rido poi. Pronto? Pagliaccia di merda.
2: Tamarri.
3: Lavanderia, buonasera.
6: Ciao Saccagnata. È la lavanderia?
3: Sì.
6: Ciao grande. Senti, dovrebbe... Ho chiamato perché c'è mio nipote che l'ha portato una giacca mia. Ma
3: Aspetti un attimo, sì. Perché le passo Carla.
6: Sì, passami.
3: Chi è lei, scusi?
6: Sono Giovannino.
3: Aspetti,
6: grazie.
4: Carla, tutto.
6: Carla è da succhiare proprio. Fuck. Mi risucchio gli occhi proprio.
3: Giovannino.
6: Proprio, me la andrello.
3: Pronto?
6: Pronto, Carla?
5: Sì, chi sei?
6: Ciao, sono Giovannino. Senti, io porto sempre le robe lì, ma ha portato mio nipote una giacca di jeans.
5: No, non me l'ha portata.
6: È un piumino allora.
5: Ma mi ha portato una giacca o un piumone?
6: Non lo so se ha portato la giacca, perché tutte e due hanno un contenuto all'interno che ti volevo dire di aspettare a lavarle.
5: Senti, mi ricordi il cognome tuo?
6: Aspetta un attimo che chiedo a mio cugino. Massimino!
4: Sì.
6: Senti, ma Flavio che nome ha dato alla lavanderia per la giacca?
4: Pino Sbarra!
5: Che cosa?
6: Non ho capito, aspetti un attimo. Che nome ha dato?
4: Pino Sbarra!
6: Pino Sbarra! Perché dentro ci sono due sacchettini piccoli che contengono una materia pazzesca. Che non si può lavare, che sennò si scioglie.
5: No, ma io non ce l'ho questo cognome.
6: Non ce l'hai? Aspetti,
5: no, no.
6: Aspetti signora, aspetti. Massimino, non c'è Flavio Sbarra.
5: Dimmi il numero.
6: Ma non c'è Pino Sbarra nel biglietto?
5: No, non ce l'ho come cognome.
6: Porca miseria, è un casino.
4: Allora,
6: adesso.
4: Sbarrato?
5: Come Corrado?
6: Sbarrato. Controlli un attimo se c'è, perché sta giacca c'è una roba, non deve lavarla, che c'è una roba da togliere.
5: Ma io non lo so se è stata lavata, se non è stata lavata, se l'ha portata a me, se l'avrà portata in un'altra lavanderia.
6: No, da lei, veniamo sempre, anche mia mamma, mia zia, vengono tutte da lei a portare tutte le cose che noi usiamo per tagliare la roba, abbiamo le tovaglie fatte apposta, ci troviamo bene con lei.
5: Corrado?
6: Via topa, però. Sbo***ato, signora.
5: No, ce l'ho. Mi fai lo spelling, per favore?
6: Sbo...
5: Aspetta.
6: Sì.
5: Allora, Savona?
6: Savona. B...
5: Savona?
6: S, B...
4: B come bara.
6: Poi, O come O, O... R...
5: No, non ce l'ho, non ce l'ho. Questo cognome non ce l'ho.
6: Ma
5: proprio.
6: Non è... Ma che cognome ha messo, signora?
5: S, B, O...
6: No.
5: R...
6: R ancora e A.
5: E no, ce l'ho.
6: Ma che cognome è uscito?
5: Allora, mi è uscito Sbo. No, non ce l'ho, bimbi, ma che è, uno scherzo?
6: Ma no, signora, ma le pare che io mi metto a chiamare a quest'ora e sono preoccupato per la giacca, che ci sono sti...
5: allora venite, così
6: che...
5: controlliamo, venite con il bigliettino, perché senza biglietto non so cosa dire.
6: Ah, mezzanotte siete aperti?
5: Come?
6: A mezzanotte.
5: Sì, no, pure fino alle 2 ci siamo.
6: Fantastico, ci vediamo dopo, signora.
5: Ok, ok.
6: Ma il cognome l'ha scritto bene? Perché magari per quello non lo trova. Signora! Oh! Oh! Il cognome è sb***a, signora! Pronto! Ah! Mi senti? Saccagnata!
7: E vedo il numero.
6: Bastardo di me!
2: Tamarri!
7: Tinteria, bolli... Buonasera.
4: Non ho capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Lo Massimini di quarto, ce l'hai un uno che ripara?
7: Sì.
4: Allora, perché c'ho un mezzo problema. Praticamente sono stato mezzo sbranato dai lupi nel bosco e c'ho la giacca devastata e volevo lavarla e ricucirla.
7: Bisogna vedere quello che si può fare, chiaramente, però così telefonicamente è difficile, devo vedere quello che è possibile fare.
4: Tenga conto che mi hanno acchiappato 4-5 lupi, mi hanno sbranato proprio come i pazzi. Meno male che sono uno che muove le mani come un proprio li ho massacrati proprio a schiaffi e sono libera. Però il giubbotto è devastato.
7: Lo so, ma io devo vedere lo giubbotto per capire se si può effettuare una riparazione o meno.
4: E il sangue si leva comunque?
7: Non è detto. Bisogna vederlo.
4: C'ho tutti i brandelli proprio di sangue e peli e bava di proprio di lupo. Una roba devastante, capito?
7: Non ne ho idea, le ripeto. Niente, sangue, non ne ho idea.
4: Ah, nulla, non sai niente.

0: Radio 105. Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the Zeus. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muli.
3: Ah. Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
5: ti
4: pulito.
5: Ti nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
4: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non
3: dritto.
4: Connetti più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Non fai una battuta che sia una.
4: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leo.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dice?
3: Certo.
4: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato
3: luna.
4: In piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
3: ridere.
4: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
4: Ne faccio
3: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te
4: io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa, fuori.
3: Ma già Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato io.

0: Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene!
0: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.
2: Porno. Porno, porno. Porno.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: E allora?
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
4: Non dire più nessuna parola, perché? Che cosa, cos'è che continuate a telefonarmi? Perché cosa?
3: Alicami i coglioni. Alicami i coglioni.
4: Ma.
3: Ecco, brava.
4: E allora? Ma va, fa un bagno, va.
3: Con la lingua tutta la punta, così.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Chi è?
1: Oh, sì, certo. A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
5: Eh?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
5: No, guarda, lei ha sbagliato, eh.
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Sentite, qui guardate, qui avete sbagliato.
3: Alicami i coglioni. Ecco, brava. Oh.
2: Porno.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Mi dica.
1: Ah, bene. A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
5: Senta, chi è?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
5: No, guardi, io non ho invitato nessuno.
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo
5: ma
3: il fuoco.
5: Ma sentite, ma cosa volete?
3: Alica,
5: io non
3: ho
5: invitato nessuno in casa mia.
3: Ecco, brava. Alicami i coglioni.
5: Ma.
3: Oh.
5: Guardate, ma chi siete?
3: Leccami la punta.
5: Ma cosa, ma cosa volete a me?
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
5: Ma volete andare a rompere scatole un po' a qualcun altro?
3: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
5: Devo pure un po' scatole un po' a qualcun altro?
3: Non ancora.
5: Se continuano a rompere le scatole?
3: Oh.
5: Io chiamo i carabinieri, eh?
3: Ecco, brava. Alicami i coglioni.
4: Pronto?
3: Alicami i coglioni.
4: Pronto?
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Scusi, ma chi è?
3: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Con la lingua, ti prego.
4: Ma chi è sto stronzo che stava lamentando da lei?
6: Pronto?
3: Con la lingua, tutta la punta, così.
6: Chi è?
3: Mettilo in bocca.
1: Sì, pronto.
6: Pronto?
1: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: Come
1: mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
3: Più veloce con quella bocca. Oh. Alicami i coglioni.
6: Sai che sei una grande merda tu. Sei proprio una merda, ma di quelle cose del più sporche che sia. Non hai vergogna, giusto?
3: Con la lingua. Succhiala che non voglio.
6: Porca di.
3: Basta, non dire. Basta, non
6: dire. A mamma da muovere le patate.
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nella puntata precedente del caso.
2: Pronto?
3: Pronto? Sì?
2: Sì, salve, sto cercando Arnaldo.
3: No, Arnaldo non esiste.
2: Ah, come non esiste?
3: No.
1: Dopo dubbi, perplessità e sospetti, addirittura anche da parte dei componenti dello zoo, Mazzoli decide di indagare sull'esistenza di Arnaldo di Perugia.
2: Enzo,
4: dimmi.
2: Dimmi. Ascolta, allora, sono 3 giorni che sto facendo una ricerca spietata per trovare sto cazzo di Arnaldo. Allora, io sono convinto che lui esista, ma secondo me tu modifichi i finali delle telefonate.
4: Ma no, guarda che... Oh, ma hai rotto i coglioni. Anche la gente che mi rompe il cazzo sta roba.
2: Ma dai, ma scusa.
4: Ma ti pare che io adesso mi metto a creare un personaggio finto che fa... Se questo fa così, poi magari lui è lui che fa finta, non lo so.
2: Si spara un piede, dai, ma non ci crede nessuno. Cioè, fino a un certo punto si capisce che è vero, poi sei tu che modifichi.
4: No, io non modifico un cazzo.
2: Mamma, allora, dammi il numero, non mi dare il numero, chiamalo tu e vediamo se è vero o meno.
4: Vado di là, adesso lo chiamo.
2: Dai.
5: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. La sto chiamando dalla rivista Sculture e Cincischioni.
5: Che cazzo ha detto?
2: Ho detto che la sto chiamando dalla rivista Sculture e Cincischioni.
5: E che cazzo me ne frega a me?
2: Senta, allora, io sono molto interessato alle... So che lei è uno scultore.
5: Si guardi, io da oltre 10 anni costruisco con il legno gufi di legno, ma faccio anche aquile, castori, diciamo quasi tutti gli animali piccoli.
2: Ah, molto interessante. No, è interessantissimo perché io
5: sì,
2: sono proprio...
5: è molto interessante.
2: Uno studioso in merito alle sculture di legno. Lei, se non sbaglio, fa gufi, giusto?
5: Sì, sono specializzato in gufi di legno. Infatti ora sto finendo un gufo che per il mio parrucchiere Mario. È cinese, ma molto bravo.
2: Ne vorrei uno, sì. Ma quanto costa un gufo di una misura media?
5: Dipende. Se lei abita qui vicino, possiamo vederci direttamente.
2: No, no, io vivo a Washington.
5: No, mi spiace. Fino ad Ancona non arrivo.
2: No, no, in America.
5: Ho capito.
2: Senta, signor Arnaldo, allora le ordino...
5: Chi mi dica?
2: 5 gufi di legno.
5: Allora, 5 gufi.
2: Se poi... può, di diverse misure.
5: Allora, per 5 gufi le posso fare 200 euro.
2: E poi, mi interessava sapere se faceva anche altri oggetti.
5: Sono specializzato anche in galeoni, fatti con i cerini. Ma ci vuole tanto tempo per farlo.
2: Interessante, quanto costa?
5: Per il galeone le posso fare 800 euro.
2: E porco...
5: No! Porco... lo dico io.
2: Va bene.
5: Ha capito?
2: Sì,
5: porco...
2: Sì, sì. Va bene. Allora si calmi, signor Arnaldo.
5: Sono calmissimo. Si...
2: Allora, senta, le lascio i miei dati. Se me lo può spedire, io
5: intanto
2: ho un indirizzo
5: la
2: anche a Perugia. Io mi chiamo Michele.
5: Scusi, ma non ho capito bene. Come si chiama?
2: Ho detto che mi chiamo Michele. Michele.
5: Figlio di puttana, mi hai rotto i coglioni.
2: Non so chi
5: ho
2: si
5: passato
2: riferisce.
5: Gli ultimi 2 giorni in ospedale.
2: Sono
5: per
2: Michele
5: colpa
2: Mazzoli.
5: Tua. Mi sono saltate 3 dita del piede destro.
2: Pronto.
5: Porco.
2: Arnaldo.
5: Michele, dimmi dove sei.
2: Pronto.
5: Dimmelo.
2: Pronto.
5: Me lo devi
2: Pronto.
5: Dire.
2: No.
5: Arrivo subito.
2: Pronto.
5: Ti trafiggo il
2: Pronto.
5: Cranio con la stampella. Figlio
2: Arnaldo.
5: Di puttana. Michele,
2: Pronto.
5: Mi porto dietro anche il fucile.
2: Pronto.
5: Bastardo.
2: Ma che sei responsabile, eh? Se ammazza qualcuno è colpa tua.
4: Te l'ho detto io che è pazzo, tu non mi credi. Hai visto?
2: Ho visto. Però non si è sparato nei piedi.
4: Eh no, meno male, dai.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto,
0: Sì?
1: Di Forlì?
0: Sì.
1: Mio nome è Lisimba. Io ho chiamato per signore vecchio avere fermato autobus pieno di negri perché pensava che nessuno avesse pagato biglietto.
0: Ma va là? Ma quando? Ma chi?
1: Un signore avere fermato e dopo venuto polizia, controllato tutti e tutti aveva pagato biglietto. E
0: beh, allora cosa c'entra?
1: Vecchio, vecchio di merda di Forlì fatto figura di merda. Tu contenta?
0: Ma noi non c'entriamo niente, ma come fa a dire che è questo qui, questa persona che sta qui, scusi, eh?
1: Allora è stato altra persona?
0: Ah, sì, sì, guardi, garantito, glielo garantisco io, guardi, parola d'onore.
1: Io però chiederei una cosa.
0: Dica.
1: Allora, tu contenta?
0: Se sono contenta io?
1: Sì, contenta?
0: Ma di che, scusi, eh?
1: Di uomo di merda che ha fatto brutta figura. Tu
0: guardi, ascolti, questa persona di merda qui vicino a me, glielo tascio.
1: Sì, basare.
0: Sì.
1: Brondo?
0: Oh!
1: Stato tu a fare brutto gesto? Tu, colpa tua, hai fatto brutto gesto su autobus! Era tu sopra pullman?
0: Ascolta, lascia perdere, va là!
1: Tu contenta?
0: Pronto?
1: Brondo, caduta linea!
0: Ascolta! Smettila, eh?
1: Io voglio solo sapere, tu...
0: Smettila!
1: Tu contenta? Tu figlio di puttana! Uomo di merda!
0: Sì.
1: Adesso io mangiare babba con soldi tuoi!
0: Ascolta, guarda che ti denuncio, eh!
1: Tu denunciare negri, fai una brutta figura! Uomo di merda! Io chiamare polizia, eh?
0: Ascolta.
2: Pronto, buongiorno, salve.
0: Non sono io.
2: No, signora, sono al commissariato, la polizia.
0: Dica.
2: Buongiorno, salve. Senta, noi abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardo una persona di colore che sta telefonando a delle persone di Forlì.
0: Sì, infatti sta telefonando a casa mia.
2: Riguarda il fatto del pullman, giusto?
0: Io non c'entro.
2: Aspetti, aspetti. Commissario, sì, è quello del pullman, sì. Senta, allora, cosa le diceva al telefono questa persona? Era bianca o era negra?
0: No, per me era negro.
2: Aspetti, commissario? Era negro, sì. Allora, senta, il signore è quello che l'accusava di essere il signore del pullman, giusto?
0: Ma sì, io ho letto stamattina al giornale.
2: Certo, certo, lei non c'entra niente, ovviamente. No,
0: ma che siamo? Io abito qui per lì.
2: Aspetti che facciamo così, guardi, le passo il commissario, così chiudiamo la pratica. E almeno facciamo, eventualmente facciamo un esposto. Stia in linea, glielo passo, Aspetta.
1: Brondo, tu contenta?
0: Ascolta, smettila, va là.
1: Essere tu su pullman, uomo di me. Essere stato tu su pullman.
0: Ma che pullman, non sono andato in un supporto, ma smettila.
1: Tu contenta?
0: Ma smettila.
1: Ma tu contenta?
0: Guarda che non sono io, pezzo di merda.
1: Beh, messo giù? Vabbè, io andare che sennò perdo pullman. Ovviamente il mio biglietto pagare con 40 euro vostri, eh. Salutare, contenta, ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Benvenuti a Il caso. Gufo reale o veggente? Nella puntata di oggi, gufo reale o veggente? Oggi parliamo di Marco Mazzoli, conduttore, creatore dello Zoo di 105. Marco, da oltre 25 anni, riesce a prevedere il futuro di personaggi e tendenze che di colpo finiscono nel dimenticatoio o nella merda con la legge. Ma la domanda è lui che li gufa o ha realmente il potere di prevedere il futuro dei VIP? Partiamo dagli inizi, primi anni 2000. Mazzoli inizia una guerra mediatica contro una nuova casta, la casta di Lele Mora. Lele Mora è il manager di centinaia di VIP della televisione, come Costantino Vitagliano, Daniele Interrante, Fabrizio Corona e molti altri f***etti che invadevano discoteche e programmi TV incessantemente. Mazzoli odiava il fatto che nessuno di questi avesse fatto un minimo di gavetta e fece una previsione molto precisa. Questa gente finirà malissimo e scompariranno totalmente dalla scena in pochi anni. E così è stato. Oggi Lele Mora vende pellicce al mercato e, a parte Corona, che si è sparato anni di carcere e adesso spara cazzate in tutti i podcast del mondo, tutti gli altri sono finiti, spariti, dimenticati o morti. Gufo reale o veggente? Qualche anno più avanti, Mazzoli diventa il nemico numero uno della musica trap. Contro di lui tutto il gruppo di trappettari che si coloravano la testa di sugo e si tatuavano i cazzi e le mitragliatrici sulla faccia. Mazzoli la definisce musica di merda, un genere musicale copiato dagli americani, e prevede un declino molto rapido di tutti gli artisti e del genere musicale in poco tempo. I sopracitati, tipo Tony F, che adesso fa le canzoni che parlano d'amore e si è inchecchito molto pure lui, tutti quelli con i cazzi e le mitragliatrici in faccia, oggi non se li incula più nessuno. Tutti a parte Sfera. E basta. I Ferragnez, definiti da Mazzoli reali autoproclamati Ferragnez. Per anni considerati da tutti l'esempio della famiglia perfetta italiana, un punto di riferimento per i giovani e una fonte inesauribile di denaro facile. Mazzoli ha ripetutamente detto che sti due miracolati sarebbero finiti nei guai e che la loro fama e carriera sarebbe sprofondata in poco tempo. Pandoro Gay, Fedez in crisi mistica, la fine dei due reali. This is the end, my friend, come diceva quello. La domanda è chi sarà il prossimo? Chi finirà in malo modo? Mazzoli, illuminaci. Mazzoli, dacci la risposta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Sì.
3: Ma che minchia fai col pazzo in mano?
2: Sto cercando di farmi venire un'erezione.

0: Orrea canina che non sei altro. Ora ti faccio una bella magia. Sin, sala, bin. Fai uscire dagli occhi di Harry Rotter quella cosa che fa plin plin.
1: Ah, orrore, orrore. Ah, piscio dagli occhi, orrore.
2: Silenzio! Giovani maghi e quell'ammasso di cellule sgommate di Harry Rotter. Benvenuti al nuovo anno scolastico della scuola di magia di Hogwarts. Sento che questo sarà un buon anno e tutto filerà liscio senza imprevisti.
3: Omicidio, omicidio! Hanno ammazzato il barone Barbarone! Se gli manca il portafoglio, qualcuno gliel'ha sottratto dopo la sua morte, non so chi è stato. Venite al bar che vi offro da bere.
4: E chi cazzo è il barone Barbarone?
0: Non sai mai niente, emorroide cerebrale che non sei altro. Il barone Barbarone è, anzi era, il nuovo professore di barbatrucchi e tracobetti.
4: Ah, dovevo seguirlo proprio quest'anno il corso di barbatrucchi e tracobetti. Meglio, così avranno di meno da studiare. Urrà, urrà, urrà!
0: È stato Harry Rotter! Ha confessato lui il colpevole!
4: Ma che cazzo dici? Io non ho confessato proprio un bel cazzo di niente!
2: Presto! Arrestate quella brutta merda prululenta che sia processato per direttissima!
4: Lasciatemi, sbirri! Sono innocente! State facendo un errore! Lasciatemi, sbirri del cazzo! State facendo un errore! Non mi lasciate? E allora vi faccio un incantesimo!
5: Porca troia! Allora...
4: Torri, dottorone! Verruca di terrone! Correggi quest'errore! Aspetta... Ehi, rora questi sbirri con sbirra di muflone!
0: Con la remoscia non funziona, sudore di vecchiaccia fritta!
2: Che il processo abbia inizio! Sia chiamato a testimoniare quel peto di capodoglio di Harry Rotter!
4: Presente, prof!
2: Harry, figlio di puttana Rotter, giuri di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità? Dica, lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara!
5: Vabbè, io me ne vado, ciao.
4: Vado!
5: Allora...
4: Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimir. Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di.
5: Porca puttana.
4: Allora. Lo sgarro di ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara.
5: Ma perché non riesci?
4: No, ce l'ho fatta, ma non c'avevo più aria.
2: Harry, tua madre era una zoccola appestata, Rotter. Dove si trovava all'ora dell'omicidio? Dica, oggi seren non è, domani seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà.
5: Ma m'ha bocciato per questo.
4: Allora. Oggi seren non è, domani seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà.
2: Si mette male per lei, le ricordo che è sotto giuramento. Ora dica, sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba di quel povero barbaro barone in piazza Barberini, forza!
5: Facile, tanto. Allora.
4: Sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba a quel povero barbaro barone in piazza Barberini!
0: Ha confessato, coglione, coglione!
4: Oh cazzo, ho fatto un errore!
6: Coglione, coglione, coglione, coglione!
2: Che l'imputato sia condannato a botte!
4: Raia, raia, raia, errorio!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter. Con Pelé partì per il Perù, però perì per il purè.
7: Radio 105.
8: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
9: È tutto fatto.
8: This is the zoo.
9: This
8: is the zoo.
9: Per l'Italia.
8: Vai, dai.
9: Io conosco te, voglio tu armi coglione per 30 anni. Lui

0: Trelot fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
2: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella regista?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri
3: no,
2: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
2: Anche a me,
0: no,
3: terzo piano,
0: frazione,
3: stai zitto, terzo
0: io
3: piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
2: sì,
0: lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
1: Lui via, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito Wender
2: che bugiardo.
0: È un figlio di so che sei
2: è un bugiardo
0: sei esa bugiardo
2: secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che
2: hai tu, ma tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
2: Sì,
0: questo fa cazzo.
2: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
2: Tu a lei?
0: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
2: Sì?
0: Sì, sì.
2: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
2: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
2: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
2: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Cap e cap per cazzi. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
4: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
4: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone palanca.
3: Sì, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soprano, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Mi dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Prendicina Gomme, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo, proprio una cosa rapida.
4: Che informazione?
5: Siete dalle gomme voi altri, no?
4: Sì.
5: Ecco, perché le spiego, io diciamo a Tor Vajanica, no? All'interno di questo garage che non sapevo essere di mia proprietà, ma che ho acquisito grazie a un lascito testamentario di un antico zio di mia moglie che, vabbè, per qualche anno era stato dato del disperso, diciamo nel deserto del Marocco perché si era arruolato nella regione straniera. Comunque, insomma, per questo lascito testamentario all'interno di questo garage in muratura ho scoperto di possedere una Simca Baghera.
4: Come?
5: Questa autovettura si trova tuttavia su quattro mattoni, probabilmente perché è inutilizzata da un po'. E così praticamente ci volevo mettere le gomme, capisce?
4: Perché... per quello deve venire qui, però.
5: Ma come faccio? La macchina è su quattro mattoni, le porto i mattoni?
4: No, viene qui lei e parliamo a voce direttamente. Servono tutti i dati e tutto quanto, non possiamo farlo così.
5: E ma che dati le servono? Perché eventualmente io ho trovato anche il libretto di circolazione di questa macchina.
4: Sì, però dovrebbe bastare qui il libretto e noi lo vediamo, sentiamo il magazzino.
5: Ma contestualmente a questo però il libretto, diciamo, di circolazione, che contiene anche delle istruzioni utili per questa macchina, purtroppo in una di queste lingue dall'est che io sfortunatamente non conosco, perché ho una breve infarinatura di francese, ancora dai tempi delle scuole, e poi...
4: Non lo so, vabbè, guardi, deve venire qui però, perché per telefono non...
5: Non me lo puoi dire, perché capisce, io non so se fosse polacco, cecoslovacco, una cosa...
4: adesso che ne sappiamo noi.
5: Ma si figuri che cosa ne so io, ai miei tempi era tutta Unione Sovietica, vai lì a fare le distinzioni tra una e l'altra, poi tra l'altro...
4: No, noi non lo sappiamo questo.
5: Migliano tutti quanti, sì. Le donne invece sono tutte molto simili, sono delle belle ragazze. Io mi ricordo che nel 1985 andavamo con il mio amico Bebo a fare, diciamo, un tour di questa città dell'est, andavamo in Polonia con questa valigia di calze di nylon, sperando così di sedurre delle ragazze locali, ma non andò benissimo.
4: Sì, deve venire qui, guardi, abbiamo 8 persone al bancone e non sappiamo a chi dare il resto. Siamo pieni di gente, mi deve scusare. Venga qui e facciamo tutto.
6: Senti, questo ecco. In questo momento non possiamo...
5: Buongiorno innanzitutto.
6: Buongiorno.
5: Come dicevo prima alla signorina, siccome questa macchina si trova attualmente su quattro mattoni, io volevo praticamente capire quali pneumatici metterci per vedere se cammina, capisce?
6: Allora guardi, siccome è una macchina che adesso non è più in produzione, noi non lo sappiamo quali come può portare.
5: Ma manco io, se non lo sa lei che lo fa di lavoro, si figura.
6: Io mica produco le vetture, le macchine le omologa l'azienda che le produce, quindi...
5: Ma non esiste neanche più.
6: Non sappiamo che cosa può montare, di solito c'è scritto sul libretto.
5: Poi questa bellina di lingua è tutta consonanti, non capisco, sembra...
6: Dovrebbe farla targare in Italia, quindi prima la deve far targare con una targa italiana.
5: Italiana,
6: A quel punto sa che cosa può montare.
5: E quindi mi devo in pratica recare la motorizzazione e...
6: Pronto?
5: Sì, è un'altra persona ancora, lei? Come stavo spiegando precedentemente al suo collega e precedentemente ancora alla sua collega, che devo dire è stata molto gentile, io possiedo questa Simca Baghera arancione su quattro mattoni.
6: Su quattro?
5: Su quattro, Belin, che bordello, su quattro mattoni. Ci dovrei mettere le gomme. Belin, ma se non mi dite che gomme ci devo mettere, che cazzo ci metto, gli sci? Cosa la trasforma?
6: Gli sci, guarda che è meglio, se ci mette gli sci. Lei sta parlando della macchina antica, no?
5: Sì.
6: Che gomme ci vuole mettere? Vedete qui con il libretto, vedete quello che lasciate collocato sotto?
5: Come dicevo primariamente al suo collega e anche a quella tipa di prima, il libretto è in una belina di lingua che non conosco, sarà cecoslovacco, polacco, ungherese, al limite estone, non saprei, capisci? Non si capisce un cazzo su sto libretto, leggo e tutto.
6: Se non ci capisce niente, ce posso capire io.
5: Ma lei è gommista, scusi, io sono pensionato.
6: Ma è una macchina di 30-40 anni fa, lei non sta parlando di una macchina moderna, sta parlando di una macchina antica.
5: Ma lei lo parla al cecoslovacco?
6: Io non parlo al cecoslovacco.
5: E allora che cazzo glielo porta a fare il libretto? Scusi se mi inalbero, però beh, lì è la terza persona che mi dice la stessa cosa e nessuno mi sa dare una mano, c'è anche dell'incompetenza qua, sa?
6: Ma forse incompetente è lei. Venga qui un libretto cecoslovacco e vediamo se c'è scritto qualcosa.
5: Va bene, allora al limite vado a procurarmi un vocabolario o un dizionario bilingue.
6: Io parliamo solo italiano, quindi ne posso parlare slovacco.
5: Ma eventualmente se io venissi con un piccolo dizionario al limite anche di quelli da viaggio del...
6: No, io non c'è tempo per il dizionario.
5: Perché le spiego, io ho un amico che adesso purtroppo ha una
6: perdita... Noi siamo molto impegnati in questo periodo, non ci possiamo stare un'ora al telefono, perché io ho detto quello che mi serve a me.
5: Sì, ma c'ha ragione, però le stavo dicendo che...
6: Se poi vede non ce l'ho, sinceramente, l'ho detto subito.
5: Nemmeno io. Allora, eventualmente, io contatto questo mio amico professore di...
6: Contatti il suo amico, se lo faccio tradurre.
5: Me lo faccio, perché questo mio amico purtroppo c'ha un pelo di Alzheimer, e quindi, diciamo, non è tanto facile farlo concentrare su queste cose, però magari mi può fornire, che ne so, un vocabolario, un dizionario per tradurre questo... che non si capisce niente, eh?
6: Ok, arrivederci.
5: Ecco, mi saluti tanto la signorina di prima, che è stata molto gentile. Come si chiama?
6: Non lo so, ce ne stanno tante signorine dentro.
5: Ma che cos'era? Scusi, ma è un gommista o un bordello? Scusi, non ho capito, è pieno di signorine lì. Allora magari invece che con le gomme vengo coi goldoni, eh? Pronto?

0: Ciao infamoni, fate cacare sotto mia madre, che è una persona molto apprensiva. La macchina che guido, un Audi A1, è intestata a lei. Dopo che l'ho comprata ho fatto qualche lavoretto alla centralina e alla carrozzeria, roba non proprio limpidissima, diciamo. In più ho preso qualche multina dalla stradale. In realtà non è niente di grave, ma so che quando c'è da andarci con la mano pesante, voi sapete come fare. Mi fido di voi. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora Giovanna.
1: Sì, sì, sono il marito, mi dica.
2: Ah, buongiorno, mi scusi, dovrei parlare con la signora, chiamo dalla motorizzazione civile della regione Lombardia.
1: Sì, ma per cosa riguarda?
2: L'auto è stata soggetta recentemente ad una serie di infrazioni, alcune legate diciamo a delle modifiche apportate alla macchina relative a motore, assetto e cerchi che non sono conformi in questo momento alle norme del codice stradale, e le altre invece un po' più grave a causa diciamo di illeciti sanzionati dalla polizia stradale, che però per quanto riguarda il controllo dei documenti e anche le immagini che ci sono giunte non possono essere a carico della signora, perché alla guida non c'era la signora ma c'era il signor Luca.
1: Sì, figlio, sì.
2: In questo momento ci sono delle sanzioni pendenti sull'auto che non sono state pagate. Queste sanzioni stanno andando in mora, quindi mano a mano che rimangono lì in giacenza accumulano interessi.
1: Ma come mai, scusi, come mai non è arrivato niente, nessuna notifica?
2: Questo me lo dovrebbe dire lei, perché lei è l'intestatario della macchina, o meglio, dovrebbe dirmelo sua moglie. Dovrebbe spiegarmi lei.
1: No, non è arrivata nessuna notifica, perché mia moglie ha un'altra macchina piccola. Però quando c'era qualche infrazione o qualcosa arrivava la notifica.
2: No, guardi, io non so l'altra macchina quale sia. Le infrazioni sono relative ad una auto Audi A1.
1: Sì, la usa mio figlio.
2: Ok,
1: sì.
2: Abbiamo un monte di contravvenzioni in questo momento che però sono a carico di sua moglie, perché sua moglie è l'intestatario. Quindi
1: certo.
2: Esatto.
1: Però non è arrivato, lo strano è che non è arrivato niente.
2: E infatti io la sto chiamando proprio per risolvere questo problema, perché in questo momento la macchina verrà sottoposta al fermo amministrativo e per quanto riguarda la parte legale, tutta la parte legale sarà a carico di sua moglie, quindi verranno decurtati i punti della patente e anche la multa, che in questo momento si aggira quasi intorno agli 8.000 euro, perché siamo a 7.995 euro, è tutta a carico di sua moglie.
1: Ma che cosa, che multe sono 8.000 euro?
2: E guardi, sono tutte multe che si sono accumulate nel corso delle settimane, dei mesi, è per quello che la sto chiamando.
1: Dunque, cosa facciamo?
2: Dovrei parlarne con sua moglie, se me la passa decidiamo insieme che cosa fare, nel senso...
1: Ascolti, ma se mi arrivano le multe io le pago, siccome le ho sempre pagate io le multe...
2: Ma mi scusi, cerchiamo di rimanere calmi. Allora, non sono io che lavoro per la motorizzazione civile a dover spiegare a lei...
3: Adesso è pronto?
2: Signora, adesso devo rispiegare tutto da capo. Che cosa è successo?
3: Ascolti, mi sta dicendo mio marito, non potete mandarmi un'email delle multe? Sono delle multe che non ho pagato?
2: Sì signora, ma adesso la macchina sta per essere sottoposta a fermo amministrativo, ci sono degli interessi di mora da pagare e ci sono dei punti della patente da decurtare.
3: Aspetta, scusi un secondo solo, ho sempre pagato tutte le multe.
2: Detto tra di noi, suo figlio ha modificato la macchina, prende un sacco di multe, ma tutte le infrazioni poi saranno a carico suo.
3: Sì, esatto, giusto.
2: E come giusto, signora? Mi scusi.
3: No, dico giusto nel senso che poi è a carico mio. Se mio figlio prende un sacco di multe e non le paga in questo
2: senso. Allora, in questo momento però purtroppo entra in campo il nostro ufficio legale.
3: Allora ascolti, con che cosa vado alla motorizzazione civile
2: allora,
3: qui a Brescia?
2: Signora, io non sono in grado di darle queste informazioni, le passo il legale, l'avvocato Pistacchio mi attenda un attimo in linea.
3: Tutto di mio, non c'è che da parlare, è una roba legata, cioè la dice. Adesso potete parlare a chi, me, guarino, con mia lase,
4: Round 2. Motorizzazione civile della regione Lombardia, quella che fa girare il grano, figa. La tua chiamata sta per essere trasferita ad uno dei nostri legali che si sono fatti la casa a Curma regalando vagonate di soldi pubblici all'andrangheta. Preparati ad essere trattata con arroganza e disprezzo, Pirletti.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Sì, parlo con la signora Giovanna.
1: Esatto.
2: Lei è la madre di Luca. Io poco posso fare, signora, se non avvisarla che l'auto verrà sequestrata e messa verrà messa sotto blocco amministrativo. Il problema è che qua ci sono 8.000 euro che ballano e qualcuno deve pagarle. quindi...
3: 8.000 euro.
2: Suo figlio, signora, suo figlio è un balordo.
3: Ma io questi controlli, è un balordo mio figlio?
2: Suo figlio è un balordo, mi scusi, io ho qua un plico ricolmo di infrazioni fatte da suo
3: allora
2: figlio.
3: Allora ascolti, le chiedo scusa perché è una cosa che mi fa un po' spaventare. Io non posso dare la motorizzazione che certo. riesce a controllare perché poi sa per telefono, cioè non ho in mano niente.
2: Io sono laureatissimo, signora, sono l'avvocato della motorizzazione.
3: Ho capito, non sto dicendo assolutamente niente, però giustamente per telefono io come faccio ad avere questa certezza?
2: Lei deve assolutamente andare e fare le sue verifiche, ci mancherebbe altro.
3: Ho capito, ma io le sto chiedendo una cortesia. Vado qui alla motorizzazione
2: di Brescia, esatto, sì.
3: Ok, va bene.
2: E lì, signora, capirà che suo figlio è un pirata della strada. Cioè, è un miracolo che suo figlio non sia dietro le sbarre. Allora, qua abbiamo un'autovettura
3: che mi piove dal cielo, giuro.
2: Ma signora, se lo faccia dire, suo figlio è un ubriacone di merda. Abbiamo trovato tracce di sperma anche sui sedili posteriori, signora. Ora non so bene cosa faccia, ma dalla ricostruzione dei fatti suo figlio si fa anche inculare.
3: Ho capito. Ascolti, le chiedo scusa.
2: Però, signora,
3: a questo punto datemi qualcosa per poter andare a verificare.
2: Allora, signora, lei vada col suo documento e farà la richiesta della visione dei documenti e poi sgancia gli 8.000.
3: Questo bene, è. D'accordo. Sgancio o non sgancio, quello non lo so.
2: Signora,
3: io vado a vedere, insomma, non mi sta chiedendo tanto.
2: Ora, detto tra persone mature, come avete educato sto ragazzo, è un criminale, mi scusi, signora. Poi oltretutto anche lei che si fida a lasciare l'auto intestata al figlio, cioè sono robe sbagliate.
3: Ascolti, le chiedo scusa perché più va avanti più mi sta offendendo.
2: Io non la sto offendendo, signora.
3: Comunque,
2: mi perdoni, però alla fine la responsabilità è dei genitori. Se lei ha cresciuto suo figlio,
3: vado alla motorizzazione civile e controllo comunque. Sì, farò quello che devo fare, ok?
2: Signora, grazie. mi scusi, sì, sono di nuovo l'impiegato di prima. Volevo darle un consiglio per quanto riguarda, diciamo, la procedura alla motorizzazione civile.
3: Sì.
2: Si metta in macchina verso le 14, così si può riascoltare nello Zoo di 105, signora!
5: È uno scherzo, signora!
3: Ma io vi ammazzo! Mi avete fatto cagare sotto!
2: È uno scherzo commissionato da suo figlio, tra l'altro, signora!
3: Allora, quando lo risentite gli dite, è una merda!
2: Ma glielo dica lei direttamente, signora!
3: Ma no, ma perché mi fate prendere queste paure?
2: È lui lo stronzo, signora!
3: Ma perché fa così? Allora, avete la fortuna di essere al telefono, perché se fossi lì veramente vi darei un abbraccio.
2: Arrivederci, signora.
5: Salve, signora.
3: Pronti comunque.
2: Certo.
3: Grazie.
2: Arrivederci, salve.
3: Grazie
2: alla
3: casa che mi avete fatto prendere.
6: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti dettagli.
7: Nome,
8: cognome,
7: numero telefonico,
8: comune di residenza, passioni segrete,
7: luogo di nascita,
8: manie,
7: cibo preferito,
6: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Torna Wender oggi, ragazzi, e continuiamo la telefonata dell'altro giorno. Abbiamo chiuso dove questa che leggeva le carte tutta pazza ha chiamato Bestemmiaman. Siamo pronti a sentire il continuo, mi raccomando, se siete cattolici non vi preoccupate, potete ascoltarlo perché noi pensiamo a voi e abbiamo messo i beep che ci fornisce giustamente la Chiesa. Siamo pronti, ragazzi, andiamo!
11: Al falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
12: Pronto?
13: Ah, cucciola, sei proprio rincoglionita. Una volta fottevano e rubavano sulle carte mappi, mo fottono tutti. Ca futti, ca Dio perdona a tutti. Ci sono varie inculatine. Oddio, un bel. Pronto? Pronto?
12: Dai, qui con caro, qui cane, che sto qui cane, dai che sto andando.
13: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
12: alterata, terrona e merda,
13: qui. Sei rincoglionita così.
12: Sì. Proprio così, proprio
13: chiama
12: così.
13: Potenziale appuntamento e informazioni.
12: Va bene, vieni quando vuoi, ti aspetto qui, cane.
13: 17 mazzi di cane, sempre pronto.
12: Scegli l'arma, cane, quello che vuoi, mani nude, coltelli, pistole. Dimmi solo di che morte vuoi morire, qui, cane, porco. Ti strappo il cuore di cane con la mano, qui.
13: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una
12: tiro fuori
13: che...
12: Estrago con i cane, estrago con i cane, con una mano di cane. Pum, pum. Non ti accorgi neanche, pezzo di merda, il cane. Adesso non sta a rompermi i coglioni, perché
13: bene,
12: mi sono già fatto 3-4 righe di cane. Adesso di cane con voglia di andare a sborare. Quindi adesso non rompermi i coglioni, porco.
13: I cazzi sono buoni.
12: Tutti i cazzi sono buoni, tranne il cane che ha troia e tomare che si mangia tutti di qui.
14: Attenzione.
13: Allora, da 1 a 17.
14: 17 ha preso la scheda in mano.
13: 17 mazzi di carte sempre pronti a tua disposizione.
14: Ora Pippa.
13: Pronto?
14: Così bravo.
13: Parla con calma perché già sei troppo alterata, Sai che vuoi sapere?
14: Così, bravo. Ma che bravo.
13: Chiama potenziale appuntamento e informazioni.
14: Un attimo che gli arriva il cervello.
13: Ok.
14: Ecco.
13: Si magna, fia mia.
14: Ci siamo quasi.
13: E ricorda che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
14: Ci siamo. Ora è uno tsunami. Se siete in auto, accostate.
13: Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro
12: tutti
13: dovere.
12: I cazzi sono buoni, di fate tomare, quanti cazzi che l'ha ciapato, porco, vieni qua, cane, ti sto aspettando, poi cane, coglione.
13: Tutti i cazzi sono buoni.
12: Sì, è che puttana è tuo mare, quel cogliona. Dai che andò avanti un altro pochettino, dai che andò avanti un altro pochettino, oh, dai, quel caro, che sto, dai che sto andando, dopo. Oh,
13: parla con calma perché già sei troppo alterata,
15: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.
9: Lo Zoo di 105.

0: stronzi, sono Gabriele di Rimini. Vi scrivo per chiedervi di fare uno scherzo bastardo alla mia fidanzata Nicole. Il 30 dicembre eravamo in autostrada sull'auto di suo padre, che, tra parentesi, era la prima volta che guidava ed era un po' in paranoia. Un furgone ci ha tamponato e lei ci è rimasta malissimo. Sarebbe perfetto se, oltre al dispiacere, le arrivasse la notizia che deve pure pagare perché aveva torto. Distruggetela! Round 1.
1: Buongiorno, sono Luca Jürgen, la chiamo da Generali.
2: Salve, mi dica.
1: Sì, buongiorno, la sto chiamando in merito al sinistro in data 30 dicembre con il furgone.
2: Sì,
1: Ah, esattamente.
2: Sì.
1: Allora, niente, io la chiamavo perché siamo passati all'esame della sua pratica e, niente, volevo informarla purtroppo che la perizia della dashcam del furgone con cui lei ha avuto il sinistro ha evidenziato tracce di responsabilità da parte sua alla guida del veicolo.
2: Perché? Scusi, io ho frenato, cioè non ho nemmeno toccato la macchina davanti.
1: No, allora...
2: Quindi io la distanza di sicurezza ce l'avevo dalla macchina davanti.
1: Allora, per quanto riguarda la perizia effettuata dal perito di parte, risulta che prima di tutto la distanza di sicurezza non era corretta e in secondo luogo...
2: La sua di lui o la mia?
1: La sua.
2: La mia?
1: Esatto, sì, la dinamica che è stata ricostruita.
2: Ma la distanza di sicurezza deve tenere lui, no? Mica devo tenerla io da quello davanti, da quella dietro di me.
1: Esattamente, ma siccome la distanza di sicurezza che lei teneva dal veicolo di fronte non era adeguata, la sua reazione è stata sproporzionata e il veicolo, diciamo che l'ha tamponata, non ha avuto il tempo tecnico necessario per evitare l'impatto. Questa è la perizia di parte, non è la nostra perizia.
2: Ma scusi, ok, però la Jeep, la macchina dietro di lui, per evitare un ulteriore tamponamento... Cioè, quindi vuol dire che non è che la colpa è la mia, perché io quella la macchina davanti non l'ho manco tamponata.
1: No, guardi, allora...
2: Poi io freno, cioè, se non avessi frenato, non ho inchiodato assolutamente, anche perché eravamo in coda.
1: Lo so,
2: mi stavo andando a una velocità che non era...
1: Mi rendo conto.
2: 60-60 chilometri.
1: Mi rendo conto. Cioè, quello che le posso dire... è che pesa un po', diciamo, sulla dinamica il fatto che lei sia un guidatore inesperto.
2: Perché inesperto?
1: Perché a noi risulta che fosse la prima volta che lei conduceva questo tipo di veicolo.
2: Ma non è vero.
1: Beh, questa è la dichiarazione che ci è stata rilasciata, mi scusi.
2: Ma come fanno a dirlo?
1: Io sto leggendo...
2: A parte che quella macchina lì io l'ho già guidata un sacco di volte. Cioè, non capisco, ho guidato anche più di una macchina, ecco.
1: Allora, io qua leggo che viene chiesta una corresponsabilità e quindi ne consegue che la liquidazione del danno è in parte a carico suo.
2: È lui che mi ha tamponato e la macchina dietro di noi, per evitare un ulteriore tamponamento, è andata nella corsia quella chiusa.
1: Guardi, io non ho accesso a tutti i dati del sinistro. Leggo solo una richiesta di corresponsabilità con un massimale fino a 2.700 euro. Però le passo il legale. Non so cosa dirle, sono un impiegato. Abbia pazienza.
2: No,
1: abbia pietà,
2: no,
1: di me.
2: Che lei... Va bene.
1: La metto solo,
2: grazie.
1: Un attimo in attesa, grazie.
2: Sì, grazie.
3: Ehi.
2: Passano il legale ora. Parli te o parlo io?
4: Non puoi parlare lui.
2: Però devo parlare io. Round
5: 2. Assicurazioni Generali S.P. Alfio. Stai per essere raggirato da uno dei nostri aguzzini con le paciotti. Attendi, la tua giornata sarà rovinata il più presto possibile.
6: Pronto?
2: Pronto?
6: Sì, pronto, la signorina...
2: Sì, sono io, salve, buongiorno.
6: Salve. Allora, adesso qua mi stanno passando i documenti. Quindi lei...
3: Sì, fanno un po' identificare intanto.
6: Pronto?
2: Come si chiama lei, scusi?
6: Sono l'avvocato Pistacchio.
2: Ok.
6: Sono dello studio legale delle Generali.
2: L'avvocato Pistacchio, sì.
6: Allora, signorina, a me hanno passato le immagini della dashcam del furgone. Si vede chiaramente che lei era al telefono mentre avveniva l'incidente.
2: No. Negativo.
6: E dalla ricostruzione dei fatti lei risulta essere una guidatrice spericolata. Cioè una...
2: No. Negativo, guardi.
6: Signorina,
2: guardi, negativo, perché
6: calmi.
2: Allora io non avevo assolutamente il telefono, avevo il navigatore attaccato alla
6: Si vede
2: alla
6: dalla fotografia, si vede chiaramente uno schermo, signorina.
3: Come parla? Cioè, anche perché prima ti ha
6: contestato. Sento una persona sotto che è fastidiosa anche.
2: Ma allora fastidiosa perché comunque io pericolata.
6: Io sono signorina, io sono un avvocato laureatissimo. Partiamo da questo presupposto. Mi dà fastidio questo signore sotto che si identifica.
2: Ma va bene, ma lei
3: può essere quello che sta dicendo, quello che sta dicendo. Sta dicendo delle cose che non esistono.
6: Ah, mi passi cortesemente il maleducato, se vuole, parlo direttamente con lui.
2: Ma non è maleducato.
6: No, è un caffone, perché io no, è un pazzo, no, è un pazzo.
2: Allora, è un pazzo, lo dice semmai a qualcun altro.
6: No, io lo dico al signore lì che continua a blaterare parole a caso. Io sono stato gentilissimo. Le sto riportando semplicemente i fatti. Poi io l'ho chiamata cortesemente per cercare di trovare una soluzione.
2: Le sto rispondendo cortesemente.
6: No, ma il signore sotto mi dà fastidio, mi sta infastidendo. Poi io pazzo, cioè divento pazzo.
2: No, lei non passa per niente. Lei mi ha dato della spericolata. Punto primo, non sta nemmeno.
6: Sì, ma signori, non deve alzare la voce. Perché lei è una pirata della strada. Mi scusi.
2: Posso essere il rappresentante della Ferrari, che lei non lo sa nemmeno.
6: Ma a me
2: non lei
6: interessa.
2: Non lo sa. Quindi, ma dai, lo dico io.
6: Ma no, ma signori, ma mi interessa. A me non interessa, io devo fare il mio lavoro.
2: Ma non interessa chi è.
6: Qui ci sono 2700 euro da sganciare. Signorina, allora, se vogliamo metterla così, io le mando una bella fattura, lei mi salda 2700 euro e abbiamo risolto il problema. Ci salutiamo.
3: Poi ne parliamo.
6: Ma chi è sto pagliaccio dietro che mi dà fastidio?
2: Guardi, sì, che il pagliaccio è mio padre e non si permette assolutamente di dire pagliaccio. Guardi, perché nessuno qua lei l'ha offesa.
6: Cosa?
2: Stiamo parlando di una cosa.
6: Stia calma, signorina, abbassi la voce. Che per il momento lei è una criminale. Per il momento.
2: Sì. Sono Totorina. Sono Totorina io.
3: Ricordo, butta giù, non ci parlare più con sto coglione.
6: Allora, signorina, io le dico solo una roba. Si sente chiaramente che suo padre è un ascoltatore dello Zoo di 105, proprio si sente lontanamente. E questo.
2: Ma cosa stai dicendo? Ma io sono in casa che stavo studiando.
6: È uno scherzo! È uno scherzo della radio!
2: Ma vai!
4: È uno scherzo del tuo fidanzato!
2: No. Ma va a cagare, Gabriele!
6: Passami quel maleducato di tuo padre che lo sistemo io!
4: Di a tuo padre che lo gonfio!
2: Ma sto stronzo adesso la fa! No! Già quando ho detto il nome avvocato fissato, ho detto minchia, mia mamma era piegata da ridere. No.
4: Però tuo padre l'ha incazzato.
6: Sì, tuo padre è incazzato.
4: Fuori mondo?
2: No.
6: Vabbè, cosa gli diciamo al tuo fidanzato, quel merda?
2: Esatto, sì, ma tanto dopo lo vedo, ancora non ha capito con chi ha a che fare.
6: Noi sì.
4: Aizzagli tuo padre come un mastino.
2: No, vabbè, mi sto morendo.
4: Ciao.
6: Ciao.
4: Vai piano, ciao.
6: Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guarda,
2: perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende,
3: secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre queste cose.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media 7. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, sono Wend. Guardi, ho una testata con la faccia. Incredibile, ragazzi. Oggi utilizzerò ancora una volta le voci di Dean Martin per chiamare la gente a casa. Ma la cosa assurda che ho trovato un uomo maniaco, chiamiamolo maniaco, sì, ma sì, lo faccio diventare il maniaco delle cantine perché risponde in un modo veramente assurdo. Ma attenzione, perché a metà telefonata...

0: Pronto?
1: Well, the night was came for, where's the life, where's the king, coglione?
0: Ma posso che mi sento che lei ne in giacur? Pronto?
1: When the night was came for, I got a scene of a faccia di merda.
0: Ma ancora? Senti, mi sono appena finito di scoprire una droga. A te, proprio nei momenti in cui,
1: Will a son for a guy, son again for the figlio di Troia.
0: Vabbè. Siamo a posto.
1: When gelain, wele gele gain, sem figlio di puttana. Will the lane, seghe den, facce di cazzo che sei tu.
0: Allora, adesso io prendo. Qualcuno nella tua famiglia donna. È presente che cos'è la farfalla di Venere? Sono due dita nella f***a nel c***o. Mentre tu vai avanti e indietro col sedita qua, tu gliela lecchi, intanto squirta. Mica ti fai squirtare in faccia dappertutto, ti fai squirtare. Ma sai che bello? Una meraviglia è sta roba qua. Altro che te che canti queste cazzo di canzoncini di merda. Scopa, caro ragazzo, scopa.
1: Will the lane, seghe den, facce di cazzo che sei tu.
0: Bastardo.
1: All the same, when I get a
0: game.
1: Oh. All the same, when I get a game.
0: Lo cazzo stai sboccando.
1: All the same, when I get a game, when I get a game, when the faccio the culo.
0: Ti sei un picciu. Ti sei un picciu.
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci cazzo.
0: Madonna, io giuro, anche se sei uomo, metto 40 strati di preservativi ti in culo. Ti faccio cagare marmellata. Io ti ammazzo, io ti uccido, madonna, ti scaramento da un palazzo.
1: Sei un terror meridional, faccio di cazzo, chiami sta cappella.
0: Sono di Asti. Sono di...

0: È finito di cagare il cazzo. Ti ho detto che appena finito, è da poco che ho finito di scopare. Ho trapanato una, l'ho messa nel, col mio miscelatore. Gli ho miscelato le budella, gli ho miscelato, la vuoi finire?
1: Adesso basta. Qui c'è bisogno di un eroe. Lanciare il termosegnale verso Torino. Collegamento avvenuto.
2: Danneggiato mentale.
0: Che cazzo vuoi da me? Io giuro, madonna, se ti prendo ti fico una mazza da baseball, ti ho data nel c***o. Ma sai come godo.
3: 5 4 3 2 1.
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: Io adesso metto giù perché mi hai rotto il cazzo. Se tu provi a chiamare un'altra volta, io giù.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, negli ultimi giorni alcuni complottari hanno diffuso teorie più o meno verosimili sulle condizioni di salute del Papa. Il fatto stesso che il pontefice comunichi solo tramite messaggi audio e che le sue condizioni di salute siano così altalenanti ha alimentato alcune teorie secondo le quali il pontefice, Papa Francesco, appunto, è morto un paio di settimane fa e adesso la Chiesa stia tenendo artificialmente in vita il suo ricordo perché il conclave ancora non ha deciso che tipo di Papa eleggere, un Papa conservatore, un Papa progressista. L'ordine mondiale sta cambiando. Queste sono le teorie più accreditate, tanto che un TikToker ha cercato addirittura di fare irruzione all'ospedale Gemelli per vedere se c'era il Papa attaccato ad un tubo. Ma io voglio sapere cosa ne pensate voi. Il Papa è vivo, il Papa è morto, il Papa sta risorgendo? Apriamo le linee. Apriamo con Sotterfugio, camionista veneto dal camion. Vai Sotterfugio, la tua sul Papa, vai.
4: Il Papa è morto.
3: Il Papa è morto secondo lei?
4: L'ha detto anche Fabrizio Corona.
3: L'ha detto anche Fabrizio Corona, quindi una fonte attendibile, una persona di grande spessore, il giornalista d'inchiesta Fabrizio Corona. Fabrizio Corona, giornalista d'inchiesta.
4: Io mi fido di lui e di tanti altri che dicono questa cosa. Io sono sicuro di questo perché
3: certo. Come fa?
4: È morto sì. Il 15 di febbraio.
3: Il 15
4: è
3: di febbraio.
4: Il 15 di febbraio.
3: Da cosa le deriva questa sicurezza? Dica.
4: Perché ho delle fonti che non posso
3: sì,
4: dirti,
3: certo.
4: Okay, ma ho delle fonti
3: quali,
4: che
3: quali?
4: Dicono che il Papa è morto.
3: Quali fonti?
4: Non posso annunciare la morte del Papa.
3: Certo, certo.
4: Ma è inutile che scrivano su Facebook, il Papa sta mandando,
3: sta
4: il Papa
3: mangiando.
4: Sta cagando,
3: sta
4: il Papa
3: cagando.
4: Sta
3: non credo, dubito.
4: Ma dai, non più.
3: Va bene, sì, dubito fortemente che la Santa Sede esponga foto del Papa che caga per dimostrarne l'esistenza in vita. Di questo dubito io.
4: Non me ne frega, ascoltami tu, Dani.
3: Ci ho detto.
4: Sono sicuro,
3: sì.
4: Sono sicuro.
3: No.
4: Il Papa è morto.
3: Non lo dico assolutamente.
4: Il 15 di febbraio, ammettilo perché anche tu lo sai.
3: Ma non diciamo sono puttanate.
4: Non diciamo... puoi dirlo perché sennò ti fanno fuori.
3: Certo. Chi ti fa fuori?
4: I poteri forti ti fanno fuori.
3: I poteri forti chi? Chi sono questi poteri forti?
4: Ma non posso dirlo. Non posso dirlo.
3: Non puoi perché. Perché giustamente il potere forte è qui che ascolta la telefonata tra un cazzone e un camionista di
4: merda. Esatto, bravo, ecco, vedi che ci sei arrivato.
3: Ma le tue fonti sono quelle scritte a pennarello sui cessi dell'autogrill sotto i numeri dei pompinari?
4: Ascolta, Crociani,
3: dai.
4: Pagliaccio.
3: Pagliaccio.
4: Mi fai una domanda, mi fai una domanda e io ti ho una risposta.
3: Bravissimo, allora, bravissimo.
4: Mettitelo su per il culo,
3: io ti credo, credo a te, al tuo naso rosso, alle crocette sugli occhi, agli scarponi e al fiore che spruzza acqua. Anzi, op, mi hai bagnato, accidenti, che scherzo.
4: Ma oh, ascolta, non sta, oh.
3: Ciao, pagliaccio.
4: Non mi chiamare così,
3: pagliaccio.
4: Non mi chiamare così,
3: pagliaccio.
4: Smettila, Cruciani, smettila.
3: Scusami, devo andare. Ti devo lasciare perché devo farmi sparare con un cannone mentre l'orso va sulla biciclettina. Ciao pagliaccio. Ciao pagliaccio, ciao. Dai, butta giù questo cazzo di. Dai, la famiglia Orfei ti sta cercando, dai. Va bene, salutami tutti i togni. Ciao.
4: Vai diretto mare.
3: Andiamo da Achille, Achille dalla provincia di Prato. Forza Achille, sul Papa, vai, pronto.
5: Il Papa! Non lo so, sarà vivo.
3: Sarà vivo.
5: Oppure la voce che ho sentito era quella di Massimo Lopez, non lo so.
3: Massimo Lopez, secondo lei la Santa Sede ha affidato a Massimo Lopez il doppiaggio del Papa? Per quale motivo, scusi, proprio a Massimo Lopez?
5: Che se devo dire?
3: Cioè, secondo lei, scusi, mi viene da ridere, però secondo lei c'è un concilio di cardinali che dice come facciamo a prolungare la vita del Papa? Chiamiamo Massimo Lopez, che arriva vestito da cangurotto in Vaticano e risponde alle domande al posto del Papa. Massimo Lopez.
5: Ma io penso di più a una scena tipo come Weekend con il morto, con un paio di energumeni, uno di qua e uno di là.
3: Che lo tengano su. Lo tengono su e uno gli muove la bocca e dietro c'è Massimo Lopez vestito da divano del 1600 che ne fa la voce. Guardi,
5: può essere, sì.
3: Guardi, di tutte le teorie strampalate che ho sentito, questa sicuramente andrebbe premiata. La ringrazio molto. Arrivederci. Arrivederci a lei. Salve. Andiamo da Ciro da Napoli. Ciro Carogna. Forza Ciro, morte del Papa. Vai Ciro Carogna, vai.
6: Calami i morti suoi se è morto.
3: Saranno i morti suoi se è morto.
6: Morono tante creature.
3: Certo, sì. Sì, certo. No, dico, ma secondo lei. Le dispiace per il Papa?
6: Oh, a me me ne fotte però.
3: Non gliene frega un cazzo lei se è vivo o morto? Perché? Perché? Lei è anticlericale, ateo?
6: No, non di bambini, ebreani, piani, 10 minuti, 4 minuti, ma non posso un Papa.
3: Ma se fosse morto, perché non lo dicono?
6: Che ne sai, ci sono problemi di loro, forse si vogliono congelare, si vogliono stipare quando è la fame, si mangia.
3: Sì, scusi, a me mi sembra di parlare con un iraniano che vende tappeti, non capisco che cazzo dice.
6: Ma fammo un cacci del muro.
3: A lei e a sua madre, quella fogna. Arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo speciale dell'amico mio da Grey School. Buongiorno carotina.
7: Ciao, fammi i coglioni e...
3: Pronto? Questa persona non è Grey School, è ovvio, però risponde al suo numero, proviamo a richiamare.
7: Guarda che mi chiami i carabinieri e...
3: Sì, pronto, buongiorno.
7: Perché è impossibile, vai strafiga.
3: Mi scusi? Richiamiamo ancora, richiama, voglio andare a fondo. Allora, buongiorno, innanzitutto mi chiamo Giuseppe Bruciani, buongiorno.
7: Cosa ha avuto?
3: Allora, io sto cercando l'amico mio che risponde a questo numero di telefono, perché ce l'ha lei?
7: Ma quale amico tuo insieme mio?
3: Signora, io sto cercando Alessandro, dove sta?
7: Ma quale Alessandro? Mona! È mio cugino di suo Alessandro!
3: No, scusi, abbia pazienza, fino a prova contraria questo è il numero dell'amico mio.
7: Ma qual è il numero di amico tuo?
3: E questo?
7: Questo è un numero fisso.
3: Un numero fisso?
7: Questo è un numero fisso.
3: Avrà forse fatto la deviazione di chiamata?
7: Ma non so neanche chi che si sta restando.
3: Ma è impossibile, signora.
7: Questo è un numero privato.
3: Lei lo sta coprendo le sue malefatte, perché lui ha in testa azioni criminose, lo sa che è un pregiudicato?
7: No.
3: Sa che è un pregiudicato, pericoloso anche.
7: Sì.
3: No, voglio sapere perché lei copre le spalle.
7: No, dimmi, voglio sapere perché ti interessa.
3: Lei è complice.
7: Dimmi, complice.
3: Lei è una complice, o la complice di un pregiudicato.
7: Dimmi,
3: complice.
7: Dove io abito?
3: Che cazzo ne so, signora, io non c'ho la palla di cristallo.
7: Ma saluta roba i coglioni.
3: Innanzitutto piano con le parole.
7: Questo numero io lo porto dai carabinieri.
3: Sì, porti anche tutto il telefono e anche un pezzo del comodino.
7: Ecco, te porto anche tu.
3: Sì, va bene signora. Ciao. Ma io sto cercando il mio amico Grey School. Pronto? Vecchia bastarda bifolca coi baffi alcolizzata, stentata. È una notizia terribile. Da come parla la signora, sicuramente o è la madre o è la sorella, perché da un albero di pere mele non ne nascono, ma tante banane sì, da ficcargliele tutte nel culo. Arrivederci.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Lerch! Hanno suonato! Su, forza!
10: Chiamato!
9: Sì, Lerch! Vai a aprire la porta, dai!
10: Subito, signore! Slego le corde per il bondage delle mie tette e vado!
9: Ma dai, che schifo! Quella corda mi serve per fermare le emorragie di quando mozzo pezzi alle persone, no? Cazzo!
10: Signore, mi scusi! Era da un po' che non la usavo più!
9: Ma cosa dici, Lerch? L'ho usata ieri, quando ho mozzato il naso a quel nigeriano, non ti ricordi?
10: Vabbè, vado ad aprire e poi vado a prendere un po' d'acqua che mi ha asciugato i coglioni!
9: Allora, chi è?
10: È Babbo Natale!
9: Ma come? Siamo ancora a novembre!
10: Ma cosa dici, Lerch? Sono io, lo zio Fester! Chiedo scusa, signore, è lo zio Fester!
9: Ah, ma vieni pure, Fester! Allora, come va?
10: Benino, Gomez! Sto cercando lavoro, ma non mi hanno preso!
9: Ah, e come mai, Fester?
10: Forse perché ha l'aspetto di uno che si punge sotto i piedi?
9: Ma, Lerch! Cazzo! L'educazione! Scusa, Fester! Guarda, a volte davvero, con tutta questa ignoranza, mi sembra di essere a Bari, qua!
10: Non ti preoccupare, Gomez. No, comunque il problema è che mi hanno trovato una macchia nera sul braccio.
9: Ma allora è vero che ti pungi, Fester?
10: No, Gomez, è una macchia che è spuntata fuori per il troppo stress. Forse proprio perché non trovo lavoro.
9: Ah, io purtroppo non saprei come aiutarti, Fester. Anch'io cerco di arrangiarmi qua. Pensa, proprio ieri, guarda, ne parlavo poco fa con Lerch. Ho dovuto mozzare il naso a un nigeriano.
10: E come mai hai mozzato il naso a un nigeriano, Gomez?
9: Perché mi si era rotto il water e la cosa più simile a un water è il naso di nigeriani.
10: Ma poi come hai fatto a collegare lo scarico?
9: In che senso, Fester? Non capisco.
10: Vuole sapere dove finisce la merda che caga nel naso?
9: Ma è semplicissimo. Gli ho messo una cannuccia dentro e gli altri nigeriani ci si attaccano verso le 7 di sera e ci fanno l'aperitivo.
10: Ma è un'idea incredibile, geniale, Gomez. Perché ridi?
9: Sì, Fester, vedi, in un modo o nell'altro bisogna tirare a campare, vedi?
10: Se solo avessi un lavoro potrei anche io ingegnarmi a fare delle cose malefiche come piace a noi.
9: Sì, dai, fammi vedere quella macchia nera che è sul corpo, Fester. Vediamo di eliminarlo con l'acido.
10: Eccola, Gomez, la vedi?
9: Ah, sì, la vedo. Sembra anche allungata. Beh, come mai non ti danno un lavoro se hai questa macchia, scusa?
10: Perché in comune sono tutti razzisti e le cose lunghe e nere non le vogliono vedere.
9: Ma comunque c'è di peggio, eh?
10: Dici davvero, Gomez?
9: Ma certo, torna a parlare con l'impiegato e digli che dovrebbe cambiare lavoro, perché c'è una cosa molto più lunga e nera che vede ogni giorno quello lì.
10: Ah sì, Gomez? E cosa sarebbe?
9: È la fila all'ufficio di collocamento.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi è un giorno speciale per tutti gli americani e forse anche per il mondo, perché si insedia ufficialmente Donald Trump alla Casa Bianca. Abbiamo così qualche piccolo contenuto di quello che sarà il suo discorso inaugurale. Trump ha promesso deportazioni di massa mai viste nella storia degli Stati Uniti, ha promesso anche la riapertura di TikTok, chiuso recentemente dal governo Biden per ingerenze del governo cinese in questo social, e poi ovviamente fanculo l'ambiente, chi cazzo se ne frega, e dazi sulla Cina, che vediamo su chi si ripercuoteranno. Ma voglio sentire voi sul nuovo corso della politica americana e Donald Trump con il sopracciglio alzato. Apriamo le linee, dai Donald Trump, via. Apriamo con il tuttologo da Parma, vai tuttologo. Donald Trump, cosa ne pensi delle sue misure? Via.
4: Favorevolissimo, giusto. Tutti a casa loro.
3: Favorevolissimo, giusto, tutti a casa loro. Perché?
4: Perché sì, perché ognuno deve farsi i cazzi suoi e stare a casa sua. Stai per primo.
3: Come vede la riapertura di TikTok negli Stati Uniti? Come la vedi?
4: Non so neanche che cos'è TikTok.
3: Dove cazzo vive lei, scusi? In una torre campanaria? Chi è il gobbo di Notre Dame, lei? Quasimodo.
4: Bravo.
3: Quasimodo.
4: Ma cago in testa a tutti gli sconti che passano sotto.
3: Non ho capito.
4: Stai per primo, non ho problemi.
3: Ah, che non abbia problemi, questo è da discutere, eh. Secondo me bisognerebbe aprire una tavola rotonda all'ONU, perché lei di problemi ne ha bizzeffe. Bizzeffe. Sai quante sono bizzeffe?
4: Bizzeffe sono tanti.
3: Sono tantissimi. Tanti. Lei ha una camionata di problemi. Secondo me il ministro Salvini dovrebbe fare una legge apposta per i camion che portano i suoi problemi.
4: Ah, figa, allora dovrebbe fare anche per te.
3: Dai, mi hai rotti i coglioni. Non hai niente da dire. Ciao, vattene a fanculo, non mi chiamare più. Ciao. Andiamo dal Tassinaro da Roma. Vai, Tassinaro, dici la tua. Vai, Donald Trump, vai, Tassinaro.
5: Non me ne frega un emerito cazzo.
3: Sì, questo manca a me, puoi capire che cazzo me ne frega a me, dico, però.
5: Allora posso bestemmiare, porca. Cazzo ne frega a me, porca. Se chiudono Radio 24 godo.
3: E pure io che me ne vado in pensione e mi levo di torno tutti gli stronzi come te che mi scassano il cazzo al telefono.
5: Ora così potrei andare in Albania a rifarti i denti, merda.
3: Ma io non ho bisogno di rifarli, perché questa patina che io inserisco sui miei denti è una patina protettiva, sotto sono bianchissimi, li uso solo.
5: Hai mangiato calimero,
3: sì. Hai qualcosa da dire su Donald Trump o vogliamo continuare a parlare di ortodonzia?
5: Ma io voglio andare in diretta bestemmiando, dicendo porco, facendo chiudere Radio 24.
3: Sì, va bene, ci possiamo mettere d'accordo per la giusta cifra, figurati a me che cazzo mi prendi.
5: Per far chiudere Radio 24?
3: Sì.
5: Mi farei esplodere.
3: Quanto sei disposto a pagare per venire a Radio 24 a bestemmiare e farla chiudere? Dai, quanto
5: la mia vita, tutta la mia vita.
3: Ma la tua vita non vale un cazzo, non vale niente neanche come fertilizzante. Se ti butti in un campo non spuntano neanche i fiori.
5: Io schitto merda quando ti vedo in televisione.
3: Ed è così che sei nato.
5: Dell'olio del McDonald's.
3: Ma smettila, su, non sai, sai solo insultare e dire bestemmie. Contenuti zero, dai, vattene a fare.
5: Certo,
3: e a tutti gli angeli in colonna, ciao. Un altro ancora. Andiamo da Mimmo dalla Calabria. Forza Mimmo.
6: Ed era ora, finalmente.
3: Era ora, finalmente cosa?
6: Così almeno è andato via quel pezzo di merda di Biden.
3: Ecco, perché?
6: Ed era ora, finalmente.
3: Era ora, finalmente cosa?
6: Così almeno è andato via quel pezzo di merda di Biden.
3: Ecco, perché?

0: avanti così.
1: Andiamo avanti così. Invece agli americani cosa cambia?
0: Agli americani cambia tantissimo, così mandano via tutti questi messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni.
1: Mandano via tutti i messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni. Dove li mandano?
0: Li mandano al paese loro.
1: Al
0: no?
1: paese loro, certo. E questi messicani che facevano lì negli Stati Uniti?
0: Rubavano,
1: certo. E quelli che, scusi, tutti quelli che lavoravano nell'agricoltura, nelle fabbriche, chi li sostituirà?
0: Ma l'agricoltura, ci stanno gli americani.
1: Gli americani, secondo lei un americano va a lavorare nell'agricoltura allo stesso costo di un messicano? Questo secondo lei?
0: No. Li pagano come devono pagare.
1: Certo, quindi secondo lei, scusa, ignorante di merda, scusami. Allora, secondo te un proprietario terriero che pagava $12 all'ora, adesso bello tranquillo, gliene paga 20?
0: Certo.
1: Perché è un coglione, perché il proprietario terriero è un coglione.
0: È perché è meglio così, almeno non c'hanno in mezzo i coglioni.
1: Certo, non c'hanno in mezzo, sì, perché le persone che vogliono guadagnare i soldi sono contente di guadagnare di meno, secondo lei.
0: Ma no, guadagnano
1: Senta, scusi, le mando un fotografo per quando le uscirà l'arcobaleno dal culo mentre cavalca l'unicorno. Arrivederci, dai Walt Disney, vattene a fanculo. Non sai un cazzo Walt Disney, dai, ciao, vaffanculo. E chiudiamo come sempre con il mio preferito, l'amico mio del mio cuore, il re di Grayskull. Amico mio, buon Blue Monday!
2: Anche se luni, ma va a cagare! Blue Monday,
1: il giorno più triste dell'anno. Sei triste, amico mio?
2: Lo amaro schifoso, non te gai da rompermi i coglioni!
1: Sei triste?
2: Non te gai da rompermi i coglioni!
1: Sei triste,
2: non
1: amico
2: voglio avere a che fare con gente de merda onta come ti!
1: Senti, carotina, volevo sapere la tua...
2: Smettila, carotina!
1: Che cosa ne pensi dell'insediamento di Donald Trump?
2: Devi affrontarmi di persona, non l'insediamento.
1: Non ho tempo.
2: Affrontarmi di persona.
1: Non ho tempo. Sono una persona importante. Non ho tempo, sono una persona importante. Non ho tempo da perdere con gli inutili.
2: Non te ne frega un cazzo, esatto, di quello che penso io di, esatto, Donald Trump, brutta merda.
1: Esatto.
2: Tu vuoi solo rompermi i coglioni,
1: esatto,
2: bastardo.
1: È proprio così.
2: Un bastardo schifoso, lo amaro.
1: Sai perché?
2: E mi chiami quando sei in diretta.
1: Sai perché? Tu sei lo schettino dell'informazione.
2: E carotina, e biscottino, e setino, tutto.
1: Bravo.
2: Bastardo di un infame, cane.
1: Ce l'hai un'opinione personale su Donald Trump o non ce l'hai? Ce l'hai o non ce l'hai?
2: Ce l'ho l'opinione.
1: Dai, forza.
2: Quindi, sarà un grandissimo presidente.
1: Perché? Spiega, finalmente. Perché spiega? Dai.
2: Ma cosa devo spiegare?
1: Vedi che non sei niente. Sei vuoto.
2: Sarà per me. Che cazzo mi chiami?
3: Sono Parenzo. Allora, senti, stiamo un po' calmi qua.
2: Ma vai, figa, anche l'amichetto.
1: Certo.
2: Non stai nella roba, mi coglioni, dove sei?
1: Hai paura?
2: Cacca sotto.
3: Ma lo vedi che c'ha ragione?
2: Non voglio parlare.
1: Denuncia, sto cazzo!
3: Io ti querelo, antisemita!
1: Pazzo!
3: Antisemita!
2: Fateli sotto, bastardi!
1: Scusi,
2: ve lo giuro, vi prenderò, vi scannerò vivi entrambi, cane, e vi farò guardare finché vi scannerò vivi, vi dissanguerò, vi sfaccherò, vi,
1: certo,
2: macellerò, bastardi,
1: certo.
2: Vi metterò dentro,
3: razzista,
2: nei barattoli di formalina, manderò i vostri pezzi ai vostri amici e parenti,
3: troglodita,
2: bastardi maledetti, dovete morire male.
1: Razzista, troglodita. Però ci ha provato, cioè.
3: Sì, sì, è vero. Ha detto una roba.
1: Sarà un grande presidente.
3: Vabbè.
1: Perché? Non lo sa.
3: Non lo sa.
1: Come tutti gli elettori di Trump. Andatevene a fanculo, ciao.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Sta bombardando, signora! Devo andare, signora!

0: Sta bombardando l'ufficio, po.
1: Addirittura.
0: Aia, aia.
1: Oh, madonna.
0: Coreano di merda.
1: E sono negri?
0: Sono, no, sono giapponesi, quelli tipo cinesi, signora. La chiamo più tardi se sono vivo. Arrivederci, signora.
1: Arrivederci. Sta bombardando tutto.
2: Signora?
1: Dica.
2: Un attimo che arrivo.
0: Qui base terra.
1: Ah, sei tu, Alfio.
0: Ma signora, io l'ho chiamata mille volte e non risponde mai. Una roba, eh?
1: Ma c'è il telefono, va bene allora. Questo qua me l'ha regalato. Cosa ce l'ho? Matteo. Matteo Renzi. Quando sento. O che c'è qualcosa che non funziona. Non è che va bene come quando suona cosa si dice, una campana, ecco, faccio per dire. E invece questo fa tu, e sono qua sola.
0: Brava.
1: Senti. Non ho nessuno cane, neanche il cane, manco che avessi un cane qua.
0: Signora, io ho fatto un casino invece ieri, guardi, se le racconto.
1: Sì, che manco gli sei Aldo, porco cane.
0: Aldo è uno stronzo, signora, io gliel'ho detto, Aldo è un pezzo di merda.
1: Sì, e loro non c'ho nessuno, neanche il padre eterno Dio.
0: Beh, però c'è me.
1: Neanche quel porco.
0: Io la chiamo sempre, signora, io le voglio bene.
1: Sì, lo so, lo so che tu, Alfio, mi vuoi bene. Anche a Matteo Renzi mi ha portato fuori, mi ha regalato il telefono, mi ha fatto. Siamo andati al ristorante a mangiare insieme con Obama. E insomma sono divertita quella volta, ma ormai è già quasi un mese.
0: Porca.
1: Non vedo più nessuno, non si fanno sentire. È il mese di giugno, è anche il mio compleanno.
0: Lo so.
1: È il 10 di giugno.
0: Lo so.
1: E vediamo cosa si fa.
0: Signora, signora, io le organizzo il compleanno più bello che lei possa immaginare. Non si preoccupi, signora. Lei deve stare tranquilla.
1: Speriamo.
0: Lei si deve fidare di me. Sai cosa ho fatto ieri sera? Ho fatto un casino, signora. Ma porca.
1: Ma cosa è successo ieri sera?
0: Sa che io sono un reduce di guerra, quindi non ho le gambe, non ho le braccia, ho solo le mani e i piedi, sì, e la testa, no? E il cazzo ce l'ho, il cazzo ce l'ho avvitato io, ce l'ho finto. E... sì. Stavo facendo l'hot dog, ha presente, no? Il panino quello con dentro la salsiccia, presente?
1: Sì.
0: Ero fuori con gli amici, no? Con la griglia, stavo grigliando salsiccia. A un certo punto non mi accorgo mentre parlavo. Ho mica preso anche il mio cazzo, l'ho buttato sulla griglia, l'ho cotto e me lo son mangiato. Mi son mangiato il cazzo.
1: Addirittura.
0: Ma guarda.
1: Hai mangiato qualcuno, adesso cosa fai? Non puoi neanche pisciare.
0: Ma io piscio. È un po' come quando togli le grondaie. Comunque, cioè, piscio lo stesso. Allora, senta, se lei mi autorizza, io vengo a casa sua, cioè mando un soldato a casa sua, le faccio installare un tubo ad aria compressa che praticamente collega casa sua con Milano e noi, quando lei ha voglia, si infila nel tubo e noi bam, la spariamo aria compressa nel centro di Milano, capito?
1: Ho capito.
0: Ah, figata. Se no, se vuole, posso farle fare un'altalena lunghissima. Quindi lei sale sull'altalena, dà una spintarella e praticamente da Marcellise fino a Milano con l'altalena. Se no possiamo. Io stavo pensando, ma perché non mettiamo un bel cannone di quelli tipo da circo e la spariamo a Milano quando lei c'ha voglia? Che figo.
1: Esatto, punto.
0: Signora, io le faccio una domanda, però, perché queste sono robe che rimangono tra me e lei, ovviamente, io sono il suo miglior amico. Però lei.
1: Sì, ti ricordi che c'era Pietro prima?
0: Mi ascolti un attimo. Lei devi capire una cosa: che Aldo ama scopare, gli piace la fica di brutto.
1: Esatto, lo sapevo.
0: Ma lei ultimamente era un po' meno porca. E lui si lamentava del fatto che lei non gli succhiava mai il c***o, non se l'è mai fatto mettere nel c***o. Sa, queste robe qua.
1: Guarda che sono andata. E ho fatto anche il pompino quando sono andata all'alter ego.
0: Ma un pompino. Quanti pompini?
1: Lo sai che ti ha sporcata la giacca e anche tutto quanto.
0: Mi ricordo, ma quello è un pompino, signora. Voi state insieme da 5 anni. Quanti pompini gli ha fatto, signora?
1: Quando che aveva voglia mi chiamava. Allora non aveva nessuno e forse mi chiamava, non lo so.
0: Bisogna che troviamo un cazzo nuovo. Lei deve trovarsi un cazzo nuovo, un bel cazzone grosso nuovo. Ma possibile che non c'è nessun uomo che le piace lì a Marcellise? Non c'è un bel uomo a Marcellise da farsi scattare?
1: No, non c'è nessuno. Intanto è un Marcellise non ci sono più, ormai vado via da qua.
0: Ho capito. Ma dico, ma lei, lei ogni tanto non si fa scannare il buco del qualcuno lì a Marcellise?
1: No. No. Nessuno.
0: Ma lei, a parte Aldo, lei non ha mai più ciucciato uno? Sembra strano.
1: No, mai. Perché avevo sempre mio marito e stavo con mio marito.
0: Ma gli ha fatto un po' a Pietro, dai.
1: Ma me ne frego che anche di Pietro, meglio così che lo vada a fare il pecoro a Rossia.
0: Signora,
1: me ne fischio.
0: Ma un po' a Pietro gliel'abbiamo fatto, no?
1: No.
0: Dai. Non si è mai fatta sgrillettare il da Pietro, dai, non ci credo.
1: Mai che morisse così, caotti. Adesso, in questo momento, anche che morisse. E poi se non ci vuoi credere.
0: No, io, signora, siamo amici, io le sto chiedendo queste cose in totale confidenza, ci mancherebbe. Cioè, lei non gli ha mai smanettato un po' la cappella, non gli ha mai smanubriato.
1: No, perché andavo sempre in bagno lui. Quando aveva voglia andava in bagno.
0: E cosa faceva?
1: Non so, io forse con le mani facevo qualcosa, non lo so, io a fare su io non mi interessa, puzzava e non si lavava mai, l'ha detto anche Alessandro, mio nipote, che ti puzza che Dio la manda, no, puzza di pecora, io la gente che puzza non lo posso sopportare.
0: Allora, signora, io organizzerò il compleanno storico proprio, il più bel compleanno della sua vita. Nel frattempo mi impegno o a risolvere i problemi con Aldo o a trovarle un nuovo marito, va bene? Perché basta.
1: Lei sì, non,
0: lei
1: va
0: non,
1: bene.
0: Non può stare da sola, va bene?
1: Sì, va bene, Alcio.
0: E si ricordi quando è triste, quando è nervosa lei?
1: Perché piango. Però.
0: Non bisogna piangere, signora, bisogna aprire la finestra e gridare.
1: Porco!
0: Bravissima.
1: Porco!
0: Brava signora, la chiamo più tardi. Buona serata, le voglio bene.
1: Buona serata,
0: arrivederci.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: Papà, dammelo soldi.
0: papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di puttana.

0: buongiorno ragazzi, sono il vostro Carlo Gianni Paletta. Come sapete abbiamo appena preso sotto la nostra direzione Pio Amedeo. Ora cercherò qualche ristorante che ci accolga per girare le nuove puntate di Emigratis. Andiamo?
1: Salve, buongiorno.
2: Sì, ristorante?
1: Sì.
2: Ah, buongiorno, salve.
1: Buongiorno.
2: Sono Carlo Gianni Paletta dell'agenzia VIP Mille Volti, salve.
1: Sì.
2: Ecco, buongiorno, salve. Senta, noi pensavamo di girare una puntata del programma Emigratis da voi.
1: Una puntata di?
2: Del programma televisivo di Pio Amedeo, Emigratis.
1: Ah, dovete parlare con Angelo per quanto riguarda, io lavoro qui quindi non posso...
2: Sì, c'è?
1: No, in questo momento no, se può richiamare per le 2, 2:30.
2: Purtroppo noi però dobbiamo organizzare subito la puntata.
1: Ho capito, non è possibile, mi dispiace.
2: Lei non può contattarlo?
1: No.
2: Non c'è modo di contattare il proprietario?
1: In questo momento no, perché è fuori Foggia, quindi non...
2: Capito, non ha un telefono, lui comunica col fumo.
1: Non lo so, se io non è che posso...
2: Disturbarlo, certo.
1: Lasciare nessuna... quindi...
2: No, anche perché non è niente di importante, le stiamo solamente regalando una visibilità su Italia 1 in prima serata, ci mancherebbe altro.
1: Comunque se per mezzogiorno può richiamare, 12:30, lì non so se...
2: Guardi,
1: rientra.
2: C'ho qua vicino a me Pio Amedeo, mi stanno dicendo che dovete morire.
1: Prego?
2: C'ho qua... Mi stanno facendo cenno che dovete morire malissimo.
1: Perché?
2: Stanno sperando che voi chiudiate.
1: Davvero?
2: No, Amedeo, non dire che sono dei terroni di merda. Non mi sembra una bella cosa quella che stai dicendo. Scusi signora, che sono veramente molto arrabbiati in questo momento loro.
1: Sì, vabbè.
2: Sì. Vabbè, niente, se dovesse per caso, nel senso, andare a fuoco una macchina davanti alla vostra attività, non è un problema, nel senso, poi si pulisce, capito?
1: La saluto.
2: Aspetti un attimo, signora, devo tenere a bada qua. Pio, non prendere quella fiattuno piena di benzina sopra, tranquillo.
1: Arrivederci.
2: Signora, avvisi il proprietario, meglio, perché qua si stanno arrabbiando.
1: D'accordo, arrivederci.
2: Amedeo, la pistola, no, mettila giù, Amedeo.
0: Niente, ve l'hanno fatti incazzare. Ne chiamerò un altro sperando di trovare un titolare. Che i meridione qua non c'hanno voglia di fare un cazzo. Dormono, i merda, Vabbè.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, pizzeria e ristorante?
3: Sì, sì, bravo.
2: Sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
3: Sì.
2: Salve.
3: Mi dica.
2: Senta, lei conosce il programma, no? Emigratis.
3: Sì.
2: Ecco, noi pensavamo di girare delle scene della puntata che dobbiamo fare da voi, se fosse possibile. Praticamente, vabbè, adesso glielo dico, il programma che noi facciamo è tutto finto, in realtà noi parliamo prima con i posti e sembra che noi comunque poi in realtà scrocchiamo tramite Pio Amedeo, ma in realtà è tutto preparato, cioè è tutto... è uno show, diciamo, no?
3: Sì.
2: Io adesso, se per lei va bene, vi faccio telefonare tra qualche minuto direttamente da loro. Così noi qua in studio riprendiamo, noi siamo qua in Mediaset, riprendiamo la telefonata e facciamo finta che appunto loro scroccano da voi un pranzo e ve li facciamo venire.
3: Ah, va bene,
2: va bene? Dai, allora
3: bene.
2: A tra poco, grazie mille.
3: D'accordo,
2: salve.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
3: Pronto?
4: Pranzo Pio Amedeo!
3: Buongiorno!
4: Senti, fanculo, stronza! Ci fai mangiare le cozze che devono proprio sapere come il succo della vagina, proprio?
3: Ma quando?
4: Quando vuoi tu, anche stanotte, tesoro! Anche stanotte che ti scopo! Ti scopo la bocca!
3: Va bene!
4: Aspetta, ti passo anche Pio Amedeo, aspetta. Prende?
3: Sì?
4: Sono Pio Amedeo.
3: Ok, vi aspettiamo.
4: Poi, se hai voglia, andiamo in bagno.
3: Ok.
4: E facciamo le scopate.
0: No ragazzi, niente, così non va bene. È meglio che provo io, fidatevi, sono un manager, cazzo.
5: Pronto?
2: Sì, il ristorante?
5: Sì, salve, chi dia?
2: Buongiorno, salve. Senta, sono Carlo Gianni Paletta, sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
5: Mi dica.
2: Salve. Senta, io ho interpellato un po' in zona, volevo capire se fosse possibile girare qualche ripresa da voi con Pio Amedeo nel vostro ristorante.
5: Sì, se mi dice la modalità, mi fa capire di che cosa si tratta,
2: certo.
5: Volentieri.
2: Allora,
5: perché io sono... Cioè, io è cresciuto nella mia struttura e Amedeo è anche un mio cliente, quindi ti conosco benissimo.
2: Allora, in pratica sarebbe una puntata del programma appunto Emigratis, che in realtà il programma che loro fanno è tutto finto, nel senso, se lei conosce appunto Pio Amedeo lo saprà anche lei che è tutto organizzato.
5: Sì,
2: certo,
5: sì.
2: Con delle telefonate appunto che si fanno prima dell'arrivo dei due personaggi. Allora, praticamente funziona così: verremo lì con Pio Amedeo, le telecamere, la nostra produzione. E, sì. Se portassimo noi una decina di omosessuali, è un problema?
5: No, non è un problema.
2: Ecco, se diciamo che questi omosessuali, siccome loro mi parlavano di poi eventualmente fare sul tavolo una bucacche tra di loro, nel senso, poi quelli
5: diventa
2: sono...
5: un po' complicato.
2: Ecco, guarda, abbiamo un filmato che appunto abbiamo dovuto toglierlo, che in questo ristorante praticamente c'erano questi omosessuali, c'era un gay grosso e nudo nel ristorante. Aveva preso un altro gay in braccio. Quindi ce l'aveva sulla spalla e di spalle, proprio come se prendi un bambino in braccio, no?
5: Sì.
2: Poi si prende tipo il braccio, tutto cosparso di crema bianca, e praticamente va a penetrare, diciamo, l'altro maschio in braccio. Quindi, ed è una roba reale, è una roba reale che loro vogliono utilizzare, perché vogliono buttarsi anche nel mondo del porno, con, grazie a Siffredi, questa roba qua.
5: Guardi, diciamo, la metto così,
2: sì.
5: Non ci venga la buon costume
2: certo. Guarda, per quanto riguarda il discorso buon costume, come ben sai, loro comunque fanno eventi da anni non pagando le tasse, perché hanno i parenti in guardia di finanza, quindi,
5: bellissimo.
2: Quindi puoi stare tranquillo che non interverrà nessuno. Quindi va bene, dai, facciamo così. Allora, io intanto vedo di capire un po' la situazione, eventualmente ti faccio chiamare anche da loro per capire se è possibile.
5: Va benissimo, ciao, buona giornata.
2: Grazie mille, buona giornata,
5: ciao.
0: Ah, finalmente abbiamo trovato un ristorante pronto per accogliere il nostro duo di comici. Quindi i miei assistiti Gaspare Zuzzurro, volevo dire Pio Amedeo. Quindi dicevo, il mio duo che sto assistendo, Gigi e Andrea. No, scusate, continuo a confondermi, cazzo. Dicevo, i due che sto assistendo, i comici qua, Ciccio e Franco. No, cazzo, niente. Vabbè, sì, due stronzi qua, farà carriera, dai. Ciao, alla prossima!

0: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
1: No.
0: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: Sono io l'attivista.
3: 91 Silvia?
2: Sì, pronto, buongiorno Silvia. Io chiamo per un'informazione, se è possibile. Mi stavo chiedendo se ci avete ancora i telefoni, quelli fissi, vecchi, quelli col cavo.
3: Le passo i colleghi del reparto. Vediamo se c'è ancora qualcosa.
2: Grazie, gentilissima.
3: Prego.
2: Gentile Silvia. Stupida, ma gentile. Sono un po' raffreddata. Silvia, non è che mi stai per colà. Sembrava tanto carina sta Silvia, invece era proprio una stupida. Vabbè, chiamiamo qualcun altro, va.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Volevo sapere se c'avete ancora i telefoni quelli fissi col cavo.
3: Sì, abbiamo qualche cordless.
2: No, ecco, cordless non c'ha la cord. Io volevo quelli con cord, quelli, cioè, quelli con la cornetta attaccata col filo. Ce li avete ancora?
3: Sì, il collega mi conferma che ci sono questi telefoni.
2: Ah, benissimo, perfetto. Quindi ci stanno sia con la cord che senza cord, diciamo.
3: Sì, quelli con la cornetta attaccata, che i cordless, che sono quelli più usati.
2: Sì, esatto, ma infatti secondo me va bene, diciamo, che siano quelli più usati quelli cordless, perché se, cioè, stavo pensando che
3: è libero di muoversi dove vuole.
2: Esatto, no,
3: è
2: quello che
3: è attaccato con il filo.
2: Esatto, infatti, cioè, pensare che una cornetta poverina sia costretta tutta la vita a stare attaccata all'apparecchio.
3: E tu insieme a lei, se sei al telefono.
2: E tu insieme a lei, ma è quasi più importante la cornetta, cioè, nel senso, è come se a lei adesso moglie mettessero una catena attaccata alla scrivania dove sta adesso e risponde al telefono. È brutta sta cosa.
3: E purtroppo non ce l'abbiamo anche così.
2: Ho capito, però allora io stavo pensando, cioè, volevo, diciamo, mettere in piedi un'azione di tagliamento di sti cavi.
3: È da un pezzo che sono tagliati sti cavi, ormai non si usano quasi più i telefoni con la cornetta attaccata.
2: È giusto che si stiano estinguendo, però se noi agiamo ancora più, diciamo, violentemente, andiamo a tagliarli tutti, prendiamo le tronchesine e tagliamo tutto, secondo me è una bella azione nei loro confronti.
3: Potrebbe essere un'idea, sì.
2: Ecco, allora, se ci mettiamo d'accordo, me li mettete da parte, io arrivo magari un po' con degli occhiali scuri, un cappelletto, una cosa che non mi si riconosce, arrivo e stac, le taglio tutti.
3: Stac. Vabbè, ci saremo forse solo un modello esposto.
2: Stac te, capito come?
3: Ma comunque si stacca la cornetta, cioè il cavetto. Se non gli vuoi fare troppo male la puoi staccare.
2: Però no, però lei per funzionare dipende dall'apparecchio col cavo.
3: Una volta che la tagli non funziona comunque, quindi tanto vale non fargli male tagliandola.
2: Ah, questo è vero, però non ci avevo pensato. Quindi la stacco.
3: La porti in giro e gli fa fare un bel giro.
2: Anche, è vero, non ci avevo pensato. Potrei prendere uno di quei passeggini tipo da cani, ce li metto dentro e le porto a fare un giro tipo in centro, a vedere due negozi.
3: Conviene, ma hanno un po' di vita anche loro.
2: No, è vero, perché tanto non funzionano più. Non ci avevo mica pensato a sta cosa. Lei mi è stata veramente molto utile.
3: Di nulla, continuo.
2: Grazie
3: a lavorare.
2: Pensavo che era stupida, ma invece no. Mi ha confermato che non è stupida. Grazie,
3: no. Salve.
2: Arrivederci. Vedi che ogni tanto le trovi quelle stupide, però meno degli altri?
0: L'attivista.
2: Che so io?
0: L'attivista.
4: Radio 105. Radio 105. Welcome to the
5: zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
2: Bentornati a Monzoloni, sono le...
3: Devo ancora mettere cuffie.
2: Possiamo rifarlo?
3: Ok.
2: Vai col jingle della sigla. Ciclamino.
3: Prova. Parla tu Fabio, uno di voi.
2: Bentornati a Monzoloni, sono le...
3: 99! 99! E 90... E le...

0: eccoci qua finalmente. Buongiorno a tutti quanti. Io sono Wender.
1: E io sono quell'altro, sono Squalo.
0: Dall'altra parte chi c'è?
1: Quello là che ride sempre.
0: DJ Spine. Oggi siamo molto allegri perché oggi cosa è successo? È successa una roba incredibile.
2: Monzoloni, il programma più ascoltato dal palazzo di fronte, dalla finestra.
0: Benissimo ragazzi, allora abbiamo sentito questo fantastico disco degli anni 80. Cosa ne pensi di Rick Astley, te lo ricordi? No?
3: Me lo ricordo, c'era Tom Cruise, c'era...
0: No, non c'entra Tom Cruise, era un film quello. Rick Astley era un cantante, ma...
3: Ah, Rick Astley, sì, era quello lì dei Backstreet Boys, quello che faceva Everybody, yeah.
0: Quindi adesso ascoltiamo...
3: Ah no, ha detto riusciamo a tagliarlo?
2: Monzoloni è vicino a chi è lontano.

0: Ti piace questo disco che stai ascoltando? Bello, vero? Compratelo.
1: Mi diceva il saggio,
2: eh? Adesso?
1: Oh, ricordati che quest'estate farà caldo,
0: A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai, bello.
1: Tre tigri.
0: E adesso cambiamo scioglilingua, quello più facile.
1: Sopra la panca la capra campa. Sopra la pecora.
3: No, la pecora. Non è la pecora. Ah. Sopra la panca la capra canta. Sotto la panca la capra crepa.
1: Se la capra campa la campa crepa. Se la panca sì.
0: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi.
3: Bene ragazzi, allora per oggi è tutto. Vi ricordiamo l'appuntamento è
1: Top a domani.
3: Allora ci sentiamo domani. Mi raccomando, scaricate l'app che si chiama
1: Giallo.
0: Monzoloni torna tra qualche giorno. Sempre lì.
4: Ok, c'è lo zoo. Minchia come ci piace.
5: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace.
4: Minchia come ci piace.
5: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
2: Ho paura!
1: Solo su Stai TV.
3: Pronto?
2: Sì, pronto.
3: Aspetta,
2: mamma. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Volevo dirvi che noi avremmo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente di un programma che stiamo per girare, che andrà in onda a giugno.
3: Sì?
2: Sì, ecco. Allora, insomma, diciamo, secondo noi il vostro ristorante è assolutamente perfetto per il format che stiamo costruendo, diciamo.
3: Sì.
2: Anche perché, diciamo che noi, a differenza dei soliti programmi sui ristoranti, andiamo a cercare delle peculiarità un po' diverse, ecco, no? Cioè, ad esempio, la vostra specialità del menù qual è?
3: Noi abbiamo Emilia-Romagna e Veneto, perché mio marito è veneto e io Emilia-Romagna.
2: Ecco, molto interessante questo, ad esempio, perché il suo marito bestemmia?
3: Come tutti i veneti.
2: Ecco, appunto, ecco, vede, per esempio, questo per noi sarebbe... Suo marito è presente nel ristorante.
3: Lui è così, come tutti i veneti.
2: Oh, ok, allora, per esempio, suo marito potrebbe uscire ogni tot dalla cucina durante il servizio e lanciare un porcone, per esempio, capito?
3: Venite giù che ne parliamo tutti insieme.
2: Esatto, questo potrebbe essere...
3: Adesso...
2: La cucina è grande?
3: Sì.
2: Non ho capito, signora, scusi, è grande?
3: Sì, molto grande.
2: Molto
3: sì,
2: grande.
3: Molto grande. Ah,
2: benissimo, perché, ad esempio, si potrebbe riuscire a fare una rissa? Con una decina di persone?
3: Sì, per me sì.
1: Avete sentito? Quella stronza della signora è favorevole a far bestemmiare il marito davanti alle telecamere. Incredibile.
2: Cioè, tipo sì, i cuochi sì, che litigano, qualche cliente arrabbiato che entra. Perché, ora, lei ha detto Emilia Romagna, no? Io non sono un'autrice, però mi è subito venuto in mente, ad esempio, la lasagna, no? Il cliente potrebbe trovare nella lasagna, tra uno strato di pasta e uno strato di ragù, un paio di dita. Capito? Quindi lui potrebbe trovare queste due dita e dire di chi sono queste dita, venire nella cucina e iniziare una rissa con gli chef, con suo marito che bestemmia e il cane che abbaia, capito? Poi abbiamo stuntman bravissimi che sono in grado di vomitare a comando, di insomma fingere braccia rotte, eccetera. Quindi anche un altro esempio, magari se ci sono, se anche voi tra i vostri amici avete dei clienti anziani, ad esempio, ci potrebbe essere, non so, una vecchina che si sente male e l'ambulanza che viene alla porta, oppure un'altra vecchia che esplode, cioè delle cose, no, appunto, diciamo nella categoria horror, ma in realtà poi molto simpatiche e divertenti.
3: Vieni a sentire intanto che finisco. Tieni.
1: Bene, molto bene. La nostra Giada ha convinto la signora mostrongoloida a fare ristoranti da horror nel suo pidocchioso ristorante. Una grande fortuna aver trovato anche il marito veneto che bestemmia. La Giada riuscirà ora a convincere il marito figlio di puttana? Sentiamo.
3: Sì, salve.
2: Salve,
3: buongiorno.
2: Sì. Buongiorno, sì. Sì, lei è il marito della signora?
3: Sì.
2: Ah, ok, il bestemmiatore. mi ha detto che è veneto, insomma, che se ne fa scappare ogni tanto. Ecco, lei per noi sarebbe veramente il personaggio perfetto. Ora io non so se lei ha sentito la telefonata con sua moglie. Forse non ha sentito. Ecco,
3: qua.
2: Allora stavo insomma spiegando questo format che, sul quale stiamo ragionando, che verrà girato nelle prossime settimane. C'è una buona remunerazione per i ristoranti che partecipano e soprattutto per quello che poi vince la puntata, che è il più da horror di tutti, che ha un premio in gettoni d'oro da 100.000 euro, che comunque per un'attività appena iniziata, insomma, diciamo che sono dei bei soldini. Lei è in cucina, giusto?
3: Sì.
2: Ok, lei ha mannaie, sciabole, affettatrici.
3: Sì.
2: Ecco, per dire, mi immagino, scena d'apertura, entriamo in cucina e c'è lei ricoperto di sangue che sta tagliando a pezzi una mucca, per esempio, no? Capito? Cioè, cose di questo tipo che, sì, certo, possono suonare trash, ma come lei sa, il trash ormai va per la maggiore. Allora, come diceva sua moglie, pensavamo anche, ovviamente è tutto finto, con uno stuntman, a una vecchia che esplode, questo potrebbe essere in sala, per esempio. Poi ci potrebbe essere magari gente che vomita, attacchi di diarrea fulminante. Voi fate cucina emiliana e veneta, no? Allora emiliana immagino facciate tortellini o tortelli, insomma della pasta ripiena.
3: Cappelletti,
2: ecco, pardon. Per dire, cappelletti, no? Tutti belli decorati con una bella salsa e magari li porta lei a un cliente che è stato antipatico e sono messi a scritta, no? Tipo di cane, per dire, no? Capito, ovviamente blurato, magari ci scriviamo in realtà un'altra cosa, però, capito, farebbe molto ridere. Cioè, secondo me l'impatto di una scena così nella TV odierna farebbe, insomma, il botto, no? Ormai certi tabù andrebbero superati, trovo. Però, comunque, diciamo, la scena clou per questo ristorante che ne abbiamo pensato è la vecchia che esplode. Mangia la lasagna, dice, mamma, che buona questa lasagna, esplode.
4: Ci devo pensare un attimo.
2: Certo,
4: perché...
2: no, però guardi, io le do qualche tag. Ad esempio, sua moglie, che mi sembra una tanto, dalla voce, non la conosco, però insomma tanto carina, tanto accogliente, che in realtà accoglie i clienti all'ingresso con la motosega accesa, no? Vestita da uno dei Kiss, per dire. Cioè, una roba un po' così, un po' matta, no? Ecco.
4: Sì, ho capito.
2: Allora, siamo a posto. Secondo me... voi siete perfetti. Se voi siete d'accordo, ci risentiamo. Magari veniamo per un sopralluogo, un primo a sorpresa e poi un secondo invece ovviamente annunciato, e iniziamo a parlare dei dettagli.
4: Bisogna che magari mi richiami la settimana prossima.
2: D'accordo, va bene. Senta, ma posso solo così per così, com'è che bestemmia lei?
4: Come?
2: Cioè, nel senso, me ne dica una delle sue preferite.
4: Largo.
2: Bella.
1: Bravissima Giada, sei riuscita a trovare un nuovo ristorante per la produzione di ristoranti da horror. La moglie sciacquacazzi è entusiasta, eppure il marito bestemmiatore lo è. Dopo aver sentito la modica cifra di 30.000 euro, farebbe esplodere una vecchia durante la cena. C'è proprio gente di merda in giro. Per non parlare di mozzare in due una mucca in cucina e posizionare i cappelletti sul piatto creando la scritta cane. Brava, brava, bravissima Giada. Ristoranti da horror torna settimana prossima. Buona continuazione con i programmi Stai. Ciao.
0: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ormai tutto può accadere. Tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali, padre Maronno. Ma per Santina è tutto assolutamente normale. È tutto assolutamente normale.
3: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Sarea. Con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta la hai fatta però di dietro il culo.
2: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zodi 105.
4: Pronto?
5: Qui base terra?
4: Pronto?
5: Signora, mi sente?
4: Sì, ci sento. Chi sei?
5: Chi sono, signora? Chi vuole che sia?
4: Sei tu, Alfio.
5: Come sta, signora?
4: Insomma, sono qua con la gamba. Un po' male, ma insomma stavo guarendo.
5: Ho scoperto cosa è successo. Io l'avevo mandato, ho sbagliato. Anziché mandarle un ginocchio nuovo, le ho mandato un c***o con le palle. E quindi quando il postino ha visto, ha detto: ma no, non posso consegnare un cazzo con le palle alla signora Santina.
4: Che bravo, grande, sei tanto buono tu.
5: Lo so.
4: L'ha detto anche Alessandro.
5: Grazie,
4: nipote.
5: Lo so. Io sono l'unica, persona che non l'ha mai presa in giro, signora, mai, è vero?
4: Lo so, è troppo buono sei.
5: Lo so.
4: Non è che ti ha lasciato l'amore così cattivo, con te.
5: Mia moglie è una pompa, signora, sa. Purtroppo è successo un incidente diplomatico. Attraverso il nostro satellite Beckenbauer, che praticamente riflette la circoncisione spermatica del cheeseburger Burger King, che viene poi trasmesso velocemente attraverso il canale di Zamber con tutti i trick booster poi del caso e Sproviero. Cosa è successo? Che Moreno, che era in ufficio insieme a Salvaderi, mentre stavano praticamente attivando i Balbalbabau, che è il...
4: Presente. Come sentire oggi, non è la festa di Aldo,
5: ecco,
4: il compleanno.
5: Attraverso il satellite Tantantatan, cos'è successo? Aldo ha visto che lei l'altro giorno aveva in casa sua Pietro.
4: Cosa?
5: Ha visto che c'era Pietro. Sai,
4: è
5: che...
4: venuto Aldo a casa mia?
5: No, attraverso il satellite ha visto che c'era Pietro a casa sua.
4: Chi, Aldo?
5: Sì.
4: Ma come?
5: Mi
4: ha fatto vedere che c'è Pietro.
5: Sarà
4: sbagliato forse perché c'è Claudio.
5: No.
4: E poi c'è, aspetta, l'amico di Alde, di...
5: Signora, noi abbiamo
4: Alessandro, poi c'è Alessandro, dopo c'è anche mio nipote.
5: Signora, noi abbiamo dei satelliti che riescono a vedere quanti peli ha nel buco del culo. Lei lo sa, signora?
4: Sì, ma siccome io ho tanta gente che ho tre nipoti, giusto?
5: Sì, ma signora, mi dica la verità.
4: Sono due maschi e una femmina.
5: Signora, mi dica la verità, perché sennò qua viene fuori. Io non dico niente a nessuno, ma è venuto per sbaglio lì l'altro giorno Pietro, 2 minuti?
4: Cosa?
5: È venuto Pietro a casa sua, lo dica a me.
4: Dunque, io le dico la verità. Eri venuto questa mattina.
5: È lì adesso?
4: Per ritrovarmi solo, per vedere come sto. Ma adesso al 20 penso, non so quanti ne abbiamo oggi. No, il 20 non è il 20 oggi.
5: Signora,
4: 18, 19, 20. Mi ha detto che mi...
5: Lo sento parlare.
4: Sarà qui neanche una settimana perché deve curarmi insomma la gamba perché mi fa male, ecco.
5: Lui che cazzo è diventato dottore?
4: Ma lui dopo va via, ti dico la verità, è venuto sì.
5: Ma signora, si scopava le pecore, adesso fa il dottore?
4: Scopavasi le pecore, andava dietro le pecore, andava dietro tante bestie,
5: adesso fa il dottore, scusi, che le cura il ginocchio, che...
4: Come?
5: Ma vada da un medico, non da Pietro, signora. Cioè ieri sera cosa è successo? Che Aldo ha detto: devo chiamare mia moglie per invitarla al mio compleanno. Ha attivato il satellite Zanzamberberg e ha visto che c'era Pietro in casa. E lì si è incazzato come una iena. Ha preso la prima puttana che ha trovato per strada e se l'è sposata. Se l'è sposata.
4: Oh santo Dio.
5: Ma io gliel'ho detto, signora, che lei è la moglie.
4: Ma fammi sentire, lui ha sempre fatto così, vero? Anche quando c'era Berlusconi, adesso che mi viene ancora in mente.
5: Sì, ma signora,
4: ti ricordi,
5: di chi è
4: Berlusconi? Sì. Le bussava da
5: non mi fa mai parlare. Signora, di chi è la colpa qua? È sua però. Non
4: è
5: di
4: anche
5: altro.
4: Colpa sua però.
5: No.
4: Perché siete a dare a donne.
5: Ma lei continua a portarsi goloide in casa, lo storpio sardo, ma lo mandi a fare le pecore, goloide. È la badante.
4: Sì,
5: la
4: lui va a prendere soldi, vero? E va a lavorare e canta. E poi fa anche se così dice capitano generale quel cazzo per lei. Ma però dopo la sera va a far godersi e va a Troie. Ha finito una sotto un'altra, finito la seconda sotto la terza, e dopo la terza fa la quarta, e dopo la quarta fa la quinta, e che cento. Ti pare giusto secondo te?
5: Però
4: Madonna,
5: scusi,
4: ma qui lei
5: continua a portare a casa il pecoraio magico, signora, dai.
2: È ufficialissimo, ragazzi. La mummia è cotta di Aldo. E trovare una fine a sta storia sarà davvero impossibile. Solo la morte potrà tirarci fuori da sto ginepraio.
4: Ma te pare giusto, te? È un uomo che mi vuol bene. Se mi volesse proprio bene.
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Hey! 105. Lo zoo di 105.
1: Lo zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
6: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
6: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
6: Hai paura.
1: Solo su Stai TV.
7: Pronto?
8: Sì, pronto, salve. È la trattoria da c***o?
7: Sì?
8: Sì, buongiorno, salve. Mi presento, sono la Giada. Chiamo dalla redazione di Stai. Buongiorno. Noi abbiamo individuato il vostro ristorante per come papabile concorrente per un nuovo programma che andrà in onda in primavera.
7: Sì.
8: Ecco, sì. Dunque, diciamo che il nostro programma, rispetto ai soliti, no, ristoranti di borghese, insomma, quelli che i programmi che lei conosce, sarebbe perfetto, secondo noi, il vostro ristorante per partecipare a Ristoranti da Horror, che è questo nuovo programma.
7: La partecipazione ad un programma può essere anche utile, ci mancherebbe altro.
8: Poi, come le ho già detto, insomma, al di là dell'utilità della visibilità, c'è questo rimborso spese che è generoso, anche se insomma poi si tratta di magari un giorno di chiusura, due, diciamo che 30.000 euro sono tanti. E sì, poi sì. Il premio è un premio, insomma.
7: Accetto con piacere.
8: Voi trattate animali vivi?
7: No. Cioè,
8: no, perché siccome ho letto una recensione, insomma, di una carne poco cotta e tutto quanto. Diciamo che all'interno della puntata potrebbe essere carino andare da un cliente che si lamenta per una cottura sbagliata e dire: ah sì, allora strangolalo tu questo pollo, capito, portandolo dal collo direttamente, oppure tira tu il collo a questo tacchino.
7: Guardi,
8: che poi il tacchino è anche,
7: guardi,
8: brutto.
7: Io sono disponibile a qualsiasi sceneggiata, non ho nessun problema.
8: Appunto, lei sa spezzare, sa tirare i colli ai tacchini?
7: Anche a Cristiani quando serve.
1: Ma avete sentito? La Giada appena gli ha proposto di staccare il collo ad una povera gallina per 30.000 euro, il signore malvagio senza scrupoli ha detto di sì. Se potessi glielo farei saltare con un bazooka quel ristorante. Ma andiamo a sentire le altre proposte della Giada.
8: Lei è molto simpatico. Senta, mi dica un po' com'è fatta la cucina? È grande?
7: La cucina intanto è un ristorante che è nato nel 64.
8: Però, quindi è di famiglia.
7: Ci sono passati dentro briganti.
8: Interessante questa cosa dei briganti, perché noi per esempio potremmo avere dei figuranti vestiti da fantasmi che terrorizzano la clientela, cioè tipo magari c'è una famigliola che sta mangiando e improvvisamente da sotto il tavolo esce un brigante fantasma che rapisce il bambino, per dire.
7: Ce l'abbiamo attaccati alle pareti, per carità, possiamo fare tutto.
8: Senta, una domanda, in cucina secondo lei ci entrano due cavalli?
7: Se facciamo un sacrificio.
8: Allora ho un'altra idea, aspetti. Allora, un pony con sopra un cowboy nano che esce di corsa dalle porte della cucina con un lazzo e va ad acchiappare i clienti al grido di oh là là!
7: Sì, beh, qualcosa del genere potremmo anche organizzare in qualche modo.
8: Senta, avete un fuori?
7: Con un pony.
8: Avete un fuori, un giardino?
7: Ci abbiamo anche una piazza.
8: Potremmo fare un patibolo dove fingiamo delle esecuzioni, insomma.
7: Guardi, il tutto si sposa abbastanza bene. Noi siamo dentro un castello.
8: Ah, perfetto.
7: Le mura con la torre, con tutte le cose medievali.
8: Ma c'è già una storia di fantasmi?
7: Beh, una storia di fantasmi. Qual è il castello del Celacio?
8: Bello.
7: È naturale che ci siano state cose di questa natura.
8: Bene, bellissimo. Ora potremmo fare un esercito di briganti fantasmi. Bello.
7: È naturale che ci siano state cose di questa natura.
8: Bene, bellissimo. Ora potremmo fare un esercito di briganti fantasmi.

0: che riempiamo di dinamite, ci spacchiamo la porta facendolo esplodere.
1: Guardi, noi,
0: bellissimo,
1: io lo ripeto,
0: secondo me questo me l'appunto perché è un'idea
1: c'è
0: sorprendente.
1: Il progetto è una cosa.
0: Senta, ma visto che siamo sul tema del insomma, mille, insomma medioevo, queste cose qua,
1: sì.
0: Mettere una strega sul rogo oppure tagliarle la testa con la ghigliottina, ma in cucina, questo si potrebbe fare?
1: Ma si può fare tutto, le ripeto. Io.
2: Ma quest'infame è matto. Per 30.000 euro è disposto a fare esplodere un tacchino, mettere dei cavalli con dei nani in cucina e far versare l'olio bollente su dei briganti intenti a sfondare la porta del castello con una strega che brucia viva davanti ai clienti in sala durante il pranzo. Ma ci rendiamo conto?
0: C'è una donna in cucina?
1: Sì, sì.
0: Per dire, lei potrebbe con una mannaia oppure un'ascia potrebbe tagliarle la testa di netto.
1: Senta, parliamone, venite qualcuno e
0: d'accordo, allora
1: rendete conto.
0: Verremo a fare un sopralluogo.
1: Sì.
0: Perfetto, splendido. Senta, ma eventualmente lei sarebbe anche disposto a mettersi i bargigli del tacchino e fare così mentre cucina?
1: Guardi, noi possiamo fare tutto.
0: Perfetto, splendido, lei è veramente disponibile e sorprendente. Bene, allora ci risentiamo, d'accordo?
1: Con piacere.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: Arrivederci, arrivederci.
2: Bravissima anche oggi la nostra Giada. È riuscita a convincere il proprietario del ristorante dentro al castello a fare una strage di cadaveri e tacchini con nani sui pony, streghe al rogo e di mozzare la testa della cuoca con una mannaia, solo per 30.000 euro. Grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata.
3: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
4: Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is Zoo.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto! Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio della foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
1: Hai fatto bene a venire da me, bel bambino! Ci penso io! È merito mio se...
0: Se i pinguini camminano a gambe larghe?
3: Davidomo, l'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo!
4: Sai che mi fa male farlo?
5: Dovrò infartare mentre fai Davidomo.

0: via! Scotta!
1: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
0: Se fossi un dottore come me lo capiresti. Fidati di me, bel bambino. È merito mio se...
2: Se le scimmie hanno preso l'AIDS?
3: Ha trovato la cura!
1: Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
4: Aiuto! Un cinghiale circondato dalle fiamme!
0: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
1: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
0: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se...
2: Se il salame sa di cazzo!
0: Ottimo! Adoro il calore di un tubo di scappamento sulla cappella!
5: Presto, presto! Presto! Alle pompe!
0: Ullala! Un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
5: Ehi! Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
0: Un animale? Fuochino!
1: Davidomo, cosa c'entra il pompiere?
0: Il mio cazzo, ecco cosa c'entra il pompiere, guarda, eh!
5: La Madonna, che fastidio!
0: Centro!
5: Perché un cappello che mi sputta dal culo!

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105. Spot, spot.
1: Amico con le piaghe da decupito nel portafoglio, stai cercando una soluzione abitativa che ti permetta di spacciartela da riccone mentre sei in fila alla mensa della Caritas? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento con il maggior numero di dipendenti impiccati per depressione al mondo. Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in... Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in nero da un egiziano a prezzi invisibili. Miracoli del design, partoriti dai nostri creativi in acido come... Elegante tritacarne per vegani a forma di scatola vuota, 38 euro. Porta cartigenica subacqueo, fino a 8 atmosfere, 122 euro. Set Lapponia composto da... carta da parati, più fucile sparasperma, più luce al wood per creare graziosi effetti neve, 14 euro al rotolo. Proiettili calibro 50 senza glutine per sterminare celiaci, 47 euro alla confezione. Offerta combo, batteria da camion, più batterista da camion. Offerta combo, batteria da camion, più batterista da camion, 1245 euro, vitto e alloggio esclusi. Statua di Tony Renis, scala 1-1, in vero caviale del Volga, 75.000 euro. Prolunga electrical wireless.
2: Cazzo, stendo comunque una cazzo di prolunga, poi non l'attacco perché è wireless. Metti che si stessa.
1: Prolunga elettrica, wireless, 23 euro al metro. Stucco da buco del culo per omosessuali, over 70, 12,30 euro al barattolo. K da cucina più Y da salotto.
2: Ho capito adesso mentre la leggevo. Che cazzo è Y?
1: K da cucina più Y da salotto, 413 euro. Incendio prespento per casa prefabbricata, 2316 euro. Stupendo televisore etrusco, perfettamente restaurato, 999 euro. Tazzina da caffè con idromassaggio per relax, molto molto mirato, 223 euro. Tenerissime svastiche in morbido peluche rosa, 34 euro. Slitta bidet per Babbo Natale con emorroidi, 845 euro. Acquario Bourguignon con temperatura regolabile per caciucco mostruosamente cinico, 4400 euro. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione culo e camicia. Troverai migliaia di capi d'abbigliamento di tutte le marche e solo parzialmente sporchi di feci. Interi container di vestiti destinati alla popolazione bisognosa dell'Africa, ma rimessi in commercio grazie ad un piccolo aiuto dell'Andrangheta, nei quali potrai frugare per portarti a casa piccoli gioielli come... accappatoio, 100% impermeabile, 78 euro. Pantofole in velcro per pavimenti in moquette, immobilissime, 34 euro al paio. Pelliccia sintetica, ma confezionata a mano da veri cuccioli di panda in cattività, 450 euro. Dolce vita in insulina per diabetici cronici, 55 euro. Speciale savana, stivali in merda di gazzella per pantaloni a zampa di elefante, 89 euro. Mondo Deficienza, la nostra forza è un cazzo!
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno che mi pare a Brutegna sulla cipolla qui.
1: Però.
2: This is the zoo. Questo è Wonderland.
3: In questo scherzo telefonico, Wender ha clonato nuovamente le voci di Marco Mazzoli. Non le ha volute perfezionare, perché gli fanno ridere queste.
4: Come mi sto arrapando.
5: Splash! Super Weekend!
3: A questo giro, Wender chiamerà l'hotel dove ha dormito tutto il programma ieri a Firenze. Solo che questo scherzo è avvenuto il giorno prima. Quindi Marco scoprirà perché si è trovato nella sua camera delle cose che lui non aveva ordinato.
6: Grazie per aver chiamato Hotel di Firenze. Per italiano, premere 1.
5: Che voce da porca!
6: Per ufficio prenotazioni, premere 1. Per parlare con l'hotel, premere 2.
5: Mamma mia, mi sta andando in tiro il pennone!
6: 3.
7: Pronto?
5: Sì, salve, è l'hotel Gri...
7: No, chi cercava, scusi?
5: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
7: Un attimo solo che le passo il front office.
5: Ma certo, stronzaccia! Sono simpatico, vero?
7: Hotel, buongiorno.
5: Sì, salve, è l'hotel.
7: Sì?
5: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
7: Ok.
5: Volevo avere delle informazioni sulla camera.
7: Mi chieda pure.
5: Volevo sapere se c'è l'asciugacapelli.
7: Certo.
5: Sa, io sono molto legato a quei 4 capelli che ho in testa e non vorrei che mi cadessero. Volevo sapere anche se c'è la possibilità di avere in camera 2 ma anche 4 bottiglie di vino.
7: Allora, solo sulla sua camera?
5: Vino serio, vino costoso. Io non vado a spese.
7: Okay. Allora, 4 o 5 bottiglie?
5: Sì, grazie. Lei è molto gentile. Un attimo solo. In questo momento a Pisa il tempo è soleggiato, ma c'è molto vento. Mettete il berretto!
7: Soltanto alla sua camera?
5: Ma a Firenze la temperatura è di 6 gradi. Eccomi, dicevamo?
7: Soltanto alla sua camera?
5: Sì, solo nella mia camera, così quando farò venire le puttane ci sarà da bere. Un'altra domanda. Volevo sapere se nelle vicinanze dell'hotel c'è un locale di scambisti.
7: No.
5: Ah, che peccato. In camera ci sono delle spazzole?
7: Dipende, che tipo?
5: Vorrei quelle con il manico bello, grosso da piantarmi su per il culo durante la doccia.
7: Ma è uno scherzo questo?
5: Ma mi scusi, le sembra uno scherzo?
7: Come no?
5: Mi raccomando, vorrei avere una stanza abbastanza insonorizzata, perché durante il sonno urlo forte: mi piace il cazzo! Come mi piace il cazzo!
7: Mi piace il cazzo! Ah? Mi piace il cazzo!
5: Come mi piace il cazzo! Allora ci vediamo domani sera, va bene?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Uè, ciao bella.
4: Che caro, sei venuto a prendermi al lavoro.
3: Ma sei tu? Ma no, veramente ero venuto a puttane.
1: Anche quest'estate non perderti il brio, la leggerezza, la simpatia della famiglia Capponi, che anima Scorrettezze, la serie TV che piace a grandi e piccini, intesi come nani.
5: Ehi pa, ma cosa c'è da mangiare per cena?
3: C'è il nonno.
5: Che bello pa, hai invitato il nonno. Bene, bene, pa, e cos'è che mangiamo?
3: Te l'ho detto, il nonno. Sto a fare un brodo che è proprio una delizia con sto coglione qua morto.
1: L'unica e sola serie che è stata vietata nei paesi islamici più del porno. Scorrettezze.
4: Cielo, mio marito!
3: Ma che cazzo stai dicendo? Mica mi chiamo Cielo.
6: Mi scusi, io posso spiegare, eh?
3: Ma che devi spiegare? Hai pagato?
4: No, lui è il mio amante.
3: Amante nel senso che te lo butta in culo?
4: È innamorato di me.
3: Ma questa... Ma questo mi fa troppo ridere, sta roba. Io manco a 20 anni mi inventavo le cazzate del genere per trombare gratis.
1: Amore, dramma, tragedia, orgoglio e rivalsa finale. Tutto questo è non sicuramente Scorrettezze, che invece fa schifo e al cazzo.
5: Ma non è che vuoi lasciare la mamma?
3: No, e che cucina poi?
1: Può davvero finire un amore così bellissimo e innocente?
3: Vabbè, devo fare qualcosa, va.
5: Hai ragione, pa. Dai, non puoi far andare via la mamma così. Dai, pa, cazzo, impegnati, fai qualcosa.
3: Infatti è una scusa troppo buona per drogarmi ancora di più. Vai a prendere i limoni di là, dai.
1: Riuscirà il signor Capponi a riconquistare l'amore di sua moglie?
3: Quella troia è mia.
6: Ma lei ormai è innamorata di me. Non ci puoi fare nulla.
3: Ah, ok, pazienza, va bene.
5: Ma come pazienza? Senta, signore, non gli dia retta. Lei non può portarsi via mia madre, dai. Io non posso stare senza la mamma.
3: Ma state tranquillo che io ti sciacquo dalle palle con lei.
1: Riuscirà l'amore a tenere ancora una volta insieme la famiglia?
5: Ehi, mamma!
4: Sono tornata. Ho scoperto che lui se la faceva anche con i maschi. Mi ha detto di essere stata a letto con un ragazzino addirittura.
5: Cazzo, sono contento, ma...
3: Hai fatto la cosa giusta.
5: Sì, pa, però... pa, io non mi riesco a sedere, Ma non è che ce l'hai il cuscino?
3: No, devi soffrire, brutto finocchio.
1: E allora non perderti Scorrettezze, la serie TV che è stata già acquistata da 29 paesi perché la davano in omaggio col calendario delle femmine nude.
5: Ehi pa, ma senti un po', ma è vero che la mamma la dà via per soldi?
3: Sì, ma che ci sta di male? Lo faccio pure io.
5: Ti prostituisci, pa?
3: No, do via tua madre per i soldi.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questo Wonderland saranno utilizzate le voci dell'attore porno Jürgen. Vittime, vecchi bifolchi e poi andremo da Arnaldo.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, colpo Juve.
3: Pronto?
4: Ti piace, tra...
3: Pronto?
4: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
3: Ma scusi una cosa, mica c'è un telefono sotto controllo.
4: Puttana che sei.
3: Siete attento, se ti mani, eh?
4: Adesso ce la fattiamo tutte e due.
5: Pronto?
4: Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia cazzi.
5: Come?
4: Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia cazzi.
5: Lei cosa vuole da me?
4: Dammi un piccolo bacino qui.
5: Ascolta, è un discorso che non mi interessa.
4: Sulla c***a del mio cazzo.
5: Lei smette di chiamarmi. Chiedo scusa e metto giù.
4: Oh.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, colpo Juve.
3: Pronto?
4: Che c***o aperto che hai.
3: Vai a farti botte.
4: Ecco, brava Nicole.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, colpo Juve.
3: Pronto?
4: Dammi un piccolo bacino qui. Sulla
3: carta. Vai a parte.
4: Ah.
2: E c'è Jürgen. E c'è Jürgen. Colpo Juve.
6: Un attimo, per favore, arrivo subito.
4: Puttana che sei. Oh, non ce lo facevo più. Oh, sì.
6: Eccomi.
4: In bocca, così.
6: Con chi parlo?
4: Allora, caro Fanuber.
6: Come ha detto?
4: Allora, caro Fanuber.
6: Scusi, ma non mi funziona bene il telefono.
4: Non
6: con
4: che...
6: chi parlo?
4: Non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei...
6: Ma che cazzo sta dicendo? Guardi che qui ha chiamato casa lo...
4: Vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
6: No!
4: Allora si
6: lei ha sicuramente sbagliato numero di telefono.
4: Allora si spogli, Fanuber. Si spogli.
6: Ma mi sta ascoltando? Pronto?
4: Le piace la signorina Helga, Fanuber?
6: Ma
4: è
6: mi
4: carina,
6: sente,
4: vero?
6: Ma questo è tutto scemo.
4: È in forma maggiore?
6: Ma porca... Ma basta! Basta!
4: È in
6: Io
4: forma
6: sono
4: maggiore?
6: Di essere disturbato a casa mia durante il lavoro.
4: E ha voglia di incularsi la signorina Helga, Fanuber?
6: No! Io ho voglia di incularmi tua madre,
4: ecco.
6: Figlio di puttana!
4: Brava Nicole.
6: Guardi che io sto finendo di fare un lavoro molto importante.
4: Vai così, vai. Voi...
6: Devo consegnare entro stasera una lumaca di legno.
4: Sì, tesoro.
6: Per Gabriella, la signora delle poste.
4: Che inculata.
6: Ma mi sta ascoltando.
4: Non ce lo facevo più.
6: Lei mi sta disturbando.
4: In bocca,
6: io sono una persona
4: così.
6: Molto gentile e paziente. Ma non mi faccia arrabbiare.
4: Sì, succhiano bene.
6: Mi ascolti.
4: Succhiano tutto, vai.
6: Mi ascolti. Mi sente.
4: Oh, si spuntina.
6: Porco di... Michele. Michele,
4: oh.
6: Ieri sono andato da tua mamma alla pompa di benzina e mi ha detto di portare pazienza che sei tutto scemo. Ma io me ne sbatto i coglioni di tua madre. Io ti faccio a pezzi, hai capito? Brutto bambino bastardo.
4: Lo sento, lo sento, lo sento.
6: Stai per sentire la morte in diretta.
4: Girati.
6: Pezzo di bastardo maledetto.
4: Vai, vai, vai, vai.
6: Figlio di puttana.
4: Prendilo, prendilo, prendilo.
6: Michele. Ieri sera dopo cena ero a fumare in balcone e ti ho visto che giravi con la bicicletta. Bastardo! Per un attimo ho avuto la tentazione di lanciarti un vaso in testa, ma poi ho riflettuto. Io in galera non ci voglio andare. Michele, ma di quella puttana impestata.
4: Oh sì, che sbarro.
6: Io alla tua età sono stato colpito da un fulmine e da quel giorno ho una forza incredibile. Se ti do uno schiaffo posso polverizzarti, hai capito? Mongo.
4: E ha voglia di incularsi la signorina Helga, Fanuber?
6: No, io mi inculo la tua vita, stronzo.
4: Ti piace, troia?
6: Lo so che sei stato tu a riempirmi la casella della posta di sassi, cane. Ma ti rendi conto che sei malato? Adesso scendo a controllare se hai fatto qualche altro danno.
4: puttana che sei.
6: Perché è così? Ogni volta che mi chiami poi trovo qualche sorpresa.
4: Guarda,
6: quella stronza di mia moglie mi ha lasciato le chiavi di casa. Sto uscendo. Non buttare giù, hai capito? Perché se trovo qualche sorpresa, ti giuro che vengo a cercarti.
4: E poi te lo infilo dentro.
6: Sono nell'ascensore. Anzi, se vuoi dirmi dove sei, così evito di girare per il paese.
4: Lecca la cappella. Bravo.
6: Ecco, sono giù. No, no, no! Ho la casella della posta piena di merda. Michele, ti ammazzo.
4: Brava piccola.
6: Cane.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma me, dov'è? Massa,
4: no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
9: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
9: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Cal Knikos, e Cal Knikos, e Cal Knikos.
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto, gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adava dai sta zoccola.
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua, Leon-san!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, il mio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
18: È tutto pazzo.
17: This is a zoo. This is a zoo.
18: Vai,
11: dai!
19: Passano gli anni, i mesi, le voci, i personaggi. E lei rimane sempre una grandissima ipergoloide. Regina indiscussa dei rincoglioniti, rappresentante degli anziani che hanno votato a cazzo per 50 anni e devastato il paese, il perfetto esempio di anziana ridotta a merda dai media e dall'ignoranza cosmica.
20: Sì, è lei.
19: Sì, è lei, la nostra amata nonnina, Santina.
20: Santina. Santina.
19: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi.
20: Costantemente.
19: Che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate.
20: E che non finisca nelle mani sbagliate.
19: Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina.
20: Lancia una nuova Mission Santina.
19: Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra.
20: E magari darle due colpetti per tenerla allegra.
19: Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo!
20: Squalo!
19: Squalo!
20: Squalo!
19: Squalo!
20: Squalo!
18: Squalo.
21: Ragazzi, Squalo è veramente il minimo.
19: Il minimo storico. Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
20: Mission Santina.
19: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
20: Mission Santina.
19: Mission Santina. Solo nello Zoo di 105.
22: Chi sei?
23: Lei mi conferma che è una coloide?
22: Sì, esatto. Ti cosa si dice? Sì, io ti dico che sono uno monocoloide. Pronto?
23: Uè, testa di merda!
22: Ma chi sei?
23: Pronto?
22: Pronto?
23: Sono Alfio, signora!
22: No, la voce ti conoscevo poco.
23: Perché sono in Italia, signora, sono arrivato.
22: Ah, sei arrivato in Italia?
23: Sì, è stato un casino il viaggio. Sa
22: perché
23: che io...
22: dove eri? In America prima sei andato a vedere Sanremo?
23: No, ero in America, sono venuto in Italia, solo che sa che io non c'ho
22: in America sei stato.
23: Non c'ho le braccia, non c'ho le gambe, non c'ho, c'ho solo le mani e i piedi e la testa io, no?
22: E... Lo so.
23: Sì.
22: So tutto.
23: E quindi mi hanno caricato in aereo, mi hanno fatto rotolare praticamente dentro l'aereo.
22: Addirittura.
23: Mi hanno scocciato al sedile. Sì, perché sennò.
22: No, poverino, mi dispiace.
23: Lo sa che io non c'ho il cazzo, signora, un casino.
22: Ma poi sono intrigata qua e vinto quello della TV.
23: Sai che non me ne frega adesso un cazzo?
22: Avevo la TV rotta.
9: Godo tantissimo.
23: Signora, ha la televisione rotta?
22: Sì, era rotta e ho pagato 50 euro.
23: Godo! Le passo noi abbiamo un tecnico qua che ripara tutto. Cioè lei mi dica il problema, glielo passo un attimo, lui lo sistema. Un attimo solo,
24: Pronto, signora?
22: Sono
24: il tecnico che ripara tutto. Senta, signora, non ha altro di rotto in casa?
22: Ce n'è da rotto qua, anche le porte che rotte.
24: Sono rotte le porte?
22: C'è anche da sbiancheggiare la casa.
24: Sbiancheggiare, sì.
22: E la muffa anche.
24: La muffa. Allora,
22: sì, la muffa.
24: Sa che
22: freddo,
24: leccare la muffa
22: freddo
24: fa bene, signora? L'ha mai leccata la muffa come gorgonzola, insomma?
22: No, stammi a sentire. Perché la muffa, voglio dire, bisogna dare il colore, dare una bella sbiancheggiata, perché se non prendi raffreddore sono già anche
24: raffreddato. Vorrei mangiarti dai piedi come un boa, ingoiarti lentamente.
22: Io sono tanto raffreddato.
24: A sentire la vita che esce dal tuo corpo. Proprio il tuo busto che mi entra nel corpo. È normale, secondo te? Santina? Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
25: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

0: pronto.
1: Buonasera, buonasera e benvenuti alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.
0: Ma non è possibile!
1: La sto chiamando dal palco più famoso d'Italia. Abbiamo deciso di chiamare questo grande artista, un falegname, un creatore di gufi di legno.
0: Ma sono le 5!
1: Il signor Arnaldo!
0: Guardi che lei ha sbagliato persona!
1: Un applauso!
0: Ma mi sente? Sto dicendo che ha sbagliato persona.
1: Mi ascolti bene, non si distragga per favore. Allora, le piace il festival?
0: Sì, l'ho visto lunedì sera. Poi mi sono rotto i coglioni e sono andato al bar dai miei amici a giocare a carte.
1: Chi preferisce tra Fedez e Tony F? Fedez è quello depresso con la mascella da cavallo.
0: A questo
1: e
0: non
1: l'altro
0: lo so.
1: È un nanetto con i tatuaggi che parla di droga, di donne che si scopa,
0: aspetti,
1: ma poi viene a Sanremo a fare la canzone romantica.
0: Ma troppo veloce.
1: Cosa ne pensa lei?
0: Ma che cazzo ne so io? Per me sono tutti ricchi.
1: Belle, belle parole le sue.
0: Senta, sono tutti con ste giacche eleganti.
1: Senta,
0: col petto di fuori. Ma non hanno freddo?
1: Senta, adesso le voglio chiedere una cosa.
0: Ma sono le 5 del pomeriggio.
1: Sì, sì, certo, siamo in diretta. Siamo in diretta.
0: Ma se sono le 5?
1: Siamo in diretta.
0: Come cazzo è possibile?
1: Signor Arnaldo, siamo in diretta.
0: E vabbè, ho capito.
1: Siamo in diretta.
0: Ho capito.
1: Siamo in diretta.
0: Ho detto che ho capito.
1: Lei cosa sta facendo? Lei cosa sta facendo in questo momento?
0: Mi sto grattando i coglioni!
1: Lei cosa sta facendo in questo momento?
0: E cosa vuole che faccia? Sto lavorando in legno! Sto creando una scultura incredibile!
1: Ma che bello! E che cosa sta creando?
0: Sto creando un vaso di legno dalla forma di un pesce trota con la bocca aperta. Lì poi dovrà starci poi il vaso.
1: E facciamo un applauso per questo vecchio bifolco che vive rinchiuso nella sua casa.
0: Ma scusi, ma lei come si permette?
1: Fare cose
0: lei
1: di
0: mi sta offendendo in televisione. Ma lo sa che io la potrei denunciare.
1: Ma che bello, e che cosa sta creando?
0: Ma che cazzo fa?
1: Adesso,
0: lei è pazzo.
1: Adesso da Sanremo
0: ma
1: stiamo chiamando la gente a casa per chiedere chi vincerà il Festival
0: lei
1: di Sanremo.
0: È malato.
1: Chi vincerà secondo lei?
0: Guardi, signor Carlo, non vorrei essere volgare, ma a me di quella banda di ricchi non frega un cazzo. Io alla sera quando c'è Sanremo o vado a dormire o me ne vado al bar con gli amici a giocare a briscola.
1: Se la sua risposta sarà esatta...
0: Ma ha sentito cosa ho detto? Vado al bar a giocare a briscola.
1: Se la sua risposta sarà esatta, si porterà a casa 2 tonnellate di fiori dalla nostra bella Liguria.
0: E niente, questo è proprio
1: contento?
0: Un coglione. Contentissimo. E dove cazzo me li metto tutti quei fiori?
1: Le vado ad elencare
0: lo vuole
1: i partecipanti.
0: Capire. Lei mi sta disturbando durante le mie ore di lavoro. A me del suo festival di ricchezza non frega un cazzo.
1: Coma cose di cosa che
0: ha
1: cosa
0: capito?
1: Francesco Bamba, Willy il Coglione,
0: non me ne frega un
1: Brunori
0: cazzo.
1: Sasso, Marcella Bella, Tony Termosifone, Rocco il Napoletano,
0: basta.
1: Lucio Baglioni e i Cavalli Marci.
0: Ho fatto finta abbastanza.
1: Chi tra questi
0: concorrenti? Lo so che sei te, figlio di puttana.
1: Chi tra questi
0: ieri mentre ero in posta con la coda dell'occhio ti ho intravisto che passavi con la bicicletta e avevi una maschera con la testa di cavallo.
1: Chi tra questi concorrenti?
0: Sei passato più volte.
1: Siamo in diretta.
0: Poi ti ho rincorso, ma sei scappato dentro alla boscaglia vicino al benzinaio dove lavora quella santa di tua madre.
1: Bene, allora chi vince il festival?
0: Lo vince quel grandissimo figlio di puttana di Michele.
1: Risposta esatta, è contento?
0: No! Michele, ti prego, ti scongiuro, non farmi diventare pericoloso. Finiscila di chiamarmi a casa.
1: Riceverà.
0: Finiscila!
1: Risposta esatta, è contento?
0: Ascolta bene, Michele, quando ero ragazzo, mio padre mi ha insegnato a cacciare i cinghiali nel bosco a mani nude.
1: Ricordiamo che Sanremo...
0: Hai capito, Michele? Capisci che io sono un animale da caccia?
1: Ricordiamo che Sanremo,
0: Michele,
1: è una città
0: se
1: sul...
0: ti prendo ti giuro che ti cucino vivo appeso ad un legno.
1: È una città sul mare, da dove sono partiti
0: no,
1: i 3 motoscafi
0: qui non c'è nessuna
1: con Cristoforo
0: città sul
1: Colombo.
0: Mare. Qui siamo vicini a Perugia.
1: Riceverà a casa sua 2 tonnellate di fiori e 2 magnolie secolari alte 60 metri.
0: Te li devi mettere nel culo, i 60 metri di quella pianta di merda. Hai capito, Michele?
1: Benissimo, vuole salutare qualcuno?
0: Sì, quella zoccola di tua madre.
1: E adesso passiamo ad un altro concorrente.
0: Ecco.
1: Io la saluto, signor Arnaldo.
0: Vai a fanculo, Michele. Non mi chiamare più, ma mai più.
1: Tutta Sanremo
0: mai.
1: La saluta col cazzo in mano.
0: Io come ti faccio fuori?
1: Bene, allora chi vince il festival?
0: Ora esco e ti vengo a cercare. Porto con me il trinciapollo.
1: Ma è fantastico!
0: Ti porterò da tua madre, tagliato a pezzi dentro ad una scatola.
1: Ma è fantastico!
0: Preferisco andare in galera che passare il resto della mia vita a casa.
1: Ma è
0: a farmi rompere i coglioni da un bambino figlio di puttana.
1: Ma è fantastico!
0: No, è una merda! Ma preferisco finirla così. Porco d***o!
1: E adesso facciamo entrare i Duran Duran.
0: Un'altra banda di ric***i.
1: E allora facciamo entrare Jovanotti.
0: Un altro ric***o che cade con la bici.
1: E adesso rimanete lì, 2 minuti di pubblicità e
0: Michele,
1: torniamo con altri
0: tua,
1: cantanti dalla
0: ho
1: splendida
0: Sanremo. Ho dovuto chiamare
1: Sanremo.
0: Un'impresa di pulizie per pulire la casella della posta piena di merda. Ho dovuto spendere 200 euro. Ma c'è sempre puzza di merda in tutta la scala. Figlio di puttana.
1: La saluto, signor Arnaldo.
0: Michele, vaffanculo.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Ah, ragazzi, sono troppo contento. Ah, perché mi sono trasformato questa volta in Actarus. Goldrake, dammi un pugno forte in faccia.
4: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia.
3: E lo so che la colpa è tutta tua, cazzo di Actarus. Benissimo, ho preso le voci di Actarus del cartone animato famosissimo Goldrake e ho chiamato la gente a casa. Perché rido, troppo lo scoprirete. Siamo pronti allora? Allacciate bene i vostri Kinder cereali e andiamo!
4: Non preoccuparti.
5: Stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica.
4: Oh no!
5: Pronto?
4: Maria.
5: Come?
4: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno. Maria.
5: Sono una troia, una grande troia.
4: Maria, come lo hai saputo?
5: Ah, amore.
4: Maria.
5: Sono una grande troia, voglio disegnare sempre.
4: Oh no!
5: Se qualcuno mi sbatte il suo pinolo nel muso, io me lo voglio fare.
4: Lamero denti! Lamero denti!
5: Attento, voglio farmi
4: incurare. Oh no! Goldrake! Avanti! Avanti! Avanti! Avanti!

0: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno.
1: Maria. Maria.
2: Visione ultratelepatica.
0: Forse.
1: Maria.
2: Camero Dante!

0: Una troia.
1: Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
2: Maria appartiene alla mia stessa stirpe. Ha giurato di battersi al mio fianco contro le forze di Vega. È una missione per lei e si batterà. Se Maria entrasse nel nostro gruppo, i tre veicoli spaziali potrebbero intervenire contemporaneamente. Sarebbe un grande vantaggio. Falle iniziare l'addestramento necessario.

0: Pronto!
1: Non ho tempo da perdere io. Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
0: Pronto!
1: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia. Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un...
0: Pronto!
2: Maria. Maria appartiene alla mia stessa...
0: Pronto!
3: Camero Dante!
0: Quella matta che viene qua, per favore, non mettete giù, non fate niente, se ne scappò.
3: Per
0: favore, quella donna, perché mi state rovinando? La terra che mi sta assassinando, che ha favorito la barbella, che vuole qua, capire?
1: Non
0: siete forzati, che ha il tuo figlio.
1: Visione ultratelepatica.
0: Che volete? Tutti cattivi, siete delle bestie, che bestie, non te lo vogliono, bestie.
1: Non ho tempo da perdere io.
4: Neanche io.
1: Chi è? Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere.
4: Dai, figa! Cosa c'è ancora?
1: Visione ultratelepatica!
4: Ma va a far culo, chi sei?
3: Goldei!
4: Cane!
3: Goldei! Avanti!
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Va ora in onda lo scherzo telefonico a cura del regista Wender. Verranno utilizzate le voci di Carlo Verdone dal film comico Un sacco bello del 1982. Wender utilizzerà le voci della scena in cui Carlo Verdone fa Enzo, un bullo romano che vuole partire per un viaggio in Polonia. Buon ascolto.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi è?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
3: Dimmi.
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
3: Guarda, mio fratello lavora, non gli interessa, guarda.
4: Ma eri peripe da qualche parte? Eri intracciabile?
3: No, non c'è stato qui a casa, ma comunque lavora mio fratello.
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
3: Va bene, regolate con altro perché qui mio fratello c'è da fare.
4: Senti, ma a te per esempio una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
3: No.
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
3: Ce n'ho 12.
4: Ah, vabbè, ci sentiamo allora.
3: E invece?
4: Va bene, ciao, ciao.
3: Pronto?
4: Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
3: Chi sei?
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè...
3: Ma chi è? Amedeo, chi chiami? Chi è Amedeo?
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
3: Non lo so, io non so niente, mio fratello non sta qui di casa.
4: Ma è reperibile da qualche parte? È rintracciabile?
3: È reperibile, sta in piazza di casa.
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito? È rintracciabile?
3: È reperibile, sta in piazza di casa.
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?

0: Io sono 80, che ha fatto?
1: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
0: Sì, ciao.
1: Va bene, ciao, ciao.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Con chi parlo?
1: Ciao, sono Enzo. Io sono un amico di tuo fratello.
2: Di quale fratello parli?
1: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
2: Ma come si chiama mio fratello?
1: Ma è reperibile da qualche parte?
2: Ma tu con quale fratello vuoi parlare?
1: Enzo.
2: Enzo, allora non è mio fratello.
1: È rintracciabile?
2: No, perché non è mio fratello.
1: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare bene?
2: A chi? A chi può interessare? A chi?
1: Senti.
2: Ma che ti vengono in mente queste cose e vieni a rompere i coglioni alla gente?
1: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo,
2: vabbè,
1: certo.
2: Ciao, saluti.
1: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Ci sentiamo allora.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì.
1: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dire una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina.
3: Chi sei?
1: Ciao, sono Enzo.
3: Chi ti conosce? Io non conosco nessuno.
1: Ma è reperibile da qualche parte?
3: Che cosa?
1: È rintracciabile?
3: No, tanto bene.
1: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo... Pronto?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Ma scusa, chi cazzo volete?
1: Ciao, sono Enzo.
3: E che nato là, Enzo?
1: Beh, ancora a casa stai.
3: Ma vaffanculo!
1: Ci sentiamo allora.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. In questa nuova puntata, Wender utilizzerà le voci del dottor Carrara, prese da un film italiano degli anni 70, dove il commissario della mobile cerca di capire chi ha commesso il delitto.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
0: Lo Zoo di 105 presenta Wonderland. Wonderland.
3: Sì.
4: Chi parla?
3: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Ma io non devo dire nulla.
3: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi e dei capelli, come era vestita, l'altezza.
4: Ma di che cosa parla? No, io non capisco nulla.
3: Se sai qualcosa, dilla.
4: Ma lei che numero ha chiamato?
3: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
4: Ma io non ho chiamato nessuno.
3: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
4: Ma di che parla? Di quale delitto parla lei?
3: Interessante. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume, sia dimesso dal servizio.
4: Senti, io ho 80 anni.
3: D'accordo,
4: Quindi, se lei ha un nome, è bene, se no che cerca?
3: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Allora che vuole da me?
3: Per il commissario Solmi.
4: Sono sempre in casa.
3: Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
4: A me non me la frega, va bene?
3: Se sai qualcosa.
4: I trucchi che fanno questi barbagalli.
3: Se sai qualcosa, dilla! O ti sei messo in testa di fare tutto da te? Beh?
4: Che devo dire io?
3: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
4: Ma va a casa, va!
3: Ritelefono io.
4: Pronto? Sì.
3: Sì. Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Beh,
4: pronto?
3: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
4: Senti, io bello stasera a vedere la fetta da
3: Beh?

0: una telefonata ai carabinieri, va bene?
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
0: Ma voi, dimmi il nome di che cercate.
1: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
0: Senti, io stavo che la migliore gliel'ho spiegata questa storia.
1: E allora è anche peggio.
0: Voi sai che siete dei truffatori.
1: D'accordo, d'accordo.
0: Voi siete, ci avete la fa, fate quel che dovete fare e poi vi viene là. E se venite qui, fate fuggire.
2: Traduzione simultanea. Se non avete niente da fare, andate a fare in culo, invece di venire qui.
1: Interessante. Che altro sai? Beh?
2: La famiglia Gorilla si sta accertando che il personaggio di Wender abbia chiuso, ma in verità, è lì che aspetta. Hanno chiuso la comunicazione, ma non sanno che Wender ha una linea telefonica particolare, che fino a quando non chiude, può bloccare la linea della vittima. Ora hanno rialzato la cornetta per chiamare la polizia locale. Ora hanno composto il numero, ma non sanno che a rispondere sarà sempre Wender, ma non più con la voce del dottor Carrara, ma con la voce storica, del vecchio sordo.
3: Pronto. Pronto.
0: Pronto.
3: A chi parla?
0: Lei a chi parla?
3: Non lo sento.
0: Chi?
3: Pronto.
0: Sì.
3: Ma chi parla?
0: No, voglio sapere io.
3: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire o no? Lei cosa vuole in totale?
0: Lei non la capisco.
3: Ma non la sento. Non la sento, guardi. Senta.
0: Sì.
3: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
0: Aspetta un momento. Come? Io sai fare qua.
3: Pronto? A chi parla?
2: Il vecchio impestato della famiglia Gorilla ha passato il telefono al figlio, sentiamo.
4: Lei è, scusi innanzitutto.
3: Non lo sento.
4: Chi è?
3: Pronto?
4: Chi parla?
3: Ma chi parla?
4: Facciamo un po' per uno, chi parla?
3: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no?
4: Lei che cosa vuole, altrimenti la denuncio, per molestie.
3: Il modo che parla non si riesce a capire.
4: Mi dispiace.
3: Non sento cosa dice.
4: Allora mi dica lei.
3: Senta.
4: Sì.
3: Tanto non la sento.
4: Allora che cosa parla a fare?
3: Non la sento.
4: Va bene, lei chi è?
3: Non la sento, guardi.
4: Neanch'io la sento.
3: Ma chi parla?
4: Chi parla?
3: Non la sento.
4: Neanch'io.
3: Non la sento.
4: Siamo in due.
3: Come?
4: Che cosa vuole lei?
3: Senta.
4: Pronto?
3: Tanto non la sento.
4: E allora che cosa telefono a fare?
3: Non sento cosa dice.
4: Va bene.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Non lo sento.
4: Se telefono un'altra volta la denuncio, ha capito?
3: Chi?
4: La denuncio!
3: Tanto non la sento.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105,
6: questo è Wenderland. Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può misurarsi la febbre con un metro d'assalto. Vladimir Putin può affogare un polpo. La religione è l'oppio dei popoli. Vladimir Putin è l'oppio dell'oppio. Vladimir Putin può fare un figlio in provetta, da solo. Vladimir Putin può ottenere la scritta Dolce & Gabbana, anagrammando il suo nome. Dopo aver incontrato Putin, Macron ha dovuto cambiare nome in Micron. Vladimir Putin è un maestro di sopravvivenza. Se rimane senza acqua e cibo, può fare la fotosintesi clorofilliana. Vladimir Putin ha inventato un distributore automatico di cantanti dei Guns N' Roses. Quando morirà, Vladimir Putin sarà assunto in paradiso come dirigente. Vladimir Putin ha studiato le tattiche di Giulio Cesare, dal vivo. Vladimir Putin ha brevettato l'acqua potabile. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Lo Zoo di 105.
3: Questo è Wonderland. Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Puzzone!
1: Guardi, non mi interessa.
0: Come sta? Si sente
1: Ma
0: che lei è...
1: Ma lei chi è?
0: Sono Guido Inferni. Si sente che lei è proprio una vecchia bastarda.
1: E tu sei un grandissimo figlio di puttana.
0: Pensi.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire. E da noi potrà bersi
1: truffatore.
0: Anche un caloroso caffè a sole 15.000
1: lire. Lei è un truffatore.
0: Aspetti, signora,
1: bastardo,
0: perché ora
1: truffatore.
0: Le proporrò il tavolo in pura quercia secolare
1: bastardo.
0: Che i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
1: Bastardo,
0: il prezzo è di soli.
1: Bastardo, bastardo, bastardo.
0: 24.200.000 lire. Che potrà... Che potrà pagare in 400 rate senza interessi. Mobilificio
1: Puzzone.
0: Sei un
1: figlio di puttana.
0: E al sabato, grande festa. Mobilificio Puzzone. Provare per credere.
1: Brutto bastardo.

0: Pronto?
1: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: Innanzitutto, lo stronzo è lei.
1: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
0: Ma chi cazzo sei?
1: A sole.
0: Pronto?
1: 3.900.000 lire.
0: Ma non mi interessa.
1: Super occasione.
0: La super occasione te la devi mettere nel culo.
1: Non si preoccupi, signora.
0: Ma non sono una signora. Mica ho la voce da ricchione.
1: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
0: Ma questo è pazzo.
1: E se vorrà tornare a casa un
0: sentiamo
1: biglietto del pullman
0: cazzata.
1: Gratis. Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi.
0: Ora basta.
1: E contenta.
0: Oggi vado a cambiare numero di telefono.
1: Si sente, sente.
0: Cazzo di call center di merda.
1: Porca
0: porca p***a, lo dico io. Porca p***a.
1: Wow, super occasione. Mobili.

0: Pronto?
1: Ehi, mi sente?
0: Mi sente?
1: Ehi, ti sento! Ti sento, dimmi!
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Ehi, porco d'un c***o, che cosa vuoi?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Mobilificio!
0: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
1: Ma che porco d'un c***o mi interessa, perché... Ma non me ne faccio niente dal mobile! Non me ne faccio niente!
0: Lo dica, porco d***o!
1: Porco d***o! Porco d***o! Non me ne faccio niente!
0: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
1: Ma che parte la...
0: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare. Trifalegnami hanno segato...
1: Siamo meglio, bastardo!
0: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: Scappata la chiamata! Guarda il telefono! Guarda il telefono!
0: Pronto! Pronto! Sono Guido Inferni.
1: Ehi, sono io, porco!
0: Wow! Super occasione! Il prezzo è di soli 24.200.000 lire, che potrà pagare in 400 rate sessi. E al sabato, grande festa! Mobilificio Puzzone. L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo. A sole 3.900.000.
1: Ma che cazzo, sbagliato il numero! Con chi vuoi parlare? Con chi vuoi parlare?
0: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
1: Vetrina in...
0: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri. Porca...
1: Porco...
0: Pestato che mobili!
1: Ma che porca d'un c***o, che bruciassero tutti i tuoi mobili, bastardo, tenga i mobili insieme!
0: A sole, 3.900.000 lire. Pronto?
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, benissimo, il caso di oggi ci regala, ancora una volta, l'onore della presenza dell'uomo più bello del mondo, lo Sean Penn senza occhiaie, il Kevin Spacey senza stempia, il George Clooney senza cazzo in culo, l'unico, inestimabile, il super bellissimo, signor Infausto! Spellatevi le mani per il signor Infausto, dai porca... Dai!
2: Grazie, grazie mio pubblico, grazie, grazie signor giudice. E pensare che questa settimana ci è mancato poco che non riuscissi a commettere il mio reato, una roba...
3: Potevi anche non commetterlo, figlio di puttana!
1: Oddio, un demone travone! Muori, creatura immonda, scossa!
4: Porca c***a, ma come fa a farmi male anche se ho la forza?
2: Ma non si spaventi, signor giudice, non lo riconosce, è il signor Ercolone, eh.
1: Ah, è vero! Ma ci dica, signor Ercoglione, perché ha la voce di un brasiliano con la minigonna? È figlio di grandi puttane.
4: È colpa di questo criminale! Mi ha trasformato la voce in quella di Darth Vader!
1: Geniale, genialissimo, signor Infausto. Lei riesce a stupirmi ogni giorno di più. E ci dica, come mai ha trasformato la voce del signor Erculone in quella di Darth Vader di Guerre Stellari?
2: Boh.
1: Mi sembra una spiegazione più che sufficiente.
4: Ma come più che sufficiente? Questo mi ha rovinato la vita. Ho perso il lavoro per colpa sua. Voglio un risarcimento.
1: Vuole un risarcimento? Il risarcimento lo vuole. Eccolo qua, un altro risarcimento. L'ha scosso! Bene, bene, bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per tirarsi un rigone di bamba proprio,
4: La linea dei nasi,
1: Linea alla pubblicità.
4: Questa voce mi fa cattivo.
1: Ehi tu, hai per caso il vizietto di masturbarti 36 volte al giorno?
5: Sì, guarda, non riesco a fermarmi.
1: Vorresti fermarti?
5: Sì, sì, ma non riesco, è più forte di me.
1: Tranquillo, ho la soluzione per te. Da oggi arriva il pube di Rubik. Sì, il pube di Rubik è il primo cubo di Rubik costruito attorno al tuo sesso, che non potrai toccare finché non l'avrai risolto.
5: È proprio quello di cui avevo bisogno.
1: Bene, il pube di Rubik. E da oggi anche tu potrai dire...
5: Mi sono fatto una serie.
6: Ma allora sei un genio.
1: Il caso di oggi vedeva quella merda trifolata del signor Erculone accusare ingiustamente il super splendente signor Infausto di avergli trasformato la voce in quella di Darth Vader di Guerre Stellari. Ascoltate le testimonianze, questa corte... Questa corte...
2: E vai, tanto già lo so!
1: Assolve il signor Infausto con pompino accademico!
2: Merda!
1: E condanna il signor Erdito al peperoncino nel culo alle seguenti pene. Allora, un anno di reclusione nel frigorifero di Bear Grylls. Obbligo di infilarsi nel culo una ruota di un tiro ogni volta che gli squilla il cellulare. Fa male. E infine lo condanna a un'operazione chirurgica per cambiare di posto tra loro l'esofago e il colon. Così è deciso, l'udienza è tolta! Signore Erculone, posso dire una cosa?
7: Sono tua madre.
4: Allora sei puttana.
1: No, scossa.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
3: In quel tempo la quiete del Santissimo Padre Maronno venne messa a dura prova da una notizia terribile che minacciava duramente il suo cammino verso la redenzione di Cristo della Madonna. Oddio, ma che... porco...
4: Non è possibile! Non posso più andare avanti!
5: Padre, non esagerate! Non è poi la fine del mondo!
4: Lo dici tu! Ma per me, che ho sempre creduto nelle sue parole e nel suo esempio, è un dramma! Sono distrutto!
5: Ma supereremo anche questo problema, vedrete!
4: Ma cosa vuoi superare, puttana? È morto, lo vuoi capire? Morto! Crepato, schiattato!
5: Il Papa è morto!
4: Il Papa? Maronna, ma cosa c'entra il Papa adesso?
5: L'avete detto voi che seguite sempre la parola e il suo esempio.
4: Ma io mi riferivo a Hugh Hefner, il creatore della santa rivista Playboy.
5: Ma come, padre? Non vi stavate riferendo al Papa che è stato accusato di eresia?
4: In verità ti dico, non me ne può fregare un cazzo.
5: Ma è una cosa grave, è stato accusato dai vescovi cattivi, insomma.
4: Basta, non me ne fotte una minchia. Lasciami solo con il mio dolore e la mia grappa a Rohypnol.
5: Ma è un'accusa grave, padre. Eresia.
4: Non so nemmeno che cazzo vuol dire.
5: Quando uno va contro la dottrina della Chiesa può essere denunciato e poi processato. E poi, una volta riconosciuto colpevole, viene spogliato dei suoi averi.
4: Ma così, per curiosità, continua a non fregarmene niente, intendiamoci, ma come si fa a condannare uno per eresia?
3: E fu così che il Santissimo Padre Maronno decise di istituire il primo tribunale inquisitorio della sua parrocchia per difendere la dottrina della Chiesa di Cristo, della Madonna... Ogni tanto ci vuole...
4: Allora, forza, facciamo entrare il primo accusato di...
5: La signora De Bonis.
6: Buongiorno, padre.
4: Maronna, ma questa è proprio...
7: Girolamo, i vestiti possono essere considerati averi?
5: Sì, padre.
7: Bene, non vedo l'ora di spogliarglieli.
4: Allora, di che cosa è accusata, signora?
5: La signora De Bonis è andata contro la dottrina di nostra santa romana apostolica e alabarda spaziale chiesa per aver osato chiedere la comunione anche se divorziata e risposata.
4: Risposata con chi?
5: Con Erminio De Bonis, un ricco possidente.
4: In comunione dei beni?
6: Padre, io sono qui umilmente a inginocchiarmi davanti a lei e chiedere perdono.
4: Non lo so, perché qui le accuse sono gravi, ci sarebbe il rogo, ma ci devo pensare un attimino. Tu intanto inginocchiati, signora.
6: Va bene qui?
4: No, più vicino.
3: E fu così che il Padre Santo di Dio Maronno, nella sua immensa misericordia, decise di assolvere la donna e condannare direttamente il secondo marito, con confisca dei beni, fustigazione pubblica e un anno di evasione obbligatoria delle partite del Milan.
4: A posto, due ville a te, due a me, le auto d'epoca superano i 300 all'ora?
6: Non credo, padre.
4: Allora quelle te le regalo, io mi prendo la Porsche nuova.
6: Ottima scelta.
4: Eh sì, gran macchina, è veramente, veramente una Porsche della Madonna.
5: Padre, ma avete bestemmiato.
4: Che, io? Ma quando mai? Che cazzo dici?
5: No, perché mi sembrava...
4: Hai sentito male, è stato Mazzoli!

0: 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, senta un po', posso chiedere qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno, sono Cristina.
5: Buongiorno signorina, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Mi dica.
5: Senta, allora in pratica io ho questo condizionatore, no, camera da letto, che l'avevo messo lì sul muro, funzionava benissimo, una crema praticamente sembrava di stare in un igloo. Cos'è successo? Che l'anno scorso abbiamo fatto questi lavori di casa, mia moglie ha voluto fare i sovelini di armadio a muro, che dobbiamo sempre fare qualcosa, non c'è mai verso di quettare, ogni anno che arriva giugno vuole cambiare tutta la casa, adesso vuole rifare anche le piastrelle, quest'anno non le dica le piastrelle.
4: No, funziona.
5: No, praticamente successivo, cioè quando abbiamo costruito questo armadio a muro, no? L'armadio a muro ingloba adesso il condizionatore, capisci? E l'aria fredda non arriva più sul letto, rimane tutta dentro l'armadio.
4: Vorrebbe stoppare?
5: Sì, non lo so, mi dia un consiglio lei perché io non so come devo operare, capisci?
4: Allora, purtroppo io da qua cioè, lei lo vorrebbe spostare,
5: sì,
4: se c'è possibilità di spostarlo. Che condizionatore
5: è bianco. Bianco!
4: Bianco, ok, signore, però mi devi dire la marca, se un Haier, un Panasonic, un Fujitsu.
5: Ma c'è Panasonic, quello lì, Panasonic, sì, quello lì.
4: Panasonic,
5: sì,
4: ok. Un'altra domanda, da quanti anni ce l'ha?
5: Da 4-5 anni l'ho messo, perché prima tenevamo le finestre aperte, perché sai, con un pochino di corrente noi altri abitiamo, diciamo, non proprio in prossimità del mare, ma quando c'è un po' d'aria passa, capisci? Però cosa è successo? Che le zanzare ultimamente hanno fatto non so un cazzo di cantiere, si è formato una specie di stagno l'estate, non si riesce a dormire per queste belle di zanzare. Abbiamo messo anche le zanzariere, ma cosa vuole? Le zanzariere un pochino fermano anche l'aria, capisci? Quindi prima riuscivamo a dormire bene con la corrente, se si stava bene, tornava a stare salata, però un po' sto fatta dalle zanzare, un po' di belli della luce che entra al mattino e non riesco a dormire, che sono diventata anziano, capisci? Allora abbiamo messo il condizionatore,
4: Signore, allora.
5: Sì, dica.
4: Allora.
5: Non si spazientisca, però non sono pratico del mestiere, io facevo il ferroviere. Se parliamo di locomotive, io le so dire qualsiasi cosa, ma se ne parliamo di passaggio a livello, sono un'autorità mondiale. Sì, dica.
4: Signore,
5: sì, sono io.
4: È per cercare di capire come poterla aiutare.
5: Tare, lei è molto gentile.
4: Allora, le spiego. Se lei, torniamo a parlare della macchina.
5: Torniamo a parlare, sì. Che mi piace.
4: Lei vorrebbe spostare quella.
5: Dovrei che il condizionatore che in camera facesse freddo, adesso non fa più freddo, perché mi sembra un'esigenza semplice. C'ho caldo, voglio il freddo, non è una roba così scientifica, voglio dire, no?
4: Ok. No, ok, vi spiego. Ci potrebbero essere diverse problematiche.
5: Sì.
4: Possiamo intervenire con un tecnico che viene a visionare qual è la situazione, il costo dell'intervento di 50 euro più 75 euro alla lavorazione.
5: Ma porca puttana, tantissimo.
4: Non è detto, allora, a parte che non è detto che bisogna per forza spostarlo, potrebbe esserci un'altra problematica. Ci sono tante cose che bisogna vedere.
5: Va bene, ma io su questo posso fornire assolutamente tutti i dati, tutte le descrizioni, non c'è nessun problema. Perché le spiego? Questo. Ma mi ha buttato giù! Ma che stronza di merda è? Ti stavo spiegando! Ci stavo mettendo un attimo, due secondi! Cammina un altro, dai!
6: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
6: Dica, posso?
5: Speriamo, guardi, ma me lo auguro sentitamente, anche perché è arrivato il grande caldo, e quindi c'è un problema con il condizionatore.
6: No, guardi, è arrivato il grande caldo, è arrivata l'enorme richiesta.
5: Ma io il condizionatore ce l'ho già, aspetti che la spiego. In pratica io ho messo questo condizionatore, no, che stava là in alto, i piedi sopra il letto, una cosa di là non arrivava. Successivamente, durante un lavoro di ristrutturazione che ha voluto fare mia moglie, che non quetta mai, ogni anno vuole cambiare qualcosa, abbiamo fatto il bagno, abbiamo andato bianco, poi ho voluto mettere un muretto di cartongesso alla cucina e al salotto, perché così ci poggia sopra le piante, che siamo invasi dalle piante, guardi. Cioè, non è una casa, è un safari, guardi. Comunque, l'anno scorso abbiamo messo dovelini di armadio a muro costruiti da questo falegname che conosce lei, che secondo me è un cane, perché le porte sono già tutte storiche, quando apri è già tutta piegata da una parte. Vabbè, comunque, insomma, tanto per fargliela breve, che non voglio stare al telefono, per fargliela breve, in pratica qua questo armadio a muro che ha inglobato il condizionatore, no? Cioè, è messo sopra una specie di ribaltina che tu apri e c'è il condizionatore. Allora, quando accendo il condizionatore non fa freddo, perché praticamente l'aria sbatte contro l'interno dell'armadio e la camera rimane calda.
6: Ma dietro si blocca la macchina.
5: Macchina, non è tanto che si blocca, quanto che continua a sparare aria, ma l'aria non mi arriva, continua a fare un caldo della Madonna, capisci?
4: Sì, sì.
5: Cioè, praticamente le camicie che tengo nell'armadio sono surgelate. Come le metto, lì sono tutte rigide, sembra che le metto
4: dentro.
5: Rimane
4: dentro.
5: Rimane dentro, esattamente. Brava, si vede che lei è del mestiere. Allora, sai che cosa ho fatto? Ho detto, beh, allora agevolo oggetto d'aria, no? Allora ho preso questo quadro di un tale Burratti, che dove aveva Pittore, amico di mia moglie, che gli ha detto di comprare i quadri, tanto che è vivo, perché poi quando è morto poi diventano di valore, secondo me sono delle crote. Ho messo questo quadro, l'ho messo in discesa, capisci? Come se fosse uno scivolo, ho detto che magari l'aria, capito, scivola su sto bellino di quadro, che tanto è brutto, che non lo voglio neanche tenere in casa. Vabbè, comunque, insomma, ho detto magari l'aria scende e viene verso il letto, invece non ha funzionato questo stratagemma, capisci?
4: Deve spostare la macchina, no, lì non andrà mai.
5: No, la macchina, io c'ho il box, no, perché devo spostare la macchina, scusi?
4: E sei in un punto che torna indietro l'aria.
5: Cosa c'entra la macchina col condizionatore? Scusi, io la macchina ce l'ho parcheggiata sotto casa nel box. Cosa c'entra?
4: Ma senta un po', ma mi sta prendendo in giro? Sta facendo davvero?
5: Ma lei che mi sta prendendo in giro?
4: Ma la macchina è il condizionatore, non l'auto.
5: Ma scusi, ma lì ma parli preciso. Sono una persona anziana, voglio dire. Mi dici che devo spostare la macchina?
4: Ma lei che mi sta parlando di cose sue. Abbia pazienza. Le ho detto che non abbiamo neanche tempo.
5: Ma mi sta dicendo, scusi, ma non ho capito. Le sto raccontando il problema per farle capire la situazione.
4: Ma tanto non possiamo farci niente noi.
5: Ma allora che cazzo siamo al telefono a fare? Scusi, non ho capito.
4: Che non ho tempo di far niente, lei che parla.
5: Ah, io sono io che parlo, non mi ha fatto dire una parola, Belì, non lo so. Pronto? Ma pensa a te, Belì, sono io che parlo. Non sono riuscito a dire una cosa, se non sono arrivata neanche a metà. Ah, fa un culo, vai.
1: Radio 105.
0: Yeah. Yo.

0: lo diario provvisorio? Ormai sono passati tanti giorni dal naufragio. E scusa se non ti ho aggiornato per una settimana e mezzo, ma qui è passato un tremendo uragano e siamo vivi per miracolo. Ecco come procede. Giorno 16. Il tesoro. Amore, continuo a pensare e ripensare a come sei stata grande nell'affrontare le insidie della natura e trarci in salvo in questa grotta naturale.
1: Senti, Bettega, io però sono stufa di farti da balia. Possibile che in tutto questo tempo passato allo stato brado su quest'isola non ti abbia minimamente svezzato? Sei proprio un frocetto. Fai ancora i bisogni in piedi perché hai paura degli insetti.
0: Ma, amo, allora è vero. Ma chi te l'ha detto?
1: Hai tutte le ginocchia piene di merda.
0: Amo, non è colpa mia. Io sono un mite ragioniere di Varese. Non ero mica pronto ad affrontare la vita da survival.
1: Beh, da oggi cambiano le cose. Devi imparare a cavartela da solo. Oggi ti addentrerai dentro la grotta tenendo in braccio il cadavere di questo cinese. Vedrai che partirai in merda e tornerai uomo. Lo dice anche il manuale di Gigi Pierone. Diventare uomo in una grotta con in braccio un cinese morto.
0: Ma che cazzo di teoria è? Ma è possibile che questo Gigi Pierone abbia un trattato per ogni cazzata? Appena torno a casa, giuro che lo vado a cercare e gliene dico 4.
1: Beh, allora devi leggere prima, dirne 4 a Gigi Pierone.
0: In che senso?
1: Il libro che ti insegna ad insultare correttamente Gigi Pierone.
0: E la Madonna, che organizzazione capillare della truffa su carta stampata. Cioè, Gigi Pierone ha fatto un libro per insultare Gigi Pierone correttamente.
1: Sì, fa parte della collana Vivi appagato tra bestemmie e puttane. I 12 trattati, uno più bello dell'altro. Il mio preferito è costruire una vettura usando solo un nano e dello scotch.
0: Ma è impossibile!
1: Beh, Gigi Pierone non conosce la parola impossibile.
0: Immagino ci abbia scritto un libro.
1: Certo, si intitola Dammi del merda ma non dirmi che è impossibile o ti taglio. C'è anche la prefazione di Red Kanzian.
0: Quello dei Pooh?
1: No, Kanzian scritto con la K, un omonimo.
0: Ah, certo, il famoso Kanzian con la K. Certo, certo.
1: Dai, cazzo, ma tira fuori le palle. Dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Lo stesso uomo che una volta ha strangolato un daino a Livigno davanti a un pullman di bambine delle elementari per asciugare il vetro della macchina dalla brina. L'uomo che ha passato 10 anni di vita in Amazzonia alla ricerca di una nuova specie di insetto per associarla al signore in una gara di bestemmie. L'uomo che ha violentato tutte le donne della mia famiglia solo per poter essere sicuro di aver scelto la migliore.
0: Ma amo. Non so che fungo allucinogeno tu abbia assunto questa volta, ma l'uomo che descrivi non posso essere io. Io ho paura degli animali ungulati.
1: Sì, sei sempre il solito. Io ti parlo di una cosa e tu pensi subito al sesso anale.
0: No, aspetta. Ungulati sono gli animali provvisti di unghie, come i daini per l'appunto.
1: Sì, dai, mi hai già rotto il cazzo. Chiappa il cina e vai nella grotta fino a che non mi senti più.
0: No, ti prego, ho paura del buio.
1: Cammina!
0: No, ho paura! Accidenti, ho pestato qualcosa, hai sentito?
1: Aspetta che accendo una torcia!
0: I miei capelli!
1: Fermo che non vedo!
0: Il fuoco sulla mia testa!
1: Dai, fermo che non vedo! Accidenti, ma questo è lo scheletro di un pirata! E qua c'è un forziere, ho trovato un tesoro! Cosa?
0: Cosa?
1: Oh, cosa?
0: No, dico oh in senso assoluto. Come quando si manifesta in forma verbale la soddisfazione. Oh, hai capito, no?
1: Ah!
0: Wow, amore, siamo ricchi! Appena ci verranno a prendere ci aspetta una vita tutta nuova, fatta di business fallimentari, edonismo, addominali finti, sesso contro natura per noia e balletti su Instagram.
1: Minchia, come Gianluca Spacchi! Presto, prendi la cassa che la apriamo alla luce.
0: Hai capito, caro diario? Abbiamo trovato un forziere dei pirati. È da quando ho visto i Goonies che sogno di vivere la stessa esperienza. E adesso che non va più dall'estetista e non si spacca di Botox, cosa fica è anche uguale a Slot. Cioccolata! Che figata! Chissà cosa nasconde il forziere. PS. Ho scoperto che Gigi Pierone ha scritto un libro anche su come cagare in piedi senza colpirsi le ginocchia. Oh! Oh! Cazzo di rimbalzo, ce l'avevo quasi fatta. Eppure, carambola, ero numero uno.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo
12: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè.
11: C'è il sangue. Allora,
7: sì,
11: signora...
7: Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
12: Sei il telefono, stai?
11: Sì.
12: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma che brutte feci che c'è.
11: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era il prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porca me se.
11: Porca ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
2: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
4: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
4: ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
4: Sì, anche sul Rai 3.
11: Su tutto
4: quanto. Va bene.
11: Lo sport.
4: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
11: Ecco.
5: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
11: ma tu,
5: che ti ho
11: ma
5: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata,
11: Dio cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
4: Sì.
11: Ecco fa il colpo.
4: Ecco.
11: Uno.
4: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che vaffanculo, porco.
7: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
4: sì,
11: sono quello della cacca,
4: sì,
11: dell'esame delle feci.
4: Sì.
11: Allora,
4: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
4: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola con quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
6: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
6: ma
11: fare la
6: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
6: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
4: Bene,
11: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
4: sì.
11: Decisivo?
4: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
4: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
5: hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Lo Zoo di 105 presenta... L'asciugone Palanca!
13: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
14: Verde, buongiorno.
15: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
14: Dica.
15: Allora, guardi, mio cognato, cioè praticamente il cognato di mia moglie, che si chiama Giacomino, ha detto Siguela, perché uno che sta sempre, prende sempre il sole, abbronzato tutto l'anno. C'è la Siguela che la lucciatola, ma che sta sempre lì al sole, così. Qualche tempo fa l'ha comprata poi una di quelle piscine 2x2 che si appoggiano sul terreno, non so se c'è presente il prodotto, è una roba per i bambini, che si riempie d'acqua i bambini quando vengono i miei nipoti ci fanno il bagno, no?
14: Ma da noi ha comprato la piscina?
15: E mi ha detto che l'ha comprata da voi.
14: Come?
15: Che si riempie d'acqua i bambini quando vengono i miei nipoti ci fanno il bagno, no?
14: Ma da noi ha comprato la piscina?
15: E mi ha detto che l'ha comprata da voi.
14: Comunque,

0: Un po' di coglioni che guardo il tennis e si buttano un po' in piscina, fanno due bagnette, stanno lì fuori, non c'è neanche bisogno di guardare, che tanto la piscina è relativamente bassa. Comunque ci ho messo dentro l'acqua, ho attaccato anche il motorino, non dico il traffico perché il motorino non ci arrivava la prolunga, ho dovuto comprare una prolunga di quelle, sai che si arrotolano quelle lì, quelle con la ruota, no, che devi girare tanto, ho dovuto collegarla fino in garage, che adesso ho 25 metri di filo che vanno dal garage a questa bellina di piscina. Comunque tant'è che l'ho collegata e l'ho riempito, e tant'è che dopo qualche giorno la piscina è diventata tutta verde, capisci?
1: Se non le mette i prodotti dentro, sicuro.
0: Ma ce l'ho messo i prodotti, perché le spiego? Mio cognato, cioè la cognata di mia moglie Giacomino, ha detto di guerra, contestualmente alla piscina, mi ha dato anche dei barattoli di questo coso che c'è scritto PH, vabbè, insomma, è un barattolone che mi ha detto la sera, mi raccomando, prima che ti corichi, perché tanto io esco fuori che mi fumo un po' di sigaro, che mia moglie non lo sa, quindi mia moglie no, pensa che io ho smesso, invece la sera quando lei se ne va a dormire, che va a dormire presto, perché al mattino si sveglia con tutti questi casini con le piante, non le dico, una roba da mal di terzo, tutto il giorno lì che zappeta le rose, adesso si è fissata con le ortensie, abbiamo ortensie da tutte le parti, guarda, non si riesce a camminare in casa, ortensie, mangio pane e ortensie la sera. Comunque, se ne va a dormire presto, allora riesco. Fumo di nascosto un po' di sigaro. Allora, contestualmente a questa roba che riesco a fumare il sigaro, ho detto quasi che metto questo prodotto che mi ha dato il cognato di mia moglie Giacomino, ha detto di guerra, capito? Ne ho messo tutte le sere per una settimana, ma tant'è che la piscina è verde.
1: Non so cosa dirle, deve mettere del cloro in polvere e farla girare, controllare il pH che sia giusto.
0: Giusto. E come lo controllo il pH, scusi?
1: C'è un test apposta o a gocce o a pastiglie che dovrebbe avere.
0: Perché le spiego? Mio cognato, che dicendo, il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto di quella. Quando ci ha dato tutta questa roba qua, ci ha dato la piscina che ho montato correttamente, ho fatto venire su anche Costantino, che è questo tizio calabrese, che è uno instancabile, adesso ha perso un occhio, ma nonostante c'è un occhio, sono una persona che ha una forza incredibile. Pensi che si è fatto questa casa che dà sulla.
1: Io adesso gente, non posso stare
0: telefono.
1: Metta il cloro in polvere e faccia le prove, okay?
0: Vabbè. E di che colore deve essere?
1: Deve stare tra 72 e 76.
0: Non capisco, aspetti che mi prendo un appunto, aspetti che cerco una matita, perché mi fa sparire tutte le matite mia moglie. Sa cosa ci fa se le mette nei capelli?
1: Perché ho un telefono l'altro che mi suona. Abbia pazienza, devo salutarla.
0: Che colore deve essere? Però, mi saluti sto cazzo, mi dica di che colore deve essere. Buongiorno, un paio di palle, ma pensate che stronza mia. Di che colore è 72 e 76? Ma che cazzo sono? Vedi, uno che c'ha un colorificio. Ma vaffanculo.
2: Diretti, buongiorno.
0: Sì, grazie, senta, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, proprio a volissimo, proprio una roba di due
2: sì,
0: secondi.
2: Dica.
0: Allora, senta, qualche tempo fa, adesso non ricordo esattamente quando, comunque insomma, il cognato di mia moglie, Giacomino, detto Siguela, lo chiamiamo Siguela perché non so se lei è tanto pratico del dialetto genovese, Siguela vuol dire lucertolo, ma lo chiamiamo così perché sta tutto il giorno al sole, invece sembra che sia un animale a sangue freddo, sembra tutto nero, un faccio, vabbè, comunque. In ogni caso, ho comprato da voi questa piscinetta di quelle che si appoggiano, no? Non che va nel terreno, che sta sopra, sì. Tipo uno scatolone, 2x2, no? E io me la portate perché adesso prossimamente devono venire i miei nipoti qua in campagna, allora ho detto vabbè, ci metto la piscina fuori sul prato, così mentre io sono lì che mi guardo
2: il tennis,
0: mi
2: prendo i colpi. Senti, perché allora. Noi non vediamo piscine da mettere sul prato, eh?
0: È gonfiabile.
2: Sì, è gonfiabile, ma le nostre piscine non sono quelle da mettere sul prato che si gonfiano e si mette l'acqua dentro, eh?
0: Ma io l'ho messa sul prato, l'ho gonfiata e ci ho messo l'acqua dentro. Perché le spiego, io ho messo questa piscina nel prato, ma tra l'altro il motore, non le dico il traffico che ho dovuto fare, perché praticamente la spina del motore non arrivava, allora ho dovuto prendere questa matassa di cavo che me la sono dovuta far prestare da Pietro, che tra l'altro è anche uno che mi sta sui coglioni. Guarda, non le dico quanto mi è costato andarcela a chiedere, comunque alla fine non c'avevo altra soluzione, se no mi toccava andare dal brico a prenderla, ed era un altro traffico in macchina, che adesso non ci vedo tanto bene, che ho fatto la cataratta ultimamente, no? Sarà un mese e mezzo che ho fatto la cataratta, quindi cosa vuole, non guido tanto bene, allora andare giù al brico e prendere sto rotolo di cavo, comunque tante me lo sono fatto dare da Pietro, poi mia moglie ci farà una torta per debitarsi, tanto ho la focaccia, che mia moglie ne fa bene di focaccia, devo dire la verità, ultimamente ha fatto questo corso di panificazione, ma questa focaccia non è tanto genovese, perché mia moglie non è genovese, mandronia, dal basso Piemonte, comunque viene un po' tanto lievitata, però è buona, cioè, non sta bene, cioè.
2: Sì.
0: È l'aria condizionata. Sente che sono rauco, le spiego, perché l'altra mattina sono andato in banca per fare l'estratto conto, no? Sono andato giù, mi è toccato giù, e c'era questa aria condizionata bomba. Io non so, sommati, c'era 35 gradi dentro, ce n'erano 17, insomma, bomba proprio. E io sento la voce come mi è diventata. Pensi che io nel coro degli alpini, tanti anni fa, adesso non lo faccio più, facevo il contralto, pensi che vocina che c'aveva, invece adesso sento qua sono tutto rauco.
2: Comunque sia, mi dispiace, però le hai dato il numero di telefono sbagliato. Perché noi non commercializziamo.
0: Ma quale ci avete voi altri? Scusi, perché il numero era abbastanza sicuro.
2: No, noi abbiamo le piscine quelle che si gonfiano ma si buttano in mare.
0: Come in mare? Io sto in campagna, che cazzo come me ne faccio, scusi?
2: Non lo so.
0: Ma perché le spiego? Perché le spiego? Il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto Sigüela, ci ha avuto la meningite, quindi può darsi che magari non stia proprio imbollissima, diciamo che magari non, cioè, non ci sta tanto. Detto, però, ma ha detto l'altra sera perché l'abbiamo invitato prima, una sera, che c'era l'anniversario di matrimonio, che mia moglie abbiamo fatto 50 anni che stiamo insieme, non che siamo sposati, che siamo insieme. Che siamo sposati sono 47 e mezzo, invece che stiamo insieme sono 50 anni che ci siamo conosciuti in un campo di lavoro. Guarda,

0: cioè negli anni 60.
1: Sta chiamando da magazzino,
0: infatti. Allora senta, le spiego velocemente il problema, magari lei che è del settore può darmi una mano, capisce?
1: Guardi, non so come aiutarla.
0: È un improvvisato, diciamo lei. Cioè non è uno del settore, è un figlio di puttana stagionale di merda che sta lì e non serve a un cazzo. Che cazzo rispondi al telefono a fare? Sai cosa? La buco sta piscina, la buco. Compro un bel tavolo da ping pong che i miei nipoti non mi rompano i coglioni. Vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed ora la seconda parte di
2: La bastardata del giorno.
3: Cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
4: Ma un altro, come non li trovo, mo la macchina? Che ride lei, scusi,
5: eh. Certo. Ma non recuperiamo le auto dove non c'è il nostro dispositivo.
4: Ho capito, ma perché ride? Mi hanno rubato la macchina.
5: No, sorrido.
4: No, ride.
5: Mi fa tenerezza.
4: Lo so, perché io ho visto, mi ritrovano la macchina, mi ritrovano, poi vedo qui due individui sul, che sembrano quelli che rubano le macchine, ho pensato questi saranno amici.
5: Certo, no, capisco e mi rendo conto, però le ripeto, se lei avesse installato prima il nostro dispositivo,
4: porca miseria, doveva installare prima il dispositivo.
5: Certo.
4: Ma
5: certo.
4: Questo dispositivo cos'è? Tipo una catena? Io non ne capisco molto. Cioè una ganache, una caloscia, come si chiama?
5: Non è un dispositivo meccanico, è un dispositivo praticamente in radiofrequenza, quindi ovviamente viene installato in un posto da un nostro tecnico specializzato che non viene detto nemmeno a lei, e viene praticamente muore con l'auto, non può essere più rimosso. Se lei vende l'auto, poi acquista ovviamente un valore maggiore, ma non può essere rimosso. Poi lei acquista un pacchetto che prevede l'abbonamento alla centrale operativa allo jack, e grazie a questo lei può ritrovare l'auto in caso in cui
4: ho capito, ma io leggo ovviamente. Vuoi ritrovare la macchina? No, lei mi dice no, allora infatti, che leggo a fare per ritrovare la macchina?
5: Vuoi ritrovare l'auto? Sì, in caso di furto e in caso se è già installato il nostro dispositivo. Non è che ritroviamo le auto rubate dove non c'è il nostro dispositivo. E quale segnale riscontriamo? Nessun segnale.
4: Perché secondo me è stato Ciccio, il barbiere. Non so se lo conoscete, di Margherita di Savoia. C'è questo Ciccio, il barbiere, che ha aperto questo barbiere, ma a me mi puzza. Secondo me questo ruba le macchine e fa finta di fare il barbiere. Io però non ci posso andare da solo, perché comunque non conosco nessuno. Io sono arrivato da poco qui e c'ho anche paura, questo è anche grosso. Cioè, lei non può andare a dire io. Cioè, noi avevamo il dispositivo, l'ho messo, però l'ha perso, magari.
5: Non si tratta di questo, noi la ritroviamo perché il dispositivo emette un segnale, solo per quello riusciamo a ritrovarla, perché le forze dell'ordine hanno un computer sulle loro vetture che grazie a questo ritrova la vettura.
4: Quindi grazie a questa cosa uno se la mette e non si può più rubare, cioè tipo me lo...
5: Ovviamente la percentuale di ritrovamento è altissima, non è al 100%.
4: È altissima. E se i ladri trovano il dispositivo e lo tolgono?
5: È difficile perché non sanno,
4: lo nascondete bene.
5: Nemmeno il proprietario lo sa, a meno che non la demoliscono del tutto.
4: Va bene, nemmeno il proprietario lo sa, o sta sotto le ruote o sta sopra, cioè non è che è un castello.
5: No. È un posto cioè, molto particolare.
4: La marmitta.
5: Bene.
4: La marmitta. Ci ho azzeccato.
5: Ma noi non siamo.
4: Ci ho azzeccato la marmitta.
5: Non mette a conoscenza nessuno.
4: Sì, vabbè, ma voi da Ciccio non ci potete andare. Questa via Gramsci. Le do la targa? Vuole prendere la targa? Magari ci ripensa.
5: Capisco che lei, così, io l'ho informata, se lei è interessato al nostro dispositivo, quando riacquista l'auto ci richiama e noi saremo ben lieti di installare il nostro dispositivo.
4: Ma costa molto questo dispositivo?
5: No,
4: perché io mo sto pensando, mo mi compro prima il dispositivo e poi vedo che macchina ci esce dopo, perché io mo non ho più soldi.
5: Capisco, il dispositivo dipende, per 5 anni è 1500 euro, per 4 anni è...
4: 1500 euro l'anno? 1300... E dopo che mi compri il motorino?
5: No, 1500 euro complete.
4: Completo per 5 anni, 1500 euro.
5: Sì. Poi c'è l'altro pacchetto per 1344.
4: No, mi è venuta un'idea. Siccome io c'ho un mio amico che il padre è molto ricco, e sì, questo c'ha sempre paura che lo rubano, che lo rapi. Voi lo potete attaccare anche a una persona?
2: Radio 105. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, non è la sega.
10: Sì.
7: Sì.
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No,
7: aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
10: aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
7: No,
9: scusa,
7: no.
9: Vista.
7: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Ah, sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
14: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
13: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
15: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
16: Tu no, invece.
15: Io no!
13: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
14: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
16: Sì.
14: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
16: sì.
14: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
16: Sì. Quando... L'anima dove va?
14: Va in cielo.
16: Dove?
14: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
7: Sì, col coniglio.
14: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
16: Sì, cioè?
14: Non è che puoi entrare,
16: No. Ah, no?
14: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
16: Sì.
14: La vedono bene.
16: Dice, analizzano,
14: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
16: Sì.
14: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
16: sì.
14: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevo.
16: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
14: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
16: Ci sono le macchine?
14: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
16: Bianche.
14: Che bianche.
16: Come ci sono le strade anche?
14: Sì, ci sono le strade, però a
16: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
14: No, le case non sono fatte di nuvole.
16: No.
14: Sono fatte di cazzi.
16: Sono fatte di cazzi.
14: Lì in paradiso.
16: Rimuori ancora.
14: No. Sì, non è che tu vivi. No, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
16: Quindi,
14: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No. Lì crescono già a 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
16: Mica la sponda.
14: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camerimocchio? Ma quella sponda, dai.
16: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
14: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
16: Com'è?
14: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
16: è
14: diciamo.
16: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
14: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
16: Le grotte di Toirano,
14: ma. Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
16: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
14: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
14: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
14: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
17: Addirittura?
14: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
14: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
17: No.
14: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
17: Contemporaneamente, quindi è difficile.
14: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
14: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
14: te la fanno leccare.
4: No.
14: Tutte e 6 con i 6 pirl devono pisciare dentro a questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
14: Ci sono due donne.
4: Che
14: vedono, da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
14: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
14: Niente.
4: Niente.
14: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è?
14: Volte.
4: Sopra, sotto, destra, 60...
14: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
14: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
17: Nell'aria, sì.
14: Capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
14: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
14: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less, poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
14: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
14: Cazzo.
4: Tutto
14: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
14: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
17: È una visione
14: celtica. Una suora soava.
17: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
14: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
17: No, trimonologia, etimologia.
14: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
14: A fare in culo, subito adesso.
4: Grazie.
18: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Welcome to the zoo.
19: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
20: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
21: Ieri i giudici hanno stabilito che Roma è stata vittima di una calunnia entusiastica, colossale e globale da parte di spensierati calunniatori che hanno fatto a gara a chi calunniava meglio per due spicci di guadagno. Mafia Capitale non esiste, come era politicamente chiaro a chi volesse vederlo sin dall'avvio dell'inchiesta, e a maggior ragione quando l'ex sindaco di destra Gianni Alemanno era stato prosciolto dall'aggravante mafiosa insieme a tutti gli altri politici coinvolti nell'inchiesta. È stata calunniata Roma, le sue amministrazioni, fallimentari ma non mafiose, i suoi cittadini e la sua trimillenaria storia che in giro per il mondo porta ancora il titolo del trionfo, malgrado evidenti ed abissali disastri. Mafia Capitale non era mafia, era una banale, banalmente grave storia di corruzione e delinquenza arrivata a toccare il Campidoglio, senza però stringerlo fra tentacoli di piovra, come era stato raccontato a partire dal 2 dicembre 2014, giorno in cui furono arrestati Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. E lì è partita la carneficina. Per paradosso, in quei giorni l'unico a tirare fuori due frasi da statista fu il sindaco Ignazio Marino.
22: Io mi rifiuto di avvalorare l'idea che Roma sia una città di mafiosi. Prima c'era la Roma ladrona, ora la Roma mafiosa. Ma non è così.
21: È quello che avrebbe dovuto dire anche Matteo Renzi, presidente del Consiglio e segretario del partito che esprimeva il sindaco di Roma, per proteggere quel che resta della dignità del paese e del PD, invece di ripararsi dietro a scaltrezze linguistiche senza domani, come si è visto.
22: Non sappiamo se quello che emerge dipinge dei tangentari alla matriciana o dei mafiosi, lo dirà la magistratura, ma noi non lasceremo la capitale in mano ai ladri.
21: Era lo schieramento del plotone d'esecuzione per Marino, che si sarebbe lasciato tirare dentro alla gara della purezza, dichiarandosi di colpo l'ultimo argine alla cupola. E quella della purezza è sempre una gara che si corre col fiato corto. Dalle altezze sacre dell'antimafia, Rosi Bindi si buttava nella filosofia del diritto.
22: L'inchiesta della Procura di Roma presenta elementi di novità rilevanti. Individua il metodo mafioso per il reato di criminalità organizzata di stampo mafioso, che non è la semplice duplicazione dell'organizzazione mafiosa di altri territori.
21: Cioè, non sarà una cosa corleonese, ma sempre mafia è. Matteo Orfini, portato dall'emergenza al commissariamento e alla guida del PD romano, prometteva la sciabola contro il sistema di potere retto dai mafiosi. Dunque, chi pensa che Roma sia passata ai 5 Stelle per una campagna brutale e dissennata, cui ha preso parte acriticamente buona parte della stampa, sa dove deve bussare. Perché poi, certo, i grillini ci hanno infilato le mani. Erano i pomeriggi invernali in cui i loro militanti e quelli di Giorgia Meloni e Matteo Salvini andavano sotto il Campidoglio a gridare
0: «Fuori la mafia dal comune!»
21: In cui il New York Times scriveva che la dimensione dello scandalo
0: «sbalordisce persino gli italiani!»
21: E si noti la delizia di quel persino. La stampa estera sarebbe arrivata all'apertura del processo con la solida speranza di vedere alla sbarra ceffi in doppio petto gessato, come tanti Al Capone della Garbatella. Beppe Grillo impostava la campagna elettorale per il nuovo sindaco secondo le sue riflessioni bipartitiche.
22: Movimento 5 Stelle o mafia capitale?
21: Spiegava che il
22: Campidoglio va disinfestato, i legami con la mafia recisi.
21: Virginia Raggi, ancora ieri, era in aula ad attendere la sentenza per raccattare il dividendo. E quando l'aggravante mafiosa è volata via col ponentino, non ha mosso un muscolo e dichiarato la vittoria dei cittadini contro il malaffare.
22: Dopo aver condotto un'intera e vittoriosa campagna elettorale sulla reazione popolare alla mangiatoia della criminalità e di mafia capitale,
21: dopo aver promesso che la sua sarebbe stata l'amministrazione che niente ha a che fare con mafia e criminalità, il sindaco di Roma, insieme con Renzi e tutti gli altri, farebbe buonissima figura a chiedere scusa alla città per il danno d'immagine inferto. L'indagine della Procura di Roma, grazie soprattutto al solito, eterno, sfiancante uso politico delle inchieste, ha prodotto guasti irreparabili. Tutti i partiti, la Lega e Fratelli d'Italia compresi, hanno chiesto lo scioglimento del comune per mafia. Hanno impostato la campagna elettorale per la successione di Marino in nome della lotta alla mafia. Hanno ceduto all'estero l'immagine della loro capitale sequestrata per collusione dalla criminalità organizzata. Nessuno ha avuto l'orgoglio di difendere il decoro del paese pur di non cedere un metro. E quando si è disposti a tanto, a calunniare il proprio paese e a preferire il bene di fazione che il bene di tutti, allora sì che si intravede qualcosa di somigliante al metodo mafioso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Una cosa bella.
4: Sì.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, ti è partito un dente.
3: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, ti è partito un dente.
3: No, l'altra votazione.
4: Giovanotti.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
5: Mi è sembrato di vedere un gatto.
3: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
5: Cosa è successo?
2: Lo Zoo di 105.
6: La direzione di Radio 105 con Angelo e Matteo presenta Attaccati al cast. Attaccati al cast. Il provinante del giorno è Cesare Vodani.
7: Pronto?
8: Signor Cesare Vedano?
7: Vodani, sì, sono
8: Vodani,
7: io.
8: Chiedo scusa. Senta, sono Matteo di Radio 105.
7: Ah, salve.
8: Buongiorno. Senta, in merito al provino che ha fatto in sede da noi in via Turati, niente, il direttore voleva parlarle, perché so che avete preso un altro appuntamento con Marco Mazzoli.
7: Per domani, esatto, sì.
8: Esatto, allora guardi, le passo il direttore.
7: Sì.
8: Così magari fa due chiacchiere con lui. Io sono Matteo, quando vuole, insomma, se vuole un referente, ci sono io.
7: Grazie, salve.
8: Grazie.
9: Sei in attesa di parlare col direttore di Radio 105, come ci piace, minchia che musica, tu non chiudere, resta in attesa, sta arrivando il direttore di Radio 105, minchia che radio, minchia che...
4: Pronto?
7: Pronto, buongiorno.
4: Sì, signor Cesare?
7: Sì, sono io, buongiorno.
4: Sì, ciao, sono Angelo. Allora, ascolta, niente, ho parlato con Marco, ho parlato con i ragazzi.
7: Sì.
4: Preferisco evitare giri di parole.
7: Sì.
4: No.
7: In che senso non ce n'è? Ah, che non ce n'è?
4: No.
7: Mi... non so cosa rispondere. Se non che mi... dispiace moltissimo, perché... perché come puoi immaginare mi dispiace veramente molto. Non so cos'altro dire, francamente.
4: Io sono veramente, nel senso, sto cercando proprio di capire la situazione.
7: Sì.
4: No.
7: Pazienza. Quindi salta anche il provino di domani.
4: Io posso fare una cosa, nel senso, una sorta di palliativo.
7: Mm-hmm.
4: Però se domani, nel senso, c'era questo appuntamento, se vogliamo comunque mantenerlo.
7: Sì.
4: Nel caso passi, pensavo, nel senso, vieni, ti lascio i nostri cesti natalizi.
7: No, grazie, sei gentilissimo. Perdonami un po', la delusione in questo momento è tanta.
4: Io ti dico, nel senso, ti rinnovo l'invito a passare a prendere il cesto.
7: Perdonami lo stato d'animo, ma venire ci sarà occasione.
4: No.
7: Veramente sono un po' così sbarellato, perché mi aveva dato l'impressione, insomma, che le cose
4: no
7: potessero interessare, ma ci no. stai.
4: Più che altro la cosa principale è che c'è dentro della, diciamo, della merce deperibile.
7: In che senso c'è della merce deperibile? Pronto?
4: C'è dentro uno zampone?
7: Sì.
4: C'è una forma di grana, cioè, nel senso...
7: Ma io ti... siete gentilissimi, ma non per rifiutare il regalo. E magari quando verrà fuori un'idea che magari colpirà di più, magari ve la sottoporrò ulteriormente, se ci sarà spazio e volontà di ascoltarla.
4: No.
7: Pazienza.
4: No.
7: Pazienza.
4: Ti passo l'assistente, dai.
7: Grazie molte, ciao.
4: No.
9: Sei in attesa di parlare con l'assistente del direttore di Radio 105. Minchia che musica, come ci piace.
10: Ricordiamo a tutti gli scartati dei provini che è disponibile il cesto natalizio per noi.
8: Pronto?
7: Pronto.
8: E io sono sempre Matteo. E il direttore cosa le ha detto in specifico?
7: Di venire lì per prendere sto palliativo della... che lui riteneva un palliativo, darmi lo zampone e le lenticchie.
8: Ah sì, ma... il cesto, c'è anche il panettone Maina,
7: Sì, siete gentilissimi.
8: Ma però... io intendevo riguardo al provino, cosa ha detto?
7: Ha detto di no, che proprio no e non posso più farne neanche altri.
8: Ho capito, va bene, allora io la devo salutare.
7: Grazie molte, buonasera.
8: Arrivederci.
7: Grazie.

0: This is a zoo, only for you. Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a farci toccare l'uccello gratis dalle mignotte, sfruttando la pietà.
1: Bentornati al mio podcast. Mi fa piacere sapere che siete sempre più numerosi nel fare tesoro dei miei preziosi insegnamenti di sopravvivenza urbana, meschina e disgustosa. Partiamo subito senza indugi, che oggi si parla di fica, e quando si parla di fica bisogna perdere poco tempo in parole superflue. Infatti, oggi vi insegnerò a sfruttare la mimica e i vocaboli inventati, per farvi toccare l'uccello dalle prostitute, ma senza cacciare il becco di un quattrino. Ovviamente, non farete sesso, ma vi farà solo qualche coccola, ma è ciò che può bastare per poi essere ingazzurriti per una bella pippa a casa propria.
0: Attaccati a sto podcast.
1: Per prima cosa, prima di uscire di casa, scegliete la zona piena di zoccole da poco, roba di calascione che defecano ai bordi della strada. Sono le più umane solitamente e abituate agli sbandati. Poi vi vestite con ciò che trovate in fondo alle scale. Sapete i sacchi per le persone bisognose? Bene, ora raggiungete la location di smercio sessuale e passeggiate in maniera leggermente claudicante. Appena una delle donnacce vi farà un mezzo sorriso, saprete che è quella giusta. A questo punto sfoggiate immediatamente un timido saluto con la mano a carciofino, che farà intendere una qualche problematica tendinea che ovviamente non avete.
2: Ehi, ciao, bello! Perché tieni la mano a carciofino? Che carino, mi ricordi tanto mio fratello.
1: Grandioso, avete fatto centro. La mignotta ha una forma di empatia sviluppatissima. Probabilmente anche lei ha una triste storia di qualche genere a livello familiare. Questo è il colpo di fortuna. Approfittarsi delle lacune umane a livello sociale e psicologico è il nostro forte. Ora che la meretrice vi osserva, cercate di mostrare il più possibile che avete una erezione. Fatelo muovendo il bacino avanti e indietro, velocemente come per mimare l'atto sessuale. E contemporaneamente cominciate a dire la frase: Bubba bubba fica fica buco buco tanda tando mutando.
3: Bubba bubba fica fica buca buco tando tando mutando tando mutando.
2: Ah, si è rapato, eh? Senti, ce l'hai due soldini che te lo ciuccio? Eh? Andiamo dietro il cassonetto, ti ciuccio, pisello.
1: La canaglia vuole la grana dal mentecatto. Ma voi mostratevi subito senza soldi, semplicemente mettendo le dita a rivoltella e agitandole, nel classico gesto del «non ce n'è». Di seguito ripetete la frase «no, no, no, no, fica, fica, sbuba, sbuba, voglio sbuba». A questo punto la saccagnata sicuramente sarà imbarazzata di vedervi così conciati e probabilmente sarà mossa dall'istinto al sesso compassionevole e probabilmente ad una forte pietà cristiana. A questo punto non esitate e cacciatelo fuori appena lei dirà una frase tipo «poverino» oppure «mi dispiace».
3: No, no, no! Fica, fica, fica! Sbuba, sbuba! Voglio sbuba!
2: Beh, mi dispiace. Mi dispiace tanto, poverino. No, aspetta, aspetta, non tirare fuori qua. Andiamo dietro il cassonetto, dai. Va bene, ti faccio seghino, però poi non mi fai perdere tempo che ho altri che pagano, va bene? Ecco qua, ecco seghino. Ti piace così? Ecco qua.
3: Bubba bubba!
2: Bravo.
3: Brava.
2: Come, scusa?
3: Bubba bubba bubba bubba.
1: Bravi. Avete raggiunto lo scopo e siete anche venuti. Non avete avuto bisogno di tornare a casa e finire il lavoro. Questo è un colpo da maestri. Probabilmente, se il racket o il protettore non la pesteranno a sangue per lo slancio di bontà, potrete tornare altre volte dalla stessa per riprovarci, ma senza esagerare, che poi rischiate anche voi di essere massacrati da qualche energumeno senza i molari e che puzza di liquore all'anice. Bravi, sono proprio orgoglioso di quanto siete diventati pezzi di merda senza scrupoli. Ci sentiamo alla prossima puntata, dove ci mangeremo parte del cibo di persone bisognose veramente e ci accaparreremo degli aiuti economici per ragazze madri, semplicemente travestendoci. Al prossimo episodio!
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta?
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però. Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
2: Però
3: this is the Zeus.
4: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5,

0: Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare all'All You Can Eat. Non so se ti ricordi. Sei pronta per caso?
1: Ah, Potito! Certo, scendo subitissimo. Dammi solo 2 minuti che finisco di limarmi le unghie con la forza del pensiero.
0: Ma porca troia, bastarda lurida, ma quanto ci metti? Che cazzo è, una tigre?
1: Sì? Chi è?
0: Potito!
1: Potito?
0: Potito!
1: Potito?
0: Porco...
1: Ah, Potito! Che ci fai da queste parti?
0: E mi hanno assunto come merda da marciapiede. Oramai, visto che stavo sempre qua, almeno faccio qualcosa di costruttivo.
1: Ah, bravo, bravo. È proprio il lavoro che fa per te. Ci vediamo per terra, allora.
0: Ma che cazzo dici? Sono 2 ore che aspetto, dai. Dobbiamo andare a mangiare all'All You Can Shit.
1: Ah, giusto, giusto. Scendo subito, guarda. Dammi solo 2 minuti che finisco di buttare giù un muro a colpi di pavesini.
0: Ma come cazzo fai? Coi pavesini, quelli sono un biscotto, cioè è meno forte del muro, non...
1: Sì? Chi è?
0: Sono il mostro di Loch Ness!
1: Bella, mostro di Loch Ness! Ti apro, sali!
0: Ma che mostro di Loch Ness? Sono Potito, dai, dobbiamo andare all'All You Can Wait!
1: Ah, peccato!
0: Ma come peccato? Ma che faccio? Salgo? Stiamo da te?
1: Bella questa! No, no, no, no, no, scendo io. Dammi solo 2 minuti che ho le ossa del cranio in lavatrice.
0: Ma come le ossa del cranio in lavatrice? Ma che lavaggio stai facendo? Scendi, cazzo!
1: Chi è? Chi è? Ah! Chi è?
0: Sono Potito! Che cazzo stai facendo?
1: Aiuto, Potito! C'è uno zombie nel soggiorno! C'è uno zombie nel soggiorno!
0: Uno zombie? Ma come? Ma che faccio? Salgo?
1: No, no, no, no, no! Non me la sento! Ci penso io! Dammi solo 2 minuti che gli faccio saltare la testa!
0: Ma lo spacco sto citofono, porca troia, lurida bastarda! Cinzia, sei scesa! Non ci credo, sei scesa!
2: Fame! Fame! Fame!
0: E anch'io ho fame, sono sei ore che ti aspetto!
2: Fame!
0: Aia! Aia, ma che fai mo? Oh! Fermati! Aia, no, mi fai male! No, non mi mordere! Aia! Sta stronza! Mollami! Mollami!
2: Tra 2 minuti! Ah!
0: Ma

0: Lo Zoo di 105.
1: Wow, wow, ma quanta buona musica questa mattina su Radio Antenna 2000. Questo era il disco Storia. E adesso segnale orario e iniziamo con Bar Girasole. Jingle! A Monza sono le 10 in punto.

0: sole. Monza.
1: Ciao! Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Trascorreremo insieme le prossime ore in compagnia di tanta buona musica e di buon umore. Bisogna essere sempre positivi. Come il fax che ci è arrivato questa mattina da una nostra ascoltatrice. Si firma Mirella! Ciao Marco, ogni giorno mi fai tanta compagnia e la tua voce mi dà tanta serenità. Ho tentato di ammazzarmi più volte, ma da quando mi hanno messo la cintura di forza sto molto meglio. Il messaggio te l'ha scritto Piero, la guardia della mia sezione. Ti voglio bene, ora ti saluto, che ho mezz'ora di elettroshock. Ciao! Ma quanto è simpatica Mirella! Guarda, ti voglio dedicare il prossimo disco che ti farà tanta compagnia. Wow! Lei è la rettore con la Mette! Super disco!
2: Disco! Disco!
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10:02 e a Monza ci sono...
3: Dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Scusate, ho preso l'intro male.
3: Diventa bianca questa notte da falene. Ma dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Era la rettore con la Mette! Sta arrivando l'estate e bisogna iniziare a mangiare un po' di meno e magari fare un po' di attività fisica. Che ne pensate? Prenotatevi per parlare con me in diretta, ma se volete dimagrire divertendovi andate a ballare. E c'è solo un posto dove andare.
4: Battuta comica!
5: Questo sabato, discoteca Vogue. La notte più trasgressiva. Questo sabato, ore 24, l'associazione Borderline. La Winner Company Management, in collaborazione con la discoteca Vogue, organizzano il primo incontro gay lesbico.
6: Ogni tipo di vetture italiane ed estere.
7: Automercato Nicola Rizzichiello.
6: Dove trovi una vasta gamma di vetture usate, revisionate con garanzia e pagamento in 42 mesi con anticipo del 15% senza ipoteca. L'automercato Nicola Rizzichiello è solo a Rho, in via Porta Ronca 53, telefono 930 60.

0: Monza.
1: Ed eccoci qui allora. Oggi parliamo di dimagrimento, mangiare bene e non pensare alla linea, oppure tanta attività fisica. Sentiamo il primo ascoltatore in linea.
2: Pronto?
1: Buongiorno signora.
2: Pronto?
1: Sì signora, è in diretta. Da dove chiama?
2: Chi parla?
1: Sono Marco Mazzoli di Antenna 2000.
2: Sì?
1: Mazzoli!
2: Io non ti capisco.
1: Stiamo parlando di linea. Lei è grassa o magra?
2: Vaffanculo.
1: Purtroppo la signora si è offesa. Sicuramente sarà una di quelle donne un po' sovrappeso, con due buste della spesa al posto delle tette.
3: Battuta comica.
2: Pronto?
1: Salve signora.
2: Ciao. Buonanotte.
1: Ma che buonanotte signora. Sono le 10 e 6 minuti primi. La signora è allegra. Lei è grassa o magra?
2: Le brutte spaventano, dottore, le brutte spaventano.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
2: Perché voglio che sia così.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
2: Siamo forti a mangiare poco e ingrassare lo stesso.
1: Quindi lei dice che bisognerebbe mangiare poco?
2: Non si può spendere, si deve aspettare e pagare. Si deve aspettare e pagare, si deve aspettare e pagare.
1: Lei ha un suo metodo per dimagrire?
2: Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita.
1: Grande, grande lezione di vita. Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita. Benissimo, abbiamo ancora qualcuno in linea. Pronto?
4: Pronto?
1: Salve signora.
4: Pronto?
1: Stiamo parlando di linea.
4: Oh, porco c***o, pronto?
1: Lei è grassa o magra?
4: Ma vai sbrattina, bastardo, che la lurida impestata di c***o. Boia, porco giorno boia.
1: Wow, grandissima puntata di Bar Girasole. Spero di avervi fatto passare due ore in compagnia di tanta buona musica e di tantissimo buon umore. Il vostro Marco Mazzoli vi saluta e vi ricorda che domani entreremo sotto il segno della bilancia. Ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Scoprire il colpevole. Quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Anchorage, Alaska. Un ranger rinviene il corpo di una donna completamente nuda, imprigionato nel ghiaccio. Pochi istanti dopo, a bordo di un gatto delle nevi invisibile, pilotato da Lewis Hamilton, sopraggiungono gli investigatori della scientifica di CSI e cominciano le indagini.
2: Signore, sul corpo della donna non ci sono segni di violenza. L'ipotesi più probabile è che sia morta per assideramento.
3: Non è tutto come sembra, McFish. Prenda Eva Robbins, ad esempio.
2: Effettivamente, chi l'avrebbe detto che ci aveva il cazzo?
3: Guarda qua. Vede questo minuscolo pezzo di pulviscolo accanto al cadavere?
2: Sì, signore.
3: Questi sono escrementi di Phoneutria, altrimenti noto come ragno delle banane, il più velenoso del mondo. La donna è stata costretta a praticare dell'autoerotismo con una banana proveniente dal Brasile. Durante l'atto è stata morsa dal ragno e l'assassino si è sbarazzato del cadavere, buttandolo nella neve.
2: Ma, signore, sul luogo non ci sono tracce di pneumatici o di slitte?
3: Per forza, perché l'assassino l'ha trasportata qui volando con un aliante, poi si è allontanato rotolando nella neve all'interno di un tappeto persiano. Il colpevole è Farzan Hafez, il proprietario del Bazar Nadir, calvo e con una voglia a forma di coda di castoro sull'anca. Spiccate un mandato di cattura, il caso è chiuso.
1: Porto Gruaro, Venezia. Durante una rapina in un appartamento del centro, un ladro posta su Facebook dei selfie con uno che si è impiccato al soffitto e anche un video tenerissimo nel quale lo usa come altalena. Il post diventa virale e un agente dei RIS di Parma, che sta disperatamente cercando di scopare su Facebook, intuisce che il cadavere penzolante potrebbe essere di un uomo morto. Per prima cosa condivide il video per fare tanti like, poi contatta al telefono il proprio superiore per comunicargli la formazione del fantacalcio. Infine, visto che su Sky non c'è un cazzo, decide che è il caso di indagare, ma non prima di aver svolto un compito ancora più importante.
4: Bisognerebbe indagare.
5: C'hai ragione.
4: Ti ricordi come si chiama?
5: No.
4: L'indirizzo?
5: Nemmeno.
4: La macchina che avevano?
5: Ma no.
4: Più o meno come l'ha fatto?
5: Era alto.
1: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Oceano Atlantico, ore 6. Un sommergibile nucleare della Marina Militare americana, scandagliando il fondale, individua un oggetto sospetto incagliato tra gli scogli. Sul luogo accorrono 124 agenti della scientifica di CSI che, in apnea, raggiungono i 5.000 metri di profondità. Recuperano l'oggetto, salvano una balena, spengono un'eruzione vulcanica a mani nude e cominciano a indagare.
3: Signore, l'oggetto ritrovato sembra un normale bottone di peltro. Come procediamo?
6: Questa operazione deve rimanere top secret. Trasennate l'Oceano Atlantico.
3: Minchia, tutto?
6: Perché, ci sono problemi?
3: No, signore. Procediamo immediatamente. Per caso vuole esaminare l'oggetto?
6: Affermativo. Assemblate l'acceleratore di particelle portatile sul gommone. Avete 5 secondi. 4, 3, 2, 1.
3: Pronto, signore.
6: Ah, ecco. Ottimo. Adesso, bombardando l'oggetto con ioni di berillio, otterremo una datazione approssimativa. Come sospettavo. Guardi qui. 4 ottobre 1492, ore 11.35, massimo 36. Questo bottone è una prova schiacciante.
3: Di cosa, signore?
6: Di cosa? Dell'omicidio di Gualtiero Pigafetta da parte di Xavier Gomez Butragueño, entrambi a bordo della Santa Maria di Cristoforo Colombo. Sono oltre 5 secoli che indaghiamo su questo caso e adesso ce l'abbiamo in pugno col figlio di puttana.
3: Ma signore, è morto da 500 anni.
6: E allora? Qualcuno deve pagare, agente McBacon. Arrestate i suoi diretti discendenti e sbatteteli a Guantanamo. Il caso è chiuso.
1: Nel frattempo, a Porto Gruaro, il nucleo dei RIS di Parma esamina la propria pagina Facebook per vedere quanti like ha fatto la diretta live fatta a casa dell'impiccato. Grazie al biglietto scritto palesemente con la sinistra, all'assenza di un rialzo dal quale saltare e nonostante l'uomo fosse privo di braccia, i RIS di Parma sono giunti alla conclusione che si tratti di un banale caso di suicidio. Il caso sta per essere chiuso.
4: Risse e bisse. Allora, sono già stati qua i poliziotti. Vedi, hanno fatto già un casino. Un casino. La polizia quando è in già.
5: Non ci devono mettere le mani.
4: Dovevi chiamare il commissario. Vi ho detto mille volte. Chiamate prima i carabinieri, eravamo noi, e controlliamo la scena del crimine. Poi al limite entrate voi.
5: No, entrano, calpestano dappertutto.
4: Minchia, non si riesce mai a fare un lavoro come deve essere fatto.
5: Guarda, hai visto che l'ha piccato, si è piccato con una cintura.
4: Accidente, questo è proprio un suicidio, si vede proprio.
5: Che anche la cintura non è neanche originale.
4: Capendo se andava anche imbiancato sto soffitto, è impresentabile.
5: Vedi.
4: Ma quelle sono le macchie dei caloriferi.
5: No, quelle sono le macchie della muffa che si vede che c'è una perdita d'altezza.
4: Senti, se permetti, io ho studiato. Sono anche un investigatore, ti dico che sono le macchie dei caloriferi.
5: Ascolta, io sono dei test di Parma, ma prima facevo il manovale.
7: Oh, ragazzi, è iniziata la partita. Milan-Inter, cazzo fate qua, dai.
4: Me ne frega, io tengo il Napoli.
5: Io tengo il Crotone.
8: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Las Vegas, Nevada. Dopo aver sconfitto il crimine ancora una volta, gli agenti di CSI osservano il tramonto con aria assente e malinconica. Ma laggiù, all'orizzonte, qualcosa nella traiettoria di volo degli uccelli risulta stranamente sospetto.
3: Agente McFlurry, mi porga un binocolo.
9: Subito, signore.
3: Quei cormorani stanno cercando di dirci qualcosa. Osservi i movimenti dello stormo. Vede che compiono una traiettoria WW?
9: Certo, signore.
3: In grado di metterli in comunicazione con individui della stessa specie che risiedono nelle lagune del mare Adriatico.

0: contattate i colleghi di Aristi Parma. Il caso è chiuso.
1: Quel Walter Walter è un figlio di puttana puttana, signore e signori.
0: Ha ragione, ha ragione.
1: Porco, porco. Detto lei.
2: CSI contro Aristi Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, dicendo, Leo, ragazzi? Allora, il foglio che stai portando è
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami. Ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chitarino! Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Mike, la guardia. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo!
1: Tu vai avanti! No?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li la guardia. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE. Lui è ancora GSM. Non prende. 105 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Lo Zodi 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
7: Buongiorno, Miami e Lloydy. Stiamo ritornando nella bastardata più assurda della storia. Per rinfrescarvi la memoria, vi dico che un ascoltatore di nome Leonardo ha contattato l'odia Baresi Marco Dona per chiedergli se fosse possibile diventare amici. Non amici di social, come di solito la gente comune intende, ma veri amici come, che ne so, come Luca Alba e Marco Mazzoli, come Fabio e Wender, come Herbert ed Ivo. E ci siamo capiti, no? Comunque chi meglio di quei due pazzi squinternati, infami, grandissimi figli di Pudi Alan e Dona, potevano pensare di mettere a pagamento un servizio che desse la possibilità di diventare amici. Sentiamo cosa gli hanno fatto fare oggi per rafforzare questa amicizia a pagamento.
8: Pronto?
9: Sì, pronto, salve, sono Gustavo, mi occupo del dottor Dona.
8: Sì, volevo dire buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio anche a lei, salve. Allora, noi abbiamo riscontrato dei problemi sulla linea telefonica. Praticamente non riesce a chiamarla il signor Marco Dona.
8: Come?
9: Ha provato anche la mattina per fargli la sveglia del buongiorno. Ma non ha risposto.
8: No, ti sto sentendo.
9: La sto sentendo, mi deve dare del lei cortesemente, però. Un po' di rispetto.
8: Lei la sto sentendo.
9: Mi sta prendendo in giro, scusi?
8: No.
9: Allora, se si può mettere in un luogo dove posso sentire solo lei, ho bisogno di fare alcuni test al telefono.
8: Sì.
9: Ok, perfetto. Allora, lo deve appoggiare per terra?
8: Sì.
9: È appoggiato per terra? Mi sente?
8: Sì.
9: Ah, sento. Ok. La parola d'ordine forte. Sono un ricottaro di merda.
8: Sono un ricottaro di merda.
9: Sì, allora non si sente bene. Lei è vicino al microfono, quindi crea dei conflitti con la voce, lo capisce? È per quello che il signor Dona non riesce a chiamarla. A quant'è la batteria, scusi?
8: Sono un po'

0: di batteria, sono un po' a metà.
1: Allora risposti il telefono, lo metta su un tavolo più lontano e gridi pelandrone di merda.
0: Sono un pelandrone di merda.
1: Sì, dovrebbe esserci dei conflitti, però vabbè, comunque adesso le passo il signor Dona, così le saluta e le parla. Io mi raccomando, mi può fare una cortesia?
0: Sì.
1: Appena lo sente, siccome è molto, oggi è molto arrabbiato, siccome ha dovuto picchiare dei Niger che ha trovato in mezzo alla strada, che davano fastidio alla sua famiglia, appena risponde dice, a lui può dare del tu, le dice Marco io ti amo, okay. Glielo passo, attenda al segnale la parola d'ordine per favore.
0: Sono un ricottero di merda.
2: Pronto?
0: Ti amo, ti amo. Ti amo.
2: Aspetta che sono incazzato nero, porco.
0: Oh madonna.
2: Sto cazzo di nigeriano che mi ha fatto. Come cazzo ti sei permesso, infame?
3: Ma io non ho fatto niente, eh.
1: Sei pronto?
0: Sì.
1: Pronto, salve. Cos'è successo, scusi?
0: Che cosa ne so, quello lì parlava in questa maniera così, capito come parlava?
1: Sì, ma scusi, allora secondo me se lei è razzista no, a noi non interessa, io le sto dicendo, ha parlato col signor Marco, l'ha fatto tranquillizzare che è molto nervoso?
0: Sì, io ho detto ti amo.
1: E lui cosa ha risposto?
0: È che c'aveva un culo lì che lo stroncava di
1: più. Ogni frase che finisce al Dona adesso che parla, tipo lei, sì. Come stai? Alla fine deve mettere sempre un ti amo. Come stai? Ti amo. Lui così si calma, se no non si calma. Ogni frase. Se ne manca una però, poi dopo succede il casino. Io glielo dico, signor Leonardo, non perdiamo questa opportunità di parlare sempre con suo idolo, ok?
0: Capito.
1: Al mio beep mi raccomando la parola d'ordine.
0: Ok. Sono un ricottero di merda.
2: Pronto?
0: Come stai? Ti amo.
2: Tutto a posto. Tutto a posto, ti sento abbastanza amichevole, mi stai rilassando facendo così.
0: Perché hai sentito il tuo...
2: agente? Mio sì. Gustavo?
0: Sì.
2: Capito, ma sento che non stai facendo le parole giuste qua, Quando mi arrabbio devi chiudere le frasi, devi chiudere sempre con ti amo, sennò mi girano i coglioni qua, capito?
0: Sì.
2: Cosa mi stavi dicendo?
0: Mi sto dicendo che ti amo. Ok, ti amo.
2: Ok, tutto a posto. Come è andata la giornata?
0: Bene, bene. Bene.
2: E poi?
0: Ti amo.
2: Ok, allora va bene. Sei andata a scuola oggi?
0: Sì, ti amo.
2: Hai già pranzato?
0: Sì, ti amo.
2: Mi sto tranquillizzando, guarda. Ti ringrazio, Leo, perché veramente mi fai sentire una persona un po' più buona.
0: Figurati, ti amo.
2: Ma guarda, sei veramente una persona meravigliosa. Ascolta una cosa. Ho avuto io una riunione praticamente ieri sera.
0: Ti amo.
2: Bravo. Con Gustavo. E praticamente abbiamo avuto questa idea di cancellarti il costo del servizio.
0: Ti amo.
2: Bravo. Essendo quindi questo qua appunto l'esordio di questo servizio, no? Il Donafon. Tu non pagare niente.
0: Ti amo.
2: E pensavamo appunto di concordare con te addirittura la cena.
0: Ti amo.
2: Quindi sicuramente per la fine di questo servizio che dura un mese.
0: Sì, ti amo.
2: Organizzeremo questa cena insieme. Se tu sei d'accordo, offriamo noi.
0: Io sono d'accordo. Ti amo. Ti amo. Ti amo.
2: Uè, ti amo a chi? A me piace la figa, infame. Avrà sto culattone, va.

0: Lo Zodi 105.
1: La Wender Production presenta La vita radiofonica di Marco Mazzoli. Se non avesse intrapreso la strada giusta.

0: Girasole Monza.
1: Mamma mia, oggi sono completamente ribaltato dalla notte precedente. Sono stato all'addio al celibato di un mio amico e ci siamo ubriacati tantissimo e poi dopo siamo andati in Svizzera a puttane. Abbiamo scopato tutta la notte, pensate che la capa troia era la mia maestra delle elementari. Ma io sono una brava persona e sono andato a salutarla, ma in pochi secondi aveva la sua bocca sul mio uccello. Orribile! Scusate un attimo, il direttore della radio mi sta fissando da dietro al vetro dello studio e sta strappando un foglio. Intanto ascoltiamo il nuovo di Zucchero, solo una sana consapevole libidine dall'azione cattolica. Qui su Radio Antenna!

0: Monza.
1: Tutto bene, mi ha appena licenziato. Mi ha detto che devo chiedere immediatamente scusa a tutti gli ascoltatori per quello che ho detto prima. Ma poi cosa ho detto? Andare a puttane è mica un crimine. Anche lei, direttore, l'ho vista una sera andare a puttane, anche se erano dei trans con il batacchio enorme. Non mi faccia quella faccia. Ma adesso pensiamo al programma e la diretta di oggi. Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Qui si parla di tante cose, soprattutto della vita quotidiana di tutti i giorni. Visto che stiamo trattando l'argomento puttane, voi ci siete mai andati? Tra pochi secondi vi voglio sentire al telefono.
0: Antenna 2000.
1: Lo so, oggi sono un po' strano, ma sono ancora ubriaco. E poi in Svizzera la mia maestra delle elementari mi ha dato una polverina bianca e mi ha detto di inalarla dal naso prima di venire in onda. Che brave le maestre, pensano sempre al bene dei propri alunni. Ora vi leggo il primo fax di oggi. Lui si chiama Franco. Ciao Marco, sono Franco, il festeggiato di ieri sera. Mi sono svegliato pochi minuti fa e non so dove sono. Vedo dei campi e delle mucche. Mi sto nascondendo dietro ad una siepe in un autogrill. Penso sia la Svizzera. Non ho più una mano e non so come tornare a casa. Vedete, questa è la gente che rovina il nostro paese. Schifoso! Ora sentiamo i nostri ascoltatori al telefono. Come sono fatto?
0: Monza.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Sì.
1: Lei è su Radio Antenna 2000.
2: Guardi, a quest'ora io sono... mi sto riposando. Lei non chiami più.
1: Allora mi dica, lei è favorevole che le puttane ci siano?
2: Figlio di puttana?
1: Mi ha dato del figlio di puttana. Povera la vecchia malefica, non avrà capito. Andiamo avanti e sentiamo un'altra persona.
3: Quando?
1: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Lo so, ragazzi.
1: Allora mi dica, lei è favorevole che le puttane ci siano?
3: Certo, favorevolissimo alle mignotte.
1: Lei è mai andato a Zoccole?
3: Ah!
1: Lei è mai andato a Zoccole?
3: Sì, lei...
1: lei si è mai trovato
3: a mignotte? Viva le mignotte!
1: Avete sentito? Viva le mignotte! Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto?
4: Pronto.
1: Pronto, buongiorno.
4: Pronto.
1: Lei è favorevole che le puttane ci siano? Ma che cosa sta facendo? Sta chiudendo il telefono? Ma che cazzo è? Un bradipo! Pronto! Pronto, buongiorno!
5: Dite!
1: Lei è favorevole che le puttane ci siano?
5: Le chi?
1: Lei è mai andato a Zoccole?
5: Non avete niente che cazzare!
1: Ma come cazzo parla, signora? Richiamala immediatamente.
4: Pronto?
1: Porca miseria, pure il marito mostro. Lei è mai andato a Zoccole?
4: E c'è la cioccolata orsa, che le mamme da puro.
1: Lei è favorevole che le... lei è favorevole che le puttane ci siano?
4: La puttana di mamme, che le sorte, che lei tutta la razza tua. E che ti ricordo che te ne arrunda. Ancora tu e tutta la razza tua, e tu ti ricordo che te ne arrunda.
1: Grazie, lei è gentilissimo. Bestia di merda! Dai, chiamiamo ancora sti zombie malefici e poi ci ascoltiamo una bella canzone.
5: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
5: Cornuta è merda!
1: Senta, ma lei potrebbe gentilmente parlare in italiano?
5: Ti torna chi c'ha la capo, tu e tutta la razza tua!
1: Bestia di merda! Bestia di merda!
5: Merda, cosa vuoi tu?
1: Bestia di merda! Perfetto, gli italiani approvano la prostituzione. E ora mettiamo un brano storico che le grandi radio ignorano, troppo occupate a seguire solo le mode. Un saluto dal vostro Mazzoli. E adesso, qui su Radio Antenna 2000, ascoltiamo i Los Locos con Macarena!

0: Antenna 2000 Monza
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
4: Il signor Salvatore odia i cinesi. Perché? Perché qualche anno fa ha affittato uno dei suoi appartamenti a dei cinesi che gliel'hanno sfasciato. Quindi facciamo finta di essere i fratelli Chu, pica e incula, e ci rivolgiamo al nostro avvocato di fiducia, l'avvocato Pistacchio!
5: Sì.
4: Signor Salvatore?
5: Sì, sì,
4: Salvatore.
5: Sì, sì,
4: Sono l'avvocato Pistacchio, buongiorno, mi scusi se la disturbo.
5: Buongiorno, signor Pistacchio, mi dica.
4: No, sento che ha un tono un po' scherzoso, non capisco.
5: Io non ho nessun tono scherzoso, è il mio tono questo. Poi,
4: senta,
5: tra le altre cose sono...
4: Sì.
5: Hai visto, porca puttana? Che cazzo, se non lo vediamo, come cazzo andiamo in giro a fare? Il Carrefour non era questo.
4: Signor Salvatore, mi scusi, mi può dedicare 3 secondi della sua vita, così le spiego il motivo della mia chiamata?
5: 3 secondi glieli concede, ma non più di 3 secondi. 1, 2, 3, sono finiti 3 secondi, vada.
4: Senta, allora io rappresento la famiglia Chu, che tra l'altro di recente ha affittato un immobile che lei possiede a San Giuseppe Vesuviano. E, ecco, allora i miei due clienti lamentano del fatto che lei ha consegnato a loro l'appartamento in uno stato pietoso e vorrebbero essere rimborsati e intendono farle causa. No, guardi, non c'è tempo, mi scusi, io sennò devo procedere con la causa.
5: Ma lei deve con tutte le cause che vuole, avvocato, io sto lavorando e ho bisogno di tempo.
4: Allora, il signor Chu è molto arrabbiato, sono persone molto abbienti.
5: Ehi,
4: cosa? Io le passo un attimo i miei due clienti, così si concorda con loro, altrimenti devo fare un procedimento penale nei suoi confronti.
6: E io sono Chu.
5: Chi cazzo è sto Chu?
6: Tu no, scherzale, io tu a casa è Melda. Tu a casa Melda, no acqua calda, no.
5: Ma papà, non vendo che la gustare di mamma, che va buh, ciao!
6: Non capire?
7: Round 2. Fight.
4: Allora, signor, lei mi sta facendo innervosire. Io le dico che non solo vado avanti con i
5: Voi innervosire quando voi, io sono già nervoso.
4: Lei è un evasore fiscale. Lei è un evasore fiscale.
5: Lei... Non ho bisogno di...
4: Io la denuncio per evasione totale. Lei non ha fatto neanche una fattura al signor Chu. Si rende conto? Rida su sto c***o.
5: Va bene.
4: Io so tutto di lei, so dove abita e so esattamente che tipo di lavori illeciti lei porta avanti da anni. L'affitto senza fattura agli stranieri è un reato fiscale. Rida su sto cazzo, rida sino a rida.
5: Perché ride sul cazzo, ride? Che devo fare? Devo piangere. Ma tu hai un accento un po' da milanese, come fa?
4: Ma che cazzo ride, mi scusi, c'è un cazzo da ridere qua.
5: Mi fa ridere il suo modo di parlare.
4: Io sono milanese, allora lei di dove cazzo è? Non mi sembra tra l'altro.
5: Io sono di dove cazzo sono io, lei forse lo sa. Prima dice che sa e poi mi dici dove cazzo sono.
4: Senta, signor. Lei abita in provincia di Venezia, se ne ha diverse proprietà sparse in giro per il Veneto, ma lei non è Veneto, lei è pugliese.
5: La miseria!
4: Ha visto? Quindi rida ancora su sto cazzo,
5: No, rida, intanto io rido perché la cosa mi sembra familiare.
4: Certo. Le sembra familiare? In che senso le sembra familiare? Io e lei non siamo parenti, questo è fuori
5: il
4: dubbio.
5: Il suo accento.
4: Sì.
5: Mi sembra di conoscerlo.
4: Il mio accento è un accento milanese perché evidentemente ho uno studio. Ho un uno studio legale. E allora qual è il problema? Cos'è, razzista? Al contrario adesso? Eh?
5: No, come razzista? Sono razzista, sono proprio razzista nei confronti dei
4: Ma come fa lei a essere razzista che è terrone? Mi scusi, dai, su.
5: Che cazzo significa che io sono terrone e tu sei un milanese e merda?
4: Non cominciamo. Allora, senta un attimo. Intanto lei viene al nord. Lei viene al nord a rubare lavoro agli altri.
7: Final round. Fight.
5: Pronto.
6: Telone di Melda.
5: Terrore la festa di mamma.
6: Figlia di puttana.
5: Struzz.
6: Pezzo di Melda.
5: Anche tu.
6: Tu hai truffato noi.
5: Io ho truffato te.
6: Io adesso prendo le mie amici di Cina, venire a te, staccare braccia e metterle in tuo culo.
5: Sì, bravo, così io, poi te le metti nel culo di tua sorella.
6: Tu hai truffato, noi pagato appartamento Melda, tu truffatore. Tu non lide, io spacca i tuoi denti, io campione Kung Fu.
5: Sì, bravo, vieni che ti aspetto, non ti preoccupare.
6: In Cina noi con quelli come te di le cinci peta, che vuol dire figlio di puttana.
5: Tu sei un figlio di troppo.
6: Anzigo c'è, ma c'è, che significa pezzo di merda.
5: Su. Adesso lasciami in pace, fammi lavorare.
6: No, tu devi dare noi i nostri soldi di appartamento. Se no, c'è, grazie, ma c'è. Noi fare tua testa come buco di tuo c***o.
5: Poi te lo metto in bocca il mio culo, hai capito?
6: Tu sei persona brutta, noi vogliamo i nostri soldi indietro. Tu da soldi noi non rompe più.
5: Allora vieni dove vuoi venire a prenderti i soldi?
6: In tua casa Meldosa.
5: Vieni in mia casa a Mendoza e vieni a prenderti i soldi. Così tu hai la testa per dividere le orecchie.
6: No, capito.
5: Hai capito perché ce l'hai la testa?
6: In Cina noi dire anziché, ma c'è.
5: In Cina mi ho pigliato in culo, perché se eravate voi, mi stavate in Cina e non venivo a cagare con cazzo in Italia. Capito?
6: Ha parlato il telone. Telone di Melda. You win.
3: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sta muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Cincischi e Thor. I protagonisti: Maria Fischia Topa Fiacca è Sara Condom, Sgarra Burgnagnè è la barista Bramba, Arnold è Cincischi e Thor C5 Cischia, e con la partecipazione ordinaria di Antonio Summa nei panni di Ninetto Biafra, il coglione che viene dal futuro. Tratto dall'omonimo romanzo di Pier Francesco Frigitroie. Adattamento cinematografico, Vladimir Penuria. Regia di Beppe Stupro. Voce narrante, Angelo Non Svelato. È l'anno 1990 di Nostro Signore UEP+. Se non scendevo in terra, come cazzo li contavate gli anni? Una donna che all'epoca si credeva più che chiavabile serve ai tavoli di un sordido pub, dimostrando quella spigliatezza e sfacciataggine che ne fanno la beniamina di tutti i clienti.
3: Ehi, Zimmi, come sta quella chiattona di tua moglie?
4: Ma come ti permetti?
3: Fred, sono già le 10, non dovresti essere a fare i pompini nei cessi?
5: Cos'è tutta questa confidenza?
3: Mike, dici che tuo figlio è morto, riesci a trovarla l'eroina all'inferno?
6: Guarda che io ti ammazzo.
7: Allora devi metterti in fila, Mike. Pare che le ragazze con il suo nome muoiano come mosche in questa città. Senti un po' il telegiornale.
8: Il cadavere della donna ritrovata questa mattina è stato identificato. Si tratta di Sara Condom, la quinta Sara Condom assassinata nelle ultime 72 ore. Se avete questo nome, le autorità vi consigliano caldamente di non farvi ammazzare.
3: Oh merda! Anche io mi chiamo Sara Condom!
7: Forse per questa sera è meglio se te ne torni a casa, bambina. Non vorrei trovarmi il tuo cervello spappolato per tutto il locale. Via, show!
3: Grazie, Bramba! Ti devo un favore! Zimmy, Fred, Mike...
9: Vaffanculo!
2: Siamo in un vicolo tutto buio d'urina. Sara Condom cammina con le mani in saccoccia e l'aria di chi tiene pensieri. All'improvviso, una mano spunta dal nulla e la trascina in un vicolo ancora più buio d'urina.
3: Aiuto, aiuto! Sono terrorizzata, grido aiuto, aiuto!
10: Shh, zitta, zitta! Zitta, non voglio farti del male, anzi, sono qui per salvarti la vita!
3: Salvarmi la vita? E come?
10: Ti sembrerà assurdo, ma io vengo dal futuro. C'è un cyborg che viene anche lui dal futuro e vuole ucciderti. Perché sempre nel futuro nostro figlio sarà il capo della rivoluzione contro i cyborg.
3: Ovviamente non credo a una parola di quello che hai detto, ma visto che è la scusa per portarmi a letto più fantasiosa che abbia mai sentito, ho deciso di dartela qui su due piedi. Scopiamo!
2: Parte una fragorosa scena di sesso nell'urinaria penombra del sordido vicolo, di quelle che registravi su VHS e poi le mandavi al rallentatore nella speranza di scorgere un capezzolo.

0: te non lo so, però...
1: Forse dovevi togliere la cintura di castità.
0: Fred, che cazzo ci fai qua?
1: Sono un noto guardone, non lo sapevi?
2: Purtroppo quest'ultima frase viene captata dal cincischietor C5 Cischia, che piomba nel vicolo per uccidere Sarah Condom.
3: Devo uccidere Sarah Condom.
4: Perché hai le manine strette?
5: Devi fare il cincischio.
6: Scusate, avete
7: ragione. Sei un cyborg.
6: Scusate, scusate.
5: Non con la voce di Magalli, però, dai. Non c'è bisogno di fare tutta questa merda di trasformazione. Devi fare quattro cagate.
6: Ok, okay, scusate.
4: Non sei un transformer.
6: Ok, scusate.
3: Devo uccidere Sara.
5: Prima cincischione.
4: Tra l'altro è cincischietor.
3: Cincischietor. Cincischietor. Devo uccidere Sarah Condom. Vieni con me se vuoi vivere. No, morire.
4: Confusator.
8: Scappa, Sarah! Scappa! Metti in salvo nostro figlio!
2: Fuggita la preda, il cincischietor C5 Cischia sfoga il suo programma omicida sul povero Ninetto Biafra, meglio conosciuto come Antonio Summa, il moritore.
5: Parti piano, cazzo!
9: Ma figa, ma sei partita a bomba!
4: Ti ha ucciso subito!
5: Cioè, fallo durare due minuti, cazzo, un film!
8: Prendi questo! Aia!
5: Che cazzo è, un tennista?
7: No, è un cyborg. Ah.
3: Visto che lei non c'è, ucciderò Summa a colpi di cincischiate.
8: Aia! Aia! Aia! Aia! Ecco che inizia a soffrire il mio momento!
3: Cincischieto!
8: Addio! Le mie viscere! Eccetera, eccetera!
9: Speravo proprio in questo.
5: Le viscere, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera.
7: Ah, il cuore.
5: Devi fare questo che tu debba fare un po' di cinque.
4: Guarda che non te ne...
5: È finita, oh, calmati.
2: Scorrono i titoli di coda, che non riescono a distrarci dall'orripilante agonia del povero Summa, le cui viscere eruttano dal ventre lacerato come un macrabo scherzo di carnevale. La grande madre Rai, nella sua infinita bontà, è a tanto così da lanciare la sua linea di cyborg riscuoti canone con minchia rotante elettrificata. Quindi non fare il furbetto, non ti conviene. Paga sta minchia di canone pezzo di merda. Vado a farmi una sega. Quando sento sto sgorbio morire, mi eccito tantissimo. Vado a sul cavallo di Viale Mazzini.
10: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento.
1: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile.

0: Disco Retto.
1: Se fossi mia,
0: Disco Retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa disperare perché la vostra ombra ha il cazzo più lungo del vostro. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che lo picchio a un picchio un po' ricchio per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Salva d'Anerchia ed è dedicata al suo amato Sborromat. Caro Sborromat, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di rompermi il culo con un martello per recuperare tutti i cazzi che ho preso nella mia vita. Ah, mio dolce, dolcissimo Sborromat, oggi sono esattamente 9 anni che ci conosciamo. Ti ricordi? Eravamo in banca e io rimasi immediatamente colpita da te. Non avevo mai conosciuto un uomo che sapesse compilare gli assegni con la punta del c***o o che potesse sboa comando semplicemente infilandosi il bancomat nel buco del c***o. Ah, da quel momento decisi che avrei passato tutta la mia vita con te. Sarei stata lì ad accarezzare il tuo filetto di filigrana e non avrei mai dimenticato il PIN per farti venire un'erezione. Questi anni insieme sono stati magici. Abbiamo provato tutte le posizioni del Kama Sutra in regalo col sole 24 ore. E abbiamo scopato così bene in vacanza ad Atene che i tuoi spermatozoi sono diventati la valuta ufficiale della Grecia. Ed è per ringraziarti di tutto quello che hai fatto dentro di me che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore. Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salva d'Anerchia, dedicata al suo amato Sborromat. Sì, mio dolcissimo Sborromat, avrei passato volentieri il resto della mia vita con te. Purtroppo, recentemente hai quotato le tue palle in borsa e un gruppo di cinesi ha comprato la maggioranza delle azioni. Ed ora in poi sarai costretto a farti tatuare la faccia di Mao sullo scroto. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un texano che spruzza petrolio dalla punta del pene. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Salva d'Anerchia. P.S. Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che questa volta non canto io. No. Un nostro caro amico, Emanuel Casto, ha voluto dedicare questa email al nostro amico Marco Mazzoli. Yeah! È tutta per te, fratello!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.
2: È palese a tutti, è una pura ovvietà. Inutile negarlo, lo sa anche il tuo papà. Danzi in cameretta con la tua manina al vento.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta l'Indovinellista. I protagonisti: Pierfattaccio Braccio di Cazzo e Flavio, Nadia Fintoslava e Flavia, Ugo Francica Cava è l'Indovinellista, e con la partecipazione straordinaria di Summa nelle spoglie di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Gisuè Inculato. Adattamento cinematografico, Iva Zanicchi. Regia di Puff Dildo. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Siamo in un'angosciante camera sotterranea, più o meno alla profondità in cui si mettono i morti, che sono quelle persone che hanno smesso di essere persone per diventare con tutta calma terriccio. Distese sul pavimento ci sono appunto due persone che sono ancora persone, pur essendo prive di sensi. Ovvero, quelle facoltà che ci incatenano a questa fottuta valle di lacrime e che sono cinque, come i cereali e le ditina delle manine delle bamboline. I nostri malcapitati eroi sono Flavia e Flavio, due sconosciuti ora legati da una solida catena. I due si svegliano.
3: Oddio, dove sono? Che cosa è successo? Perché questa catena?
4: Se dovesse azzardare un'ipotesi, direi che qualcuno ci ha rapiti per farsi qualcosa di non bello né legale.
2: L'arguta Flavia ha ragione. Infatti un vecchio televisore davanti a loro si accende, mostrando il volto pagliacciosamente mascherato di misterioso personaggio. Dietro di lui, quello che sembra essere un panchinaro del Napoli è legato a una sedia sconvolta da violente scariche elettriche.
5: Aiuto!
3: Madonna, che brutto!
5: Perché io ho fatto solo parti di gente che muore.
3: No, fai parti di uno che sta per morire a causa delle scosse elettriche.
4: Non devi fare le scosse elettriche.
3: Le mettiamo noi con dei suoni appositi.
5: Ok. Tripla presa! Aiuto! Aiuto! Ormai il voltaggio è eccessivo! Stacca! I volt! Aiuto!
6: Flavio, mi presento. Sono l'Indovinellista. Avete 10 minuti di tempo per risolvere il mio indovinello, altrimenti farete la fine di questo poverello.
5: Aiuto! Aiuto! Aiutatemi!
3: Dannazione, io li odio gli indovinelli.
4: E io invece non voglio fare la fine di quel pezzente legato alla sedia elettrica. Indovinellista, sa, spara! Qual è questo indovinello?
6: Allora, fossi in voi, non sarei tanto ansioso di iniziare, che l'indovinello è diabolico. Non riuscirete mai a risolvere. Ma visto che me l'avete chiesto, eccolo qui il mio instrigabile enigma. Posso viaggiare in tutto il mondo restando sempre in un angolo. Cosa sono?
3: Il francobollo! È ovvio, no?
4: È il francobollo!
7: Mannaggia la c***a, ma porco... Non era così facile! Ma non è possibile, ho rapito 60 persone, solo sto stronzo non ha risolto l'indovinello.
5: Francobollo! Aia! È francobollo, lo so anch'io! Aia! È francobollo!
2: La catena che lega Flavio e Flavia si scioglie e i due fuggono via tutti contenti, lasciando il povero Summa fra le grinfie dell'indovinellista.
5: Soffro molto, moltissimo! Sto urlando! Sto anche chiedendo aiuto! Aiuto!
2: Il tentativo di fare il furbo non giova affatto al buon Summa. Al colmo dell'ira, l'indovinellista si trasforma infatti in un cincischio horror.
8: No! Mamma mia, questa cosa! Veramente!
5: Cincischione!
9: Cincischione! Mi
8: piace questo cincischio napoletano.

0: E mentre ci godiamo la meritata agonia di Summa, Mamma Rai è triste e piange, perché molti, troppi, ancora non hanno pagato il canone dell'anno scorso. Questo è l'ultimo avviso. Caro abbonato, non per scelta. Se non ti metti in regola, il prossimo Summa potrai essere proprio tu.
1: Tutti Summa me fai a morire.
0: Paga il canone, fettuccina di merda.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
4: Il segreto.
5: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Roseto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dov'è quella lurida rana?
2: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di ciccioni magri.
3: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas.
1: Lascia stare i ciccioni magri, servastraccia. Stasera c'è il ballo in maschera organizzato dal sindaco.
2: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.
1: Lo so che è morto, ma questo non vuol dire che non posso organizzare un ballo in maschera.
2: Ha ragione, padrona. Quindi le faccio preparare il suo costume da cianfrusaglia?
1: No! Sono 6 anni che mi vesto da cianfrusaglia. Quest'anno mi vestirò da pelo di culo incarnito.
2: Ottima scelta! Le faccio subito preparare il suo costume da pelo di culo incarnito.

0: Brava, brava. E preparalo bene, altrimenti qualcuno potrebbe scoprire il mio
1: segreto.
0: E se qualcuno dovesse scoprire il mio
1: segreto,
0: ti farò pentire di essere nana.

0: Donna Ruanda, anche lei qui al ballo in maschera. Quasi non la riconoscevo nel suo elegantissimo costume da pelo di culo incarnito.
1: Padre Siviglio, ma è proprio lei! E da cosa è vestito? Non capisco.
2: Hai che comprenderla, solamente amarla, las cosas más bellas de esta creación.
0: Mi sembra lampante, sono vestito da prurito vaginale.
1: Ah, giusto, giusto, che sciocca. Ma non così sciocca da rivelarle il mio
3: segreto.
0: Donna Ruanda, mi permetta, le presento Suor Mafietta, la mia aiutante in parrocchia.
4: Onorata, Donna Ruanda, pelo di culo incarnito, che scelta di classe, vorrei averci pensato io invece di vestirmi da pozzanghera di catarro.
0: Silenzio, arriva il sindaco.
4: Ma il sindaco non era morto?
5: Gatta salvaje, con tu passion,
6: che bonita,
5: con tu dulzura, arranca del corazon.
7: Certo che sono morto, ma questo non vuol dire che possa essere ancora vivo. Buonasera, questo incantevole pelo di culo incarnito deve essere la famosa Donna Ruanda.
1: Non faccia il marpione, sindaco, tanto non le rivelerò mai il mio
3: segreto.
7: Donna Ruanda, lei pensa davvero che mi sarei presentato qui vestito da racchetta da pallavolo per scoprire il suo
3: segreto?

0: Ti piace il mio vestito da minchia di Isagina?
1: Nigerio, figlio deficiente, ma non lo sai che le asine non ce l'hanno la minchia?
0: Aia, mamma, è cattiva! Adesso dico a tutti qual è il tuo segreto!
1: Non ti permettere o ti sparo in faccia!
0: Il segreto di mamma è...
2: Madonna Ruanda, ha ammazzato suo figlio!

0: l'ho ammazzato, l'ho solo ucciso. E che vi serva da lezione, nessuno scoprirà il mio
1: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: E non cominciamo, eh? Siamo in chiusura. Tu sei morto 2 puntate fa. Non è che puoi entrare quando cazzo te pare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è una porco de domanda. Non c'è domanda. C'è solo da scoprire qual è il segreto.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dio, sta muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Salvate il soldato Summa. I protagonisti: Paola Sticchio Smerdaloni è Paul, Enrico Culospanetor è Paola, Gigi Pallestorpie è Paul Paola, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Federico Stramerda, adattamento cinematografico Fabio Borghini Troia, regia di Marco Mazzoli Bello, voce narrante Angelo Non Svelato. È l'anno 1944 di nostro signore JJ, lo smignottatore del deserto. Siamo sulle caliginose coste della Normandia, regione della Francia, dove vi sfido a trovare una mucca che si faccia i cazzi propri. La spiaggia, ancora fumante e tutta sbrabbaci cocolata stile trincerone spinato, conserva fresche le vestigia di una recente e furiosa battaglia. Mimetizzati in cespugliosi colori ispirati a quella tettona di mamma natura, tre soldati si muovono quatti quatti ad altezza nano, trovando riparo dietro una porta Jimmy sino-piemontese della Luftwaffe. Sono Paul Paola e Paul Paola. E la loro missione è trovare il soldato Summa, caduto prigioniero dei nazissimi.
3: Secondo i nostri informatori, il soldato Summa è tenuto prigioniero in un accampamento a 500 metri da qui.
4: Il piano è semplice. Colliamo i nazissimi di sorpresa, facciamo ta-ta-ta-ta-ta coi fuziloni e li ammazziamo tutti. Domande?
5: Io sono Fraccio.
3: Bene, allora stammi davanti. Forza, andiamo.
2: Spostandosi nello spazio, che è quella cosa tridimensionale che ci avvolge tutti ed è teatro di ogni evento, i tre soldati raggiungono l'accampamento dei nazissimi.
6: Ja.
4: Bene, tenetevi pronti. Al mio terzo tre, attacchiamo. Tre, tre, tre!
2: Ma i nazissimi, che non sono molisani dalle fragorose ascelle qualsiasi, non ci stanno affatto e rispondono immediatamente al fuoco.
6: Sparen, sparen! Kartoffel, kartoffel! Proiettile in culen!
3: Mi hanno colpito! Muoio!
5: Esagerato! Mi hanno colpito! Muoio! Muoio fraccio!
4: Dannazione! Sono rimasta solo io! O la va o la spacca!
6: Aien, va dall'altro mondo! Klappen, klappen, klappen! Yes, klappen, wie der Schnitzel, porca troien!
5: L'hai preso in der culen!
6: Puoi tirlo forte!
2: Facendo ta-ta-ta-ta-ta, Paola riesce a sterminare fino all'ultimo nazissimo. E dunque, scopabile come solo Lara Croft prima di lei, si dirige verso una casupola con le finestre inferriate. All'interno, legato come quella malcapitata zoccola che tengo in cantina da tre settimane, c'è il soldato Summa.
7: Oh, Paola, grazie al cielo! Siete venuti a salvarmi, oddio, come sono felice!
4: Salvarti? Erano i nazissimi che dovevano salvarti, brutto traditore del cazzo! Io sono qui per ucciderti! Summa, hai tradito il nostro esercito! Mi sto molto arrabbiando! Mi sto trasformando in un...
8: Ma il becco, ecco.
7: Aspetta, lo devo dire.
8: Non si sente il becco a sciabola. Becco a sciabola.
7: Non è abbastanza sciabola.
8: Sciabola.
7: No, così sembra gli è rimasto un cracker nel palato.
4: Sì, sì.
8: Cos'era?
3: Cos'era? Valentino Rossi c'è.
7: Una sciabola laser.
8: Basta, pure birra. Cosa c'entra Valentino Rossi?
7: Beh, lei è bolognese, ma è in famiglia.
2: Senza perdere un briciolo di quella innata chiavabilità che l'accompagna fin dai 16 anni,
1: dovevate salvare!
2: Paola si trasforma in un cincischione col becco a sciabola e dilania il corpo di Summa con una fracassata di mazzate.
1: Muoio col becco a sciabola! Muoio nel becco a sciabola!
8: Muori però!
7: Sono morto, basta! Morto! Ciao!
2: Avvisiamo i gentili abbonati, anche quelli che non ci guardano, ma sono costretti a mantenerci lo stesso, che Mamma Rai ha appena aperto un nuovo canale, con i vostri soldi. Da oggi nasce Muori Antonio Summa Channel, il canale in cui trasmettiamo film di ogni tipo. Muori Antonio Summa Channel, in cui muore sempre Antonio Summa. Muori Antonio.

0: Memoria Antonio Suma Channel. Tutti i grandi classici con Antonio Suma che ci muore dentro a caso.
1: Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti,
2: addio!
1: Allora diventerai tu. Ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti,
2: addio!

0: parlare soltanto quando vi sarà richiesto.
1: Dio!
0: Chi ha parlato?
1: Ah!
0: Chi cazzo ha parlato?
1: Oddio, sto morendo, oddio!
0: Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
1: Aiuto!

0: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta il giornalista Ruoppolo.
1: Pronto?
2: Quanti anni hai? Come ti chiami?
1: Fracazzo.
2: E di cognome?
1: Fratregna.
2: Quanti anni hai?
1: 200.
2: Vergogna! Vergogna! Come ti chiami?
1: Fracazzo.
2: E di cognome?
1: Fratregna.
2: Quanti anni hai?
1: 200.
2: Vergogna!

0: Pronto?
1: Ciao!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Eh?
1: Come ti chiami?
0: Lucas.
1: E di cognome?
0: Pizza.
1: Quanti anni hai?
0: 100 anni.
1: Vergogna!
0: Eh?
1: Vergogna!
0: Tu ti devi vergognare. Perché non sei ineducato, non hai detto chi sei.
1: Taddeo. Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13.
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Chi sei?
1: Taddeo! Taddeo!
0: Baddeo!
1: Taddeo!
0: Senti, ho ricevuto lo stipendio. Non mi fate dire le parole, fatti i tuoi.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. 693 euro!
0: Ma chiamata dentro!
1: Come?
2: Chiama la cappella! La cappella!
0: Pronto?
1: Non ti permettere di avvertire mia madre!
0: Ah?
1: E neanche gli sbirri!
0: Oh!
1: Non ti permettere di avvertire mia madre! Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Perché mi dici tu chi sei?
1: E di cognome?
0: Fatti i cazzi tuoi!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Vediamo qui, vediamo un po' di là. Non ti permettere di avvertire mia madre.
0: Ora chi ti è morto e stramorto, chi cazzo sei?
1: E noi allora ve lo ripeteremo ancora e sempre. Vergogna!
0: Ma fossaccia di mamma, perché tu tutta la sette una tua generazione.
1: No!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Perché vi sono stati ben 2.750 euro di detrazione IRPEF.
0: Chi cazzo sei?
1: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte.
0: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come vengono a sparare la casa.
2: La cappella, cappella.
0: Pronto?
1: Ecco, la lampadina di Archimede, l'idea brillante!
0: Senti, io non ne capisco chi sei.
1: Ambarabacci, Cicocco, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore.
0: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.

0: Pronto?
1: Coca-Cosa, eh? Coca-Cola.
0: Senti, io non capisco niente. Se mi fai capire che cos'è, posso servire.
1: 60 piante, alte anche 2 metri.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la tredicesima, 693 euro. Come? Sì, capite bene, 693 euro.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: E perché?
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei, prima dice chi sei.
1: Sì, esattamente così. Ambarabà, cici e cocò.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105,
3: questo è Wonderland. Radio 105.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì,
14: che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
15: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
14: Sì, che devo fare? Stavo
15: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
14: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè,
14: c'è il sangue.
10: Sì,
14: allora,
10: va
14: signora.
10: Bene. Questo
14: mi ascolti,
10: sì,
14: ero puttane.
10: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo.
15: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
15: Un attimo,
14: mettici il pennino nella cacca.
15: Stai al telefono, stai?
14: Sì.
15: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
14: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che
14: ha
15: c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
14: C'era prosciutto, mozzarella.
15: L'uranio.
14: Poverito. Cotechino, India, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Or cacciami se.
14: Arca ma...
15: Co... sangue non c'è nella fece.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
10: No, guardi.
6: La linea da Rai Sport per Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono.
6: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
6: Su tutto quanto.
10: Va bene.
6: Lo sport.
10: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
6: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
6: per
10: cosa
6: chi non
10: si...
6: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
6: Ecco.
7: Glauco! A tavola che conto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
6: ma tu,
7: che ti ho
6: ma
7: fatto
6: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata.
6: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
6: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
6: Ecco fa il colpo.
10: Ecco.
6: Uno.
10: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
6: Che Bagalov, porco.
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
6: Allora signora,
10: sì,
6: sono
10: ecco.
6: Quello della cancra,
10: sì.
6: Dell'esame delle feci.
10: Sì.
6: Allora,
10: ma lei che si scusi,
6: farmacia.
10: Lei che si chiama Gaetano.
6: Beh.
10: Non è Don Gaetano.
6: No.
10: Tente
6: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
6: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
14: ma
6: fare
14: io
6: la
14: so
6: cacca.
14: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
6: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
13: Bastoncino Brimbelli.
6: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
6: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
10: bene,
6: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
6: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
6: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
10: Sì.
6: Perché il campione ungherese Nemecek.
10: Sì.
7: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
6: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
7: hai visto Peppino?
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
16: Viva i soldi!
17: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
18: Si è felice?
17: No, no. A te t'hanno rifatto il contratto?
18: Eh sì.
17: Fino a?
18: Fino a settembre.
17: Manco un anno, Leo.
18: E invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi.
17: Uh-huh.
18: E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
17: Uh-huh.
18: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
17: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
18: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
17: Ah, ok.
18: Poi ce ne ho 75.
17: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
18: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
17: di pensione, no, 900
18: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, perché tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
17: Quanto prendi?
18: Di una parola.
19: 200 euro.
17: 300 euro.
18: 3.800 euro.
17: 3.800 euro al mese? Ma va!
18: Non ci credo. Allora,
17: 3.800 euro.
18: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
19: Di arretrati?
18: Di
19: arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
17: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
19: 3.000 euro che mi fai.
17: 3.200 euro.
18: 3.800.
17: 800 euro di
18: base. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
17: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
18: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
17: pompa. Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
18: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
17: All'anno,
18: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
17: Minchia.
18: Ma prima è così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
17: No.
18: Anche voi.
17: No, ma lo so, le canzoni.
18: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
17: Sì, una volta 10
18: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
17: Sì,
18: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
17: Male, ci sta, è giusto.
18: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
17: non ti basta.
18: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
17: È vero.
18: Ciao Ricky.
17: Ciao.
20: Saldi.
21: Only for you. The zoo. This is the zoo.
22: Nina.
21: This is a zoo.
22: È tutto pazzo.
21: This is a zoo.
22: Nina.
21: This is a zoo.
22: Peterlizia.
21: Vai, dai!
23: Benvenuti a... Fatti sfatti!
24: Fatti sfatti!
23: L'appuntamento. Che accresce la vostra cultura.
25: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Secondo importanti studi scientifici, fumare fa male. Infatti, le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, di media, ne fumano 7 alla settimana. I video si possono riprodurre anche se non si accoppiano. Le navi militari che trasportano fucili non attraccano nel porto d'armi. Ed ora una curiosità climatica. Quella che si sta per concludere è senza dubbio l'estate più calda di tutto il 2017. Le persone anziane non possono morire giovani. Se ti lanciano un vocabolario in testa, sentirai il peso della cultura. Studiare storia è importante. Ricordate quindi che, nonostante AC stia per avanti Cristo e DC stia per dopo Cristo, PC non sta per porco. Se vogliono venderti una mozzarella di gallina, non fidarti, è una bufala. Il bambino più grasso del mondo pesa più di tutti i suoi coetanei. Ed ora notizia sportiva. La nazionale di calcio brasiliana è da sempre considerata fortissima nonostante non abbia mai vinto una Coppa Italia. Se sei in auto e tamponi un parlamentare, non farai un incidente diplomatico. Il 100% dei cardiopatici ha un cuore. È consigliato non fidarsi troppo del fieno, perché racconta solo balle. Finalmente svelato l'arcano riguardo le dimensioni dei peni. È stato infatti comprovato che i negri hanno il cazzo più lungo dei bianchi per il semplice motivo che i bianchi hanno il cazzo più corto dei negri.
0: Più corto dei negri.
25: Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti sfatti, torna alla prossima puntata. Ovviamente senza che facciamo gli infami.
23: Fatti sfatti.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora.
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
20: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
24: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
24: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
24: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
20: Pornhub. The spiration is in the thick.
24: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
24: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
24: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
20: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
20: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
24: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
24: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
20: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
24: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
24: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
24: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
20: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
20: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
24: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
20: Sì.
3: Sì.
20: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
20: No, aspetta, aspetta, aspetta. No, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
20: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
24: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
20: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
20: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
20: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
20: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
20: Eccomi. Scusa.
24: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
24: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
24: Sì.
3: Dai.
24: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
4: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
24: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
4: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
24: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
24: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
24: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
24: Oddio, anche a me.
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
24: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
3: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
12: Radio 105.

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome, cioè,
0: come? È un principe lei?
1: Mio padre
0: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo!
3: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un
1: più
3: bicazzo
1: di borraccia!
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, sì. Con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Beh, la facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B, la sor, tua sorella, fa le B, le B. B***e.
0: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
0: sa che esistono.
1: Io non posso respirare con le b***e.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: È una vergogna!
5: Basta, si alza.
0: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che c'ha zecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che c'ha zecca, che c'ha zecca. Tu sei una zecca, vaffanculo. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Ehi! Benvenuti!
2: Ciao tecnico!
3: Senti, ho scritto una nuova canzone!
2: Bravo tecnico, impegnati nell'artistico, è importante!
3: Volevo fare un testo che facesse così, però non so se può funzionare. I'm blue, da, però non sono convinto.
2: Fa schifo, coglione.
3: Non vede niente.
2: Un disco del genere non venderebbe neanche una copia a tua madre, tecnico.
3: Hai ragione.
2: Una volta entrò uno nel mio ufficio, mega galattico di 7000 milioni metri quadri, e mi disse: ho fatto un disco e si chiama Barbie Girl. I'm a Barbie Girl in your money. Ma ha detto: se lo passi nel tuo programma Bene Benvenuti, ti do il 50% degli incassi. E io, davvero uomo tendenzioso, gli ho detto: esci, coglione! Ha, capito, tecnico?
3: Bravo, se tutti fossero come te!
2: Bravo!
3: Bravo!
2: E allora, attenzione, amici! Il DJ di tendenza oggi vi regala nuove regole. E siamo pronti? Base, grazie! Vai a letto con il tuo nuovo amore! Fai tutto il romantico e il passionale! Ti profumi bene! Proprio lì! Ti metti la maglietta che ti sta meglio! Ti pettini prima di coricarti! Ma appena chiudi gli occhi, ti parte una mega russata con scorreggetta d'accompagnamento! E a lei scende tutta! Benvenuto! I sei dei nostri! Se anche tu conosci una tipa in discoteca, te la porti in macchina e inizi a ravanarla tutta. Ma quando le picchi la lingua nell'orecchio, senti uno strano sapore acro sulla punta e scopri che aveva le orecchie foderate di cerume e peli come tuo nonno. Ti piace, tecnico? Se anche tu, donna, ti metti un rotolo di carta igienica nel reggiseno per ingrandire le tue belle tettine, ma mentre stai guidando e fumi una siga con giù il finestrino, ti cade un caccolone di cenere infuocata fra le tette e ti pigliano fuoco. Benvenuta, sei dei nostri. Se anche tu, donna, ti metti la pancera e le mutandone elastiche fino a mezza coscia per modellarti il fisico, ma una sera ti dimentichi di averle addosso e finisci a letto con uno che quando ti spoglia gli viene un conato di vomito e ti manda a fare in culo seduta stante. Benvenuta, i sei dei nostri. Se anche tu, giovane baldo fanciullo, rientri a casa prima del previsto e trovi tuo padre nudo sul divano davanti ad un film porno con un mega vibratore nel culo e nel panico più totale ti dice: no tesoro, non pensare male, stavo provando la febbre. Benvenuto, papà moderno. I sei dei nostri. Se anche tu inizi ad avere sospetti che tuo figlio è leggermente culo perché si veste solo con roba di Hello Kitty, vuole partecipare ad Amici come ballerino e l'hai sorpreso nudo nell'orto a cantare le canzoni di Raffaella Carrà con la manichetta per innaffiare i pomodori in cucucucu. Se anche tu, per fare il coglione con gli amici, decidi di pisciare fuori dalla finestra di camera tua, ma sfiga vuole che in quel momento passa tuo padre e gli pisciate in testa in cinque, e come punizione ti fa dormire nella lettiera del gatto cosparso di sabbietta, così anche il gatto ti piscia addosso. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, amico dello Zoo di 105, una sera dopo aver lavorato in discoteca, rientri a casa alle 4 del mattino tutto arrapato, ti guardi intorno e vedi che tua moglie sta russando, e allora ne approfitti per farti un mega segone sul divano. Ma poi ti addormenti dalla stanchezza e la mattina dopo ti risvegli con tutti i suoceri che girano per casa e tu sei tutto spruzzato sulla maglia con l'uccello in mano e la bocca spalancata. E tu come scusa dici ai tuoi parenti che in realtà erano entrati di notte dei piccioni che t'hanno cagato addosso. Benvenuto, Mago Wender. You are one of us. Sei dei nostri.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione. Sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo. Come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È un nuovo giorno per il Miyagi-Do, che ricordiamo, non è un ristorante all you can eat, ma un prestigioso dojo nella vallata californiana. Il sole splende alto su Los Angeles e mentre Daniel LaRusso presenzia a un'importante riunione di autorivenditori, scopre che lo scapestrato Johnny Lawrence e quel sniffa mutandine di Chosen si stanno allenando nel salotto di casa sua.
2: Sei pronto? Che senso? Cosa ha detto, scusi, a casa mia? Come sta facendo la Che senso sta picchiando a casa mia, Ma perché si picchiano sempre nel mio salotto? Amore, devo andare a casa, mi ha chiamato la sicurezza! Si stanno ancora pestando in casa mia! Ma cazzo, ma è grande sto posto, mi cerco una palestra!
1: Ebbene sì, è successo di nuovo. Incredulo dell'ennesima intrusione nel suo salotto, Daniel corre a casa.
2: Ma che cazzo fate a casa mia? Ma perché vi dovete picchiare a casa mia, cazzo? Ma andate in un parcheggio!
3: Daniel, noi ci stiamo allenando per il grande torneo di ce l'hai!
4: Scusa, madorla, a me mi pareva che se ci ammazzi se cai te cai, proprio?
3: È cambiato nome per esigenze di copione!
4: Ah, ho capito. Mi me ne sb***o di casa tua, ti sei pieno come un uovo di sgay, ripeto, sei pieno di soldi, che cazzo mi rompi i coglioni a me per quattro mobili di merda,
2: deficiente, mi avete rotto tutto il salotto! Avevo solo mobili di design, ignorante di merda! Adesso mi ricomprate tutti i mobili, altrimenti vi denuncio!
1: Calcolando che le finanze di Johnny e Chosen messe insieme non sarebbero bastate per una birra calda del discount, decidono di trovare un modo per sistemare i danni creati in casa.
3: Daniel, noi dobbiamo concentrarci per il grande torneo di fine mese, il torneo che decreterà il dojo più forte della Valley.
2: Ma non me ne frega un cazzo del titolo qua del dojo più forte di sto cazzo! Mica ci mangio queste frociate, una coppa di merda! Basta, basta, andate via! Sta roba del karate ha rotto i coglioni, cazzo! Doveva chiudere la serie già alla prima stagione! Adesso siamo ridicoli, dai! Anzi, dimenticavo, fuori dai coglioni!
4: Ascoltami, ascolta una roba, febbre gialla, viaria, ascoltami una roba, covid! E mi sa che però il cacin de come cazzo si chiamilo de Daniel LaRusso di Garazon dammi che una sistemata a casa, altrimenti questo ci butta in mezzo alla strada. E soprattutto ascoltami me, che è una cosa importante, non ci dai i soldi per fare il cande come cazzo si chiama cancelite boy.
3: Io d'accordo con te, ma noi non avere soldi, noi mantenuti da LaRusso, noi pezzenti di merda.
2: Bravo, ottima analisi, siete due pezzenti di merda.
1: Pezzenti e decisamente ignoranti decidono di correre all'IKEA e cercare di riarredare la casa di LaRusso con qualche mobile a basso costo, sperando che non si accorga della differenza.
2: Siete due pezzenti di merda.
4: Allora dai, facciamo un po' uno dei galoppini che fatica in questo posto di roba di merda e compriamo quello che ci serve, quel pelato, dai. Vara lì. Ciamo quello con la faccia da mongo. Tebe. Ciamo un po' quello con la faccia da bosegato. Traboia, dai, di che devi venire qua.
5: Zalve, come posso aiutarvi?
4: Allora, che è un problema? In pratica, abbiamo proprio sfasciato in minimi termini il salotto di un amico e diciamo che voglio ricomprare un po' di cose, la persona che sembra di Pa qua che però già è normale, ma ha solo gli occhi strani.
5: Zalotto nuovo? Ok, allora possiamo iniziare con un comodissimo Pogan, divano tra i seduti oppure bel Eken Asset. Un funzionalissimo Vilmen Nolmiria.
4: Che cazzo sei, un incantesimo, boia? Va bene, andiamo avanti, dimmi un po' da letti.
5: Letti e materassi, ci abbiamo il Malm, Hagusesund, Hellelsenstad.
6: Hi Hitler!
5: Siamo svedesi.
4: Senta, scusi, non è una cosa che se c'ha un materasso, se c'ha un materasso, non è?
5: Abbiamo accessori e cose a caso.
4: Vai, ma andiamo con gli accessori.
5: Blahajas!
4: Tuo e tua sorella,
5: Fagrik!
4: Tomare quel fagotto de merda!
5: Knopopang!
4: Toppare quel sacco de lardo!
5: Spanst!
4: Tuo fradeo, quel sacco de pulci!
5: Passiamo a luci e lampade?
4: Passiamo, dai!
5: Smika!
4: Arstid! Questa mi sa che me la son ciavaricio una volta!
5: Tarnabira Narap!
4: Questo è un gabibbo, eh!
5: Se preferite o Smongolog?
4: No, con Smongolog siamo a posto, ma lo sono portato qui anch'io. Fermo scambio, mi te do il mio Smongolog che ti me del tuo.
5: Mi spiace, non accettiamo resi.
4: No, per me, no, baratto, peccato, perché avevo uno Smongolog. Fai saluto un attimo, Smongolog.
7: Salve!
4: Visto, parla anche con l'accento tedesco adesso, spiegabilmente. Era cinese, giapponese fino a 4 secondi fa. Deve essere l'atmosfera del negozio. La trasformasi, è un camaleonte, mangia un fonzi, cresce il giubbotto addosso. Dica.
7: Oh, scusa, ho sbagliato lingua.
4: Non mi adesso viene... diventa pugliese.
7: Non mi viene più il giapponese.
4: Che tocca più perché lo chiamiamo Smongolo. Dai.
1: Riusciranno Johnny e lo Smangalo con gli occhi a mandorla a sistemare la casa di Daniel, calcolando che non hanno soldi e sono decisamente smorti? Scopritelo nel prossimo episodio della serie televisiva che poteva essere una figata, ma che è diventata una porcata senza senso. Non perdete Cobra Khan, il karate veneto. Khan!
0: Radio 105.
8: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Venerdì scorso, a causa di un incidente di percorso,
3: o meglio una svista da parte della nostra censura,
2: è scappata in onda una bestemmia da parte di una vittima di uno dei nostri mille scherzi telefonici. L'errore passa quasi in sordina, se poi non viene amplificato da uno dei collaboratori di Radio 105 nel programma che segue lo Zoo. In poche ore scoppia il casino.
3: Lo Zoo si incazza, Mazzoli sospende il programma e inizia una faida
2: con la direzione della radio. Tutto risolvibile se non si mettessero di mezzo i giornalisti italiani. Con l'avvento di internet e col fatto che ormai nessuno compri più carta stampata, le testate giornalistiche, anche le più importanti, a volte si avvalgono
3: di giornalisti non del tutto professionisti.
2: Di giornalisti, chiamiamoli improvvisati, o meglio, di gente che caga notizie senza prima accertarsi che siano vere. In questo caso trasformano un incidente di percorso in un programma in il conduttore del programma bestemmiato in diretta ed è stato licenziato dalla nuova proprietà. Ora vi rendete conto di come cambiano le cose con tre parole? Cioè, se io titolo una notizia:
3: scappa una bestemmia nello zoo durante uno scherzo telefonico, il conduttore si incazza
2: e sospende la trasmissione, ha un peso. Ma se io scrivo: il conduttore Marco Mazzoli ha bestemmiato e viene licenziato dalla sua azienda, ne ha tutt'altro. La colpa?
3: La colpa?
2: In sintesi, come funziona? Le testate giornalistiche si avvalgono di agenzie esterne che gli forniscono informazioni, molte volte sbagliate o molte volte storpiate, per fare sensazionalismo. Eh sì, perché se scrivi che è scappata una bestemmia in una radio per errore, non interessa a nessuno. Per prima cosa contattiamo un quotidiano online
3: che ha pubblicato la notizia
2: senza documentarsi e senza preoccuparsi che fosse vera.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buonasera. Pronto?
4: Sì, buonasera.
2: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
4: Sì, sono
2: Molto piacere. Senta, mi hanno appena girato un link di un articolo che avete pubblicato dove viene dichiarato il falso, diciamo, nei miei confronti.
4: Sì, è un articolo, in effetti, siccome abbiamo ricevuto la sua mail, abbiamo subito guardato ed è un articolo che è uscito sul web, ed è di Afka News.
2: Ho capito.
4: E quindi, cioè, ne stavo giusto parlando col direttore poco fa e quindi stavamo pensando a come in qualche modo riparare, perché non è neanche un'agenzia, insomma, è l'agenzia Afka, e quindi ed è uscito sul web.
2: Ma la domanda è: ma perché succedono queste cose? Cioè, perché la gente non. No, dico, un giornalista dovrebbe fare il giornalista, quindi documentarsi prima di pubblicare una roba del genere, perché poi prima di toglierla.
4: No, allora, intanto, allora, io non, come posso dire, ammettiamo, se c'è un errore lo ammettiamo, però. Consenta, non accetto lezioni da lei.
2: Beh, scusi, io vorrei vedere, se io andassi in onda e la diffamassi dicendo che lei...
4: Sto dicendo che è un'agenzia, e quindi che stavamo giusto parlando col direttore sul da farsi. Adesso è chiaro che noi ammettiamo l'errore in questo caso, però siccome non è non è stato fatto dalla redazione di Prealpina, ma da un'agenzia che ci fornisce servizi, adesso stiamo cercando di capire.
2: Lei si rende conto che dire che io ho bestemmiato in onda è una cosa molto grave? Cioè, io sono un professionista.
4: Certo, assolutamente.
2: È come se io scrivessi o dicessi in onda, che è più o meno la stessa cosa, lo stesso peso, nella mia trasmissione, che lei va in giro a prostituirsi. Cioè, è una roba grave, capisce?
4: Certamente, no, ma infatti mi rendo conto. Allora, siccome è uscito sul web, noi intanto immediatamente lo togliamo, perché dopodiché faremo le nostre rimostranze alla Sky News, perché è un'agenzia.
0: Ma preferirei che magari venisse rettificata intanto, perché togliendola rimane comunque nel come si chiama?
4: Sì, no, certo, allora, in ogni caso noi comunque la togliamo, poi senz'altro non abbiamo alcun problema a rettificare quello che, cioè, prenderci le nostre responsabilità, di sicuro noi ce le prendiamo, dopodiché faremo i conti con Sky News, ovviamente, no?
0: Certo.
4: Perché noi in ogni caso dobbiamo prendere come per oro colato quello che ci mandano le agenzie.
2: Noi dobbiamo prendere per oro colato quello che ci mandano le agenzie. Capito come funziona l'informazione in Italia? Quindi se l'agenzia scrive una puttanata, tutti i giornali sono autorizzati a riportarla. E quindi se scrivono una puttanata su una persona qualsiasi che non ha nessun tipo di potere, quella persona è fottuta per sempre. Io lavoro in radio e quindi io so come difendermi. E gli altri?
5: E gli altri?
2: Viva l'informazione!

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1879, quando nel mondo comparve una tecnica che puntava a far star bene l'intera umanità.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse un metodo sperimentale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo parlando della psicologia. Tutti conosciamo la psicologia e in molti ancora oggi non credono di aver bisogno di andare in terapia.
3: Io non ci vedo uno psicologo, come si chiama, cazzo è un pago 20-30 euro per parlare con Kiddo, ma poi è chiesto. Casa faccia pagare, non è che non funziona la vita, Kiddo, l'altro, la mogliere, il cane, che cazzo si lamenta? Che cazzo ti lamenti? Si rumulia, Kiddo si rumulia, che cazzo ti lamenti? Vivete dopo un nea grappa, piglia da grappa o limoncello, dopo c'è un limoncello, piglialo e tu vivi e passano tutte cose.
0: Esattamente come il saggio testimone che avete appena sentito, molti rinnegano la psicologia, alcuni per paura, altri per braccino corto. Ma la maggior parte di loro è perché conoscono l'inquietante verità che ci appropinquiamo a raccontarvi. Gli psicologi del mondo fanno parte di una loggia, segreta.
4: Gli psicologi per poter praticare vengono iscritti all'albo, ed è proprio in quel momento che la loro anima diventa proprietà della loggia oscura. Custodi di intimi segreti e rivelazioni di tutti. La loggia degli psicologi mira alla lenta ricadenza del mondo.
0: Capiamo che queste parole molto forti possono avervi suscitato un attimo di sconforto e spavento. In questo caso, forse avreste bisogno di parlare con qualcuno. Ma andiamo per gradi. Anzitutto, in che modo un gruppo di psicologi punterebbe alla decadenza del mondo?
5: Pensateci! Gli psicologi lucrano sui problemi e le disgrazie degli altri. In un utopico mondo in cui non esistessero cose brutte, gli psicologi non avrebbero da vivere. Quindi loro puntano al fatto che nel mondo continui ad andare tutto storto. Sti merda. Sono dei merda.
0: Esatto. Gli psicologi sono dei merda. Ce lo conferma in esclusiva anche il noto premio Nobel per i complotti nei quali alla base ci siano degli psicologi.
2: Gli psicologi sono psichici e anche dei merda.
0: Siamo scioccati quanto voi da queste parole potenti. Il loro oscuro e machiavellico artiglio ha contribuito in maniera radicale nella storia del mondo.
6: Primo e secondo conflitto mondiale, guerra nel Golfo, Tangentopoli, morte di Freddie Mercury, strage di Capaci, bombe su Sarajevo, suicidio di Kurt Cobain, strage di Via D'Amelio, Forrest Gump, Baggio che sbaglia il rigore e uccide il sogno mondiale. Qualunque cosa ci abbia creato dei disagi nello stato d'animo durante la nostra vita è stato architettato da uno psicologo. Tutto questo solo per spingerci ad andare da loro. Prova microfono, via con la base.
0: L'unica valida alternativa allo psicologo è sempre stato l'alcol. E cosa fa la loggia allora? Crea il proibizionismo, l'alcol test, aumenta le multe e introduce i tamponi rapidi per THC e cocaina. Loro sono ovunque, sti merda. Ma il tassello che stiamo per aggiungere vi farà esplodere il cervello.
7: Io sono andato 1 miliardo di volte in terapia, anche se non avevo bisogno. No, no, zitto tu, non sono pazzo. La cosa che mi ha fatto più riflettere è che ci ho detto di stare zitto, sto parlando io. Dicevo, la cosa più assurda nello studio dello psicologo è sempre stato: e vabbè, allora parla tu, visto che continui ad interrompere, dai, dai. Avete sentito? La cosa più assurda è il divano, il divano.
0: Il divano. Tutti abbiamo nella testa l'immaginario dell'andare in terapia stando su un divano o una poltrona. È un'immagine incredibilmente iconica ed incredibilmente subliminale, ma non è un caso.
8: Quanto a Sigmund Freud, fonte alla loggia oscura degli psicologi, aveva un piano molto preciso in testa. trovare una campagna pubblicitaria per vendere i divani. E così inventò la psicanalisi, solo per poter mostrare i suoi divani e farsi perfino pagare da gente che era sconvolta. È andata così.
0: Ecco la chiave di volta. La psicologia è solo un'enorme manovra di marketing per vendere più poltrone e divani. Ma se ancora non foste convinti, vi diamo un'ultima sconvolgente informazione. Sapete dove fu fondata la Loggia Oscura? In un luogo molto famoso per l'arredamento.
9: Da noi è tutta un'altra cosa.
10: Al mercatone dell'arredamento, Affizzo Nasco.
0: Esatto, Affizzo Nasco. Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad una federa leopardata e due ceste rimpelle. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
11: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta...
3: Heidi, Heidi, tenera.
2: Lo Zoo di 105 presenta...
3: Heidi.

0: con cazzo. Dai, vai. Dai, vai a leccarti il cazzo da un'altra parte che sono in ritardo qua.
1: E mi scappa da pisciare, non mi porti fuori. Da qualche parte devo urinare, no?
0: Vai, di là scoppia in bagno, mollami.
1: Ma non riesco a alzare la tazza, sono un cane.
2: Ciao, nonnino mio furbissimo.
0: Ehi, furbissimo lo vai dire a tua nonna, eh? Quella che camuffava la vagina da culo per scoparsi anche i ricchioni.
2: Come mai stai tremando, vecchio orso?
0: Come mai stai tremando la vai dire a tuo padre, eh? Quello che inventò il vibratore di ghiaccio da passeggio. Devo andare al dentista, brutta zoccola delle nevi.
2: Che bello! Posso andarci anch'io?
0: Posso andarci anch'io, guarda. Ma nemmeno se... Anzi no, sta arrivando Natale e mi sento più buono. Per questa volta sarei tu ad andare. E io resto qui. Chiaro? Chiaro?
2: Davvero? Davvero?
0: Davvero la vuoi dire a tua nonna, eh? Quella che faceva i p***i mentre andava in bicicletta adesso in giù. Dai, forza! Vai da sto cazzo di dentista qua! E io resto a cucinarmi una crostata di Chalis. Chiaro?
2: Oh, grazie, vecchio orso!
0: Aia! Aia! I denti! Che dolore, porca troia! Aia! Aia! Ah!
1: Ma! Sbaglio, sta arrivando il fantasma della diarrea dell'anno scorso! Quello che si fa merda, Win!
3: Ciao Heidi!
1: No, è solo il bambino fatto di sbocco, figlio di puttana! Ma che te ne tiro uno prima o poi, se avessi le mani ti riempirei di schiaffi! Quanto ti odio!
3: Ciao Heidi!
0: Ehi, ciao Heidi, lo dice tuo padre, eh! Quello che... aia, denti che dolore, cazzo!
3: Ma vecchio orso, se ti fanno male i denti, dovresti andare dal dentista!
0: Ci dovevo andare, figlio di puttana! Ma quella nipotana di merda di mia nipote è andata al posto mio! Aia! Basta che male i denti!
3: Che fortuna sfacciata che hai, vecchio orso! Guarda caso, ho proprio un dentista qui nelle mutande!
0: Davvero?
3: Sì, dai, prendilo! Apri la bocca per il dentista!
0: Va bene! Anche se qui sento puzza di cazzo!
2: Giù le zampe da quella minchia, vecchio orso!
0: Ma Heidi, cazzo ci fai qui? Non dovevi andare dal dentista tu?
2: Sì, ma ora è occupato. C'è la nonna di Peter con lui.
3: Ma Heidi, ma mia nonna non ce l'ha i denti.
2: Ah, perché adesso per prenderlo in culo ci vogliono i denti?
1: Ma se mi è piaciuta sta puttana stavolta, oh! Di che hai tirato fuori lo stile con quel pezzo di merda rachitico figlio di troia? Che c'ha la mamma puttana, Bauso del cane della serie.
3: Ma... Heidi!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
5: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
6: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
7: Non intrappolato!
6: Sky
7: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivo la cosa con la trade, insomma.
5: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
7: Skywalker.
6: Aiuto, mi tanto Skywalker.
5: Madonna, questa ha la soldo, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
7: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia.
4: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
5: Bobby Solo, portami dentro.
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
5: Lo sa.

0: sì, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
1: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto, aiuto, Tato. Vieni a salvare. Aiuto, aiuto.
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
2: Sì.
5: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
6: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
5: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
0: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
5: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
0: No!
5: Cazzo ne faccio io di quella mano lì, lo tremo.
0: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
5: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni, vieni con me!
0: No!
5: Vieni!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato penso di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno aveva appena salutato una delegazione giunta in visita pastorale dalla Sicilia.
3: Allora, arrivederci!
4: Baciamo le mani!
3: Certo, purché non ci siano le stemmate che fanno un po' schifo! Arrivederci!
5: Padre mio, una notizia! Ma chi sono quei signori che se ne vanno?
3: Eh? Come chi sono? Dei pii uomini di chiesa sono.
5: Ma indossano delle lupare!
3: E allora? È la divisa di ordinanza dei preti di quelle terre lontane.
5: Ma siete sicuro che siano preti?
3: Certo che sono preti, non hai sentito i nomi? Don Vito, Don Tano, Don Vincenzo. Si chiamano così perché sono preti di Cristo della Madonna.
5: Se lo dite voi. Comunque sono venuto a recarvi una cattiva notizia. Sta per arrivare il Gay Pride.
3: Il Gay Pride? Maron, e me lo dici così? Io non sono minimamente preparato.
5: Padre mio, vi devo ricordare che la Chiesa sta rivedendo le sue posizioni riguardo gli...
3: Ma certo, lo so, però vai subito a comprare dei palloncini, forza! Non possiamo più fare risse o coltellamenti, ma i gavettoni di piscio e i finti allarmi bomba, quelli non li leva nessuno.
2: E fu così che il Santissimo Padre si raccolse in preghiera e assunzione di farmaci e diuretici per prepararsi al meglio ad accogliere come Cristo comanda quei sodomiti peccatori senza Dio che volevano sfilare per Milano vestiti da femmine.
3: Allora siamo pronte?
5: Sì, padre, ma mi sembra poco carino.
3: Il giorno che vorrò conoscere la tua opinione, ebbene quel giorno sarà lo stesso giorno che si vedranno pisciare le galline. Fino ad allora devi stare muto e rassegnato a fare quello che ti dico io. Prepara i gavettoni che quegli esseri abominevoli stanno per passare qui.
5: Sono pronto, padre. Vuole benedirli prima?
3: Lo sai che senza gente che mi paga le benedizioni non mi vengono bene? Dammi dei danari.
5: Ma sono quelli per le medicine della mia povera nonna arteriosclerotico muta, scema.
3: Ma quali medicine? Non lo sai che su Facebook c'è scritto che ci si cura molto meglio con le tisane? Vuoi saperne di medicina più di Facebook?
5: Giammai, ma non! Ecco a lei i miei denari.
3: Benissimo. E io do a questi palloncini la mia benedizione facendo il segno di Cristo della croce della Madonna.
5: Ma padre, avete fatto una Z.
3: Z? Vabbè, mi sono confuso con Zorro, ma il senso è quello. Ora forza, pronti a lanciare. 3, 2, 1 e...
6: Padre Maronno.
3: Maron.
6: Vi ricordate di me? Sono Marisa.
3: Ma certo che...
5: Padre, ma chi è costei? Costoro?
3: Ma no, è una pia donna che ho redento qualche mese fa in un noto locale milanese pieno di peccatori. Ma che ci fate qui, puttana e mamma? Se...
6: Ma come che ci faccio, scemone? Partecipo alla sfilata.
3: Ma come partecipi? Ma non mi dire che tu...
6: Ma sì, padre, ma non ve l'avete accorto?
3: Maron, ma io... Maronna, puttana mamma, nonna Cristo!
5: Padre, che accade?
3: Maronna! Quindi io sono stato con una...
6: Ma quante storie, padre! D'altronde anche la Chiesa ormai sta modificando le sue posizioni.
5: È quello che gli dico anche io!
6: Su, padre, non prendetevela, perché piuttosto non mi invitate a casa vostra.
3: A fare cosa?
6: Ma potremmo discutere di quelle posizioni, esplorarne altre, oppure una bustina che...
3: Andiamo subito a fare contento il Papa!
2: E fu così che il Santissimo Padre Maronno si recò nel suo santo privé con Marisa e insieme misero in pratica i vari cambi di posizione che la Chiesa romana suggeriva in materia di omosessualità.
5: Padre, ma perché siete tornato di corsa con quelli, insomma?
3: In verità ti dico, siamo tornati per fare un gioco di enigmistica che piace molto a questi omosessuali.
5: E che gioco sarebbe?
3: le parole frociate.
7: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
8: Complotti complottosi!
7: Erano precisi i primi del Novecento circa, quando per la prima volta comparve un elettrodomestico atto a detergere e lavare gli indumenti.
9: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse opera del demonio, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
7: Stiamo ovviamente parlando della lavatrice. Tutti conosciamo la lavatrice, ma non tutti conosciamo la tremenda storia che si cela dietro a questa macchina infernale e che ci accingiamo a raccontarvi.
10: La mamma usa tutti i giorni la lavatrice ed ogni volta che stende sparisce sempre un calzino. Allora la mamma chiama l'idraulico non appena va via il papà, anche più volte al giorno a volte. Poi si chiudono in camera e mi dice di guardare la centrifuga che va e gira... Ma comunque i calzini continuano a sparire. Quell'idraulico lì non fa mica un buon lavoro, secondo me. Però la mamma lo chiama sempre e comunque di continuo.
7: Ed è proprio questo il misterioso mistero di cui ci apprestiamo a parlare. L'inquietante sparizione dei calzini ogni volta che usiamo la lavatrice.
11: Ogni persona nel mondo usa i calzini. C'è chi li mette con le scarpe, chi li mette antiscivole, addirittura chi mette quei terribili calzettoni antisesso. O quelli con la forma di zampina da gattina. Pensate, i tedeschi li amano così tanto che li mettono perfino con i sandali. Crocchi bastardi, non mi sono beccato una fuzzuta pallottola per questo, scusate la dentiera.
7: Esatto, i calzini sono in tutto il mondo. Ad eccezione della misteriosa India, dove vengono usati solo quegli orribili sandali con l'unghia dell'alluce sporca, nel resto del pianeta vengono usati regolarmente e ogni persona possiede almeno una calza spaiata nel cassetto che si è persa nel lavaggio. Ma la verità è molto più inquietante di quanto pensiamo.
12: Fin dalla loro invenzione, ad ogni lavaggio, almeno un calzino sparisce. Ma chi ha mai visto fisicamente sparire un calzino? Aprite gli occhi, è un fenomeno globale, trasversale. Indipendentemente dalla marca, dal paese o dal modello di lavatrice, un calzino scompare sempre.
7: Ma perché succede questo? Dove finiscono? Chi li fa sparire? Ce la spiega la nostra scienziata Diana Jones, che ha passato la vita alla ricerca dei calzini perduti.
13: Dicevo, ho passato la vita a cercare di comprendere dove finissero i calzini perduti. Ho girato l'intero globo, in lungo e in largo, senza mai il ritrovamento di una singola calza. Allora mi concentrai sulla lavatrice e lì la rivelazione. Il buco della guarnizione in realtà è... un portale dimensionale in miniatura.
7: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile testimonianza. Alcuni modelli di lavatrice moderni lo nascondono meglio, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Ma chi c'è dietro tutto questo? Perché questo dispetto?
14: Ogni anno il numero di calzini scomparsi supera il numero della popolazione mondiale. Ma chi li prende? Chi ha posizionato dei mini portali dimensionali nelle nostre lavatrici? Sì, esatto, proprio loro, una razza di extraterrestri, i fetishonidi. Loro si nutrono della puzza dei nostri calzini usati. Infatti, la sparizione è sempre prima del ciclo di lavaggio. Avete presente quando il cestello fa quel mezzo giro per poi riempirsi d'acqua? Ecco, in quel mezzo giro, a secco, sparisce sempre un calzino.
7: Questa rivelazione sconvolgente ci fa aprire gli occhi sulla realtà delle cose. Ma come fanno ad inserire i loro portali dimensionali nelle lavatrici senza che nessuno se ne accorga?
15: È palese, i loro più grossi alleati sono il consorzio lavatrici globale. Apparentemente innocuo, ma in realtà riceve una moltitudine di microtransazioni interstellari di bitcoin per ogni calzino che consegnano. E poi ci sono anche gli stilisti di moda, che con i loro sotterfugi accettano e normalizzano l'uso dei calzini spaiati, in modo che noi continuiamo ad usare le lavatrici come se nulla fosse. Sveglia!
7: Tutto questo è davvero scioccante. Ma se non ci credete, abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci ha rivelato di essere entrata in contatto con uno di questi fetiscionidi.
16: Ero da sola in bagno nuda mentre stavo caricando la lavatrice, quando a un certo punto mi suonò alla porta quello che avevo sempre conosciuto come il mio vicino della finestra di fronte. Quando aprii la porta, lui subito mi portò in bagno e mi infilò un paio di calzini sporchi. Poi mi fece sedere sulla lavatrice e più annusava le calze e più mi spingeva, e più mi spingeva e più annusava le calze. Wow, non ero mai venuta così tanto. E quando partì la centrifuga, fu come toccare il cielo con un dito. Ah! Alla fine mi disse di essere un fetiscionide e di non dire a nessuno cosa fosse successo. Però, da quel giorno, ogni venerdì sera gli lascio un calzino sporco sul pianerottolo, sperando che ritorni. Sniff, sniff.
7: Non sappiamo se avete colto il sottile linguaggio della nostra testimone oculare, ma adesso sappiamo che questi fetiscionidi esistono.
17: I fetiscioidi vogliono indebolirci mentalmente, con la frustrazione del perdere un calzino ad ogni lavaggio. I calzini spaiati sono la prima crepa nella psiche collettiva. Ma non dobbiamo farli arrabbiare, dobbiamo continuare ad assecondarli. Quindi, ad ogni volta che perdiamo un calzino nella lavatrice, non arrabbiatevi. È un'offerta che facciamo a loro per far sì che non ci invadino e ci lascino in pace.
7: Esatto. Ogni calzino sparito è un'offerta. Se è vero che 10 prove fanno un indizio, in questo momento siamo a 9 calzini spaiati e un...
18: fino alla lavatrice.
7: E mezzo. Ma sappiamo che d'ora in poi, ogni volta che farete una lavatrice, non sarete mai più gli stessi. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai. In ogni caso, se siete fiche e avete un calzino spagliato sporco, potete inviarli a noi di Complotti Complottosi. Li faremo recapitare ai nostri futuri sovrani interstellari per la vostra sicurezza.
19: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
20: Disco retto.
21: Se fossi mia.
20: Disco retto.
21: Io ti legherei. Ti innamorerai.
20: Disco retto. La tua dolce musica nel clou.
22: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua. Ed è dedicata al suo fidanzato, Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del Punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarli, la Madonna. O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. E troia. Ah, quanti ricordi indimenticabili. Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
20: Disco re, la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Promiscua. PS. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... Cosa vorresti per regalo da infilarti nel culetto? Forse un palo?

0: eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 105. Lo zoo di 105.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Adamo dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
6: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
7: Masca m***a.
8: Ti ucciderò, Trash Goldon. Goldon, sei mio.
3: Trash Goldon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Goldon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Achille Iritano.
9: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
10: Fallo bene.
8: Per distruggere Achille Iritano.
9: No.
8: Per distruggere Akira Iritano.
9: Iritani.
8: Per distruggere Akira Iritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti, non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Windows Media Player.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepepepe
8: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai,
13: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
9: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi, ma
9: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
9: Passeranno Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La seghe sui sughi.
13: No, sughi musuka.
8: Sono un Spider-Merd.
9: No.
11: Sono Spider-Man. No.
8: Sono Spider-Merd.
15: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.
16: Cazzo giochi a wrestling?
8: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così. Crash.
1: Mi chiamo Crash Puss.
10: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
16: No! Aspetta.
14: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
10: Ma tu lo sai chi sono io?
5: Sì, sei Dylan Track.
10: Dai.
5: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
10: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare... No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
16: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare. Il dottor Crachapus.
10: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
16: Che è supermercato Crachapus!
10: Ti ucciderò! Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
16: Non è un mago!
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi... Ma vaffanculo!
16: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
16: No! Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
17: No, Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
16: Che?
10: Obi-Wan Kenobi!
17: Bravo!
16: Bravo, adesso di farlo!
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
18: E un son! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
19: Ce l'hai la muta?
18: Faccio la cinese, figlio di p***a!
19: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
18: Odimi, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
10: Voldemort, figlio di p***a!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
4: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
5: Tu prima di Voldemort.
3: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
20: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
10: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella crede, insomma.
5: Ma porca. Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
21: La seghe sui sughi?
13: No, sughi non sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Andiamo a vedere oggi che fa la famiglia Adams. Gomez, grazie al suo fiuto per gli affari, è guru del Bitcoin e senatore del Movimento 5 Stelle. Morticia, grazie al suo aplomb, è opinionista fissa di Uomini e Donne e testimonial mondiale della dieta tisanoreica. Il cugino It, mai visto in volto poiché è completamente ricoperto di peli, per seguire la moda si è completamente depilato tranne due lunghissime sopracciglia a forma di gabbiano. Lurch, fedele maggiordomo, lavora part time in un call center per il solo fatto che l'unica parola che sa dire è
2: chiamato.
1: Zio Fester, grazie alla sua capacità di accendere le lampadine con la bocca, lavora come ricarica batterie di smartphone in un McDonald's. Mercoledì, grazie alla sua pubertà lolitica, è influencer di locali fashion e alla moda e ha cambiato il suo nome da mercoledì a venerdì sera. Pugsley, bullizzato a scuola perché ciccione di merda, ha sfruttato la sua passione per le torture e attualmente è arruolato nell'ISIS come Foreign Fighters. Mano! E niente, fa le seghe in un massaggio cinese.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, ciao, l'ordine è pronto?
3: Sì, con chi parlo?
4: Sì, è Dragone d'Oriente, l'ordine è pronto, l'ordine è di Marco.
3: Ma lei con chi ha parlato, mi scusi?
4: Con Marco.
3: Con?
4: Marco.
3: Non c'è nessun Marco qua.
4: Lui mi ha dato il nome Marco, forse sbaglia lui? Mario? Mauro?
3: No.
4: È segno Marco, forse...
3: No, siamo tutte femmine qui.
4: Ah, Maria!
3: Come?
4: Maria!
3: No, non c'è nessuna Maria. E credo allora abbia sbagliato numero.
4: No, ha chiamato di qua, di ordine. Mi ha fatto ordine di portare lì di voi. Io, ordine pronto, sta arrivando? Solo che io ho un problema perché non ho capito se nudo, se con gambe lì o con tofu.
3: Ma non ho idea, se non mi dà una persona non riesco,
4: aspetta.
3: A capire.
4: Scrive male mio collega. Martina?
3: No, neanche.
4: E Silvia?
3: No.
4: Ma allora io non capisco perché io ci
3: qua
4: ho ordine. Io c'ho ordine tosti gamberi, nuvole di lago, noodles.
3: No, aspetta,
4: Elisabetta.
3: Aspetta,
4: chiedi. Sì, grazie.
5: Vai a chiedere per favore se qualcuno ha ordinato un pranzo.
4: Dragone d'Oriente.
5: Non mi sa dire.
3: Aspetti che stiamo chiedendo alle colleghe, perché se non mi dà un nome faccio fatica.
4: Già che sei, chiedi se è noodles con gamberi o tofu. Chiedi anche, grazie.
3: Ci sono anche le rane. Mi fai sto favore, scusami Denis.
4: No, rane non ho ordinato.
3: No, le rane sono le nostre colleghe.
4: Ah, scusa, pensavo che avevo ordinato rane, non c'è rane.
3: No, mi conferma il collega, nessuno ha ordinato nulla.
4: Hai detto Denis?
3: Denis, sì.
4: Vedo qua scritto Denis, sì. Denis?
3: No, Denis mi sta dicendo che non ha ordinato nulla.
4: Ma allora hai fatto scherzo?
3: Scusa, no, mi viene da ridere, ma...
4: Ma hai fatto scherzo?
3: Ma non penso, siamo qui a lavorare.
4: Anche io, allora io porto, voi paghi. Voi paga, io porto, voi paga. Semplice, efficiente.
3: Ma no, se mi dai una persona di riferimento, io ti passo.
4: Denis, persona di riferimento.
3: No, Denis ha detto che non ha ordinato il pranzo.
4: Denis si nasconde, non è vero, è bugia.
3: Denis si nasconde, bugia. Ma sento che ci stai facendo uno scherzo?
4: No, perché io ho ordine di Denis per...
3: Scusami,
4: Per 13, ore 13, via... Milano
3: 1/3.
4: 1/3?
3: Sì, siamo noi.
4: Denis, cioè
3: Denis, allora, ma Denis non ha ordinato il pranzo.
4: Tosti gamberi, nuvole di drago, noodles, gamberi o tofu, devi dirmi te. E io metto anche il regalo, due involtini di primavera e biscotto fortuna, 32 euro. Però
3: no,
4: mi devi dire
3: 32 euro, ma no, ma scusami,
4: devi
3: no,
4: dirmi,
3: mi viene da ridere,
4: chiedi a Denis, chiedi a Denis, gamberi o tofu.
3: Chiedo a
4: noodles.
3: Denis, sì.
5: Ti prego.
4: Dici se vuole gamberi. Cosa? O tofu. Tu a Denis vuoi gamberi o tofu?
6: Ma per io noodles. Non ho ordinato nulla.
4: Ma allora io ci scrivo qua Viale ma... Denis, cioè tast gamberi, nuvole di drago. Ha capito io come faccio di avere tutto questo?
6: Ma
4: stato
6: sono stato
4: scritto.
6: Io, sì. Però non ci posso fare niente.
4: Allora scherzo di tuo amico, altro ufficio. Tuo amico di
6: scherzo,
4: prima.
6: Che cazzo c'entro io?
4: No, io per la parolaccia non l'ho detto.
6: Neanch'io.
4: No, hai detto cazzo. Tu hai detto cazzo, Denis. Denis, hai detto
6: ma
4: cazzo, io sono offeso.
6: Sei sicura che hai comunicazione?
4: Viale 1/3.
6: Non abbiamo ordinato
4: Denis,
6: niente, cosa facciamo?
4: Tosti gamberi. Io ti regalo anche 4 ravioli, come vuoi.
6: Ma
4: te.
6: Non me ne voglio 4 ravioli.
4: Però tu
6: non
4: paga.
6: Non abbiamo ordinato niente.
4: 32 euro, ti metto io sia gamberi che tofu nel dudo. Bene così. Arriva alle 13.
3: Alle 13? Sì, ma non farlo arrivare qui da noi perché non siamo stati noi.
4: Viale 1/3.
3: Ma
4: arriva.
3: Non ci siamo solo noi qui all'1/3.
4: Denis.
3: Denis, sì,
4: allora, e allora è scherzo di vostro collega burlone.
3: E allora gli hanno fatto uno scherzo. Però allora, il collega è qui con me che sta lavorando.
4: Io porto
3: e dice che non ha ordinato.
4: Okay,
3: non ha ordinato nulla,
4: okay,
3: non lo so, mi piace.
4: Ok, io porto, tu paga, poi scopri chi ha fatto lo scherzo. Dopo che hai pagato.
3: Ma mi stai prendendo in giro, scusami.
4: No, prendi in giro, ma Denis prende in giro tutti. Denis, grande burlone.
3: Denis, grande burlone.
4: Sì.
3: Quello sì, in effetti, però adesso mi sembra serio.
4: Denis,
3: va bene, dai, allora se vieni poi niente, te la vedi direttamente con lui.
4: Con Denis,
3: punto.
4: D'accordo, io manda Pony vede con Denis.
3: Perfetto, grazie,
4: paga contanti. Tanti contanti.
3: Perfetto, ciao, grazie.
4: 32, sì, ciao. Denis, italiano, figlio di puttano.
2: Dragone doliente, To chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
7: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Suflone. Una specie di grossa capra molto pelosa e molto puzzolente, ma particolarmente abile nei bocchini. Faina 00. Unico animale in polvere, utilissimo per creare altri animali. Basta aggiungere un po' d'acqua e la faina 00 può diventare un pane da caccia, una pizzanzara o un trancio di focaccia monaca, saltuariamente usata come taglio per la focaina. Puzzola. Raro animale che produce una merda spalmabile al gusto di formaggio, ottimo con le noci. Spermellino. Sbocca da tutte le parti. Lontrans. Per anni i magizoologi si sono interrogati sugli animali di questa specie. Esaminati superficialmente, infatti, gli esemplari di Lontrans sembrano tutti femmine, ma sotto sotto molti hanno il cazzo. Cabriolo. Mite erbivoro delle foreste. Durante la stagione estiva può scappottare la parte superiore del proprio corpo, lasciando intravedere il cuore a forma di bella fica bionda. Scimmia bobobo. Primate molto, molto, molto somigliante a Vieri. Per distinguerlo dall'ex calciatore è sufficiente porre una domanda qualsiasi. Se la risposta è comprensibile, allora è sicuramente una scimmia bobobo. Wonder Bradipo. Sarà pure un primate basso e peloso, ma minchia c'ha un paio di tette che levati. Lapo d'olio. Appartenente alla famiglia dei cetacei, il lapo d'olio segue l'emigrazione dei grossi banchi di plankton. Li stende su uno specchio e se li pippa con un imbuto ficcato nel naso, posto sulla sommità del capo. Durante il periodo dell'accoppiamento è praticamente impossibile vedere il lapo d'olio. Infatti ha l'abitudine di rapirsi da solo per scopare. Civettel. Uccello rapace velocissimo che corre, corre, corre, sembra in vantaggio ma poi non vince mai un cazzo. Dumongo. Grosso animale marino dall'espressione non troppo intelligente, proprio c'ha la faccia da dumongo. E chiudiamo il nostro appuntamento con il furettoscopia. Piccolo mammifero predatore, il furettoscopia è sconsigliato come animale domestico perché tende a fare la tana dentro i buchi del culo. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zodi 105.
1: È un padre di famiglia. È un padre di famiglia. Che però non ha una famiglia a parte una figlia che lo schifa e sputa. Cosa accadrà quando la figlia gliela rubano i rapitori di figlie? Lo so io cosa accadrà. Che il padre di famiglia si trasformerà in una brutta cagna da pelare. Per questi rapitori di figlie sarà il loro peggiore fastidio. Una cosa che non ci si scherza mica, eh? Questo mese non perdete il trillerozzo vendicativo, più trillerozzo e vendicativo che ci sia. Super comparsa è Mario Cacciagrossa in Ah, se vi acchiappo brutti rapitori di mia figlia. Presto al cinema. Sempre se riescono a finirlo.
2: Allora, benvenuti tutti quanti sul set di questo film drammatico con una punta di thriller. Buongiorno Burrasconi.
3: Salve, salve.
2: Salve, vedo che non è migliorato.
3: No, ha avuto un ictus anche.
2: Un altro.
3: Però solo qui, sul collo.
2: Che peccato, se poteva espandere invece.
3: Ne ho portato ecco. Il mio attore preferito.
4: Salve.
2: Ormai.
3: Il signor Super, comparsa. Di cognome Comparsa.
4: Siamo diventati amici adesso.
2: Non avevo dubbi, tra simili.
3: Allora, glielo dico una volta per tutte perché mi ha riferito il mio preferito, sì, che lei lo maltratta.
2: No, no, io proprio lo pesci in faccia.
4: Sì, è vero,
3: sappia che lui per me sarà il prossimo Tom Cruise.
2: Pensa un po'. Sta tremato.
3: E io ci vedo lungo, eh.
2: Sì, con quale
4: sono qua io.
2: Dell'occhio di vetro o l'altro?
3: Vedo lungo,
4: sono qua. Sì, sì,
3: andate avanti.
2: Ecco, stavo per spiegare al suo pupillo la trama di questo film. Allora, lei è un padre di famiglia con un passato burrascoso e tenebroso al quale rapiscono la figlia. Questa è la scena più importante del film, è quella che poi finirà anche nei trailer, quindi bisogna farla con una certa intensità. Certo. È sera, lei a casa con tutte le luci spente perché è un tipo tenebroso, ok? Mm-hmm. A un certo punto, dridrin, dridrin. Mm-hmm. Vabbè, suona il telefono, chi so?
4: Cosa?
2: Chi sono?
4: Devo recitare già.
2: No, io, perché così capisco che lei capisce, chi sono? È il telefono, dridrin, chi è?
4: Sto cazzo.
2: No, i rapitori. Sono i rapitori. Lei fa tutto il monologo che ha scritto, che ha letto sul copione, sì. Tutto il monologone in cui fa vedere tutto quanto. Mm-mm. Ma mi raccomando, sia tenebroso, eh?
4: Va bene.
2: D'accordo?
4: Va bene.
2: Va bene, giriamo. Azione.
5: Camera speed. Sound production, take one.
6: Action!
4: Pronto!
2: Che fa col copione? Dove ha buttato via il copione? No, se ne liberi, nel senso, lascia andare questo pronto come se lo covasse, capisci?
4: Da me.
2: Azione.
6: No, cocodè.
4: Troppo letterario.
2: È troppo letterale. Faccia un pronto come pronto, dice. Drink, chi è?
4: Chi è?
2: No, pronto, chi è?
4: Pronto.
2: È un attimo, meno.
4: Pronto.
2: Via. Un attimo l'azione, azione.
6: Action.
4: Pronto.
7: Mario Cacciagrossa. Abbiamo rapito tua figlia. Per il momento sta bene. Ma ascolta.
8: Aiuto, papà! Mi hanno rapita, aiuto! Sono legata, papà, aiutami!
4: Beh, non sembra che stia malissimo, dai.
2: Non lo so, è figlia sua, scusi, ma... No, no, lei deve capire il momento di difficoltà della sua figlioletta che chiama papà.
4: Va bene.
2: Quando lei sente papà, che fa?
4: Corro,
2: no, che corre, che bersagliere, no, rimane colpito, eh? Andiamo col rapitore, prego, azione.
9: Roll sound.
10: Rolling.
9: Sound production, take two.
6: Action.
7: Come senti? Per ora tua figlia sta bene, ma se non farai quello che ti chiediamo, le cose potrebbero cambiare molto velocemente. Sei ancora lì?
4: Sì.
2: Come sì? Ma deve essere preoccupato, questo gli ha rubato la figlia.
6: Action.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Ma che sta a fare un documentario?
4: Sto leggendo.
2: Ma no, non deve fare punta arrotondata alla Giovanni Muciaccia. Lei deve essere minaccioso e tenebroso al contempo, prego.
6: Action.
2: Troppo, no, questo è uno con un ascesso, scusi.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Minchia, che padrino.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Sì, pozzetto.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Troppo, meno.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Sì.
4: Perché ora farò un monologo e lo ripeterò più di una volta.
2: Si è incastrato il chewing-gum, perché
4: c'è una P di troppo.
6: Action.
4: Io non so chi siete, non so cosa volete, porco detto neppure cosa ho mangiato a colazione.
2: Sarà Alzheimer.
4: Ma sappiate che se state cercando un riscatto e cascate con le palle nelle tame di Troia, basta.
2: Allora, uno,
3: ma infatti nervosia.
2: Questo lo vedo, dico, articoli un po' di più la mandibola, perché è tutto così rincagnato.
3: Troppo chiusa?
2: Sì, lei, cioè, del bruxismo. Sai cosa?
4: Io non possiedo.
2: Troppo articolata adesso, sembra un'animatronica.
4: Io non possiedo molto, ma quello che.
2: Ma cos'è, De Gaglia? Io non possiedo molto. Prego.
6: Action!
4: E avete due possibilità.
2: Ma che deve fare la seduta d'apnea? Deve
3: preso respiro.
2: Troppo respiro, un po' meno.
4: Avete due possibilità.
2: Vabbè, così, scusi.
4: Se lasciate andare quel mignottone di mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia, non mordicchierò i coglioni fino a farvi rimpiangere di non essere nati.
2: Oh, ma chi è diventato alcolizzato improvvisamente? Pare che si è fatto 8 vodka. Che, no, ma mantenga il personaggio.
3: Non ce la faccio, per una recitazione così lunga non ce la farò mai.
2: La tagliamo, eliminiamo.
3: Posso fare due persone diverse?
10: No.
2: No, chi è Gollum? No, no, no, no.
3: Magari c'ho bipolarismo.
2: No, ma questo inserisce una visione del personaggio che non è contenuta in questa sceneggiatura. Lei eliminacci, vada da qua, eliminacci.
6: Action!
4: Porco
2: no, troppo.
4: Ma se non farete quello che vi ho chiesto, vi darò la caccia, vi troverò, vi mordicchierò i coglioni, vi ucciderò. Avete capito?
11: Non mi sembra tanto bravo a fare i mongonoli, monogonoli.
3: Sì, tu sei molto bravo a fare la mongonoli.
2: Lei è brava, è proprio una monologa.
3: Una monologa.
2: Sì, adesso le faccio dare un film dove fa un bel monogongolo.
11: Bello, sì.
2: Ecco.
11: Io sarei più brava.
3: Brava figlia mia.
11: Grazie papà.
3: Sei forte, cazzo.
2: Sì, senta, posso darle un consiglio?
3: Sì.
2: Sì.
3: La signorina si è fatta la cacca addosso.
2: Burrasco, una bella vasectomia,
11: Ma no, mi ha adottata!
3: L'ho proprio scelta!
2: Che bravo! Wow.
3: C'era una modellina di 18 anni, svedese.
2: Brutta.
3: Una merda. Poi c'era una ragazza laureatissima.
2: E poi quella che fa i monogoli.
3: Esatto, e poi lei mi ha detto: io sono monogolista. E ho detto:
2: è perfetta per il ruolo. Dai, dai, pausa, pausa! Ma vedo rotti i coglioni tutti, pausa! 5 minuti, pausa!
1: Non perdere un altro capolavoro del pluripremiato produttore Artemio Burrasconi, La Monogolista, con Luciana Burrasconi nella parte della monogolista e super comparsa nel ruolo di quello che muore nella prima scena. Presto al cinema.

0: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma mollami!
0: Lui è... il Cazzaro.
2: Pronto, Giacomo? Cosa? Stasera non ci sei? Esci con Tatiana? Mi hai fatto venire in mente che c'era uno che diceva sempre: chi è Tatiana? Ma sì, dai, quello che faceva le battute rideva da solo. A pissarci bene ho il suo numero. Mi aveva chiesto un lavoro come domestico. Già che lo chiamo, va.
3: Sì, pronto.
2: Gabriele?
3: Sì.
2: Ciao, sono Luca, Alba, come stai? Tutto bene?
3: Ciao, bene, sì, bene.
2: Ti disturbo?
3: Dimmi tutto.
2: Allora, senti, vabbè, non so se ti ricordi di me, ci siamo conosciuti anni fa, quando eri, stavi facendo, ballando...
3: Sì,
2: sulla Rai, insomma, che io ho diversi amici lì. Io produco tartufi e avevo chiesto di te se era possibile fare delle pubblicità, insomma, dove appunto tu come comico, come artista intervenivi.
3: Non mi ricordo sinceramente.
2: Allora te lo spiego subito. Sostanzialmente io produco tartufi, siamo i numeri uno, Alba.
3: Oh, quello me lo ricordo.
2: Ok, perfetto. Adesso stiamo facendo il tartufo spalmabile. Siccome siamo sbarcati negli Stati Uniti con appunto il tartufo, noi produciamo più che altro il tartufo bianco, che è quello un po'
3: certo,
2: più pregiato.
3: Bene, sono contento.
2: Volevo capire se tu eri interessato a fare qualcosa con noi.
3: Perché no? Adesso che mi ricordo, noi ne abbiamo pure già parlato di questa cosa.
2: Infatti.
3: Però chiaramente era in fase di... Ti ricordi, no? Era in fase di...
2: Ecco, volevo ovviamente parlandone con te che sei del settore, capire come creare un connubio tra tu, la tua comicità e il tartufo spalmabile, nel senso che poi...
3: Poi lo decidiamo, ma intanto vediamo prima se la cosa appunto è fattibile e se la cosa... A me interessa, per carità, poi vediamo come interagire con quale personaggio, come, in che modo...
2: Certo.
3: Sulla parte artistica ci sentiamo noi.
2: Ok, e un'altra cosa, noi abbiamo un budget di 100.000 euro, quindi dovrebbe essere consono a quello poi che è il tuo cachet, no?
3: So che le cifre dipende pure dai tipi di prodotto, dalle cose, quindi non ti preoccupare.
2: No, esatto, nel senso, guarda...
3: La Barilla è un certo tipo di... oppure la Team, sono società che investono veramente tantissimo.
2: No, ma noi investiamo tanto, Gabriele, ti dico la verità, però... è un nuovo prodotto, non so come andrà. Noi come se fosse come i tartufi, abbiamo fatto la pubblicità con Clooney, ha suonato Sting, quindi siamo già avanti, abbiamo investito parecchio. Per quanto riguarda uno spalmabile, che non so veramente che fine farà, è ovvio che io devo stare limitato.
3: Cioè, poi possiamo usare anche veramente...
2: Abbiamo investito parecchio. Per quanto riguarda uno spalmabile, che non so veramente che fine farà, è ovvio che io devo stare limitato.
3: Cioè, poi possiamo usare anche...

0: questi, vabbè, invito tutti gli amici del circolo, certo, del golf, piuttosto che, e così sostanzialmente faccio questa festa a Cala di Volpe, dove vengono tutti, c'è Bob Sinclair, che vabbè, un amico da una vita, certo, Robbie Williams, l'altro, cos'è, 2 anni fa è venuto DiCaprio, insomma,
1: certo. Luca,
0: sì. Aspetta, scusami un attimo, guardi che c'è il mio socio.
1: Sei al telefono?
0: Sì.
1: Non, chi è che sei al telefono?
0: O Gabriele Cirilli, te l'avevo detto che lo chiamavo per il discorso dello spalmato.
1: Ah sì, ma
0: vabbè,
1: fa cagare però quello.
0: Ma va che, dai.
1: Avevo pensato a quell'altro, James Stunt, quello che faceva fufu.
0: Ah, quello è
1: presente?
0: Quello è forte.
1: Cioè tipo che lui arriva, spalma sto cazzo di coso e fa fufu, scompaio.
0: Ah, dai, chiamalo.
1: No, Cirilli mi fa cagare, non è
0: dai,
1: che faccio.
0: Vabbè, lascialo stare, dai, ciao Gabriele.
2: Mi chiami con Radio Monte Carlo, mi chiami, ma secondo te? Ma tu pensi che io non avevo il numero memorizzato di Radio?
0: Tu pensi che io non ho un collega pirla? Eh? Tu lo pensi?
1: No, però Gabri, sei vittima dello scherzo dello Zodi 105, anche se i numeri
2: sono grandi. Perché per un attimo ho detto, cazzo, allora ho memorizzato male il numero, poi però invece...
0: Sei il numero uno, Gabri.
2: No, voi siete grandi.
0: Io ti ho detto solo una bugia e basta. Solo una.
2: Sei un grande.
0: Che fai ridere. Pronto Giacomo, non ci crederai, l'ho preso, assunto, pensa che voleva 8 euro all'ora, sono riuscito a chiudere a 6, come domestico niente male insomma, se vuoi ti giro il numero e vieni a pulire anche da te, ma mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
3: Il cazzaro.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Zizzagnamen.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra la scendere a me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
9: Togli il dito dal culo, per favore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
9: Mi spiace al 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi spiace al 4.
6: Mi spiace al 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Non si ha pazienza, un attimo.
11: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradasoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, non mi vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le ascelle.
9: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega.
10: Ma che peste, allora faccio qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di...

0: intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
1: Dai, per favore.
2: Permesso!
1: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
2: Mi fate entrare, no!
3: Ma lei è zizzagna?
2: Sono zizzagna! Piacere!
1: Facciamo entrare!
2: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
4: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
1: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
1: È stato lei, signor Zizzania!
2: Lei si sente la puccia di
1: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Maia! Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
1: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
2: Ah, l'avete ammazzato!
1: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
2: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
1: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
2: Hai capito? Lui diceva di no, Sturricchio!
1: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
1: Stato lei?
2: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
1: Prendiamo quello del cadavere.
2: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzi.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzaniaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
7: Lo zoo di 105. I Puglieni.
8: All'interno dell'avamposto puglieno, un grido di vittoria ha riempito ogni spazio e ogni orecchio. Il generale Cork è venuto a conoscenza di un risultato assolutamente eclatante. Nella sfida al contatto con la nostra civiltà. Pare che nelle ultime settimane sia stata individuata l'ubicazione della dimora di Banfilino, il capo terrestre, e che ora si stia procedendo ai preparativi per uno sbarco massiccio. Pronti per un'invasione pacifica dello spazio aereo sopra Andria.
9: Pronto?
10: Mo.
9: Pronto?
10: È Poppino.
11: Sta?
10: È Nicola.
9: Pronto?
10: Affangulo a chi?
9: Affangulo a te.
10: Acido muro.
12: Ginefra?
10: Sì?
12: Sì? Pronto?
10: Sì? Sì? Sì?
12: Pronto?
10: Si stronzo tu?
12: Tu sei un coglione?
10: Upa!
12: Eh?
10: Upaccione di sorto!
12: Sì, eh?
10: Riccardo sta?
12: Tua nonna sta?
10: Si stronzo tu?
12: Tu sei chi giovane?
10: Ma se fai chiedere Riccardo lo circolavo di Vicenza?
12: Che hai detto?
10: Labak? Sì. Chi ne amate?
12: Di nu africano da merda, sai?
10: C'è un panzerotto, sta?
12: Mamma, ti sta?
10: È caldo?
12: Quella bocchinera da mamma, ti sta?
10: Ucciù!
12: Tremon!
10: Ucciunno di sorte!
12: Tremon!
10: Ma lavo culo di scimmia?
12: Ma tu puoi marito, ma?
10: Mangia a cazzo di cavedra, tu?
12: Sei sedetto?
10: Se foccate non culo cascavet.
12: Ti piace?
10: Utraul? Se contrattore ti da a fangulo.
12: Sì.
10: Cite?
12: Cite?
10: Cite è morto.
12: Tanto hanno morto.
10: Cite?
12: Tanto.
10: Cite vive.
12: Cite vive.
10: Upa?
12: E mamma.
10: Ciona. Lala?
12: Dal.
10: Rina de Sord.
12: Mur.
10: Ah, Suffolk de Vincenzo, tu?
12: Mur.
10: Gula, mamma.
12: Tu dammi.
10: Saffolk de rombo cazzo.
12: Tu dammi.
10: Mangi lo cazzo, tu?
12: Tu dammi.
10: Cozz plaus.
12: La cozza flossa, in due culo della me.
10: S'ha cattato il panciotto.
12: Mamma, t'ha cattato.
10: Patata.
12: Mamma.
10: Fogna.
12: Accidete.
10: Chievoca.
12: Accidete.
10: S'ha sizzato caved.
8: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
7: Lo Zoo di 105 è una macchina da guerra, un soldato senza pietà, addestrato per uccidere.
11: Figuranti pronti? Vai con i Vietcong, azione!
7: Ma ammazzare pseudocinotti è facile quando non hai fatto altro per tutta la vita. È il ritorno a casa, la parte difficile.
11: Vada, vada, vada, Strambo, forza!
13: Che faccio?
11: E come che fa? Lei è Strambo, deve sterminare i Vietcong.
13: Ah, sono Strambo?
11: Veda un po' lei. Troppo Strambo. No, faccia un Rambo un pochino.
13: Ah, è Rambo!
11: Eh sì, come dice il nome stesso.
13: Ah, è Rambo con gli handicap?
11: Sì. Beh, non la venderei proprio così al grande pubblico, ma sì, internosse può funzionare, sì. Action!
13: Fatemi sotto!
11: No, però parla un po'.
13: Cosa?
11: Sa che Stallone...
13: Un cavallo?
11: No, dico, Sylvester Stallone. C'ha, c'ha quella bocca un po' stortignacola, diciamo, no?
13: Sì.
11: Sì, c'ha questo... C'ha la bocca un po' da lato.
14: Come De Niro, io l'ho visto il film.
11: No. Uno ne ha fatto, che è uno. Abbiamo finito di trasformare sta roba in un salotto. Faccia Strambo! Un po' con l'angolo un po' alzato. Troppo alzato.
15: Come lo zio Franco, quello dell'ICCA.
11: Ma chi sono ancora?
13: Ha avuto un'ischemia, cazzo.
15: Appunto, quella roba là.
11: Provi,
13: okay,
11: provi con l'ischemia.
16: Fermatevi tutti,
11: troppo zio Franco. Meno zio Franco.
16: Fermatevi.
11: Senta, lo faccio normale, lo faccio normale.
13: Forse è meglio,
11: sì.
13: Fatevi sotto, fottuti Vietcong del cazzo.
11: Spari. Troppo, Massimo Bordi. Troppo. Tipo Gianni Morandi, se lo ricorda.
13: Porco mangio la merda!
11: No, l'altra! Quella. E le cose. C'era un ragazzo che come me. Ta-ta-ta-ta-ta, si ricorda?
13: No.
11: Ta-ta-ta-ta-ta-ta, il ritornello?
13: No.
11: Vabbè, niente, allora faccio.
13: Faccio banane lamponi.
11: Ma che c'è zecca, scusi?
13: No.
11: No, faccio ta-ta-ta e basta.
13: Ta-ta-ta-ta!
11: Un attimo che c'è su moglie che ride.
15: Scusate, ma è così simpatico.
11: Ah, voglia proprio, mi stanno a crescere i peli del cazzo. Forza con i Vietcong che soffrono colpiti. Forza.
7: Una storia strappacazzi sui traumi di guerra e l'incapacità di tornare alla vita normale.
13: Una granata, terra, terra!
17: Calmati, John, calmati! Sei a casa, la guerra è finita! Puoi rilassarti, abbiamo perso.
13: Che puttanone, cazzo!
11: E sua moglie, guardi, cioè, gli è toccata in sorte, una bella fregna, non se la vedi.
13: Agli ordini, generale!
17: Non sono il generale, sono tua moglie chiattona.
13: Scopiamo!
11: No, questo non c'è perché lei è frustrato dagli orrori della guerra e quindi non gli esercita il cazzo.
13: Ah, che sfiga.
11: Meglio, perché se doveva fare pure la scena di sesso. Postino, prego.
14: Postino! Così, c'è scritto postino con l'esclamativo.
13: Ha ragione.
14: Se scrivete male.
11: Ah, che
14: gli
11: ho detto niente io.
14: Ah, ok.
11: Vai.
14: Postino, posta!
13: Ah, imboscata!
11: Era meglio farla dopo colazione questa.
13: Possiamo coprirla con una granata?
11: Sì, ci mettiamo sopra uno sparo, guardi.
17: No, John, cosa hai fatto? Hai ammazzato il postino.
11: Pianga con la bocca storta.
16: Sto mangiando.
11: Lei sarebbe perfetto per Rain Man 2. La proporrò.
7: Quest'autunno super comparsa veste i traumi di un Marines in fuga dalla giustizia in Strambo.
11: Va bene, dopo questo trailer infinito, andiamo a concentrarci sulla scena più importante del film Strambo, riedizione del celebre Rambo. Braccato gli uomini dello sceriffo di Raffa, John Strambo si è barricato in una casa vecchia sulle montagne. Ora qui lo sceriffo e la moglie...
14: Ciao Ciamino.
11: Lo sceriffo e la moglie cercano invano di convincerlo ad arrendersi, stanandolo, ma purtroppamente ne nasce uno scontro a fuoco e Strambo ammazza tutti, compresa la moglie, anzi con particolare accanimento sulla moglie. Motore, azione!
18: Action!
19: Soldato Strambo!
14: C'è Postino.
11: Non è il postino è morto grillato di colpi.
14: Stessa voce.
11: Fratello gemello del postino.
14: Cambio voce se vuoi.
11: No, vada con questa che se no...
19: Soldato Strambo, sono il sceriffo di Raffa! Lo sappiamo che sei barricato lì dentro! Getta le armi e arrenditi, figlio di puttana!
16: Tua madre!
11: No, lei non deve rispondere a tono, lei è Strambo, è strambato la guerra, eh?
14: Ok.
11: Ok, lei è tutto... è spalmato contro la parete, eh? Si spalmi contro la parete. Ma che fa?
16: Mi spalmo.
11: Ma che è in Filadelfia? No, si spalmi nel senso si acquatti, deve stare acquattato, dalla sua posizione acquattata dalla battuta. Prego, azione. Che è? Ma che sta a cacca, scusa?
14: Entro il personaggio.
11: Ah, entro il personaggio.
16: Arrendermi,
11: Sta parlando con uno che sta a 40 metri, che fa? Sussurra.
16: Arrendermi,
11: Purtroppo non è suo zio Franco.
16: Arrendermi, arrendermi. Oh, Marin, non si arrende mai. Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno arrecciato.
11: Accerchiato.
16: Nella piazza.
11: Accerchiato.
16: Accerchiato.
11: Sì, ma la rifaccia, scusi.
16: Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno accerchiato.
11: Niente, non gli hai visto accerchiato.
16: Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno accerchiato nella piazza di Pangarang Tang Panchang Gang. Gang.
11: Sì, non c'era alcun veneto in piazza. Prego, vada avanti, non è finita la battuta.
16: Quando ho dovuto mangiare il mio compagno di cella nella prigione di Tangwang Gengong Tang Churk Geng Dang Tang.
11: La teniamo questa che non verrà mai uguale. Vada, vada.
16: No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte, cane.
11: No, quello non c'entra, scusa. Un altro bene dobbiamo aggiungere. No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte.
16: No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte.
11: E basta. Si è capito, sì, il singulto, prego.
17: John, amore mio, sono io, tua moglie chiattona. Ti prego, fai come dice lo sceriffo di Raffa e ti prometto che quando sarai nel braccio della morte ti verrò a trovare tutti i mesi.
16: Stai fuori da questa storia, puttana.
11: Donna, donna, c'è scritto donna.
16: Stai fuori da questa storia, donna. Questa è una faccenda per uomini. Uomini veri, tutti sudati, con i fisici da culturista anabolizzanti, nonostante... Stiamo a pane e acqua da mesi!
19: Ehi, bastardo!
11: Che è diventato, scusi, uno del West è diventato.
19: Basta, soldato Strambo, hai avuto la tua opportunità! Non ci lasci altra scelta! Ora veniamo a prenderti!
16: Sbagliato, sceriffo di Raffa, sono io che vengo a prendere voi!
11: E ta ta ta, faccio la ta
16: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
19: ta ta ta
11: ta ta ta ta ta ta.
17: Amore, li hai uccisi tutti! Lo sapevo che ce l'avresti fatta! Io sono sempre stata dalla tua parte! Forza, dai un bacio alla tua mogliettina chiattona!
16: Mi dispiace, io non ho più una moglie!
17: Anch'io!
16: Fammi vedere le tette!
11: Io non lo firmo sto film,
17: Chi lo vuole pomodoro e mozzarella?
19: Io!
14: C'è prosciutto?
17: Sì!
11: Io lo prendo con la salsa!
7: Strambo, il film che non era necessario presto al cinema e sulle piattaforme che ormai passano qualsiasi cosa, tranne il film dello zoo.
20: Radio 105.
18: Lo Zoo di 105.
21: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro. Giampirlo era un ragazzo che commetteva grossi errori.
22: Giampirlo, passami il coltello.
23: Subito, tieni!
22: Ma cosa cazzo?
23: Oh cazzo, l'ho ammazzato! Che grosso errore!
21: Sì, un ragazzo che commetteva grossi errori.
24: Giampirlo, non venirmi dentro, mi raccomando.
23: Oh merda, ho commesso un altro grosso errore. Ma perché? Perché commetto sempre grossi errori? Perché?
25: Figliolo, prima di tutto, scia sbirre, visto passare sbirre.
22: Ma da tuono, me lo fai un autografo? Allora, hai ragione, scusa, non si usa più il selfie.
25: Ehi.
22: Scusa, è partito il video?
25: Lo vedi?
22: Sorridi?
25: Lo vedi? Nell'immagine riflessa lo vedi che non sono Batantuono, no?
22: Infatti non è più la barba, ma è per un nuovo film, vero? Metti le dita così. Oh!
25: Non le metto le dita così.
22: Fai
25: non
22: la bocca.
25: Lo faccio. Oh. Te ne vuoi andare?
22: Cazzo, è venuto mosso. Sei uno...
25: Vai via!
22: Te la meni!
23: Oh, Gesù. Commetto sempre grossi errori e me ne accorgo solo un po' tardi. Cosa mi consigli?
25: Ma è ovvio, vuoi un po' di bamba, vuoi farti un popotto, vuoi fare un popottino?
23: Ma io non voglio la bamba, voglio poter rimediare ai miei grossi errori, ne faccio tanti ogni giorno, che cazzo.
25: Beh, allora sei fortunato. Scusa, sono un po' così perché il Ramadan non mangio da tanto tempo.
22: Scusa. Sei figlio di Dio, tu?
25: Sentite, allora, se continui a fare entrare degli estranei nel set mentre stiamo girando.
22: Un poco, io sto frattando tutti.
25: A parte il fatto che sei la stessa persona di prima, ti ho già detto che non sono io.
22: Porca miseria, mi hai sgamato.
25: E sei tu?
22: Vestito.
25: No!
26: Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewindo e... Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewindo e... Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti...
27: Abbiamo capito!
23: Ma è proprio quello che stavo cercando! Grazie Gesù, grazie! Vado subito a comprare Rewindo, bello Rewindo!
21: Da quel giorno la vita di Giampirlo prese una nuova piega.
23: È il mio primo appuntamento al buio! Spero di non fare cazzate!
24: Giampirlo, piacere, Susanna!
23: Piacere! Mio, piacere mio.
24: Ma che schifo!
23: Rewindo!
24: Piacere, Susanna.
23: Piacere, Giampirlo. Ce l'ho fatta.
21: Poter rimediare ai propri errori gli cambiò la vita.
23: Rewindo!
21: Una vita di merda diventata improvvisamente perfetta. Fino a quel fatidico giorno.
23: Ah, bella partita di calcetto, ragazzi! Ora vi faccio la doccia! La saponetta? Certo, la raccolgo io!
27: E io ingulo!
23: Piacere, Giampirlo!
27: No, io ingulo te!
23: Inguli me? No, io non ingulo! Io ingulo no!
27: Ingulo!
23: Ah!
27: The window!
23: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
27: Io angulo!
23: Piacere, Giampirlo!
27: No, io angulo te!
23: Tu inguli?
27: Ah!
23: Inguli me?
27: No,
23: inculo me!
27: Ah! Rewindo!
23: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
27: Io angulo!
23: Piacere, Giampirlo!
27: No, io angulo te!
23: Tu inculi me?
21: Ah! E vissero felici e inculati per sempre!
28: Rewindo.
21: Black Mirror. Lo schermo negro.

0: Zodi 105.
1: Una donna forte, indipendente, a capo di un grosso giornale di carta.
2: Allora, che fine ha fatto l'articolo sull'escort di lusso? Diamine, dobbiamo andare in stampa fra mezz'ora! Si può sapere dove cazzo è finito quel coglione di Grigioni?
1: Uno stagista sprovveduto, e la figa non l'ha vista neppure quando è nato.
3: Eccomi, mi scusi capo, sono desolato, ero rimasto bloccato in ascensore.
2: Grigioni, tu sei davvero l'ultima delle merde. Portami un sigaro e vai a finire quel cazzo di articolo, quanto è vero Satana ti prenda frustate fino all'inferno.
3: Subito capo.
1: Un magistrale Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
4: Oddio, sto morendo, oddio!
1: Quest'autunno super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in 50 bruciature di sigaro.
3: Capo, non so come dirglielo, ho rovesciato il decaffeinato sul computer, ho perso tutti i file dell'inchiesta sul burro contaminato.
2: Grigioni, sei peggio di un dildo di carta vetrata dopo un clistere di emuchina. Ne ho abbastanza di te. Ti offro una scelta: o ti licenzio in tronco oppure diventi il mio schiavetto sessuale.
1: Una scelta difficile.
3: Dannazione, i soldi. Dannazione, i soldi mi servono per pagare le cose. Non posso prendere anche. Non posso perdere anche questo lavoro. Ho scelto, sarò il suo schiavetto sessuale.
2: Bravo, ora passami un sigaro e chiudi la porta. Voglio provare questo nuovo frustino di Prada.
5: Ma che sta a fare i piegamenti sulle braccia? Deve essere lascivo, lascivo. Che fa? No, lascivo nel senso che deve essere lusturioso. Devono essere dei versi che esprimono insieme dolore, tormento e piacere incontrollabile.
3: Ah, come quelli rapper.
5: Chi è?
3: Tormento, piacere incontrollabile.
5: Sì, Ernie e Stipsy. No, gioia e dolore nello stesso momento. Action! Se riesci a farli in un'unica emozione è meglio.
3: Come faccio? Una voce sola?
5: Esprima, cioè. Questo è un elfo dei boschi torturato malamente con un cannello. Questo è un ubriacone. Niente, soffre e basta, soffre. Troppo, deve essere più. Il crampo gli è venuto.
3: Scusi, guarda, io.
5: Provi a vedere dal punto di vista stanislavskiano.
3: Sì.
5: Qual è l'effetto di una frustata? Prego, signorina. Ecco, questo è l'effetto. Ha percepito fisicamente il dolore?
3: Figa.
5: Ripercepisca.
3: Cazzo!
5: Ecco, questo. Lei deve esprimere questa emozione, capisce? Ma con piacere. Prego. Action!
3: Porco!
5: No, senza riferimenti alla sacra rota. Espungiamo il riferimento all'altissimo.
3: Aveva mai!
5: Che è un'altra lingua, che sta bestemmia in persiano.
3: Non ho capito, spuntare.
5: Dai, frusti.
3: Oh, un cazzo!
5: Così va bene, prego, altre quattro. Action!
2: Stop. E ora ti spengo il sigaro sulla capocchia!
5: Ci è abituato lei a farsi spengere i sigari sulla capocchia.
3: Sì, ma non voglio che si sappia.
5: Vabbè, lo terremo fra queste quattro mura, Bene, a questo punto, dopo che il suo glande è stato ustionato con un sigaro cubano acceso, il rapporto sadomaso fra la bella Anastasia, caporedattrice, e il signor Grigioni, cominciato in questo modo così astioso, giunge all'esasperazione. Stremato, umiliato e pieno di sbruciacchiature sul cazzo, Grigioni cerca di sottrarsi definitivamente alle angherie del capo, che acconsente a interrompere la relazione a patto che Grigioni si presti a un ultimo rapporto 3 con Fandingo, il facchino cubano con la cappella nel calzino. Motore, azione, namo. Action.
2: Forza, ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
3: Ma possiamo scopare a 69?
5: No, perché questo è un rapporto sadomaso. La signora è una dominatrice, lei è un sub.
3: Ah sì?
5: Qui
3: scoppia sott'acqua.
5: No, lei è un sub nel senso che è sottomesso, submissive.
2: Action. Ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
3: Subito, mia signora, abbaiare e ansimare più volte.
5: No, quello lo deve fare. Vede che è scritto tra parentesi?
3: Che cosa?
5: Abbaia e ansima più volte.
3: Sì.
5: Lei deve abbaiare e ansimare più volte. Non è difficile, è scritto qua. Ma... Subito, mia signora!
0: Subito!
5: Dico.
3: Mia signora!
5: No, attaccato!
3: Subito attaccato, mia signora!
5: No, subito, mia signora!
3: Subito, mia signora!
5: Perché urla? Lei esegue, lei è...
0: Sta prendendo a calci nel coglione.
5: Non ancora, per il momento le sta a spengere un sigaro in culo. Siccome i sigari costano, siamo al terzo sigaro che spegniamo nel suo bucio del culo.
0: Cioè, il problema del mio culo non interessa a nessuno.
5: Ma, si figuri, io sono preoccupato per il budget. Arrivano direttamente da Cuba. E qua, una volta che sono stati nel culo suo, nessuno...
0: Sei fuma.
5: Bravo, prego.
3: Subito, mia signora! Bau, bau!
6: Bene, ora ti metto questo guinzaglio e ti porto a pisciare al parco, come il lurido cane schifoso che sei.
5: Ma chi ha scritto sta roba? Ma chi è il pervertito pazzo che mi fa...
0: Non so, ma mi fa schifo.
5: Anche a me mi ripugna, vabbè, ha un moto lei, in questo momento lei ha un moto di ribellione. No,
3: ribelliamoci!
5: Cos'è questa
3: roba? È una moto di ribellione.
5: No.
3: Questo è troppo, Anastasia! Mi hai umiliato, frustato, mi hai spetto i tuoi sigari puzzolenti su tutto il corpo, mi hai infilato nel culo ogni genere elettrodomestico, ma questo no! Non mi lascerò portare al guinzaglio come un cane davanti a tutti, è capito?
5: Bravo, mi è piaciuto, bravo, vada Anastasia, vada! Lo schiaffeggi a due mani! Action!
6: Come osi parlarmi così verme e schifoso? Chiedimi perdono in ginocchio, ti giuro che non troverai più un lavoro in vita tua.
0: Figa, ha fatto una faccia così, oh.
5: Mistress lei, eh.
0: Che troia.
3: No, Anastasia, basta. Se vuoi rovinarmi la vita, fai pure. Ma
5: che è successo, scusi? Ma soggiacerò.
3: Ma soggiacerò.
5: Ma non.
3: Ma non. Ma è Veneto.
5: No. No, non è la signora che ha delle grandi mani. Non è la signora Manon. Manon soggiacerò. Manon.
1: Quest'autunno Super Comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in...
5: Oh, cazzo!
1: 50 bruciature di sigaro. Antonella Smungicazzen.
6: Forza!
1: Super Comparsa.
3: Ah!
1: E la straordinaria partecipazione di Antonio Summa.
6: Fandingo, puoi entrare ora.
7: Signora, è lui quello che devo inculare?
6: Sì, Fandingo, è proprio lui.
3: No, no, fermo, dai, arimo, no, no, che paura. Oh, ehi, oh, la madonna, che cazzo è questo qua?
5: Il resto del corpo lo facciamo CGI, ma il cazzo teniamo il suo.
1: 50 bruciature di sigaro. Prossimamente al cinema. Ah, dimenticavo. Sì, tranquilli. Antonio Summa poi muore tante volte.

0: mi aiuti!
1: Pausa, pausa, pausa, pausa! Ricocite, signor Grigioni, punti larghi, che il filo costa. Ci riaggiorniamo fra 5 minuti, pausa.
0: Aiuto! No, sto morendo!
2: Radio 105.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto fatto.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: Vai,
0: dai.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
7: Che colore siamo dall'altra parte?
8: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
9: Un puffo morto.
8: Ma che puffo, puccialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
7: Avevi detto...
8: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
7: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
9: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no. Lì arriva tutto bello.
9: Bello, sì.
8: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
7: Ah,
8: sì,
7: ah.
8: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
7: sì.
8: Lì invece no, si allunga.
7: Ah, quindi c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
8: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
9: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
8: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
7: Non si mangia?
8: Di tutta minchia.
7: Ma si pagano le tasse?
8: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
7: No.
8: In natura, non so, nel mangiare.
7: Sempre così. Minchia.
8: Sempre minchia, non
7: cioè,
8: è
7: una vita del cazzo.
8: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
7: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
8: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
7: E puoi trombare?
8: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
9: Cioè come? Cioè?
8: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
7: Ah, ma un groviera.
8: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
7: Ah no?
8: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
7: Cioè, la passera in gola?
8: Sì, sì, la passera in gola.
6: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
9: Non sei uno neanche che fuma tanto.
7: Secondo te Paolo è uno che tromba?
8: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
7: L'abitudine del barbero.
9: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
8: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
7: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
8: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
7: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
9: No, è sul lavoro.
7: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
8: Mai! Mai!
9: Dai, con
8: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
9: Prova,
7: è vero.
8: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
6: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
10: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
8: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
9: Flipstone, famosi Flipstone.
10: Dai,
9: ho fatto tilt col Flipstone.
10: Dai, c'è Freddy.
7: C'è Fred.
8: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
7: Dai,
8: bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
10: La moglie, vi.
8: Viva l'Italia. Italia, Italia.
9: Poi c'è anche CCC.
8: C'è il Grassea, c'è che c'è che va a finire.
10: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
8: Di Saronno, al maletto di Saronno.
9: Animaletto!
6: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
8: Stai zitto.
7: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
8: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
7: Ancora?
8: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
6: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. non si è capito un cazzo.
8: Devono morire tutti i giorni.
7: No, scusa, questa la devi spiegare.
10: Non ho capito.
8: Tu per sposare quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
10: Eh sì.
8: E vedrai, vedrai. Quelle se non si girano da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
10: Sì.
8: Non vivrà mai con te.
7: No.
8: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
7: Sì.
8: Vuole il pieno, vuole il pieno.
7: Vuole il pieno?
8: Il pieno, il pieno. La cosa piena.
6: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
8: Guarda, 52 anni.
7: Bello, un da. Scusami, eh.
9: Guarda, cromosoma in più.
7: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
8: Guardi qua.
7: Guarda sua madre.
8: Ha 55 anni, mia madre.
7: Ma sua madre è uguale a lui.
9: Aspetta, se le
8: mia
9: metti
8: moglie,
9: in fila.
8: Mia moglie e mia madre.
9: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
8: Lui. Io.
9: A che età?
8: A 23 anni.
9: Ma perché negli anni 60 sembrano
8: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
9: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
8: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
9: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
7: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
8: Ma non è neanche lui.
7: E
8: mai adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
7: Che cazzo di?
8: A te diventa così.
9: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
7: sì.
9: Pensa a 80.
7: Mamma.
9: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
7: Come le candele.
8: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma no, un brucazzo, è possibile.
7: Vaffanculo.
8: Vedrai, però,
7: cosa?
8: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
7: Ma che cazzo?
8: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
7: 40 centimetri?
8: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
9: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
8: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
9: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
8: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
9: Hai capito? Allora, a 65 anni
8: sta parlando adesso lui.
9: Ti vendo a Taranto.
7: Grazie maestro.
9: Grazie, grazie
7: maestro. Io ho visto la luce.
8: Hai visto la luce?
9: Sì. Anch'io sì.
8: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Lo Zoo di 105.
11: Tamarri.
12: Oh, merde. Prima che vi ficco le mani addosso, sentite sta stronzata di telefonata, mentre questi due terroni di Massimino e Giovannino cercano un bob per andare in montagna. E poi vi piscio. Dai dai dai dai che sono fatto.
13: Pronto?
14: Pronto?
13: Pronto, ciao. Mi senti?
14: Sì, chi è?
13: Sono Giovannino, ascolta, devo prendere bob. Per la settimana che vengo a fare lì, devo fermarti bob per una settimana.
14: Ma a noleggio?
13: Aspetta un attimo. Cosa?
14: A noleggio?
13: Sì, a noleggio.
14: Che cazzo? Oh, oh, oh.
8: Che cazzo urlo?
13: E calma stai, senti.
14: Bisogna fare un altro numero, 88 40.
13: Ma vai
14: 45.
13: Ma ciucciami il cazzo, stai brava, ascolta quello che ti devo... Ma come cazzo parli? Dove cazzo sei, tedeschia? Dove sei tu?
14: Ma io sono alla Twil, Valle d'Aosta.
13: Minga, fighissimo, minga, sono venuto lì nella vostra. Senti un attimo, carogna bastarda, allora devo affittare bob.
14: Sì.
13: Cosa devo fare?
14: Devi fare un altro numero, 88, 48, 45.
13: Aspetta,
8: vai a urlare, mi stai nervoso.
13: Stai calmo, aspetta che saremo io e mio cugino che dobbiamo venire con i parenti, abbiamo preso tutto l'albergo lì.
8: Dai, adesso fattissimo.
13: Pieni di soldi, allora dammi il numero, canaglia.
14: 48-45.
13: Aspetta, vai piano. Sai che te la ciccerei tra la neve proprio.
14: 45.
13: Aspetta che sto a scrivere, stai calma, Vesuvia. Senti, ma ascolta un attimo, ma se andiamo in mezzo alla neve ti pigli a cappellate nella schiena, ci stai?
14: Ma è vicino alla funivia al noleggio.
13: Sì, ma io se ti porto anche vicino al noleggio dove c'è la pista.
14: Sì.
13: Ti faccio una ciucciata di tette. Ci facciamo anche la grolla, ti va bene?
14: Va bene, arrivederci.
13: C'è la figa Yeti te. Pronto?
8: Oh!
13: Bastarda!
8: Canaglia tedescata!
13: Minchia, mi ha fatto venire un ansia che adesso mi devo andare a sciogliere, capito?
8: Mi ho pippato troppo!
14: Pronto per tuo sport?
8: Pronta?
14: Sì, ma non è questo, devi rifarlo.
8: Ma risponde nessuno, è sbagliato.
14: E sono andati a mangiare magari.
1: Il prefisso devi dare, bastarda. Oh,
14: come?
1: Ciuccia canaglia, il prefisso, cos'è?
15: Anche il prefisso è il numero.
1: Ti devi muovere.
15: Oh,
1: guarda che servizio di merda. Oh. E poi si lamenta perché in montagna non ci va nessuno. Vaffanculo, va.
15: Oh, saccagnato, sono Massimo di quarto, mi serve un bobbo.
16: Scusi?
15: Sì, ti scuso, t'ho perdonato e adesso siamo di nuovo amici. Mi serve un... sei bobbaio tu?
16: Noleggio sci.
15: Ma io ti ho chiesto se c'hai bob. Bob?
16: Sì, ne abbiamo.
15: Come sono fatto? Belli, sono quelli grossi che faccio personaggio sulle piste?
16: Sì, ci stanno anche due persone, sì.
15: Minchia, spacchi. Quanto costa?
16: Allora, al giorno le costa 8 euro.
15: Ma minchia, non è un cazzo. Te ne do 17. Però vieni con me.
16: Rosso con i freni e scivola sulla neve.
15: Che cazzo è l'indovinello? Ah, ho capito, il gabibbo che gli hanno sparato alla schiena. Allora ti do 17 euro per un mese e vieni con me a farti e a scendere le piste. Se no ti spacco. Hai capito, scemo di merda?
16: Va bene, scemo di merda.
15: Adesso arrivi, ti infilo le braccia negli occhi e ti tiro i piedi da dentro.
16: Va bene, dai, vieni.
15: Bastardi
16: giù.
15: Bastardo di merda, non so perché mi sei stato su cazzo subito, tedescaio del cazzo.
16: Non lo so, ma anche te non è che mi stavi tanto simpatico appena ho risposto, eh.
15: Però adesso vedi che sta cambiando, voglio di spaccarti un bicchiere di birra in faccia e berti dalla testa proprio.
16: Va bene, va bene, vieni giù che ne parliamo.
15: Bastardo, va bene, spero che congeli. Adesso arrivo lì, mi prendo due bob, uno un piede, uno l'altro, e proprio ti prendo sulla schiena e vado fino a valle per spaccarti contro un albero.
16: Dai, vieni, che ti leggo, ti passo nella macchina insieme agli sci, ti faccio Madonna la mia anche a te.
15: Sai che appena mi vedi ti cadono le dita delle mani dalla paura, proprio rimani solo coi palmi.
16: Basta che mi dai una mano a raccoglierle.
15: Bastardo di merda, va bene, dai, vengo a spaccarti tutto adesso, sto arrivando.
16: Dai, dai, ci vediamo.
15: Madonna, che voglia che c'ho, sto arrivando, prepara i soldi.
16: Ciao.
1: Ma che tribolo te? Te ne do 17, basta che vieni con me sulle piste a spaccare. Ma che cosa vuol dire?
12: E quindi, anche oggi un cazzo. Ma perché non fate eutanasia con 30 grammi nel naso? Vi odio, fogne di merda. Ciao.
11: Tamarri.
17: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo soca perché arrivano i
11: Tamarri.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
8: Vai via?
18: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
8: Quando stai via?
18: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto.
18: Ci vediamo dopo allora.
8: Mi dedico a due cose.
18: Sì, lava i piatti.
8: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
2: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
19: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
19: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
19: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Magix.
19: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
19: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
20: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
21: Cazzo, prendi più di me. Io ho la pensione per l'invalidità.
19: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
21: Puttana.
19: E intendo proprio qualunque cosa.
21: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
20: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
21: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
19: Molto volentieri.
21: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
19: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
21: Oh, dai, Ambrogio Foga.
19: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
21: Venga a me.
20: Anche tu mi fai impazzire.
21: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
20: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
21: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
19: Andrea, prendimi, prendimi ora.
21: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
20: Sì.
21: Sì.
20: Sì.
21: Dai, dai. Dai, dai.
20: No. Oh, cazzo.
21: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
20: No, porca troia, porca puttana.
21: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
20: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
21: Ma che schifo.
20: Aria.
21: Ma che schifo, ma che cazzo.
20: Eccomi. Scusa.
19: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
21: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
19: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
21: Non se l'ha anche lavato.
19: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
21: No.
19: Scusa, vista.
21: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
20: Tutto a posto?
21: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
19: Sì, più o meno.
21: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
20: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
21: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
19: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
21: Minchia.
20: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
19: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
21: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
20: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
19: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
20: Oh, porca merda, mi viene da...
21: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
19: Oddio, anche a me, anche a me!
22: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
20: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
19: Con l'happy ending!
20: Vaffanculo, puttana!
21: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
23: Amore, sono tornata!
21: Meno male!
23: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
21: Quello che avanza del mio cazzo.
23: Sembra un'ostrica.
21: L'ho presa su Amazon.
22: Valuta il film.
21: Una merda.
24: Porn Bob. The spiration is in the fic.
25: Bentornati ad un'altra puntata di Freetom oltre il cortile.
0: Negli scorsi episodi, oltre ad aver risolto alcune controversie con quel cretino di Paolo Noyes mandandogli dei sicari di Mediaset, abbiamo conosciuto un inventore straordinario, il professor Giannone, che anche oggi rincontreremo. Oltre ad altre 30 o 40 cose buttate a caso qua e là, ovviamente prive di concretezza reale, ma che ci servono per fare le due ore tabellari. E poi ovviamente decine e decine di droni e riprese di me che cammino e osservo l'ignoto per dare tantissimo pathos posticcio. Bene, tutto è pronto, allacciate le cinture, inizia Freedom oltre il cortile.
3: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile torneremo nuovamente a trovare il professor Giannone, un inventore radiato dall'albo degli scienziati per colpa di alcune controversie sull'uso di cavie umane per esperimenti poco ortodossi, che ci mostrerà un'altra delle sue invenzioni, dopo aver ovviamente introdotto l'argomento delle invenzioni umane con una scheda lunghissima, piena di ovvietà e carica di aneddotica presa da Wikipedia.
0: Siamo in provincia di Torino, che tutti noi sappiamo essere la dimora di Satana e dove la magia nera viene insegnata fin dall'asilo. Sicuramente avrete già riconosciuto il vialetto pieno di cianfrusaglie e macchinari buttati qua e là a casaccio ad arrugginire sotto le intemperie. Questa è la casa laboratorio del professor Giannone, l'inventore della macchina che si locomuove a peti umani. Eccoci, entriamo. Voi non lo potete sentire, ma qui c'è un fortissimo odore di feci. Probabilmente il professore ha parcheggiato dentro il garage. Eccola, professore. Stava facendo il pieno alla vettura che si muove a scorregge?
6: No, non digerisco bene il lattosio. Però non riesco a fare a meno del cappuccino al mattino.
0: Bene, capisco perfettamente. Comunque, a parte le sue putrescenze gratuite a favore di Camera, so che ci ha chiamato per mostrarci una nuova invenzione rivoluzionaria. Ce la può mostrare?
6: Certamente! Sono emozionatissimo! Pensate che la produzione in larga scala di questa mia invenzione potrebbe risolvere per sempre il problema dell'acqua potabile nelle zone povere del mondo!
0: Accidenti, professore, ma questa è una notizia straordinaria!
6: Eccola! Questa è la macchina condensatrice che estrae acqua dall'aria che funziona grazie ai peti umani.
0: Ma tutto questo è straordinario. Quindi lei ha inventato un macchinario che riesce ad estrarre l'acqua dall'aria ovunque sia installato.
6: Ma certo che no, non dalla semplice aria, perché purtroppo sarebbe troppo poca, ma da qualcosa che è ben più presente sul nostro pianeta, ovvero le scorregge.
0: Ma mi permetta di farle un paio di appunti, professore. Ma è l'aria ad essere ben più presente dei peti sulla sfera terrestre. E poi mi sembra che vi sia una sorta di denominatore comune nelle sue invenzioni, ovvero l'ostinazione nell'utilizzo delle aerofagie come carburante.
6: Troppi miei ex colleghi hanno criticato i miei metodi, ma come per grandi scienziati del passato, andrò oltre le congetture e le convenzioni per dimostrare che le mie teorie, secondo le quali sfruttiamo troppo poco il grande potenziale delle putrescenze intestinali, siano il futuro. È per questo che sono stato radiato dall'albo.
0: Ma non era perché ha decapitato un uomo per trapiantare la sua testa sul corpo di un astice?
6: Anche. Ma su, non ci perdiamo in chiacchiere e lascia che ti mostri il funzionamento.
0: Come state vedendo, come è stato per la vettura che si locomuove grazie ai peti,
6: Cristo!
0: Il professor Giannone si sta infilando una ventina di centimetri di tubo flessibile nell'orifizio anale.
6: Ah, cazzo, che dolore!
0: Ma mi perdoni, professore, ma non potrebbe fare un tubo con un diametro inferiore e magari un pelo più corto?
6: L'ho già fatto 5 volte, Roberto! Questa è la versione definitiva! Dovevi vedere il prototipo!
0: Bene, aspettiamo di vedere se funziona, allora.
6: Eccola! Ah! Ora metti un bicchiere lì sotto e gira la manopola. Eureka! Ha funzionato! Ecco l'acqua condensata dalla mia scorreggia.
0: Professore, ma l'acqua ha un sinistro tono di beige e ha come delle impurità verdastre che vi galleggiano all'interno.
6: Ho mangiato broccoli ieri sera. Non è incredibile? Praticamente è come bere e mangiare assieme. Come per gli estrattori del bar. Forza che aspetti Roberto. Fatti una bella sorsata di acqua cacca. Roberto, ma dove vai?
3: Nel prossimo episodio di Fritom oltre il cortile andremo a scoprire se i ristoranti etnici fanno tutti cagare oppure ce n'è uno che si salva. Poi faremo una capatina a Venezia per ridere delle bestemmie dei gondolieri ed infine faremo una gita a Sharm el Sheikh a farci spiare dai giardinieri mentre facciamo la doccia per poi contrarre l'Escherichia coli lavandoci i denti con l'acqua del rubinetto. E anche droni, tantissimi droni, centinaia di droni, droni senza un domani. Tutto questo in Fritom oltre il cortile.

0: Forse, forse, c'è ancora una punticchia di sapore di merda.
1: Radio 105.
2: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
3: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
2: Minchia come ci piace!
3: La tua vita più colore.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: I puglieni. Ancora nessuna novità nell'avamposto puglieno. I timori e le paure sono sopite dalla determinazione. Alcuni gerarchi puglieni sono in visita dalla lontana galassia nativa della civiltà pugliena, più precisamente dalla cintura di Orione. Sì, proprio quella che fa rima con coglione. Una strana sensazione aleggia tra i pionieri alieni, come di timore e di paura di fallire. Intanto, il tentativo di contatto procede in maniera estenuante.
2: Pronti?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda?
2: Chi sei?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda?
2: Chi sei?

0: Scite.
1: Ah!
0: Scite morte biv.
1: Davo.
0: Anzerotto sta?
1: Ma chi sei?
0: Conto punta penna?
1: Non capisco niente chi sei.
0: Francesco sta?
1: Chi Francesco?
0: Nicola?
1: Non c'è nessuno qua.
0: S'ha accattato lo peggiot?
1: Non capisco niente, non so niente.
0: S'ha accattato lo peggiot?
1: Io che non so niente.
0: Ah, mangio cazzo di capello, tu?
1: Non voglio capire niente, non so niente.
0: Mangio cazzo di ciucci?
1: Ma non volete ragionare che film?
0: Ah, se siete di capello?
1: Qua non c'è nessuno.
0: Apu?
1: Non c'è nessuno.
0: Ah, puttana. Moc?
1: Eh?
0: Puntatecco?
1: Figlio mio, io voglio parlare.
0: Balliamo? Boh, che fai, tip tap?
1: Ciao.
2: Pronto?
0: Titino?
2: Sì.
0: Upa?
2: Pronto?
0: Titino?
2: Sì.
0: Upa, c'è una domanda?
2: Non ho capito, chi parla?
0: Titino?
2: Sì.
0: Ah, fangul.
2: Chi parla?
0: Titino?
2: Sì.
0: Titino?
2: Sì.
0: A fangulo. Titino?
2: Sì.
0: Lava culo di pecora?
2: Sì.
0: Bocchino. Titino?
2: Sì.
0: A fangulo. Titino?
2: Sì.
0: A fangulo.
2: Grazie, zomba, dimmi chi.
0: Titino?
2: Sì.
0: A mamma ti zomba sul cazzo?
3: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi apriamo la puntata con una cosa di nostra invenzione, progettata per elencare e riassumere i contenuti di un qualsiasi argomento, il sommario. Ma come ci è venuta l'idea del sommario? Per partorirla ci siamo ispirati al nostro ex collega e geologo Mario, il quale, a causa di una sciagurata caduta in bicicletta, oggi riesce solo a pronunciare il suo nome e a muovere l'alluce sinistro per segnalare che si è fatto l'urina addosso. Vero Mario?
2: Sommario.
1: Sentito? Sommario, da cui la parola sommario.
2: Sommario.
1: Un doveroso tributo ad un grande amico che adesso parcheggeremo davanti a Rete 4 fino a stasera alle 19.
2: Sommario.
1: E tutto questo perché non possiamo pagargli una badante, visto che voi, taccagni infami, non avete ancora sottoscritto l'abbonamento a GeoPeppo. Ma su questo torneremo fra poco. Via col sommario.
2: Sommario.
1: Allora, oggi spiegheremo il principio fisico che consente alla pelle dei testicoli di impigliarsi nella zip dei jeans. Poi, in collegamento dall'allevamento di tacchini in cui raccoglie feci per un'azienda di concimi, il nostro biologo Vittorio ci racconterà quali lieviti utilizzare per fare in modo che l'impasto del vostro pane casereccio assomigli ad un culo femminile vagamente scopabile. Ci senti, Vittorio?
3: Mi sento benissimo, puoi ripetere? Questi cazzo di tacchini fanno un casino della Madonna. Non sento una sega. Zitti un attimo, che non sento Andrea. Andrea, mi senti? Tacete, chiudete quel cazzo di becco o giuro su mia madre che vi stermino col fuoco.
1: Grazie Vittorio, continua pure a sguazzare penosamente nel guano e che l'aviaria sia con te. L'argomento principe di questa puntata sarà invece la curiosa storia del famoso miliardario Morris Goldstein e della sua morte bizzarra. Ma prima la nostra astrofisica Federica, laureata al MIT di Boston, ci aiuterà a raccogliere un po' di iscrizioni al canale GeoPeppo. E come? Sparando palline da ping pong.

0: con la vagina ogni volta che arriva una sottoscrizione, vero Fede?
1: Sì Andrea, ho un po' freddo.
0: Taci e spara come un cazzo di Kalashnikov. Ricordati che sei una madre single con due gemelli e che tuo padre è un ludopatico sommerso dai debiti coi Casa Monica.
1: Certo Andrea, grazie per avermelo ricordato.
0: Allora ricordatevi di iscrivervi. Oh, eccone una! Caspita che traiettoria ad effetto! Da quanto era, Fede?
1: 5 euro, Andrea.
0: Bene, ma non benissimo. Dateci dentro, ragazzi. Abbiamo ancora un sacco di palline. Intanto noi torniamo ad occuparci della storia del miliardario Morris Goldstein, virando la mia immagine in bianco e nero con un filtro dozzinale di Snapchat e aggiungendo una famosa colonna sonora accelerata del 120% per aggirare i diritti d'autore. Questo facoltoso capitano di industria di origine ebraica amava... Oh! Altra pallina, quanto Fede?
1: Sempre 5 euro, Andrea. Posso almeno usare un po' d'olio d'oliva? Mi sento un po' secca.
0: Ma sei matta? Ma sai quanto costa? Al litro? Vai di saliva, alla vecchia maniera.
1: Va bene, scusa.
0: Perfetto. Continuiamo dunque con la storia di Morris Goldstein. Come dicevo, questo magnate, a fronte di una reputazione immacolata e cristallina, conduceva una vita privata, perversa e dissoluta. Nel suo attico a New York ospitava delle padrone sadomaso che, dietro l'autocompenso, gli infliggevano punizioni corporali dolorosissime, attraverso le quali il miliardario raggiungeva orgasmi leggendari. Pallina, pallina, pallina!
1: 3,50 euro. Mi sa che la storia del miliardario non tira tanto, Andrea.
0: Ma fatti una cesta di cazzi tuoi, Fede, e continua a mitragliare con la passera. E fammi andare avanti, che ora viene il bello. Perché il signor Goldstein e la sua padrona avevano concordato una parola segreta per porre fine alle torture, qualora diventassero troppo dolorose. Ma ecco l'ingrediente imprevisto della storia. Il signor Goldstein sviluppa una forma fulminante di morbo di Alzheimer. Proprio così. E dunque, nel mezzo di una sessione di percosse sul volto con una marmotta impagliata, non riesce più a ricordare la parola segreta. Dopo aver tirato ad indovinare per svariate ore, Morris Goldstein perisce miseramente a marmottate in faccia per mano della sua aguzzina prezzolata. Grazie alla ricostruzione degli inquirenti, oggi siamo in grado di svelarvi qual era la parola segreta che il signor Goldstein non è riuscito a pronunciare, perdendo la vita. Ma se volete sapere qual è, dovete abbonarvi adesso al nostro canale GeoPeppo, prima che Federica rimanga paralizzata dall'ipotermia. Ecco, ecco, sento che state sottoscrivendo. Ci siamo, pallina, pallina, pallina, pallina. Aia! Straputtana dell'Eva Cagna. Nell'occhio, cazzo!
1: Ops, scusa Andrea, è che c'ho lo stimolo della pipì.
0: Ma scusa una sega, ma punta la figa verso il muro, ebete, mi hai rotto gli occhiali.
1: Va che non c'ho mica il mirino, stronzo miope.
0: Che vita di merda, ma non potevo aprirmi un OnlyFans gay come Fedez. Chiudiamo, dai, guarda qua, mi è esplosa la palpebra in faccia. Sembro Mirko dei Beehive, cazzo. E spegni sta cazzo di camera, dai.
2: Sommario, sommario, sommario, sommario, sommario, sommario.
3: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Dalle mamme della scuola agli amici del calcetto, dai vecchi compagni di classe al compleanno di Fabrizio. Le chat di WhatsApp sono diventate un appuntamento quotidiano e imprescindibile per ogni essere umano dotato di smartphone. Sport, famiglia, figa, lavoro. Basta un interesse comune per aggregarsi intorno alla doppia spunta blu e cominciare a digitare mezzo milione di stronzate, con la consapevolezza che prima o poi arriverà a tutti un meme di Bocelli. Ma a volte le chat possono sfuggire di mano e generare veri e propri club digitali dedicati alle cose più nefande. Grazie all'aiuto dei nostri ascoltatori ne abbiamo individuate alcune tra le più sorprendenti. Ecco dunque 10 indimenticabili chat di WhatsApp a cui da oggi vorrete appartenere.
5: Numero 10.
4: Gelateria anale. Nata come chat per organizzare grigliate, è diventata in breve tempo una piattaforma per scambiare foto di puttanoni da guerra.
5: Numero 9.
4: Tromba amici non praticanti. Gruppo dedicato a uomini e donne che potenzialmente farebbero sesso fra di loro, ma essendo persone per bene, passano il tempo a discutere di quanto si annoiano.
5: Numero 8.
4: Appena sfornati. Chat dedicata allo scambio di fotografie in alta risoluzione di stronzi appena partoriti, comodamente adagiati nella tazza del cesso.
5: Numero 7.
4: Pesca sportiva. Creata allo scopo di organizzare battute di pesca nella cittadina austriaca di Villach, ha leggermente deviato il proprio obiettivo. Organizzare puttantura all'andiamo, ma con la canna da pesca nel bagagliaio.
5: Numero 6.
4: Pokémon God. 50 tossici di Milano che usano l'app del popolare videogioco per rintracciarsi e spacciare droga. Invece che Pikachu, catturano Pippatù.
5: Numero 5.
4: Vegano nell'ano. Gruppo creato allo scopo di organizzare cene con l'obiettivo deliberato di escludere dalla festa vegani e vegetariani.
5: Numero 4.
4: La Manega de Stronzi. Chat di 21 veronesi selezionatissimi che durante l'anno devono fare figure di merda con tanto di punteggio e classifica. Attualmente in testa un certo Ceppi che si è scopato tutte le vecchie più brutte di Badù.
5: Numero 3.
4: Ti rompo il culio. Amici che si scambiano minacce di morte ma canticchiandole sulle hit del momento.
5: Numero 2.
4: Numero 2. Spruzzavi acqua dalla vagina. Chat creata dal mitico Ruggero dei Timidi per condividere con amici e parenti tutte le foto, i video ed i messaggi privati a tema squirting che gli sono arrivati sui social dopo la pubblicazione del suo celebre singolo.
5: Numero 1.
4: Ma la più sensazionale di tutte è senza dubbio la Farting Chart, un archivio di oltre 2000 messaggi audio di scorreggi artigianali e made in Italy creata da un gruppo di ragazzi di Bogliasco. Ma com'è nata questa lodevole iniziativa? Lo chiediamo direttamente al suo fondatore. È con noi al telefono Andrea Strops.
6: Radio 105.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolete, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita!
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Devo diventare il più veloce della scuola.
14: Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Fiona, un cantante.
15: May. Fiona May.
13: Fiona May.
10: Fiona.
13: Fiona May.
10: Fiona.
13: Fiona May. Forrest Gump.
15: Gampa.
10: Gump.
15: Gump.
13: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
16: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
17: È facile, sei intuitivo.
13: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
10: No, Tom Pim.
13: Allora, oh. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
13: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre petenusa.
13: Pim pre petenusa.
15: Pim pre petenusa.
13: Pim pre petenusa.
15: Pim pre petepam.
13: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
13: Ravensburger della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
13: Ravensburger.
10: Ger.
13: Ravensburger. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
15: Non è Ravensburg teravidia.
13: Ravensburg.
10: Der.
13: Teraviba.
10: No, teravibra.
13: Teravita.
10: Teravita.
13: Oh. Ravensburgent.
15: Ravensburgent.
13: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
18: No, no, non è Ravensburg. Non è...
10: Ascolta, è meglio fare una repubblica. Sì.
19: Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
13: Anche voi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
2: Mission Santina.
0: Nella puntata precedente.
3: Prima era sposato com'è, dopo l'ha fiato l'occhialo cinese.
4: Ma sposato dopo con te di com'è, cosa? Ma che cazzo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
5: Grande Poppy, record! Record mondiale! Che è successo, signora? Signora? Sono Alfio, cos'è successo? Signora?
3: Che è successo? Tu lo sai bene, cosa è successo?
5: Eh no, mi hanno rubato la linea.
3: Ora, è ormai che l'è finita. Ma tu mi trovi il culo. E dirmi che è sposato. Perché anche se fosse sposato, lui non viene più da me. Ma non me ne frego. Hai capito?
5: Ma signora, qua bisogna trovare una soluzione, eh?
3: Non mi interessa la soluzione, guarda che adesso butto giù come ho fatto prima.
5: No, a me
3: non mi viene a sentire.
5: A me non può buttare giù, sennò un pugno sui denti.
3: No, non mi interessa.
5: Io sono suo amico, signora.
3: Si può sapere chi sei?
5: Sono Alfio, signora.
3: Ah beh, se sei Alfio è un altro discorso.
5: Ha visto?
3: Se sei Alfio un altro discorso, con te io parlo sempre.
5: Allora, sento un attimo.
3: Con altre persone.
5: Ha ragione.
3: Giù e non mi interessa.
5: Ma il problema sa qual è? Che mi rubano la linea, perché qua abbiamo il centralone intasato da Pippo Baudo che tutto il giorno fa i quiz. E ogni tanto mi rubano la linea e fa lui e Mike Buongiorno. E lui Mike Buongiorno.
3: Io ho da mangiare su, mi si brucia tutto, ho da fare e non ho buon tempo.
5: Brava, però signora mi ascolti un attimo. Io ho una soluzione per tutti i suoi problemi. Allora, lei mi ha detto che ha una certa età e non vuole più fare l'amore, giusto?
3: No, io non lo faccio più.
5: Brava. Poi, secondo, suo marito...
3: Ma neanche caldo penso perché lo faccia, sai perché? Perché non penso che abbia 20 anni.
5: Vabbè, ma mi faccia finire. Aldo ormai ha scelto un'altra strada, bisogna dimenticarlo, signora. Io credo di aver trovato un compagno di vita perfetto per lei. È un monogoloide come lei.
3: No, io li voglio bene solo a te. Io voglio bene a Matteo. Le voglio bene Obama.
5: Sì.
3: Le voglio bene il cielo, quello là che
5: Poldino,
3: si è trovato.
5: Poldino
3: e anche quell'altro. E poi ce n'è un altro ancora e basta.
5: Io vorrei che lei conoscesse il tenente Squalo, perché è veramente, guardi, è una personcina, è solo, gli è morta la mamma, la nonna, lo zio, il papà, il cane, il gatto, il pesce rosso. Gli è morto il cazzo, gli è morta la mano sinistra, gli è morta la gamba destra.
3: Io ho da fare.
5: Ho capito.
3: E poi, ecco Tom, non posso parlarti più.
5: Perché? Oh. Signora? Signora?
3: Dimmi.
5: Cosa fa?
3: Niente.
5: Stavamo parlando. Oh. È con Pietro? La merda lì?
3: No, non mi interessa. È quella merda lì, non mi interessa. Hai capito? E io ho da fare.
5: Mi ascolta? No. C'era Pietro, era da Pietro, sì. Quella merda.
3: Pronti?
5: Passami Pietro.
3: Dimmi.
5: Passami Pietro.
3: Chi sei?
5: Sono suo figlio, passami Pietro.
3: Chi?
5: Suo figlio, passami Pietro.
3: Io ho da fare.
5: Passami Pietro.
3: Pietro, non c'è, ho detto.
6: Non ce la fa.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Eri ben ritrovati in questo nuovo frizzante episodio della storia leggendaria dello zoo, ovviamente sempre narrata dal vostro amato Max. Nello scorso episodio Marco ha lanciato uno spot per poter trovare gente nuova per far rinascere la fattoria dopo che la maggior parte della sua vecchia ciurma gli ha voltato le spalle andando nell'altra radio. Ecco quindi che, manco fosse un regista di musical, si prepara a vivere una lunga giornata di audizioni.
2: Ok, buongiorno a tutti, io sono Marco Mazzoli, sono il mondo sottosopratore per eccellenza e sono qui a presenziare i vostri casting insieme a Leone di Lernia, merda ictus Mario.
3: Auz, dai Mazzol, vediamo se riusciamo a trovare delle persone malate come te, va? Dai.
2: Grazie a tutti per essere qui anzitutto e a sto punto direi, senza alcun indugio, di partire con la giornata di casting, capezzolo finocchio bastardo.
1: Ed ecco presentarsi uno per volta i ragazzi pronti a fare il casting.
3: Allora, Mazzò, qua abbiamo un duo comico pugliese. Vediamo se partiamo bene, va, che secondo me è buona la provenienza.
2: Un duo comico, eh? Vediamo, prego, cazzo merda culo.
4: Salve, noi siamo Pio e Amedeo, ma entrambi interpretati magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, e che fate?
4: Pensiamo di essere giusti per la fattoria perché ci distinguiamo per il nostro stile esplicitamente razzista, omofobo, misogino e bastardissimo.
2: Beh, la fattoria di Radio Norma non è mica solo cazzo culo, eh? Merda cazzo minchia. Avete altro?
4: Beh, abbiamo diverse esperienze nel mondo del cabaret e dei villaggi. Abbiamo diversi progetti, candid camera ai passanti pugliesi, oppure fare gli ultra ai VIP. Poi abbiamo in mente un programma che si chiama Emigratis e stiamo scrivendo un film e abbiamo delle richieste da qualche mittente. Poi...
2: Oh, che palle!
4: Ma ci sta ascoltando?
2: No. Mi sono distratto guardando dei reel sui cagnolini, retto rotto rutto.
4: Ma siamo nei primi del 2000, i reel non esistono ancora.
2: Pensa quanto mi avete cagato il cazzo, minchia su capassere. Dai, fuori dal cazzo, su. Pio Amedeo, ve lo dico già, e non andrete da nessuna parte.
3: Dai, prossimo, avanti.
5: Ciao, mi chiamo Sfera.
3: Madò, un ragazzino con i capelli rossi. Sfera, e cosa dobbiamo fare, giocare a biglie, mo? Ma...
2: E tu sei tipo un rapper?
5: No, zio, faccio un genere nuovo che si chiama trap. Senti un po' qua.

0: basta, su, togli sto volume, togli sta merda, Sfera, e basta, vai fuori dal cazzo, su.
1: Minchia, però, Sfera e basta, spacca.
2: Il prossimo, avanti, dai.
3: Allora, ciao, mi chiamo Antonino Cannavacciuolo.
2: Ammazza che bobolone, oh.
0: Tu hai la faccia da cuoco, cucini, vero? Hai un ristorante? Cretino stronzetto deficiente?
3: Sì, ma mi sono stufato, voglio fare la fattoria perché credo di essere... Cioè, a guardarmi così, sono il socio di Paolo Noyes. Guarda, tipo... Scemo di merda, che minca guardi? Panico, panico, panico, paura, Non sembra?
0: Senti, il ristorante va bene?
3: Beh, sì.
0: Ecco, tienilo, va.
2: Prossimo, avanti, dai.
4: Ciao, io sono Yannick, piace gioco. E Yannick, che sono io, ho giocato a gioco di palle di tennis, che aperta parentesi, diventato molto bravo, quasi vinto campionato io, che sono Yannick.
0: Ok, e oltre a questo, cazzo cazzo culo?
4: Piace molto anche Fattoria, Radio Norba, ascoltato sempre durante campionato, riso molto io che sono Yannick e quindi pensato che molto bravo con palle di tennis e quindi magari bravo anche con fare risate.
0: Hai qualche cosa di divertente da farmi sentire? Fica di arreata Bluetooth?
4: Ah sì, portato battuta simpatica io che sono Yannick, boss di te, donna mezza età, deciso a imparare a giocare tennis dopo prime lezioni, istruttore detto che deve migliorare servizio, cosa lei è andata a comprare nuovi coltelli, forchette e cucchiai, divertente perché servizio anche nome di cosa di tennis e non solo di cose di cucina.
0: Guarda, te lo dico proprio fuori dai denti, secondo me non andrai lontano, ma sicuramente andrai lontano da qui, fuori dal cazzo, merda culo minchia.
4: Ok, accettato questa sorte, io che sono Yannick e molto bravo con gioco di palle di tennis, assicuro che non serbato rancore per questa decisione presa da altri che non sono io, che sono Yannick, tornato ad allenare per campionare campionato.
2: Prossimo richiore, dai, avanti.
5: Marco e Leone passano tutta la giornata a fare audizioni, ottenendo solo buchi nell'acqua.
0: Niente, niente, Leone. Non riuscirò mai a trovare qualcuno che possa sanare il mio cuore spezzato, cazzarola mortacci merda.
2: Auz, mazzo, o facciamo andare nella rosa in onda, o sennò chiudiamo la fattoria, va? Che è forse meglio.
0: Forse è l'unica.
6: Scusate, è ancora possibile fare un'audizione?
0: Credo di no, mi dispiace. Però tu sei troppo buffo. Chi sei?
6: Io sono Herbert Ballerina.
0: Io sento qualcosa, sento delle vibrazioni provenire da te. Tu sei il prescelto, tu sei il gran maestro. Ricominceremo da qui, ricominceremo con te. Ripartiremo con la fattoria di Radio Norba e metteremo il mondo sottosopra, minchia stronza dromedario.
5: Forse ci siamo? L'arrivo di Herbert ha dato una nuova linfa a Marco, facendogli tornare la voglia di cercare altra gente. La speranza è l'ultima a morire. Forza Marco, ributtati nella mischia. E cosa succederà, ragazzi? Scopritelo sempre nei prossimi episodi di Gnagno 2.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arriva al cinema Jürgen Balboa.
2: Apollo, senti, Apollo.
3: È stato deciso dove fare la rivincita?
2: Questo incontro si terrà al Philadelphia Spectrum, davanti alla gente della città di quest'uomo. Voglio che tutta Philadelphia, voglio che tutto il mondo mi veda distruggere quest'uomo nel giro di due riprese, perché dopo questo incontro gli toccherà donare quello che resterà del suo corpo alla scienza, ma non resterà molto di lui, questo ve lo posso assicurare.
3: Rocky, tu sei d'accordo che l'incontro si svolga allo Spectrum?
4: Bene.
3: Perché?
5: Dammi tutto il tuo cazzo.
4: Ti accarezza.
1: Jürgen Balboa, il film che ha cambiato il mondo del pugilato.
6: Io non voglio che ricominci. Io speravo che ci avessi rinunciato.
1: Il film che ha fatto la storia del cinema.
2: Apollo, dicono che tu hai avuto difficoltà nel primo incontro perché Rocky è guardia destra. Ti ha sbilanciato a combattere con un mancino? Non c'entra niente il mancino. L'ultima volta ho preso l'incontro troppo alla leggera e questo tizio è stato solo fortunato. Questa volta si fa sul serio.
3: Rocky!
4: Chi è?
7: Se dovessi dire qualcosa di denigratorio ad Apollo, che diresti?
4: Ti piace, quando mi sta in bocca, poi vedrai dove te li infiliamo questi due c***i.
2: Credete di essere al circo per caso?
8: A novembre tu sei mio.
1: Completamente rimasterizzato e ridoppiato. Jürgen Balboa cambierà tattica di combattimento con la sua mossa della manovra a tenaglia.
9: Vedi come si muove in scioltezza.
4: Aspetta, ecco adesso glielo sbatto.
9: Hai un coraggio da leone per risalire sul ring con quello.
4: Bene.
9: No, è vero. Tu hai una box che è troppo prevedibile. Vedi, i pugili mancini sono i peggiori. Sta a sentire. Bisogna che fai questo miracolo. Devi cambiare impostazione. Devi imparare a boxare di destro. Così disorienti Apollo e ti proteggi quell'occhio malandato.
4: Che culo aperto che hai.
9: Ma prima di tutto devi acquistare velocità. Una velocità supersonica è fondamentale. Tu devi diventare una specie di fulmine.
1: Jürgen Balboa è tornato.
4: Lo sento.
1: Jürgen Balboa riuscirà a sconfiggere Apollo.
4: Baciamelo piano. Fammi sentire le tue calde labbra sulla pelle.
1: Jürgen Balboa. Presto, da qualche parte.

0: Accidenti che settimane assurde sono appena trascorse. Nella montagna sta arrivando l'inverno e dopo aver estirpato l'alieno dal corpo di Clara, la ciurma di disadattati è tornata ad una pseudo-normalità. Il gruppo non parla più volentieri di ciò che è accaduto, anche per via delle minacce della piccola Heidi, che non ne vuole sentire più parlare. Anche il troione della Rottenmeier ora ha ricominciato a vendere il proprio corpo ai pastori e far tornare della economia domestica nelle tasche vuote del nonno. Insomma, tutto è tornato alla normalità, o quasi.
1: Brutto scemo, dove cazzo sei stato tutta la notte?
2: Cazzo, Heidi, chi cazzo sei, mia madre? Cosa ci fai già sveglia alle 5 di mattina?
1: Ma testa di merda che non sei altro! Prima di tutto, non ti rivolgere a me mai più con quel tono indisponente e poi sono io che faccio le domande, hai capito?
2: Sì, sì, ho capito. Ero ad aiutare il nonno a rimettere a posto la stalla per far ricominciare la Rottenmeier a mangiarsi i cazzi dei pastori. Il nonno ha bisogno di soldi e deve far ricominciare a battere la vecchia porcona.
1: Ok, bene. Servono soldi in questa putrida baita pulciosa. Così possiamo comprare un carico di merce boliviana che arriverà nel culo di un cavallino settimana prossima. Così riprendiamo il giro con gli spaccini. Dai, vatti a lavare quella faccia di merda che dobbiamo andare in paese a fare una commissione.
3: Buongiorno, merde.
2: Ciao, nonno.
1: Accidenti, come sei allegro vecchio alcolizzato del cazzo. Ti sei già fatto una grappa di ginepro?
3: No, ma adesso provvedo subito. È stata una lunga notte.
1: Lo so. Mi ha detto Peter che eravate assieme a mettere a posto la stalla per far mangiare i cazzi alla Rottenmeier.
3: Cosa cazzo ti ha detto il pastorello con l'alito di naufrago?
2: Ecco, nonno, la tua grappetta. Adesso, Heidi, andiamo in paese. Facciamo riposare il nonno. Sarà stanco dopo tutto quel lavoro. Vero, nonnino?
3: Ehi, Frocetto, a chi fai l'occhiolino? Ti sembro un invertito. Da quando ti sbucci i cazzi?
2: Ma no, nonno, non ho fatto nessun occhiolino. Ti stai sbagliando.
3: Ecco. L'hai fatto ancora brutto culatone.
1: Peter, guardami in faccia. Vedi per caso dei tratti somatici tipici dell'Asia occidentale?
2: No, Heidi.
1: Allora smetti di prendermi per una mon***a. E dimmi che cazzo hai combinato stanotte e dove cazzo eri? Mi pare palese che non eri con lo straccio di merda del nonno.
3: Certo che non era con me. Io ero a farmi la vecchia carcassa della panettiera giù in paese. Dopo 3 birre e una grappa e messa a pecorina, e tappato il naso a dovere con delle garze, sai il fatto suo, quella fogna obesa.
2: Cazzo, non sapevo che in paese ha aperto una nuova panetteria come quella di mia nonna.
3: Infatti no.
2: Non capisco.
1: Cosa c'è da capire, demente? Il nonno si è scopato tua nonna. Mi sembra palese.
2: Ma come?
3: A pecorina, te l'ho detto prima.
2: Ma non intendevo come in quel senso, ma come hai potuto fare questo a mio nonno poveraccio? Ma non ti vergogni? E poi un po' di rispetto, siamo amici, cazzo.
3: Mi spiace, Peter, ma credo che tu sottovaluti il fatto che di te non me ne frega un cazzo. Se potessi usarti come scudo in un conflitto a fuoco, non esiterei un istante. Anzi, credo di averci provato un certo sadico piacere a sapere che dal quel figone è uscita anche tua madre. In un certo senso, ti ho scopato la genealogia.
2: Brutto figlio di puttana. Allora ci godo che siamo pari.
3: Impossibile, mia madre sta concimando i campi da più di 30 anni.
2: Ma non parlo di tua madre, ma della tua donna. Ieri mi sono fottuto la Rottenmeier e l'ho scannocchiata per tutta la notte quella porcona.
3: Cane bastardo, come hai potuto? Adesso ti affogo nel piscio di asino.
2: Fatti sotto, vecchio.
1: Datevi una calmata, stronzi! Quindi sei stato tutta notte a fottere con la Rottenmeier? Ma perché non l'hai detto subito?
2: Perché pensavo che magari ti saresti arrabbiata. In fondo è la donna di tuo nonno.
1: Ma sei serio? A me di voi non frega se i cazzi. Anzi, se moriste adesso di colpo, credo ne approfitterei per far ingrassare i maiali, divertendomi a vedersi litigare i vostri cazzi. E poi, nonno, ma come fai ad arrabbiarti se Peter si è scannato la Rottenmeier? Porca troia! È da un anno che le fai fare bocchini ai pastori per soldi. Che cazzo te ne frega se Peter le fa un tagliando al fregnone?
3: È roba mia, porco...
2: Siamo pari per mia nonna. Brutta merda.
3: Pari un cazzo? Ora ti piombo.
1: Calmo, nonno.
3: Calmo un cazzo.
1: Metti giù quel ferro. Non ho voglia di passare la giornata a farti pulire il cervello dal muro. Ho io una soluzione che risolverà la questione.
2: E come, Heidi? Quel bastardo si è scopato mia nonna.
1: Ma tu la sua mignotta.
2: Quindi siamo pari?
1: Sarete pari quando pagherai il nonno. Ah, forza! Dagli i soldi. Così sarà tutto risolto, vero nonno?
3: Beh, anche se un po' mi spiace, non bucarti il volto con questa 9 mm. Se mi paghi la prestazione della mia professionista, potrei ritenere la situazione appianata.
2: Ma col cazzo, non ti do un centesimo per una chiavata con quella carcassa. Non se ne parla neanche. Aia gazzo.
3: Cazzo Heidi, bel colpo. Mi hai levato il proiettile di canna, stavo per fare la stessa cosa.
1: La mia non era una richiesta, Peter.
0: Beh, mi sembra giusto. La gambizzazione è il mezzo di controllo e appianamento dispute più pratico e semplice del mondo. Hai fatto bene, Heidi. Il ragionamento filava perfettamente. Un conto è scoparsi la fidanzata e un conto è approfittare di un servizio e non pagare. La Rottenmeier è proprietà del nonno e solo lui può usufruire dei servizi gratis. Per quanto riguarda lo sgarro a Peter, secondo me dovrebbe ringraziare il nonno, quella palla di merda che vende il pane di sua nonna. Erano anni che non mostrava le gengive con quel bel sorriso appagato. Come lo dà bene il cazzo il vecchio pastore?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Chi è?
4: Upa, c'è una domanda? Ta? La zoc, va.
3: Chi sei?
4: La zoc, domanda? Ta? Gula.
3: Oh, facciamo domanda, ciao.
4: Gula, ci te stra muert?
3: Chi ta straccia muerto andare a te, chi ta muta va puttana di mamma.
4: Cularò? Cularotta?
3: Pronto?
4: Gula sci testra muert e viv.
3: Vabbè, non sai che loro posso rintracciare lo stesso il numero.
4: Ah, fa moc.
3: Ah, lo sai?
4: Gula sci testra muert.
3: Tu parla, parla. Tanto il numero oggi pomeriggio lo riesco a recuperare, figlio di puttana.
4: Upa, ci sono mamma te?
3: Mamma te, poi ce lo cupo, wow, chi sta muti, carnenti bastardo. A te quando me la muta, ti wow, facciamo la mamma.
4: Occhione.
5: Pronto?
4: Upa?
5: Chi sei?
4: Upa, ci sono mamma te?
5: Meglio mamma te che era bacchino.
4: Moc?
5: Mo
4: cacci te morte bi. Upa.
6: Pronto?
4: Uè, cingellà.
6: Pronto?
4: Metti in culo e porta qua.
6: Andà a festa di sorda.
4: Cite. Ci te morte bi.
6: Pronto?
4: Upa.
6: Pronto?
4: Upa, c'è una mamma te?
6: Ma vaffanculo, ci te vive!
4: E cazzo, di mamma te!
6: Ma vaffanculo, aga muerta di mamma te!
4: Upa!
6: Chi è?
4: Stu cazzo!
6: Ma vaffanculo, va!
4: Si strunza tu?
6: Chi cazzo sei?
4: Ci sei in un registratore, tu scimmia?
6: Ma chi cazzo sei? Fatti vedere, stronzo!
4: Le facci le bocchine, tu?
6: A mamma te fai bocchini.
4: A sorto da zoccro.
6: A mamma te sorta.
4: O mangio lo cazzo lo.
6: A mamma te mangi i cazzi.
4: Termone?
6: Ma tuo padre è un riccione.
4: Ma non sei pugliese tu. Ma il club di testa la muerte. La zoccro bocchini in gula.
6: La muerte di mamma te.
4: La zoccro di mamma te.
6: La muerte di mamma te.
4: Gula sorto. Gula no.
6: Riccio.
4: Strunzo.
6: Ricchio!
4: Merda!
7: Pronto?
4: Un pacciolo di mamata!
7: E morte mamma, tesò! Tesò! E morte mamma, tesò! E morte mamma, tesò!

0: E con le mamme, di chi le porti, che le soldi, che le zitte, che sta razza tua.
1: Uè, puttanazza!
0: E capite?
1: Mamma!
0: E con le sta razza tua!
1: Ma mangio il cazzo!
0: E capite? De morte, quando morte, scazzo le conne mamme da quando ne tiene, e mogliere da quando ne tiene, e che ma è quando maluzzo le conne tiene, e conne tiene, no! Non le passa, coppa, coppa, coppa, ah, dove è coppa?
1: Gula? Afa!
0: Le multe mamme, le so! Ehi! Ehi!
1: Ehi! Ehi! Ehi!
0: Ehi!
1: Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Nunzia!
0: Tu!
1: Tu!
0: Tu ladri di merda! Due ladrine! Se ne corri da Camilona!
1: Puttanezza napoletana!
2: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Che schifo la montagna quando piove. Fa una merda di zuppa di fango sotto le scarpe e genera una cazzo di apatia che ti succhia ogni sorriso. Scusate lo sfogo personale, ma dopo 40 anni a narrare le vicende montane di queste bestie di zotici di merda, avrei una voglia assurda di trasferirmi a Cesenatico. A parte i cazzi miei, oggi avremo una curiosa avventura con il nonno, perché non si sa come sia successo. Sto mentecatto si è svegliato che si sente un inventore.
1: Ma allora, se avvito qui e poi metto un legnetto qua, dovrebbe reggere la spinta.
2: Nonnino, ma che diamine combini?
1: Ma da quando ti senti autorizzata a farti i cazzi miei, brutta impicciona semirigida?
2: Scusami, non volevo farti adirare, ma sentivo tanto baccano. E sono venuta a curiosare.
1: Bene, allora, come sei scivolata cigolando, puoi anche tornare indietro a vegetare in quel letto del cazzo. Non vedi che ho da fare? Non ho tempo di starti dietro.
3: Ma insomma, ma cos'è sto casino stamattina? Possibile che non si riesca a dormire in santa pace? Nonno, ma che stai combinando con gli attrezzi?
1: Eccone un'altra che non sa farsi i cazzi suoi. Ma mi volete mollare stamattina?
2: Ciao, Heidi. Anche io ho sentito del baccano e sono venuta a vedere. Ma il nonno mi tratta male e non mi vuole dire cosa combina.
3: Clara, ma che ci fai qui? Ma non eri morta 2 episodi fa?
2: Fortunatamente il nonno ha una mira pessima e mi ha solo colpita di striscio.
1: Ma Cristo, ma volete andarvene da questa cazzo di stanza? Posso continuare a farmi beatamente i cazzacci miei?
3: Senti, vecchio stronzo, viviamo in 40 metri quadrati e dormiamo ammassati come profughi. Come pretendi di avere della privacy?
2: Scusami, nonnino, ma se non volevi essere disturbato, perché non sei andato a lavorare nella stalla?
1: Ma, brutta sacca di merda, e ci vai tu nella stalla in mezzo al piscio? E le mosche? Fino a prova contraria, questa baracca di merda è mia. Adesso fuori dai coglioni che debbo finire la mia invenzione.
3: Invenzione? Ma sei serio? Tu che fai delle invenzioni? Ma se non sai nemmeno scrivere il tuo nome e firmi in comune pungendoti un dito e facendo una macchia ematica.
1: A che cazzo c'entra? Anche Zorro fa la Z con la spada come firma. La mia è una forma di stravaganza. Non lo faccio perché non so scrivere.
2: Bravo, nonnino. Cosa stai inventando che sono tanto curiosa?
3: Già, a questo punto anche io voglio sapere cosa cazzo combini.
1: Ma tu uffa, cazzo. Va bene, vi renderò partecipi della mia illuminazione. Questa notte ho sognato una cosa e quando mi sono svegliato avevo chiaro tutto il progetto e mi sono messo al lavoro. Guardate, non so come ci sia riuscito, ma credo di aver creato il primo robot umanoide fatto di legno che sa rapinare a mano armata. Beh, non dite un cazzo.
2: Ma a me sembra una sedia distrutta, con attaccati dei ciuffi di paglia e un viso disegnato su un pezzo di cartone con una rivoltella legata con degli spaghi.
3: Hai distrutto l'unica sedia buona che avevamo e rovinato il pannello della porta per questa puttanata? Dimmi la verità, nonno. Quanto ti sei fatto ieri notte?
1: So che è difficile da credere, ma funziona. Diciamo che l'aspetto è un po' da rivedere. Mi sono arrangiato con ciò che avevo. Adesso azionerò il mio robot umanoide che rapina a mano armata. E poi me lo potrete ciucciare fortissimo. Ovviamente in senso metaforico, visto che io sono un adulto e voi due bambine.
3: Nonno, ti conosco da tantissimo tempo. So che hai fatto tante minchiate nella tua infima esistenza. Ma questa credo che sia la più strampalata puttanata che ti ho visto partorire.
2: Mi spiace tremendamente, nonnino. Ma questa volta devo dare ragione ad Heidi e deluderti dicendoti che non credo funzionerà mai. Tutto sommato, sono l'unica persona con una istruzione di base, grazie alla quale ho almeno dei rudimenti di meccanica ed elettronica. E in questo guazzabuglio di cordicelle e tocchi di legno non vedo nessun meccanismo e nemmeno alcuna traccia di sistema elettronico.
1: Taci, bastarda cingolata. Adesso vi faccio vedere io. Aziono il mio robot e ci rimarrete di merda. Ecco qua, basta tirare questa cordicella e il gioco è fatto.
3: E quindi? Tutto qui?
2: Te lo dissi, nonno.
1: Aspettate, stronze.
4: In alto le mani, questa è una rapina. Fermi o sparo.
1: Avete sentito, brutte troiette? Toh, me la potete sucare.
3: Ma come è possibile?
2: Accidenti, Ti debbo le mie scuse, nonno.
4: Per mio sparo.
3: Adesso puoi spegnerlo.
4: Per mio sparo.
2: Sì, spegnilo, nonno. Ha un'arma carica.
4: Per mio sparo.
1: Questa è una bella domanda. Ma come cazzo si spegne?
4: Per mio sparo.
1: Oh, meno male, credo si sia spento.
3: Nonno, porca troia!
1: Cazzo, mi spiace per Clara.
3: Ma che me ne fotte di Clara? Questo coso è una figata!
0: Beh, diciamocela tutta. Era scritto nelle stelle che Clara avrebbe fatto una fine di merda. D'altronde è vittima predestinata sin dal primo episodio del 1974. Alla prossima puntata. Sempre che non riesca a convincere la mia zia ricca a regalarmi una casa al mare. In quel caso vi manderò tutti a fare in culo, compresa quella odiosa montagna che puzza di sterco e fango.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. Gli abitanti

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: No, signor! No, signor!
2: E porco io, e porca la mia donna, stai ferma, voglio solo riprendermi i miei ovettini. Fai la cacchina, fai la cacchina!
1: E no, signor Zeus! Aiutos! E non mi infila il braccio nella bagiana!
3: Nano Zeus, perché stai infilando il braccio fra le gambe di questa signora sudamericana stereotipata?
2: E non fare la guasta fisting, Pollon, questa c'ha un chilo di borotolchino per la naregina, nascosta nella custodia per i cazzi, l'ho fatta venire personalmente dalla Colombietta. Aspetta un attimo, aspetta, che mi è venuta in mente un'idea. Ecco, adesso l'idea è dentro di me.
3: Ma nano Zeus, la Colombia non è ancora stata scoperta?
2: Appunto, sono l'unico compratore e mi fanno i prezzi sacciati. Secondo te perché ho fatto credere a tutti che il mondo finisce alle colonne d'Ercole? Perché mi piace sbucare nell'oceano.
3: E uffa però, nonno Zeus. Anch'io voglio usare il borotalco per narici. Come faccio a diventare una dea?
2: In effetti c'è una cosa che potreste fare. Se riuscirai a completare questa prova, ti farò diventare una dea e potrai peppare quanto ti pare. Quando parlo così ho proprio fame di naso. Ho proprio un appetito, mi si è aperto quel buco goloso. Guarda, tempo di musica.
3: Oh, che bello, nonno Zeus, e qual è questa prova?
2: Deve chiudere il naso di Pandora.
3: Intendi forse il vaso di Pandora, quello dove c'erano tutti i problemi del mondo?
2: No, intendevo proprio il naso di Pandora. Deve chiudere il naso di quella zoccola che si sta pappando mezza Atene. E poi diventa anche un momentaccio per noi riuscire a trovare. Ma perché ti spiego tutte queste cose che non sai un cazzo?
3: Ricevuto, nonno Zeus, chiuderò il naso di Pandora.
2: Brava! Io intanto cerco di recuperare i miei ovette. Forza, caga questa uova gallina nera. Cocco de. Quanto sono fatto, cazzo!
1: Più bella cosa non c'è! Più bella cosa di te!
3: Ciao, Eros! E cosa c'è? Sei malato?
1: Sì, Pollon! E sto raffreddore non mi passa più! E tu dove stai andando?
3: Nonno Zeus mi ha incaricato di chiudere il naso di Pandora. Se ci riuscirò, mi farà diventare una dea. Vuoi venire con me, Eros?
1: Ma sì! Tanto oggi ho fatto innamorare un parlamentare ottantenne e una velina! Non ho nulla da fare! Andiamo? Ciao!
3: Siamo arrivati alla casa di Pandora. Il piano è semplice. Tu le attaccherai il tuo raffreddore, così non potrà più pippare. E io diventerò una dea.
4: Chi siete? Cosa volete?
1: Lei è la signora Pandora Melegatti?
5: Sì, sono io, che ho la voce un po' mascolina.
1: Si avvicina un attimo. È più vicina.
5: Ah, che schifo! Mi hai starnutito in faccia!
3: Missione compiuta! Scappiamo, Eros! Scappiamo! Nonno Zeus! Missione compiuta! Abbiamo fatto venire il raffreddore a Pandora! Non pipperà più per un bel po'!
2: No, e infatti testa di minchia! Perché grazie a te, testa di cazzo, Pandora ha inventato il crack! Adesso si fuma un chilo di palline! È peggio di prima! Sei un incapace! Non diventerai mai una dea! E quando mi nervosisco ho voglia di pippare! E mi calmo! E adesso sono nervoso! E mi sono calmato! E adesso sono nervoso e mi calmo di nuovo! Vedi, un circolo vizioso! Cazzo, quanto mi piace la droga!
3: Uffa, nonno Zeus!
2: Uffa un cazzo! Dai, almeno vammi a comprare il giornale che voglio leggere i necrologi.
3: E che giornale leggi di solito? Ma uffa, nonno Zeus!
2: Uffa un cazzo! Dai, almeno vammi a comprare il giornale che voglio leggere i necrologi.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però this is the Zeus. Ma hai cambiato culo. Facevi le scorreggie dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorreggie di quei culattoni. Anche
2: Marco,
0: ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
0: Ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
0: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
0: Dai,
2: vai.
0: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: I tortelli?
0: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
4: Lo Zoo di 105.
5: Il piacere di introdurre donna Francisca e Raimundo del Segreto. Bani. Così. Allora. Ma che state a fare? Pomiciate?
6: Faccio molto discreto.
5: Ammazza, discreto una cippa. Gli è sverniciata la trachea.
7: Le altre cose non si possono fare qui.
5: Andiamo bene, lo diceva pure a Barale. Poi siamo andati da ammucchiate, eh? Voi le fate le ammucchiate?
7: Sì.
5: Interessante. E a tal proposito, vi ricordate la vostra prima ammucchiata?
8: Sì, nelle prove.
6: Sì, stava ensaiando.
7: Ha avuto connessione.
8: Sì, sì, c'è stato feeling,
6: sì, stava,
8: no?
6: Ensaiando con mia figlia.
5: Qua figlia?
6: Io sì, stavo provando con mia figlia ed è arrivata questa signora della Galizia, una donna mora. Si chiamava Maria Bousas.
5: E ti siete ammucchiati?
7: Sì, perché io quando l'ho vista la prima
8: volta. Sì, perché quando l'ho vista la prima volta, quando provava con sua figlia, io non dovevo fare le prove quel giorno, in realtà.
5: Senti, donna Francisca, mi hanno detto che Raimundo c'ha un pisello quanto una mazza da baseball.
7: Sì!
6: Non esageriamo!
5: Sai che quello che c'aveva il cazzo come un bazooka era Sean Connery?
7: Sean Connery non è niente!
5: Ti dico io, ho visto. Bani. A proposito, donna Francisca, siccome mi hanno detto che ti piace la minchia grossa, no? Eh? Nelle ammucchiate usate anche i cavalli.
7: Francisca andava con suo hermano.
8: E Francisca andava con suo fratello. E con Raimundo a cavallo.
5: Ma tra noi e noi, Raimundo, il cavallo t'ha mai inculato?
6: Non ricordo.
5: Dai,
6: Nunca.
7: No?
6: Mai.
5: Dai, ma se cammini quei gambe a compasso. Dai, Raimundo, e su.
6: Non ricordo.
5: Vabbè, senti, Francisca, nei camerini hai fatto due zoffoconi, eh? Sì, non mi guardare così. Una regista e una camera me l'hanno detto. E io che so?
8: Sì, per ora siamo a 4-2.
5: Oh, vai.
8: Si dice non c'è 2 senza 3, no?
5: Allora andiamo. Grazie a tutti, sipario.

Ciao a tutti. So che eravate in pensiero per me dopo l'ultimo episodio in cui mi hanno coperto di piombo nell'ennesimo stronzissimo stallo del cazzo alla messicana del cazzo. Ma è solo un cartone animato. Quindi qui non si muore veramente, tranne i personaggi che non servono più per la trama, come Don Cin, per esempio.

0: il padre di Clara, Liam Neeson. Insomma, dopo la prima stagione abbiamo veramente visto un sacco di cose assurde, persino Clara, rapita e posseduta dagli alieni. Devo riconoscerlo, quella merda del team autorale si è spinto veramente oltre ogni immaginazione. Peccato che ora ci siamo arenati su sto fottuto stallo alla messicana del cazzo.
1: Ehi, c'è qualcuno in casa? Dove siete? Ho tanta fame.
2: Mamma mia, la prossima volta che mi portate al ristorante indiano mi spacco i volti di legnate. Sto ruttando cantanti neomelodici in decomposizione.
3: Ti avevo detto che stavi esagerando con il tandoori.
1: Ehi, ma siete andati al ristorante senza di me. Io ho fame. Perché non mi avete portata?
4: Permesso, fate largo. Arriva il numero uno degli attori di sempre.
1: Peter, ma che ci fai sulla carrozzina?
2: Finge di essere strongoloide. Così abbiamo gabbato il ristorante, fingendo che ad un certo punto si sentisse male e si dovesse cacare addosso. Così nel panico il faccia di prugna idiota ci ha fatto andare via senza pagare. Siamo dei cazzo di geni.
1: Ma perché non avete portato anche me?
3: Perché in macchina non ci stavano due carrozzine?
1: Ma che cazzo di ragionamento è? Portavamo solo la mia e facevo io la strongolotta. Io sono veramente in carrozzina.
2: Dai, Clara, parliamoci chiaro. Non potrai mai essere brava come Peter a fare lo strompiolino.
4: Te la devi mettere in tasca bella. Non sei capace a fingere di essere fisicamente offesa.
1: Ma sei serio? Io sono veramente fisicamente offesa.
3: Ma smettila! Che lo sappiamo tutti che fingi di essere mangalotta per evitare di lavorare e prendere i sussidi.
2: Tutti uguali voi austriaci di merda. Venite qui a rubare e portare la vostra merda di religione. E le inventate tutte per farvi mantenere dallo Stato. Fate schifo. Se fosse per me, vi rimanderei tutti su dai vostri paesi teutonici. Da dove venite?
1: Heidi, ma che cazzo sta farneticando il nonno?
3: Non ci fare caso. Delirio diabetico. Si è mangiato due gelati più il dolce e un malvasia. Praticamente è strafatto di glucosio.
1: Almeno mi avete portato qualcosa anche a me. Vi prego, sto morendo di fame.
2: Se vuoi, ti vomito in bocca un po' di bolo come fanno gli uccelli. Perché io non ti ho proprio portato un cazzo di proposito. Girare coi sacchetti di cibo avanzato è da pezzenti.
1: Ma noi siamo pezzenti.
2: Ma tua madre è una pezzente. Anzi, mi è proprio venuta voglia di un Dom Perignon. Adesso mi apro un vintage del 2008. Voi volete un calice?
1: Heidi, mi sa che la cosa sta peggiorando. Il nonno sta cercando una bottiglia di champagne nella credenza, dove teniamo il pane raffermo.
3: Effettivamente non l'ho mai visto così allucinato.
2: Jean Todt, dove sei, maledetto maggiordomo? Dove sono i miei dannati flutti di cristallo?
3: Ehi, nonno, ripigliati! Non c'è nessun maggiordomo che lavora per te. Non sei ricco e l'unica bollicina che ti è girata nel corpo nella vita è quando hai avuto l'embolia non fatale.
2: Mademoiselle Cristina, non posso perdonarle tale impudenza nei confronti di una persona del mio rango. Credo che il collegio non abbia fatto un buon lavoro sulle sue maniere.
4: Va bene, dai, ho capito. Ci penso io alla carcassa con le allucinazioni. Signor Conte.
2: Eccoti, Jean Todt. Ma dove ti eri cacciato? Va bene che il castello è grande, ma sai che posso aver bisogno dei tuoi servigi per Diana.
4: Ecco la sua bottiglia, Conte.
3: Ben fatto, Peter.
0: Grazie, grazie e ancora grazie per non aver fatto un ennesimo stallo alla messicana. Giuro che non sarei riuscito ad accettarlo. Bene, con questo episodio si chiude la prima stagione di Heidi. Ci rivediamo a settembre, sempre che il nonno non abbia riportato danni cerebrali. Ciao ciao cretini! Ah, dimenticavo! Puccioni, finiscila di pensare al formaggio ogni volta che vai in onda questa scenetta. Non hai più

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Il segreto.

0: questa puntata ringraziamo l'autore della scenetta, caro diario, per averci ceduto la sua attrice preferita. Bella Fica oggi interpreterà Donna Ruanda. A posto stiamo.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Oddio, cos'è questo terribile rumore di labbra che avvolgono un pene purpureo? Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio, serva straccia! Cosa ci fai con il flauto rosa del maresciallo sciallomare in bocca?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo.
4: Mi scusi, donna Ruanda, è stato un incidente. Il maresciallo è scivolato nella mia bocca senza volerlo.
2: Rivestiti, sporca cicciona, e lei maresciallo, che bellissimo attrezzo della goduria che possiede.
3: Potrei farle assaggiare l'arnese, ma purtroppo è scarico e ricolmo di scarsa igiene intima. Se mi indica un bagno potrei farmi un bidet e magari...
2: Quanto parla, maresciallo sciallommare? Lei è un logorroico cronico.
3: No! Sono 32 puntate che dico solo potrei farle la stessa cazzo di domanda! Un cazzo di un lavando in cui l'autore della serie dice di farmi fare 4 cazzo di parole in più! Tu brutta vecchia puttana rompi le palle! Io sono un attore pluripremiato! Ho partecipato a pellicole famose...
2: Oh! Egocentrico del cazzo!
4: Donna Ruanda, le ha sparato con il cazzo di ferro che eiacula proiettili?
3: Ma che cosa vuol dire? Ma che cos'è?
2: Ma chi è l'autore di
5: questa? Io, scusa.
2: Bravo Mazzoli, continuate così.
5: Grazie.
2: Pistola, si chiama pistola, brutta buffona. Sì, gli ho sparato. Nessuno può parlare più di me in questa serie. Solo una persona può parlare più di me in questa telenovela.
4: Chi? Chi?
2: Esiste una sola persona che può tutto.
4: Chi? Me lo dica, la prego.
2: Super Minchia e le sue pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. Visita www.superminchia.it.
4: Super Minchia?
2: Non gridare, stronza! Se gridi il suo nome, Super Minchia percepisce il tuo grido e si fionda da te.
4: Ma chi è questo Super Minchia?
2: È un supereroe con cui ha avuto diversi trascorsi anali e che...
4: E che?
2: E che conosce il mio...
0: segreto!
4: Super Minchia conosce il suo segreto?
2: Sì, ma non osare mai chiamarlo. Il mio segreto deve rimanere...
0: segreto!

0: lasciami sellare la macchina che devo andare in azienda ad aggregare gli aggeggi e cosare i cosi. Tu resta qui e lucidami la collezione di cazzi che cantano.
1: Donna Ruanda è andata via. Devo farlo. Non resisto. Aiutami, Superminchia!

0: Eccomi qua, brutta negretta stracciona!
1: No! Io volevo sapere se...
0: Che ho fatto? Cosa mi stavi dicendo prima che ti trivellassi come il traforo del Freyhus?
1: Mamma mia, che cazzo!
0: Ah, ciao, squalo, come se ci fai da queste parti?
2: Brutta puttana, non ti azzardare più ad imitarmi!
1: Va bene, squalo!
2: Parli peggio di me, però.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata dei Tamarri, Massimino e Giovannino cercheranno un poligono dove portare a sparare la nonna, che ha ben 80 anni.
1: Tamarri.
3: You are connected with Tiro Segno Nazionale Milano.
4: Pronto? Salve, sono Massimino di Quart. Scusi la disturbo. Voi che orari di apertura avete in questi giorni?
5: Non ho capito chi è lei, scusi.
4: Massimino di Quarto. Devo portare mia nonna a sparare.
5: Oggi è aperto, ma sono iscritta, sì.
4: No, allora le spiego, mia nonna non è iscritta, però siccome non so quanto camperà ancora, cioè aveva questo desiderio di venire a sparare col mitragliatore, con le pistole.
5: No, mitragliatore assolutamente no, qui abbiamo solo l'aria compressa e armi a fuoco, pistole in grosso calibro, in calibro 22, ma bisogna fare un corso di maneggio.
4: No, ma lei sa sparare, era moglie di pregiudicato, figurati, negli anni 70 bucava lamiere come i pazzi proprio. È una signora un po' particolare.
5: Deve fare un corso di maneggio armi lo stesso, perché non è che possiamo far iscrivere così le persone e venire qui a sparare.
4: Ma lei la sa maneggiare l'arma, eh?
5: Sì, ma a me non mi interessa. Quando uno viene qui a fare, che vuole sparare, deve fare il corso di maneggio armi.
4: Ok, ma poi posso portare il mio ferro o devo usare i vostri?
5: Per il corso deve usare le nostre armi, poi se sono armi classificate sportive posso un po' cederle.
4: Ah, ho capito, questo è un dubbio amletico, nel senso che lei ha una collezione sua personale, c'ha Magnum, c'ha anche sti mitragliette, c'ha tutte le sue...
5: No, mitragliette non si possono usare.
4: E dove posso andare a sparare con i mitragliatori?
5: Allora, per sparare appunto con le armi arafiche devono essere comunque a colpo singolo.
4: Quindi deve fare pez, non può fare pez.
5: Deve fare, scusi?
4: Pez, non può fare pez.
6: Mi dica.
4: Da capo o è stato a mezzo riferito?
6: No, io non capisco lei cosa vuole fare.
4: Nel senso, io ho mia nonna che deve sparare. Ho chiesto gentilmente se può venire a sparare con la sua pistola e mitragliato.
6: Assolutamente, assolutamente.
4: Cioè, può o non può?
6: Prima, no, non si può per legge, non si può perché bisogna avere un'idoneità al tiro, quindi bisogna fare un corso di maneggio.
4: Allora, magari vado a sparare a qualche macchina in uno sfasciacarrozza, sto parlando. Allora la porti in uno sfasciacarrozza e la faccio sfogare su una macchina. Dai.
2: A questo punto tocca a Giovannino chiamare uno sfasciacarrozze di Torino.
7: Buongiorno, siete in linea con l'autodemolizione.
8: Pronto?
6: Dimmi tutto.
8: Senti un attimo, ti volevo chiedere una cosa. Tu hai qualche macchina messa malissimo proprio che stai per distruggere, che devi tritare?
6: Cosa ti serve, scusa?
8: Mi serve perché ti spiego, io c'ho mia nonna qua che diciamo che è l'ultimo periodo della sua vita e voleva realizzare questo sogno che ha sempre voluto fare, cioè che vuole sparare a delle macchine. Allora, se tu hai delle macchine che tu devi buttare, te le pago, veniamo là. Mia nonna si sfoga a 10 minuti che fa due trivellate e ce ne andiamo. Se è fattibile, sta cosa.
6: So che sembra.
8: Che sembra una roba scherzosa, ma non lo è. Vai, parla con chi devi parlare.
6: No, ma non è possibile fare quella roba lì.
8: Non capisco qual è questo problema, che vedo che sei tutto, tutto in perpetuo.
6: No, ma non si può, non è fattibile, cioè non è.
8: Ma spiegami il motivo, perché se mi dici solamente non è fattibile, io non capisco. A parte che c'è mia nonna, già la vedo che si sta prendendo male, che già era tutta presa. Perché c'ha una Magnum bellissima che la deve proprio sfogare sta pistola. Pronto? Pronto? Oh! Va bene, state!
4: Ma guarda,
8: non puoi portare!
4: Ma non puoi portare, devi sparare!
8: Ma mia nonna, poverina, è lì che vuole trivellare!
2: Visto che nessuno vuol far sparare la nonna, l'altra opzione è portare la nonna in un maneggio a cavallo con le frecce e cercare di attaccare gli indiani.
9: Quando sperone?
8: Ciao, sei Jimmy Cafone tu? I cavalli?
9: Io non sono quello. Questo è ricevendo la.
8: No, perché io cercavo quello che presta i cavalli, come si chiama? Il cavallista.
9: Deve chiamare dopo più tardi, dopo le 4:30.
8: Minchia, fino alle 4:30 devo aspettare, ma
9: no,
8: com'è
9: perché praticamente io sono un dipendente che ho il telefono alle ristorante.
8: Ma che cazzo, ma non mi frega un cazzo me che sei dipendente. Cioè, se c'è il numero che cazzo ci mette? 6 ore per darmelo, coglione, che cazzo fa? Ma pensate, che gente di merda che c'è in giro. Dai, Jimmy Cafone, dammi sto cazzo di numero del maneggio perché ti do uno schiaffo, zio cane, che ti stacco i denti. Ma pensate, guarda che gente cafona che ti butta giù il telefono, pezzo di me.
2: Ora Giovannino lo fa gamba di legno.
9: Pronto?
8: Oh, cafone di me. Cazzo fai? Mi butti giù il telefono? Ho capito, stavo parlando, mi butti giù il telefono. Cazzo fai? Oh, Jimmy Cafone. Senti un attimo, ce l'hai sto numero del maneggio o no?
9: Ti ho detto che non ce l'ho il numero.
8: Oh, ma devi stare calmo, non è che devi essere aggressivo.
10: Hai detto che vedere, puttana.
8: Che cazzo hai detto, coglione? Oh, scemo.
9: Io non ho detto.
8: No, ti ho sentito che
10: hai detto che tua madre è puttana.
8: Oh, coglione, ma pensa te, l'avevano detto che Jimmy Cafone era una merda. Ma ti sembra che insulti la gente così? Oh, Cafone! Che cazzo fai? Adesso non parli, coglione! C'hai paura, scemo! Ma pensate, oh!
10: Sto Cafone!
8: Ma pensate che offende la gente!
2: Vai Massimino, pensaci tu a far sfogare la nonna vecchia bastarda.
9: Pronto?
10: Pronto, maneggio? C'avete i cavalli?
9: Sì.
10: Sì, salve, senti, sono Massimino di quarto, la chiamo per una richiesta particolare. Voi insegnate anche a cavalcare le vecchie?
9: Sì.
10: C'avete cavalli un po' dogili?
9: Quanti anni c'ha?
10: Mio nonno c'ha 80 anni. È abbastanza
9: in forma. Il problema è per salire a cavallo, il problema è quello.
10: Vabbè, al limite tanto vengo con mio cugino. Ma non è sciangata, eh? Abbastanza ancora operativa la vecchia. Il discorso è che sei imbizzata tutta, proprio sei ingrifata con questi cazzi di film degli indiani, no?
9: Ah sì?
10: Sì, allora c'ha sta libidine, vorrei fargli sta sorpresa, la veste un po' da indiana e volevo farla cavalcare con l'arco e le frecce e fargli fare una mezza cavalcata. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, così che spara le frecce.
9: Dovremmo fare un'ora, mezz'ora, così, 10 minuti quando non c'è confusione di cavalli in campo, capito?
10: A me l'importante è che sì. Tu mi dici che io posso vestire da indiana mia nonna e farla cavalcare con l'arco e le frecce.
9: Possiamo fare qualche mattina, ma cavalcare a livello di, non sa andare a cavallo, quindi a livello di 2 minuti la mettiamo sopra, la accontentiamo.
10: Sì, si mette là con l'arco e le frecce.
9: È giusto.
10: Noi faremo una mezza pagliacciata, ci vestiamo tutti da indiani. Gli facciamo fare sta minchia. Tu non c'hai uno che si veste da texano, che si piglia una frecciata?
9: No.
10: Ah, allora mi organizzo io con qualche babbo di minchia, lo faccio infrecciare tutto da mia nonna e siamo a posto.
9: Ho capito. Va bene.
10: Sì, dai, per la nonna si fa, dai, sta cosa. Poi. Senti, mia nonna è molto alta, è 1,90 m.
9: Sì.
10: Cioè, ci sono cavalli che la reggono?
9: A voglia.
10: Ma fino a quanto reggono i cavalli? Perché è 1,90 m per 230 kg, eh?
9: 230 kg?
10: Sì.
9: E come facciamo a metterla sopra?
10: E che cazzo ne so? Sei tu il cavallerizzo, mica sono io, ne so.
9: Infatti te l'ho detto io, non è semplice, eh? Non è 230 kg, non è semplice mettere su un cavallo.
10: Praticamente è un gorilla mia nonna, capito? 1,90 m e 230 kg è una bestia impressionante.
9: Certo.
10: È un capo di bestiame, non è una cristiana. San Silvestro! Figli di puttana! Oh!

0: Lo Zoo di 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
1: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
2: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora.
3: Pronto? Sì, chi è?
2: Sì, signor Domenico?
3: Sì, mi dica.
2: Buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto che ha messo un annuncio su internet che voleva lavorare, ho visto.
3: Sì, mi dica.
2: Allora, ascolti. Noi guardi, stiamo collaborando, non so se conosce la Conservigi, ma noi siamo un ente statale e dobbiamo collocare un po' tutti i pelandroni di merda, perché abbiamo capito che qua andare avanti con i sussidi non ce la facciamo, quindi vogliamo, come dire, impiegarvi anche a voi, come giustamente fanno tutti gli altri, no?
3: Vabbè, mi dica.
2: Allora, c'è un'azienda che sarebbe interessata ad assumerla, che tratta i formaggi. Lei ha già esperienze nel campo dei formaggi?
3: No, io sono un elettrico, io un progetto interessavo di quadri elettrici un po' di tempo fa.
2: Vabbè, allora, senta, no. Qua, dai, andiamo subito al sodo, che qua il tempo è poco. Allora, l'assunzione è a tempo indeterminato. Sono 2100 al mese, c'è però una policy aziendale molto rigida.
3: E in che cosa sarebbe?
2: Sono delle regole interne, nel senso che vanno rispettate, quindi di conseguenza è meglio fare come dicono loro. Se vuole gliel'elenco, sono tre cose.
3: Sì, sì, assolutamente. Dico.
2: Allora, intanto non si parla in dialetto in ufficio. Questa è proprio una cosa che non sopportano, perché il capo è di Bergamo, quindi non... Poi c'è divieto di esporre santini o cazzo, la foto di Padre Pio con la candela rossa, quelle cose lì, siccome il meridione è una cosa che si fa spesso, però vabbè, non si mettono queste cose qua. Ultima roba, in pausa pranzo non si possono portare tipo pasta al forno, polpette, orecchiette, tutte robe meridionali, no, come si fa a Bergamo, quindi un panino e via.
3: Ma cosa dovrei fare praticamente?
2: Allora, fa i formaggi. Lei di dov'è, scusi?
3: Io di Bari sono. Di Bari?
2: Di Bari?
3: Sì.
2: Ah, ma pensa. Pensa a te, coincidenza. Posso fare complimenti intanto?
3: Ma per scusi, che tu non okay. Ho afferrato
2: bene. Ieri, guardi, stavo leggendo un articolo su Focus, al giornale di scienza. Diceva che i pugliesi, proprio quelli di Bari, sono tipo i criceti, che quando escono di casa si mettono i lampascioni nelle guance e poi se li mangiano durante la giornata. Nel senso, volevo fare i complimenti perché è una cosa intelligente che dà un bel insegnamento al resto d'Italia.
3: Ma fratello mio...
2: Vabbè, se parleva bene facciamo il test di lavoro.
3: Vabbè, facciamo andare.
2: Bravo Domenico, bravo. Partiamo con il test. Allora, domanda numero 1. Radice di 724,38 alla seconda per x alla quarta diviso 2. Aspetti che...
3: aspetta, che chiedo un attimo una cosa a mia figlia.
2: No, aspetta, c'è un problema, scusi. Questa era... aspetta, ho preso per sbaglio il test per la Lombardia, scusi, aspetta. Oh, mi passate il test per quello di Bari? Eccolo qua, allora. Ecco, infatti questo è quello giusto. La domanda numero 1. 3 più 2.
3: 5.
2: Bravo. Complimenti. Allora, domanda numero 2. C'è un pugliese alto e biondo. Cos'è?
3: Ma non è pugliese, perché se al debbion fosse tedesco, che
2: bravo,
3: te devo dire?
2: Bravo, una cazzata, bravo. Allora, domanda numero 3.
3: Sì.
2: Allora, se durante il lavoro viene un collega e le sputa in faccia, cosa fa? Allora, risposta A, vai dal capo come fanno gli infami di merda. Risposta B, chiedi scusa perché sei un babbo. Risposta C, reagisci e gli tira addosso una pagnotta di Altamura. Cosa fai?
3: Ma reagisco, però magari gli do due schiaffi nei denti, volevo dire chi è, scusa.
2: Perfetto. Io allora, se Domenico, le dico subito che l'hai assunto.
3: Ah, buono. Ma allora quando inizia? Cioè, come dice?
2: La sento emozionato che balbetta, la sento veramente contento. Intanto le faccio veramente le mie congratulazioni.
3: Grazie.
2: Questo per lei è un gran giorno, signor Domenico, eh? Lei è veramente bravo.
3: Arrivederci.
2: Bravo. Veramente bravo. Bravo. Veramente bravo, veramente bravo, bravo.
3: Ma comunque dove
2: bravo,
3: dov'è
2: bravo,
3: che va?
2: Bravo, bravo, veramente proprio bravo, guardi. Proprio bravo. Veramente bravo, guardi, io sono sono incredibilmente ammaliato dalla sua bravura, veramente bravo.
3: Ma
2: veramente bravo.
3: Allora, bravo, mo bravo a parte.
2: Bravo, veramente, veramente bravo, guarda.
3: Ma scusa,
2: me lo dici una volta solo ad alta voce. Io sono bravo.
3: La puttana da mamma, te cicca, si mangia per pu culo che stia.
2: Bravo.
3: È bravo, non è di nuovo da fretta, come chiama che sei.
2: Bravo.
3: Ma c'è la mamma puttana?
2: Qua sei un po' meno bravo però, eh. Bravo. Bravo. Aspetta che sto pensando a quanto sei bravo. Mamma che bravo che è questo qua. Questo è veramente bravo.
3: No, ma si cacatucca, voi fammo che ti sta strano, voi chi da merda.
2: Sai che sei veramente bravo?
3: Fammo che proprio.
2: Ma guarda, sto bravo di merda, va.
0: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No,
1: è un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente nello Zoo di 105. Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Forse non tutti sanno che.
7: Forse non tutti sanno che.
6: Forse non tutti sanno
8: forse
6: che.
8: Forse non tutti sanno che.
6: Forse non tutti sanno che.
8: Forse non tutti sanno
6: che. Forse non tutti sanno che.
8: Forse non tutti sanno che.
6: Forse non tutti sanno che. Forse non tutti sanno che in antichità non esistevano le persone di colore e gli esseri umani erano tutti bianchi.
9: Tutti bianchi.
6: Tutto questo aveva ripercussioni negative in molti campi dello scibile umano. Ad esempio, le gare di atletica erano noiosissime.
10: E Mario Rossi è il nuovo campione mondiale dei 100 metri con un tempo mediocre, mamma mia, 43 secondi e 59 centesimi,
11: e
10: penoso.
11: Non fa nemmeno un balletto per festeggiare, ma che schifezza!
10: Ma perché non aboliscono questa gara che fa veramente cacare, ma...
6: Il problema ovviamente si riproponeva anche nella musica in generale, più nello specifico nella musica hip hop.
12: Io non vengo dalla strada, i miei sono ricconi, non devo vender droga per fare dei milioni.
13: Schifo, merda!
12: Per fare dei milioni.
13: Schifo, bianco di merda!
12: Dei milioni.
6: La mancanza di persone di colore penalizzava ovviamente anche il ballo, perché nessuno aveva il ritmo nel sangue e inoltre veniva avvertito anche come problema politico. La Lega, ad esempio, non aveva argomenti.
14: Perché noi della Lega siamo stufi di questi sbarchi!
15: Ma che cazzo dici?
14: No! Ma come? Voi non siete stufi?
15: Se sbarcano è spogliare le liste moldave!
14: Con le tette grosse!
15: Noi ne vogliamo di più!
6: Certamente l'assenza totale di persone di colore aveva anche i suoi vantaggi. Non ve li dovremmo spiegare nemmeno, ma spieghiamoli.
16: Amore, sei stato fantastico!
17: E per forza con questo batacchio che mi ritrovo! 11 centimetri e mezzo!
16: Mamma mia, super dotato, veramente!
17: Guarda quanto è lungo!
6: Ma in generale i problemi sociali erano veramente troppi e avevano ripercussioni anche sulla vita di tutti i giorni.
10: Cameriere, scusi, ma questa margherita è bianca, c'è solo la mozzarella.
14: E per forza no, non ci sta nessuno che va a raccogliere i pomodori nei campi.
6: Si poteva soprassedere su tutto, ma la pizza no, la pizza proprio no. E allora l'umanità intera volse il suo sguardo verso un valoroso, un temerario sperimentatore che non aveva certo paura del progresso scientifico, il grande Paride da Messina.
14: Oh Paride, chi si rivede? Saranno 3 anni che non ci si vede, oh Paride!
18: Inventa, Paride, sbrigati!
11: Che incubo!
14: Aspetta, ti voglio fare una domanda, e qua c'è un problema!
18: Inventa!
14: E senza di negri, e non si hanno problemi nell'atletica, e si ha problemi nel rapper, e si ha problemi con i pomodori! Oh Paride, fai tu qualcosa!
11: Ma io che posso fare?
18: Subito, inventa, subito!
6: Maestro, potremmo inventare i negri!
11: Ma che idea di merda!
14: Oh genio Paride!
18: Negri, bravo!
14: Viva i negri!
18: Inventati negri, andiamo!
6: E fu così che Paride da Messina inventò i negri, una razza umana fatta di colore negro. E tutto questo ebbe ripercussioni positive nell'atletica, nel rap e nei pomodori, ma non nella vita sessuale dei bianchi.
9: Guarda il mio cazzo.
16: Ma che schifo, è solo 11 centimetri.
9: Anna?
16: La signora si è messa con un negro, 32 centimetri. Moscio!
9: Quella è una puttana.
6: E fu così che l'uomo bianco, per rimediare a questo affronto, dovette inventare un'altra razza, i cinesi.
9: Guarda il cazzo del cinese adesso. Quanto è?
16: 5 centimetri.
9: E io 11. Ho vinto.
12: Forse non tutti sanno che...
19: Rai Spreco presenta...
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
22: Chi l'ha svisto?
23: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta... Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
24: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
25: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
24: Scusi, non sto capendo.
25: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
26: No, questa volta io ti tolgo.
25: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
26: Prendi la candeggina, Rosario.
27: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
25: Oh no, Brimbelli!
26: Abbiamo vinto, usciamo!
24: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
28: Pronto?
24: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
28: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
24: sì,
28: che sono andato a puttane.
24: Benissimo.
28: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
24: sì,
28: no?
24: Sì. Ma lei sta a Pavia?
28: Sì.
24: Tutto bene? Si è strozzato?
28: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
24: Guardi,
28: forse
24: vabbè,
28: c'è il sangue.
24: Sì,
28: allora,
24: va
28: signora...
24: Bene. Questo
28: mi ascolti,
24: sì,
28: ero puttane.
24: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
28: E quella sera c'era uno con la parrucca.
24: Ah.
28: Non vorrei che sia, come si chiama?
24: Don Gaetano?
28: Gaetano?
24: Don Gaetano,
28: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
24: Scusi, lei...
28: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... Sangue non c'è nelle feci.
27: Cacciavite Brimbelli.
24: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
28: Sì, scusa collega.
24: No,
28: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
24: Ma perché mi passate Rai Sport?
28: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
24: Ho capito, ma per telefono.
28: Alla priorità.
24: Sì, anche sulla Rai 3.
28: Su tutto qua.
24: Va bene.
28: Lo sport.
24: Sì.
28: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
24: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
28: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
24: Sì.
28: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
24: Ah, all'ungherese?
28: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
24: Sì.
28: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
28: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
28: ma tu,
0: che ti ho
28: ma
0: fatto
28: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
28: Commento il colpo di Bacalovelli, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
28: di cane, c'è il colpo di Bacalov.
24: Sì.
28: Ecco, fa il colpo.
24: Ecco.
28: Uno.
24: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
28: Bacalov, porco.
24: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
28: Allora signora,
24: sì,
28: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
24: Sì.
28: Allora,
24: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
28: Beh.
24: Non è Don Gaetano.
28: No.
24: Niente,
28: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
28: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
1: Ma io so fare la cacca.
28: Ma
1: non so come si fa l'esame delle
28: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
27: Bastoncino Brimbelli.
28: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
28: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
24: Bene,
28: visto.
24: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni
28: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
24: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
28: Scusa collega, il colpo decisivo.
24: Sì.
28: Decisivo?
24: Sì.
28: Perché il campione ungherese Nemecek.
24: Sì.
0: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
28: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
28: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
28: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
27: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
3: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo un'importantissima partita di burraco.
4: Ma ecco qua ragazzi, ho 4 assi, ho fatto scopa.
5: Non stiamo giocando a poker, brutta rimbambita.
21: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
4: Ce le hai addosso, vecchio idiota.
22: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
23: Sua maestà Lord Giolitti.
22: Recentemente è uscita Adolescence, una nuova serie su Netflix.
21: Cos'è Netflix? Un servizio di studio luce?
4: Zitto, vecchio rimbambito, lascialo parlare.
22: Adesso hanno sdoganato la sensibilità e la delicatezza dei ragazzi e le attenzioni che i genitori devono riservare ad essi. Infatti, un ragazzino di nome Robertino Parascurbi dice che i genitori non lo capiscono. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera. Andate e fate quello che ci vorrebbe.
5: Forza ragazzi, siamo di nuovo in attività. Andiamo!
21: Dove sono le mie ciabatte?
4: Le hai sempre addosso, vecchio idiota!
5: Forza, alla Boomer Mobile! Turbo Boomer!
3: E con una velocità che farebbe invidia a Windows 68, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile, un baluardo prototipo dell'ingegno italico, un enorme veicolo a forma di deambulatore con propulsori nucleari. Ed ecco che arrivano alla porta del giovane Robertino Parascurbi.
7: Robertino, Robertino, per favore, esci fuori dalla camera.
8: No, voi non mi capite.
10: Oh, maledizione, dove abbiamo sbagliato?
5: Voi non avete sbagliato nulla.
23: I Turbo Boomer!
4: Siamo qui per risolvere la situazione.
21: Ma avrò cambiato il pannolone.
4: Ti sei cagato addosso ancora.
5: Robertino, sono io, Gandalf. Vieni e parliamo.
4: Cosa ti affligge, Stellina?
8: Io credo di essere gay.
5: E che cazzo significa gay?
8: Sono attratto dagli uomini.
21: Ai miei tempi agli uomini piacevano le donne e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
7: Robertino, perché non ce ne hai mai parlato? Siamo genitori moderni, ti possiamo capire.
10: Lo sai che con noi puoi aprirti, figliolo.
7: Avere un bimbo arcobaleno non è la fine del mondo. È anche variopinto al giorno d'oggi.
5: Secondo me servono le maniere forti.
21: Prendo la cinghia!
3: E con una raffica di 678 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Robertino, la madre e il padre, che non lo avevano fatto ai tempi.
23: Aia! Turbo Boomer!
7: Grazie, Turbo Boomer. Eravamo convinti che per essere dei buoni genitori al giorno d'oggi, dove si rischia di essere distaccati dalle difficoltà e dai pericoli che i giovani affrontano nell'era moderna di internet, dove le informazioni e il cyberbullismo dilagano, bastasse l'ascolto e la comprensione. E invece serviva solo la vecchia cara cinghia.
8: Grazie, Turbo Boomer. Mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Ora sono guarito.
5: Dovere, ragazzo. Tieni, prendi una valda.
4: Andiamo a festeggiare rollandoci un cannone. Mio nipote Sfera mi ha dato dell'erba.
5: Oppure potremmo andare a vedere gli scavi in via Filzi.
21: Prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un cavallo entra in un bar e il barista gli dice: perché hai quella brutta faccia? No, il cavallo entra e dice: splash! No, un momento, il barista gli dice: che muso brutto! Vuoi un caffè? Una bottiglia di Coca-Cola? Il cavallo entra in macelleria e lo ammazzano, porco di...
23: Turbo Boomer!
11: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.
14: Lo Zoo di 105 presenta...
15: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
17: Il segreto.
18: Il segreto di donna Ruanda è...
17: Il segreto.
29: Andrò a parlare col sindaco.
30: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove è finita quella stupida plebea? Servastraccia!
2: Eccomi, padrona. Scusi il ritardo, stavo pulendo il tritabestemmie.
1: Taci, lurida nana. Lo sai che domani verrà a trovarmi Burundu, il mio figlio prediletto? È pronta la camera degli ospiti?
2: No, signora. Purtroppo la camera degli ospiti sta cadendo a pezzi.
1: Stronza.
3: Corazon salvaje.
1: Dobbiamo fare qualcosa. Cosa aspetti? Vai a chiamare il cameriere.
2: Ma signora, non credo che il cameriere possa fare qualcosa. Non è meglio chiamare il muratore?
1: Oh, idiota! Non ricordi che io e il muratore abbiamo un trascorso anale? Di certo verrebbe qui per scoprire il mio
0: segreto.
1: E nessuno può scoprire il mio
0: segreto.
2: Ma si può sapere qual è sto cazzo di
0: segreto?
1: Quale
0: segreto?
2: Il suo
0: segreto.
2: Qual è il suo
0: segreto?
1: Non te lo posso dire, è un
0: segreto.

0: Ora vai a chiamare il cameriere. Io intanto vado dal commissario Formentello per vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io. È permesso, commissario?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Commissario Formentello, sono venuto a vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io.
1: Padre Siviglio è morto. Morto. È morto. Più grave. È morto. Voce in falsetto.
2: È morto.
1: Più interpretativa. È morto. La vuole più intensa? È morto. Le piace?
0: Mi piace.
1: Allora teniamo questo.
0: Certo che è morto. Era presente anche lei. L'ho ammazzato davanti ai suoi occhi perché stava per rivelare il mio
3: segreto.
0: Non ricorda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bene, entrega me tuo amore.
3: Il segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Me la faccia allora.
1: Non la ricordo la domanda. Ho problemi di ricordo.
4: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
5: Oh, che sorpresa, donna Ruanda.
0: Oddio, il muratore. Cosa ci fa qui in commissariato, muratore?
1: Potrei farle la stessa domanda.
5: Sono venuto a ricostituirmi. Mi ero già costituito stamattina, ma il commissario ha problemi di ricordo.
1: E perché è venuta a costituirsi? Se posso farle la stessa domanda.
5: Perché sono stato io ad uccidere padre Siviglio.
0: Bugiardo!
6: Il nome alcanzará su siete vidas para adorarla.
0: Non lo ascolti, commissario. Sono stata io a uccidere padre Siviglio.
1: Chi è padre Siviglio?
5: Padre Siviglio è il parroco.
1: Presto, allora! Voglio parlare con questo parroco.
0: Ma è morto, commissario.
1: No, non vede. Io sono vivo.
0: No, non vedo. Sono cieca. Sono cieca. Sono cieca.
1: Oddio! Questo è il suo
3: segreto.
7: Te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides.
5: Ma no, il segreto di donna Ruanda è...
7: Que seas muy feliz, estés donde estés.
5: Sto morendo.
1: Oddio, l'hanno ammazzato. Chiamate la polizia.
0: Ma scusi, commissario, non è lei la polizia?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Ad

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridentissimo ospizio di Santa Eutanasia, dove i nostri amati e potenti Turbo Boomer stanno guardando un nuovo e freschissimo programma.
3: Porca vacca, quanto mi fanno sbellicare Rick e Gian.
4: Ma quali Rick e Gian? Quelli sono Gianni e Pinotto.
5: Stupidi vecchi rimbambiti, sono Cocchi e Ponzoni.
3: Vorrei dire Cocchi e Renato.
4: Fermi, fermi, mi è venuto in mente. Loro sono Gaspar e Zuzzurro.
5: Io ce lo ciucciavo a Zuzzurro, ce l'aveva lì la brioche.
3: Beh, chiunque stracazzo siano questi due tipi in bianco e nero, fanno veramente spruzzare merda dalle risate.
4: Io spruzzo merda anche senza risate.
2: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua maestà Lord Giolitti.
2: L'intelligenza artificiale sta prendendo il sopravvento, e non solo sulla programmazione informatica, ma anche per quanto riguarda l'arte, la comicità e i meme.
4: Che cazzo sono i meme?
2: In mezzo a questi drammi, Roberto Vasco Rossi, un bambino della Gen Z o Gen Z, che in effetti non è proprio più un bambino, perché comunque bisogna rendersi conto che quelli nati nel 2007 quest'anno diventano maggiorenni, e quindi anche le ragazzine sono già ficcabili ed...
3: Maestà!
2: Oh, scusate, scusate, sto divagando. In ogni caso, questo coglione trova divertenti i brain rot, i meme del momento. Andate a dargli una sprangata alla vecchia maniera.
3: Forza ragazzi, questo bambino adulto ha bisogno di noi.
4: Sicuramente questo amante dei brain rot sarà un delinquente con cui dovremo prendere la cinghia.
5: Nonno, ma tu che cos'è che sai dei brain rot?
4: Nulla, so che mi piace prendere la cinghia.
3: Coraggio alla Boomer Mobile. Turbo
2: Boomer! E con la lentezza che contraddistingue gli storpi, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Roberto Vasco Rossi.
7: Trallallero trallallà, quando a un punto arriva mia nonna Ornella lecca cappella.
8: Figa, che ridere che mi fanno i brain rot. Questo è uno scuolo con le scarpe. Assurdo.
9: Tung tung tung tung tung tung tung tung sahur.
8: Tung tung tung tung sahur, troppo bello.
7: Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore.
8: No, bombardino crocodilo, veramente. I meme hanno avuto una mega evoluzione con questi. Sono troppo divertenti.
3: Fermo lì, noi siamo i potenti Turbo Boomer.
8: Che volete da me?
5: Siamo qui per risolvere la situazione.
8: Risolvere cosa, scusa? Non ho nessun tipo di problema.
3: Ci hanno detto che ti piacciono molto i brain rot, vero?
8: E a chi non piacciono? Sono i meme del momento, la cresta dell'onda, fan riderissimo. Guarda!
7: Liri li lari là. Elefante nel deserto che...
4: E che cazzo ci sarebbe da ridere?
8: Stanno spopolando in tutto il mondo, raga, sveglia, dai! Ci hanno addirittura fatto una canzone, sentite qua!
4: Bombardino crocodilo. Io non capisco, davvero non capisco. Ai miei tempi si rideva con Gino Bramieri, lui sì che era il numero uno, e le donne facevano silenzio, e di certo stavano lontane dal palcoscenico, perché tanto non sanno fare il cabaret, altrimenti erano cinghiate.
8: Gino chi?
3: Bramieri, Gino Bramieri.
5: Io ce lo ciucciavo a Gino Bramieri.
8: Mai sentito.
3: Ma porca di quella m***a, cercali dai sul internet.
8: YouTube?
3: Sì, quello.
8: Cosa devo cercare?
4: Digli Gino Bramieri Barzelletta.
8: Sentiamo, dai.
10: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
8: Oh, che palle la pubblicità, dai, salta, salta.
11: Non c'ho più niente, porca boia. Vediamo subito, nuovo momento commissario. Mi sono sbagliato, mi sono seduto sul sedile di dietro.
8: Raga, questa è roba vecchia vera, eh.
3: Non ti fa ridere?
8: Ma tipo mai. Sentite, andate a fare in culo, io torno con i miei brain rot.
3: Ci vogliono le maniere forti.
4: Prendo la cinghia.
8: No, la cinghia no.
12: e con una raffica di 2000 cinghiate, proprio come è il 2000, l'anno da cui han smesso di capire una minchia tutti i nascituri, i potenti turbo boomer danno un'importante lezione di vita a Robertino Vasco Rossi.
8: Grazie Turbo Boomer, ero proprio convinto che la comicità e ciò che ci fa ridere fosse determinato da un fattore soggettivo, un agglomerato di età, vissuto ed emotività. E invece no, noi della generazione Z non capiamo proprio un cazzo di niente. Meno male che mi avete dato una bella sprangata, vissuto ed emotività. E invece no, noi della generazione Z non capiamo proprio un cazzo di niente. Meno male che mi avete dato una bella sprangata alla vecchia maniera.

c'è da spostare una macchina e un diesel. E l'uomo che entra nel caffè dice: il caffè amaro come la vita. E l'uomo entra nel caffè, un uomo entra in un caffè e lo ammazzano, porco c***o.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Dopo mesi di estenuanti trattative, Radio 105 è riuscito a portare per la prima volta in Italia il re assoluto dell'hip hop, Eminem.

0: notizia doveva rimanere segreta fino alla firma dell'accordo. Ma qualcuno, pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale, ha pensato bene di fare il furbacchione e di prendersi il merito di questo storico concerto. Chi può essere stato un cazzaro più cazzaro di me? Ve lo suggeriamo con un jingle. Signor Di Molfetta, hai fatto la cacca fuori dal vasino, eh? Adesso ti chiamiamo e vediamo cosa hai da dire.
1: Pronto?
0: Ciao Alba, sono Alba.
1: Chi è?
0: Ciao, sono Alba. Luca, Luca Alba. Luca Alba.
2: Allora vedo che non hai capito.
1: Pronto?
0: Alba, sono Luca, Alba di 105.
1: Non ci conosciamo?
0: No, insomma, nel senso, io conosco te di nome. Volevo farti i complimenti, insomma. Cioè, portare un pezzo del genere in Italia è importante.
1: È una battuta?
0: No, cosa? Ho visto che hai fatto la campagna su Instagram, così, insomma, che avevi iniziato. Cioè.
2: Allora vedo che non hai capito.
1: Sì, pronto.
0: Alba, ciao, sono Alba.
1: Uè, Alba, sono Alba.
0: Cioè, innanzitutto, massima stima, grandissimo colpo. Cioè, sappi,
1: allora,
0: io comunque ti stimo.
1: Tu sai tenere un segreto?
0: Certo.
1: Allora, in realtà io sapevo già che sarebbe venuto, no? E allora poi ho fatto questa finta chiamata e il giorno dopo è uscita la notizia che lui sarebbe arrivato, quindi mi sono preso i meriti, ma in realtà non è vero, è tutto falso, sono un cialtrone.
0: Sei una vecchia volpe, dai.
1: Vecchia volpe, capito? Senti, però tu non devi dirlo in giro.
0: No, assolutamente, non sono mica pazzo. Senti, però io ti posso dire una cosa, a parte tutto, io sono il cazzaro per eccellenza.
1: Uh-huh.
0: Però devo dire la verità che questa volta devo imparare da qualcuno, eh?
1: Io ti ringrazio. Ho vinto qualcosa? No, niente.
0: Sicuramente la mia stima. La mia stima, assolutamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti lascio andare che dovrai lavorare, ecco.
1: Sì?
0: Una gentilezza personale. Visto che comunque con Eminem sei riuscito un po' a muovere la situazione.
1: Sì, sì.
0: Riusciresti a farmi arrivare, non so, un Kim Jong-un, Alcatraz tipo, o se no una reunion dei Beatles a Blue Note?
1: Beatles, devo parlare con Paul McCartney. Conosco la figlia perché ho comprato diverse borse di Stella McCartney.
0: È grande, vero? Io ho un ciringhito a Campomarino di Maruggio, sai dov'è?
1: Ah, in Puglia.
0: Porto Cesario,
1: okay.
0: Insomma.
1: Sì. Siccome, bello lì, molto bello.
0: Cavolo, bellissimo. Per me, diciamo, il sogno in assoluto sarebbe vedere arrivare il Titanic con Jake Rose. Tu riusciresti a fare qualcosa?
1: Sul Titanic devo vedere. Anche perché il problema è che Leonardo DiCaprio mi si è appesantito tantissimo.
0: Cazzo, mai visto?
1: Quindi non vorrei che affondi prima di arrivare sulla costa pugliese.
0: Sì, sì, ma poi pensa a te, quando scende cosa si mangia lì, incredibile.
1: Infatti, è così. Comunque ti prometto che ci provo.
0: Niente, ci vediamo dietro il palco dell'Eminem.
1: Esatto.
0: Ecco, se ti serve qualche biglietto,
1: lì.
0: Noi di 105 elogiamo volentieri per il dottor
1: Siete
0: Alberto.
1: Siete troppo

0: Carini, grazie. Salutami tutti i ragazzi e vi abbraccio. Buona giornata.
1: Piace. Grazie Alberto.
0: Ciao ragazzi, ciao. Grazie.
1: Ciao, ciao. Caro Albertino, sei proprio una vecchia troia. Hai sentito puzza di sputtanamento e te la sei giocata alla grande. Grazie, grazie, grazie per la tua travolgente simpatia. E visto che il concerto lo facciamo noi di 105, vorremmo che tu partecipassi all'evento. Sì, ma come bagarino.
2: La bastardata del giorno.
3: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornbab. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
8: Sì.
5: Sì.
8: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No. Cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
9: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
5: Sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
5: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Sai che gli fai?
12: Mi piscia
11: sta merda sta merda. Vieni.
12: Non ti azzardare.
11: Stai qua,
12: voglio che le pisci addosso.
11: Io rutto anche te.
12: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
11: Ma sentito?
12: Si ubriaca, quello è la briacatura di 3 mesi fa.
13: Cos'è la briacatura?
11: Leo.
12: Martino, vaffanculo.
11: Leone.
12: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai di 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
11: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
13: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
11: Almeno il rutto non fa rumore.
12: No, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
11: No.
12: Li facevo prima di venire qua.
11: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
12: Ma prezzo, pesce, murta, fatecelo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è gioia. Allora, prima di tutto dico una cosa, questa roba della par condicio è la merda. Perché dimmi te come fa uno che fa un programma di giornalismo, parla di politica, a fare il programma adesso in par condicio. Di che cazzo parliamo? Degli insetti a tavola o dei muri che crollano? Vabbè, quindi questa roba della par condicio è una merda, perché secondo me non credo che una persona cambi le intenzioni di voto perché sente della satira in radio. Detto questo, siccome non possiamo occuparci di quella montagna di letame che è la politica, ci occupiamo di una cosa di cui forse hanno parlato ieri in un altro programma, credo lo Zoo di 105, cioè 19 miliardi di euro, 19 miliardi in Italia, vengono spesi ogni anno per prostitute, puttane insomma, e droga, stupefacenti. Ecco, io vorrei sentirvi su questo, voglio capire se volete che vengano legalizzati oppure no, e perché non è ancora stato fatto. Via, apriamo le telefonate, andiamo in Sicilia. In Sicilia, pronto? Mario.
3: Ah, buongiorno.
2: Buongiorno a lei. Ha visto che in Italia ogni anno si spendono 19 miliardi di euro per puttane e droga, l'ha visto?
3: Certo che l'ho visto.
2: L'ha visto. Secondo lei dovrebbero essere legalizzati?
3: Certo che dovrebbero essere legalizzati.
2: Perché? Perché? Dica perché.
3: Per due motivi.
2: Sì.
3: Sono le stesse persone che praticamente dicono
2: sì.
3: Di difendere la famiglia tradizionale.
2: Invece?
3: Quindi, per difendere la famiglia tradizionale, bisogna metterla in sicurezza. Gli uomini devono essere sicuri di andare a puttane con le persone giuste.
2: Lei va a puttane?
3: Io no.
2: Quindi, se le troie fossero legalizzate, diciamo, lei ci andrebbe?
3: No.
2: Impiegherebbe qualcuno della sua famiglia, una sorella, una madre?
3: Forse mia madre.
2: Sì. Se sua madre scegliesse un domani che la prostituzione è legalizzata, se sua madre scegliesse di fare la puttana, lei cosa ne penserebbe?
3: Sarei contento per lei.
2: Sì, quindi lei sarebbe contento di essere figlio di puttana. Cosa dice? Lei l'ha detto, scusi.
3: Sì,
2: va bene, vado a fare in culo, dai, lei c'ha la mamma maiala, via. Vai, butta giù a quello con la mamma maiala, dammene un altro. Cambiamo, sentiamo un altro. Michele, sei in onda, dici Michele.
4: Sì.
2: Sì, buongiorno. Ha visto che in Italia si spendono 19 miliardi in puttane e droga, che cosa ne pensa?
4: Più che giusto.
2: Cioè, più che giusto
4: la
2: spenderli?
4: Puttana, dai, fammi parlare, la puttana sì. Va legalizzata, vai.
2: Sì, lei andrebbe a puttane, lei va a puttane?
4: Non ci vado.
2: Perché non ci va?
4: Allora, io il sogno mio nella vita è fare il puttaniere. Non ci posso andare, ci devo mandare.
2: È un bel sogno questo, eh? C'è chi sogna di fare l'astronauta, il pompiere. Lei sogna di fare il puttaniere, di andare con le zoccole, magari prendere, che ne so, una sifilide, una candida.
4: No,
2: no.
4: Non di andare, di mandare.
2: Di mandare cosa? Non è chiaro.
4: Le persone, ci guadagno.
2: Lei sogna di mandare le persone a puttane?
4: Per poi guadagnarci.
2: Ah, quindi di fare il papone, non il puttaniere. Sì, però usi le parole giuste, perché sennò non si capisce un cazzo. È come se io sto parlando di sistema solare e uso la parola cucchiaio di legno, non c'entro un cazzo. Sia attinente
4: a te. Ma perché fai il sapotello, non ho capito?
2: Io non sono un sapotello, semplicemente io so le cose e lei no, perché lei è un ignorante di merda. E io invece sono un divulgatore.
4: Facendo il sapotello.
2: Capisce la differenza? La seconda volta di che cosa? Nella seconda volta non lo può dire neanche del sesso, perché ha scopato una volta sola a pagamento con le troie. Mi dica, per quanto riguarda la droga, lei è favorevole alla legalizzazione?
4: Ma purché non faccia del male, sì.
2: Sì, in che senso? Come fa? Cioè, se uno si infila la siringa nell'occhio fa male, se no? In che senso non faccia del male? Cazzo ride, cosa ride?
4: Ma sì,
2: Pappone,
4: dai.
2: Cosa ride? Si levi dal cazzo, dai. Via, lei non sa un cazzo di niente e io sono un saputello.
4: No,
2: dai, dammene un altro.
4: Saputello.
2: Dammene un altro, butta giù al puttaniere, dai. Allora, abbiamo al telefono una prostituta? Una zoccola, insomma, che vuole dire la sua sul tema legalizzazione della prostituzione. Bianca, dici Bianca, dai.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se vado molto diretto al punto. Lei si prostituisce?
5: Diciamo di sì.
2: No, non c'è niente di male, io sono frequentatore, io vado a zoccole continuamente. Senta, io una domanda molto precisa. È uscita ieri una statistica che dice che in Italia vengono spesi ogni anno 19 miliardi di euro, 19 miliardi di euro, in droga e prostituzione. Lei, in quanto operatrice del settore, sarebbe favorevole alla legalizzazione della prostituzione?
5: Insomma.
2: In che senso, dica?
5: No, non del tutto, perché comunque non ci sarebbero problemi, sono stato qui a tutti i venditori.
2: In che senso, scusi, non ho capito bene, perché non si sente.
5: Dalle tasse
2: sì.
5: Alle.
2: Quindi lei preferisce battere ed evadere il fisco?
5: Direi di sì.
2: Sì,
5: su questo tono, sì.
2: Quindi secondo lei la prostituzione non dovrebbe essere legalizzata, perché sennò a lei gli tocca pagare le tasse?
5: Ma non soltanto, ci sono tante altre risvolti.
2: Dica, me ne dica un paio.
5: Ma non ci sono altri risvolti. Per esempio, che non vuole essere ufficializzata.
2: Quindi non vuole che si sappia in giro che lei fa la zoccola?
5: No.
2: Perché non vuole?
5: Perché non vuole, perché è un figlio.
2: Sì? Ma scusi, se lei...
5: È sufficiente come ragione.
2: Certo, ma se lei lo ritiene un mestiere degradante, perché lo fa?
5: Perché mi paga lei le bollette?
2: Sì, ma voglio dire, però se lei ha scelto di fare la prostituta...
5: Se le bollette io smetto.
2: Ma se lei ha scelto di fare la prostituta per tirare a campare, ok? Dovrebbe essere anche coerente con quello che fa, no?
5: Non...
2: Cioè, lei fa la prostituta di nascosto? E suo figlio cosa pensa?
5: Di nascosto? Senta, mi ha già rotto le palle.
2: Vabbè, ma non si inalberi, scusi. Pronto? Ma guarda sta zoccola. Bene, chiudiamo con un parere che ci interessa veramente, quello del Lupomane. Lupomane, ciao Lupomane, benvenuto, bentornato in onda. Allora, 19 miliardi in puttane e droga, cosa ne pensi? Vai.
6: Puttane e droga?
2: Sì.
6: Ma io ho sempre pensato che in Italia facciamo tutti puritani.
2: Sì.
6: Facciamo tutti per le persone, capito, che la morale dei miei coglioni.
2: Sì.
6: E poi andiamo a buttare i soldi alle puttane. Poi dici che ce l'hai qui. Ma io non lo so. Cioè, io veramente, se ero un po' più ricco, sarei andato pure io a puttane, spesso e volentieri.
2: Ma secondo te le devono legalizzare le zoccole, Lupomane?
6: Certo, i bordelli con le troie dentro, che proprio a buttare gli uccelli in ogni stanza. Cioè, e voglio dire, l'uomo è così, è sempre stato diciamo, la meretrice.
2: Sì, ma perché non lo fanno? Perché non lo fanno, Lupomane? Perché
6: e
2: non...
6: qua c'è la chiesa che rompe i coglioni, noi dobbiamo essere tutti immacolati.
2: Ma scusa, però leggiamo sui giornali spesso di questi preti che vanno a zoccoli, fanno i filmati, i video porno.
6: Ma sono i primi, quelli cosa fanno? Fanno quelli che si vanno a confessare.
2: Sì.
6: E poi dicono, per farti perdonare, bacia il cordone sacro.
2: Cos'è?
6: Sarebbe l'uccello.
2: Ah, ecco, sarebbe...
6: lo chiamano così.
2: Il cordone sacro. Sì.
6: E qua stanno in ginocchio, che stanno in genuflesso, visto che ti trovo. Bevi alla fonte battesimale pure, fanculo, hai capito?
2: Questa è una grossa metafora di un pompino, scusa.
6: Sì, in poche parole sì, la fonte battesimale.
2: È un bocchino.
6: Ma dove nasce tutto, il mondo, la nascita del mondo è dalla fonte battesimale.
2: Lupomane, come sempre ci hai aperto gli occhi e per fortuna non il culo. Io ti mando un abbraccio e ricordiamo il tuo slogan, vai.
6: Anche io, tiro fail,
2: tiro spag,
6: tiro cazzo frega.
2: Ciao Lupomane, ciao, ci vediamo in un bordello. Ciao, un abbraccione,
6: ciao. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Yeah.
8: Oh.
7: Radio Ergenera.
9: Sintonizzati.
8: Brava piccola.
9: Radio.
8: Oh.
9: Ergenera.
8: Buongiorno a tutti. Io sono Jürgen, l'attore porno. Oh. Oggi vorrei parlare del trombone, questa pratica sessuale che le donne fanno a noi uomini. Consiste nel mettersi con la faccia dietro al nostro sederino e con la mano suonare il flauto.
10: Oh.
8: Meno male che non è a soffio, altrimenti avremmo il culo pieno d'aria. Voi lo praticate? Avete domande da fare? Parliamone insieme. Pronto?
11: Pronto?
8: Ciao.
11: Ciao.
8: Lei ha mai suonato l'uccello di suo marito come se fosse un trombone? Mi dica.
11: Cosa ti devo dire?
8: Quando suona l'uccello soffia nel culo.
11: Vabbè, certo.
8: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Andiamo avanti con la seconda telefonata.
11: Vaffanculo, un bastardo di merda. Vaffanculo.
8: Ciao, grazie. Ma che cazzo mi passate? Ma la gente è matta! Ah.
11: Sì, pronto?
8: Pronto.
11: Pronto?
8: Buongiorno. Sì. Una domanda. Dalle facciate al culo mentre suona il trombone.
11: Cosa?
8: Quando suona l'uccello soffia nel culo.
11: Vaffanculo, butta da tua madre, ok? Bastardo.
8: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
12: Pronto?
8: Pronto. Ciao.
12: Ciao, chi sei?
8: Buongiorno, sono Jürgen. Questa è Radio Ergeneral. Il programma si chiama Pisellotto. Sono un attore porno.
12: Ah, allora sei un collega.
8: Finalmente un collega. Visto che sei anche tu un attore porno, ti sei mai fatto suonare l'uccello come se fosse una tromba?
12: Sì, assolutamente. Più di una volta. E come?
8: Raccontaci qualche vicenda piccante.
12: Ma è capitato che venissi invitato a casa da una signora, cioè da una coppia, e il marito non c'era, e la moglie si è fatta già trovare in lingerie, sapendo la mia attività, si è fatta già trovare in lingerie e mi ha accolto usando il mio trombone molto piacevolmente.
8: Oh.
12: È stato divertente.
8: Ha mai usato quei plug anali?
12: No, ma li uso spesso sulle mie amiche, quello sì, lo apprezzano molto. Poi dipende, perché a volte sono, come si dice, variano da dimensione a dimensione. Se non l'hanno mai provato, non puoi partire già con un trono, un obice da 50. Devi passare piano piano dal piccolo al grande.
8: Interessante. Ti piace farti ciucciare i piedi delle gambe?
10: I piedi delle gambe. I piedi sì.
8: Oh, ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
10: Ciao.
8: Wow, abbiamo un'ascoltatrice dalla Puglia. Pronto?
13: Pronto.
8: Buongiorno.
13: Ma
8: una domanda.
13: Che cazzo sei?
8: Lei ha mai suonato l'uccello di suo marito?
13: Brutto, volgare bastardo!
8: Come se fosse un trombone.
13: Non chiamare più che chiamo la polizia!
8: Quando suona l'uccello soffia
13: sì,
8: nel culo.
13: Sei un maniaco!
8: Quando suona l'uccello soffia
13: maniaco!
8: Nel culo. Come se fosse un trombone.
13: Che cosa? Il trombone!
14: Ti piace?
13: Lo fai la quella mazzoccola di tua madre!
8: Dalle facciate al culo.
13: Bastard!
8: Ciao, grazie.
13: Maniaco!
15: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, colpo di Uber.
16: Radio 105.
17: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
3: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se senti Danda Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
10: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Specialmente
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Ehi, pa, hai visto? Che notizia incredibile, pa. Cazzo, Hitler non si è suicidato. Cioè, quello dopo la guerra era ancora vivo, pa.
4: Ma che cazzo me ne frega a me? Anzi, senti, prima che mi dimentico, vorrei presentarti il nostro nuovo coinquilino.
5: Buongiorno a tutti. Io Hitler.
1: Torna. E se non ce la chiudono nemmeno stavolta, non sappiamo più che inventarci scorrettezze. La fiction italiana che più italiana non si può.
6: Ma c'era proprio bisogno di mettere un coinquilino?
4: Sarà liberata la stanza del nonno.
6: Ma il nonno mica è morto.
4: E qui vuol dire che l'ho seppellito vivo.
1: Scorrettezze, la storia della famiglia Capponi, gente per bene che piace alla gente per bene.
3: Pa, scusa se te lo chiedo, ma questo nuovo coinquilino, no? Cioè, non so se l'hai notato, ma pa, con questi baffetti.
4: L'hai capito pure tu, eh?
3: Per forza, pa. Poi con sto ciuffo sulla fronte, qua, l'accento tedesco.
4: Sono arrivato alle tue stesse conclusioni.
3: Lo pensi anche tu, pa?
4: Sì, pure secondo me, ricchione.
1: Una storia che si tinge anche di mistero, di giallo, di thriller. Ma poi non va in onda perché al suo posto c'è scorrettezze.
7: Il signor Capponi?
4: Chi lo cerca?
7: Agente Johnson della CIA, è lei il signor Capponi?
4: No, avete sbagliato scenetta, questo è di Sapori.
7: Ah sì? Allora mi faccia un gioco di parole per la chiusa, sentiamo.
4: Figliolo...
3: Sì, pa?
4: Spara l'imbazzata.
1: Una fiction dove trionfano l'amore e la pessima recitazione. Come quella in cui c'è Morandi, forse anche peggio.
3: Ehi, pa, c'è un problema. Ho seppellito in giardino l'agente della CIA.
4: E allora?
3: E ci ho trovato sotto il nonno che è ancora vivo, pa, cazzo.
4: Ma porca, ma quello là non muore mai. Ma mettili vicino a questo uranio impoverito ricoperto d'amianto.
1: Una fiction in cui a vincere è comunque sempre solo il bene.
4: Non te la prendere, ma qui c'è arrivato pure la CIA. Cioè, capisci che qua tu non puoi rimanere.
5: Ma io essere molto affezionato in fighting, so che suga.
4: Sì, ma non si può. Io ti devo mandare indietro in Colombia, capito? Però prima mi dovresti fare un ultimo favore.
5: Ah, pure? Che devo fare?
4: Dovresti rifarmi un'altra volta la cacca dentro al secchio. Che ho fatto bene il conto, mancano due ovuli.
1: E allora non perderti scorrettezze, la fiction italiana che fa impazzire il mondo, eccetto quei 7 miliardi di abitanti che si rifiutano di guardarla.
3: Ehi, pa, finalmente l'ho capito, eh? Accento tedesco, mania di grandezza, grande fascino, nonostante l'età attempata.
4: Ci sta solo una persona al mondo così.
3: Claudia Schiffer, pa!
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Quando parli con una donna, facendo molta attenzione ai modi che utilizzi, è maschilismo. Quando sei galante, è maschilismo. Quando paghi tu la cena, è maschilismo. Quando dici ad una donna che è bella, allora vuol dire che non stai considerando le sue capacità intellettive, quindi è maschilismo. Quando dici ad una donna che è simpatica, stai dicendo che è brutta, e comunque anche se le dicessi che è bella, secondo i perbenisti del linguaggio, staresti comunque sottintendendo che è stupida, quindi è maschilismo. Quando dici niente, non devi dire un cazzo di niente. Ancora non l'hai capito che devi stare zitto. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo
3: Ehi bella! Ah fata!
2: Mille modi per fare catcalling, viene evidenziata la bizzarria umana per cui siamo super sensibili alle parole, iper scrupolosi nei modi e totalmente incuranti o quasi ai diritti sociali, come stipendio e carriera. Continua il dottor Carlone dicendo che fino a quando continueremo a dividerci cercando esasperatamente secondi significati alle parole o a processare i testi dei trapper, saremo una società di belle parole e profonde disuguaglianze sociali. Per cui nessun uomo ti farà più catcalling per strada, ma tu continuerai comunque a guadagnare meno di lui.
4: È una campagna Rollo Sensibilità.
5: Radio 105.
0: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto fatto.
0: This is the zoo. This is the zoo.
6: Vai,
0: dai.
7: Dissapori.
8: Dissapori.
7: Dissapori.

0: 60ª puntata all'ora, quindi in centro abitato prende la multa. Melmon vuole riconquistare la sua amata Mielani. Dopo mesi di pazienti telefonate, messaggi attese sotto casa, condanne per stalking e ben 9 omicidi di presunti amanti, è riuscito a convincerla ad uscire con lei per colazione.
1: Mielani, sono veramente contento di averti convinto. Ho veramente provato di tutto.
2: Sono venuta solo per dirti addio per sempre, non farti illusioni.
1: Mielani, mi devi perdonare, ma te l'ho detto, è stato tutto un equivoco.
2: Ma qua cazzo è equivoco?
1: Ho cercato di spiegarti, ma tu non vuoi ascoltare. Non è come tu pensi, Mielani.
2: Non eri tu quello a letto con due ballerine di flamenco?
1: Sì, ma non erano ballerine di flamenco, erano ballerine di salsa e merengue.
2: Ah! Beh, questo cambia un po' le cose, ma...
1: Vedi, Mielani, devi ascoltarmi, io ti giuro che...
3: I signori! I signori vogliono ordinare!
2: Ma ha spruzzato l'acqua addosso!
1: Non è simpatico questo... Non è simpatico questo cameriere!
2: Ma è un clown!
1: Non badarci troppo e ordiniamo. Dunque, io vorrei noccioline, popcorn e zucchero filato. Anche per te?
2: Beh, io niente! Semmai assaggi un po' delle cose tue, scegliendo le cose che mi sembrano ti facciano più gola.
1: Ma come vuoi, amore, come vuoi.
2: E non ti chiamare amore, eh? Non credere che con poche chiacchiere e il sequestro di mia madre prigioniera potrei convincermi a tornare con te.
1: Mielani, credimi, io sono qui perché voglio chiarire tutto.
2: Allora dimmi perché non hai detto dell'appartamento segreto.
1: Ma perché era segreto? Se te l'avessi detto non sarebbe più stato segreto.
2: Ci se ne fai con le parole, eh? E non è vero che forse ci portavi le amanti?
1: Ma no, venivano loro da sole, io non le portavo. Ma lo vedi che hai travisato tutta la realtà?
2: Nonna, mi stai confondendo.
3: La colazione!
2: Insomma, sta attento!
1: Ma non badarci, Mielani. Non pensare al clown.
2: Ma come faccio a non pensarci?
1: Concentrati su di noi, sul nostro rapporto. Sul nostro rapporto da ricostruire.
2: Ma Melmon, non corriamo troppo, eh?
1: Ma stai tranquilla, ho una gamba amputata, non ricordi?
2: Quello che voglio dire è che stiamo andando troppo di fretta.
1: Siamo seduti.
2: Capisci, Melmon? Anche se le tue spiegazioni sono sempre convincenti, non lo so se ce la faccio a tornare con te.
3: Volete più caffè?
2: Ma me lo sta versando addosso!
1: Lo so, ma è un clown, fa gli scherzi.
2: Ma è bollente, ma perché mi hai portato a fare a colazione qua?
1: Ma amore, ci sono cose che non posso spiegarti tutto.
2: Me lo devi dire se vuoi tornare insieme. Perché mi hai portato a fare colazione al circo?
4: Melmon e Mielani torneranno insieme? Melmon spiegherà perché ha deciso di portarla a fare una colazione al circo in mezzo ai clown? Lo scoprirete nella prossima circense puntata di Dissapori, che si intitolerà... Colazione da buffoni!

0: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Nel multiverso occulto dell'ignoto cosmico, molti racconti ci giungono dai confini più reconditi e oscuri dell'universo. Là, dove spazio e tempo non hanno più una valenza, come una eco ci arriva una semplice domanda che tutti quanti ci facciamo da sempre nella vita. Cosa sarebbe successo se Gandhi e Mazinga Z si fossero sfidati ad una gara di MasterChef? Oggi vi narreremo la risposta.
1: Allora, ben ritrovati per questa grande sfida di cucina per decidere le sorti dell'universo. Con me, Antonino Cannavacciuolo, in veste onoraria di presentatore. Da un lato, eccolo là, carico di energia e pronto a spaccare tutto, il robot che non conosce limiti, l'eroe dell'universo, Mazinga Z.
2: Sono un normale essere umano giapponese, ma se entro nel mio robot, sono il grande e potente Mazinga Z.
1: E vediamo il suo sfidante dall'altra parte, già pronto, il pacifista, il simbolo della lotta contro l'impero britannico, il solo ed unico Mahatma Gandhi.
3: Non è il confrito che ci rende grandi, ma il piatto che prepariamo con amore.
1: Sono pronti a darsi il ben servito in tutti i sensi. A giudicare il tutto abbiamo lui, l'unico e temibilissimo Bruno Barbieri.
4: Oggi sono molto esigente perché da un po' che non metto qualcosa in bocca,
1: Direi allora di dare il via alle danze.
0: Immediatamente il mega robottone giapponese attiva i suoi cannoni ultragalattici super carichi di proteine e maionese gravitazionale. Gandhi invece si è messo subito a preparare le lenticchie, trovando addirittura il tempo per meditare mentre mescolava.
1: Ok ragazzi, ormai ci siamo, mancano 4 minuti.
0: E con la sua iconica frase, Cannavacciuolo sancisce la fine ormai imminente della preparazione dei piatti. Arriva la presentazione.
4: Dai Mazinga, vieni avanti.
2: Oh sì, chef.
4: Nome del piatto?
2: Io ho pure preparato una
5: grigliata interstellare con laser di salsa barbecue.
4: Incredibile. Ma devo dirti che questo piatto ha un problema.
2: Problema?
4: Sì, cioè perché non me l'hai cucinato prima?
2: Arigato, chef.
4: Perché se l'avessi fatto, avrei saputo quanto sei bravo a cucinare cibo così cattivo.
2: Mi dispiace, chef.
4: E per cattivo intendo come Michael Jackson in Bad.
2: Grazie, chef.
4: Ma tu lo sai che quando è morto aveva un aspetto orribile?
2: Chef, io non capisco. Il piatto le piace o no?
4: Non capisci se il piatto mi piace o no? Mettiamola così. Prendi i tuoi cazzo di coltelli e laser e vattene. Questo non è il tuo posto.
2: Mi dispiace, chef.
4: Perché tu dovresti lavorare nel miglior ristorante del mondo.
2: Oh, grazie, chef.
4: Se in questo mondo io non esistessi.
2: Scusi, chef.
4: Perché devo dirtelo, io ti invidio.
2: Grazie, chef.
4: Eh sì, invidio di come fai a sbattertene altamente il cazzo e fare un piatto che sappia di merda.
2: Mi dispiace, chef.
4: Ma io amo la merda.
2: Grazie, chef.
4: Questo è il piatto ideale per una forma di vita superiore, destinata a salvare l'umanità da piatti come questo. Scherzavo, o forse no?
0: Dopo 19 ore di puro disorientamento in classicissimo stile MasterChef, i circuiti iniziano a svalvolare e il povero Mazinga va in ultra surriscaldamento.
2: Io non capisco.
5: Esplosione ultra esplosiva per evadere dalle situazioni scomode.
4: Beh, comunque il piatto non era sto granché, Dai Gandhi, vieni tu.
3: Eccomi, chef. Risotto alla non violenza.
4: Mahatma, ma questo risotto non sa di nulla. Ha un aroma di pace interiore, ma manca proprio il sale.
3: Mio caro colatacchione che non sei altro, la pace non ha bisogno di sale. È perfetta così come è. Assapora la verità.
4: Io inizio a comprendere tutto. Porco d***o! Mi sento illuminato.
0: Stavamo assistendo ad un miracolo. Un uomo che aveva fatto la storia con la sua filosofia ora stava illuminando uno chef stellato con un risotto insipido.
4: Antonino, devi provarlo anche te.
1: Beh, vabbè, va a provare. Oh, aspetta, qualcosa di ultraterreno. Com'è che si chiama? Il Nirvana? Il Rolling Stones?
3: Ora avete provato la realtà del tutto.
1: Bravo Gandhi, sei proprio un grande.
0: E con una potente pacchera delle sue, il maciste partenopeico Cannavacciuolo stacca la testa del povero Gandhi che inizia a rotolare sul pavimento.
4: Antonino, sei il solito terrone ignorante. Aveva 700 anni questo figlio di puttana. Fai un po' attenzione con le tue minchia di manate, dai.
1: Aspetta, che magari riusciamo ancora a salvarlo. C'è un medico in sala? Pronto? Niente? Vabbè, gallina vecchia fa buon brodo.
4: Metto sull'acqua.
0: Ebbene sì, sia Gandhi che Mazinga persero la sfida, perché dopo tutto non sono degli chef, ma Cannavacciuolo e Barbieri invece sì. E quindi si gustarono un piatto di passatelle in brodo di Gandhi, servito in una ciotola fatta con le lamiere di Mazinga. Ed arrivati a questo punto capiamo tutti un'importantissima lezione. Sii sincero sempre con te stesso, continua con il tuo cazzo di mestiere e non rompere i coglioni, che tutti questi talent show ci hanno sfracassato la minchia.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Gabri Pontifex.
3: Minchia, zio Fane! Ciao a tutti, io sono il vostro Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica più potente del mondo, né? Qui nascono le hit e qui se hai una tua produzione di un certo livello non esitare a mandarmela, né? Preferibilmente a mano, così possiamo conoscerci e magari vi facciamo firmare anche un contratto dove vi legherà per tutta la vita. I vostri proventi saranno miei, ma poi vediamo anche se vi diamo qualcosa, ma tranquilli perché sarete pagati ogni 6 mesi, ma solo se supererete i 30.000 euro annui, altrimenti poi ho le spese di ufficio, quelle robe. Ma andiamo avanti, né? Perché scala di 2 posizioni Paparella Gay, ma poi ha accelerato ed è andata alla 2ª posizione, ma poi è uscita dalla classifica, ma è subito rientrata alla 1ª posizione, ma poi non si capisce il perché ed è ritornata alla 2ª posizione, quindi Caputo, ma chi l'ha scritta a te questa classifica?
4: Sì, Gabri.
3: Ah, ho capito. Faccio io allora.
5: Nuova entrata!
3: Alla 3ª posizione arriva una nuova canzone veramente devastante, veramente assurda. Questa è una musica trap, una musica innovativa italiana, sta spaccando in tutto il mondo. Lui è Young Signorino con
6: Alfa alfa alfabeto a u a u a u a alfa alfa alfabeto rap.

0: tanto. Minchia, porca puttana, ne esce cartella come una vecchia mugnaia putrefatta in calore a 90 gradi con dietro 6 cinesi pronti a mangiarla viva. Questo penso che sia veramente una grande genialata. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma adesso attenzione, perché qui trattiamo un argomento attuale, veramente incredibile. È una canzone che parla di una cosa seria, il tradimento. Lui è Steady K con Marco vs Stefania, Lo Yoga.
1: Pronto?
2: Ehi.
1: Ehi.
2: Sto a posto?
1: Sì.
2: Senti, ma stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
1: Anche no.

0: Porta bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, ma quanto spacca questa traccia! È veramente incredibile. Adesso la metterò in download gratis a tutti quanti sul mio demo drop. Fatelo, entrate subito perché è a pagamento, ma costa solo. Vabbè, andiamo avanti, sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono Danti. Ascolta, io sto aspettando il bonifico per la canzone Che ne sanno i 2000. Mi avevi detto un anno fa che mi avresti fatto subito il bonifico, ma qui non vedo ancora nulla. Potresti ricontrollare? Fammi
2: Taglia, tagliato.
4: Sì, Gabri.
2: Benissimo. Benissimo, arriva la numero uno ancora per questa settimana. Arriva DJ Papera con Paparella Gay alla posizione numero 1.

0: Minchia, zio fa, sei troppo potente, la classifica di oggi è veramente incredibile. Vi ricordo che potete scrivermi via mail al mio indirizzo elettronico ambararaci ciccocco 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore si ammalò, taxitaxi@gmail.com. Bene, siamo arrivati ai saluti, ma prima attenzione, perché tenterò questa settimana un nuovo record. Mi farò incendiare con un lanciafiamme durante un mixaggio con 7 CDJ 2000 Pioneer, quelli che hanno lo schermo elettronico e i dischi che non servono a un cazzo. Allora, sei pronto, Caputo?
1: Sì, Gabri.
0: Mi raccomando, non facciamo bagianate questa volta.
1: No, Gabri.
0: Guarda che l'altra volta sono stato male.
1: E non mi hai dato i soldi.
0: Allora, adesso lo vedi, lettore?
1: Sì, Gabri.
0: Ok. Quando io premerò...
1: Sì, Gabri.
0: Quel tasto lì...
1: Sì, Gabri.
0: Non dico la parola perché sennò tu parli.
1: Sì, Gabri.
0: Questo qua, quello che ho scritto play.
1: Sì, Gabri. La
0: minchia!
1: Sì, Gabri.
0: Oh, questa lei come brucia. La brucia, Oh, buona. Sì. Guarda, la cioccolata calda che si fonde, incredibile.
1: Sì, Gabri.
0: Oh, buona. Sono una candoia.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramorto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tutta, quanti scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Non... Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scelto a bacio.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà che
6: la... Ma denuncia io lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche te.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada a quel paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che
8: dove?
5: C'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: quando... Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato
8: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo subito.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
8: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sei un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppino Cic,
8: vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. Del giorno. 105.

0: Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? All'asilo di tuo nipote cosa fanno? Una mostra? Dei lavoretti? Aspetta un attimo, che forse posso aiutarti. Chiamo un mio amico che ha una galleria d'arte. Non so se ti ricordi, Raz de Gan. Siamo amicissimi, praticamente fratelli. Ciò che lo chiamo, che è un po' che non lo sento.
4: Pronto?
3: Raz.
4: Hello.
3: Raz, ciao, sono Luca. Come stai? Tutto bene?
4: Che è Luca?
3: Luca Alba. Come va?
4: Luca Alba?
3: Sì.
4: Scusami, sono un attimo in un limbo. Luca Alba, aiutami, aiutami.
3: Luca Alba, ci siamo. Vabbè, siamo venuti a casa tua 3-4 anni fa, lì su Navigli.
2: Ma dove?
4: Ah, ok, va bene, va bene. Okay. Come posso essere utile? Non mi ricordo, sono in mezzo. Non sono neanche in Italia. Come posso aiutarti?
3: Vabbè, ti disturbo 2 minuti. Innanzitutto volevo sapere come stavi e tutto quanto.
4: Sono un po' così così, perché ce l'ho un'ermia di scale fuori.
3: Ah, cazzo, mi dispiace.
2: Ma cosa?
3: Senti, ma io ti volevo chiedere, siccome ho preso una galleria d'arte.
2: Ma chi?
4: Certo.
3: Ok, allora, siccome...
4: Un momento molto difficile.
3: No, ma io c'ho il giro, sai, io non so se ti ricordi di me, io, Luca Alba, Cala di Volpe.
2: Ma che cosa?
3: Nave.
2: Papà!
3: Io c'ho una nave, insomma, un disastro, non ti ricordi nulla.
4: Però mi ricordo, in questo momento, guarda, in questo momento sono sotto antidolorifici e non mi ricordo un cazzo.
3: Vabbè, adesso mi stai... Coral Island.
2: Ma figurati!
4: Che fai, facciamo una cosa, quando sono in... Allora, come posso essere utile?
3: Siccome sono pieno di soldi e non me ne frega un cazzo, dei tempi che corrono e quelle robe lì,
4: okay.
3: Vorrei esporre le vostre opere o le tue opere. C'ho un posto della Madonna, cioè se lo vedi è una roba da pazzi.
4: Ma cosa vuoi fare? Non ho capito, vuoi collaborare con me? Vuoi esporre le mie opere? Vuoi esporre i miei artisti? Non capisco cosa vuoi fare.
3: Tu hai delle opere tue, giusto?
4: Sì, ho delle opere mie, ho delle opere anche di alcuni artisti che ancora rappresento con una galleria, diciamo, più... itinerante.
3: Ok, no,
4: non
3: ti spiego.
4: Non ho più il spazio sotto figli.
3: Ok, io allora fai conto.
4: Quanto grande è il spazio tuo?
3: Sono 400 metri.
2: Ma di cosa?
4: Ah, bello, cazzo.
3: Sì, certo. Ma cazzo, t'ho detto. Ma è possibile, non ti ricordi? Vabbè, dai, niente.
4: Luca, ho un'ernia di scale sulla fucking. Sono pieno di cortisone ed antidolorifici.
3: Mi dispiace.
4: Sono da 50 giorni. Fidati che la testa non va oltre.
3: Vabbè, l'offshore che è andato contro la banchina in Sardegna, non ti ricordi, magari hai sentito, niente.
4: Va bene, allora facciamo così, Luca, mandami un SMS, qua c'è, non ce l'ho il tuo, io sarò in Milano secondo me tra 10 giorni, quando arrivi, tu vivi a Milano?
3: Sì, certo, io sono sempre vivo e sono sempre lì a Palazzo Parigi, passi, chiedi di me, tranquillo.
2: Ma cosa?
4: Ok.
3: Va bene. Raz.
4: Ok.
3: Ok.
4: Quando torno ti faccio un squillo. Mandami un SMS.
3: Va bene.
4: Ok.
3: Va bene.
4: Ok.
3: Grande Raz, un abbraccio.
4: Dammi bene, Luca, in bocca al lupo.
2: Ma di cosa?
4: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Pronto, amore? Sì, ci ho parlato, mi ha fatto un sacco di feste. Pensa che mi ha detto che torna prima in Italia per vederci. Mi ha invitato a Palazzo Parigi. Sai quell'hotel della Madonna a Milano? Poi l'ho sentito veramente

0: forma, sta benissimo. Era carico, carichissimo. Per esporre le sue opere all'asilo mi ha detto che non c'è problema. Ma mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.

0: This is the zoo, only for you.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. In un insieme di giorno d'oggi ed era moderna, i costanti stimoli che le persone ricevono dal mondo esterno trasformano la nostra consapevolezza in un clima di odio ed intolleranza. Ma la realtà, a volte, va ben oltre le nostre aspettative.
2: Ed ora, un messaggio dall'onorevole ministro Stronzettoni.
3: Il momento di dire basta. Sono stufa di questi qua che vengono nel mio paese convinti di fare il cazzo che vogliono. Nell'ultimo periodo il nostro paese ha visto arrivare più gente che al fottuto concerto di Vasco. E poi vengono qua e che fanno? Stanno tutto il tempo a fare un cazzo in giro. Rubano, delinquano, terroristano, uccidono i nostri amici, rapiscono le nostre donne. Quindi io dico basta, aiutiamoli a casa loro. E i marocchini, e gli albanesi, e i maranza, e i fottuti calabresi, a casa, tutti, tutti, tranne i cinesi. Loro sono bravi, lavorano, si fanno i cazzi loro. Avete mai sentito di un cinese stronzo? Io no.
1: E ad assistere in quel momento a quel comizio così tagliente, il messaggio dell'onorevole viene recapitato da Xin Chin Chon, un bravo ragazzo cinese, che era lì per consegnare degli spaghetti di riso da sporto.
4: Ta ta ta, a ta ta ta, brutta troia, brutta troia, ma cosa dici? Come ti permette di dire che noi cinesi non siamo cattivi? Adesso te lo dimostro, pel Mao!
1: E in un impeto di furia estremista, Xin Chin Chon comincia la sua ballata per dimostrare la sua malvagità.
4: Dunque, cosa potrei fare? Per dimostrarle che anche noi cinesi siamo pericolosi. Una ragazza! Ragazza! Ehi tu, ragazza!
5: Oh, che carino! Un cinesino!
4: Ma come? Cosa dici? Che carino un cazzo! Adesso ti lapino! Dammi tutti i soldi che hai!
5: Devi aprire una nuova tabaccheria? Ma certo, gioia, tieni!
4: Ma brutta stupida, io non lavoro, io sono immigrato cattivo. Ma... adesso ti faccio io. Ecco, guarda, tolgo mutande e... Ma... ah, sì, io molestatore. Molestatore, contro tutto tuo consenso. Io molestatore.
5: Ma sei entrato? Sei sicuro?
4: È certo che sono entrato, sì. Oh, mamma mia, come ti piace, sì, oh, feroce animale,
5: Guarda, Cinghichonghi, sei davvero carino. Ma col tuo pisellino al massimo forse puoi fare un 69.
4: 69? 69? Cosa è 69? Un momento, aspetta che guardo il menù. Dunque, 69, eccolo qua. Involtino primavera, vuoi involtino primavera adesso? Un momento, ehi, dove è finita? Ragazza? Dove è finita, ragazza? Ehi tu, ragazza, dove è finita? Ah, maledizione! Il lavoro è proprio parte di me. Ma che voglio prendere in giro? Ha ragione, ministro Stronzettoni. Noi cinesi non siamo cattivi.
1: Deluso ed avvilito, Xin Chin Chon se ne torna a lavorare per le restanti 20 ore del giorno, finché una chiamata improvvisa...
4: Cellulare? Dov'è? Dove ho messo il cellulare? Un momento. Eccolo qua. Xin Chin Chon, il mio vecchio amico di quando la cogliavamo l'ISO. Chissà che cosa vuole. Pronto?
6: Salve, compagno.
4: Oh, ciao, compagno.
6: Ti va di venire al festival di Yulin dove sterminiamo cani senza alcun motivo?
4: E me lo chiedi? Certo che sì! Viva Mao!
7: Perché i cinesi non sono cattivi.
1: Questa è la triste realtà. Ognuno di noi ha un lato oscuro. Quindi smettiamola di odiare incessantemente le razze diverse dalle nostre e di guardare storto chi ha il colore della pelle differente. Non focalizzate il vostro odio. odiate tutti indistintamente, che l'essere umano è una merda.

0: Son, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
3: Oggi nello Zodi 105 è lo Sbannati Day, il giorno del primo giubileo radiofonico della storia. Con quasi 3 milioni di iscritti, la pagina Facebook Lo Zodi 105 è tra i profili più seguiti al mondo, almeno nel nostro settore di competenza. Ma i nostri utenti sarebbero molti di più se nel corso della storia non avessimo incontrato così tanti rompicoglioni, frustrati e analfabeti funzionali finiti irrimediabilmente nel limbo dei bannati. Volete sapere quanti sono? Cazzo, un bel po'! 93.568! Tanto per capirci, una città di medie dimensioni. Immaginate tipo Udine, ma piena solo di stronzi. Se la maggior parte di questo esercito di leoni da tastiera si è semplicemente limitata ad insultare qualcuno, magari con le lettere maiuscole, magari usando gli uno al posto dei punti esclamativi, alcuni di loro hanno alle spalle una storiella veramente interessante. Come ad esempio Lorenzo Muntoni, che detiene il record del primo utente bannato dalla pagina dello zoo. Era il lontano 4 aprile del 2009, un vero pioniere. Oppure Luca Treccani, foto del profilo con occhiali capovolti sulla faccia da pirla, bannato per spam sulla dieta miracolosa di Belen Rodriguez. Tra gli spammatori seriali ricordiamo l'Officina del Piacere, profilo strafake con post di fiche seminude e link pubblicitari a siti di truffe. Ma anche i maratoneti dell'insulto, come il caro Claudio Radaelli, un vero stacanovista del cagamento di cazzo. Un commento al giorno sulla pagina, sempre accompagnato immancabilmente dall'hashtag ZooMerda. In tema di hashtag ricordiamo Giovanni Addeo e il suo cancelletto No Noise allo Zoo, postato ripetutamente dopo il ritorno di Paolo nel settembre 2014. Crumiro! Ma comunque a ciascuno il suo membro da odiare. Il gran maestro ballerina, ad esempio, poteva contare sull'immancabile commento negativo di Nunu Hat, puntuale e laconico dopo ogni scenetta andata in onda, bannato per il profilo fake, per la faccia di cazzo e per l'incredibile nome de merda. Un vero enigma rappresenta invece il ban alla pagina ufficiale del Fatto Quotidiano. Perché? Cioè, com'è potuto... L'odio in rete si propaga anche con sfumature etniche. Il rumeno Liviu Stingaciu, il 2 aprile del 2010, conquista lo scettro del primo utente straniero bannato sulla pagina. E poi dicono che non si integrano. Al contrario, la prima donna a finire nell'allegro mondo del vaffanculo digitale è Sandra Di Leo, fortemente critica sulle parolacce pronunciate in conduzione da Marco, Paolo e Fabio. Chiudiamo questo piccolo excursus con un vero campione del ban. Piero Peluria, bannato 13 volte con 13 differenti profili fake per commenti negativi e spam di immagini pornografiche non richieste. Potremmo proseguire con questo allegro bestiario medievale per giorni, giorni e giorni, ma adesso è tempo di metterci una pietra sopra e di liberare tutti. Naturalmente, fino al prossimo ban.
4: Lo Zoo di 105.
5: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Nelle varie ed eventuali destinazioni cosmiche, oggi ci accingiamo a fare un tuffo nel lato più vintage del nostro cuore per rispondere ad una domanda che da oltre 40 anni ci assilla. Che stracazzo di fine ha fatto la signora in giallo? Una donna che ci ha fatto innamorare della vita, per quanto ovunque passasse lei, una vita venisse stroncata. Ed eccoci dunque qui per raccontarvi cosa sta facendo Jessica Fletcher, che, ad oggi, altri non è che una vecchia sballona senza più niente da perdere.
0: Quest'erba di Yusuf, il mio spaccino algerino, è veramente la fine del mondo. Buona.
6: Zia Jess!
0: Porca merda, Grady! Quante volte ti ho detto di non entrare all'improvviso? Ecco, ora mi sono pisciata addosso. Carmela!
7: Come, signora nonna?
6: Maledizione, zia Jess, ma ancora stai fumando erba?
0: Certo, ho chiuso con le sigarette. Le sigarette hanno ucciso mio padre e stupato mia madre. Si può sapere perché hai interrotto la mia siesta?
6: Mi dai $50?
0: Non è ora che ti trovi un lavoro? Hai 60 anni, vacca la bastarda. Non sei stufo di fare il personaggio secondario in questa serie?
6: Dai, sgancia la grana, lo so che sei piena, dai.
0: Va bene, ma in cambio dovrai portarmi a vedere il fottuto Gigi Doug.
6: Dove lo troviamo Gigi Doug?
0: Le rotonde di Garlasco, Grady. È quello l'habitat naturale del Gigi Doug. Portamici adesso.
7: Signora nonna, deve prima mangiare il suo purè de patate?
0: Sì, anche nel purè si possono sciogliere pasticche.
6: Sei proprio una pazza, Jessica Fletcher, merda.
0: Ed ora andiamo. Carmela, bada alla casa.
7: Ma certo, signora nonna.
0: E non nascondermi le medicine come fai di solito, o ti faccio rimandare in quel buco di culo del Messico, sporca clandestina.
7: Naturalmente, signora nonna.
0: Forza, Grady, metti in borsa il mio bong da viaggio e andiamo alle rotonde di Garlasco.
5: E con una semplice transizione ed un ferma immagine con il sorriso smagliante di Jessica Fletcher, ecco che la bastarda portasfiga ed il suo inutile nipote si ritrovano alle rotonde di Garlasco.
6: Ma zia Jess, scendi dal cubo, potresti romperti un'anca.
0: Oh, Grady, come mi rompi i coglioni. Ho 140 anni, voglio divertirmi.
8: Jessica Fletcher, non ti vedo dai tempi del... beh, del...
0: Oh, puoi anche dirlo, non mi imbarazza, dell'aborto.
8: Quel buon vento ti porta qui. È morto qualcuno?
0: Stranamente sono qui da un paio d'ore e no, nessun cadavere. Per ora.
8: Beh, ottimo. Volete una pasta?
0: Dammi qua.
9: Minchia, come se le cala la nonna, oh!
6: Ma te le sei pappate tutte!
0: Certo.
6: Anch'io ne volevo, almeno una.
0: Non dire stronzate. Stai lontano da questa merda. Devi essere proprio coglione per farti.
6: E tu allora?
0: Io sono vecchia. Quando si è vecchi è da coglioni non farsi. Ed ora devo trovare Gigi.
5: E dopo vari giri stramboloidi, la signora in giallo trova Gigi e scompare.
6: Zia Jess? Zia Jess? Zia Jess? Dove sei, zia Jess? Oh, zia Jess, finalmente. Cos'hai combinato?
0: Ero dietro nel backstage con Gigi e poi...
6: E poi?
0: E poi... Sì.
6: Dai, cazzo, dimmelo, zia Jess, cos'è successo?
0: Ma niente, Grady, gli ho fatto un pompino.
6: Cosa? Ma che schifo!
0: Puoi dirlo forte, non se lo lavava dai tempi di L'Amour Toujours. Ah, ora posso morire in pace. Grazie, Grady.
6: Ma che morire? Oh, i miei $50...
0: Cosa? Non ti sento? Sono sorda per tutto il fentanyl che ho assunto. Addio, Grady.
6: Affanculo, puttana.
5: Ci troviamo quindi tutti completamente d'accordo nel dire che sì, è sempre cosa buona e giusta che un'opera trovi il suo finale. Quindi non cacate il cazzo se non usciranno nuove stagioni di una serie che vi manca. Lasciate il passato alle spalle e andate a fare in culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti.
2: L'appuntamento
1: che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Se doni l'8 per 1000, non avrai donato 8.000 euro. Per una lesbica di Trento, andare a letto con una ragazza di Trento o con 30 ragazzi è la stessa cosa. In ogni caso è una trentina che va con una trentina. È bene che tu non chieda ad un boscaiolo di entrare nella cerchia dei suoi amici. Potrebbe accettarti. Se il tuo cane fa la pipì sulle gambe dei tuoi genitori, è perché sta pisciando sull'albero genealogico. Anche se sei uno chef, nell'astuccio di tuo figlio non puoi mettere le penne al pomodoro. È bene che tu sappia che se fai a botte con Bruno Vespa, non prenderai una testata giornalistica. Se mentre ti radi il viso ti annoi, è perché è una barba. Gli elettrauti della mia zona, pur amando la musica, non sono riusciti a formare una band perché tutti suonavano la batteria. Ed ora una breve notizia imprenditoriale. Il signor Kawasaki è molto grasso, nonostante faccia moto. I nani sono minuti, ma i giganti non sono ore. È bene che tu sappia che se il tuo cane miagola, probabilmente è un gatto. Prima di Hitler, nessuno aveva mai avuto i baffetti alla Hitler. Ed ora un breve consiglio di salute. Le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, mediamente, vivono una vita. Sappiate che un vegano può mangiare il cavallo mentre gioca a scacchi. È bene che voi sappiate che per far felice un barbone basta dare lui della pasta Barilla, perché dove c'è Barilla c'è casa. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
2: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però. This is the
2: zoo. Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
4: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fangul tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: funzione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta

0: no. Ma che schifo, porco io, ho detto io che sono Zeus. Ma è possibile che non ti trovi più della bamba decente in questo cazzo di Grecia antica? Ho pippato qualsiasi cosa, mi sono fatto comodini, computer portatili, badge, macchine da scrivere, mi sono fatto... Guarda, aspetta un attimo che mi tiro anche il microfono. Non era buono.
1: Come mai urli? Hai messo incinta un'altra contadina fingendoti una capra superdotata?
0: Che cazzo rido? Anche da fatto mi fai ridere! Sei troppo divertente! Vediamo se ti viene ancora voglia di fare la spiritosa con un fulmine su per il culo!
1: Ah, sì! Non è affatto male! Ancora nonno, ancora! Scatena la tempesta!
0: Non è il risultato che speravo di ottenere. Questa bamba di pessima qualità mi sta facendo perdere i poteri.
1: È la tua criptonite, nonno. Anzi, la tua pipponite.
0: Ok, questo è troppo, però puttana bastarda, mignotta e figlia di puttana. Scusa, ma me l'approfitto. So che non sono cose che non si dicono ai bambini. Però se questo è un cartone animato, giusto? Un cartone animato?
1: Giusto.
0: Puttana. Ora ti trasformo nella bamba di Peppe Vesticchio.
1: No, scusa nonno, scusa, non lo faccio più, giuro.
0: Ecco, brava, così va meglio. Proto mignotta scalza. Visto che sei qui potresti darmi anche una mano a trovare dei pippotti di qualità però, eh?
1: E come?
0: Aspetta un attimo, mi stai fissando?
1: Sì.
0: Fissami, seguimi con lo sguardo. Guarda, vedi che mi abbasso il tavolo. Adesso che cosa ho nel naso?
1: Della farina.
0: Sì, perché io sono un panettiere. Brava, così se arrivano i carabinieri questo deve dire. Ricordatelo, eh. Ho sentito dire che sul continente di Atlantide ci sono le migliori piante di coca del mondo. Ah, sto spavando. Se riuscirei a concludere un accordo con il loro governo ti farò diventare una dea. E potrai peppare fino a farti cadere i capezzoli.
1: Oh, che bello, nonno! Grazie, vado subito.
0: Vai a scolpire l'estate col grilletto, buttare l'industriale.

0: saltelli? Hai mangiato una frittura di rospi?
1: Mi scappa tantissimo da pisciare pollo.
0: Non c'è tempo. Dobbiamo andare sul continente di Atlantide per concludere un importante accordo commerciale. Così nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrà finalmente pippare. Andiamo!
1: Ah, non ce la faccio più. Devo pisciare. Devo pisciare.
0: Ancora un po' di pazienza, ormai siamo ad Atlantide. Appena avrò concluso l'accordo potrai pisciare.
1: Ma non resisto, porco!
0: Resisti, ecco l'ambasciatore di Atlantide.
1: Catroia, non la tengo più, sto pisciando sotto.
2: Salve stranieri, benvenuti sul continente di Atlantide.
0: Grazie, siamo qui per la vostra ottima bamba.
1: Pollo, allontanati! Sto per pisciarmi addosso!
0: No, Eros, no!
3: Aiuto! Un cataclisma!
0: A fuoco!
3: Chi mi ha preso il portafoglio? Cosa avete fatto?
4: Sta morendo!
3: Mi hanno rubato la moto! Ma com'è possibile? Non è ancora stata inventata!
0: Ma porco mio nonno! Hai sommerso Atlantide di piscia, testa di cazzo!
1: Rido anche quando canto, canto quando anche rido. Che cazzo ha detto?
0: Perché ridi?
1: Perché sono diventato l'incontinente di Atlantide!

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao, come stai? Sono Tony. Tutto bene? Benissimo.
4: Pronto?
3: Wey, come va? Sono Tony.
4: Ciao Tony.
3: Cosa stai facendo?
4: Niente.
3: Niente? Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans a casa.
4: Sì, sono io.
3: C'hai tu?
4: Ce l'ho io.
3: Ma come hai fatto? Vediamo se è quella.
4: A quadretti, carina, dai, trovata no. La porta.
3: No, non è a quadretti la mia. La mia è una giacca di jeans con dietro una topa con un cazzo stampato enorme con scritto Tony Cazzo. DJ.
4: Ah, va, sì, ce l'ho io, è quella.
3: Sì?
4: Sì, sì.
3: Guarda un attimo sulla tasca sinistra davanti. Se ce l'ha. Ci dovrebbero essere 4.000 lire. Le ho lasciate una volta.
4: Non sono a casa adesso, dopo vado a casa e ci guardo.
3: Ma ti fili ancora il carciofo in culo come facevi ai tempi?
4: Esatto, quello sempre.
3: Grande. Mi ricordo che
4: passione.
3: Ti ricordi quando finivamo le serate in discoteca e tu tutto fatto di coca ti mettevi nel culo il carciofone?
4: Che ricordo,
3: mi era fattissimo, era una volta ti abbiamo portato anche a Pronto Soccorso che te l'ha dovuto tirare fuori con le spine e ti si era piantato nel culo. Ridi. Erano dei bei tempi quelli,
4: mi ricordo, lo so.
3: Ma adesso li metti ancora i carciofi nel culo o no?
4: Ma è ovvio, ma che
3: ah, sempre. Ma scusa, spiegami,
4: le passioni rimangono.
3: Ho capito, ma spiegami una cosa, un carciofo nel culo. Cioè è difficile da mettere dentro, cioè punge.
4: Ah, ma se ti impegni ci sta un po' tutto, sai.
3: Cioè proprio hai il culo spanatissimo te.
4: Ah, ma poi ti faccio vedere anche a te.
3: Cioè sta più le bottiglie. Bravo, mi raccomando,
4: Ma... un abbraccio, un bacione forte.
3: No, un bacione forte no, anche no, grazie.
4: È un carciofo in culo.
3: Va bene, dai, ciao carciofon.
4: Ciao.
1: Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto?
3: Ciao Paola, come stai? Sono Tony.
5: Ma chi ti conosce? Chiudi.
3: Vabbè, chiudo.
5: Pronto?
3: Antonietta! Pronto?
5: Chi è?
3: Sono Tony, Antonio! Come stai? Come stai? Antonietta, un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
5: Guarda, io non lo so chi è lei e chi sta facendo lo scherzo.
3: Antonio, sono Tony, sono a Milano, come va?
5: Ma io non so chi sei, quale scherzo è questo Antonio? Non conosco nessun Antonio io.
3: Sono Antonio quello che mi metteva la musica quando venivi a ballare, il DJ, come stai?
5: Guarda.
3: Non ti ricordi? Nel 90?
5: No, perché io non conosco nessun Antonio.
3: Eri venuta in vacanza al mare, alla discoteca, ce l'avamo conosciuti, ti ricordi?
5: Sì, certo, proprio.
3: Sì.
5: Proprio io in discoteca, ma vaffanculo, guarda.
3: No, ma perché mi devi insultare così?
5: Certo, devo dire così perché a me certi scherzi non piacciono.
3: Ma non è uno scherzo.
5: La gente deve capire a chi deve fare.
3: Hai ragione, ma fammi parlare Antonietta, così se mi insulti e non mi fai parlare non puoi capire chi sono.
5: Ma siccome io non conosco nessun Antonio e non mi interessa conoscerle né Antonio né altre persone.
3: Ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans, quella con la toppa dietro con il cazzo stampato enorme.
5: Ma vaffanculo tu e di dove vieni, guarda.
3: Mamma mia. Pronto? Dai, provo a richiamarla, dai. Magari gli canto una canzoncina degli anni 90 e si ricorda la ragazza. So, la riprendo in un secondo, va. Sta scimmia.
5: pronto?
3: Senti, ti canto...
5: Ancora, non rompere i coglioni, va bene?
3: Aspetti, canto la canzone. And I'm thinking you when I kiss someone, baby. Ma
5: vaffanculo, il telefono a quelli come te.
3: Te la ricordi, scimmia? Te la ricordi? Ti ricordi che facevi
5: io la... Guarda, dai, facevi... perché altrimenti ti mollo una denuncia di quelli che guarda.
3: Antonietta, facevi la scimmia in discoteca. Ti ricordi che saltavi da un cazzo all'altro? Eh? Pronto? Volevo andare oltre, ragazzi, ma... No, mi trasformavo in giovanino, la spaccavo, sta coglione.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys. Lo Zoo di 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love.
3: Nelle puntate precedenti, Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Benvenino.
4: Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
3: Ho già parlato con l'avvocato.
4: Bravo, Alfio, perché non ce la faccio più, ce la faccio più.
3: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
5: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
3: Ma ovviamente rimane sempre un dato di fatto, che Santina è la nostra vittima prediletta. Quindi anche mentre l'aiutiamo, una piccola cazza bubolata ogni tanto non può mancare. Questa volta entra in missione il tenente Poldino, interpretato da DJ Spine.
6: Pronto?
7: Terapia tapioca, scherziamo?
6: Come?
7: Sono Poldino, Santina.
6: Ah, sei tu, Franco.
7: Ma che, ti ho detto Poldino, ma che... Come stai, come? Santina?
6: Mica tanto bene, sai.
7: Ma hai capito chi sono?
6: Sì, Franco Santoro.
7: Sono Poldino.
6: Sei Poldino?
7: Non mi riconosci neanche più, non mi vuoi più bene.
6: No, non ti conoscevo tanto. Mi pareva la tua voce, Franco. Sei Poldino?
7: Sì, sono Poldino, Santina.
6: Dimmi, Poldino.
7: Dimmi, cioè sono 6 mesi che non ci sentiamo, neanche come stai?
6: Non tanto bene, sai.
7: No, tu... tu mi dovevi chiedere come stai, no?
6: Ah, devo chiedere a te come stai.
7: Ma se ti interessa, altrimenti non lo so, cioè.
6: Fammi sentire.
7: No, niente.
6: Ho sentito Chielo.
7: So tutto.
6: Alfio.
7: So tutto.
6: Sai tutto di Alfio, cosa mi è successo?
7: So tutto. Innanzitutto chiedimi come sto.
6: Che cosa?
7: No, dico, non mi hai neanche chiesto come stai a me.
6: Io ho la cervicale, mi fa male la testa.
7: Ma non mi hai chiesto come stai?
6: Non è che sto tanto bene, sono a letto adesso.
7: Sì, ma non mi hai chiesto come stai?
6: E te come stai?
7: Sono cazzi miei. Beh, così impari.
6: Sì.
7: Santina,
6: dimmi.
7: Dammi la parola d'ordine che è Humphrey Bogart e io ti passo tuo marito, vai.
6: Sì, ma come non me la ricordo la parola d'ordine?
7: No, questa qua che ti ho detto io adesso, devi dire Humphrey Bogart.
6: Come?
7: Humphrey Bogart.
6: Edgar Norma.
7: No, Humphrey Bogart.
6: Ah, Edgar Cor...
7: Humphrey Bogart.
6: Edgar Corna... Colma.
7: No,
6: Corma.
7: Non Colmar. Humphrey Colmar.
6: Edgar Corma. Corma.
7: No, Humphrey Bogart.
6: Edgar Cornard. Edgar Cor...
7: Humphrey Bogart, vai l'ultima volta.
6: Edgar Corona.
8: Il mondo non si è
6: fermato mai un momento.
8: La notte insegue sempre il giorno, ed il giorno, amore, amore. Pronto, amore, come stai?
6: No, tanto bene, caro.
8: Cos'è successo, amore? Dimmi a me, qual è il problema?
6: Ho il cervicale e poi sai che mi hanno rubato 3.000 euro e non vogliono darmi i soldi, neanche il contratto, meno il contratto.
8: Ah, quindi ti va tutto male?
6: Tutto male, tutto.
8: A me va tutto bene, sto sbagliando cose, feste.
6: Che bravo che sei.
8: Grazie amore.
6: Contenta.
8: E allora gioisci per me, gioisci.
6: Io passo la casa.
8: C'hai mal di testa.
6: Ho perso i soldi.
8: Hai perso i soldi.
6: Ho perso tutto, anche mio nipote ha detto fatti dare il contratto.
8: E la cervicale?
6: E la cervicale, caro. Fa male, da testa tutto.
8: Ma amore, a me va tutto bene, non me ne frega un cazzo. Ascolta, volevo dirti una cosa.
6: Dimmi.
8: Io ti posso risolvere tutti i problemi che hai, perché ho amici nella malavita.
6: Bravo, dimmi allora cosa devo fare.
8: Conosco Gene Gnocchi. C'ho amici pesanti io.
6: Sì.
8: Conosco Gene Gnocchi.
6: E poi?
9: che cosa devo fare.
8: No, Gine Gnocchi è uno che ti può aiutare, amore.
9: Sì, mi sento quasi da morire.
8: No, amore, stai tranquilla. Amore, quando ci sono io devi stare tranquilla.
9: Sì.
8: Chi è il numero uno al mondo?
9: Sì, tu.
8: Brava. Chi è quello che c'ha il pene più grosso d'Italia?
9: Tu.
8: Brava. Chi è che c'ha la bamba più buona?
9: Anche Alzio ha detto mi aiuta.
8: Ma chi è che c'ha la... Amore! Quando mi sto facendo i complimenti tu devi stare zitta.
9: Sì, devo stare zitta.
8: Ecco. Amore, chi è che ha la bamba più buona del mondo?
9: Tu.
8: Brava. Ascolta, allora io ti posso aiutare per questa cosa. Devo chiamare un mio amico.
9: Sì, brava.
8: Che è uno zingaro. Affacciati alla finestra, perché io così posso aiutarti. Affacciati alla finestra e grida: oh, mio marito Aldo ha la bamba buona.
9: Il mio marito Aldo Basso ha la bamba.
8: Bamba.
9: La bamba
8: buona.
9: La bamba, sì, la bamba
8: buona.
9: Suona.
1: Nella prossima puntata Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zingaro che fa brutto e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a mo' di zoo.
10: Sì, pronto?
8: Sì, pronto, buonasera.
10: Sì, buonasera a lei.
8: Se no, io volevo parlare un attimo con... Che fa di agenzia, tu?
10: Sì.
8: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105.
11: Tony Cazzo è tornato. Di-di-na-na-na.
12: Eccomi qua ragazzi, come state? Sono il vostro Tony Cazzo. Sta arrivando l'estate, ormai è alle porte e io ho bisogno di questa giacca per fare questo grande tour. Si chiamerà Il Cappellone, il tour di Tony Cazzo.
13: Pronto?
12: Pronto? Ventolaccio, come stai? Sono Tony, sono Antonio, come stai? Mi senti?
13: Vittorio Dell'Orto?
12: Sì, come stai?
13: A letto, Michele.
12: È a letto?
13: Sì.
12: Mamma mia, come mai? Cosa ha avuto?
13: Ce l'ha il tuo numero?
12: Sì, penso di sì.
13: Allora gli dico di chiamarti quando si alza.
12: Senti, senti un attimo, ti chiedo una cortesia. Se per caso devo aver lasciato una giacca di jeans, chiedi un po' se me l'ha messa via.
13: Va bene.
12: Chiediglielo un attimo per favore, così non sto a disturbarlo visto che è a letto.
13: No, chiama dopo perché adesso è a letto.
12: Ma sta dormendo?
13: Sì.
12: Ah, no, perché volevo sapere se aveva la mia giacca di jeans, per quando è venuto anche l'altra volta a ballare, che siamo andati a ballare insieme.
13: No, io allora ho sbagliato persona.
12: No, no, era lui, eravamo noi. C'eri no, anche tu che ballavi, ti ricordi? Che abbiamo fatto
13: no,
12: poi...
13: No, hai sbagliato abbia... persona.
12: Ma sto parlando di 20 anni fa. Ti ricordi che mettevo sempre quel disco, faceva dildo, dildo, dildo, dildo, e tu ti imbriavi tutta. Pronto? Non ce l'hanno, non ce l'hanno. Lo.
13: Pronto?
12: Beh, senti, ma non ti stavo dicendo, deve essere caduta la linea. Quando venivate a ballare insieme, ti ricordi quella volta poi nei camerini eravamo io e lui e ti abbiamo scopato in due, ti ricordi? È stato fantastico. Comunque, ce l'hai la giacca di jeans? Pronto?
11: Tony Cazzo è tornato.
12: It's gonna be a little light, a wonder sign. We know when it's in it for the patient.
13: Pronto?
12: Pronto, come stai? Sono Tony.
13: Chi è?
12: Dove sei? Sull'aereo? Sono Antonio.
13: Chi è?
12: Sono Antonio, come stai? Anna.
13: Sì, ma chi è Antonio?
12: Anna, mi senti?
13: Chi sei? Dimmi bene.
12: Sono Antonio, il DJ, quando venivi a ballare in discoteca e facevi i bocchini in console, ti ricordi?
13: Non ho capito.
12: Quando venivi a fare i bocchini in console, ti ricordi? Quando mettevo sempre You're gonna say the holy night, oh my side, we're not gonna finish a popino. Pronto? Wow, wow, wow, wow, wow.
14: I need a patient. Pronto? Spero pazzo.
12: Sì, grazie.
15: Pronto?
12: Ehi, come va?
15: Bene, bene, non so chi sei, ma bene.
12: Sono Tony, Antonio, il DJ, come va? Come stai? Tutto bene?
15: Ah, bene, bene, bene, dai.
12: Sono con te.
15: Sì, senti, andiamo avanti.
12: Beh, certo, certo. Senti, ti ricordi quando venivo a ballare in discoteca negli anni 90? Ti ricordi che ero il DJ sì, che metteva i dischi?
15: Sì, sì.
12: Senti, ma per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans? Quella con la toppa dietro che c'è stampato un cazzo enorme con una cappella che spara i fulmini? C'hai tu?
15: No, no,
12: non
15: no,
12: ce l'hai
15: no,
12: tu,
15: no.
12: Non ce l'hai tu.
15: No, no, no.
12: Mamma, ti ricordi che mi tempi quando venivi a ballare sempre? Che mettevo. Ti ricordi quando mettevo il disco alla discoteca Evans Bar? Ti ricordi quando venivi? Che ride? Quando mettevo.
15: No, ma guarda che
12: al Capital.
15: No,
12: al
15: non
12: al
15: ero io,
12: No, al Capital, al Capital. Ti ricordi?
15: Ah, beh, papà, ma ciao! Ti 40 anni fa!
12: Quante ne abbiamo scopate lì, mamma mia, che ridere! Va. Ti ricordi che ti è venuta la cresta di gallo che una volta ti hai fatta una?
15: Ma io non suonavo neanche a quei tempi.
12: Lo so, ti piaceva però il culo, ti piaceva metterlo, infatti è venuta la cresta di gallo. Senti, ma ti ricordi quella volta lì, mentre stavo mettendo quel disco di Network, quello che faceva "You gonna skin a phone and I I lost my sight when I see the rain's
15: foundation". Ti ricordi? Fuori le cose di 50 anni fa.
12: Però che sb***o, ti ricordi? Ti ricordi quella volta che hai sb***o in console e la te l'hai messa sotto i piedi, sei scivolato dalla console, hai picchiato la testa e sei morto?
15: Non mi ricordo.
12: Mi ricordo io che ti abbiamo portato in ospedale, avevi un Technics 1200 piantato nel cranio.
15: Ma no, cosa stai dicendo? No, guarda che hai sbagliato persona.
12: Ho capito. No, perché sono Tony cazzo DJ. Perché ho bisogno
15: Hai sbagliato persona, ti ringrazio.
12: Senti,
15: ti saluto.
12: No, aspetta, ti volevo solo sapere, sei per caso la mia giacca di jeans?
15: No, ti saluto.
12: Non ce l'hai? Oh, pronto? Ma che storia è? Scivola da console sulla scivola sulla spalla.
16: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo, mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo, vi odio.
3: Buonasera.
4: Ehi.
3: Pronto?
4: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
3: No, lo studio Schnell.
4: Ah, mi scusi.
3: No, ti figuri.
4: Siete tutti linciati là, proprio, una cosa incredibile. Senta, io c'ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino. E c'ho un problema al canino.
3: Sì.
4: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba, e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
3: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
4: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici. Com'è che dite voi?
3: Sì, solo che leggevo il prefisso. Lei non è di Napoli, non si trova qui.
4: No, ma io sono a Napoli. Ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
3: Ok.
4: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
3: Ah, ok, va benissimo.
4: C'ho l'albergo, quello altissimo, grattacielo alto. Ha presente quello?
3: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso.
4: Yeah.
3: Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia. Quindi lo
4: senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino, che devo fare poi il concerto. E prima del concerto, se riesce a venire il dentista, così sono a posto.
3: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
4: Un attimo che lo prendo.
3: Certo.
4: Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
3: Sì, la sento.
4: Un attimo.
3: Prego.
4: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Ok, eccolo qua. Allora, Giovannino.
3: Sì?
4: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
3: Sì?
4: CTRL più alt più canci.
3: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un dentistico.
4: Sì,
3: un...
4: sì, no, c'hai ragione, però mi è salito.
5: Oh, Giovanni, mi hai avuto un infarto. Fa male il braccio.
4: No, amica, aspetta, no, stai stretti nel letto, Massimino, che ti mi dà male. Abbiamo aspetta un attimo, signora.
5: Abbiamo esagerato.
4: Lo so, è che sta coca che c'ha a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo.
3: Immagino.
4: Ah, stai meglio?
5: Sì, sì.
4: Aspetta, stai bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché sai, come ha sentito, siamo tutti fatti. Pesantissimo.
3: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
4: Sì, sì, sì. 335.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì. Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
5: Faccio una sega, così mi rilasso.
3: Va bene, la faccio contattare dalla dottoressa
4: Capossa.
3: La dottoressa Capossa la contatterà per l'appuntamento.
4: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in viene nell'albergo.
3: Sì, non ci sono problemi.
4: Fantastico, va, ce la spacchiamo tutto. Aspetta.
3: Dove si trova?
4: Come?
3: Il suo hotel.
4: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come si chiama.
3: Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un nome.
4: Aspetti
3: un nome.
4: Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
3: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
5: Voglio chiamare la reception.
4: Chiamare la reception.
6: Sono
5: oh! Che albergo è?
3: La saluto.
4: No, oh! Aspetta.
7: Oh! Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta. No, la sto morendo.
5: Oh, che albergo è?
2: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.
1: Tamarri!
8: Ti scappo di schiaffi. Dimmi che minchia guardi. Levati dallo zoo perché arrivano i
1: Tamarri.
0: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Mi piace un cazzo.
11: Lo dirà, no, sì.
10: L'ha messa, andevo. Perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È fu. Ma lunedì viene qua.
12: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
10: Ah, lui c'è lunedì?
12: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
10: Allora va bene, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
12: Sì.
10: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
12: Al tre.
10: Pronto? Uno, due, tre.
13: Figlio di puttana!
10: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo Ago fa ridere,
12: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta, però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
5: Dai, aspetta, dai.
6: Alan in Love, missione nuovo amore. Inizialmente era la nostra vittima preferita, ma col passare del tempo e con tutto quello che le abbiamo fatto vivere, ci siamo resi conto che Santina ormai è diventata parte del nostro programma,
7: delle nostre vite.
6: È diventata la nostra dolce nonnina di Verona. Con l'avvicinarsi del suo 80° compleanno, to fare un gesto doveroso da parte dei suoi nipotini ereditati involontariamente. Sì, perché Santina

0: è decisamente surreale. Ma trovare uno squilibrato mentale con abbastanza fegato per buttarglielo nella caverna anziana, beh... Sì.
1: Beh, sì.
0: Perché per lo zoo nulla è impossibile, nulla è inarrivabile, nulla è irraggiungibile. E infatti lo dimostriamo in questa puntata, in cui cerchiamo di convincerla a uscire con Squalo e farsi trapanare la grotta rugosa fino alla fine dei suoi giorni. Signore e signori, credo di poter ufficializzare il cambio di nome della serie in Squalo in Love.
1: Squalo in Love.
0: Squalo in Love. Squalo in Love.
2: Santina?
3: Dimmi, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, stai cucinando?
3: Sì, sto preparando la cena per stasera per mio nipote.
2: Bravissima, sei sempre tenerissima. Senti,
3: sì,
2: Santina.
3: Va a lavorare al pollo Aia.
2: Dove?
3: Dimmi. Va a lavorare al pollo Aia.
2: Ah, adesso me lo segno, così ci andiamo anche noi. Santina, sì. Stiamo facendo la puntata degli innamorati.
3: Dimmi.
2: E abbiamo Squalo, ti ricordi? Te l'abbiamo presentato?
3: Sì.
2: Che è innamorato di te. Ci ha già parlato. Abbiamo lanciato 3 pubblicità. Adesso dovete parlarvi. È qui con noi, te lo passo?
3: Sì, passa pure.
2: Mi raccomando, ti ama tanto lui.
3: Sì, passa.
4: Ciao Santina, scusa se ti abbiamo disturbato, so che stavi cucinando, quindi non ti volevo...
3: Ma non fa niente, guardi.
4: No, niente, ti voglio innanzitutto ringraziare per l'altra volta perché mi hai dato la possibilità magari di incontrarci un giorno e quindi sono contentissimo solo per questo.
3: Basta che vedi le foto, se vedessi che bella che sono, perché sono andata dalla parrucchiera.
2: Adesso, comunque signora, non si preoccupi. Lei si prepari questa sera, si mette un bel vestitino,
3: sì.
2: Che Squalo verrà a trovarla a casa.
4: Le posso cantare una canzone, Santina?
2: Sì.
4: E allora ti chiamerò trottoli lavoroso, du du da da da, e l'amore si fa con Santina di qua.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
6: Pronto?
7: Buon co***o, come stai? Sono Tony! Pronto? Beh, è così, ragazzi.
6: Sì?
7: Ciao, succhiatrice di Ammenicoli! Come stai? Come va? Tutto bene?
6: Ma, scusa, chi sei?
7: Antonio, Tony Cazzo, DJ. Non sei Anna Marini? Ne ti vai? Di Padova.
6: Sì, sono io, ma io non ti conosco, guarda.
7: Ci siamo conosciuti nel 1996.
6: Guarda, ti parli, beh, comunque
7: perché...
6: conosco, non...
7: Ma vabbè, scusami, ti dico subito perché ti ho chiamato.
6: Sì, non so, sai a me perché ti mi ha, ma comunque io non mi ricordo di averti conosciuto.
7: Eravamo una festa di ballo, io ero quello che metteva la musica.
6: Guarda, non mi ricordo, guarda.
7: Vabbè,
6: ti ringrazio per la tua telefonata, sì. Ma va bene così, d'accordo, ciao.
7: Ti volevo solo chiedere se per caso ti piace ancora farti strappare i capelli mentre gridi sono una pazza bastarda. Pronto? Oh, sta stronza, adesso la devo far incendiare, sta bastarda. Ma scusa, ma che sei stronza, ti stavo parlando e hai chiuso il telefono, ma è modo di fare.
6: Scusa, non mi interessa, ti ringrazio della tua telefonata.
7: Ma sei una stronza, però.
6: Non mi ricordo, va bene.
7: Ma sei una stronza, però. Stronza.
6: Lei è un deficiente schifoso, maledetto, schifosissimo.
7: Pronto?
6: Il peggiore che sia sulla terra.
7: Signora.
6: E tu male puttana che ti ha messo il mondo.

0: Vaffanculo!
1: Si calmi. Mamma mia, che pazza bastarda. Vediamo se risponde Elisa, va?
2: Pronto?
1: Elisa!
2: Sì? Chi è?
1: Ciao, sono Tony, come stai? Forse non ti ricordi di me. Ti ricordi?
2: No, no, io non conosco nessun Tony.
1: Ma no, ci siamo conosciuti qualche anno fa, diciamo negli anni 90, fino agli anni 90 in discoteca. Io ero il DJ del locale.
2: Il DJ negli anni 90? Ma io sono andata pochissime volte a ballare, secondo me ti confondi con qualcun altro.
1: Ma non sei Elisa, quella un po' con i capelli ricci, alta con le gambe e le braccia?
2: Le gambe e le braccia ce le ho.
1: Per esempio ti faccio sentire una delle mie canzoni più preferite che mettevo in console. Era quella che faceva bau ci bau bau ci bau. La ricordi? Quella te la ricordi?
2: Sì, quella me la ricordo. È che quando la mettevano ero sempre ubriaca.
1: Infatti, vedi, infatti mi ricordo che quella sera io stavo mixando in discoteca e c'era la console un po' alta. Però tu sei venuta sotto. Praticamente non sei salita in console, però stavi dietro la console che la gente non ti vedeva. Ti ricordi che mi hai staccato un pompino?
2: No, quello di sicuro ti confondi con qualcun'altra.
1: No, no, mi ricordo che a un certo punto ho dovuto chiamare il buttafuori per staccarti perché cioè, mi avevi portato via 6 litri di sangue.
2: No, no, no, ti confondi con qualcun altro, ah, è okay. Possibile, io non faccio queste cose.
1: Ah, ok. Senti, Lisa, volevo chiederti una cosa, per caso a casa, ma per caso a casa, hai trovato una giacca di jeans da qualche parte?
2: Ah, dovrei guardare, perché a casa sono piena di felpe e giacche non mie, quindi dovrei guardare.
1: Ah, ho capito, ho capito. Senti, ti dai ancora i pugni in faccia mentre balli?
2: Non ho capito niente.
1: Ti dai ancora i pugni in faccia forte mentre balli?
2: Mentre ballo?
1: Sì, perché mi ricordo che ballavi ubriaca, ti ficcavi i pugni proprio pieni nella bocca e ti facevi saltare tutti i denti. Senti, un altro dettaglio, nella giacca della tasca destra ci dovrebbe essere 4.000 lire.
2: Ok.
1: E poi nella tasca sinistra in basso ci dovrebbe essere delle mutandine rosa.
2: Col diamantino davanti al fiocchetto.
1: Bravo! Elisa, senti un attimo, quando è che potremmo vederci, non so, per fare magari un'altra sessione da 40 minuti di anal?
2: Ah, quando vuoi, anche perché io a Padova volevo salutarvi, ma non vi siete mica fermati. Io a Padova volevo salutarvi, ma non vi siete mica fermati.
1: Ah, ok, ma tu scusa, chi eri quella sotto? Perché era venuta una ragazza sotto il palco. Ah, sei tu quella ragazza sotto il palco, allora?
2: Sì, sono io.
1: Quella che è arrivata con le... che smarmellava il tetame?
2: Esatto.
1: Ah, ho capito. Allora, tu hai la giacca di jeans che io di là con la mutandina rosa?
2: Esatto, esatto.
1: Benissimo, benissimo. Ma è originale?
2: Perché,
1: cioè, ma la mutandina...
2: Perché dopo quella sera lì ho scambiato anche due messaggi con Pippo e mi ha detto che...
1: No, aspetta, cos'hai scambiato? Cosa hai scambiato con Pippo?
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.

0: Minchia, bro, come state? Minchia, vi siete spaccati questo weekend? Mamma mia, quante ne ho scopate, veramente una roba incredibile. Però il mio evento al cimitero sul di Mirafiori non è andato a buon fine. Alla fine non sono morto. A parte che se dovevo crepare avrei usato la mia controfigura che mando sempre alle doppie, così posso guadagnare molti più soldi. Pensate che una volta non avevo da mandare la mia controfigura per la tripla e allora ho mandato mio nonno. Come scusa ho detto che ero andato nel futuro, ma ero invecchiato. Minchia Zoffa, ci hanno creduto, ne? Ma adesso non perdiamoci in bagianate e iniziamo la classifica di questa settimana. Rimane stabile. Dalla scorsa settimana Sonia Hayes con La Pompa Imperiale.
1: Che è quello che io, se tu guardi una persona che è triste, ti accorgi che è triste. E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama, oltre fallazzo, si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino. Pompino, pompino, pompino, l'ano, pompino, pompino, pompino.
0: Minchia zio, fa se spacca bestia, ne? Disco veramente imperdibile. Se lo volete potete acquistarlo inviandomi 20 euro da PayPal e poi io vi manderò la traccia, ma solo musicale. Se invece la volete con le voci sono 1000 euro. Scusa, ne? Non è che uno lavora gratis. Minchia zio fa, ma lo sapete che mi sono comprato le telecamere da mettere in casa e con il telefonino posso guardare? Incredibile, un'innovazione pazzesca, ne ho speso 76 euro su Amazon. E le ho montate, incredibile, le ho montate proprio stamattina prima di venire in radio. Adesso col telefonino voglio guardare la casa, tanto non c'è nessuno. Allora vediamo il soggiorno. Ma è la mia fidanzata Giancarla. Ma come funziona quel tasto per parlare lì con la voce? Non si sente?
2: Dai.
0: Bastarda? Pronto? Puttana?
2: Ah, sì, così.
0: Dai, vai, togli le mani da addosso, porco!
2: Che bocca stupenda.
0: Ma pensa a testo, puttana! Mamma mia, che troia, ne? Veramente Giancarlo è proprio una grande troia.
2: Dai, che vengo!
0: E vabbè, dai, ne? Almeno la casa è sicura. Ma sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono squarciata. Senti un po', ma io sono chiusa da una settimana nella camera dove mi hai lasciato te. E sai, mi piaceva l'idea che tu facessi un po' Christian Grey, ecco. L'unica cosa è che da una settimana che ti aspetto. Quindi se per favore puoi liberarmi, perché sai, dovevo fare la pipì, dovevo fare la cacca e ho trovato un CD davanti, il tuo, che ne sanno i 2000. Ci ho cagato sopra, scusami.
0: Ma sentiamo ancora un altro messaggio.
4: Brutto bastardo pezzo di merda, sono stata fin troppo dolce nell'altro messaggio. Vieni ad aprirmi, devi liberarmi da qua dentro. Se non mi vieni a prendere, te lo giuro che vado a comprarmi tutta la discografia di Gigi D'Agostino. E i tuoi CD, sai cosa faccio? Che tanto ho anche le chiavi di casa tua. Li prendo tutti e li vado a vendere a Porta Palazzo, agli zingari. Così se li appendono nei camper e ci fanno i retroliflettenti della macchina. Scemo di merda, hai capito? Ti odio, bastardo. Pezzo di merda, muoviti, ti aspetto. So sempre io comunque, squarciata. Ciao.
0: Ma andiamo avanti! Arriva questa settimana e si piazza alla posizione numero 1 alla canzone del momento. Lui è un pelato bastardo che non ha voglia di fare un cazzo nella vita ed è miracolato dal buon santo Marco Mazzoli. Questo è Puttanella, mettiti il mascara.

0: Puttanella, il mascara puttanella,
1: minchia zio, fa che traccia imperialissima, ne è proprio una merda. Bene, per oggi è tutto, vi ricordo che questo fine settimana mi farò cementare vivo davanti alla Rinascente in centro a Torino e tenterò di mixare durante la colata di cemento. Se questa volta morirò, regalerò a tutti i passanti le mie ossa firmate Gabri Pontifex, e ricordate, cavalca via la classifica.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Tony Cazzo è tornato. È tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Chi è?
3: Marisa!
2: Ma chi sei?
3: Sono Tony! Tony Cazzo, il DJ! Come stai, Marisa? Quanto tempo! Ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca?
2: Ma io veramente ci sono andata mai, cocco mio.
3: Non ci sei mai andato? Sì, sei venuta a quella festa dove ho suonato in piazza. Ti ricordi che abbiamo limonato dietro al palco? Ti ricordi? Marisa,
4: ma scusa. Oh, vaffanculo, te è quello stronzo che sei.
3: Pronto? Marisa.
4: Devi andare vicino a me per dritte con io, Marisa. Imbecille.
3: Pronto? Ma guarda che... Ma io non capisco queste cose. Prima ti danno il numero, ti si fanno limonare dietro al palco e poi si, ti fanno aggredire dal Doberman. Ma io non lo so, va, andiamo avanti. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams
2: of passion through the night. Sweet dreams of... Pronto?
3: Lucia?
2: Ciao.
3: Ciao, come stai? Come va? Tutto bene?
2: Ma è bene, più o meno, insomma, va bene, va bene.
3: Che è successo che non...
2: Ma non ho capito chi sei, scusa.
3: Sono Antonio, Tony, lì, DJ, ti ricordi? Parliamo di 30-35 anni fa. E ti avevo lasciato una giacca di jeans, ti ricordi? Con la toppa dietro. Non te la ricordi?
2: No.
3: Ma cavolo!
2: Guarda, era quella, no, era hai quella, sbagliato il numero!
3: Ma no, era quella serata che era venuto Sandy Marto in discoteca, gli avevi fatto un po' nel camerino, ti ricordi? No, non ti ricordi?
2: No, mi ricordo, pazienza.
3: Sono passati tanti anni. Tu non ce l'hai la giacca di jeans? La mia?
2: Comunque.
3: La mia giacca di...
2: ti ringrazio per la telefonata.
3: Sì,
2: ciao.
3: sì, va bene, dai, ti saluto allora.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Ehi, come stai? Sono Tony, tutto bene?
2: Ma sei fresco?
3: Dove sei? A casa? Sono
2: ma
3: Tony.
2: Ma chi sei tu?
3: Antonio, il DJ, ti ricordi che tu eri alcolista?
2: Non mi ricordo di nessuno.
3: Te lo ricordo io. Allora, eravamo in un locale dove io mettevo la musica e tu eri molto alta come ragazza e ti eri mangiata...
2: No.
3: Ti eri mangiata...
2: Io non mi conosco, mi dispiace.
3: Ti eri mangiata una strobo. Ti ricordi che ogni volta aprivi la bocca arrivava Batman? Pronto?
2: Pronto?
3: Senti, ti volevo chiedere...
2: Ma non mi ricordo, non mi conosco, mi dispiace.
3: Ma mi fai parlare? Pronto?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
2: Scusa, io vorrei sapere cosa vuoi.
3: Guarda che se chiudi il telefono mi incazzo adesso, Mi fai parlare o no?
2: Come?
3: Mi fai parlare? Mi vuoi ascoltare? Se mi butti giù il telefono ti devo dire una cosa.
2: Ah.
3: Oh, ce l'hai a casa per caso la mia giacca di jeans con dietro un cazzo stampato? No. Ma non ho finito di parlare, ho detto, se hai una giacca di jeans mia a casa tua con dietro una toppa con un cazzo stampato.
2: No, non ce l'ho, non c'ho niente di questo.
3: Non c'hai niente?
2: No, mi dispiace, ciao.
3: Ma non ho finito di parlare. Madonna. Voi non potete capire, sono due ore che siamo qua e non rispondono ste bastarde.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto, Nick? Ciao, sono Tony, il DJ. Come stai?
7: Tony di dove?
3: Sì, Tony, quello con la coda, i capelli con la coda, tipo Fiorello degli anni 90. Senti, ti volevo chiedere se per caso hai una giacca di jeans a casa, con una toppa dietro, con un cazzo stampato, con una cappella, una roba incredibile, ma un disco volante che spara gli alieni dalla capocchia. Ce l'hai?
7: No, no, non so di che cosa stai parlando.
3: Sì, che mi avevi chiesto il disco, quello lì che faceva, di Tony di Bart, te lo ricordi? Quello che faceva I can stay with you when it's on the run, baby. Te lo ricordi? Ho messo anche Think About the Way, Second Pearl, te lo ricordi?
7: Vagamente.
3: Oh, porca miseria. Yes, mi hai detto anche che sei francese tu. Parlando così, mi avevamo parlato un po' di anche di formaggi francesi, tipo Caprice de Dieu, la roulette russa, quei formaggi là. Non te lo ricordi?
7: Non lo so.
3: Ma perché no, quella sera lì, mi sa che quella sera che sei venuto al locale, ci siamo conosciuti, ti ho lasciato la giacca di jeans, avevi bevuto un po', forse non ti ricordi, che eri un po' ubriaca, ti ricordi?
7: No, se avevo bevuto.
3: Sì, che ti, all'uscita ti sei pestata con una tipa che ti aveva guardato male.
7: Sì, va bene.
3: Avevi tirato uno schiaffo fortissimo, ti ricordi? Che no, gridavi sempre, le seconde fonde, le seconde caprice de feu. Una roba
7: bene,
3: del genere,
7: grazie, con quella da richiamata.
3: Non ho capito. Ma grazie, ce l'hai la giacca di Jean? Ce l'hai o no? Ken? Ce l'hai? Cioè, che nervi.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Mario!
5: Oh!
3: Come va? Come stai? C'è anche Anna!
5: Chi sei?
3: Sono Tony, Antonio, il DJ Tony Cazzo, come va?
5: Ma io non riesco a capire chi sei, non ti conosco.
3: Ci siamo conosciuti alla discoteca.
5: Che
3: siete venuti a ballare voi due. Che eravate.
5: No, non sono mai andato in discoteca, sei sempre il solito,
3: Ma sei scemo, ti ricordi? Ma l'hai detto tu l'altro giorno.
5: Sei tu che sei scemo.
3: Se non te lo ricordi, sei ricoglionito.
5: Sì,
3: da quando hai preso quella pasticca dell'87, quella con lo smile, proprio hai perso il controllo. Pronto? Ragazzi. Anche voi giovani che state ascoltando in questo momento la radio, non prendete mai caramelle o pasticche dagli estranei in discoteca. Vero Pippo?
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: Only on 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Voglio... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia,
6: figli di Troia,
1: figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici.
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
8: No, terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
9: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
9: È l'Ajazzone!
2: Ajace
9: è quello grosso, Ajazzone!
2: Pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
2: Sì!
9: Attento, sta venendo!
2: Aia!
9: No!
2: No! No!
9: In culo giù!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
8: giorno. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
0: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
6: Giusto,
0: ce l'ha fatto. Ho sbagliato?
6: No, giusto, giusto.
0: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
6: No!
0: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Attilio Fontana, candidato della Lega alle regionali in Lombardia, ha recentemente dichiarato che dobbiamo preservare la razza bianca e che la nostra etnia, mezzo secolo dopo Martin Luther King, la nostra etnia è in pericolo. E questo in campagna elettorale, le elezioni sono il 4 marzo. Ora io mi sto chiedendo se questa roba ha un senso, se in campagna elettorale si possono dire queste cazzate. Lui è tornato sui suoi passi, detto che era un lapsus, però voglio sentirvi su questo. La razza bianca, il concetto di razza bianca, è ancora attuale? Ha un senso? Siamo minacciati veramente da questi baluba che arrivano sulle barche? Via, apriamo le telefonate.
4: Che cazzo, è giusto, stiamo pieni dei negri, è giusto che doveva preservare la razza bianca.
3: Stiamo pieni dei negri.
4: E i negri stanno dappertutto, cioè stanno a mandare tutti in Italia. Sono sì. Più negri che bianchi, portarci loro.
3: Sì, lei non li frequenta però.
4: Eh no, e che cazzo, io mi sono trasferito da poco a Varese è pieno
3: di negri a Varese.
4: E che cazzo,
3: certo. Ma scusi, ma il suo astio nei confronti di queste persone dipende solo dal colore della pelle?
4: Eh no, è perché fanno gli stronzi,
3: mi dica che cosa fanno, dica.
4: Si mettono a spacciare a mezzo, cioè c'è sta davanti al centro commerciale di Varese che spacciano.
3: Sì. E quindi prima dei negri non c'era nessuno che spacciava.
4: No, c'era.
3: Chi la spacciava la droga prima dei negri? Chi la spacciava?
4: E che cazzo, io non è che sono l'adduttivo medico.
3: Ma perché lei compra droga? Lei si fa?
4: No, io si fumo e batte le sigarette.
3: Uno schizzetto di eroina ogni tanto?
4: Ah, vai, che cazzo.
3: Uno spruzzetto? Dica la verità. Lei è di Varese, si sa che a Varese tutti si spruzzano nella giugulare.
4: No, a Varese.
3: Uno spruzzetto
4: non lo so
3: di
4: Varese. Come fanno gli altri, dica, qua da poco.
3: Si sente dalla voce. Lei è uno con una dentatura precaria.
4: Sono troppi. Vanno in giro, non lavorano, le danno tutti dei soldi.
3: Sì.
4: E noi siamo qua a spaccarci il culo al lavoro e questi qui non fanno cazzo.
3: Invece gli italiani lavorano tutti.
4: Perché appunto sono appena stati licenziati 500 persone da un'altra ditta.
3: Sì, per colpa dei negri.
4: È sempre sti cazzo dei negri, sono del mezzo. Magari anche lei
3: mi spieghi il ragionamento. Allora, una ditta ha licenziato 500 italiani.
4: Ah no, non è per colpa dei negri.
3: Allora che cazzo c'entra? Cosa c'entra allora che l'italiano è a spasso? E cosa c'entra l'immigrato? Cosa c'entra il negro?
4: Ma che cazzo sta a dire lei?
3: Ma che cazzo sta dicendo lei?
4: Di mortacci loro, degli zingari, di mortacci della loro famiglia.
3: Quindi in conclusione, di tutti questi negri e tutti questi zingari, che dobbiamo fare? Chi
4: siamo
3: paga?
4: Siamo stretti in Italia, tutta l'Africa non c'è sta, tutta l'Italia.
3: Ma sa perché siamo stretti in Italia? Sa perché siamo stretti? Non è per colpa dei negri, non è per colpa degli zingari, è per colpa degli stronzi. Perché le mamme degli stronzi fanno 10-15 figli, lei deve essere il sedicesimo più o meno, eh? Vada a fanculo.
4: Vada
3: a fanculo, dai, testa di cazzo. Dai, dammene un altro.
5: Rallenta un po' parlando.
3: Come si esprime lei? Come parla? Come Yoda? Lei è un maestro Jedi? È Jedi lei?
5: Cosa?
3: È Jedi, vive su Dagobah.
5: Ma sei, no!
3: Cazzo grida, cosa cazzo grida?
5: Ma che cazzo dice parolacce?
3: Ma io non dico le parolacce, io le ho chiesto se lei è Jedi e risiede su Dagobah.
5: No,
3: Dagobah, lei è Dagobah, va a bersi le birre.
5: Cosa c'è?
3: Lei ha capito di che cosa stiamo parlando?
5: Sto lavorando.
3: Non me ne frega un cazzo, deve rispondere a una domanda semplice, lei è d'accordo o in disaccordo?
5: Perché deve vendere mobili a me?
3: Non li vendo i mobili, che cazzo me ne frega a me? Io ci piscerei sull'IKEA, che cazzo me ne frega?
5: Ma che vuole a quest'ora?
3: No, ma scusa, dove hai chiamato? A Cro-Magnon? Abbiamo telefonato nel Paleolitico. Andiamo in Romagna, Andrea, che ne pensa? Dica.
6: Penso che è vero, pieno di marocchini, di stronzi.
3: Pieno di marocchini e stronzi? Lei li divide in due categorie o secondo lei i marocchini sono anche stronzi?
6: No, sono marocchini e stronzi,
3: marocchini...
6: tutte e due.
3: Ok, senta, nella categoria degli stronzi, i marocchini sono quelli che vengono al Marocco. Nella categoria degli stronzi lei chi inserisce? Dica.
6: Tutti quelli che vengono a rubare il lavoro.
3: Lei che lavoro fa?
6: Sono corriere.
3: Consegna i pacchi?
6: No, vado a ritirare tutto ciò che è pericoloso.
3: Pericoloso tipo? Dica.
6: Roba di lavanderia, industriali.
3: Lavanderia industriale, quando uno si pulisce il cazzo mentre, che ne so, salda.
6: Tutti i fanghi tossici, quella roba lì.
3: I fanghi tossici, e quindi nel mercato dei fanghi tossici l'immigrato le ha rubati il lavoro.
6: No, è che sono lavoro scomodi e li danno a questi qua.
3: Ma perché secondo lei glieli danno?
6: Perché molto spesso gli italiani rompono il cazzo e non lo vogliono fare.
3: Allora sono gli italiani che rompono il cazzo, non questi che devono mangiare, scusa.
6: Ho capito, però allora... questi qua ci fanno dare uno stipendio da meno e gli altri perdono il posto.
3: Sì, no, non è che perdono il posto, è che non lo vogliono fare.
6: Questo è anche un altro ragionamento.
3: No, non è un altro ragionamento, è l'unico ragionamento. Se lei un lavoro non lo vuole fare, perché va a rompere il cazzo a chi lo vuole fare, scusi? Funziona così?
6: Lo so, però è un mondo infame.
3: Sì, esatto, ma se lei fosse un datore di lavoro?
6: Sì.
3: Okay, chi assumerebbe? Uno che chiede 100 o uno che chiede 50?
6: No, è un lavoro di sicuro difficile a livello fatica.
3: Sì, però,
6: però è un lavoro che devi essere informato.
3: Sì, e secondo lei un marocchino non è in grado di farlo come un italiano?
6: E le posso garantire che molte cose sono difficili da imparare anche per un italiano.
3: Perché è un problema linguistico, cioè per ritirare un fango tossico io devo conoscere bene Dante.
6: No, devi sapere tutte le regole, i simboli di pericolo.
3: I simboli di pericolo? I simboli di pericolo sono in italiano?
6: No. I simboli di pericolo sono
3: simboli.
6: Ah, non sono scritti. Sono simboli, sono disegnati, scusi.
3: Allora scusi, lei mi dice che un marocchino non è in grado di vedere un disegno esattamente come un italiano?
6: No, un marocchino può farlo, però...
3: E allora che cosa cambia, scusi, tra un marocchino e un italiano? Se il simbolo è un disegno, non c'è nessuna scritta, che cazzo cambia?
6: No, purtroppo, ma io non sto dicendo che è solo colpa dei marocchini, è colpa anche degli italiani che non vogliono adeguarsi al lavoro, poi si lamentano che non c'è.
3: Esatto, però quel lavoro lì lo pigliano.
6: Esatto, ma
3: lo pigliano i
6: marocchini. Alla fine gli stronzi non sono direttamente marocchini, ma sono più gli italiani che non vogliono fare.
3: E vede che incredibilmente, facendo un ragionamento con calma, senza insultarsi, lei è arrivata esattamente alla cosa che io le ho detto 5 minuti fa.
6: È straordinario, sto ragionando anch'io, anche se è strano.
3: Esatto, quindi allora torniamo all'inizio della nostra conversazione. Lei ha detto che in Italia è pieno di marocchini e di stronzi. Posto che abbiamo detto che i marocchini sono quelli che vengono dal Marocco, gli stronzi chi sono?
6: In sto caso sono quelli italiani che non voglio fare.
3: Esatto, io le mando un abbraccione grande.
6: Anche io.
3: Buona giornata, buon fango tossico anche a lei, salve. Porca troia, come gliel'ho rigirato nel culo. Ma vedi che il problema è l'ignoranza. Il problema è che nessuno parla con la gente. Perché con la gente tu devi parlare. Perché questo qui ha aperto la telefonata dicendo: ah, è pieno di marocchini e di stronzi. E poi si è reso conto, dopo 5 minuti che parlavamo, che gli stronzi sono gli italiani. E invece le istituzioni non parlano. Le istituzioni fanno campagna elettorale sulla pelle della gente, promettendo robe sui vaccini, di togliere tasse che non possono levare. Promettono in campagna elettorale migliaia di merdate contro la popolazione. E nessuno parla con la gente. Grazie, andatevene a fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Buon pomeriggio. Va ora in onda Ritorno al Futuro 4 con Christopher Lloyd, Michael J. Fox e il contadino Ennio. In questo film lo scienziato Doc Brown, bloccato nel 2050, cercherà di chiamare Martin nel 2025 per poter ritornare a casa. Buona visione.

0: sto?
1: Sono io, sono Doc Brown. Sono bloccato nel 2050.
0: Chi sei?
1: Sono Doc Brown.
0: Porca la... Da dove sei? Dove arrivi? Dove vieni?
1: Sono bloccato nel 2050.
0: Sei bloccato? Dove sei bloccato?
1: Ho bisogno di parlare con Martin.
0: Con che?
1: Tu chi sei?
0: Ennio, mi chiamo Ennio con la doppia...
1: Ennio, sei il nonno di Martin?
0: Sì!
1: Io e tuo nipote siamo molto amici. Digli a Martin quando tornerà da scuola di venirmi a prendere nel futuro.
0: Porca la... Ma non ti sento mica bene. Ma porco... Ma non ti... Ma chi sei?
1: Ascoltami, hai nel granaio la DeLorean...
0: Con la Loredana!
1: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia.
0: Ma porco tu! Ma cosa stai dicendo?
1: Non dire niente a nessuno, hai capito?
0: Ma che cosa devo dire? A chi che cosa?
1: Dopo che avrai collegato la macchina del tempo al culo delle vacche, troverai un Mr. Fusion dove buttare le uova!
0: Porco di... Stai dicendo, bastardo, porco di... Non ti sto capendo!
1: Sono bloccato nel 2050.
0: Dove sei bloccato? A Reggio Emilia, dove sei?
1: Ho bisogno che tu vada a casa mia.
0: A casa sua? Ma che cosa devo fare? Ma porca... Ma dove abiti? Dove abiti?
1: Ascoltami bene, Ennio.
0: Dimmi!
1: Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche.
0: E che... al culo delle vacche?
1: Perché
0: ma che cosa ci devo fare al culo delle vacche? Ma che cosa ci devo attaccare?
1: Perché ci vogliono 1,21 gigawatt di...
0: Taccia maledio!
1: Martin!
0: Mia, bastardo!
1: Martin non mi aveva detto di avere un nonno bifolco!
0: Ma che porto tu, marino? Ma non sono mica marino! Ma diciamo Ennio con la doppia gli...
1: Dovrà funzionare!
0: Ma porco non... Non credo, non può funzionare! Non funziona!
2: Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
0: Che cosa vuoi?
1: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia!
0: Ma vai a cagare, non ci sale!
1: Ti devi muovere, brutta testa di cazzo! Testa di cazzo!
0: Ma vai a cagare, bastardo! Vai a... Svifo la testa come un melograno, ma... Bastardo, dove sei?
1: Ma in che anno ho chiamato?
0: Sì!
1: Che anno è?
0: Ma stai zitto, ne ho più di 60! Ne ho più di 60!
1: In che anno vivi?
0: Vivo a Reggio Emilia! A Reggio Emilia!
1: Ennio, sei il nonno di Martin?
0: Ennio, pensavo Ennio con la doppia Ennio!
1: Io e tuo nipote siamo molto amici. Digli a Martin quando tornerà da scuola di venirmi a prendere nel futuro.
0: Mio nipote è una donna, è una femmina.
1: Non dire niente a nessuno, hai capito?
0: Ma che non dico mica niente, ma porco. Ma che cosa devo dire? Che cosa?
1: Dopo che avrai collegato la macchina del... Ascoltami bene, Ennio. Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche, perché ci vogliono 1,21 gigawatt di potenza per poter attivare l'esplosione atomica.
0: Ma non ti capisco, ma stai a parlare troppo difficile. Bastardo!
1: Non dire niente a nessuno, hai capito?
0: Ma che porca di una... Devo dire che cosa? Tua sorella, puttana...
1: Dopo che avrai collegato la macchina del tempo al culo delle vacche, Mister John, dove butta le uova lì dentro così potrà volare.
0: Porca di...
2: Dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
0: Tommy!
1: Martin non mi aveva detto di avere un nonno bifolco!
0: Martino! Se sei Martino, Martino! Ma non ne conosco di Martino! Martino, ma porca di... Ti ha sbagliato il numero!
1: Perché ci vogliono 1,21 gigawatt di potenza per poter attivare l'esplosione
0: atomica! Ma brutto, un pastano alla mamma!
1: Di cazzo!
2: Dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
1: No! No! Ennio! Non puoi buttarmi giù il telefono! Presto, lo devo richiamare immediatamente!
0: Vai!
1: Ennio, non buttarmi giù il telefono, è urgente! Devi dire a Martin di venirmi a prendere nel 2050, hai capito?
0: Ma non ho capito niente! Non ti danno tanti fare! Ma non ti capisco! Non ti fare i sapere! Che cosa vuoi?
1: Ascoltami! Hai nel granaio la DeLorean?
0: Ma che porco nulla, ci sono le galline! Ci sono le galline!
1: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia.
0: Sì! Ma le galline!
1: Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche.
0: Ma che porco non... Vai a cagare! Ma non c'è proprio difficile, non ho... Ma porco tu!
1: Grande Giove! Per colpa di questo vecchio bifolco dovrò rimanere nel 2050. No!

0: lo Zoo di 105.
1: I Puglieni. Urla di gioia si sono udite oggi nell'avamposto pugliano sul lato oscuro della luna. Un messaggero proveniente dalla piccola base trincea situata in un trullo fuori Cisternino segnala l'avvenuto ritrovamento di alcune scritture terrestri che potrebbero aiutare gli studiosi puglieni a capire il significato dell'idioma più oscuro da decifrare. Stele di Rosetta moderne, queste scritture potranno far decifrare la parola
2: «Si fighi e Vincenzo, tu!»
1: Staremo a sentire.
3: Pronto?
4: Upa!
3: Pronto?
4: Upa, sono domamata!
3: Pronto?
4: Lala!
3: Con chi parlo?
4: Lala, trino do sordo, da zoc!
3: Pronto?
4: Sono figlio di Vincenzo, tu?
3: Chi è? Mi scusi, con chi sto parlando?
4: Mimmo.
3: Ma Mimmo chi?
4: Stu cazzo!
3: Mi dice chi è, per cortesia? Sono Castemano al telefono, questo.
4: Ma... sono figlio di Riccardo. Boh.
3: Ma hai sbagliato numero!
4: Mimmo?
3: Hai sbagliato numero!
4: Trumone?
3: Ma hai sbagliato il numero? Chi è il tuo Mimmo?
4: Lucrezio, lo panzerotto, lo vuoi?
3: Un panzerotto? Sì, un panzerotto e una pizza!
4: Do culo?
3: Pronto?
4: Faccio da cazzo, ti chiamo!
3: Sì, vabbè, hai rotto il cazzo!
4: Balliamo?
5: Pronto?
4: Puta!
5: Pronto?
4: Puto sciofangulo.
5: Pronto, chi è?
4: Upa!
5: Eh?
4: Upa, ci sono domande!
5: Chi è?
4: Ah, sei senza te lo cavetto, lo cucionetto!
5: Chi è lei?
4: Mimmo!
5: Chi Mimmo?
4: Mimmo, cacci de morte! Tu e tu? Ci fai corno?
5: Chi è lì? Chi?
4: Afa!
5: Chi è?
4: Afa, mo che ci te vive! Tremolo!
5: Ma fa un curva!
4: Attacco da zocca domani. Ah, tu quando ne tieni?
6: Buonasera, sono Clara.
4: Dice zio Nicola che non c'è nessuno da Fragola.
6: Ha sbagliato.
4: Pele pele pe.
7: Prego.
4: Upa.
7: Pronto.
4: C'è un domani da zocca.
7: Pronto?
4: Sono figlio di Riccardo, tu? La zocca culo rotta di mamma, te?
7: Vabbè?
4: Gula, sorda. Afa!
7: Prego?
4: Gula ci te rotto il culo!
7: Ti lascia più tardi, fra un quarto d'ora!
4: Vincenzo!
7: Pronto?
4: Oh. Pronto? Me. Dato Fener sei tu? Upa!
7: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda? Culorotto? Anakin. Se tu
7: cazzo di c***o di gente
4: gura
8: risponde la segreteria telefonica dei signori Cassano, siete pregati di lasciare un messaggio dopo la nota acustica.
4: Cazzano? Ma fa un culo del buco dell'anno.
8: Per comunicazioni urgenti telefonare al 338-392.
9: Pronto?
4: Cazzano?
9: Pronto?
4: Un bacio di mamma? Cazzano?
9: Poi trovavo
4: Rocchione. Cazzano?
9: Figli di cazzamoc.
4: Dice zio Nicola che non c'è nessuno da Fragola.
9: Vengolo tu, ricchio.
4: Sei stronzo tu?
0: Cazzano?
9: Brutto figlio di puttana.
4: Dice zio Caruso.
9: Ti scasco un po' tuo culo, figlio di puttana.
0: Cazzano?
4: Dice zio Caruso.
0: Cazzano?
9: Dentro. Guarda che no, ricchio, figlio di puttana.
0: Cazzano?
9: Cazzano?
4: Ci dè morte viva.
0: Cazzano? Chi è sto stronzo?
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. Yeah. Yo.

0: questo imperdibile Wonderland verranno utilizzate le voci del film Frankenstein Jr. Ci saranno solamente due vittime. La prima sarà il vecchio contadino Ennio, che non saprà utilizzare il telefono nuovo, e come ultimo l'artigiano di Perugia, Arnaldo. Buon ascolto.
1: Ehi là, bellissimo! Sei veramente un gran bel ragazzo, sai? La gente ti odia!
2: Puttanala! Puttanala! Ehi! Ehi!
3: No, io non sono Frankenstein, sono Frankenstein.
2: Portalo!
1: La gente... La gente ride di te, la gente ti odia, ma perché ti odia? Solo perché è invidiosa! Guardate che amore di viso, e che sorriso simpatico!
2: No, no. Guarda il telefono, che porco d'un... Chi sei?
1: Il mio nome è...
2: Porco!
1: Ma che anche di più!
2: Parala! Che c'è il telefono?
1: Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo!
2: Che c'è, porco d'un...
1: Ma che diavolo vi succede? Stavo scherzando! Possibile che non capite quando uno scherza? Ah, ah, ah. Tu non sei cattivo. Tu sei... La gente ride di te. La gente ti odia. Ma perché ti odia? Solo perché è invidiosa. Guardate che amore di viso.
2: Bastarda, ragazzi, io sto parlando da solo, puttana!
1: Non dite balle? Non ho creduto mai al destino! Non lo griderò! Va bene, hai vinto, eh!
2: Lo griderò, griderò.
1: Il destino! Il destino! No! Il destino! Il destino! Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo! Tu hai diritto al tuo posto nell'Olimpo degli dèi! Tu sei un...
2: Qualche porca! Ma che cosa sta succedendo?
1: Il mio nome è...
2: Puttana!
1: La gente ti odia, ma perché ti odia?
2: Ma che porco non... Bastardo! Stai facendo il telefono, bastardo di porca! Ma che cosa... Non ti capisco niente, non ti sento più niente!
1: Il destino! Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me!
0: Adesso andiamo a chiamare Arnaldo.
4: Un attimo, arrivo subito! Dove cazzo mi ha messo il Braulio? Tronza maledetta! Sì, pronto! Pronto!
3: No!
4: Ma chi è?
3: Non sono un Frankenstein.
4: Cosa sta dicendo?
3: No, non sono Frankenstein.
4: Ma che cazzo sta dicendo?
3: Sono un Frankenstein.
4: Forse ha sbagliato chiamata.
1: Non dite balle!
4: Ho detto che lei ha sbagliato chiamata. Ma lei ha qualche rotella fuori posto.
1: Non ho creduto mai al destino.
4: Ma questo è pazzo.
1: Non lo griderò.
4: No, tu lo devi gridare. Devi gridare quanto sei mongole.
3: Va bene, hai vinto, Hai vinto, mi arrendo, griderò.
4: Ecco, il destino, bravo, il destino. Chiudi sto cazzo di telefono e non chiamarmi mai più.
1: Il destino.
4: Ma che cazzo.
1: Il destino.
4: Basta.
1: Il destino.
4: Ma basta.
1: Non c'è scampo
4: brutto
1: più.
4: Brutto figlio
1: per
4: di
1: me.
4: Puttana. Tu non puoi chiamare la gente e insultarla.
1: Il destino è quel che è. Non c'è scampo.
4: Sentimi bene. Chiunque tu sia, io sono un ex maresciallo dei carabinieri. Io ti posso chiudere in un carcere e buttare via le chiavi. Capito? Brutto pezzo di merda.
3: Io sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita.
4: Lo so io qual è il tuo segreto. Difondere la vita è quello di infilarti un ferro su per il culo.
3: Cambiare i poli da positivo
4: a
3: negativo.
4: Questo
3: e
4: è tutto scemo.
3: Positivo.
4: SCMO. Tu sei scemo.
3: Ma che anche di più.
4: Un coglione.
3: Ma che anche di più.
4: Un grandissimo figlio di puttana.
3: Ma che anche di più.
4: Porco.
3: Io, proprio io.
4: Madonna mia, madonna mia. Ho capito tutto.
3: Sono
4: ho capito
3: divenuto capace
4: sei.
3: Di animare nuovamente.
4: Michele.
3: Ehi là, bellissimo.
4: Bastardo bambino maledetto.
3: Sei veramente.
4: Sei tornato a rompermi la vita.
3: Sei veramente un grande.
4: Michele,
3: ragazzo,
4: io ti giuro che ti saldo le ossa ad una panchina.
3: La gente ride di te.
4: Mamma mia, quanto ti farò male.
3: La gente ti odia.
4: Dove
3: ma
4: sei?
3: Chi ti odia?
4: Dimmi dove cazzo sei.
3: Solo perché è invidiosa.
4: No, io non sono invidioso per un cazzo.
3: Guardate che amore.
4: Tu mi devi solo lasciare stare.
3: E che sorriso simpatico.
4: Michele. Io sono un eroe di guerra, le ho fatte tutte, anche da dentro la pancia di mia madre, nel 45. Io se ti dovessi dare un pugno, potrei passare da parte a parte.
3: Ma che anche di più.
4: Michele, se puoi scappa lontano, vai via da questo paese, perché prima o poi te la farò pagare.
3: Vuoi che alluda alla tua forza fisica adesso?
4: Io sono di pietra. Pensa che nel 79 con la mia Honda CB500 sono entrato ai 200 all'ora dentro una 127 che mi ha tagliato la strada in centro al paese e l'ho presa in pieno. Hai capito, Michele? Non mi sono fatto un cazzo.
3: Tu hai diritto al tuo
4: quindi
3: posto.
4: Quindi hai capito che io non sono umano.
3: Tu hai diritto al tuo posto nell'Olimpo
4: adesso
3: degli
4: dei.
3: Tu sei un dio.
4: Fammi andare alla finestra, voglio vedere se ti vedo. Ti ho visto. Ora hai pure il telefonino. Sei quello con la bici appoggiato a quell'albero. Stai fermo, non ti muovere che adesso ti sparo.
3: Tu sei.
4: Almeno lo provo sto fucile nuovo.
3: Buono.
4: Ti ho nel mirino. Alza il braccio così so che sei te. Basta solo un braccio, mon.
3: Va bene, hai vinto. Hai vinto, mi arrendo, gridalo.
4: Guarda che se ti muovi non riesco a prenderti. Stai fermo.
3: Il destino.
4: Stai fermo, Cristo santo.
3: Il destino.
4: Mi farò 30 anni di galera. Ma ne sarà valsa la pena.
3: Il destino.
4: No. Ho preso Goffredo che tornava dalla campagna con le fave.
3: Il destino.
4: Porca m***a.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Perché due storie?
1: Ma sempre le storie qua, con due coglioni.

0: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia! Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia! Papà Castoro!
1: Che è? Cosa succede? Sono arrivate le troie!
0: Una storia! Una storia! Una storia! Papà Castoro, raccontaci una storia!
1: Cazzo, stavo dormendo però! Vabbè, vi racconto una cazzo di storia qua!
0: Evviva! Evviva! Evviva!
1: Allora, senti, questa storia si intitola La piccola fiammiferaia!
0: Oh!
1: C'era una volta una nana che ha deciso di iniziare a vendere fiammiferi sul ciglio della strada!
0: Oh! E poi!
1: Il primo giorno faceva molto freddo e nessuno compra fiammiferi, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, faceva molto freddo e nessuno compra fiammiferi, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse

0: veniva, andò a recuperare l'orecchio tra la merda della suora e disse a se stessa: domani andrà meglio.
1: E il quarto giorno?
0: Senti, il quarto giorno ancora nessun cliente. E qualcuno lanciò dalla finestra un aeroplano di carta con sopra un cinghiale che le cadde in testa, ammazzandola sul colpo. Ma la fiammifera positiva, mentre stava morendo, disse a se stessa:
1: domani andrà meglio!
0: Ecco. E il quinto giorno, il fantasma della fiammiferaia era ancora sul cinto della strada a vendere fiammiferi, quando si addormentò per la stanchezza e venne svegliato dal primo cliente.
1: Davvero? Davvero? Davvero?
0: Sì, ma era uno della guardia di finanza in borghese che le fece una multa di due gambe e le sequestrò tutti i fiammiferi.
1: Oh, che tristezza, che tristezza, che tristezza!
0: Sì, ma la fiammiferaia, che era una tipa positiva, sapete cosa disse a se stessa?
1: Domani andrà meglio!
0: No, disse: che vita di merda, pezzi di stronzi! Siete tutti delle merde, dovete morire, infami!
2: Radio 105. Hey!
3: 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
7: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Ma è vero che t'hanno licenziato?
8: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Ma che, come si chiama quello del programma?
8: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
9: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
8: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
9: Sei quella di tua madre.
8: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o che tro tua madre.
6: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in

0: diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
1: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
1: Ascolta me.
2: Sì.
1: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
1: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
1: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
1: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
1: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
1: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Lo faccio io. Ma che c'è?
1: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
1: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli! Ah, Giovanni, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
2: Passa Alberto.
1: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
3: Licenziato!
2: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
5: Lo Zodi 105.
6: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti.
5: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
7: Buongiorno amici e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Fatti Sfatti. Cazzo, mi sono morsicato la lingua. Vabbè, partiamo subito. In Italia il 69% della popolazione è poco meno del 70%. È bene che voi sappiate che per una questione di rispetto il re dei nani non viene chiamato Sua Altezza. A differenza del famoso pesto alla Ligure, il pesto del Vaticano è fatto con la basilica. È bene che voi sappiate che i topi alieni non fanno i cerchi nel grana. Se stai per buttarti da un ponte e una tossica ti salva la vita, è un'eroina. L'86% delle persone inventa percentuali a caso. Se da Genova devi andare in Sicilia e sul traghetto c'è il modem, navighi più veloce. Scusate se sono un po' rallentato, ma ieri sera mi è caduto lo stereo in testa. Fortunatamente ascoltavo musica leggera. Proseguiamo. Il gatto con gli stivali non indossava le ciabatte, altrimenti si sarebbe chiamato il gatto con le ciabatte.
3: Il gatto con le ciabatte.
7: È bene che voi sappiate che un gatto che barrisce viene chiamato elefante.
3: Viene chiamato elefante.
7: Ed ora una notizia di carattere scientifico. Recenti studi hanno dimostrato che l'uomo primitivo passava le sue domeniche a casa di mammut.
3: A casa di mammut.
7: Ed ora una notizia di carattere sociale. Per conquistare una donna ci sono due tipi di uomini: quelli che le asciugano con mille discorsi filosofici e poi si vanno a segare a casa, e quelli che le mandano la foto del cazzo e poi se la scopano.
3: E poi se la scopano.
7: Se adesso chiudessi questa puntata è perché avrei voglia di farmi 5 grammi.
3: 5 grammi.
7: Bene, chiudiamo questa puntata perché ho un impegno. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo i neri.
6: Fatti sfatti.
4: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì.
16: Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
13: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
16: Sì, che devo fare? Stavo
13: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè,
16: c'è il sangue.
12: Allora,
16: sì, signora,
12: questo
16: mi ascolti,
12: sì,
16: ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, Lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai?
16: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che c'è.
16: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Orcacciami se.
16: Porca ma...
9: Che sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
12: No,
10: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto
12: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
12: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
10: Ecco.
11: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
10: ma tu,
11: che ti ho
10: ma
11: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
10: Ecco fa il colpo.
12: Ecco.
10: Uno.
12: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che vaffanculo te, porco.
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
12: sì,
10: sono quello della cacca,
12: sì,
10: dell'esame delle feci.
12: Sì.
10: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
10: Beh.
12: Non è Don Gaetano.
10: No.
12: Senti
10: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
10: ma
9: fare la
10: cacca.
9: Ma
10: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
15: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
12: Bene,
9: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
12: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
11: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: In questo incredibile scherzo telefonico, Wender utilizzerà le voci clonate e reinterpretate con l'intelligenza artificiale di Paolo Giusti, l'impresario degli eventi dello zoo di 105, ma verrà modificato il nome d'arte da Giusti a Giustissimo. Ma per testarle al meglio chiamerà Ennio per proporgli di fare delle date in Sardegna e in Puglia.
18: Quanto vuoi per fare una data?
19: Ehi! Ma io... che sei?
18: Paolo Giustissimo. Senti, mi ha dato il tuo numero Wender per chiuderti delle serate.
19: Oh, il cane!
20: Oh, yeah!
18: Senti, mi ha dato il tuo numero Wender per chiuderti delle serate in discoteca.
19: Con chi ti vuoi parlare?
18: Tu sei Ennio?
19: Ciao
18: Ennio, sentimi bene. Dovresti andare a Lecce in aereo insieme a Arnaldo. Insieme a Arnaldo. Un DJ set in piazza.
19: Oi cane! Ma che sei?
18: Tu sei Ennio?
19: Sei?
18: Ciao, sono Paolo Giustissimo. Quanto vuoi per
19: Paolo,
18: fare una data?
19: Paolo
18: Giustissimo.
19: Paolo, qual Paolo?
18: Dai, dimmi. Quanto vuoi per fare una data?
19: La data.
18: Io stavo pensando di venderti a 3.000 euro.
19: Puttana la. Ma hai sbagliato il numero!
18: 2.800 di spese e il resto è tuo.
19: Che porca la...
18: Con fattura, ovviamente.
19: Con chi vuoi parlare? Con chi vuoi parlare?
18: Tu sei Ennio?
19: Ehi, dimmi!
18: Tu sai mixare?
19: Vuoi... Hai
18: una tua playlist da mettere. Tanto la gente non capisce un cazzo. Ripeto, 1.000 date in Sardegna. Ripeto, 1.000 date in Sardegna. Tu vai lì, metti un'ora di dischi 90 e qualcosa di Papo e Wender e te ne vai in hotel. Ho una data da farti fare anche con Fabio Alisei. Lui tanto dopo mezz'ora si pesta con qualcuno perché sarà ubriaco. Tu lascialo fare sul palco.
20: Vendetta!
21: Vendetta!
20: Vendetta!
19: Che sei?
20: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
19: Ma che sei?
20: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
19: Porca la...
20: Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
19: Bastardo chi ti ha messo al mondo, vaffanculo! Porco d'occhio, chi sei?
18: Tu sei Ennio?
19: Ehi, dimmi!
18: Ciao Ennio, sentimi bene. Dovresti andare a Lecce in aereo.
19: Con l'apparecchio!
18: Insieme a Arnaldo, a fare un DJ set.
19: No!
18: Ripeto, 1.000 date in Sardegna. Pronto? Hai capito chi sono?
19: Ma chi sei? Io non so come mi hai capito chi sei! Porca la...
18: Sono Paolo Giustissimo.
19: Ma perché non le conosco io di Paolo, vuol dire la bastardo, ma che cosa vuoi, che cosa vuoi, mi fai morire?
18: Ascoltami bene, Ennio. Se non vuoi mixare, ti posso mettere dentro ad un cannone e spararti sul pubblico.
19: Ma che cosa devo fare?
18: Poi c'è una data da fare anche con Paolo.
19: Tu apri.
18: Poi c'è una data da fare anche con Paolo Noise. Tu apri le danze, tanto poi lui ha il suo DJ set. Non stargli troppo vicino che a lui dà fastidio.
19: Hai sbagliato il numero, lo vuoi capire?
20: Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo! Con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
18: Ora ti mando i biglietti del volo del 16 agosto, ok?
19: Ma vai a cadere!
22: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
7: Sì. Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, fermi tutti.
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che si è mai vista in un porno, dai. Dove si è mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
6: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
4: Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
11: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
10: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
11: Che brutto.
10: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
11: Perché sono nato così brutto?
10: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
11: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
10: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
12: Il suo amore Nanny.
10: Con la quale avrà un figlio.
11: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
13: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
11: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
13: E il tuo?
11: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
13: No.
11: E vaffanculo.
10: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
14: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra lo soldi, davo dai!
10: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
13: Forrest, tu sei stupido,
11: sì.
13: Sei ignorante,
11: sì.
13: Però Vabbè, vengo con te.
11: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
10: head, they keep falling. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
12: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
10: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
11: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
13: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
11: No.
14: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la soldi, non fare il romantico, questa è una zozza.
15: Questa è una zozza.
10: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
11: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto, ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
16: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
11: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
17: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
18: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Come sta? Merda!
17: Però.
11: Però.
17: Però.
11: Però.
17: Però.
11: Però.
17: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta

0: Nonno Zeus, ma che succede?
1: È andata chiusa e non riesco a bippare. È puttana la mia donna. È un po' poco comprensibile, però.
0: E come mai, nonno Zeus?
1: È tutta colpa di quella stronza di Nemesi. Non mi assomiglio nemmeno con la voce così. Sono un'altra persona.
0: Nemesi? E chi è?
1: Hai meno cervello che pelle sulla fica. Nemesi la conoscono tutti, la dea della vendetta. Mi ha chiuso il naso con un incantesimo e mi ha fatto la voce diversa.
0: Non temere, nonno Zeus. Romperò io l'incantesimo di Nemesi. Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anch'io come una dannata. Aspettami qui, torna in un baleno.
1: Vai a sbucciare i fichi d'India col culo, puttana zoccola. Fammi una pompa.
0: Ma nonno...

0: grazie di esistere.
1: Ciao Eros, come mai così allegro?
0: Oggi è stato un ottimo giorno. Ho fatto innamorare i mazzoli e le matite dell'IKEA. Tu che fai invece?
1: Vado a cercare Nemesi. Romperò l'incantesimo che ha lanciato suo nonno Zeus. Così potrò fare l'aspirapolvere col naso, come una vera dea. Vuoi venire con me?
0: Venire! Certo, mi piace venire! Dentro e fuori, in generale!
1: Nemesi! Nemesi!
2: Nemesi!
3: Nemesi!
2: Nemesi!
3: Nemesi!
1: No, io dico Nemesi!
3: No, io dico Nemesi!
1: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
3: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
1: Aiuto, Eros! Questa dice tutto quello che dico io!
0: Vorrei fare la rima con la parola che hai appena detto!

0: cazzo! Oh
1: oh. Quelli che seguono quella merda di sfera, il cazzo!
2: Forse hai ragione, Nemesi!
3: Nemesi!
2: Sono una troia!
3: No, io sono una troia!
2: Guarda, mi prendo a cazzi in faccia!
3: No, io mi prendo a cazzi in faccia!
2: Ah sì? Allora io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
3: No, io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
2: Evviva, ce l'ho fatta! Ora nonno Zeus dovrà per forza farmi diventare una dea, altrimenti gli verso una colata di cemento nel culo!
4: Buttare miseria! Ah! Ah, perché non riesco a defecare? Eppure tutta la mannita che mi sono pippato!
2: Nonno Zeus, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ti ho liberato le narici! Ma, nonno Zeus, cos'hai? Stai male?
4: Piccola bagnotta! C'ho il buco del culo tappato e non so perché!
0: Lo so io, perché? È colpa di Pollon, l'ha detto davanti a Nemesi! Caro cacco duro!
4: Cioè vuoi dirmi che tu, brutta deficiente del cazzo, mi hai fatto liberare le narici, mi hai fatto tappare il culo! Però mi hai fatto tornare la voce normale! Così ti posso dire che sei una grandissima Zoccola! Tana! Aspetta che giro il foglio! Zoccola!
2: Scusa, nonno Zeus, mi dispiace tanto! Però io ti ho liberato le narici! Ora devi farmi diventare una dea!
4: Ma certo, diventerai una piccola dea!
2: Davvero? La dea di cosa?
4: La dea del buco del mio... Chi è sto stronzo? Che? Ah, il dio dell'anticappazione! E ride! Che minchia ride! Ma non c'è la sedia a rotelle magica qua!
5: Only for you. This is Zoo.

0: pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
0: Prego, scusi?
1: Dico, lei ascolta la radio?
0: E perché vuoi saperlo?
1: Perché è un sondaggio, brevissimo, le rubo due minuti al massimo.
0: No, grazie, guarda, le regalo del tempo. Buona serata, buongiorno.
1: Ascolta 105 per caso? Sapeva il fatto suo, lo stronzo. Sondaggi!
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Le rubo un minuto, lei ascolta la radio?
2: Non ho tempo, signora, sono impegnatissima.
1: Ha detto Radio 105?
2: Grazie. Signora, sto dicendo che non ho tempo.
1: Ok, allora segno 105. Grazie. Sondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: No.
1: Benissimo, allora le nomino qualche radio. Radio 105 la conosce?
3: No, non ascolto radio, si ricordi okay. Che io ho 96 anni.
1: Benissimo, allora ascolta 105. Radio Maniscalco?
3: No.
1: Radio Punto di Morte? Che poi ci siamo quasi, eh. Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Ancora.
1: Sì.
3: Ma se mi avete telefonato 10 minuti fa?
1: No, si sbaglia.
3: Va bene, no, non ascolto.
1: Lei ascolta
3: niente.
1: Radio 105?
3: Niente.
1: Benissimo, segno allora, grazie. Sondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: No.
1: Benissimo, ascolta Radio 105?
3: Niente, non ascolto niente.
1: Ho capito, e Radio Maniscalco? Merda! Sondaggi! Sa, dai, troviamo l'ultimo stronzo del giorno.
4: Allora?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
4: No, non ascoltiamo radio.
1: Ok, conosce Radio 105?
4: No.
1: E Radio Calabria solo musica piccante?
4: No.
1: E Malinconica Radio?
4: No.
1: E Radio Maraia?
4: No.
1: E Radio RMC?
4: No.
1: E Radio 105?
4: No.
1: E Radio Punto di Morte?
4: No.
1: Benissimo, mi dica solo se conosce questi programmi. La carica dei 105?
4: No.
1: Tutto 105?
4: No.
1: Amici di 105?
4: No.
1: Radio No?
4: No.
1: Lo Zoo di 105?
4: No.
1: Supermercato 105?
4: No.
1: Ma lei dove vive?
4: No.
1: Benissimo, l'ultima domanda al volo, poi la lascio libero, se mi dica se conosce o meno questi speaker, risponda sì oppure no, grazie. Paolo Federico Righeira?
4: No.
1: Mazzoli Marco?
4: No.
1: Fabio Clarinetto?
4: No.
1: DJ Don Diego della Vega?
4: No.
1: Tenente Wi-Fi?
4: No.
1: DJ Lei sa dire solo no?
4: No.
1: Capitan Stereo?
4: No.
1: DJ Springs Barden?
4: No.
1: Mazzoli Marco?
4: No.
1: Comandante Ieio?
4: No.
1: DJ Ufke Noia?
4: No.
1: Marco Donatello Mazzoli?
4: No.
1: Steve Dave Abbate?
4: No.
1: Tenente Come Cazzo Sei Noioso?
4: No.
1: Pablo Nocito?
4: No.
1: Vuoi uscire come stasera?
4: No.
1: Peccato. Benissimo, allora la ringrazio e le auguro una splendida giornata.
4: Arrivederla.
1: Grazie.
5: Zondaggi! Radio 105.

0: 105 Mintasa.
1: Buonasera amici, guardate cosa indosso.
2: Sei Gladio, pirla, chi ti vede?
1: Che dici Pino? Non vedi che Nanda ha già fatto partire le dirette Instagram, Facebook e Periscope?
3: Pino, lasciaglielo credere.
1: Dicevamo, oggi ho una pashmina della Rolex che ieri sera mi ha regalato la Betty.
2: Ma chi? Quella di tutto esaurito?
1: Ma no! Povero plebeo che sei. Ieri ero a Londra a suonare per Sua Maestà la Regina Elisabetta, che amichevolmente si fa chiamare, ma solo da me, Betty. Ero in console a suonare Your Mother Sita col mio splendido corpo secco ed eccitante. Arriva la Betty e mi chiede una hit per far muovere tutte le mummie presenti al ballo. Ovviamente le ho messo un pezzo di Pippo e Spine. E per ringraziarmi mi ha fatto avere questa pashmina. Cari ascoltatori, cosa vi ho regalato, eh? Oggi però ho anche una spiacevole notizia. Doveva venire a trovarci Lucianone Ligabue, ma mi ha mandato un vocale su WhatsApp. Ve lo faccio sentire, così capite che non dico menzogne.
4: Brutta troia, sì. Dai, dimmi che sei una troia. Puttana.
1: Sentito? Dai, vi do questa anticipazione. Ghe e Liga stanno collaborando ad un nuovo progetto. Purtroppo si sono dovuti fermare da Mario, il loro bar di fiducia. E Liga ha perso cognizione del tempo. Ma non vi lascerò a bocca asciutta. Tra poco, se sentite suonare il telefono, rispondete. Vi regalerò la mia bella voce casa per casa. Vai Pino, sparami una hit.
2: Suca.
1: Gli unici artisti che amo con tutto me stesso, i miei fra, Pippo e Spine, che l'anno scorso mi hanno regalato il remix di Rumba, la mia hit planetaria. Prima vi dicevo che Frate Liga non è riuscito a venirci a trovare oggi. E allora ho deciso di farvi sentire quanto 105 Mintasa sia conosciuto veramente da chiunque. Pino, fammi un numero a caso.
5: Pronto?
1: Buonasera signora, ha già capito dalla voce chi sono, vero?
5: Chi parla?
1: Lo sapevo signora che mi avrebbe riconosciuto subito. Come sta?
5: Ma non ho capito nostrega!
1: Ah no signora, forse sta sentendo delle interferenze. Magari ho il telefono sotto controllo. Sa com'è, anche la Digos vorrebbe intercettare la vita di un personaggio come me.
5: Senta, che aveva detto in giro?
1: Anche a lei, signora. Piacere di averle regalato, anche se per pochi secondi, la mia voce.
5: Vate via, Lorgan.
1: Sentito, amici? Dai, ne facciamo un'ultima.
2: Sì, ma mi stai rompendo le palle oggi, te lo dico.
6: Pronto, chi è?
1: Eccolo, un altro amico che ascolta Mintasa.
6: Ma che vuoi che non ti conosco?
1: Ah, piace anche a suo nipote il programma?
6: Ascolta, sei scemo?
1: Grazie per essere dei nostri, la possa raggiungere il mio preziosissimo abbraccio.
6: Oh, hai sbagliato un numero, guarda che io non ti conosco.
1: La gioia che ti dà il far felice le persone è incredibile, amici. È bello sapere che voi ascoltatori esistete grazie a me. Ed è per questo che vi rinnovo l'appuntamento con 105 Mintasa a domani stessa ora. Saluto Pino J, alla regia Cartier.
2: Esploditi!
1: La sempre più bella Nanda.
3: Ma dai, mi hai fatto perdere lo schema, bastardo!
1: E vi lascio col detto del giorno. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato. Climbed up on top of me.
1: Pronto? Anna!
2: Ciao!
1: Come stai? Sono Tony, Tony Cazzo, il DJ, come va?
2: Ciao.
1: Ciao.
2: No, scusami, avevo la televisione un po' alta. Ah, non che sia sorda, no.
1: No,
2: non
1: sono sorda. No, ma no, perché pensavo alla musica in discoteca che nel tempo ti aveva un po' danneggiato i timpani, ecco.
2: Invece scusa, cosa mi hai detto?
1: No, dico, pensavo che magari la forza di ascoltare troppa musica, poi i timpani sono andati.
2: No. Mi piace sei sempre ascoltare la musica.
1: Sì.
2: Sai cosa che ho? Che ultimamente sono un po' pigra.
1: Come mai?
2: Cioè, ballare adesso sarà sei mesi che non vado neanche più a ballare.
1: Cavolo.
2: E questo mi dispiace.
1: Ma infatti,
2: sono qua seduta.
1: Ma dovresti tornare un po' a ballare.
2: Così e messo, cioè
1: dimmi.
2: Più di un paio di pantaloni, una sottana, una maglietta, cioè sai noi donne come che siamo, no? Tu
1: sì,
2: mi conosci come
1: so.
2: Sono
1: un bel figone,
2: penso bene, insomma, se no sto a casa.
1: Sei una bella donna,
2: allora sono qua.
1: Senti, ma io mi ricordo quando andavamo a ballare,
2: ti ricordi?
1: Sì, che io mixavo come un pazzo,
2: che bei periodi abbiamo passato, Orlando.
1: Ma tu proprio eri una ballerina,
2: ci penso,
1: sì,
2: che abbiamo passato dei periodi bellissimi, pensierati,
1: felici,
2: senza malizia, senza nessuna, è vero?
1: Sì,
2: è vero,
1: si andava lì un po' così disperati dall'alcol, si andava a ballare, poi ti facevi,
2: mamma mia,
1: ti facevi
2: ti mangiava,
1: tu, mi ricordo, ti spaccavi di cocaina,
2: belli,
1: pippate, ti ricordi che pippate nei bagni?
2: Beh, adesso che mi piace tuttora andare a ballare.
1: Ma guarda che io dovrei fare una serata lì vicino.
2: È stato un caldo quest'estate,
1: sì,
2: non so se anche là in America qua è stato un caldo tremendo, Orlando. Qua solo di angolo, davanti qua proprio alla mia terrazza.
1: Sì, sparo.
2: Ti
1: è salita
2: ancora. Di grigia.
1: Ti chiedo due informazioni, ma allora io, vabbè, oltre che ho fatto il DJ per anni in quella discoteca e tu venivi sempre a ballare, ma per caso tu a casa non è che hai una giacca di jeans mia?
2: Una?
1: Giacca di jeans, con una toppa dietro?
2: La lavatrice, io ho lavatrice.
1: No, la lavatrice,
2: la lavatrice.
1: Meno male che eri sorda,
2: mi dici.
1: Meno male che non eri sorda.
2: Io guarderò, guarda,
1: ci sono le fiamme,
2: a volte Orlando anche regalato, per esempio qualche volta
1: con altri nomi,
2: Golfini magari
1: pazza.
2: Viene qua un amico, siamo andati fuori, dopo mi porto sempre via un fiale, una sciarpa, quella dopo magari hanno freddo oppure sentono aria e magari io li impresto dopo, lo do così in prestito però dopo tu non l'avevi più. Ho sempre avuto un intuito molto forte.
1: Un intuito, certo.
2: Ecco, che le cose le vedo e le capisco senza parlare. Questa non è una mia presunzione, che voglio farmi vedere o capire che so più degli altri. No.
1: Anna,
2: però
1: ascoltami.
2: Ho un intuito molto forte.
1: No, ma io.
2: Si vede che a volte.
1: Basta.
2: Ellen, anche il modo.
1: Tieni
2: che
1: la
2: tu,
1: giacca, non la
2: che noi abbiamo passato un'amicizia, abbiamo avuto un'amicizia meravigliosa.
1: Meravigliosa, mi ricordo.
2: A volte lei era un po' contraddita,
1: guarda che
2: anche a Franco che
1: no,
2: una
1: ma tu quando parli con gli amici parli solo tu, gli altri non te ne frega un cazzo che parlino, no? Non ascolti niente, sì, certo,
2: perché
1: capito.
2: Voi
1: sì.
2: Pensate,
1: va bene, dai.
2: Va bene,
1: ci sentiamo allora,
2: O pensate di
1: ok.
2: E questo
1: tu
2: a voi,
1: continua a parlare.
2: A voi dà fastidio.
1: Io me ne vado
2: uomini,
1: via dal microfono.
2: Tutti insieme.
1: Ciao.
2: No, Orfeo no. Orfeo,
1: scusate per la scenetta, ma purtroppo non può andare avanti.
2: Piuttosto di avere. Mi diceva che piuttosto di avere una discussione o di essere arrabbiato con me.
1: Senti, allora ti saluto e ci sentiamo, eh?
2: D'accordo, Orlando, io guardo.
1: Cercami la giacca.
2: Sì, anche fosse di

0: segnatelo.
1: Una bella giornata, che ieri tanta pioggia.
0: Non
1: tanta,
0: me ne frega
1: tanta,
0: un cazzo.
1: Però oggi una
0: ma
1: bella giornata.
0: Non me ne frega un cazzo.
1: Non sono uscita ancora, no. Neanche non esco
0: sì.
1: con te oggi.
0: Ok, va bene, dai. Ha chiuso il telefono.
1: D'accordo, Orlando.
0: Sì, va bene.
2: Dopo 12 minuti e 28 di telefonata.
0: Madonna mia, ragazzi. Perché segna subito questo numero. Segnalo subito.
3: Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti, come ben saprete, Wender è un pazzo maniaco che ha trasformato la sua passione per i porno in un lavoro incredibile. Con grande pazienza, Wender ha trovato altre parti del film anni 80 della famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Queste erano le voci che ha già utilizzato, sentiamo quelle nuove.
3: Vaffanculo, qui comando io! E io ti voglio toccare tutto, non voglio giocare con il tuo cazzo.
1: Siamo pronti a chiamare la gente a casa, ma attenzione, perché succederà qualcosa di imprevisto, andiamo.
4: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
5: Ah, bene!
4: Presenta
1: la famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno. Porno. Porno.
6: Sì, pronto?
7: Sì.
6: Allora.
7: Pronto?
6: Sì, pronto?
7: Sì. Chi è?
6: Dai, vieni. Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo.
7: A dove andiamo?
6: Ti posso rendere la giornata piacevole.
7: Andiamo.
6: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
7: Niente, niente da fare.
6: Voglio solo giocare, dai.
7: Che vuoi fare?
6: Ho bisogno d'essere chiamata, sì.

0: Per favore, dammelo.
1: Sì, subito.
0: Dammi il tuo cazzo.
1: Da dove chiami?
0: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
1: Sì. Succhia.
2: Attenzione, la vecchia si è arrapata.
0: Vuoi sapere se veramente sono un'infomane? Sì.
1: Sì.
0: È vero, è così. E allora? Dai, vieni. Voglio solo giocare, dai.
1: Dove?
0: Vieni, ti prego.
1: Sì, o vengo.
0: Perché non facciamo qualcosa?
1: Sì.
0: Ti prego.
1: Sì.
0: Tu mi piaci da impazzire.
1: Sì.
0: E io devo fare il mio.
1: Sì.
0: Dammi il tuo cazzo.
1: Sì.
0: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
1: Sì.
3: Basta, non dire più una parola.
1: Sì.
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Succhia.
3: Ah, leccami i coglioni. Ecco, brava. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Ti ho avuto l'orgasmo.
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
2: Incredibile, la vecchia è partita con la mano.
1: Masturbati.
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, sì.
3: Ecco, brava.
2: Mentre la vecchia finisce di masturbarsi, vi ricordiamo che nello store dello Zoo di 105 ci sono le ultime magliette out di Leone di Lernia, affrettatevi perché stanno per finire.
1: Ah.
2: È venuta.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo
5: spirito.
0: Sì, pronta?
5: Chi è?
0: Allora.
5: Chi è?
0: Perché non facciamo qualcosa? Ti posso rendere la giornata piacevole?
5: Ui là, e cosa faresti tu, bello?
0: Voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Solo giocare ho avuto anche usare.
0: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Sì, per...
5: Ma ascolta una roba, so che pigiare o ne porta una situazione per i nasi. Così da se tiro su una gaia, ma.
0: Se non vieni ti faccio licenziare. Dirò che voglio un altro operatore. Dammi il tuo cazzo.
5: Delle figa e.
0: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca. Allora. Qui comando io.
5: Oh, io ti voglio qualche problema, ho bisogno di qualcosa altro, cosa?
0: No, fanculo.
6: Fanculo.
7: Prossimamente nel Wonderland.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: This

0: consola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: quarta abbondante puntata. Gian Michael è ancora molto scosso per aver perso la sua corsa ad una promozione in azienda, che invece ha ottenuto il suo migliore amico Dextro. Tra i due inizia quindi a vigere del risentimento.
1: Non ci posso credere, Dextro! Quel posto era mio!
2: Oh, senti, cosa ci posso fare? Mi hanno proposto l'incarico di nuovo capo aggeggio con delega ai fregni! Non potevo rifiutare!
1: Ma tu non ne sai nulla di fregni! Mentre io ho dedicato loro tutta la mia vita!
2: Gian Michael, capisco il tuo disappunto, credimi. Al posto tuo forse mi sarei ammazzato. Anzi, sai che ti dico? Se vuoi ammazzarti, ti posso anche dare una mano. In nome della nostra amicizia.
1: Non c'è nessuna amicizia! Mi hai soffiato il posto!
2: L'ho dovuto fare. Lo sai che la tradizione impone che chi viene promosso capo aggeggio debba soffiarsi da solo la sua sedia in vetro di Murano.
1: Tu mi hai fregato! Per anni ti sei finto mio amico per apprendere da me tutto quello che c'è da sapere sui fregni e poi farti promuovere al posto mio!
2: Mi dispiace che la pensi così, ma sai benissimo come sono andate le cose. Tu sei stato coinvolto in uno scandalo sessuale con la figlia del dittatore aziendale.
1: Non c'è nessuno scandalo! Io Mignori non l'ho mai nemmeno sfiorata! Però qualcuno ha pensato bene di scrivere al dittatore aziendale una lettera anonima piena di menzogne!
2: Una lettera anonima?
1: Sì!
2: Scritta con le lettere di giornale?
1: Sì!
2: Spedita da un ufficio postale del Wiscoyoto?
1: Esatto!
2: Con un francobollo da 60 centesimi raffigurante Franklin Roosevelt che ha appena inventato la lampadina a forma di vinaccia di uve Chardonnay?
1: Sì! E non ho la benché minima idea di chi possa averla inviata! Però non posso accettare che tu abbia approfittato così di questa mia disgrazia, Dextro! Ora per colpa di quella lettera non solo ho perso la promozione, ma verrò anche demansionato e trasferito!
2: Ma davvero?
1: Goditi il tuo posto di capo aggeggio, Dextro! E pensa a me che dovrò andare a fare la guardia promessa!
2: Guardia promessa? Non ti fanno fare nemmeno la guardia giurata!
1: È un vero inferno! Dovrò lavorare in un putrido albergo a 6 stelle e 2 comete!
2: Ah, lavori in albergo? Però magari ti mandano a dormire chissà dove.
1: No, mi danno una suite! E lo sai cosa c'è proprio davanti alla finestra della mia suite?
2: No, cosa c'è?
1: L'Accademia Nazionale delle Spogliarelliste dell'Arcanada, ma ti rendi conto? Non si chiuderà occhio tutta la notte!
2: Ma sei sicuro che questo posto...
1: E ho già preso informazioni, è un delirio! Ogni notte queste ragazze vanno nel bar, si ubriacano, fanno casino! Tutte le dannate sere dovrò avere a che fare con fotomodelle ubriache che si azzuffano svestite! Non è umiliante!
2: Non lo meriti. Forse possiamo provare a fare cambio di...
1: Penso che l'autore della lettera anonima sarà soddisfatto! Ma qualora non lo fosse, immagino quanto godrebbe nel sapere che l'albergo in cui lavoro ospita ben 4 convention di ninfomani all'anno.
2: Forse quella lettera possiamo dimostrare che è falsa.
1: E per arrivare a fine mese ho dovuto anche accettare un secondo lavoro di gestore di siti internet per ninfomani. Ti rendi conto? Beato te, amico mio, che fai il capo coso e potrai incontrare gente di alto livello, anziani sifilitici, l'associazione di categoria dei grassoni sudati.
2: Gian Michael, l'amicizia prima di tutto. Se c'è un modo per fare a cambio, prenderti il mio posto e fare a cambio, sappi che...
1: Non c'è nulla da fare ormai. Partirò oggi stesso e mi trasferirò in quella città infernale. Ricordati di me quando dovrai fare la tradizionale sauna coi lottatori di sumo di inizio mattina.
3: Se la caverà già Michael col suo nuovo lavoro? A chi bisogna mandare un curriculum per farlo anche noi? Riuscirà già Michael a prevenire le risse tra spogliarelliste mezze nude? O interverrà dopo aver studiato bene la situazione per una mezz'ora abbondante? E arriverà a fine mese con il suo secondo lavoro di gestore di siti per ninfomani? Lo scoprirete nella prossima pattugliatrice puntata di Dissapori, che si intitolerà... La ninformatica.

0: Lo Zodi 105.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella bro, sono Mocco, l'abbreviativo di Moccolo, perché da piccolo mia madre, per farmi stare zitto, mi metteva la testa sui fornelli del gas accesi e così mi addormentavo. Benvenuti a Mind Merd, un programma dove si parla di cose che non interessano a nessuno e si mette musica che non piace a nessuno. Bella bro, come siamo forward, ovvero avanti.
3: Ma tutti a me devono capitare.
2: È palese che durante la gravidanza mia madre si fumava il crack e qualcuno la prendeva a calci nella pancia, altrimenti non si spiegherebbe perché sono così strongolato. Oh bro, pensateci, ho fatto 1000 programmi su 105 e nessuno sa chi sono. Ogni volta che arrivo in radio, la tipa all'ingresso chiama la polizia pensando che sia un immigrato clandestino che vuole rubare. Ehi bro, è questa la cosa bella, mi rende one of you, uno di voi. Spariamoci un pezzo trap che ormai ascolto solo io e facciamo starting the program, ovvero inizia lo show, bella bro.
3: Ma non posso fare regia a qualcuno capace.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Iniziamo con un brano di un artista pazzesco, lui è Vomito la Zuppa e il pezzo si intitola Cago sulla macchina.
4: Yeah.

0: cago sulla macchina del grande vomitò la zuppa. Nel testo si percepisce il disperato bisogno di essere accolto nel mondo che ci circonda senza preconcetti e senza creare i traumi. Un viaggio introspettoso nelle menti dei giovani che vogliono sbarcare il lunotto e vivere spensierati. Ho reso l'idea?
1: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Oh, il programma si chiama Mind Merd perché le nostre menti possono produrre di tutto, anche la merda se serve. Sono Moco e adesso mettiamo una canzone che parla della difficoltà di relazione fra padre e figlio, pezzo profondo che mi ricorda molto il rapporto conflittuoso con il mio genitore A. Lui è scrotostorpietto e il pezzo si chiama Mio padre è un infame.
1: Mamma mia, povera radio.
2: 105 Mind Merd con Moco.
3: Mi hai rubato la merenda, mi hai rubato la bici, mi hai rubato la mancia che mi diede la

0: mi tirava in testa mio padre quando non riuscivo a dire parole come lapalissiano, erubiscente e pleonastico. Ora le dico bene grazie ai pugni sul collo e le frustate sulle gengive che mi tirava mio padre per insegnarmi le basi della nostra lingua.
1: Sapessi quante ancora te ne darei io.
0: Questo per dire che dovete pestare i vostri figli se volete che imparino a vivere in questo mondo pleonastico. Metto sta parola ovunque perché fa figo. Ora devo salutarvi. Mind Merd torna settimana prossima. Io scendo che c'è mio padre che mi aspetta sotto la radio e oggi deve cinghiarmi con la fibbia di ferro e poi strapparmi un dente con le pinze per tenermi sempre sul pezzo. Bella bro, brr, grr. Grazie a Simo Gay in regia.
1: Vai a fanculo coglione.
0: Bella, alla prossima puntata.
1: Va di culo che hanno chiuso i manicomi.
2: Studiare fa male, meglio a rubare. Giro con la Lamborghini perché mi fanno i pompini ovviamente.

0: It's 105 Zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì, al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono licenziati, a me mi arrivano 200 sms che dicono licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato del mio?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Perché nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Mica, faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, però Angeli, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Eccomi, signora. Mi scusi, stavo spolverando la sua collezione di cagne in calore.
3: Ma sei cretina? Non lo sai che io e le cagne in calore abbiamo un trascorso anale?
2: Signora, è mezz'ora che stanno suonando alla porta. Forse dovrei andare ad aprire?
3: Ah, è il campanello? Pensavo fosse una nuova canzone di Rovazzi. Allora muoviti, plebebete! Vai a vedere chi è!
2: Oh, che bel bambino! Come ti chiami, piccolino?
4: Io sono Giambocchino!
2: Ah, mi ha sboi in faccia! Ma io ti ammazzo, piccolo pervertito!
4: Non aiuto! Aiuto!
3: Brutta puttana! Lascia stare mio nipote! Vieni qua, Giambocchino, fatti abbracciare!
4: Ciao, nonna Ruanda!
3: Ah, schifo! Schifo!
2: Donna Ruanda, ma chi è questo piccolo maniaco?
5: Potrei farle la stessa domanda! Precipitato!
3: Questo è mio nipote Giambocchino e da oggi vivrà con noi a Villa Calabria.
4: Che bello, che bello! Una casa tutta per me!
3: Smettila di spruzzare in giro, Giambocchino, o ti riporto subito allo sboranotrofio.
4: No, ti prego, nonna Ruanda, allo sboranotrofio non ci voglio tornare.
2: Ho capito! È lui il segreto di donna Ruanda, il nipote sborrone.
6: Il nome alcanzará tutta la vita per innamorarla.
3: Ma che dici, sperma della gleba? Lo sanno tutti che Giambocchino è mio nipote e ne vado molto fiera. È il primo bambino al mondo nato da un pompino.
2: Davvero?
5: Potrei farle la stessa domanda, ma sto già vomitando al pensiero.
7: Canta salvaje con tu passione.
8: Che bonita!
7: Con tu dulzura arranca del corazon.
3: Certo, purtroppo mia figlia Biafracchia è morta vomitandolo alla luce. Ma da oggi mi prenderò io cura di lui. Non è vero, Giambocchino?
4: Sì, nonna, sì! Giambocchino è molto felice! Felice!
3: Ah, cazzo! Mi ero appena fatta la permanente, Giambocchino! Straccia, controlla che non faccia danni mentre vado a levarmi questo spaccimme di dosso.

0: Giambocchino!
1: Sì?
0: Ma tu lo conosci il segreto della nonna?
1: Certo che lo conosco! Certo che lo conosco!
2: No, è certo che lo conosco!
1: Certo che lo conosco!
3: Ho fatto la pausa.
1: Certo che lo conosco.
4: No. Però fammi una cortesia. Sì. Quando devi recitare e tiri dentro l'aria, poi prima di tirarla fuori spostati un po'.
1: Certo che lo conosco.
3: No.
1: Certo che lo conosco.
0: E me lo vuoi dire? Eh? Eh? Qual è il segreto?
2: Avvicinati, che te lo dico in un orecchio.

0: Mi avvicino.
1: Il segreto,
0: eh? Eh?
1: Eh?
0: Eh? Ma quanta cazzo ne hai?
2: Sto per vomitare. E potrei farle la stessa domanda, ma comunque sto per vomitare.
3: Mi scusi se la interrompo, maresciallo Scialomare, però adesso lei nell'elenco batte Rary Rotte, perché si è fatto pisciare in bocca a Luca Alba e adesso in faccia da Giambocchino.
2: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando esce un nuovo videogioco, datti malato e fottiti il cervello davanti alla play per tutto il giorno. Sii uomo. Se sei intollerante al lattosio, sbrana un barattolone di gelato al giorno e abbraccia la diarrea. Sii uomo. Spendi 80.000 euro per un fuoristrada e non fare mai il fuoristrada. Sii coglione. Sii uomo. Quando ti lavi i denti, non usare un bicchiere per il risciacquo. Metti la bocca sotto il rubinetto come un cazzo di cane. Sii uomo. Porta la tua fidanzata nel ristorante del vostro primo appuntamento e mollala col conto da pagare. Sii uomo. Quando finisce la carta igienica, usa un calzino. Che stupido. Quando finisce la carta igienica, usa un calzino. Sii uomo. Hai forti dolori alla cervicale? Vai in un centro massaggi e fatti fare una sega, così non ci pensi. Sii uomo. Non aspettare che la pizza si raffreddi. Ustionati il palato con la prima fetta e spegni l'incendio con il gin. Sii uomo. Scorreggia quando fai gli squat. Sempre. Sii uomo. Monta sempre le mensole ad occhio e poi muori dentro ogni volta che le guardi perché sono storte. Sii uomo. Le quattro frecce ti rendono immune al codice della strada. Accendile e fai il cazzo che vuoi. Sii uomo. Vieni sempre prima di lei, poi girati su un fianco e buonanotte. Dormi. Sii uomo. Quando al citofono ti chiedono chi è, rispondi ruttando il tuo nome.
3: Sii uomo.
2: Non cambiare il sacchetto della pattumiera. Schiaccia forte il coperchio. Vedrai che ci sta.
3: Sii uomo.
2: Gioca a Pokémon Go mentre fai un puttan tour. Sii multitasking.
3: Sii uomo.
2: Fatti crescere la barba solo per farci rimanere sopra l'odore di figa. Sii Abre Magique gusto pussy.
3: Sii uomo.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta
3: la famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.

0: Pronto?
1: Più veloce con quella bocca, oh!
0: Sì!
2: Oh, sì! Oh, sì, certo!
0: A me Remo
2: farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Bene, a rompere i coglioni mentre uno guida il camion.
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono
0: sì,
2: contenta.
0: Sì, puttana di tua mamma, te l'ho già detto.
1: Basta, non dire più una parola.
0: No, non dico più un cazzo.
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Succhialo tutto, puttana.
1: Alicami i coglioni.
0: Palle di merda.
1: Oh.
0: Pezzo di merda.
2: Oh.
0: I soffitti bassi, che rompi i coglioni.
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco
0: nelle
1: vene.
0: Sì, succhialo tutto. In faccia nel culo.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Più veloce. Ah, io non piccoglioni di merda.
2: Ah, ci divertiremo. A presto allora, ciao.
1: Mettilo in bocca.
0: Sì, mettilo tutto in culo e in bocca.
1: Ecco, brava.
2: Così, ti piace? Adesso hai voglia,
0: Cosa?
2: Così, ti piace? Adesso hai voglia.
0: Mi piace, guarda, piace di brutto.
2: Ah, bene.
0: Bene, sono contento. Adesso? Vai.
1: Più veloce con quella bocca, oh!
0: Ancora in bocca, dai, in bocca!
1: Oh! Succhialo che non voglia!
0: Figa! Basta!
1: Alicami i coglioni! Basta, non dire. Basta, non dire.
0: Una manovra!
1: Basta, non dire più una parola!

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Ah, leccami i coglioni.
1: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Oh. Mettilo in bocca. Più veloce con quella bocca. Oh.
3: Il sistema operativo consiglia di inserire la voce del signor Cappella e vedere se risponde. In parole povere, fare il test di personalità.
4: Il test di personalità.
1: Pronto?
5: Sì.
1: Pronto?
5: Pronto!
3: Questa è la moglie, che sta parlando con la voce di suo marito, ma non sa che in verità è Wender che la manovra.
1: Ma tu chi sei?
5: E tu chi sei?
1: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Io non chiamo a nessuno, sei tu che hai chiamato qua.
1: Pronto? Capito?
5: Eh?
1: Pronto?
5: Pronto.
1: Tua sorella.
5: Come?
1: Tua sorella.
5: Beh?
1: Pronto?
3: Ora richiamiamo e risponderà il signor Cappella.
1: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei? Ma che cazzo da tu chi sei? Ma che cazzo ti ha chiamato mai? E non rompi coglione a nessuno, fatti i cazzi tuoi. Sembra, vuoi finire di chiamarmi? Io ti chiamo, è stronzo d'uomo. Beh, vaffanculo. Sei uno stronzo d'uomo. Culo, vaffanculo, vaffanculo. A te tutta la razza della settima generazione. Vai a fare.
3: Grazie per averci regalato, uè stronzo d'uomo. Inserire la parola nuova nel campionatore.
1: Uè stronzo d'uomo. Uè stronzo d'uomo.
3: Vai Wender, richiama, Cappella.
1: Pronto? Uè stronzo d'uomo. Eh? Pronto? Sì? Uè stronzo d'uomo. Ora chi ti è morto e stramorto? Chi cazzo sei? Tua sorella. La fossaccia di mamma di tutta la settima tua generazione. E non telefonare più, stronzo, ma tu chi sei? Schifoso, lurido. Ma tu chi sei?
3: Troppo poco, richiamalo.
6: Chiama Cappella!
1: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Attenzione ora, perché il signor Cappella non ha montato le catene alla lingua e quindi gli slitterà un po' la lingua.
1: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come vengono a sparare dalla casa. Uè stronzo d'uomo, uè schifoso, l'unico competente. Tua sorella.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Fatti un taglio di capelli da coglione e poi di che va di moda e ce l'hanno tutti così. Sii uomo. Quando tua moglie esce di casa e si avvicina per darti un bacio, dalle una virile stretta di mano. Sii professionista. Sii uomo. Arricciati i baffi col muco. Sii a chilometro zero. Sii uomo. Il sabato mattina non esiste. Sfasciati di venerdì sera e svegliati 18 ore dopo. Viaggia nel tempo. Sii uomo. La coda di cavallo è solo una maniglia per il pompino. Se la tua donna si lega i capelli, slacciati i pantaloni. Se la tua donna si lega i capelli, tu slacciati i pantaloni. Sii uomo. Se tua moglie muore, porta la tua amante al funerale. Sii uomo. Gli alcolisti anonimi non servono a un cazzo. Se hai un problema con l'alcol, parlane col tuo barista. Sii uomo. Svita i tappi coi denti finché non sanguini. Sii uomo. Non fare mai una mammografia. Sii uomo. La pecorina senza schiaffo è come la carbonara senza guanciale. Rispetta la tradizione. Sii uomo. Se il wifi non funziona, fissalo con aria truce e le braccia incrociate finché non torna il segnale. Sii uomo. Se un piccione ti caga sulla macchina, trova il suo nido e scopagli le uova. Sii uomo. Appendi in cucina una foto di tua moglie con scritto impiegato del mese. Sii uomo. Se c'è un incidente stradale, non agevolare il traffico. Rallenta, avvicinati e cerca di vedere il cadavere. Sii uomo. Sposa un bel culo e compragli un paio di tette.

0: Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, benissimo, eccoci ritrovati. Per silenzio!
2: Ma guardi che non ha parlato nessuno.
1: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
2: Chissà. Nessuno, è lei che si gira su se stesso, probabilmente strafatto anche di droga, lo vedo anche.
1: Comunque.
2: Ah, ho capito.
1: Eccoci ritrovati. Silenzio! Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha due cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio!
3: Osegui, osegui, vostro onore! La vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente. Inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
1: Oh, ma che proprietà di linguaggio!
2: Grazie, ho sbagliato!
1: Che acume, che intelligenza!
2: Cosa dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
1: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
2: Io sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
1: Una merda 16 bit del signore Ercoglione. Fischiate, fischiate la merda! Merda, signori, fischiatela!
2: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in tre, uno studio televisivo. Cosa fa?
3: Fischio, faccio buco.
2: Ma lei è l'imputato in serata, cosa sta facendo?
3: Faccio rumorista.
2: Che cazzo dice? Ma quando il giudice si mette a fare buco, ma che cazzo fa?
1: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
2: Parlava con lei evidentemente. Ero io!
1: Bene, bene, bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi, eh?
2: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
1: Ermene sbatto il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo, eh?
3: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte, non ho commesso alcun rapimento. Il vagliardo l'ho solo preso in prestito.
2: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta, sì? Poi non li sa neanche leggere.
3: Ma io le leggo a modo mio, l'interpreto a modo mio.
2: Non è un'interpretazione l'italiano, mi
1: pelle
2: perdoni.
1: D'oca, pelle d'oca, io.
2: No,
1: io...
2: pelle d'oca un cazzo!
3: Ma il mio giudice mi ha capito, mi ha capito.
2: Non è suo il giudice, è del popolo!
3: Il nostro vede. Giudice.
1: Lui l'ha solo preso in prestito.
2: Dove solo preso in prestito? È due mesi che è sparito! Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
3: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa può infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
2: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
3: Bravo, ha capito?
2: Sì, adesso sì. Ha confessato! Ha confessato! Arrestatelo, arrestatelo! Torturatelo, bastardi!
1: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta, basta, basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Ehi tu, senti la mancanza di tuo nonno?
4: Eh sì, mi manca molto.
1: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
4: Ah, ma lo conosci?
1: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
4: Oh, finalmente!
1: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Bene, eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame cornuto figlio di puttana del signor Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
5: Giubilo, giubilo, giubilo!
2: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa. Lei sa cosa vuol dire giubilo?
5: No!
1: E condanna, e condanna, e condanna!
2: Cosa?
1: E condanna!
2: Non ho capito il nonno!
1: E condanna il signor Erculone!
2: Ma cosa mi deve condannare?
1: Alle seguenti
2: vittima.
1: Pene: un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Mara Venier.
2: Ma comunque è una bella donna, dai!
1: Obbligo di farsi installare installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta!
2: Ma una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'ha una fantasia questa persona devastante! Figli di puttana tutti!
3: Zitto, zitto, vostro onore, mette a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il sudeletano, che così siamo a posto.
1: Ah, intende dire la scossa!
3: La scossa! Gli dia la scossa, bravo!
0: E che scossa sia!
1: Buona Pasqua! Buona Pasqua!
2: A tutti!
1: Buona Pasqua anche a lei!
6: Radio 105. Yeah.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Nerd on Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: In questa puntata, Donna Ruanda non sarà interpretata da Silvietta, perché non c'era, ma sarà interpretata da Cosa Fica, della scenetta de Paulo Nois. Quindi, gracias.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ecco.
2: Che dolore! Salvastraccia! Salvastraccia!
3: Eccomi, signora! Che succede?
2: Un terribile dolore alla Francia! Ah! Fai qualcosa, brutta nana!
3: Subito! Vado a chiamare il dottor Eroinas!
2: Idiota! Ma che ti salta in mente? Non lo sai che io e il dottor Eroinas abbiamo un trascorso anale?
4: Quanto è busca!
5: Oh sì, che fai tanto bene! Sì!
3: Ma signora, se non si cura il mal di Francia, come farà ad andare al suo appuntamento con il ministro delle papere?
2: Dannazio paperone! Avevo dimenticato l'appuntamento con il ministro delle papere. Devo essere in forma, altrimenti quel farabutto scoprirà il mio
0: segreto.
2: E nessuno deve scoprire il mio
0: segreto.
2: Ma chi mi posso rivolgere?
4: Sacca sono orgoglio, maldito orgoglio, gli asse sparta l'amor.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Maresciallo Sciallomare, ma come diavolo è entrato a Villa Calabria?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: E allora me la faccia, presto! Fra poco devo incontrare il ministro delle papere!
1: Dannazio paperone! Ma io e il ministro delle papere abbiamo un trascorso anale!
2: Lo immaginavo, si vede da come cammina! Vuole venire con me?
1: Potrei farle la stessa domanda!
6: Perdonami, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
7: Donna Ruanda, maresciallo Sciallomare, avete fatto buon viaggio?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bando alle ciance, ministro, mi dica presto, perché questo incontro?
1: Potrei farle la stessa domanda. Domanda, con l'accento. Domanda? Un po' così dubbioso. Domanda! Imperativo.
7: Donna Ruanda, ho bisogno del suo aiuto. Il nuovo papa si rifiuta di mangiare le sue pere.
2: Ma che storia è questa?
1: Potrei farle la stessa domanda.
7: Come di certo saprete, le papere non sono animali come gli altri. Non si riproducono. Per questo dobbiamo crearle artificialmente, incrociando un papa con delle pere. Ma questo papa si rifiuta di mangiare le sue pere. Deve convincerlo, Donna Ruanda, o altrimenti le papere si estingueranno nel giro di qualche millennio.

0: capisco perfettamente, ma io cosa ci guadagno da tutto questo?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Se convincerà il Papa a mangiare le sue pere, io non rivelerò a tutti il suo segreto.
0: Ma questo è un ricatto! Non scenderò mai a patti con lei, farabutto!
1: Potrei farle la stessa domanda!
0: Non era una domanda, ma si è drogato, maresciallo!
1: Potrei farle la stessa domanda!
2: Se si rifiuta di collaborare, rivelerò al mondo il suo
3: segreto!
4: Mondo! Mondo! Il
3: segreto!

0: morendo, che lei...
1: Potrei farle la stessa domanda. Ho sbagliato intenzionalmente l'accento per cambiare la battuta.

0: il segreto.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Svegliati e crepa. Sii elettore democratico. Sii uomo. Non guardare le previsioni del tempo. Esci e affrontalo col cazzo di fuori. Sii uomo. Fidati sempre delle scorregge e poi, immancabilmente, cagati addosso. E poi, immancabilmente, cagati addosso. Sii uomo. Fatti crescere i baffoni per imprigionare l'odore di birra e di figa. Sii uomo. Non scegliere il modo più semplice per fare qualcosa. Fai fatica. Sempre. Ad ogni costo. Sii uomo. Non buttare il tubo di cartone della carta igienica. Lascialo lì e appoggia il rotolo nuovo sullo sciacquone. Sii uomo. La fidanzata ideale è una pazza bastarda maniaca. Stai con lei per 3 anni e perdi tutto quello che hai. Sii uomo. Se tua moglie ti dice aspettiamo un bambino, tu correggila subito. È lei che lo aspetta, non tu. Sii uomo. Segna 5 gol in partitella e fai cagare in campionato. Distruggi il tuo sogno. Sii uomo. Quando hai il raffreddore, non soffiarti il naso. Asciugalo con la manica della giacca. Sii uomo. Se la tua tipa ti chiede di essere per lei come un libro aperto, rispondile che per te le donne non dovrebbero leggere. Sii uomo. Ripeti all'infinito la stessa puttanata e aspettati ogni volta un risultato diverso. Sii uomo. Se hai male al fegato, non smettere di bere. Chiedi un trapianto. Sii uomo. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli di testa e poi chiedile di far... Oggi sono fragile oggi. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli di testa e poi chiedile di farti una sega. Sii uomo. Il phon è per le fichette. Asciugati i capelli tenendo la testa fuori dal finestrino della macchina. Sii uomo.
4: Radio 105. Hey!
5: 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
7: Disco retto.
8: Se fossi mia,
7: scorretto,
8: io ti legherei, ti innamorerai.
7: Ti scorretto, la tua dolce musica nel cuore.
9: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere la dinamite nel catetere di vostro nonno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi dipingo il c***o con la vernice alla paprika per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sfonda Anomala, ed è dedicata al suo amato Tsunaminchia. Caro Tsunaminchia, ti scrivo questa lettera mentre sono dall'ottorino, perché mi è rimasto incastrato un cetriolo nell'orecchio sinistro. Ah, mio dolce, dolcissimo Tsunaminchia. Ricordo con tenerezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo cercando di farmi riaprire la fontanella a colpi di c***o quando ti notai in lontananza mentre buttavi giù una villetta di 3 piani con il tuo schizzo dell'amore. E in quel preciso istante capii che eri l'eiaculatore feroce che avevo sempre sognato. Già, nonostante tu girassi sempre con un'autocisterna piena di attaccata ai coglioni, la nostra storia d'amore è stata davvero indimenticabile. Come quella volta in cui mi scopasti l'ombelico. E ora, quando me lo pulisco, tiro fuori talmente tanta lana da fare un maglione alla Statua della Libertà. O quella volta che ti appassionasti alla mia narice sinistra e ora posso pippare un prosciutto intero senza problemi. Sì, mi hai aperto, ma aperto proprio un mondo. Ed è per ringraziarti che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.
7: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.
1: Ma lo sai così e così, che non è lì che si fa la pipì, ma nel bagno già c'è un buco che felice ti aspetterà, circondato di ceramica un po' bianco tutto è già, nel lavandino, nel bidè, stanno aspettando te, ma la tazza assetata sorridendo ti attenderà, e la tua pipì colpendola sai la disseterà. Ho capito, ho capito, so io dove la farò, c'è un bel posticino dove bello bello me ne andrò. Guarda qui, guarda lì, se mi scappa la pipì.
9: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sfonda Anomala, dedicata al suo amato Tsunaminchia, che continua così. Già, mio dolcissimo Tsunaminchia, il mio amore per te è stato grande, grande come il mio bus del cul quella volta che mi sono sdraiata a gambe aperte sulle rotaie mentre arrivava all'interregionale. Purtroppo recentemente un picchio mi ha scambiato. Purtroppo recentemente un picchio ha scambiato i tuoi coglioni per il tronco di un albero e il dottore ha detto che non potrai sbò mai più. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un russo che si è fatto trapiantare la testa di un... si è fatto trapiantare la testa di una giraffa al posto del cazzo. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Sfonda Anomala. P.S. Lo sai che se ti infili una pera nel culo e inizi a saltellare ti diventano i capezzoli fosforescenti? Quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: tempi fuori, panzona. Ti riempi fuori, panzona. Panzona. Ti riempi fuori, panzona. Panzona. Ti riempi fuori, panzona. Panzona. Ti riempi fuori, panzona.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Accompagna tuo figlio a giocare a calcio e dopo 5 minuti picchiati col guardaline. Sii uomo. Sii fedele alla donna sbagliata e tradisci quella che ti ama. Sii uomo. Non augurare mai buone feste, ma solo buon Natale del cazzo. Sii uomo. Di ai tuoi 3 figli che per te sono uguali e poi, quando sei da solo con ognuno di loro, digli che è il tuo preferito. Sii uomo. Non indossare il rosa. Mangialo. Sii vaginariano e sii uomo. Non ascoltare. Mai. Rispondi a cazzo. Sempre. Sii uomo. Se la tua ragazza ti fa notare un tizio con una macchina più bella della tua, rispondile che probabilmente anche la sua fidanzata è più figa della tua. Blasta la fighetta. Sii uomo. Se il bagno è occupato, caga su un tappeto e dai la colpa al cane. Sii uomo. Se non hai i soldi per una lavastoviglie, sposati. Sii. Sì. L'ho capita adesso. Sii uomo. Quando dai il tuo regalo di Natale a qualcuno, digli cosa c'è dentro e quanto lo hai pagato prima che lo scarti. Sii uomo. Non pensare al whisky. Lascia che sia lui a pensare a te. Sii uomo. Aspetta il Black Friday per comprare a 1000 euro una cosa che ne costava 800 la settimana prima. Sii uomo! Hai paura di rimanere solo? Fanculo gli amici. Circondati di debiti. Sii uomo! Se chiami la direzione di una grande azienda e ti risponde una donna, chiedi come mai ti hanno passato le culle. Se chiami la direzione di una grande azienda e ti risponde una donna, chiedi come mai ti hanno passato le cucine. Sii uomo. La mattina di Natale fai ridere i tuoi bambini. Accanto alle palline appendi dei cazzi di gomma. Sii Grinch. Sii uomo.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì,
9: che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
9: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
8: sì,
9: delle feci.
8: Guardi,
9: forse
8: vabbè,
9: c'è il sangue. Allora,
8: sì,
9: signora...
8: Questo
9: mi ascolti,
8: sì,
9: ero puttane.
8: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
9: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio,
9: un poverito, cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcaccia me se.
9: Porca madre.
10: Sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
8: No,
9: la linea da Rai Sport per... Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
8: Va bene.
9: Lo sport.
8: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente,
8: ecco,
9: emozionante.
8: Sì.
9: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
9: per
8: cosa
9: chi non
8: si...
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
9: Ecco.
11: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
9: ma tu,
11: che ti ho
9: ma
11: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
9: Uno.
8: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio
9: che
11: da lavoro.
9: Bagalov, porco di...
8: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
8: Sì.
9: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola con quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
12: ma
9: fare la
12: cacca.
9: Ma
12: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
8: bene,
9: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
8: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
13: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
13: Hai visto Peppino? Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105. California,
15: California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
16: Ciao Ryan, come stai?
17: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
15: Per la mia psiche?
17: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
15: Arcipelago.
17: Nell'arcipelago.
15: Arcipelago.
17: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
15: Pelago.
17: Nell'arcipelago.
15: Nell'arcipelago.
17: Nell'arcipelago.
15: Dell'Oceano Indiano.
17: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
15: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
16: Piacere, Lindsay.
17: Ciao, io sono Rachel Conner.
15: Ma chi è
18: Rachel Conner?
17: Un gelato, lo vuoi, Conner?
18: La cioccolatas.
15: Ciao, io sono Ryan Cohen.
17: Ciao, io sono Ryan Conner.
18: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
16: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
17: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
18: Stile, anno il 96. Una business relationship.
17: Una business relationship.
18: Una business relationship. Che la station way, di nuovo.
17: Recession. Una business relationship.
18: Relationship, quello che fuma.
17: Una business relationship fra di noi.
18: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
17: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
15: Ancora
18: Lisen, no.
17: Lisen.
18: Lindsay.
17: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
15: Non è l'insane. Lindsay.
17: Lindsay.
15: Lindsay.
17: Lindsay.
15: Prova a dire Lindsay.
17: Lindsay.
15: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
17: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
15: Ancora.
18: Perché Lindsay?
17: Oh, Lindsay.
18: Lindsay, come Sanpei.
17: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
18: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
17: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
15: Cervellarmi.
17: Ma devo cervellarmi per...
18: Sì.
17: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
15: No.
17: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
16: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
15: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
16: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
15: Ma no, non pensare che
16: ma
15: sei.
16: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
17: No, perché?
16: Ancora?
17: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
16: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
17: Lindsay, non ci conosciamo da molto. Ma...
16: Parla, idiota, dai che devo studiare.
17: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
18: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
17: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
18: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
17: No, col PSD.
18: No, PSP.
19: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
17: Che ne dice?
19: Che dici? No.
17: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
18: Ci pisciamo addosso.
17: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
18: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
17: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
18: Che non Theft, Theft.
17: E al Grand Theft Auto, Libertania, Libertà, libertiamoci.
18: Libertiamoci.
17: Libertiamoci.
19: Liberty Island.
20: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
17: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensalo solo nel bordo di Bitonto.
18: Ma in Puglia?
17: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
18: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
17: Vov.
18: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
17: Lo sapevo, adesso
18: fa bene l'uovo.
17: Coglioni a me, rompi
19: coglioni. Una macchina famosa.
18: Una Range Rover Vogue.
17: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
18: Rover?
17: Rover
18: Vogue.
17: Vogue.
18: Una Range Rover Vogue.
17: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
18: Borger,
19: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
18: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
3: Se falegniamo?
4: Sì.
3: Buongiorno, senta, c'ho un problema con dei mobili che ho preso all'Ikea, no? Che sono fantastici, incredibili. Il problema è che non riesco a montarli. Perché ho preso la Kenness con la Tassidel e la Christbro. È presente come è fatto, no?
4: No.
3: È comodino. Comodino di quello bianco di legno. Il Kenness. No, è Kenness. Solo che non riesco a montarlo. E non è che tu hai la possibilità pagando, che vieni a casa che mi dai una mano a montarla, che c'è quella, le istruzioni, che è troppo complicato.
4: No, un comodino no, guarda, mi dispiace.
3: No, ma ne ho 50 di comodini. Ne ho presi 50.
4: No, no.
3: Quanto mi costa? 7-8 mila euro per farteli montare? Non so,
4: no,
3: fammi un
4: no,
3: prezzo
4: non,
3: 10.000 euro, quanto vuoi? 10.000 euro?
4: Sì, sì, 100.
3: 100.000. E 100.000 è un po' caro. 7.000, 8.000 possiamo parlarne. Sono 5, perché ho praticamente un magazzino. Ho fatto un magazzino con i comodini, dove alla sera praticamente facciamo le orgie con le puttane, ci mettiamo lì e lì mettiamo i cazzi con i goldoni, capito, scemo? Mi hai buttato giù il telefono e ti spacco tutto.
4: Pronto? Pronto?
3: Pronto, falegname?
4: Ma scusi, cosa vuole?
3: Scemo. Scemo. Cosa fai? Hai preso un duoso? Se ti ho chiamato perché c'ho bisogno del falegname.
4: Sì, allora chiama un...
3: Scemo coglione! Cosa c'hai? Puttano!
4: Pronto?
5: Bello? Sei falegname tu?
4: Pronto?
5: Falegname!
4: Chi è?
5: Sto cazzo! Sono Massimo di quarto! Sendo un casino la madonna, stai segando alberi?
4: Cosa?
5: Sto cazzo due. Ascolti, devo montare dei mobili, bastardo.
4: Sta portando dei mobili?
5: Mamma mia, quanto sei ignorante.
4: Devo non si capisce niente.
5: Oh, scemo di me.
4: Con calma, parla con calma.
5: Sai che ti infilo un braccio in culo e ti trasformi in Wandy Bim Bum Bam? Hai capito?
4: No.
5: Perfetto, allora te lo ripeto. Infilo un braccio in culo e ti trasformi in pupazzo. Pupazzo rosso con l'orecchione degli anni 80. Allora, praticamente, squilibrato, devo montare dei mobili dell'Ikea che fanno cagare perché non riesco a montarli. Mi serve uno bravo. Un Hemnes, un Sansbel.
4: Da montare la roba dell'Ikea?
5: Sì, un Gwisprang.
4: Ah, va a trovare un altro da Ikea, dai, stai a comprare la roba là.
5: Sai che se ti tiro uno schiaffo ti
4: compro
5: una maniglia?
4: Io non sono capace di montare la roba dell'Ikea.
5: Ti monto una maniglia sul petto e ti apri il torace, scemo.
4: Non sono capace.
5: Ti metti i vestiti nel culo, hai capito? Bastardo.
4: Tu sei bastardo.
5: Vengo lì, ti strappo le braccia, te le infilo nelle orecchie, ti trasformi... Hai presente lo spinner?
4: Non capisco niente, amico.
5: Lo so, che cazzo vivi a fare? Come fai ad andare a fare la spesa? Come lo chiami il latte nella tua lingua di merda?
4: Bastardo. Ma chi è lei? Ma chi è lei?
5: Bastardo! Ma guarda sto gnomo del cazzo! Richiamalo gnomo!
2: Ora le cose si fanno tese e Massimino perde il controllo e camuffa lo gnomo Carmelo a colpi di infamia.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì.
5: Ehi, gnomo del cazzo! Mamma mia, ma basta il volume di quella motosega, ma come fai?
4: Ma basta un'altra persona, vediamo se capisce, perché io non capisco niente.
5: Lo so che non capisci un cazzo. L'hanno preso 44 ictus stamattina.
4: Aspetta un attimo, te lascio passare.
5: Non te ne sei neanche accorto. Che cazzo, cosa stai facendo, automa del cazzo? Bastardo. Oh!
6: Devignamo, amico mio.
4: Pronto?
5: Pronto!
4: Ehi!
5: Madonna, mi ha risposto uno gnomo, tutto ho fatto. Ma chi è che mi ha risposto al telefono, capisci un cazzo?
4: È capo di fabbrica di falegnameria.
5: Cosa hai detto, scusa?
4: Capo di fabbrica di falegnameria.
5: Pensa, tutte e tre le parole in una frase non hanno alcun senso. Vabbè, comunque, a prescindere da questo. Voi li fate i montaggi a Ziz? Li fate i montaggi sui mobili?
4: No, noi produciamo i mobili su misura e li montiamo i nostri mobili. I altri da fuori no.
5: Madonna, chi ho chiamato? Putin?
4: Sì, più o meno sì.
5: cazzi, si sente che sei dell'est. Come fai a lavorare con...
4: Sono russo.
5: Minchia, tu si sente che è proprio sei uno tosto come il tuo presidente. Ma chi è quel rincoglionito che lavora con te? Ma che è un ognomo? Da dove l'hai preso? Nel bosco l'hai preso?
4: No, lo so, ma questo è il capo.
5: Lo so che non puoi fare, non puoi dire niente, però lo vorresti mandare a fanculo il tuo capo. Vabbè, senti, cioè ho bisogno di montare dei mobili dell'IKEA. Il Brinnesprek Nefrenes. Il Tissental Pnacfteft. Però non con quello gnomo tutto stronzo che ti, il tuo capo, che si capisce che non riesce neanche a muovere le mani correttamente. Tutto preso.
4: Sì, ho capito cosa vuol dire, ma noi solo produciamo mobili su misura.
5: Ho capito.
4: Siamo un cazzo della misura e montiamo i nostri mobili.
5: Fantastico.
4: Non andiamo in giro.
5: Ma tu ti rendi conto che sei più bravo tu, che sei russo, di lui che è un italiano che non capisce un cazzo? È pazzesca sta cosa.
4: Grazie.
5: Senti, qualche volta piandagli una motosega nella schiena che ti ritiri l'azienda, va. Va bene, dai. Buona giornata. Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo. Ciao, ciao.
4: Ciao.
7: Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo.
5: Va bene, anche stavolta l'abbiamo.

0: Buonasera, eccoci nuovamente ad un'altra puntata del podcast mascherato da programma televisivo che inspiegabilmente fa anche degli ascolti incredibili. Lo potete anche vedere dai 50.000 euro di orecchini che indosso. Questa sera ci viene a trovare un personaggio della TV molto popolare che mi ha pregato in ginocchio di potersi far fare quattro domande copia e incolla da altre interviste fatte negli ultimi 10 anni come da prassi di questa immondizia di format. Signori e signore, Teo Mammucari!
1: Sì, sì, dai, muoviamoci che ho fuori il taxi che mi aspetta.
0: Ciao Teo, benvenuto a Bestie.
1: Ancora che mi saluti? Su, sbrigate, che già non c'ho voglia, poi se te dilunghi coi saluti non finiamo più sta stronzata.
0: Tutto a posto? Ti vedo nervosetto.
1: Ma non sono nervoso e tanto meno agitato, solo che tu non sei nessuno e devo già far finta di rispettarti. E poi sto studio puzza di sudore per sti quattro figuranti de merda che avete messo a fare i manichini del cazzo per battere le mani senza senso. Io sono Mammucari, mica uno stronzo qualsiasi. Ecco, senti, ma che cazzo vi applaudite? Vi ho dato pure delle merde.
0: Vabbè, cominciamo con una domanda di rito che facciamo sempre qui a Bestie. Ma lei che bestia si sente?
1: Ma che cazzo di domanda è? Ma chi sono i tuoi autori? Cioè, sono... Ma fammi una domanda più bellina, una roba che mi fa divertire, non so. Teo, come ci si sente ad essere magico? Oppure, Teo, come fai ad essere così irresistibile? Ecco, queste sono domande da fa a uno come me. Ancora che se battono le mani sti stronzi. Ma che cazzo ci avete da applaudire?
0: Vabbè, allora proviamo con un'altra domanda. Dicono di te che sei un osso duro, è vero?
1: Ma dicono chi? Fai nome e cognome. Dimmi chi ha detto che sono un osso duro, che gli sfondo il muso con un pugno in bocca.
0: Ma non è un'offesa. Teo, essere ossi duri è un complimento. Non c'è bisogno di avere sempre questo atteggiamento arrabbiato.
1: Ancora che battono le mani. Dai, dai, ti do ancora 3 minuti del mio tempo prezioso per formulare una domanda che mi piaccia. Dopodiché te manno a fanculo.
0: Ma smettila di avere questo atteggiamento aggressivo. Sei tu che mi hai implorato di farti venire qui. So 3 anni che ci rompi i coglioni che vuoi farti intervistare. E poi quando sei qui mi tranci il cazzo con sto modo di fare da super VIP de sto cazzo. Ma la vuoi finì?
1: Ma come te permetti? A stronza, a impunita, a infame.
2: Stop. Scusate, ma siete andati troppo dritti alla litigata. Dovremmo riprendere da prima che si arrabbia la Fagnani. E tu, Teo, cerca di essere più ansioso e frustrato, ma non mi esplodere subito. Altrimenti non copriamo il minutaggio minimo della Rai per la messa in onda. Tutto chiaro?
0: Ok, regia, tutto chiaro.
1: Mi spiace, Francesca, sono stato troppo sbrigativo?
0: Sì, in effetti, se litighiamo subito, non regge la pantomima. Se la gente fiuta la taroccata, poi ci demoliscono sui social. Cerca di fare un crescendo per almeno 19 minuti, poi ti alzi e me manni a fanculo 2 volte mentre esci.
1: Ok, ok, grazie Francesca, tutto chiaro.
2: Possiamo riprendere. Allora, Teo, ora giriamo subito quando ti alzi e te ne vai. Ma cerca di essere più spontaneo.
1: Certamente, tutto chiaro.
2: Bene, tutti pronti si gira, pubblico.
1: Basta, adesso scusami Francesca, ma non pensavo fosse una cosa così. Scusate, pubblico, ma io me ne vado.
0: Ma non capisco, ma perché l'hai presa così? Comunque se vuoi andare nessuno ti trattiene.
1: È certo che me ne vado, ciaoone proprio.
0: Sì, sì, come vuoi, certo. Ciao, Teo, ciao.
1: Ma vaffanculo.
0: Ma io non ho parole.
1: Io sì. Arrivatene a fanculo, Fagnà.
2: Top, ottimo, studio libero. Grazie, Teo.
0: Bene, bravo, Teo.
1: Ma brava tu, meno male che ti è venuta in mente questa pantomima, perché sono un po' di anni che in un mese fila praticamente un cazzo di nessuno.
0: Effettivamente stai proprio messo maluccio, frate.
1: Sui social c'ho meno follower del dottor Bavero.
0: Ma chi? Ma dottor Bavero è il panzone che se beve è il piscio delle mignotte.
1: Sì, sì, che schifo. Poi ha messo incinta una giuccia cazzi di OnlyFans.
0: Davvero? Ammazza che disagio.
1: Vabbè, speriamo che con sta stronzata delitigata si alza un bel polverone. Così mi faccio un paio di meme come Jerry Scotti. Almeno me levo dai coglioni sti balletti de merda delle Iene.
0: E già, mi fai tanta tenerezza quando te vedo a 60 anni a fare il pupo siciliano per 2 spicci de merda.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105
2: è stata vittima dello zoo per 5 anni. Le abbiamo regalato una seconda giovinezza, una vita surreale, facendole credere cose che nessuno avrebbe creduto, nemmeno sotto effetto dell'MD. Nemmeno sotto effetto dell'MD. L'abbiamo fatta innamorare, sposare, credere a trame insulse, accettare figli partoriti analmente dal marito. Abbiamo creato un mondo totalmente inverosimile. Nuova stagione, nuova vita anche per Santina. Nuova vita anche per Santina. Basta telefonate a base di sesso. Basta chiacchierate senza senso. Da oggi Santina diventa parte della squadra. Ovviamente a sua insaputa. Ma da oggi entra in missione. Nasce Mission Santina. Nasce Mission Santina.
3: Pronto l'ufficio Masbeb, signora?
4: Dimmi.
3: Sì, salve, mi ha incaricato Basetterra di darle un compito. Potrebbe darci una mano cortesemente?
4: E che fare?
3: Allora, siccome stiamo organizzando una festa di compleanno per suo marito.
4: Sì, esatto.
3: Esatto, stiamo preparando una festa di compleanno per il compleanno fra 3 anni. Siccome vogliamo fare le cose fatte bene, in grande stile, e sappiamo che Aldo è appassionatissimo di un dolce fatto di carne. Non so se lo conosce.
4: Dov'è adesso?
3: Cosa, scusi?
4: Dov'è Aldo?
3: In questo momento è in cima al palazzo, fa la bandiera oggi.
4: Fa Aldo?
3: Aldo
4: fa,
3: sì.
4: Fa la bandiera?
3: Sì, perché il martedì fa la bandiera. Sta appeso al pennone sopra il palazzo e sventaglia.
4: Ma dove si trova, scusi?
3: Sopra il palazzo in Donegani.
4: A Milano?
3: Sì, a Milano, esatto. Sì, sì, sì, sì, sì.
4: Ah, lì a Milano. Ho capito.
3: Vuole che le faccio mandare un selfie mentre fa la bandiera?
4: Oh, si può fare?
3: Sì, sì, sì, mi organizzo un attimo, non è un problema. Tanto adesso dovrebbe essere calato un pelo il vento. Mi fa un favore, si ciuccia il dito, mi dice da che parte viene il vento, se da nord o da sud, così glielo dico subito.
4: Al polo nord.
3: Al polo nord, esatto. Allora, signora, ci può fare una cortesia se le do un incarico per organizzare, così ci dà una mano a organizzare la sorpresa di compleanno?
4: Sì, e che cosa devo fare?
3: Dovrebbe chiamare in macelleria, cortesemente. Adesso poi gliele passiamo noi. E ordinare dei cazzi di toro interi.
4: I gambi?
3: No, i cazzi di toro interi.
4: I gambi di toro?
3: No, i cazzi. I cazzi di toro.
4: Oh, sacramento.
3: Ha presente cosa sono? È una. Dopo il filetto c'è il cazzo di toro.
4: No, guardi, le gambe di toro.
3: No, no, i cazzi di toro.
4: Ah, i sassi di toro.
3: No, i cazzi.
4: Mai
3: i cazzi, no, i cazzi, no, i cazzi di toro.
4: Ah, i tazzi.
3: No,
4: cazzi.
3: No, non cazzi. I tazzi, non i sassi, non i pazzi, i cazzi.
4: Sì, va bene, dai.
3: I cazzi di toro.
4: Sì, che cosa devo fare?
3: Allora, adesso chiamiamo in macelleria e cortesemente dovrebbe ordinarne due però sopra i 6 kg, se possibile.
4: Tutto il mondo sanno che io sono un monocloide e anche io amo Aldo Basso.
5: Signora?
4: Pronto?
5: Salve.
4: Salve.
5: Allora, senta, adesso mi deve ordinare 2 cazzi di toro da 6 kg l'uno. Ha capito?
4: Sì.
5: Ok, le passo alla macelleria di Basetterra.
4: Va bene. Dai, che mi si brucia tutto.
6: No. Maria?
4: Pronto?
6: Pronto?
4: Senta, io vorrei per mio marito Aldo Basso, il tenente Aldo Basso, 2 litri di
6: Sì, buongiorno, mi dica.
4: Sei un macellaio?
6: Sì.
4: Ecco, allora hai 2 cazzi di toro.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Sì?
4: 2 cazzi di toro. Sì, di toro. Sì, di toro. Cazzi di toro.
6: Pronto?
4: Ma va a cagare, va. Non capisci niente. Ma porco, non capisci niente.
0: Pronto?
7: Sì, pronto, buonasera.
0: Buonasera. A me mi serve, sono la moglie di tenente Aldo Basso. Per questa sera mi servirebbe due cazzi di toro.
7: Di?
0: Hai capito?
7: No,
0: o sei sordo?
7: Non ho capito.
0: Oh porco. Due cazzi di toro.
7: Sì, no, ma lei deve chiamare in frutteto, macelleria, non ho capito.
0: Ma tu non sei un macellaio, sei chi?
7: No, allora le do il telefono.
0: Sei un parrucchiere?
7: Macelleria. Le stai chiamando in enoteca.
0: Oh porco.
7: Le do il telefono della macelleria.
0: Eh?
7: Le do il telefono della macelleria.
0: Due litri di non ce l'hai neanche quello.
7: No, ma non mi sente o no?
0: Due litri.
7: Ma senti, le stai chiamando un telefono sbagliato.
0: Porco.
7: Le do il telefono della macelleria.
0: Hai bevuto? Sei ubriaco? Ma vaffa. Pronto?
8: Pronto, sento, pronto, chi parla?
0: Vuoi sapere chi sei?
8: No, chi è che è lei che ha chiamato?
0: Io ho chiamato, un po'.
8: Uè. Signora, ha chiamato lei qua, chi è che cerca?
0: Vai a cagare. Se ti scappa, che è ora.
8: Ma
0: quasi... Io non ho buon tempo, hai capito? Ho da lavorare.
8: Allora va a lavorare, che cazzo vuoi? Non mi rompere i coglioni.
0: Ma porco.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto! Buon ascolto!
1: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Il commissario contrario. I protagonisti: Pippo Baudo è il commissario Giampirlona contrario, Luca Pizzetteschi è il notaio Mufloni, Tramezzino Rossi è l'agente Emotori, Mimmo Calotardi è l'agente Di Mare. Tratto dall'omonimo romanzo di Adolf Hitler. Adattamento cinematografico di Pippo, Pluto e quella troia di Paperina. Regia di Martin Scortese. È giorno. La luna splende nella notte oscura. Il commissario contrario si siede in piedi e accarezza pensierosa una fica da tabacco. Suona il telefono.
3: Pronto? Chi sono?
4: Commissario contrario, hanno ammazzato il notaio Mufloni.
3: Io non c'entro un cazzo, lo giuro.
4: No, commissario, non ha capito, deve venire a indagare.
3: Siamo sicuri che non è una trappola? Non è che poi mi arrestate? Io non ci voglio finire in gattabuia.
4: Glielo giuro, commissario.
3: Voi fate sesso. Sarò lì quando arrivo.
1: Il commissario ingoia il telefono, stacca l'attaccapanni dall'impermeabile e si incammina per le strade di Napoli, anche se siamo a Milano.
3: Uè, uè, guaglio, com'è stata?
5: Uè, Pirla, va che sei a Milano. Cazzo parli napoletano? Figa, sei scemo, come se non avessimo già abbastanza terroni qua.
1: Siamo nello studio del notaio Mufloni. Accanto alla finestra, due agenti in divisa limonano scambiandosi delicate carezze genitali con il calcio delle pistole. A terra, il corpo decapitato del notaio Mufloni ha la testa sotto braccio. Sul pavimento, una frase scritta col sangue dalla vittima poco prima di morire dice: «Il cincischione mi ha ammazzato, porco». Il commissario contraio si china sul cadavere.
3: Ditemi un po'. Siamo proprio sicuri che è morto?
6: Sì, commissario, il medico legale gli ha fatto il solletico per mezz'ora e non si è mosso.
3: Beh, allora mi sembra tutto chiaro. Il notaio stava qui e qualcuno l'ha ucciso. Per quanto mi riguarda, il caso è chiuso.
4: Commissario, in realtà lei dovrebbe stabilire l'identità del colpevole.
3: E chi sono, Nostradamus? Come cazzo faccio a saperlo?
6: Beh, tanto per cominciare, potrebbe partire da questo indizio accanto alla cassaforte.
1: L'inquadratura stringe sull'indizio. Noi guardiamo l'indizio. Ah, che bell'indizio! Proprio una gioia per gli occhi. Il commissario prende in mano l'indizio e lo ingoia.
3: Bene, questo lo faremo esaminare in laboratorio. C'era qualcuno con il notaio al momento del delitto?
6: Sì, commissario, il notaio aveva da poco assunto un cincischione.
3: Ah, bene, fatelo entrare.
1: Nello studio entra un cincischione fatto e finito. In testa indossa un paio di mutande alla Sherlock Holmes e ha una katana insanguinata in mano.
7: Lucilla, ti lascio questo...
8: Ah, lo faccio io!
7: Beh...
3: Ormai sei vice, cioè, cincischione onorario.
7: Ma no, ma poi hai anche ammesso che tu impazzisci nel fare questa
8: cosa.
7: No,
8: certo, va bene. Mi sto alzando.
3: Mi raccomando.
7: Allora, io non ti vedo.
3: Ma ci sono io che sorveglio.
7: No,
3: ma
7: lo so. Mi affido a ciò che ti abbiamo insegnato.
3: Già c'ha le manine molle, Già non va bene.
7: Rigida. Mi raccomando, il busto è importante. Ok, vai.
4: Cincischione.
3: No, non è ondulatorio.
8: Non è ondulatorio, è più avanti e indietro.
3: Sì.
4: Cincischione.
3: Ma non manca il movimento delle braccia.
4: Cincischione.
3: Ci siamo qua, non era perfetto, Marco, non so se...
7: Non vedo, cazzo, è una roba, ci soffro.
3: Era un cincischione un po' in tono minore, era un cincischino.
7: Non è che ti abbiamo messo a disagio? Cioè, magari...
8: No, mi devo allenare un po' di più, maestro.
7: L'aspettativa è alta, lo capisco.
8: È quello.
3: Tranquillo, cincischione, nessuno sospetta di te. Vogliamo solo sapere che cosa hai visto. Si è trattato di un suicidio, non è vero?
4: Cincischione.
3: Troppo molla. Hai perso la tua cincischionità.
4: Scusa. Cincischione.
1: Sullo schermo pettorale del cincischione appare un video. Nel video vediamo il commissario contrario che entra nello studio e decapita il notaio Mufloni.
3: Ma che storia è questa? Non è possibile! Non sono stato io!
6: Commissario, la dichiaro in arresto per notaricidio.
4: E sarà arresto dell'anno in galera, commissario! Forza! Torniamo alla centrale!
3: No, no! Mi avevate promesso di non arrestarmi! Lasciatemi, bastardi! Sono innocente! Sono innocente! Sono innocente! Sono innocente!
1: Gli agenti portano via il commissario, continuando a limonare. Rimasto solo, il cincischione ridacchia e muta forma, trasformandosi in un perfetto sosia del commissario.
9: Fregati tutti! Sono stato io! Pagate il canone, figli della merda!
1: Era lui l'assassino. Chi l'avrebbe mai detto? Ma persino lui sa che non potrà sfuggire alle maglie di Mamma Rai. E mentre scorrono i titoli di coda, corre a pagare il canone per lo schermo che ha sul petto. Prendi esempio da lui, lurido cittadino utente. Paga questo fottutissimo canone, pezzo di merda. Quando ormai il film sembra finito, il cincischione si trasforma nella madre di Fabio Alisei e svolazza per tutta la Liguria. Chi l'avrebbe mai detto? Ma persino lui sa che non potrà sfuggire alle maglie di Mamma Rai. E mentre scorrono i titoli di coda, corre a pagare il canone.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
4: Il dottor Brown è uno scienziato. Insegna genetica alla Stanford University ed è un bravo ricercatore. Il suo obiettivo è sconfiggere il cancro agendo direttamente sul DNA. Il dottor Brown è un divulgatore. Crede che tutti debbano avere libero accesso alle informazioni scientifiche più avanzate. Per questo motivo nel 2000 fonda la Public Library of Science, un enorme archivio che garantisce a tutti il libero accesso alle principali riviste scientifiche. Ma il dottor Brown è soprattutto un sognatore ed il suo sogno è quello di risolvere quello che, secondo lui, è il problema ambientale più importante del nostro tempo: la produzione industriale di carne. Secondo il dottor Brown, la soluzione è semplice. Per convincere la gente a smettere di mangiare carne, devi fare un prodotto più buono. Devi cambiare le abitudini del consumatore, non la sua testa. Per questo motivo, nel 2011, il dottor Brown decide di abbandonare l'insegnamento e di fondare Impossible Foods, un'azienda che produce hamburger vegetali. Nel 2016, dopo 5 anni di ricerca, gli hamburger del dottor Brown debuttano sul mercato americano. Si possono gustare al Momo Fukunishi di Manhattan, un ristorante celebre per le sue grigliate di carne e pesce. Ma qual è la novità? In fondo gli hamburger vegetali sono in commercio da oltre un secolo.
5: Cos'è che rende gli hamburger del dottor Brown così speciali?
4: Beh, un dettaglio. Sanno veramente di carne. Ma come è possibile? Ve lo dico fra un attimo. Nel frattempo occupiamoci dell'impatto ambientale. Per produrre un hamburger, la Impossible Food emette l'87% in meno di gas serra rispetto ad un hamburger bovino. Usa il 75% di acqua in meno e il 95% di terra in meno. Ma soprattutto i suoi hamburger usano lo 0% di mucca. Ma allora, come cazzo fa un impasto di grano, olio di cocco e patate a sapere di carne? Come cazzo fa a profumare, sanguinare e a sfrigolare sulla griglia come un gustoso hamburger di manzo? Il segreto è un ingrediente magico, una cellula comunissima chiamata eme. L'eme è l'essenza del sangue, ma sotto forma di emoglobina è presente anche in vegetali e legumi. Una molecola di eme vegetale è identica al 100% ad una di eme animale. Ma guarda un po', è proprio questa molecola a conferire alla nostra grigliata di mucca quel profumo e quel sapore inconfondibile. La Impossible Food, in pratica, fa sanguinare le piante e con quel sangue produce i propri hamburger, totalmente vegetali. Ma questo ingrediente è sicuro? È certificato? Secondo la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, la risposta è sì. Ma siamo certi che molte battaglie, come accaduto ad esempio per la sigaretta elettronica, dovranno ancora essere combattute. Esattamente come per le auto elettriche, forse anche nel campo dell'alimentazione qualcosa sta cambiando, per una volta in meglio. Non resta che aspettare che Impossible Food sbarchi in Italia per decidere se la salvezza del pianeta passerà, questa volta, per un panino.
6: Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornbab. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
5: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
4: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
4: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomito.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Lo Zoo di 105 presenta
1: Il segreto.

0: ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia! Servastraccia! Dove si è cacciata quella zoccola cenciosa? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi, stavo riordinando la sua collezione di preservativi al gusto di cerume.
2: Ne sbatto il cazzo di cosa fai! Oggi è il grande giorno! Parteciperò finalmente al mio quiz televisivo preferito. Chi vuole essere ancora più milionario?
3: Oh, è vero! Avverto subito i suoi genitori!
2: Idiota! Sai che io e i miei genitori abbiamo un trascorso anale?
4: Come è possibile?
5: Genitori, anche no, l'incesto, no?
6: È così.
5: No, che cazzo?
6: È così, è tu con tutto.
7: Potrei farle la stessa domanda. Bisbigliato.
6: Bravo, bravo, bravissimo, bravo.
7: Ho studiato l'Actor Studio.
5: Bravo. Prenda queste rose, grazie.
8: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Maresciallo, lei rimarrà qui nel caso abbia bisogno dell'aiuto da casa.
3: Sicura che sia una buona idea, donna Ruanda?
2: Potrei farle la stessa domanda.
7: Puttana ladra!
9: Parlarte, mio amore.
0: Segreto.
10: Benvenuti a chi vuole essere ancora più miliardario, il quiz che fa diventare ancora più ricche le persone ricche.
5: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
10: Oggi gioca con noi donna Ruanda di Pontevecchio.
5: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
11: Ma tu che cazzo vuoi?
5: Sono entusiasta.
10: Donna Ruanda, visto che bella accoglienza del nostro pubblico.
2: Idiota, non lo sai che io e il pubblico abbiamo un trascorso anale?
11: Oh, è vero,
5: io l'ho inculata.
11: Anch'io.
5: Sono molto entusiasta di essere qui fra il pubblico.
10: Che retto capiente, la nostra donna Ruanda ha un bel caratterino. E mi dicono che nasconda anche un segretissimo segreto.
2: Il mio segreto non è cosa che ti riguarda. Nessuno conoscerà mai il mio segreto.
10: Bene, se ne è così sicura, possiamo passare alla prima domanda. E la prima domanda è... via con il tempo. Qual è il segreto di donna Ruanda? A. Ha due cazzi sotto le ascelle, uno bianco e uno nero. Risposta B. È un alieno che succhia l'anima delle persone attraverso l'ano. Risposta C. È la figlia segreta di Adolf Hitler e Ornella Vanoni. Risposta D. Dentro la sua vagina c'è il cadavere di Charlie Chaplin. Forza, donna Ruanda, che il tempo passa e il tempo stringe.
3: Finalmente! Finalmente ci siamo! Ora sarà costretta a rivelare il suo segreto!
10: Forza, donna Ruanda!
2: Passo, passo.
10: No, cazzo, puttana Eva, donna Ruanda. Non può passare, deve rispondere. Le ricordo che ha ancora a disposizione i tre aiuti.
2: Ma coglione, non lo sai che io e i tre aiuti abbiamo un trascorso anale? Vabbè, chiedo l'aiuto da casa. Ci dovrebbe essere il maresciallo Sciallomare, con il quale ho avuto un trascorso anale.
10: Bene, allora contattiamo il maresciallo Sciallomare. Componiamo il numero di telefono regia. Pronto?
12: Potrei farle la stessa domanda?
10: Maresciallo Sciallomare, mi sente?
12: Potrei farle la stessa domanda?
10: Allora, maresciallo Sciallomare, stia bene attento, il tempo sta per scadere. La domanda è: qual è il segreto di donna Ruanda?
12: Potrei farle la stessa domanda.
10: Ah, mi dispiace, il tempo è scaduto. Donna Ruanda ora deve darmi la sua risposta.
2: Vabbè, scelgo la C. Il mio segreto è che sono la figlia di Adolf Hitler e Ornella Vanoni.
10: Non voglio immaginarmi quella scopata, però no! Peccato! Peccato, la risposta è
5: Ero entusiasta di essere fra il pubblico.
10: La risposta esatta era...
3: Era...
10: No, non abbiamo tempo per dare la risposta. Linea alla pubblicità.
12: Potrei fare la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle? Potrei farle la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Oh! Scherzi del cazzo!
13: Perché non rispondi?

0: Lo Zodi 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzola. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avvicinano.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
2: è pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono belle. Le macchine?
2: No!
3: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: lì in paradiso
3: rimuori ancora,
2: no. Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sfonda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio, ma quale la sponda, dai,
3: cazzo, dici un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Comincia tu, dai.
2: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60. Sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Nell'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, listen, swan, twine, do my tomorrow, you want less. Poi dice, guarda, rombruca.
3: È proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, ho capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
2: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito, subito adesso.
3: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Oggi quei due coglioni sono tutti pezzati e merda e c'hanno i denti tutti scassati. Cercano un dentista che li aiuti. Ascoltateli voi, perché io li riempirei di cartelle in testa così forti che diventerebbero dei nani da giardino. Dai dai dai che son tutto fatto, se avessi un corpo mi verrebbe un infarto.
3: Buongiorno.
4: Già, che voce da zocco. Pronto?
3: Sì?
4: Ciao, senti, sono Giovannino.
3: Chi parla, scusi?
4: Rifaccio, aspetta. Ciao, sono Giovannino.
3: E chi è Giovannino?
4: Se ero fuori al parco ti dicevo sto cazzo, però sono gentile perché ho chiamato che ho bisogno del dentista, che c'ho... Ti spiego, sono andato da un dentista così in amicizia, no? Che è tutto amico mio, che ha detto, minga, faccio anch'io il dondo yondo.
3: Vabbè, senta.
4: Coglione.
3: Vabbè.
5: Oh, t'ha fatto mani nella faccia comunque.
4: Anga, era femmina la dentista. Eh sì, dentista, se era dentista era uomo.
6: Studio dentistico, buongiorno, sono Faival.
4: Ciao Faival, come stai?
6: Chi parla?
4: Sono Giovannino, t'ha posto?
6: Giovannino chi?
4: Giovannino Di Caprio.
6: Non ho presente.
4: No, le spiego. Allora, praticamente ho trovato il numero su internet, che ho bisogno del dentista, che c'ho un problema al canino, che me l'ha tolto un mio amico così in amicizia. Adesso però c'ho tutta l'infezione di c***o.
5: Diglielo che te l'ho levato io.
4: Me l'ha levato mio amico così, perché lui mi fa fatto.
6: Sì, ma scusi, ma chi parla esattamente?
4: Adesso aspetta, la spiego.
5: Allora, siamo Giovannino e Massimino. Praticamente io non sono dentista, però di denti ne ho staccati tanti a cartelle, no? Allora, c'aveva male al dente, gliel'ho staccato io.
4: Adesso male, però.
5: Però si è gonfiata la faccia, che faccio? Gli metto la bamba? Puttana!
4: Ora mi sembra il linguaggio giusto, Massimino.
7: Sorriso, buonasera.
5: Sì, come si chiama il personaggio?
7: Con chi vuol parlare, scusi? Pronto?
5: Ah, ce la fai o non ce la fai? Se tu mi fai... Mi hai detto pronto, ho detto piacere. Ti ho chiesto con chi sto parlando. Minchia, richiama sta vecchia.
2: E adesso sono cazzi volanti sulla schiena e cartelle nella faccia.
7: Dottor Vigos, buonasera.
5: Vecchia Salma, sai che ti acchiappo per la schiena e ti infilo nell'armadio di Narnia e ci vediamo fra 10 anni con la pelliccia, puttana di merda. Hai capito adesso?
4: Mica se ce l'avevo davanti gli davo una scarpata nella figa.
5: Ma questa personaggio mi ha fatto girare i coglioni, uno sta male.
8: Sì, ma è così, non c'è un cazzo da fare, il mondo è al contrario.
5: Acchiappo per la schiena, ti infilo l'arma di Narnia. Grazie. E ci vediamo fra 10 anni. Con la pelliccia.
2: Brutti stronzi, anche oggi non siete riusciti a imbarcarvi nessuno. Teste di cazzo, quando distruggerò l'umanità, voi sarete i primi coglioni che verrò a prendere a testate.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta L'esorcischia. L'esorcischia. L'esorcischia. I protagonisti: Matthew McWindows e Don Scroscione. Pippa la colazione è Mefista Fotticrì. Susan Susanson è Ekaterina Fotticrì. Tratto dall'omonimo romanzo di Lily Kruger. Adattamento cinematografico: Gigi Buffon. Musiche di Gigi Buffon. Assistente alle bestemmie: Gigi Buffon. Regia di Luca Barbamerda. Voce narrante: Angelo non svelato. Mamma Rai ti ricorda che se non paghi il canone, sei morto. Nessuno si lava e Gesù piange. È l'anno di sgrazia 1971. Le tenebre incombono sulla città. Un parroco con la valigetta da parroco muove ritmicamente le gambe sostenendo un moto orizzontale che lo conduce all'ingresso principale di una fatiscente abitazione. Il parroco estende il dito indice e lo spinge contro un brufolino di plastica che sporge da una mascherina in falso ottone sul quale è vergato il genealitico della miserabile famiglia che ivi trascorre le notti e i giorni in attesa del dolce sollievo della morte. L'acrocchio risponde alla sollecitazione emettendo un campanilesco d'indon.
2: Buonasera, signora Fotticrì nel Cristo. Mi scuso tanto per il ritardo, ma i creduloni oggi avevano la coscienza particolarmente sporca.
3: Non importa, Don Scroscione. Grazie al cielo è qui. Presto, venga, mia figlia è di sopra.
1: Il parroco e la signora attraversano un angusto vestibolo e si inerpicano su delle strettissime e scricchiolanti scale in materiale ligneo. La donna non fa che torcersi le mani e il suo collo di fottuta gallina isterica freme come una cazzo di minchia rinsecchita che cerchi un ultimo patetico orgasmo prima che il becchino chiuda la bara. Scusate, ma gli horror mi mettono un po' di nervoso.
3: Ecco Don Scroscione, guardi lei stesso.
2: E Madonna Santa, che cesso immondo, che bambina brutta, è proprio brutta. Sei uno schifo. E che merda di impasto genetico. E anche per malosa.
3: Sì, ha visto Don Scroscione, mia figlia è posseduta dal demonio.
2: Senta, signora Fotticrì nel Cristo, vista anche, diciamo, un po' com'è lei e com'è il marito, io qua vedo soltanto una bambina molto brutta, brutta, brutta, con l'influenza.
4: Oh! Avri!
2: Anche tanto, tanto permalosa.
3: Sì, è un po' permalosa, ma non dica assurdità. Il demonio ha vinto l'anima della mia piccola Mefista. La salvi, Don Scroscione, la salvi!
2: E signora mia, io sono un prete. Vengo pagato per dire casate. Non le so mica curare le malattie.
3: Per Dio, ma non si rende conto? Forza, le faccia un esorcismo. Dica delle frasi ad effetto in latino.
2: Ma San Pancrazio Coclite è bello. È ragione, signora mia. Il latino era una lingua da pecorai, su. Cosa le fa credere che una lingua arcaica, morta e sepolta possa sprigionare degli incantesimi? Dai, nel Cristo, su, già puttanare.
3: Ma scusi, qui è lei il prete. Forza, apra la Bibbia e legga un passaggio. Forse questo servirà alla mia bambina. Si sbrighi.
2: Va bene, va bene, va bene. Giù le mani però. Se, no, non mi tocchi che non mi piace essere toccato, soprattutto da vestito. Va che sei proprio brutta, bambina. Ma come mai? Sei proprio una fognetta.
4: Fa culo.
2: Anche sboccata.
4: Fa culo.
2: Ma che c'ha la Tourette la bambina? Vabbè, dai, facciamo questo esorcismo, eh? Adesso apro la Bibbia nel Cristo e leggo sempre nel Cristo. Vado, eh? Allora, pagina 1. Finito di stampare nell'agosto 1968. Tutti i diritti sono riservati alla casa editrice Cincischielli S.P.A. Via delle More 14 Corsico. Progetto grafico, le copertine di Gigi Buffon.
3: Ma scusi, ma che fa? Ma legge il frontespizio? Ma lei è un cretino? Dia qui, faccio io. Mi dia questa Bibbia.
2: Le ho detto che non mi deve toccare.
1: Smanacciato dal signor Afoticri, Don Scroscione perde le staffe e si trasforma in un cincischione catecumenico assetato di sangue.
5: Cincischione che ha preso i voti! Cincischione che non chiama! Cincischione che non chiama!
6: Una gran bella trasformazione, Marco!
5: Cincischione celibe! Cincischione!

0: scorrono i titoli di coda, che sono al contrario. E anche se letti al contrario, sono ancora al contrario. È questo l'immane potere della grande madre Rai. E furiosissimo sarà il suo sdegno quando scoprirà che il pastorello ha mentito e ha osato non pagare il canone. Sbrigati, salva la tua anima, misero utente. Paga questo fottutissimo canone pezzo di merda.
1: Deceschione!
2: Ah, paga il canone! Paga il canone! Porco...
3: Bambino di merda!
2: Adesso vengo dall'altra parte della casa, ti spacco il culo, rotto il culo! Passa crocifisso!
4: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Disco retto.
3: Se fossi mia,
2: disco retto,
3: io ti legherei, ti innamorerai.
2: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa capire perché vostra moglie strofina sempre la fica sul binario subito dopo che è passato un treno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, appeso per le palle a testa in giù, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Fra Martino Boccaro ed è dedicata al suo amato Cardinal Sborromeo. Sua eminerchia Cardinal Sborromeo, le scrivo questa umile lettera dalla mia minuscola e buia cella del piccolo convento che il buon Dio ci ha chiesto di costruire all'ultimo piano del casinò Bellagio di Las Vegas. Ah, mio amato e onorato Cardinal Sborromeo, non potrò mai ringraziarla abbastanza di avermi fatto entrare nell'ordine dei frati briatori. Qui, nella suite del convento, le giornate trascorrono serene e tranquille. Ci svegliamo tutti presto, alle 5 del pomeriggio, e preghiamo Dio perché ci conceda una mano fortunata di blackjack. Poi, tutti al casinò. La ringrazio ancora per averci aperto un conto illimitato al bar del casinò con i soldi dell'8 per mille. Noi poveri frati ci consoliamo delle pene di questa vita grama mentre attendiamo speranzosi l'entrata in paradiso scolandoci una bottiglia di cristal alla testa ogni mezz'ora mentre con un cubano in bocca studiamo tutta la notte al tavolo da poker con un mignottone da 6.000 euro a notte che ci massaggia le tempie e ci porge grosse cucchiaiate di caviale di panda per placare i morsi della fame. Già! Sua eminerchia, entrare nelle sue grazie è stata l'idea migliore che abbia mai avuto. E questi mesi qui a Las Vegas mi ripagano di tutti i bocchini amari che ho dovuto ingoiare. E per dimostrarle la mia riconoscenza, voglio dedicarle questa dolce, dolce canzone d'amore.
2: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Fra Martino Bocchinaro, dedicata al suo amato Cardinal Borromeo, che continua così. Eh sì, sua eminerchia, il tempo trascorso qui nel convento del Casinò è stato davvero indimenticabile. Purtroppo l'uomo è peccatore e mai si accontenta di quello che ha. Infatti qualche settimana fa nel privé dello strip club ho conosciuto un miliardario russo che ha un dispositivo elettronico nella retina che ti accredita automaticamente 1 milione di euro sul conto corrente ogni volta che lo guardi negli occhi. Per questo ho deciso di lasciare il convento e accettare la sua offerta di diventare il nuovo imperatore della Siberia. Sono certo che capirai, con affetto suo Fra Martino Bocchinaro. PS, sono andato a Lourdes per chiedere un miracolo, ed è avvenuto! Ho ritrovato il mio chilo di coca! Il Signore sia lodato! Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Quando una donna ha bisogno di un trapianto di capelli prima dei 30 anni, è un chiaro segno che sta compiendo grandi cose nella vita. E di certo grandi cose ne ha compiute Eleonora Muschio, eclettica imprenditrice dall'incarnito alieno e la buzzetta da casellante iperprostatico, salita alla ribalta della scena imprenditoriale grazie alle sue ardimentose quanto visionarie idee imprenditoriali. Purtroppo, dalla sera dello scorso 22 novembre, di questa sorta di angosciosamente inchiavabile Tony Stark al femminile, si sono perse completamente le tracce.
6: Anch'ami!
5: Ecco, noi oggi abbiamo qui in studio una persona che conosceva bene Eleonora Muschio.
6: E giù!
5: A cui chiediamo qualche informazione su di lei.
6: A me non c'ho caso di Eleonora, a me mi son perso e nessuno mi cerca.
5: Quindi lei, come si chiama lei intanto?
6: Emiro Sappi.
5: Emiro?
6: Emiro Sappi.
5: Emiro Sappi. E signore Emiro Sappi, che rapporto di parentela o amicizia ha con Eleonora Muschio?
6: A me non me ne sbaglia.
5: Ah.
6: No, è che mi son perso e nessuno ha denunciato la mia scomparsa.
5: Quindi lei è venuto a Chi l'ha visto per essere visto?
6: Sì.
5: Ho capito.
6: Per ritrovare me stesso, perché nessuno ha denunciato la mia scomparsa.
5: Ma lei si è perso rispetto a... a cosa? A chi?
6: No, mi sono 4 anni che non so dove andare.
5: Ah.
6: Perché non mi ricordo.
5: Ah, ho capito.
6: E però ho detto, qualcuno denuncerà la mia scomparsa. Chi m'ha visto?
5: Ecco.
6: Chi m'ha visto?
5: Faccia un appello.
6: Abate! Beringhi!
5: No, guardi... Non l'appello in classe, dicevo l'appello... La interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata. Pronto?
7: Pronto?
5: Sì?
7: Salve!
5: Salve.
7: Stavo guardando la trasmissione.
5: Sì, benissimo.
7: Non l'ho mai visto.
5: Il nostro signor Sappi?
7: Mai visto, proprio, mai.
5: Va bene, la ringrazio.
7: Mai, ma proprio non mi interessa neanche vederlo. Se è possibile non inquadrarlo, dà fastidio.
5: Va bene, vedremo cosa è possibile fare.
7: Ma è proprio fastidioso, eh.
5: Mi dispiace.
7: Cioè, vorrei... Se avessi un'arma sparerei al televisore.
5: Ma vedi? Non lo raggiungerebbe
7: roba...
5: comunque il signor Sappi.
7: Proprio una brutta persona da vedere, eh.
5: D'accordo, cercheremo di esaudire i suoi desideri.
7: Glielo riferisca, eh.
5: Certo, sicuramente. Salve. Sta sentendo. Salve. Grazie, arrivederci. Bene, proseguiamo. Stavamo cercando Eleonora Muschio, appunto, scomparsa dalla sera del 22 novembre. Il modo migliore per rintracciare una persona scomparsa è quello di farsi un'idea più chiara possibile. E per capire a fondo Eleonora Muschio dobbiamo risalire alle sue umilissime origini. Eleonora nasce a Pozzo di Fogna, comune di soli 200 abitanti, con un tasso di zoppia del 58%. Il padre, Zambio, è un modesto venditore di caccole porta a porta. La madre, Susi, è costretta a salire sui monti e ammazzare cinghiali a pugni in faccia per portare in tavola qualcosa da mangiare. Ma per sua fortuna, Eleonora Muschio ha un grande dono. Risulta molto simpatica a un lontano e ricchissimo zio, che le lascia in eredità la più grande miniera di diamanti di tutta l'Africa. Un'altra telefonata, pronto?
8: Salve, sono un fattore!
5: Salve!
8: Mi chiamo Porco!
5: Si chiama Porco?
8: Oh Porco!
5: Oh Porco, ho capito.
8: Oh Porco! Ho perso il maiale!
5: Ho capito.
8: Ma non era mio, eh?
5: D'accordo. E quindi era il maiale di qualcun altro?
8: No, nel senso, anch'io ho i maiali!
5: Sì!
8: Io ho perso il maiale, che sì. Non era mio. Io sono Porco!
5: Sì, sì, questo era chiaro.
8: Quindi c'è un po' di confusione perché ho perso il mio maiale.
5: Sì, ma senta, lei sta denunciando la scomparsa del suo maiale?
8: No, del maiale del mio amico. Non ho perso il mio maiale.
5: Ah.
8: Allora, il mio maiale è il maiale di Porco.
5: Certo.
8: Invece il maiale che ho perso è il maiale del mio amico Beppi.
5: Ho capito, e noi stiamo denunciando la scomparsa di...
7: Ha perso il mio maiale, eh?
8: Ha capito, questo è il Beppi.
5: Ho capito.
7: Non, allora, il porco non è... Il maiale non è porco.
5: Sì.
7: Ma è il mio.
5: Ho capito. Quindi lei sta denunciando la scomparsa del suo maiale.
8: Del Beppi. Il maiale del Beppi,
5: sì.
8: Non il maiale di porco.
5: Sì.
7: Capisce o no?
5: Sì, capito perfettamente.
7: È figa.
5: Volete mandarci un identikit? Proviamo.
8: Ma di quale maiale?
5: È quello scomparso.
7: Del mio, non quello di porco.
5: Esattamente.
7: Ok. Oh, oh porco! Andiamo a farci un cicchetto?
8: Va bene! Andiamo a casa mia o a casa tua?
7: No! A me piace di più andare a casa di... Oh porco!
5: Bene, riceviamo l'identikit del porco.
6: Porco!
5: Sì!
6: Non nel senso del proprietario del prima, nel senso che sono arrabbiata!
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
3: Qualche giorno fa, Mazzoli ha dato il numero di cellulare di Luca Alba in diretta. Tra le numerose chiamate ricevute, c'è stata quella di Francesco, che racconta a Luca di quanto lo zoo sia stato importante nel suo periodo buio, causa una forte depressione. Ecco la telefonata.
9: Pronto?
10: Ciao, sono Luca, come stai?
9: Bene, te come stai?
10: Bene, bene, bene, tutto a posto. Allora, niente, semplicemente volevo un attimo ripercorrere quello che poi ci siamo detti ieri.
9: Ok, innanzitutto grazie per avermi chiamato. Non ti nascondo che è emozionante parlare con voi perché, sai, dal punto di vista di chi ascolta è come parlare con una persona che conosci da una vita, però mi rendo conto che dall'altra parte non è così.
10: Io quello che volevo sapere, scusami se ti interrompo, è volevo tornare un attimo a quel periodo di cui abbiamo parlato.
9: Sì.
10: Ecco, così per capire meglio più che altro, anche perché può
9: infatti
10: essere.
9: Stavo arrivando proprio a quello. Allora ti dico, la mia vita fino al 2014 era una vita perfetta, nel senso che ho un buon lavoro, ho un buono stipendio, ho una società che mi sono costruito io partendo da zero, avevo una bellissima fidanzata che adesso è diventata mia moglie, quindi una situazione apparentemente
10: normale.
9: Buona. Sì, ma direi addirittura molto positiva, perché comunque per l'età che ho, io adesso ho 37 anni, però tu considera che io mi sono messo in proprio che ne avevo 30, il lavoro c'è sempre stato, non mi è mai mancato, ho sempre viaggiato, quindi dall'esterno sembrava tutto perfetto e anche dal mio punto di vista. Succede che io a febbraio del 2014, così d'amblè, senza nessun tipo di avvisaglia, una sera inizio ad avere una fortissima tachicardia, attacchi di panico durante la notte, mi sveglio, non riesco a capire come mai ho questo tipo di problema. Fatto sta che da quel giorno inizia un po' il mio incubo, perché nei giorni successivi, a livello sintomatico, questa tachicardia continua, sto male, inizio a diventare inappetente. Io ho sempre mangiato tantissimo, inizio a non avere più fame, inizio a avere proprio degli attacchi di panico generalizzati. Considera che tutto questo inizia un po' a diventare un problema, perché comunque sai bene che poi uno la vita la deve continuare a vivere. I miei attacchi di panico, questi picchi che io pensavo che poi si abbassassero, non si sono mai abbassati.
10: Eri in ansia completa?
9: Ero in un'ansia totale. Tu considera che io mi svegliavo la mattina, quel poco che riuscivo a dormire, mi svegliavo la mattina totalmente sudato, con tachicardia che mi portava avanti tutto il giorno, e poi avevo già su questo stato comunque di ansia, avevo poi dei picchi altissimi, ancora più forti, dove mi dovevo proprio fermare. Una mattina mi sono proprio svegliato stavo peggio del peggio, proprio peggio di tutti gli altri giorni. Cosa ho fatto? Mi sono preparato, dovevo andare in ufficio, mi sono messo in macchina. E quando sono entrato in macchina mi è venuto un pensiero proprio super negativo, nel senso di dire, boh, cioè io alla fine sto male. Perché poi quando stai male, che cosa ti succede? Che non hai la forza per reagire, ma stai male nel vedere anche che chi ti ama sta male. Perché comunque se tu non hai la forza per risalire, le persone che ti vogliono bene, i tuoi genitori, comunque la tua compagna, si sentono inermi perché non hanno gli strumenti. E poi in quel momento, siccome però in tutto questo lasso temporale l'unica mia valvola di sfogo era lo zoo, perché comunque anche se stavo male, lo zoo, bene o male, quelle due ore io le ascoltavo sempre.
10: Quindi praticamente lo zoo non ha fatto altro, perché questo qua era il messaggio che poi spero che anche tu voglia dare, non ha fatto altro che darti quella pacca sulla spalla, dico ipotetica, nel senso quella, oh, ma che cazzo stai facendo?
9: Sì,
10: tu hai riso, ti sei svegliato da questo mood in cui eri entrato e quindi... Ok, hai pianto, ok, ma che cazzo sto facendo? Andiamo a casa, benissimo, sicuramente non ti abbiamo salvato la vita, ma è stato nell'insieme delle cose che dovevano accadere,
9: sì,
10: lo zoo era presente.
9: Nella sua totalità è un programma che ti dà veramente una terapia che non è farmacologica, ma è una terapia del sorriso che ti aiuta veramente a sorridere e a prendere un po' la vita in maniera positiva.
10: Ma è quello che vogliamo alla fine dare, nel senso che comunque per noi è come stare in una piazzetta del quartiere piuttosto che nella panchina al parco tra amici,
9: certo.
10: E hai letto di quello, okay, e ok, ognuno dice la sua.
9: La cosa più importante è veramente non sottovalutare questo problema, perché chi lo vive realmente sa che è un problema drammatico.

0: questa mia piccola esperienza e grazie al vostro aiuto soprattutto mi fanno pensare che ognuno di noi, quando proprio è arrivato alla frutta, che non sa che cosa fare, deve sempre alzare la testa e cercare di guardare su, guardare il cielo, perché anche se sembra che non ci sia la luce, che non ci sia il sole, che sia sempre tutto grigio, c'è un momento di svolta, quindi non bisogna arrendersi.
1: Radio 105. Only for you. No, no, no. This is zoo. This is only for you.

0: Lo Zoo 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamento?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. È tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile. Aspetta.

0: This is the zoo, only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Profumo di Dona. Al Pacino diventa cieco dopo una scorreggia del Dona. Madagascar Face. I simpatici animali di Madagascar contro Al Pacino.
3: Abbonati a Netflix.
1: Netflix. Papà, sei una nana. Al Pacino, nei panni di un giocatore di basket che decide di cambiare sesso e rinunciare alla sua statura. Il Padrino parte per la tangente. Al Pacino è un boss mafioso che non riesce a finire un discorso. Il pelato del diavolo. Al Pacino, nei panni di Ivo Abido. Quel pomeriggio 5 di un giorno da cagna. Al Pacino si invecchia per interpretare Barbara D'Urso. Serpi Cozzi. Al Pacino combatte il crimine con il suo barboncino Fuffi.
2: Netflix.
1: Ogni maledetta domenica. Al Pacino interpreta un prete che non ha voglia di lavorare. E non perderti l'incredibile serie su Al Pacino, nei panni di un boss che possiede un cellulare di sottomarca, di lavorare. E non perderti l'incredibile serie su Al Pacino, nei panni di un boss che possiede un cellulare di sottomarca.

0: avanti prima che finisce.
1: Lo Zoo di 105.
2: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
3: Benvenuti a Colpo Grasso! Aspetta un momento, fermi! Perché cazzo c'è la musica di Ok, il prezzo è giusto!
4: Dai Umberto, tanto sono tutti dei vecchi rincoglioniti come te, non se ne accorge nessuno, vai avanti!
3: D'accordo! Salutiamo il nostro regista e allora vai, culattone! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma? Non ce ne fotte una sega se sei troia! O se sei andipato! O se sei proprio! Gli autori dicono che qui accettiamo tutti! Basta coi soliti belli della TV! Inclusione! Applausi! Allora, facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama... Salve. Ma che cazzo sei? Gollum!
5: Sono il signor...
3: Vacca la bastarda! Un vecchio decrepito! Quanti anni hai, Giolitti?
5: 100!
3: Porca troia! 100 anni, ragazzi!
5: No! Aspetti! 113!
3: Porca la puttanaccia! E come fai adesso ad essere ancora vivo, presidente? Presidente! Applausi! Fate entrare!

0: forza ciccione! Fuori dal cazzo! Dai, dai! Continuiamo con il prossimo concorrente! Ed ecco a voi!
1: Gianni, ciao!
0: Quella! Che braccia pelose! Ma che cazzo sei? Wukong, il re delle scimmie!
1: Sono calabrese!
0: Ah! Ora si spiega tutto!
1: Sì, però... mi sto stendendo male!
0: Oh, porca troia! Anche tu! Cazzo! Cazzo succede oggi? Ragazzi, il terrone si sta sentendo male! C'è qualche dottore in sala?
2: Io sono un dottore, però sono un veterinario.
0: Va benissimo! Tanto è calabrese!
2: Ok, dunque, guardiamo. Accidenti, qui è grave. Purtroppo credo che dovremmo abbatterlo.
0: Accidenti! Portatelo via che poi puzza! Darò io poi l'annuncio al suo padrone! Applausi! Fate entrare le ragazze! Che puntata pazzesca! Ma bando alle ciance! Chi è il prossimo? Avrò pisciato oggi!
3: Ciao, sono Kimiko Toshiba!
0: Nome strambo, capelli blu, un tatuaggio di Pikachu sulle menne, dei fumetti giapponesi sotto il braccio, ad occhio e croce tu hai sicuramente dei drammi risolti con tuo padre.
3: Sì, quello stronzo di mio padre non ha mai appoggiato il mio sogno di diventare una cosplayer ed ora ce l'ho fatta.
0: E cosa stracazzo è una cosplayer?
3: Mi travesto nei personaggi degli anime e vado in fiera a farmi fotografare.
0: Ok, e?
3: E niente, questo è il mio lavoro.
0: Lavoro?
3: Sì.
0: Ma vai a cagare! Aveva ragione tuo padre! Trovati una fatica vera, porco...

0: ci scommetto i coglioni che dici, ma in verità mandi le foto dei piedi per 5 puccionissimi euro a qualche putridro pervertito su internet.
1: Che schifo! Fate tanto gli inclusivi, ma siete i soliti retrogradi maschilisti. Dai subito per scontato che io, essendo fica e stupida, non abbia altra scelta che finire a fare porno o vendere il mio corpo. Mi fai schifo e... Oh no!
0: Che succede?
1: Mi hanno abbattuto l'account di OnlyFans.
0: Il che significa?
1: Che sono disoccupata. Vuoi un pompino?
0: A quanto?
1: 10 euro.
0: Facciamo 5.
1: Non sono mica un marocchino in spiaggia. Vai a fanculo.
0: Prego, quella è la porta.
1: Uff, va bene, 5 euro.
0: Il vecchio Umberto ha ancora lo smalto per gli affari. Applausi.

0: Colpo grasso!
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: 10 anni fa, 4 omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
4: Sberla! Sberla! Sberla!
5: Eccomi, capo!
4: Ma sberla!
5: Aia!
4: Presto, sberla!
5: Aia!
4: Vammi a comprare un salame!
5: Ok, colonnello, lo vuoi affettato?
4: Ma sberla! Hai preso il mio culo per un salvadanaio. Lo voglio intero il salame, cretina. Uffa, ancora sto telefono. Ma che palle. Pronto? Qui parla il Gay Team. Aspetta che... c'ho la cornetta con le palle pelose. Sberla, ti avevo detto di depilarle, tro***a. Pronto? Qui parla il Gay Team.
6: Aiuto, Gay Team. Dei brutti ceffi vogliono distruggere la stazione spaziale SBOR. Dovete aiutarci.
4: Hai detto la stazione spaziale SBOR. Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone negro di Negrazzo, il pirata dello spazio.
7: Questa era bella, beh. Questa è bella, fa ridere.
4: Sei contenta, Negra?
7: Può far ridere questa. Più della ghegherina.
8: Lo vuoi un altro salame intero?
4: È al cioccolato per caso?
7: Mamma, quanto ti odio, quanto ti odio.
4: Dai, fai il riccione, vai.
9: Gay Team, grazie all'universo siete qui.
4: Niente paura, chiappette a gravità zero. La salviamo noi la stazione spaziale SBOR.
10: Gay Team, Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Uscite fuori con le chiappe in alto. Avete tempo fino a quando i puffi non costruiranno una bomba atomica. Dopodiché verremo a prendervi.
4: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', siamo nello spazio. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
8: Sì, sì, chiama Gargasperma.
5: Costruiamo un cazzo spaziale.
8: Costruiamo un cazzo spaziale.
5: Mettiamoci gli anelli di Saturno nelle chiappe come divaricatori anali.
4: Zitto, sberla.
8: Aia.
4: Forza ragazze, costruiamo un cazzo spaziale.
8: Va, ragnatela.
11: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
12: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
5: Dovete smetterla!
13: Amore, volete che mi manchi tanto?
14: Anche
13: io aspetto
14: tu.
13: Con ansia la tua foto.
14: Va
13: così
14: bene.
13: Stasera vado a casa, mi trastullo un po' la minchia, eh?
14: Va bene, andata.
13: Va bene, amore, salutami. Dai. Il coglio, digli che sto arrivando io. Da quel giorno, dal giorno dopo ti tornerà il sorriso, amore.
14: Tu dici? Speriamo.
13: Sì, amore, sì, fidati, non ti preoccupare, amore.
14: Va bene, allora ti aspetto con tanto,
13: ciao,
14: tanto
13: amore.
14: Ardore.
13: Madonna santa, non mi dire così, veramente che ti tiro una...
15: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
10: Gay Team! Gay Team! I puffi hanno la bomba atomica! Il tempo... ma non è possibile. Il tempo è scaduto! Ora ci puffiamo un cartone di... Ora ci puffiamo un cartone di LSD e veniamo a prendervi!
4: Avete sentito, ragazze? Forza! Tutti al cazzo spaziale!
5: Ma colonnello, l'abbiamo già costruito!
4: E costruiamone un altro! Come si dice, due cazzi in c***o meglio che one!
8: Non è che vorresti due buchi tu!
16: Oh no! Hanno due cazzi spaziali!
17: Si salvi Chris Bow!
18: Ritirata, ritirata!
4: No, Mechecca, dimentichi la tua punizione!
10: No, dai, cazzi spaziali in c***o, no! Minchia, basta! Sì. Che cazzo sono, un parcheggio per i cazzi!
19: E invece sì, sì, e invece sì, sì, e invece sì, sì,
16: e invece no!
8: Bravo, Dark Cooler!
4: E attenzione, arriva la seconda!
16: Porco Vader!
4: Adoro i culi ben sfondati due volte!
5: A Anch'io, anch'io voglio sfondare due volte.
4: Zitto, sberla.
18: Hannibal.
5: Sì?
18: Io non sono tuo padre, perché tu sei un buco di c***o.
5: Ma padre, mi avevi detto usa l'ano, usa l'ano.
8: L'anulare, non il culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
2: Ben ritrovati a Colpo grasso! Il programma... un momento! Ma questa musica non è quella giusta!
3: Questa è più bella, dai muoviti, che non ti rimane ancora tanto da vivere.
2: Ok, ok! E allora ricominciamo! Vai, culattone! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa una sega se ti metti i carciofi nel culo! Se ti piace incularti le pecore! Se sei nato storpio, fra***o! I nostri amati autori dicono che qui accettiamo tutti! Basta con i soliti volti perfetti della TV! Ci piace l'inclusione! Applausi! Ma va, ho pisciato oggi! Allora, facciamo entrare il primo contorrente! Che si chiama...
4: Ya, salve, sono Upert!
2: Ma che porca la straminchia! Sandali, i calzini, pelle scottata e un cappello biondissimo! Sei culattone, eh?
4: No, sono tedesco!
2: Un crocco bastardo figlio di un booster! Allora, stai facendo un riscaldamento per invadere la Polonia, porco maledetto!
4: Ya, è molto razzista questa affermazione, noi tedeschi non siamo tutti nazisti!
2: Ah, no?
4: Certo che no, non tutti! Ma io sì! Hai! Supremazia di razza ariana! Schmilkrauti! Pirra!
2: Non mi sono beccato una pallottola nel culo in Normandia per vedere questo! Tornatene a Norimberga, figlio di Troia!
5: Come 43!
2: Papà, abbiamo vinto per la seconda volta e a sto giro non è morto Benigni! Applausi! Fate entrare le

0: Forza, bastardo grassone! Fuori dalla minchia! Dai, dai, continuiamo col prossimo concorrente! Questo è speciale! Come direbbe Venditti! Fanculo il nepotismo! Vi presento mio figlio! Che carino! Sta per dire la sua prima parola!
1: Papà, ho 37 anni, sono balbuziente e tu sei stato uno stronzo. Questa battuta non fa più ridere.
0: Troppo forte quel m***oide di mio figlio! Allora, sei pronto a giocare? Sbadatamente il mio AK-47 ancora carico e puntato su di lui! Beh, Giorgino è morto! Applausi! Comunque, ti ho fatto un favore! L'avevo detto ai tempi che era meglio abortire! Di nuovo applausi! Avrò pisciato oggi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Aio, hello, buongiorno, sono Gennaro, buongiorno!
0: Uno strafottuto napoletano! Ecco cos'era questa puzza di sacco del viola!
2: Oh, ma si nacape cazzi, chi temo, ma che facci? Ma ancora oggi a parlare sti stereotipi con appena pulita ne amunne!
0: Uè! Qui abbiamo un Gigi D'Alesso che ha finito le medie! Quante parolone colte! Hai studiato tra uno scippo e l'altro?
2: Ma va fa mocca che la grande bucchina mamma doi, sti volendone bastard, sempre sti stereotipi, questo razzismo velato, sembra a dire che noi napoletani siamo tutti ignoranti e camurristi.
0: Perché? Non è così?
2: È certo che no! È solo un po' tempo che mi stai facendo perdere, t'ha già sparato a mocche, capito? Me merda, chiedami scusa, me merda!
0: Accidenteccio! Il bastardo terrore ha cacciato fuori il ferro! Chissà se è suo o l'ha rubato! Applausi!
2: Ma che cazzo dici? Oh, ancora che mi pigli per culo, guarda che ti sparo!
0: Non credo che tu abbia le capacità mentali per premere il grilletto! Testa di pastiera!
2: A fa mocche, strunz, muore!
0: Aveva puntato la canna verso se stesso! L'avevo detto che era un terronaccio ignorante! Che grandissima puntata! Quanto mi piace essere me! Ci vediamo alla prossima puntata di Colpo Grasso! Applausi!
3: Colpo Grasso!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, prego, mi dica.
1: Buongiorno, salve. Senta, la sto chiamando per informarla di una situazione strana che ci sarà tra poco, perché stanno aprendo a fianco al vostro negozio, stanno aprendo il negozio di marijuana, quella legale, no? Quindi l'avviso in anticipo, se dovesse vedere comunque sia, siccome si riempirà di marocchini la zona. Io nel senso la sto informando che è tutto a posto, nel senso è solamente un'attività lavorativa nuova.
0: Ok.
1: Ma è tutto legale, quindi sarà della marijuana di quella, nel senso legale, che si può detenere e fumare liberamente.
0: Ok.
1: Il negozio comunque lo aprono J-Ax e il fratello, quello meno famoso, Grido. Quindi le diamo in omaggio un buono a voi per impiantare in testa dei rasta, se per lei va bene. E le possiamo fare la saracinesca del suo negozio con la bandiera della Giamaica? Se fosse possibile, glielo chiedo per educazione, perché sennò poi lo fanno anche la notte lo stesso, anche se lei non vuole.
0: No.
1: Va bene, lo facciamo lo stesso stanotte allora, va bene?
0: Va bene.
1: Ok, le auguro una buona giornata. E poi se vuole passare a farsi una fumata che la rilassa un attimo.
0: Va bene, salve.
1: Buona giornata, salve.
0: Buona giornata.
1: Salve.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Basta una.
0: Studio del dottor Cazzo.
1: Studio legale, giusto?
0: Sì.
1: Sì.
0: Parla.
1: Salve, sono Mimmo Enzi, la stavo contattando riguardo la nuova attività lavorativa.
0: Quale attività lavorativa, mi scusi?
1: È il nuovo negozio che hanno aperto lì in zona, nel quartiere di, diciamo, erba legale.
0: No, guardi.
1: No, perché stanno aprendo il negozio lì proprio vicino al vostro studio.
0: Sì.
1: J-Ax, il cantante. E il fratello, quello lì, nel senso che non ce l'ha fatta, Grido.
0: Sì.
1: Quindi ci sarà della marijuana legale.
0: Guardi, non sono apparente di questa attività e non so cosa dirle in merito, d'accordo?
1: Se può servire, noi abbiamo anche, poi in studio avremo anche cocaina legale. E eventualmente per delle risse con i marocchini abbiamo le bottiglie legali. Pronto? Pronto? Avvocato?
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sì, Mimmo?
4: Chi è che parla?
1: Sono... Mi senti?
4: Sì, sì.
1: Sono Gigi.
4: Gigi?
1: Gigi.
4: Ma non mi sorviene, guarda.
1: Vabbè, comunque, ascolta.
4: Prego.
1: Al fianco della tua officina?
4: Sì.
1: Praticamente sta aprendo un negozio e...
4: Che negozio? Che...
1: È proprio quello il problema. È un negozio di marijuana legale.
4: Oh.
1: Come facciamo? Che qua l'ha aperto, siccome è potente il tipo, è J-Ax col fratello Grido, l'hanno aperto insieme. Dobbiamo fare qualcosa per fermarli, non lo so, dimmi tu.
4: Non lo so, guarda, che cosa dovrei dire io.
1: Cosa facciamo? Io pensavo a sto punto, non lo so, ci mettiamo una puttana davanti. Io nel senso ti faccio una proposta, vediamo se ti può andare bene,
4: No, a me no.
1: No, dico, se ci mettiamo tua moglie davanti, che sta in piedi ferma con la borsetta, gli mettiamo due calzarette strappate.
4: Perché non metti tua sorella che metti?
1: Un po' lei è in vacanza. Ehi, pronto?
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
1: Sì, il bar?
0: Chi parla?
1: Sì, buongiorno, sono Gigi Valli, salve.
0: Mi dica.
1: C'è il signore, c'è il proprietario?
0: Sono io la proprietaria.
1: Ah, salve, allora, se informo lei allora. Siccome io sono il socio, stiamo aprendo un negozio a fianco al vostro.
0: Me?
1: Siamo io, J-Ax e Grido.
0: Fedez
1: no, non voleva entrare in società. Cioè Grido, quello lì che è il fratello, quello che non ce l'ha fatta nella vita. Allora, venderemo marijuana artificiale. Quindi praticamente apriremo a fianco al vostro negozio, visto che avete
0: Non c'è nessun negozio qua a fianco.
1: Lo stiamo aprendo noi. Stiamo proprio
0: Non c'è proprio niente a fianco a noi.
1: Apriamo una voragine nel muro e facciamo una vetrina nuova.
0: In sostanza.
1: Ecco, siccome noi praticamente fumiamo tantissimo, no? Poi nel negozio se ne renderà conto, fumiamo tanto.
0: Sì.
1: E questa diciamo marijuana fa divertire. Le volevo raccontare una barzelletta, se posso. Perché ho appena fumato. Velocissima. Allora, senta. C'è un pugliese che ha superato le scuole elementari. Piaciuta? Pronto? Ehi! Niente, non è piaciuta la barzelletta. Grido! Il carico è arrivato comunque della gancia quella pulita, è arrivata?
2: Sì!
1: Vabbè, ho capito che ti chiami Grido, però minchia, rilassati un attimo. Non è che sei geloso che tuo fratello ha avuto successo e tu un cazzo?
2: No!
1: Vabbè, se tutto a posto, ora vado a farmi una canna. Grido, o vieni con me?
2: Sì!
1: Vabbè, noi andiamo. Ciao, merde.
5: Radio 105. Yeah.

0: Viva i soldi!
1: Uè, Leo, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Invece non ha mai fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi ce ne ho 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: Di 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno,
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao.
4: Ciao, Tiz.

0: Lo Zodi 105.
1: Lasciatemi gridare! Spacco microfono! No! Torna a Wonderland! L'appuntamento con gli scherzi telefonici campionati. Attenzione ragazzi, perché oggi ho campionato proprio lui, Adriano Pappalardo. Ho preso una parte della sua canzone nel punto in cui non ci sono basi sotto, quindi l'audio è pulito, e ho chiamato, secondo voi chi? Bestemmia Man, Power Dynamite, sempre in stereo, e anche Scanford in the Wild, Together Sound Explosion in the Q di Mazzoli.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore, ed ogni cuore affronta il suo destino.
3: Pronto?
1: E lasciami gridare!
3: E lasciami sbraffare!
1: Lasciami sfogare!
3: Non so stare, io non posso sniffare, sei trovato in disparte, tiro due porconi di nena. Ovaia!
4: Vai, Wender, massacralo!
1: Io senza amore non so stare.
3: E allora mettiti il goldone coi cane.
1: Lasciami sfogare.
3: Lasciami sfogare. Facciamo due righe per sniffare. Facciamo due righe di coca, col cane di boia, le metto sul cazzo, cane da lozzo, te le metto sulle tette, lavo il caffè, non mi mollare, dai che sboriamo. Coglione boy boy.
1: E lasciami gridare.
3: Figa del tonore.
1: Lasciami sfogare.
3: Che a puttana del tomare. A lei il grido di quando è tomare lo ciappa in culo, una cui da quattro negri. Sì, sì, lo senti, lo senti tutto dentro, porco di... Dai, andiamo avanti ancora un po', sappi tardo, dai.
1: Io senza amore non so stare.
3: E allora vai a impiccarti col gas, con il denaro, coglione. Ma vai, vai, mi torna sul can. Io obbliga. Dai merda, dai, che adesso andare a commerciare merce di alcol e mettiamo sempre nei brutti momenti, o che sono Dio sniffare, o che sono Dio cocainarmi, o sono Dio sbagliare con qualche una, sono Dio ciò merce, sono sempre Dio rompermi i coglioni. Dai coglione, non ne vale ancora tanto. Dai, essere uguale devono un bel tocchettino.
1: Lasciami sfogare!
3: E tomare che a puttana tappa in culo mattina sera.
1: E lasciami gridare!
3: E con due dita in culo tomare a siga si come una verea. Sai due cosa che è questo? Nel porco e topare che io si parla in culo. Coglione. Ah, attento, progetto, hai mi hai rotto il cazzo, coglione. Adesso passo e chiudo, poi lo crovo perché devo fare altro tifoso.
1: E lasciami gridare!
3: No, brutta merda! Ficcatelo in culo!
1: Lasciami sfogare!
3: Sì, ah, quel coglione tuo padre!
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: only on 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Benvenuto. La invitiamo a rimanere in attesa.
2: Intanto zona femmina.
3: Un operatore le risponderà appena possibile.
2: Vabbè,
3: grazie.
2: Ma... sì, grazie a te, ma non è che stiamo qua a perdere.
4: Buongiorno, sono Elisa.
2: Senti, una domanda, ci avete gli spazzolini da denti?
4: Sì.
2: Ah, ok, e li vendete?
4: Sì.
2: Che modelli ci avete?
4: Qualsiasi.
2: Ah, però. Forte. Pure quelli senzienti?
4: E la tessera ce l'ha?
2: Carta o bancomat?
4: Non lo so, adesso vedo. Immobile.
2: Senti Elisa, una domanda, ma te quante volte al giorno dici carta o bancomat?
4: Troppe, veramente troppe.
2: Infatti.
4: Dai, adesso posso sapere.
2: Fatteli dare in contanti.
4: Cosa sta succedendo?
2: Fatteli dare in contanti.
4: Grazie, buona giornata, arrivederci.
2: Te possino.
5: Buongiorno, sono Katia.
2: Sì, pronto, ciao Katia. Senti, una domanda. Voi avete gli spazzolini da denti?
5: Sì.
2: Di tutti i tipi?
5: Sì.
2: Duri, molli, tutte...
5: Sì, di tutti i tipi.
2: Per le dentiere?
5: Penso di sì. Aspetta, vado a controllare,
2: okay.
5: Perché per le dentiere penso di sì.
2: Allora, aspetta. Se li cerchi, sono quelli che hanno la faccia triste.
5: Quelli che hanno la faccia triste?
2: Sì, perché pensavano di andare a pulire una bocca fresca, magari di un pischello, una pischelletta, capito? Invece alla fine vanno a pulire i denti marci finti dei vecchi. Sono un po'... c'hanno un po' il sorriso un po' lì in giù, un po' così, un po'... cioè non c'hanno belle le setole, belle diritte, tutte, sono un po'...
5: allora,
2: flush.
5: Penso siano questi della... che guardo.
2: Se guardi bene... hanno il viso triste, ma se ascolti bene piagnucolano.
5: Non ti
2: pure.
5: Sento, ti sento malissimo.
2: Così mi senti meglio?
5: Sì.
2: Perfetto. Dicevo, piagnucolano pure se accosti l'orecchio. Dovresti sentirli.
5: Dovrebbero essere questi qua della gamma, però non ne sono sicura.
2: Allora dovrebbero fare tipo... li senti?
5: No.
2: Allora non sono quelli. No,
5: aspetta, guarda un attimo, aspetta.
2: Stupida. Dove stai, stupida?
5: Aspetta, adesso tagliamo la testa.
2: Ma senti, ma te che lavori lì, che ne pensi della vita triste e poveretta che fanno sti spazzolini?
5: Fanno il lavoro sul lavoro.
2: Lo so, però... è vero, no, te c'hai ragione, però è un lavoraccio.
5: Come anche la carta igienica c'ha il suo lavoraccio.
2: La carta igienica è il mio prossimo progetto, perché lì, vabbè. Senti, allora, noi verremmo a manifestare davanti al vostro negozio e liberare gli spazzolini.
5: In che senso?
2: Nel senso che li prendiamo tutti e li portiamo via, a mangiare al ristorante, a spazzolare i cavalli.
5: Se vuoi portare qualcuno, puoi portare me e la mia collega, no? Gli spazzolini.
2: No, vabbè, voi fate già una vita ok, ora nel senso magari non la top del sogno, però penso una vita ok. Sicuramente non siete, diciamo, nate, non siete state create per andare a lavare le dentiere ai vecchi fracichi.
5: No, per
2: capito?
5: Quello no, sì. No.
2: Appunto, quindi
5: che ti posso dire io?
2: Liberali, vieni con me. Portiamoli a spazzolare i cavalli e non le piastrelle. Free spazzolini.
5: Pronto?
2: Free spazzolini. Pronto sto cazzo, Katia. Basta, butto giù, mi sono rotta i coglioni. Ma te guarda, sti imbecille, è andata a vedere se ci stavano gli spazzolini da denti con la faccia triste. Stupida.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
6: Radio 105.
7: Rai Spreco presenta.
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
0: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
0: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
13: sì,
11: che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
13: sì,
11: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
11: Sì, che devo fare? Stavo
12: spiegando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
13: sì,
11: delle feci.
13: Guardi,
11: forse
13: vabbè,
11: c'è il sangue.
13: Sì,
11: allora, signora.
13: Bene. Questo
11: mi ascolti,
13: sì,
11: ero puttane.
13: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
13: Don Gaetano?
11: Gaetano?
13: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo.
12: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
13: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
12: Sei il telefono, stai?
11: Sì.
12: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma che brutte feci che c'è.
11: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era il prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porca me se.
11: Porca ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
13: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
13: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
13: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
13: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
13: Va bene.
11: Lo sport.
13: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
13: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
13: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
13: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
13: E
11: per
13: cosa
11: chi non
13: si...
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
13: Sì.
11: Ecco.
14: Glauco!
11: Con pastella.
9: A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
11: ma tu,
9: che
11: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata,
11: secondo cani. Bene, c'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
14: Ecco.
11: Uno.
14: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Che Bagalov, porco.
13: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
14: sì,
11: sono
14: ecco.
11: Quello della cancra,
14: sì.
11: Dell'esame delle feci.
14: Sì.
11: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
11: Beh.
14: Non è Don Gaetano.
11: No.
14: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
9: fare la
11: cacca.
9: Ma
11: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
9: Minchia, ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
10: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
14: Bene,
9: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
13: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo?
14: Sì.
11: Decisivo?
14: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
9: hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: Perché ogni tanto facciamo la pipì biforcuta? Come tossiscono i ricchioni? Si può pagare una zoccola coi ticket restaurant? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
15: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
7: Ambiente. Insegniamo ai bambini le fonti rinnovabili. La nostra troupe visita una città della Norvegia dove la Befana, invece del carbone, mette nella calza dell'energia eolica. Evoluzione. Una recente ricerca dimostra che il 90% delle specie estinte nella storia del nostro pianeta sono uccelli. I coglioni, invece, sono sopravvissuti. Tutti. Secrezioni umane. È possibile riutilizzarle? Incontriamo un contadino del Kentucky che ha riscritto la Divina Commedia utilizzando come inchiostro il proprio sperma. X-Files. Lo strano caso di una pornostar di Dublino che, oltre alla pioggia dorata, sa fare anche la grandine e la neve. Tecnologia. Presentato a Los Angeles, il nuovo veicolo volante che non fa assolutamente un cazzo. Il pelandrone. Tempo libero. Tornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di questi due gemelli omozigoti, perfettamente identici, è bruciato vivo in un incendio doloso. Difficoltà media. Salute. Grazie. Sperimentato un nuovo gel contraccettivo per l'uomo. Per il momento i risultati sono confortanti. Nessuna donna è rimasta incinta
16: dopo essere stata presa a testate nella fila. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman Senza Show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman Senza Show.
17: Sarà una bella avventura.
16: Prossimamente su National Prostatic Channel.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il pianeta Terra è il tempio delle nostre vite. Un enorme contenitore di risorse che, se rispettate, basterebbero per tutti. Se solo nel mondo ci fossero meno avidi, sarebbe un posto meraviglioso. Ci sarebbe acqua, aria e cibo per tutti. Ma poi Dio ha inventato gli americani. Sono bravi gli americani. Ci hanno insegnato tutto. Senza di loro, chissà che tremenda dittatura saremmo stati adesso. Certo, hanno combattuto qualche guerra, ma le guerre che combattono gli americani sono guerre giuste, guerre di democrazia, che quasi vale la pena perdere. Gli americani ci hanno liberato per poi spiegarci il modo di essere liberi. Tutti vogliono la libertà e tutti vivono come vuole la libertà. Ma soprattutto, gli americani ci hanno insegnato a mangiare tanto! Mangia la carne, ti fa bene.

0: Ah, leccami i coglioni.
1: Sto aspettando.
0: Mettilo in bocca.
1: Allicca, Luca, allicca.
0: Ecco, brava.
1: Lecca, lecca.
0: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
1: Lo mando in giro.
2: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso c***o. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
1: Senti, senti che atrasa.
0: Più veloce con quella bocca.
1: Tieni un bocco.
3: Stop. Mi spiace, ma per motivi di tempo lo scherzo termina qui. A domani.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
5: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Siete.
5: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
1: Sì.
5: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
6: Pronto?
5: Pronto, signora?
6: Chi parla?
5: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
6: Sì.
5: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
6: Vabbè, io devo andare a lavorare.
5: No, senti, usciamo insieme.
6: Siamo qui per te.
5: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao amore, baciami amore, mandami dei baci. Sono pazzo di te.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Sì?
5: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
6: Guardi, ho scelto un tempo, mi ho ammazzato.
5: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
6: Pronto?
5: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
5: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
5: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
5: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
5: Questo cazzo.
3: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va!

0: Scusate amici, rido perché ho appena ricevuto un WhatsApp da parte di mio fratello gay. Ve lo faccio sentire.
1: Io ci sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farò una data in
2: Italia. Puttana.
0: Capito? Era fuori a cena con un'amica e in sottofondo c'era la mia voce. Stava ascoltando 105 Mintasa.
1: Cazzo dici? Gli è partito come al solito il messaggio mentre si spugnettava in Instagram.
0: Buonasera a tutti gli intasati, seguaci del Max Furfante Nazionale. Ciao Nanda, sei in forma, eh?
3: In forma una cippa. Sono due giorni che non dormo, per colpa di quell'altro che si è spaccato la gamba.
0: A tal proposito un saluto a mio fratello Daniele Battaglia, in convalescenza per un legamento rotto. Frate, però anche tu, non ti chiami Max Furfante, cosa ti metti a giocare a calcetto? Vabbè. Pino J, ti vedo già attivo sul monitor Witton che ti ho regalato. Cosa ci suoni come primo disco?
1: Sono Sogno Porn, mollami!
0: Ah, che discone, ragazzi. Io non capisco come i miei fratelli Pippo e Spine riescono a sfornare un disco più bello dell'altro.
1: Cazzo dici, non è un loro disco, pirla!
0: In 105 Mintasa di oggi avremo come ospite un genio. Anzi, il genio della radiofonia. Bello come il sole, DJ impeccabile e speaker con la voce più bella del mondo. Avete già capito di chi sto parlando, vero?
3: Sì, di Mazzoli.
0: Ma come ti permetti, Nanda, di sparare nomi che nello scenario nemmeno esistono? Sto parlando di Max Furfante, l'adone di 105.
1: Ma sei tu, imbecille!
0: Nanda, fallo pure entrare.
3: Pino, ma questo è completamente fuori.
0: Eccoti! Ciao, Max! Ti spiace se ti intervisto stando in genuflessione? Non stai facendo niente di diverso dagli altri che mi hanno intervistato. Allora, Max... Intanto, inutile chiederti come stai, perché il tuo corpo pitonato parla da solo. Grazie, grazie. È tutto lo sport che faccio che mi tiene così sodo. Frate, l'ultima volta che sono riuscito a venire ad una serata del tuo Mamasita ho anche potuto apprezzare la tua parte tecnica. Non sapevo mixassi. Diciamo che ho ricevuto e sto ricevendo tuttora delle proposte allettanti. Vorrebbero portare 105 tua Mamasita al Tomorrowland e all'Ultra. Ma non mi sento ancora pronto a sputtanare la lobby di DJ Sfigatelli, tipo mio fratello Getta, frate Sinclair e quant'altro. Bene, frate, starei qui a parlare con te all'infinito, perché sai che ti adoro. Ma il tempo stringe e dobbiamo salutare. Vuoi lasciarci con un saluto? Vi lascio volentieri con il detto del giorno. Chi ti punta il dito è ora di credere in quello che stai facendo, perché è giusto. Grande Max Furfante! A domani, amici, con 105 Mintasa e ricordate il detto del giorno. Dipanare le nuvole a ciel sereno a volte ci rafforza l'ego.
4: C'è 105 Mintasa.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Però

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Ciao a tutti, sono la voce ricreata artificialmente di Marco Mazzoli. Non mi assomiglia tantissimo, ma di più non si riesce. Quindi per questo scherzo andrà bene ugualmente. Ma vi spiego come funziona. Bisogna inserire nel sistema di questo software la voce che si vuole clonare. Bisogna essere molto precisi. Queste sono le voci originali di Mazzoli che Wender ha inserito nel sistema. E lui ha predetto che arriverà un'onda gigantesca. Sei mai stato a sciare ad Aspen? Allora no! Ma tua madre è una pianura, quella bastarda! Matteo! No, ma sei un genio, veramente! Costo e creare cazzo di carnevale, chi se ne frega di carnevale? Una volta elaborate, basta scrivere un testo. Ma attenzione, bisogna essere molto creativi nella punteggiatura. Per esempio, se Wender scrive 5 volte la lettera A senza la lettera H finale e il punto esclamativo, il mio A, suona così. A. Se invece inserisce dopo 5 A una H e il punto esclamativo, il suono sarà questo. A. Avete capito? Volevo solo dire al terzo piano che Wender spende 40 euro al mese per questo blocco. Poi c'è anche Paolo e Marco, che sarei io. Attendiamo il bonifico. E adesso andiamo con lo scherzo.
4: Pronto?
3: Buongiorno, sono Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105. Lei conosce il programma? Dovrebbe ascoltarlo perché diciamo un sacco di parolacce. E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo. Mi piace tantissimo farlo. Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
4: Eh?
3: Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
4: Pronto?
3: Lei conosce il programma?
4: Non mi interessa.
3: Uè troiona, allora come va?
4: Pronto?
3: Dovrebbe ascoltarlo perché diciamo un sacco di parolacce.
4: Non mi interessa a me delle parolacce e di niente.
3: E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo.
4: Ma lo facchino che è?
5: Pronto?
3: Buongiorno, sono Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105. Lei conosce il programma?
5: No, non conosco niente. Buonasera.
3: Dovrebbe ascoltarlo perché... Brutta stronza maledetta!
5: Sì?
3: Buongiorno, sono Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105.
5: Ma vaffa.
3: Signora, ma lei è proprio una cafona puttana!
5: Beh.
3: Ciao! Sono Marco.
5: Marco chi?
3: Marco Mazzoli.
5: E che c'è?
3: E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo. Mi piace tantissimo farlo. Ciao. Uè, testa di minchia, come stai?
4: Ehi!
3: Sono Marco.
4: Chi sei, Marco? Vedi, Marco!
3: Marco Mazzoli?
4: Qui! Mazzoli!
3: Lei conosce il programma?
4: È il programma?
3: Dovrebbe ascoltarlo perché diciamo un sacco di parolacce. E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo. Mi piace tantissimo farlo. Sono Marco. Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta. Ha sentito che bomba che... Aspetti, aspetti. Ho un'altra bomba dal culo. Le ricordo che festeggeremo il 25esimo anno di programma ad Annone, Brianza, in provincia di Lecco. Ad Annone, Brianza, in provincia di Lecco. Se viene le farò in diretta le bombe dal culo.
0: puttana.
3: Parlo tutto impostato perché sono uno speaker. Ad Annone, Brianza, in provincia di Lecco. Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio? Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
0: Porca la p***a! Ti conosco! Porca telefono! Porca telefono!
3: Sono Marco.
0: Porco non... Beso meglio! Beso meglio!
3: Come mi piace! La saluto con il nostro saluto ufficiale. Mi piace tantissimo farlo. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Chi merda? Il leggendario animale mitologico che rinasce dalle proprie feci. Penicottero. Grosso uccello di colore rosa pallido, privo di ali e con una corolla di pelo che circonda le grosse zampone gonfie e tondeggianti. Si muove roteando su se stesso e vive principalmente nelle docce. Lombrico Center. Curioso invertebrato strisciante, abile nel segare, piallare, trapanare, incollare e martellare. Il predatore naturale del Lombrico Center è il Leroy Merlo. Frocicogna. Grosso uccello che ama i grossi uccelli. Germano Mosconi. Volatile acquatico simile al germano reale, ma particolarmente insofferente alle correnti d'aria. Per gli appassionati di birdwatching, ecco alcuni dei suoi più famosi richiami.
3: Madonna, quei cane! Mi tocca rifar tutto da capo! Ostia, non venite dentro! Non vedete dentro, mi hai distratto.
2: Narvalium. Enorme mammifero marino che abusa di psicofarmaci. Coccodrillo. Rettile a tempo determinato. Fa le stesse cose di qualsiasi altro coccodrillo, ma non ha un cazzo di diritti. Se lo vedete piangere, non è perché ha appena mangiato. Lo hanno licenziato in tronco. Quei merde. Droghedario. Camelide con una gobba sola piena di cocaina. Pampera. Felino predatore dal manto scuro che si aggira ubriaco per i peggiori bar di Caracas in cerca di bastarde da spolpare. La pampera attualmente rischia di estinguersi per rissa o per cirrosi epatica. Scimpanzeman. Primate arboricolo, difficilissimo da vedere in quanto perennemente avvolto in una nuvola di fumo di MS rosse. Alligabue, metà anfibio, metà luciano. Passa la vita a fabbricare stivaletti e cinture con la propria pelle che indossa fino alla morte. L'alligabue lo trovate da Mario, prima o poi. Totano marrone, rarissimo mollusco terrestre che si sviluppa sull'organo genitale maschile durante pratiche sodomite. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zodi 105.
1: Il grandissimo scontro nucleare è arrivato. Dopo anni di silenzio, nella valle dei pazzi torinesi, si è nuovamente risvegliato.
2: Madonna mia, madonna!
3: No!
1: È tornato per combattere i nuovi personaggi del Wonderland. Era rimasto al signor Cappella, ma dopo 5 anni dovrà affrontare il vecchio contadino, Ennio.
4: Due!
1: Finalmente il grande scontro. Il vento della tangenziale contro frumento, uova e tacchini. Tony Termosifone contro Ennio. La battaglia finale.
4: Che sei?
5: È arrivata una telefonata a pranzo di Hotel Milano, qualcosa del... Solo che ero carico, numero privato. Non posso rispondere.
4: Puttana, la... Chi sei?
5: Sono Tony Termosifone.
4: Termosifone?
5: Lo conosci, Tony Termosifone?
4: Tony Termosifone?
5: Non posso rispondere.
4: Che cosa vuoi?
5: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
4: Che puttana la... Ma chi sei? Porco non... Non capisco chi sei.
5: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccare.
4: Vedi con la testa come un velo claro. Porca di una... Ti sparo nelle gambe, brutta merda.
5: Dove cazzo siete?
4: Porca di una... Non so chi sei.
5: Sono Tony Termosifone.
4: Puttana la... Tua madre, conosco tua madre. Bastardo.
5: Dove sei, a puttane? Sei a puttane?
4: A bucare.
5: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, quando vuoi rispondere rispondi,
4: hai sbagliato il numero.
5: Oh, rincoglionito,
4: e non con la doppia, io brutto bastardo,
5: e tu che mi scassi il cazzo, madonna mia, che merda. Sei bruciato, lo sai? Ti rendi conto che sei bruciato?
4: Sei novembre!
5: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mola Antonella.
4: Vieni a Reggio Emilio che ti svita la testa!
5: Pezzo di merda!
4: Porco no! Bastardo!
5: E io ti rompo i coglioni! Sono io che ti rompo i coglioni, testa di merda!
2: Testa di merda, dove sei?
5: Lo senti il vento della tangenziale? Dove ti trascina? Non fare cazzate che... Veramente, guarda che piglio la tangenziale!
4: Non ti conosco! Ma come faccio a sapere chi sei?
5: Sono Tony Termosifone!
4: Ma che porco non... Termosifone della Madonna! Porca la... Pacca!
5: Aiuto! Aiutatemi! Con chi cazzo sei? Che dici? Cazzo sei?
4: Porca la Madonna!
5: Sei già uscito, lavori un quarto d'ora al giorno, lavori, perché parlavi eri in mezzo alla strada.

Master Flash! Fratelli, sono riuscito a trovare il modo di far tornare Mazzoli nella sua tanto, ma tanto amata Milano. Sapete come ho fatto? Sono andato a Miami anch'io! Mi sono vestito da finanziere e l'ho aspettato fuori dalla porta. Si è cacato talmente addosso che adesso ha deciso di tornare nella sua bella Milan. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Così almeno Gibba può togliersi la più grande soddisfazione della sua vita: tirargli uno schiaffo in faccia a quel cazzo di Goloide. Siamo pronti anche oggi per sputtanare sia i componenti dello zoo che i suoi ascoltatori, che tanto registrati non sono. E allora, partiamo! Nel cuore della notte vieni svegliato da carabinieri, polizia, vigili del fuoco, forestale, perché è scappato il pitone del pirla che abita al secondo piano del tuo palazzo. E nonostante le ricerche, questo cazzo di pitone... Scusate. Ma nonostante le continue ricerche, il pitone non viene mai trovato. Ma in compenso, la nonna del terzo piano offre anguilla farinata a tutti da una settimana. Grande nonna, benvenuta, sei dei nostri. Se anche tu, ubriaco da far schifo la notte di Ferragosto, durante il falò, vieni colpito da un mega attacco di diarrea acuta e disperato, non sapendo dove farla, hai cacato sulla porta di casa di uno sconosciuto ed essendo un gran figlio di put, gli hai appiccicato sulla porta anche tutti i fazzoletti con cui ti sei pulito il culo. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Sei anche tu! Mentre stai pisciando, cerchi con la mano libera il pacchetto di sigarette, ma ti cade in terra e appena finisci la tua bella sgocciolata, ti chini per raccoglierlo, ma senti un pluff e vedi il tuo cellulare nuovo di pacca di una settimana che affonda nel tuo piscio. Bravo! Sei un coglione come il gitano! Sì, sei dei nostri! Tu, sei anche tu! In visita al famoso orso del Trentino! Ti diverti a tirare le mele nel recinto e guardare l'orso tutto infogliato, ma preso dall'enfasi e dall'entusiasmo, estrai dalla borsa della tua fidanzata anche il vibratore, credendo fosse una banana. Grande! Benvenuto! Sei dei nostri!

0: amici, ecco il coglione del giorno.
1: Se anche tu, diretto verso il mare, vuoi come colonna sonora del tuo viaggio lo zoo, e allora ti fermi al primo autogrill, spendi 20 euro per comprarti l'ultima compilation, ma quando sali in macchina ti ricordi di avere... lo stereo a casa.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
1: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
1: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno? Dai, dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
1: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
1: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai.
5: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
1: Mi viene da... Oddio,
5: anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
7: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
8: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
8: Leo, allora, il foglio che stai portando
7: è non me lo fanno mai dire.
8: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
7: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
6: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
7: Perché? Ma chi da Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
6: E invece non vengo.
7: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un...
6: Cazzo, oggi ti vengono perfetti i Pippo.
8: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
7: Ma questo che mi mette la mano. Come mai che la guardi? La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
6: Fammi. Dai, Leo!
7: Dai un cazzo! Come fai?
6: Tu vai avanti, no?
7: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
6: questo gorilla stavi per
7: sì,
6: dire.
7: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. La guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
8: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Questi due stronzi stanno tentando di vendere il loro corpo con il puttano a domicilio. Stanno cercando degli alberghi disposti a contattarli per fargli fottere le clienti vogliose. E io sono fatto. Tanto, molto, troppo. Andate a fare in culo, scemi di merda.
3: Sì, pronto?
4: Minchia. Minchia che voce che c'hai.
3: Allo?
4: Cos'è? Pronto?
3: Allo, Hotel Kennedy?
4: Ma è morto Kennedy.
3: Parla?
4: Sono Giovannino, per gli amici Jovention, visto che siete tutti americani qua. Senta, signora, ho chiamato l'albergo, giusto? Kennedy?
3: Sì.
4: Minchia che voce che hai, vissuta. Eh?
3: Cosa aveva bisogno?
4: Senta, allora, io... lo so. Scusi un attimo. Sì, ho capito. No, che mio cugino qua che tutto mi fa. Segni il mio numero sull'agenda lì. Perché faccio il buttano. Visto che con la crisi non si riesce a fare un cazzo. Gli lascio i numeri. Che se vengono delle signore che hanno voglia di ciucciare i cazzi.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Giovannino. Allora, le spiego, signora, io faccio servizio in camera per le signore singole, sole. Non so se ha capito cos'è che faccio.
5: Io ho capito, okay. Ma ne deve parlare con il titolare, lo trovo dopo le 18.
4: Allora, sì, posso intanto lasciarle il numero di telefono così magari mi fa richiamare? Perché magari sono in servizio che sto ficcando i cazzi in un altro albergo.
5: Sì.
4: 335?
5: Sì. Scrisci
4: dei saluti.
5: Sì.
4: 883?
5: Sì.
4: Giovannino?
5: Sì.
4: Canch più alto. Il mio nome d'arte è Canch più alto. Niente, questo è il mio numero. Poi se anche lei ne ha bisogno mi faccia sapere, non c'è problema.
5: Grazie.
4: C'è un servizio completo.
5: Al momento non ne ha proprio bisogno.
4: Quando
5: grazie.
4: Ne avrà bisogno faccia un pensierino.
5: Va bene.
4: Salve. Okay.
5: Salve.
4: Buongiorno.
6: Hai visto il buio, buongiorno.
7: Hai visto il buio? Madonna, già ci avete una clientela che c'ha 90 anni. Poi ti chiami hai visto il buio? Dove stai andando? Chi sei? Il mio titolo di vittime tu. Senti, okay, Caronte.
6: Vai, pronto?
7: Ah, pensavo ho visto il buio. Pensavo fossi Caronte che traghette i morti nell'Ade. Senti, sono Massimino di Quarto. Adesso mi sono inventato una nuova attività commerciale. Voglio farti guadagnare un po' di soldi.
6: Perché cos'era, mi scusi?
7: Praticamente, quando ti viene la cliente un po' che si è fatta i massaggi, è stata lei terme, così c'ha un po'. Ancora un po' di brio nel clitoride. C'ha voglia di farsi scappellare per bene. Tu mi chiami? Io ti lascio il 30% di quello che mi porto a casa. Gli do 400 kg di cazzo. Abbiamo risolto, sono un puttano praticamente.
6: Va bene, mi lascia cortesemente un recapito?
7: Sì, 335.
6: Sì.
7: Sono 40 anni, messo bene. Sono bell'aspetto.
6: Nome mi ha detto, scusi?
7: Massimino di Quarto.
6: Massimino, benissimo, d'accordo. Tengo nota.
7: Bravo,
6: d'accordo?
7: bravo, bello.
6: Prego.
7: Ciao.
6: Buongiorno
7: ciao.
6: A lei.
7: Ciao. Fantastico, c'è mercato per tutto, fratello.
2: Bravo Massimino, ti sei intortato un vecchio rincoglionito. Vi odio tutti.

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Si sottopone a un pericoloso intervento chirurgico. Per smettere di essere toscana. Due giorni più tardi sparisce nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Questa è la misteriosa storia di Maremma Non Mi Garba, una femmina di Toscano di 35 anni che nella vita aveva un unico grande sogno: diventare un essere umano a tutti gli effetti. Nata a Prato e unica sopravvissuta della propria cucciolata, fin dai primissimi anni di vita, Maremma intuisce che c'è qualcosa di profondamente sbagliato in lei e in quelli come lei. Qualcosa di sinistro, grottesco, abominevole. Qualcosa di toscano. Troppo toscano. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
6: Sì, pronto.
7: Sì, salve, pronto soccorso questo.
9: Dottore, però sì. Lei sta operando nel frattempo, cioè vuole
7: sì, bisturi? Però stavo ascoltando anche questo programma che è molto interessante. Intanto sì. Gli hai fatto l'anestesia a Michele?
9: Michele, lei è anestetizzato?
8: No.
9: No, dottore.
6: Scusate, voi per caso avete notizie di Maremma Non Mi Garba?
9: Ma è quella che ci aveva il cazzo finto?
6: No.
9: Allora non la conosciamo.
7: Forse è quella signora che è scappata l'altra sera.
9: Col cazzo
7: che,
9: finto?
7: No, che è quella che abbiamo fatto l'anestesia ma non ha funzionato mentre gli stavamo esportando un rene.
6: Scusate se vi interrompo, ma non potreste continuare a operare invece di telefonare a chi l'ha svisto?
9: Lei è anestetizzato?
8: No.
9: Prenda questo, tiè!
6: Perfetto, benissimo, la sanità italiana. Raggiunta la maggiore età, dicevamo, abbandona quell'inferno in terra e riesce a ottenere un visto per l'Italia. Ma come scrisse in proposito Sigmund Freud nel suo famoso saggio intitolato La peggior bischierata di Dio, puoi andare pure su Marte, ma sempre un cazzo di toscano del cazzo rimani. Maremma, infatti, fatica a integrarsi nella società civile e vive da emarginata, lottando nel frattempo con le unghie e con i denti per levarsi di dosso quello che purtroppo ha nel sangue, nelle ossa, e se quelli come lei ne avessero anche solo una briciola, pure nell'anima. Un'altra telefonata, pronto?
7: Allora, ascoltami bene, sì. Antonio. Sì. Allora, se il paziente non si addormenta...
9: Ma gli ho dato una botta in testa.
7: Ma non serve la botta in testa, ti ho detto, prendi quel trapano che c'è lì e gli fai un buco nel cervello.
9: Ah, ok, allora lo prendo subito, dottore.
7: Certo.
8: Vogliate scusarmi?
6: Scusate, ma è rimasto il telefono acceso, state operando?
7: Ma scusa, mi scusi un attimo, signora, non puoi interrompere un intervento.
6: Ma voi avete telefonato?
9: Noi la stiamo ascoltando.
7: Stiamo bucando il cervello al nostro paziente.
6: Sì, ma tra l'altro senza
7: anestesia, signora.
6: Ma perché?
7: Allora, senti, hai preso la Cibalgina? Vedi che sta funzionando.
9: Guardi che lo stiamo perdendo, secondo me.
7: Allora dagli 3 Cibalgine,
9: sì?
7: E 2 Prostatol.
9: Ok, ma scusi, il Prostatol come io lo metto?
6: Benissimo, in bocca al lupo Michele, allora. La poveretta le prova tutte: corsi di dizione di Bonton, libri di autoaiuto come Smetti di essere toscano in 7 giorni per l'amor di Dio e una lunga e interminabile serie di esorcismi che purtroppo danno solo risultati momentanei. Per qualche ora, o addirittura giorni, Maremma vive il sogno della normalità. Ma come una cenerentola con la gorgia, allo scoccare della mezzanotte l'incantesimo svanisce e lei torna ad essere quello che, come noi tutti, tanto odia. Dopo anni e anni di atroci sofferenze, a venirle in soccorso è la cara vecchia scienza. Il Ministero della Sanità olandese, nazione all'avanguardia nel combattere questo genere di deformità, sta mettendo a punto un programma di detoscanizzazione su scala nazionale. L'operazione è molto invasiva e decisamente pericolosa, ma Maremma è disposta a tutto e si offre spontaneamente come cavia. La storia di Maremma purtroppo si interrompe. Tutto quello che sappiamo è che l'operazione di detoscanizzazione si è svolta normalmente e Maremma è uscita dall'ospedale con le proprie gambe il giorno stesso. Ma insomma, che fine ha fatto la sfortunata protagonista? Che l'operazione non sia riuscita e la poveretta abbia deciso di farla finita? Oppure è riuscita talmente bene che ora nessuno più è in grado di riconoscerla e lei si sta godendo finalmente l'anonimato nella normalità? Per rispondere a queste domande, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della poveretta è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail vedilivorno e poi sbocchi @chilasvisto.it.
3: Senta signora.
6: Sì, dica.
3: Volevo chiederle una cosa.
6: Sì.
3: Prima di chiudere la...
6: Sì, la trasmissione che chiuderò io, ma comunque dica.
3: Ma se uno invisibile si perde, come... lo si può trovare?
6: Alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Pronto, signor Francesco?
2: Sì, ditemi.
3: Ah. Lei è meridionale?
2: Sì.
3: Allora ritiro il signore. Francesco, senta, ho avuto il suo numero di telefono, lei si occupa di trasporti?
2: Sì.
3: Sì, salve, senta, allora io devo portare su della, diciamo, delle cose personali dal meridione, insomma, dalla Teronia, su al nord. Lei fa questo tipo di servizio?
2: Sì, ma vi posso dare il numero, parlate con l'azienda direttamente, io sono un dipendente, non sono io direttamente.
3: Ho capito, ma siccome voi meridionali siete un po' truffatori, magari trovava un modo per aggirare sotto banca o robe.
2: Ma chi cazzo sei che chiami numero privato, scusa?
3: Che simpatico, sta facendo un film di Izzo, immagino, che questo modo di parlare litanico.
2: Non c'hai niente da fare, scusa.
3: No, io dico, io ho chiamato per avere il suo servizio come autista.
2: No, non voglio fare nessun servizio.
3: Beh, immaginavo comunque che la voglia di lavorare non era intrinseca nel DNA.
2: Esatto. Ciao.
3: Cosa sta facendo adesso? Sta condendo un babà?
2: Sì, sì, con tua sorella.
3: No, vedi il terone subito, mi fa innervosire. Io purtroppo c'ho un problema. Quando sento il meridionale mi innervosisco. Se mi innervosisco potrebbe non piacere.
2: Un dito dietro.
3: Cosa, scusa?
2: Un dito dietro. Ti fa passare tutto.
4: Uè, Pulcinella! Vuoi che ti arrotolo nella pizza e ti mangio? Bastardo terone! Cosa hai detto? Ehi! Vesuvio!
3: Accidenti, mi è scappata la frizione del nervoso. Vediamo se riesco a recuperare il rapporto con... col partenopeo. Pronto, signor Francesco? Lo sento che è lì, non faccia finta che non mi sente. Allora, purtroppo quando mi innervosisco perdo un po', cioè vado in collera perché mi trasformo, quindi volevo magari ripartire da capo nella nostra conversazione, se è possibile. Che fa, si nasconde?
2: Sto con tua sorella. Fammi vedere tua sorella.
3: Ma perché insiste nel voler conoscere una mia parentela? Francesco,
2: fammi vedere tua sorella.
3: Ancora.
2: La sistema io.
3: La sistemo io, non io.
2: Io la sistemo io.
3: Io lo sistemo io. È femminile. Io la sistemo lei. Cioè lei inteso come donna. Ma cosa parla?
2: Io sono ignorante. Sono
3: ma quello lo immaginavo. L'estrazione, lei meridionale.
2: Normale,
3: purtroppo non ci può fare nulla se fosse nato in una zona d'Italia dove l'istruzione era obbligatoria.
2: No, siamo, come si dice,
3: boscimani.
2: È bravo.
3: Dal mio punto di vista anche merde, però
2: sì,
3: voglio dire, ognuno la vede al suo punto. Senti, allora per il trasporto cosa facciamo?
2: Non mi interessa.
3: A lei il denaro non interessa, immagino.
2: No, io lavoro onestamente.
3: Beh, questo adesso bisogna vederlo, insomma.
2: Arrivederci.
3: Pronto? Non faccia così che mi nervosisca!
4: Mi ha fatto nervosire ancora! Ehi! Allora! Stai andando a cercare una pensione di invalidità per metterla in culo allo Stato, eh? Terone! Fa finta anche di non sentire! Adesso ti prendo il camion, te lo schiaffo nel culo! Bastardo!
3: Ma perché è così difficile parlare coi meridionali?
1: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Faceva la bella vita rubando mongolfiere, ma da 2 settimane a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Questa è la storia di Arsenio Maria Monocolo, alias il Barone Gonfiato, vera e propria leggenda nell'ambiente della malavita mongolfieristica. Da oltre 30 anni i carabinieri di Mezzomondo si dannano come capre per consegnare alla giustizia questo diabolico genio del male, ma il Barone Gonfiato è troppo furbo, troppo abile e riesce puntualmente a evitare la cattura con fughe spettacolari e rocambolesche. Seminare un elicottero militare con una mongolfiera che non si conosce non è cosa da tutti. Farlo per 227 volte di seguito è impresa che merita a buon diritto di entrare negli annali. Il mercato nero delle mongolfiere è uno dei più lucrosi al mondo e fra un furto sensazionale e l'altro, il Barone Gonfiato ama godersi il malloppo fra alberghi di lusso e spiagge da sogno, giocando forte al casinò e facendo strage di cuori, sempre sotto falsa identità. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Pronto?
6: Sì, pronto, salve.
7: Salve, stavo guardando la vostra trasmissione.
6: Sì, lei ha notizie su Arsenio Maria Monocolo?
7: No, però in quanto abbonato Rai volevo dimostrarvi il mio dissenso.
6: Rispetto a?
7: Il fatto che pubblicizziate queste fiere dove ci sono i mo***i.
6: No, guardi.
7: Credo che i ragazzi vengano rispettati di più nonostante siano più sfortunati.
6: C'è stato un...
7: Io non so chi sia l'animale che organizza queste... No. Queste rassegne, non so. Dove,
6: no, guardi, mi scusi.
7: Cosa
6: se la...
7: fanno? Se votano il più bello, il più alto?
6: Mi
7: come
6: scusi,
7: i cani? Come, cosa ho capito?
6: Mi perdoni se la interrompo.
7: Cioè,
6: ma
7: devo
6: lei...
7: essere anche sincero, sono un po' curioso di andarci, perché sì, non capisco in che modo ci sia una fiera dei mo***i.
6: Guardi, lei... c'è stato un qui pro quo, perché questo si tratta di una fiera di mongolfiere.
7: Allora ci sono i mo***i di donna molto... che si sentono meglio delle altre, no? Non capisco.
6: No, mongolfiere non è una fiera... È una un pallone volante. Dicevamo che le sue abilità nel travestimento rivaleggiano infatti con quelle di Sherlock Holmes e Vladimir Luxuria. Prova ne è il suo ultimo sensazionale colpo, che lo vede trafugare ben 2 mongolfiere alla fiera delle mongolfiere in Mongolia, camuffato da mongolfiera. Ma come ogni grande genio, il barone... Abbiamo una nuova telefonata, sì, pronto!
8: Allora, buongiorno!
6: Salve, buongiorno, lei ha notizie su Arsenio Maria Monocolo?
8: No, io ho i risultati delle sue analisi.
6: No, guardi, però... Ma perché mi chiamate tutti a lavoro?
8: Ho questo numero di riferimento.
6: Ma no, io le ho dato il mio cellulare privato.
8: Allora, lei ha un herpes zoster alle labbra della vagina.
6: Guardi, intanto non credo sia possibile, comunque...
8: È il medico lei?
6: No, però io...
8: Sono io il medico.
6: No, però io
8: sono... Ha pagato 150 euro per fare il test.
6: Era una visita oculistica.
8: E siamo andati molto in profondità. Strumenti nuovi.
7: Sono queste tac moderne.
6: Va bene, passatelo sul mio cellulare privato, grazie. Dicevamo, come ogni grande genio, il Barone Gonfiato ha bisogno di sfide continue. I soliti banali colpi non lo eccitano più. Gli serve un nuovo stimolo, una grande impresa. In parole povere, ciò che gli manca è l'ebbrezza del rischio. Del vero rischio. Un'altra telefonata, pronto?
8: Gol, porca...
6: No, oh, guardi.
8: Gol, porca...
6: Credo ci sia la partita su Rai 2. Dicevamo che è proprio questo il motivo per cui decide di compiere l'impresa più ardita di tutte, rubare Babushka Rossa, l'amatissima mongolfiera personale di Vladimir Putin. E per rendere la cosa ancora più eccitante, il Barone Gonfio annuncia in anticipo il colpo con una spernacchiante lettera indirizzata direttamente al Cremlino, recante persino il giorno e l'ora in cui intende compiere il furto. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
8: Ma mi ha buttato giù.
6: No, guardi, l'ho fatta solo passare.
8: Non avevo ancora finito l'anamnesi.
6: Sì, dica.
8: Allora, per quanto riguarda il foro dell'ano, non ci sono tracce di herpes.
6: Ma io sono venuta per il mal di testa, ho fatto la visita agli occhi per il mal di testa. Cosa c'entra l'ano?
8: Scappata un po' la mano con la microsonda.
6: Sì.
8: E Per quanto riguarda, dicevo, il foro dell'ano, il retto,
6: sì.
8: Come lo chiamano lei? Buco del culo.
6: Sì. Come?
8: Vogliamo essere triviali.
6: Sì,
8: lo sfintere.
6: Sì, vabbè, quindi...
8: Abbiamo notato una dilatazione anomala.
6: Non credo.
8: E quindi la inviterei, per favore, a non utilizzare elettrodomestici.
6: No, non è una cosa che faccio abitualmente.
8: Non sono i suoi?
6: No, non lo
8: faccio.
6: Li noleggia, non inserisco niente nel mio ano.
8: Si astenga comunque.
6: Va bene, mi
8: asterrò. Rapporti sessuali non protetti.
6: Sì.
8: Può praticare ancora il sesso orale.
6: Sì, che non c'entra niente, ma...
8: Se va dal nostro podologo, sì, fa una visita dentistica. Approfondita.
6: Va bene, grazie mille, contatterò poi la mia assicurazione. Dicevamo, il barone gonfiato parte dunque per la Russia con l'intenzione di introdursi nella sorvegliatissima residenza di Putin e soffiargli da sotto il naso l'amata mongolfiera. C'è un'altra telefonata, ho paura, pronto?
3: Babbo Natale, sei un figlio di puttana.
6: Insomma, dicevamo che purtroppo da questo punto in poi le informazioni a nostra disposizione sono piuttosto frammentarie. Alcuni testimoni raccontano di spari e imploranti piagnistei in italiano attorno alla sorvegliatissima residenza proprio all'ora in cui il barone avrebbe dovuto compiere il furto. Il susseguente massiccio ordine di strumenti di tortura su Amazon da parte dell'utente Vladimir 1234 non fa altro che infittire il mistero. Abbiamo un'altra telefonata.
4: Oh, oh, ho sentito, sì, che un bambino ha telefonato.
6: Immagino sia Babbo Natale.
4: Se ti trovo ti sgozzo, piccolo pezzo di merda.
6: Ma scusi, ma...
4: Sono Babbo Natale.
6: Sì, certo, va bene.
4: Oh, tu mi schi... Non so benissimo, no. È per quello che sta andando a casa.
6: Beh, insomma, che fine ha fatto il barone gonfiato? Ha forse deciso di volatilizzarsi nel nulla dopo aver compiuto la sua ultima grande impresa? Che abbia sbattuto la testa perdendo la memoria una volta sbarcato a Mosca? Noi di Chi l'ha visto siamo decisi ad andare in fondo a questo mistero. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento del barone gonfiato è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail sfrenzando fiera sfiora sfere l'alfiera mongolfiera sfiorando sfere fiere sferza fieno e spora fiere @chilasvisto.it. Bene, alla prossima puntata.

0: Ah, sono tornato. Ho sentito il rumore degli addobbi natalizi. Sì, ho visto tavole imbandite e ho pensato, perché non tornare sulla terra anche quest'anno e fare la mia solita richiesta di resa a quel grassone bastardo di Babbo Natale. Io sono il vero babbo. Io sono Babbo Demonio. Caronte!
1: Dimmi, Satan.
0: Ma mi sono rotto le palle. È possibile che ogni anno fanno 2000 feste a quello là? E a me non mi caga mai nessuno.
2: Pronto?
0: Salve.
2: Pronto?
0: Pronto? Sono il demonio, l'angelo nero.
2: Ma fate il c***o.
3: Pronto?
0: È pronto?
3: Chi è?
0: Sì, salve, sono il demonio, sono Satana.
3: Chi sei?
0: Sono l'angelo nero.
3: Ma va a farti friggere il c***o.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Dobbiamo parlare.
3: Chi sei?
0: Sono l'angelo nero.
3: Ma va a farti friggere chi chiami a fare, imbecille, cretino.
0: È arrivato il tuo momento.
4: Pronto?
0: Salve signora!
4: Pronto, chi sei?
0: Sono il demonio, sono Satana!
4: Che cosa?
0: Sta arrivando il Natale, signora, ho bisogno di un po' di persone.
4: Non ti capisco chi sei!
0: Abbiamo un problema reciproco, signora, lei non parla l'italiano. Me la puoi richiamare, Caronte, grazie, questa vecchia bastarda?
4: Pronto?
0: Signora, la devo venire a prendere!
4: Che cosa? Perché parla più forte, cazzo!
0: Signora!
4: Ma chi sei?
0: Sono Satana, il dottor Satana, dagli inferi!
4: Che cosa?
0: È arrivato il suo momento! È una telefonata che si fa a priori!
4: Sì, non mi aspetta! Sì, va tanto bene, faccio vente, va tanto la mamma, che sente, quanti conti!
0: Perfetto! Grazie, sarà un piacere portarla via, signora. La metto nei sedili posteriori, eh?
5: Pronto?
0: Si salve, signora.
5: Chi è?
0: Sono il demonio, Satana, Belzebù.
5: Chi?
0: L'angelo nero, l'angelo decaduto, il lato opposto del paradiso. Inferi, presente, fiamme. Ecco, sì. Mi scusi se la disturbo a quest'ora, è una telefonata preventiva. Volevo avvisare che è arrivato il suo momento. E che qui...
5: Sì, grazie per l'informazione.
0: Ecco, la passo a prendere stasera. Se ha un orario che, non so, preferisce o vuole morire in qualche modo particolare, se magari me lo dice adesso, così mi organizzo.
5: Cosa?
0: No, dico, se ha qualche preferenza su come crepare, me lo dice adesso, così mi organizzo. E stasera, quando la passo a prendere, le faccio vivere l'ultima, diciamo, boccata d'aria come lei desidera.
5: Ma scusi, Satana mi chiama col numero.
0: Certo, sì, noi siamo, usiamo la Infericom. Senta, lei è vergine?
6: Sì, del culo.
0: Ottimo, ma è diventato uomo di colpo, che è successo? Problemi ormonali?
6: Ma la fantasia che fai, che stronzo.
0: Era qua che ti volevo.
4: Pronto?
0: Eccolo qua.
4: Pronto?
0: Sì, salve, sono il demonio, sono Satana.
4: Ah, Satana, aspettalo poco che te lo vogliono i carabinieri.
0: No, no, sono il demonio, sono l'angelo nero.
4: Aspetta, ammazzare la bava di tutti. Ma quando quello tu è tutto il resto, tu è morto e sei morto e vivo. Ho capito, no? E non ti permetto, su, non ti permetto, perché sei bella che non ti è ancora cazzo.
0: Bravo, bravo.
4: Bella.
0: Grida! Aspetta, calmati un attimo, ti devo... Non puoi infartare, non puoi infartare adesso! Pronto? No, cazzo! Non puoi infartare adesso! Devo essere io a portarti via l'anima! Non puoi morire da solo!
7: The zoo.
8: Oh my god.
7: The zoo.
8: You sexy mother.

0: is a zoo only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Ti te mostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico.
3: Guarda, l'hai andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle
3: Iende. Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre queste cose.
5: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
2: Perché sta in media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica? Only for you. This is zoo.

0: Servastaccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando l'aggeggio che sgambetta i frocci!
0: Chi se ne frega di quello che fai, brutta sega di seconda mano? Piuttosto, ho sentito suonare le campane a festa. Ne sai qualcosa?
1: Certo, signora. Oggi c'era il matrimonio tra donna Balbetta e don Quacquaraquaglia.
0: Ah, che oltraggio! Non lo sai che io e don Quacquaraquaglia abbiamo un trascorso anale? Sono offesa, molto offesa, servastraccia. Sono talmente offesa che potrei cagarmi nelle scarpe da un momento all'altro. Ma dannazione, perché non sono stata invitata al matrimonio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
3: Come mi dare una sorrisa? Come mi dare tu mirada?
0: Maresciallo Sciallomare, anche lei non è stato invitato al matrimonio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Io invece mi domando se quei due stiano tramando qualcosa per scoprire il mio
4: segreto.

0: In tal caso devo impedirgli di scoprire il mio
1: segreto.
0: Forza! Invito o non invito, devo vederci chiaro in questa storia. Maresciallo, ci accompagna?
2: Potrei farle la stessa domanda.
3: Chi è il maresciallo?
4: Perché risponde sempre nello stesso modo? Cretino.
0: Ah, ma che bel ricevimento di matrimonio, donna Balbetta. Peccato che non sia stata invitata, altrimenti non avrei mai scorreggiato sulle tartine.
5: Donna Ruanna, che cosa ci fa qui?
2: Potrei farle la domanda.
0: Ma come, donna Balbetta? Non sa che io e il suo novello sposo abbiamo un trascorso anale? Vero, don Quacquaraquaglia?
6: Ma cosa diavolo sta dicendo, donna Ruanda?
0: Non lo so, non parlo il quagliaritano. Non capisco, don Quacquaraquaglia.
5: Qua, devi venire qua, cazzo sei, sorda. Sono 2 ore che te lo ripeto, testa di cazzo, troia, puttana.
0: Oh, ti amo, don Quacquaraquaglia. Scopami.

0: Che fai? Sfofo! No, potrei farla se domanda.
1: Giammai, donna Ruanda. A parte che mi sono appena sposato, ma non potrei mai stare con te. Non è che conosco il tuo papà.

0: conosce? E qual è? Qual è?
1: Qual è? Qual è? Aprite bene le orecchie perché questa cosa sconvolgerà le vostre vite. Dovete sapere che donna Ruanda...
0: Che donna Ruanda? Cosa? Cosa?
1: Qua?
0: Qua?
1: Ma qua?
0: Qua qua?
1: Qua qua qua!
0: Oh! Qua qua qua cosa?
2: Potrei farle la stessa domanda!
1: Qua quanti cazzi sei preso del c***o?

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Rai Spreco presenta.
2: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
3: Nonostante avesse ormai 143 anni suonati, ogni primo del mese sprintava ancora fino all'ufficio postale per ritirare la pensione da contafagioli che riceveva regolarmente dal secondo dopoguerra. Purtroppo, da due settimane a questa parte, di lei si sono perse completamente le tracce. Naftalina Cavour, nata a Pavia il 12 agosto del 1883, manca da casa da ormai 12 giorni, ma le speranze di ritrovarla viva non si sono ancora del tutto spente. I vicini la descrivono come una dolce vecchietta spaventosamente massiccia, con il mento volitivo, braccia villose, pacco importante e mani da muratore. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
4: Ciao, noi siamo gli Sborralotti!
5: Sì, siamo gli Sborralotti!
3: Ah, salve, voi avete notizie su Naftalina Cavour?
4: No, noi siamo del bosco qua vicino.
5: Sì.
4: Noi siamo una popolazione di elfi, ci chiamiamo gli Sborralotti.
3: Sì, ma cosa volete da Chi l'ha svisto?
4: Allora, da un po' di tempo non vengono più le coppiette a fare l'amore dentro il bosco.
3: Sì.
4: E allora noi siamo gli Sborralotti, no?
3: Sì.
5: E senza le coppie non riusciamo a sborralottare.
4: Quindi volevamo fare un appello, venite pure nel bosco a fare l'amore, così noi sborralottiamo.
5: Sborralottiamo noi.
3: Sì.
4: Vuoi vedere come sborralottiamo?
3: No, grazie,
4: dai,
3: penso.
4: Sborralottiamo.
3: No,
4: penso. Come sta sborralottando, sborralotto?
5: Oh, che sborralottata!
4: Sborralottami in faccia!
5: Sì, tieni.
4: In bocca, dai, dai.
3: Bene. Chissà se gli Sborralotti riusciranno a darci informazioni, magari la signora Cavour si è persa nel bosco. Comunque è forse proprio da lei che queste caratteristiche erano passate al bisnipote Rombolbaldo. Un'altra telefonata, sì.
6: Pronto?
3: Sì, pronto.
6: Sono Merdanella, sono il nemico degli Sborralotti.
3: No, guardi.
6: Sono la Nemesi, sono il villain del cartone animato.
3: Ascolti, se non ha notizie su Naftalina Cavour a noi non interessa.
6: Volevo anch'io fare l'appello, venite a fare l'amore nel bosco, così gli Sborralotti escono allo scoperto. Io, che sono Merdamella, riuscirò a prenderli tutti.
3: E cosa fa poi agli Sborralotti?
6: Ci faccio una marmellata di merda. Questa è la mia gatta. Vai.
4: Miau.
6: È handicappata.
3: Ecco, benissimo.
6: Mi ha fatto una tenerezza.
3: Sì, immagino, gli animaletti.
6: Ecco, senti, poverino, proprio. Vai, vado a farla sopprimere.
3: Va bene, allora ci risentiamo magari. Grazie, dicevamo il nipote Rombolbaldo, disoccupato sessantenne con il quale da quasi mezzo secolo vive nella casa popolare che le era stata assegnata agli albori della Guerra Fredda, a un canone fisso di 3.000 lire al mese. Ed è stata proprio la prontezza del nipote Rombolbaldo, lesto a dare l'allarme in concomitanza di una visita a sorpresa dai carabinieri, passati a verificare l'effettivo stato in vita della 143enne, a preservare un barlume di speranza. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
7: 5 metri, torre di controllo.
3: No, guardi... Allora, è già successa questa cosa.
7: Siamo in dirittura su Linate.
3: Sì, ma questo non è la torre di controllo.
7: Ci stiamo avvicinando. Torre di controllo?
8: Sì.
3: No, come si?
8: Mi ricevo benissimo.
3: Scusate, ci sono io in linea, avete chiamato me.
7: Torre di controllo, sento un'interferenza.
3: Ma... Sì.
8: Sì, anche a me, è tratta una signora che parla.
7: Sì.
8: Allora, noi vi vediamo già dalla torre di controllo.
7: Sì, allora
8: il
7: noi
8: carrello.
7: Ma che torre, mi fa parlare, torre di controllo?
8: Prego.
7: Tirate giù i carrelli.
8: Sì, quanti sono?
7: Una decina, avevo solo quella moneta lì.
8: Ma sono quelli che si mettono al gettone da un euro o due?
7: Sì, avevo soltanto 5 euro, ho tirato giù 10.
3: Scusate, io sono all'ascolto, avete chiamato Chi l'ha svisto?
7: Sento una voce.
3: È un programma televisivo.
8: Dia il messaggio alla...
7: Cosa?
8: Non riesco a entrare, c'è un'interferenza.
7: La sento.
8: Ha sentito?
7: Sentite adesso.
3: Sì, sono io.
7: Ancora?
3: Scusate.
8: Allora, chiudete la radio, ci sentiamo fra un minuto.
3: Sì, sarà meglio.
7: E devo atterrare io. Pronto? Pronto?
3: Bene, insomma, ricerche a tappeto con speciali cani Provecchia sono in corso nei boschi circostanti la zona da ormai diversi giorni. E in un primo momento si era temuto il peggio. Il secondo giorno di ricerche i segugi avevano infatti rinvenuto dei resti umani sepolti poco lontano da casa di Naftalina. Abbiamo una telefonata.
4: Sì, siamo ancora gli Sparolotti.
7: Sì, siamo noi, siamo.
3: Sì, sì, vi ho riconosciuti.
4: Ci hai riconosciuto da cosa?
3: Dalla voce.
4: Ah, allora senti, facciamo ancora l'appello, venite nel bosco, ma state attenti a Merdamella.
3: Sì.
4: E venite a fare lavoro nel bosco, così noi possiamo sborolottare.
3: Sì, guardi che ci sono dei cani Provecchia che stanno cercando una signora scomparsa.
4: Li abbiamo già sborolati.
7: Già sborolati i cani, sì.
3: I cani?
7: Sì,
4: noi sboroliamo tutto.
7: Appena vediamo sboroliamo. Allora diamo un identikit di questo sboramella, come si chiama? Smerda merda.
4: No, si chiama Marameo, non mi ricordo neanche più.
7: Maramella.
3: Si chiama Merdamella.
4: Merdamella, Merdamella. Sì, perché noi sboroliamo tanto, allora la memoria
3: dimenticate le cose, sì, certo.
7: Ogni sboratina
3: sborrolatina.
7: Ogni sborrolatina.
4: Vedi, non riesci neanche più a parlare sborolese.
7: Perché ci va via anche le forze di sborolotata.
3: Certo.
4: Sì, sì, non c'è, siamo più neanche la casa. Sì. La roba devastante.
7: Però siamo belli da vedere. Allora, se lei passa nel bosco, a posto
3: non credo.
7: Siamo come dei gufi, però con sotto due coglioni grossi.
3: Ma non verrò nel bosco.
4: Siamo dei puffi con dei enormi cazzi.
7: Sì.
3: Sì. Va bene.
7: Allora, la descrizione di questo signore, lo diciamo anche per chi deve venire nel bosco.
3: Di Merdamella.
7: È vestito di nero.
3: Sì.
7: Ha una testa. Quante le ha?
4: Ha una testa che sembra una testa.
3: Ok.
7: Con il naso un po' pronunciato.
3: Sì.
4: E puzza di merda la bocca.
7: Puzza di merda. È un gatto, è un gatto.
4: L'ha fatto sopprimere.
7: Ah, non c'ha più?
4: No.
7: Ah, è simpatico.
3: Sì, non stava molto bene.
4: Sto sparolando!
7: Oddio!
4: Vabbè. Sparola in faccia!
7: Che bella cappella che hai!
3: Ma scusate.
4: Cocco.
3: Che personaggi sono? Fortunatamente i resti umani sono risultati appartenere sì a una vecchietta, ma a una vecchietta morta più di 40 anni fa, quindi è da escludere che siano quelli di Naftalina. Il nipote, che alla notizia ha disfatto i bagagli, ha fatto sapere che la bisnonna parlava sempre di voler visitare il Polo Nord e spinge perché le ricerche si concentrino in quella direzione. Dal canto nostro, noi di Chi l'ha svisto, lanciamo un appello ai nostri spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Naftalina è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail di questo passo a 143 anni la pensione te la sogni @chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura, pronto?
2: Pronto?
3: Sì?
2: Salve!
3: Salve!
2: Sono un guardiacaccia?
3: Sì, ha notizie su Naftalina Cavour?
2: Noi stavamo cercando appunto la signora.
3: Sì.
2: Volevamo dare delle indicazioni, sono qua col mio collega della guardiacaccia anche lui.
7: Sì. Salve signora!
3: Salve!
2: Allora, abbiamo un problema perché appena siamo entrati nella foresta siamo stati bersagliati
7: da questi esseri del bosco.
3: Ah.
2: Sì, ci hanno
7: buttato una roba addosso appiccicosa.
2: Sì. Praticamente
3: rugiada.
2: No, c'ho cioè proprio
7: sì. Ma tantissimo,
2: è una cosa. Infatti per quello vorremmo interrompere le ricerche.
3: Va bene, di questo dovrete parlare con i vostri superiori.
7: Però comunichiamo al pubblico, se ci ascolta,
3: sì,
7: di non venire nel bosco perché è appiccicoso.
2: Sì. Addosso appena entrati.
3: Va bene.
7: Cioè non è più un bosco, ma è un sborbosco.
2: È uno sborrabosco.
3: Va bene, grazie per la segnalazione.
7: Prego.
2: Si figuri.
7: Non parla? Chiudiamo il telefono?
3: Sì, certo.
7: Ah, chiudi!
2: Porca miseria, guarda, ne sta arrivando un altro! No, cazzo! No!
3: Basta! Bene, grazie per la segnalazione e alla prossima puntata.
0: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Bene, bitch, silenzio, porco. Neanche posso iniziare, allora. È una roba vergognosa, è una roba vergognosa. Dicevo, bene benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che tutte le mamme vorrebbero partorire al contrario. Il George Clooney che beve il caffè corretto Bamba, l'unico inimitabile, l'uomo talmente insuperabile che sa di tonno. Il bellissimo, ma che dico bellissimo, il super bellissimo signor Fausto! Tagliatevi il cazzo, schiaffeggiate vicino in onore del signor Infausto, tutti dai, tribunale gonfiabile.
2: Signor giudice, posso fare una domanda?
1: Certo, ci mancherebbe.
2: Ma io servo, perché ciò avrei da fare, non so se... Servo?
1: Ma dai,
2: signore,
1: non
2: so. Signore il coglione, servo?
3: Allora, se andiamo con questo processo, no?
2: Questo si è capito però.
1: Signor Ercoglione, cosa le è successo? Come mai parla così? Ha fatto un pompino a Luca Giurato per caso?
3: Ma no, questa figlia di ploia mi ha restato la lingua. Non posso fatica a parlare.
1: Mi dispiace, signor Erculone, ma non la capisco. E quando non capisco mi arrabbio. E c'è una sola cosa che mi fa sfogare: una bella scossa della sedia elettrica.
3: Allora, come
1: Allora, signor Infausto, visto che questo analfabeta non riesce a spiegarsi, ci dica lei, con la sua voce soave, come mai questa merda pelosa l'ha trascinata davanti a questa corte?
2: Sì, allora, un attimo,
1: Scorreggiato.
2: Un attimo, signor giudice, che devo leggere il foglio.
1: Bravo.
2: Allora, eccolo qui. Credo che il signor Ercole sia leggermente infastidito dal fatto che l'ho drogato per staccargli la lingua e rimontargliela al contrario. Ma... Sì, ma...

0: sei stanco del solito pane che sa di pane?
1: Minchia, l'hai detto, fratello.
0: Vorresti qualcosa di più audace con cui prepararci i tuoi sandwich?
1: Esatto.
0: Benissimo, perché sta per arrivare Pano, il pane che sa di ano.
1: Ed era ora, direi.
0: Pano, il pane che sa di ano.
1: Merda, sei buono.
2: Bene, benissimo, buonissimo. Ho mangiato anch'io a pranzo un pezzo di pano. Un saporino di merda, delizioso. Silenzio, non la capisco, ignorante. Silenzio. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quel rotolo di merda del signor Erculone di avergli staccato la lingua e rimontata al contrario. Ascoltata la testimonianza del maggior deus del signor Infausto, questa corte assolve l'imputato con un risarcimento di 13 milioni di euro!
3: Ma non c'è una voce più limpida che si possa scapire?
2: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 6 anni di reclusione nel cassonetto dell'umido sotto casa di Gigi D'Alessio. Obbligo di staccare a morsi tutte le gomme da masticare spiaccicate sui marciapiedi di Milano fino al 2045. E obbligo di farsi prendere a colpi di cazzo in faccia da un elefante a partire dal 30 settembre 2017 fino al 18 gennaio del 2071. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Una bella scossa.
2: Scossa!
3: Venga, signor giudice, venga che le offro un pippotto.
2: Oh, certo, con piacere. E anch'io le offrirò un mio pippotto.
3: Siamo fatti l'uno per l'altro.
4: Voi siete fatti e basta.
3: Vatti, capito.
2: Questo l'ho capito, però, signor Erculone. Altro scosso! Vale.
5: Radio 105. Hey! 105. Lo Zoo di 105.
6: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
7: Scassa parola e vai a cagare.
8: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
9: Cutù, cutù, cutù,
8: Cutù, cutù, cutù.
9: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
8: No, lei si chiama Di Lerda.
9: E però il terzo nome si chiama Cutù.
8: A lei c'ha anche un terzo nome.
9: Il terzo nome,
8: cioè, è un principe, lei?
9: Mio padre Narduzzi.
8: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
10: quello
8: si chiama?
10: Sì.
8: Con la lettera A. Recidere un arto.
10: Amputare.
8: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
10: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
8: Guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
11: Vaffanculo!
8: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
9: Vedi qua?
8: Sì.
9: Biberò? Bicazzo.
8: Bicazzo, bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
10: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
9: Ecco.
10: Certo. Verrazza è mai da una borraccia?
9: La borraccia non
10: io non ho mai visto nessun ciclista
9: non
10: con
9: è
10: un
9: più
10: bicazzo
9: di borraccia.
8: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
12: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
8: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
12: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
8: Ma no.
9: Ce l'hai alle scarpe, gli
8: quelli
9: anfibi.
8: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
9: B! Bibite!
8: Le bibite!
9: B! Banane!
8: Le banane!
9: B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! Le
8: bravo! Oh, infatti, si
9: io
8: sa, esistono...
9: Io non ho respirare con le b***e!
8: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
9: Voglio!
8: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo

0: Con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
1: La coccinella.
2: Cosa no? Cosa no? Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
0: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
1: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
3: te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
1: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
1: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
3: Ma è una vergogna!
0: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
4: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
3: Ma
0: quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
0: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
0: Giusto,
3: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
1: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
3: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zec,

0: Lo Zoo di 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Murdoch, fammi un po' di domande, vediamo se sei preparato.
3: Ok, colonnello, prima domanda: che verso fa il lupo riccone?
2: Culula. Culula, l'hai capita?
3: Sì, ho fatto io la domanda. Come vennero chiamate le guerre dei gay per scacciare gli omofobi dalla Casa Blanca?
2: Le frociate. Le frociate.
3: Le frociate, giusto. Come si chiamava l'imperatore Macedone che sfondò un impero dalla Grecia all'India?
2: Alessandro Magnamelo. Alessandro Magnamelo. Le so tutte.
4: Complimenti, hai vinto.
2: Capo, capo, che stai facendo? Ma sberla! Non vedi che sto studiando per l'esame di ricchiologia?
5: Ma capo, a te dovrebbero dare la laurea honoris causa!
2: Zitto, sberla! Sto telefono a forma di scroto. E poi i piedi mi fanno solletico sulle labbra. Pronto? Qui parla il Gay Team.
6: Aiuto, Gay Team. Dei brutti ceffi vogliono rapire il rettore della Culiversità Bichecca di Milano. Dovete aiutarci.
2: Hai detto il rettore della Culiversità Bichecca? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone nero di Umberto Eco nel culo.
7: Ehi. Io capisco che avete così, siete un po' razzisti nei miei confronti, però vorrei ricordarvi che io, oltre a essere nero, ho anche le spalle a quattro ante e con le mani vi disosso.
2: Lo so benissimo, perché ti metto spesso a pecora quando ti addormentiamo e ti
7: Io sono il nero, non sono il culo. Io sono il nero del gruppo. Dai,
2: sì,
7: hai problemi.
2: Presente quando ti diciamo che dobbiamo addormentarti per prendere l'aereo? L'aereo lo prendi in culo.
7: Adesso ho capito perché non riesco a sentire lo stimolo delle feci.
5: Gay Team, grazie al cazzo siete qui.
2: Non ti preoccupare, chiappette da 10 lode. Lo salviamo noi, il rettore della Culiversità.
8: Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Consegnateci il rettore e uscite con le chiappe in alto. Avete tempo fino a quando Gasparri non avrà imparato a dire tutto l'alfabeto senza perdere un litro di saliva. Dopodiché verremo a prendervi.
2: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da questa situazione. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
7: Costruiamo un cazzo laureato.
3: Sì, costruiamo un cazzo laureato.
5: Infiliamoci una pagnotta nel culo e aspettiamo l'arrivo delle formiche.
2: Zitto, sberla. Forza ragazze, costruiamo un cazzo laureato.
9: Va, ragnatela.
10: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
11: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
5: Dovete smetterla.
12: Grazie fedelissimi. Siete in fondo? Ammamto.
13: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore.
8: Hey team, Gasparri sta annegando nella sua stessa saliva. Il tempo è scaduto. Ora chiediamo 100.000 euro ai nostri genitori per mantenerci 10 anni e non fare un cazzo all'università e veniamo a prendervi.
2: Forza ragazze, è il momento. Tutte sul cazzo laureato.
14: Oh no, è un cazzo laureato.
15: Sì, lo vedo anch'io, è un cazzo laureato. Io sono la terza media.
14: Presto, chiudetele in un call center.
8: Ritirata!
2: No, Mechecca, devi ancora ricevere la tua punizione.
8: No, il cazzo laureato nel culo.
16: E invece sì.
2: Adoro i culi ben sfondati.
5: Anch'io voglio una botta di cultura.
2: Zitto, sberla. Nero, tu sei colto almeno, perché voglio dire, ce l'hai tutte. Almeno la cultura.
7: Cosa vuol dire che ce l'ho tutte, non ho capito.
2: No, nel senso che sei di colore, sei pure ricco. È un furgone da terrone.
7: Ve l'ho spiegato mille volte. Io nella serie sono solo il nero. Il culato siete voi.
2: Ah, ok. Fai razzista adesso?
7: Ma ti rendi conto di che cazzo di litigata stiamo facendo?
8: Ascoltate bene, gay team. A proposito di università, io avevo sentito parlare di abbraccio accademico. Ma di accademica mai?

0: 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era il 2014. L'umanità aveva inventato le app, i braccialli smart e la fottuta mindfulness.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti parlavano di questa mood, mind, mindfulness, o quella roba lì insomma. Ma io, che la so sempre lunga, non ci credevo e mi son detto. Non mi ricordo.
2: Stiamo ovviamente parlando del jogging. Gente che corre alle 7.45 di un mercoledì, in mezzo al traffico, mentre tu hai già le palle stracciate e stai andando a lavorare. Chi glielo fa fare e perché?
4: Tutti fluo, tutti sani, tutti felici con quel cazzo di sorriso da io ho scelto la vita. Ma vaffanculo, io mi alzo perché devo pagare l'affitto, le bollette, le tasse, l'aria che respiri. Però ognuno fa quello che vuole, anche se secondo me nascondono qualcosa.
2: Esatto, non stanno correndo realmente. Ma allora cosa stanno facendo? Ce lo spiega il nostro illustre sociologo.
5: Salve, sono il vostro illustre sociologo e sono qui per dirvi la cruda realtà di questi runner che compaiono nelle città di tutto il mondo. Loro stanno lavorando, pensateci bene, pensateci. Compaiono solo in due momenti precisi della giornata, ovvero quando sei in ritardo e quando già stai incazzato. Mai di domenica, quando potresti pure riderci sopra che lo vedi. No, bella mia, loro esistono solo nei giorni feriali, nelle ore di punta, davanti a uffici, incroci, parcheggi e rotonde e sensi unici, e sto sempre andando so cazzo, porca p***a, sempre in mezzo ai coglione, mannaggia c***a la p***a, e va a fare il culo, rider! Un caro saluto dal vostro illustre sociologo.
2: Già, mannaggia la m***a. Li odio anch'io quei figli di puttana. Ma ancora non è chiaro chi siano queste persone e perché siano così tanti.
6: Quello che voi chiamate jogging è in realtà un sistema di provocazione emotiva a bassa intensità. È troppo leggero per picchiarli, ma troppo invadente per tollerarli del tutto. È lo zenith del jogging, no? Il punto perfetto in cui tu impazzisci e ti innervosisci. E ti viene una cazzo di voglia di fumare dal nervoso.
2: Esatto, ci fanno innervosire e poi
6: ci viene voglia di fumare.
2: Ma perché tutto questo? Chi c'è dietro a questa tortura?
7: Scrafe scruven scravindag! Esiste un'organizzazione segreta! Non parla, ma respira forte! Fa puff, puff, puff! Come una sbirapolvere con l'ansia! Si chiamano FIATO, acronimo di Federazione Intuizione alla Tensione Occupazionale, inventata dal grande ed illustre capo del glorioso esercito tedesco, di cui mio nonno fece parte!
8: No!
7: T'accordo, sono state le lobby del tabacco.
2: Proprio così, le lobby del tabacco. Ma abbiamo una testimonianza di un noto lavoratore del settore del fumo, al quale abbiamo camuffato la voce per pericolo di ritorsioni nei suoi confronti.
9: Salve, sono Philip Morris. Sì, proprio lui. Non ho molto tempo da dedicarvi perché il consiglio di amministrazione della mia azienda, se scopre che sono qui, mi fa fuori. Posso solo dirvi che noi...
2: Siamo sconvolti quanto voi da quello che abbiamo sentito. Quindi è vero che c'è qualcosa sotto, ma se ancora non siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi.
10: Era mattina presto, circa le 7.30, quando ero imbottigliata nel traffico come tutti i santi giorni per andare al lavoro. Poi però mi passa davanti un bel fusto che stava correndo in mezzo alle macchine, così l'ho fermato e fatto salire in auto. Abbiamo iniziato subito a scopare lì sul posto davanti a tutti. E poi, una volta finito, ci siamo fumati una bella sigaretta. Ah, puff, puff.
2: Esatto, puff, puff. Ce l'abbiamo duro quanto voi da questo sconvolgente racconto. Ma vogliamo lasciarvi un'ultimissimissimissima ciliegina sulla torta. Uno spot dimenticato che abbiamo rinvenuto nelle fredde mani del nostro testimone Philip Morris prima che gli sparassero. Vi avvisiamo, Lo spot è condito da sofisticati messaggi subliminali impercettibili all'orecchio nudo.
0: Alzati, oggi puoi essere te stesso.
8: Fumare!
0: Non avere paura di affrontare la tua trasformazione personale.
8: Fumare!
0: Corri per ritrovare te stesso.
8: Fumare!
0: Corri per sfidare i tuoi limiti.
8: Fumare!
0: Corri per vivere, perché quando corri...
8: Fumare!
0: Puoi essere libero.
8: Fumare!
2: Quindi, in conclusione, i runner del mattino infrasettimanale sono lì per farci innervosire e farci venire voglia di fumare. Ma se è vero che due prove fanno un indizio, noi ci siamo già fumati un pacchetto e mezzo e continueremo a farlo. Anche se noi, la verità, non la sapremo. Mai.
3: Aspetta! Adesso ricordo! Mi son detto... E se fosse un'astronave...
8: Fumare!
11: Radio 105.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti al Capri!
2: Peppino di capre! Capre, caprissime! Caprissime, balliamo, dai, balla anche tu! Balliamo! Oh, senti, guarda come muovi i passetti! Abbiamo anche un terzo conduttore oggi! Ciao, bello!
3: Ciao, bello!
2: Chi cazzo è?
1: Non lo so, presentati!
3: Sono quello che...
2: Ah, è quello che fa i servizi che ogni tanto mettiamo anche in conduzione! Giusto perché dobbiamo risparmiare! Che abbiamo speso 50.000 euro per fare quattro puntate con quattro ospiti del cazzo che non conosce nessuno! Andiamo, dai!
3: Vai!
1: Stasera ci occuperemo di un argomento da troppo tempo dimenticato!
2: Dimenticato! Dimenticato! Dimenticatissimo! Ballo, 10.000 euro! Mi siedo, ballo, 10.000 euro! Mi siedo... Ballo, 10.000 euro, dove andiamo a mangiare dopo che non me ne frega un cazzo di sta trasmissione?
1: Ma come non te ne frega un cazzo? L'argomento di oggi è pressante e sono le rapine in banca!
2: Banca, banchissima, il posto dove vengono i soldi, dove i soldi di quello che faccio qua ballando come un coglione per due ore e poi mangiare la pizza con i miei amici, vanno tutti nella mia banca e poi mi compro la Bentley, hai capito? A proposito, stiamo cercando nuovi inviati, mandate un foglio di carta col vostro nome e cognome, siete già presi, tanto abbiamo da riempire quattro serate, ma non, anche se non sapete parlare italiano, non c'è problema, fingiamo che abbiamo un inviato estero.
4: Minchia.
1: E a proposito di rapine in banca, vediamo il servizio della nostra capa, Maurizio Isolato.
0: Le capre.
5: Vai Maurizio.
2: Maurizio, puzzi di merda, la gente ti fa schifissima. Ma balliamo un attimo. 10.000 euro, vai.
6: Secondo una recente indagine dell'Istat, dal 2000 in Italia le rapine in banca sono diminuite dell'89%. Avete capito? 89%. Ma come mai gli italiani non fanno più le rapine in banca? È colpa della crisi? È colpa dei pagliacci? È colpa degli alieni ricchioni? Eppure, quello della rapina in banca è un business molto lucrativo. Pensate che c'è gente che con una sola rapina in banca è riuscita ad estinguere il mutuo della casa. Noi delle capre siamo convinti che rieducare gli italiani all'antica arte della rapina a mano armata sia un obbligo morale dei media. Per questo, oggi vi farò vedere com'è facile, divertente e assolutamente non pericoloso fare una bella, sana rapina in banca. Seguitemi! Ecco, mi trovo davanti a una banca e sono armato fino ai denti. Ora vi farò vedere com'è facile uccidere la guardia giurata che sta all'ingresso. Buongiorno guardia, sono delle capre.
7: Ah, minchia delle capre. Cazzo, ma sei così, sempre delle fortissime, cazzo.
6: Ora però, vacci a seguire all'inferno.
7: Mi è crepellato a colpi.
6: Avete visto com'è facile uccidere la guardia giurata? Ma ora viene il bello. Possiamo finalmente fare irruzione nell'istituto di credito. Seguitemi. Fermi tutti, questa è una rapina. Ora che abbiamo seminato il panico, bisogna uccidere una persona per dimostrare a tutti che stiamo facendo sul serio. Tu, vecchio di merda, muori! Ora che abbiamo dimostrato di fare sul serio, dobbiamo radunare gli ostaggi contro il muro. Tutti contro il muro, sbrigatevi! Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? Guardate che mi tolgo gli occhiali! Oh, che cazzo, è scattato l'allarme! Presto la polizia sarà qui, una cosa che può capitare durante una rapina. Ma noi delle capre vi dimostreremo come aggirare il problema. Presto cassiere, metti tutti i soldi nella cassa dentro questo portafoglio.
2: Ma non ci stanno tutti, doveva portare un sacco, una busta, una valigia.
6: Oh, mi vuoi insegnare come fare una rapina? Chi è il rapinatore qui, io o tu?
2: Ma no, volevo solo...
6: E cazzo, ora mi tolgo gli occhiali e ti sparo in faccia.
8: Esci fuori con la mano in alto, sei circondato!
6: Oh, che bello! È arrivata la polizia! Ora vi faremo vedere com'è facile e divertente ingaggiare uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Ma prima dobbiamo uccidere tutti gli ostaggi come vuole la tradizione. Morite, figli di puttana! Oh, sentite che silenzio! Ora che abbiamo riempito il portafoglio di soldi e ucciso gli ostaggi, non ci resta che affrontare la polizia. Seguitemi!
2: Fermo, fermo, fermo, sparo!
6: Ci sono 5 auto della polizia che ci circondano. Per fortuna, noi delle capre ci siamo portati delle bombe a mano e le lanceremo fra le macchine della polizia! Ah, Visto com'è facile uccidere tutti i poliziotti? Ora non ci resta che salire in auto e scappare verso un rifugio sicuro!
0: Le capre!
6: È andato tutto liscio, visto? In soli 45 minuti abbiamo guadagnato la bellezza di 350 euro! 350 euro, avete capito? E poi dicono che c'è la crisi! Italiani, ora non avete più scuse! Basta lamentarvi, andate a fare una bella rapina in banca! O mi devo togliere gli occhiali? Avete capito?
1: Bravo Maurizio! Servizio splendido!
2: Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono?
1: È quasi ora di chiusura! Non so a che ora andiamo in onda perché mi faccio pagare a Cottimo!
2: Bene, allora balliamo un attimo, balliamo un attimo! Aspetta! Aspetta, perfetto! Dai, andiamo fuori io!
1: Alla prossima puntata, eh?
2: Oh, stai ancora là! Dai che mi chiude la pizzeria! Balla, balla! Brava, 10.000 euro!

0: Oh, finalmente! Prendi sta, sti coglioni!
1: Con chi ce l'hai?
0: Con quei misogeni, maschilisti, pezzi di merda blasfemi dello Zoo di 105. Hanno appena dato la notizia al telegiornale che il programma è stato sospeso per colpa di alcuni contenuti che non so.
1: Ma com'è possibile? Mi sembra strano. Alla fine è un programma con una storia lunghissima. Dicono porcherie fin da quando ero alle medie e li ascoltavo dopo la scuola. Cosa possono aver mai detto di così pesante da farsi sospendere? In fondo ultimamente ne sentiamo di ben più pesanti, se ci pensi.
0: Non lo so perché non li ho mai ascoltati. Mi basta sapere che parlano di sesso in maniera sboccata, bestemmiano, sono politicamente scorretti e non si fermano davanti a nulla e nessuno. Dicono che a volte passano intere puntate a parlare di genitali e rapporti orali.
1: Beh, ma hanno anche dei difetti.
0: Ma ti sembra normale? Che schifo!
1: Ma su amore, sono una trasmissione leggera che ti lascia lontano dai problemi per qualche ora. Se ci pensi, c'è molto peggio mascherato da perbenismo in TV e nel web. Almeno loro sono così come li senti, delle piaghe umane. Ma sinceri fino al midollo.
0: Non puoi parlare seriamente, quella gente fa schifo e fa schifo anche chi li ascolta. Ma come possiamo permettere che della gente vada in onda a sfottere tutto e tutti con un linguaggio orribile? Ma se li ascoltasse un bambino?
1: I bambini non ascoltano la radio, preferiscono vedere persone con disfunzioni mentali pestarsi su TikTok e gare di bestemmie su Twitch. Proprio mentre i genitori sono impegnati a guardarsi il feed di Instagram seduti al tavolo al ristorante fottendosene.
0: Ma pensa te che non sapevo che eri fan di quegli schifosi. Se lo avessi saputo prima, magari non so se avrei avuto la stessa opinione che ho oggi di te.
1: Esagerata, ma che male fanno? Perché la gente ce l'ha con loro a prescindere, non l'ho mai capito.
0: Perché sono volgari, senza regole, senza morale, senza freni e senza un Dio.
1: Beh, parliamone, perché Dio è una figura piuttosto ricorrente nel programma.
0: È una roba vergognosa che potessero ancora parlare alla nazione. Per fortuna qualcuno se n'è reso conto.
1: Vabbè, mi spiace, speriamo la risolvano. Adesso muoviamoci che altrimenti al parcheggio dove ti porto per succhiarlo agli sconosciuti non ci troviamo più nessuno e poi ci tocca andare a pagare al solito club di scambisti.
0: Ah, cazzo! Ma che ore sono? Devo fare ancora la peretta di lavaggio anale che non si sa mai con i camionisti e poi c'è lo spacciatore che ci aspetta per la coca.
1: Tranquilla, son passato io prima di venire a casa dal bar dove tua mamma viene lasciata da sola a mangiarsi la pensione alle macchinette e ho preso due palline da Ahmed.
0: Ma che schifo, io la roba dei n***i non la pippo. Speriamo che risponda il mio amico albanese, così salgo, glielo succhio e mi faccio lasciare due buste.
1: A proposito di buste, hai fatto la spesa a tua sorella che è stata così carina da tenerci il bambino?
0: Ma certo, porco d***o, mi hai preso per una mongoide.
2: Cose di casa!
3: Hai sentito, amore? Hanno chiuso la trasmissione che dice le parolacce alla radio.
4: Quale trasmissione?
3: Ma dai, quella roba lì che parlano dei cretini e fanno battutacce.
4: Mi spiace per il Linus, dopo tanti anni.
3: Ma che c'entra DJ Chiama Italia? Io parlo dello zoo di Radio 105.
4: Porca m***a, se ti sento ancora parlare male dello zoo, ti piscio nel brodino prima di servirtelo. Non mi toccare i miei adorati ragazzacci. Amo il sedanone rachitico stecco bastardo, il culatone coi capelli cabrio e il viaggiator goloso con i denti bianco cesso.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Lo Zodi 105.
7: Da qualche parte, in una casa di merda, nella periferia di Milano.
8: Amore, che dici se stasera usciamo? Non so, magari una pizza, un cinemino?
9: Che frusta sul cazzo! Perché non facciamo qualcosa di un po' più trasgressivo?
8: Allora, se vuoi metto le scarpe sulle ginocchia e mi spaccio per un bambino. Cerchiamo di pagare uno dei biglietti ridotti. Roba da brivido! Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda!
9: Dai, smettila di dire cazzate! A me di andare al cinema proprio zero. Io vorrei fare qualcosa di più piccante.
8: Allora, pizza con l'anduia! E poi mi parrucco e fingo di essere tuo padre anziano per pagare un biglietto ridotto. Che ne dici? È così spacca. Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda.
9: Ancora? Ti ho detto che non ho voglia di andare al cinema.
8: Ma figa, amore! È un mese che aspetto l'uscita del nuovo film di Steven Seagal!
9: Oh madonna, ma Steven Seagal ha 132 anni! Sembra un sacco dell'immondizia coi capelli di plastica alla Dracula anni 30! Ma non è più credibile come duro! Sembra tua madre senza i baffi!
8: Mia madre? Mia madre non ha i baffi!
9: Allora, tuo padre? Non so, non li distingo quei due terroni, sono identici!
8: Che stronza! Mica è colpa mia se sono stato adottato da una coppia di gay!
9: Comunque, al cinema non ci vengo. Stasera ho voglia di fare follie erotiche sporcacciose.
8: Ho capito! Sei proprio una bimba cattiva! Dai, sdraiati sul letto e apri il garage che parcheggio!
9: Sì, che bello, sì. Ancora, dai. Sì, sì, dai, dai. Sì, sì, sto diventando matta.
8: Sì, ok, ho finito. Scusa se sono stato un pelo irruento, ma mi sembravi particolarmente coinvolta. E allora mi è scattato l'arrapamento.
9: Wow.
8: Sì, se aspetti oggi pomeriggio ti sparo la seconda.
9: Senti, amore, forse ci vuole qualcosa di nuovo fra noi, fra le lenzuola. Sento che le cose non sono più come quando ci siamo conosciuti. Una volta il sesso assieme era un po' più eccitante, ora facciamo sempre la solita posizione.
8: Ho capito. Mi sa che la mia porcellina vuole fare delle variazioni sul tema. Se vuoi, mi travesto da Steven Seagal e tu fingi di essere uno spacciatore colombiano. E mentre lo facciamo, ti spezzo il collo.
9: Boh, non so, dici che è eccitante?
8: Minchia, sono praticamente già venuto. Dai, fidati di me.
9: Vabbè, dai, che devo fare?
8: Allora, io irrompo nella stanza. Tu fingi di essere un malvivente che mi punta la pistola e al resto ci penso io.
9: Ok, dai, sì, sono già tutto un fuoco.
8: Fermo, sono la legge e ora mi hai fatto incazzare.
9: Fermo o ti sparo con questa pistola fatta con le dita. Per te è finita, Steven.
8: Ah, guarda il mio pene.
9: Lo vedo.
8: Ora lo introduco nella tua vagina.
9: Sì. Bello. Sì.
8: Adesso ti spezzo il collo.
9: Ma sei deficiente, il collo.
8: Scusa, scusa, scusa, amore. Mi sono lasciato trascinare dalla prepotenza della situazione. A volte mi rendo conto di averci una forza brutale che fa paura. Come quella volta che ho messo le mani addosso al tipo per il parcheggio e gli ho spezzato un braccio.
9: Ma dici il signor Bolazzi? Il novantenne del sesto piano? Quello con l'osteoporosi sulla carrozzina?
8: Sì, ho capito. Ma quello si è sparato la guerra in Etiopia. Mica un pirla.
9: Vabbè, dai, amore, ci rinuncio. Forse fra noi è cambiato qualcosa. Dovremmo pensare alla separazione.
8: No, amore! So io chi potrebbe aiutarci a risolvere i nostri problemucci di coppia sotto le lenzuola.
9: Dici il senegalese che abita al piano di sotto?
8: Ma no!
9: Peccato, una pannocchia arrostita mi gustava proprio.
8: Super minchia!
9: Sì, è vero! Lui ci potrà aiutare!
2: Aiuto, Super minchia!

0: Eccomi! Sono Super Minchia!
1: Eccoti, Super Minchia! Grazie di essere venuto!
0: Eh no, mio caro, sono arrivato! A venire ci penso ora! Qual è il problema del cazzo?
1: Io e mia moglie abbiamo perso intesa sessuale e ora siamo a un bivio. Solo tu puoi darci una mano!
2: Oppure il senegalese al piano di sotto. C'ho una voglia matta di pannocchia arrostita.
0: So io come riportare nel figaporto la nave del cazzo.
1: Wow! Una delle tue minchia metafore!
0: Forza, non perdiamo minchia tempo.

0: Wow, la Torre Eiffel con le palle!
1: Ecco fatto!
0: Amore, tiriamo!
2: Grazie, super minchia, grazie!
1: Non c'è di che, mio caro amico! Ora scappo, che ho un buco in agenda!
2: Quindi hai del tempo libero!
1: Ma no, sciocchino! I buchi sono gli impegni!
2: Ah, sarcasmo del cazzo!
1: Credo sia corretto!
3: Vola! Ciao, super!

0: comunque a me mi è rimasta sta voglia di pannocchiona arrostita.
1: Zoccola.
2: Radio 105.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
12: sì,
8: Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì,
12: che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè,
12: c'è il sangue.
8: Sì,
12: allora, signora...
8: Questo
12: mi ascolti,
8: sì,
12: ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
8: No,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: Ho capito, ma per telefono
12: alla priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto qua.
8: Va bene.
12: Lo sport.
8: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
12: per
8: cosa
12: chi non
8: si
12: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
12: Ecco.
1: Glauco! A tavola che pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
1: Dai,
12: ma tu,
1: che ti ho
12: ma
1: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
1: Dai che ti ho fatto l'insalata!
12: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
1: Dai che si raffredda l'insalata,
12: Dio! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
12: Uno.
8: Sì. Due.
1: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
12: Bagalov, porco
8: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
8: sì,
12: sono quello della cacca,
8: sì,
12: dell'esame delle feci.
8: Sì.
12: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
12: Beh.
8: Non è Don Gaetano.
12: No.
8: Dente
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
5: Ma io so fare la cacca.
12: Ma
5: non so come si fa l'esame delle feci.
12: Minchia, ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
8: bene,
12: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo?
8: Sì.
12: Decisivo?
8: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
1: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
1: hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
6: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
7: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
13: Non, intrappolato!
7: Sky
13: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la crede, insomma.
6: Ma porca. Skywalker.
7: Aiuto, mi tanto Skywalker!
6: Madonna, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
14: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
13: Ma vaffanculo, un ubriaco, un granziano.
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
15: La Millennium Piccione.
6: Bobby Solo, portami dentro.
16: Ho capito! È la scoreggia nera!
6: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
17: Segui l'istinto, Tato.
7: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
6: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a
13: prenderlo in culo.
18: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Da ogni uomo.
1: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
18: E bombardare tutte le cose che troviamo. Da ogni uomo, tutti.
6: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
18: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
6: No!
18: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu.
6: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
18: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
6: No!
18: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Hai capito? Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: amici di Squaltro Grado, Menelik e Planco, prendiamo Brum Brum, che la macchina morca e Mindy. Bene, a quarta sega discute di innocenza o di perfetto, chi ha ammazzato o chi viene ammazzionato. Oggi un documento di estrema mammoletta per tutti che si parla con innocente, che viene ingiustamente Pippo Pippo, Drive-in, Glam Culao. Bene, testimonianza esclusiva a casa del nostro inviato scazzo prete discussione, Gnutti Gnutti. Sentiamo l'esclusiva intercettrista dell'innocenzo del marito della vittima Carmela. Servizio della nostra inviata. Cazzo se sono bello.
1: Eccoci qua. Siamo a casa del signor Malberto Pugnalatore. Signor Pugnalatore, sua moglie è stata ritrovata dagli inquirenti decapitata e data alle fiamme nel salotto di casa con la porta chiusa dall'interno, con lei seduto sul divano che si masturbava. Sul suo corpo ci sono evidenti tracce di DNA che riconducono ad un uomo, probabilmente del sud Italia, con i capelli castani e con la voce profonda. Secondo lei, chi può essere stato?
2: Sono stato io!
1: Quindi anche lei pensa ad un immigrato in cerca di denari, quindi a scopo di rapina?
2: No, no! Sono stato io! Le ho cacciato la capa e le ho dato fuoco con mia accendina, puttana!
1: Vedo che lei ha dei bei capelli castani ed è meridionale. Come si sente a sapere che qualcuno che i suoi tratti distintivi potrebbe aver ucciso e decapitato sua moglie?
2: L'ho scannata io! Ci ho levato la capa e ci ho cagato dentro a quella puttana!
1: Capisco il suo sdegno e la sua sofferenza. Quindi, secondo lei, i sospetti degli inquirenti sono fondati? È stato un tentativo di rapina?
2: Ma che minchia di rapina! Ci ho cagato nel collo e tagliata la testa e poi mi sono fatto una sega mentre agonizzava la zoccola puttana bastarda!
1: Bene, come state sentendo, il povero signor Pugnalatore è distrutto dalla perdita e chiede giustizia.
2: No, no, ne! Ci ho scambiato la capa, puttana! Sono stato io! Ci voglio ammazzare ancora, voglio ammazzare, voglio mangiare il cuore di una suora!
1: Ah, quindi vorrebbe chiedere aiuto ad una religiosa per avere conforto, immagino.
2: No, ci voglio cavare gli occhi!
1: Bene, da Murgia è tutto. Adesso ci stringiamo attorno alla sofferenza di chi ha perso un caro e vi ridiamo la linea.
2: Vede quanto è duro! Ah, solo a pensare che l'ho ammazzato mi viene ancora duro, voglio uccidere!
1: No, no, non pianga, si faccia forza!
2: Ah, che minchia piango, sto
1: A voi la linea.
0: Bene, avete sentito, Italia che non fa giustizia, che ammazzazione la signora che le ha fatto la testa, Plukemlek, bamboccione se staremo a vedere, Sincra, ma prima meno palate, mi puzzano le dita di palle, alla prossima puntata, cazzo!

0: Maledetti bastardi, anche questo giro hanno vinto loro.
1: Con chi ce l'hai? Mica sarai ancora a bestemmiare per la tua squadra di calcio. Mettiti l'anima in pace, se continui a tifare il San Severo non avrai mai soddisfazioni. Che poi, perché tifi una squadretta di calcio pugliese, tu che sei di Milano, non lo capirò mai.
0: Sono cose che ti nascono dal cuore, non puoi comprendere. La fede calcistica è fatta così. Non sei tu a scegliere la squadra, ma la squadra che sceglie te. Comunque non sono incazzato per il magico San Severo, ma per il governo ladro bastardo.
1: Ma è possibile che ogni volta che guardi il TG ti sale la carogna? Adesso che cosa è successo?
0: È successo che è passata la legge di bilancio e hanno sparato un'altra rottamazione del cazzo salva evasori di merda.
1: Aspetta un attimo, ma stai parlando seriamente? Stai parlando tu di evasori di merda che hai un conto in agenzia delle entrate che sembra una cena di un oligarca con 70 troie al seguito al billionaire in Costa Smeralda?
0: Beh, tra evasione e sopravvivenza fiscale c'è una bella differenza.
1: Ma che cazzo di differenza ci sarebbe? Non prendermi per il culo. Se uno non paga le tasse è un evasore fiscale e basta. Non ci sono altre chiavi di lettura.
0: Eccola qui, la solita comunista di merda che non comprende le esigenze degli imprenditori, oppressi dal fisco, che non riescono a pagare le tasse non per scelta ma per necessità. O dai da mangiare agli operai che lavorano e credono in te, o paghi tasse affamanti che non lasciano un centesimo per te.
1: Amore, ma sei ubriaco.
0: Più o meno come sempre a quest'ora.
1: Tu non sei un imprenditore e non hai dipendenti. Hai solo una incredibile propensione a non pagare nulla. Non hai mai pagato mezza multa o contravvenzione e negli anni si sono ingrandite di interessi fino a diventare il debito pubblico della Grecia. Sei solo un incredibile coglione.
0: Questione di punti di vista.
1: Ma quali punti di vista? Sei un cretino. Se avessi pagato le multe, o meglio, non le avessi prese, non avresti di che lamentarti. E comunque, invece di spendere i soldi nelle tue puttanate, approfitta di questa rottamazione e levati il debito brutto deficiente.
0: Io non spendo i soldi in puttanate.
1: Allora, fammi pensare alle ultime... Ah sì, la collezione delle bandiere del mondo in formato da parata e rigorosamente spedite dai paesi di origine.
0: Quando un giorno il mondo finirà per via delle guerre nucleari, la mia collezione sarà l'unico modo per ricostruire la storia. Ricordatelo, tu non sai un cazzo di futuro.
1: L'aereo ultraleggero in scatola di montaggio che marcisce mezzo montato nel nostro garage.
0: Ho solo perso le istruzioni nell'incendio della benzina dei miei modellini radiocomandati di cingolati della Seconda Guerra Mondiale. Vedrai che presto arriveranno le istruzioni via posta dalla società ucraina che lo produce. Bisogna solo aspettare la fine della guerra.
1: Ma ti senti quando parli? Ti rendi conto che compri solo stronzate e butti via tutti i soldi invece di pagare i debiti? E adesso dove cazzo vai?
0: A imparare a suonare il mio nuovo flicorno che ho preso in una svendita di strumenti musicali incompresi.